0: sono tanti elementi e lasciano pensare i soliloqui in macchina, le ammissioni, però il tema è che finché non c'è un verdetto è un'opinione da bar sport e quindi non si può scrivere la storia di questo delitto se non c'è una sentenza.
1: E chi se l'immaginava che nella mia vita avrei visto anche un telese garantista? Che emozioni la
0: Ma non è garantista, è normalmente applicatore del
1: questo
0: buonsenso.
1: Questo si chiama garantismo, anche non, voi. Non vergognartene, bene, bene, 3, bene, bravo, 3,
0: 4,
1: bravo.
0: 11, 11, 6, 2, 2, sono manettaro, ma di fronte ai fatti e ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda e torniamo subito dopo qui all'attimo fuggente.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:03.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli. Quanta forza ci date.
9: Buongiorno a tutti, Angelo da Renate. Allora, visto che avete tirato in ballo la questione del delitto di Carlasco, secondo me una certezza ce l'abbiamo ad oggi, è che le indagini sono state condotte con il culo, letteralmente con il culo, perché questa è una certezza ed è una cosa che fa male, perché la giustizia ha bisogno di certezze, di cose fatte bene e non di cose campate per aria, eccetera eccetera, che ahimè è ad oggi con ragionevole dubbio, non sappiamo se sia stato Stasi o qualcun altro, insomma, quindi l'unica cosa certa è che le indagini sono fatte malissimo. Ciao.
10: Carissime voci nell'orgoglio, Guida Bardi e Telesuone, io vi dico solo che ieri sera di 2 etti di Rosmif, mezzo chino di fagiolini e una birretta in bottiglia, io ho speso 18 euro, ripeto, 18 euro. L'anno scorso, stessa cosa, ne ho spesi 12.
11: Sinceramente io non capisco come si fa a dire ancora che gli indicatori sono tutti positivi, a partire da quello sull'occupazione, ancora a dire che l'occupazione va bene. Ma è possibile che dobbiamo sentirci ripetere questa fesseria in continuazione? L'indicazione va bene con un'occupazione in crescita soltanto per gli over 50 e in diminuzione per gli under 35, ma come si fa a dire che va bene una cosa del genere? Ancora questa fesseria ci dobbiamo sentire a dire, lo spread va bene, in valore così, in assoluto, ma è un effetto ottico, lo spread si è ridotto perché sono aumentati i tassi di interesse per la Germania, perché lo spread è una grandezza relativa, si calcola rispetto a quello tedesco, e quindi è chiaro che se i tassi di interesse tedeschi aumentano il nostro spread diminuisce, insomma. Ma noi paghiamo sempre lo stesso servizio del debito, siamo al 3,5% sul debito, cioè tutte fesserie, bisogna sentirsi ripetere tutte fesserie, basta, non saremo più di questa narrazione. È una comica finale, è una comica finale. Donato da Roma.
4: Buongiorno Teresa, buongiorno Guido Bardi. Ascolta, ma Teresa, ma degli scoppiati nel bosco ne parli solo quando ti fa comodo? Vorrei un po' di delucidazione, perché tu dici di essere il massimo esperto. Perché hanno mollato sti due avvocati? Divergenze di quale tipo? Se ce lo puoi dire, dai, che ne parli solo quando ti fa comodo a te, dai.
12: Buongiorno, sono Nino, chiamo dalla Brianza. Vorrei dire alla Meloni che quando va a fare la spesa di controllare i prezzi, perché non è vero che il potere d'acquisto è aumentato rispetto a qualche anno fa. Oggi come oggi alcuni prodotti sono triplicati del loro importo, quindi non dica queste fesserie in Parlamento, che non siamo così stupidi a credere a quello che dice lei. E poi nei momenti più importanti chiede la collaborazione dell'opposizione, quando se ne è fregata altamente con i colpi di maggioranza in Parlamento. Buongiorno.
0: Rieccoci caro Luca. Luca Telese, Giuliano Virabardi, l'attimo fuggente, il programma dove gli editorialisti siete voi. Giuliano,
13: concedimi due secondi per rispondere al nostro sempre simpaticissimo Donato da Roma. Beh, io non so quale narrazione piace a te, caro Donato, anzi lo sappiamo molto bene quale narrazione che piace a te, però sui dati devi confortarti, perché il tasso di disoccupazione, non solo quello generale, è calato, è migliorato, ma anche quello giovanile. I dati sono scesi dalla media del 23,7% dati Istat, Donato, a quelle del 18,1% del marzo 2026, e possiamo continuare ad annoiare un po' tutti, a morbarli. I dati sono migliorati, al di là del fatto che poi il discorso sia un altro, è effettivamente il potere di acquisto è molto calato di oltre il 7% e ci siano problemi più complessivi da risolvere e vedere che cosa fare per il futuro. Però sui dati devi stare sereno, perché all'attimo fuggente Luca Telese e Giuliano Guidabardi dati falsi non ne riferiscono e soprattutto non hanno narrazioni. E ciò detto, possiamo passare alle altre questioni, caro Luca. Ti è piaciuto il tappeto rosso con cui Trumpone è stato accolto da Xi Jinping, e anche le frasi un po' enfatiche che i due leader si sono rivolti? Sembra che abbiamo sbagliato un po' tutto nell'interpretare la politica degli Stati Uniti negli ultimi 15 anni e quella della madre Cina, lo stesso del grande dragone, perché sembra che siano veramente gli amici più amici di sempre, che debbono solo collaborare e che non hanno nessuna crisi, nessun pericolo di relazioni. Ci saremmo sbagliati noi.
0: Sicuramente. Allora, ma tu che idea ti sei fatta dell'ultimo tema di Maretta dentro il governo? Qua è appena finita la guerra mondiale degli staff di Giuli, ne iniziano altre.
13: Parli ovviamente della rinuncia del sottosegretario Freni per la Consob.
0: Sì, ma una cosa, spieghiamolo agli ascoltatori, sono nomine di posti importanti, di potere, di responsabilità, di rilievo. Questa, il sottosegretario Freni, che è un leghista, era maturata, ma forse da due mesi si aspettava il turno, e alla fine è sfumata, non per l'opposizione, non per la Schlein, perché non si sono accordati loro, e lui ha detto: sono un uomo alle istituzioni, bravo, abile, e ha fatto un passo indietro.
13: Testimonia quello che ci siamo detti, che è un governo che è arrivato alla fine della propria propulsione, cioè non c'è più un grande interesse a stare insieme e si deve massimizzare le differenze, perché si va alle elezioni, e alle elezioni ciascuno combatte contro l'altro, deve prendere più voti, un voto di più o due voti di più consentono magari di arrivare a strappare un seggio in più e avere un Parlamento più futuro, nella speranza di poter essere al governo, nella loro speranza di poter essere al governo anche per la prossima legislatura. È tutto molto naturale, fa parte delle regole non scritte ma molto conosciute della politica. La questione che io vorrei porre e che dovremmo porci, secondo me, è quanto tempo possiamo consentirci per la campagna elettorale, perché saggiamente l'abbiamo sempre avuta di un mese. Fai anche due mesi con la presentazione delle liste e le fasi precedenti, ma pensare di andare avanti con una campagna elettorale sino a settembre del 2027 con un governo sostanzialmente fermo e un'opposizione nelle condizioni, diciamo,
0: di vincere,
13: canore come quelle che abbiamo visto ieri, vincere se si riesce a capire quale sarà la coalizione, chi la dovrà guidare e soprattutto
0: notate,
13: che cosa vorranno
0: pubblico.
13: Fare, scusami.
0: Come Giuliano irride le opposizioni, nega loro il diritto di opporsi, che è un controsenso logico oltre che linguistico. Opposizione canora, ma io ti voglio far sentire Renzi, quel passaggio che evocavamo della famiglia Adams, e voglio chiederti se è giusto o no, se funziona oppure no, se
13: prego,
0: è canoro,
13: prego,
0: come dici te,
13: irridendo, perché è sempre un bel canto.
14: Mi sembra sottobotta, perché in politica avvengono degli atti. Lei ha perso un referendum costituzionale e non si è dimessa. Lei è stata sedotta e abbandonata da Trump. Lei si rende conto di avere un governo non all'altezza delle sfide e una maggioranza incapace di rispettare le critiche dell'opposizione. E allora è evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica. Io potrei fare tutti gli esempi di questo mondo, ma ormai sono agli atti, dallo sviluppo economico agli esteri. Mi limito al caso della settimana, il Ministro della Cultura, che riesce a farsi dare dell'assenteista da Salvini, impresa più unica che rara, che riesce a litigare col mondo della sinistra, il cinema, che riesce a litigare con gli intellettuali di destra, da Buttafuoco a Cardini, e che riesce persino a licenziare gli stessi collaboratori che avevate scelto per lui.
13: E ce n'è ancora.
0: Ancora.
14: È incredibile come questo governo dei leader, quando c'è un problema, licenziano i sottoposti. Lei lo ha fatto con la Santanchè, Giuli con il capo segreteria. Ecco, se c'è uno come Giuli al governo, è colpa sua, Presidente. Perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale, nel bosco, a suonare il flauto col dio Pan. È lei che ha scelto un governo non all'altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Spero che in replica mi riesca a spiegare perché, che competenze ha un ginecologo per andare alla Corte dei Conti. Il resto della domanda d'attuale... Non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi. Vengo al punto economico. Presidente, manca la legislatura, è quasi finita, il governo di già. Quali sono le 3 proposte che lei immagina di fare? Non mi dica il piano casa.
13: Ecco, questo è il punto, credo che Renzi in questo abbia ragione. Quali sono
0: allora
13: le cose che uno pensa di
0: ridere?
13: Poter fare in un anno? No, non
0: che,
13: le rido, ma mi piace.
0: Sbaglia? Fa degli addebiti,
13: non ho detto,
0: puoi essere d'accordo oppure no, non puoi dire che fanno spettacolo,
13: perché
0: fanno circo.
13: Ho detto che ha ragione, però se mi permetti...
0: Hai detto un'opposizione che fa circo, spettacolo, canora.
13: Perché, te lo dico subito, perché a me non soddisfa, anche se mi fa ridere, sentire che uno dice alla maggioranza sembrate la famiglia Adams, e allora mi aspetto che si alzi qualcuno della maggioranza e dica loro: voi sembrate l'Hotel Transilvania. E così abbiamo chiuso in questa sagace sfida tra battute, lazzi, simpatie, e vediamo chi dei due è stato più brillante nel circo di oggi o di ieri. Però non è quello che io mi aspetto dal Parlamento, capisci? Non mi aspetto che ci sia con i numeri un dibattito serio e mi dicano che cosa vogliono fare. Ho apprezzato l'ultima domanda di Renzi: che cosa avete intenzione di fare nei 12 mesi che ci separano da qui alla fine naturale della legislatura, ragionevolmente con i soldi che ci sono e con i tempi che ci sono, visto che per fare riforme, proposte, leggi occorrono, grazie a Dio, tempi tecnici, che sono la proposta, la discussione in commissione, la discussione in aula, bla bla bla. Ecco, che cosa avete intenzione di fare in un anno? Così, per saperlo, non è una domanda polemica. Non apprezza quando invece si comincia a dire: questo è colpa tua, questo l'hai fatto tu, arrivi da lì, sei fatta così, non hai la, come ha detto Patuanelli, non ha più la cazzima. Ecco, tutto questo linguaggio poco parlamentare con un atteggiamento recriminatorio io non lo apprezzo, ma non perché si tratti della destra nei confronti della sinistra, anche a parti invertite, o della sinistra nei confronti della destra. A me questo non mi piace quel modo, mi piacerebbe un po' più di stile in Parlamento, anche se posso dirlo, però sono gusti. E a proposito di gusti, ti volevo chiedere se avessi apprezzato, o meglio, che cosa ne pensassi, presidente del CNEL Renato Brunetta, che oggi si confessa in una dolorosa intervista al Corriere della Sera sul body shaming.
0: E cosa vuoi chiedere?
13: Voglio chiederti che cosa ne pensi, cosa pensi del body shaming in generale e quello fatto al povero Brunetta in particolare.
0: Vabbè, ma questa storia del body shaming dura da anni, e allora quelli che mi dicono ciccione, grasso, io come dovrei fare? Dovrei preoccuparmi? Non sono neanche un politico, no. Queste cose, per carità, noi dobbiamo stigmatizzarle se sono eccessive, ma si incassano e si va avanti. Le vostre voci, 334 11 11 622, dici Giuliano, Didi.
13: Quando gli dicono che lui, una volta quando si confessa, per come penitenza gli danno mezzo Ave Maria e mezzo Padre Nostro, secondo te è una cosa che lui deve tollerare serenamente, perché è nano e questo succede?
0: No, non deve tollerarlo, che ti devo dire, ma ci sta nelle cose, non è che non si è feriti da queste cose se si è dei personaggi che hanno una caratura, una visibilità pubblica, un ruolo, si prende e si va avanti. Pure a te che hai tutte queste difficoltà nel corpo, che hai quei tuoi tic, quel bisogno continuo di passarti creme, ceroni, nessuno di noi ti dice niente su questo, ti accettiamo.
13: E invece, come vedi, vengo discriminato per la mia esigenza di essere sempre pulito, e vengo dileggiato la mattina perché faccio le abluzioni, e vengo preso in giro perché utilizzo creme, mi curo e arrivo sempre nella condizione migliore possibile, e non ci riuscite, purtroppo è così.
0: Allora sentiamo le voci di chi sopravvive e poi diteci.
13: Sentiamo.
15: Gli stipendi sono aumentati gli stipendi dei parlamentari, quello sì, i vitalizi sono ritornati per i parlamentari e tutti i loro parenti e amici. Ha ragione, bravo Jonathan.
16: Ma ragazzi, ma tutti devono stare sereni, perché i dati sono migliorati, è l'unico governo stabile, l'unico governo che ha dato credibilità, l'unico governo che sta facendo qualcosa invece che stare seduti sulle poltrone o indebitare tutta l'Italia. Tutti devono stare sereni. Il problema è sempre uno, che la sinistra è talmente radicata, è talmente forte, è talmente chiassosa, che riesce a far passare un buon governo come un governo che non sta facendo nulla. Ma basta vedere, no? Che si stanno esaltando con la musichetta della famiglia Adams. Gli è rimasto proprio poco, ma a loro piace, Da-ra-ra-ram. Ma come rideremo se la Meloni verrà rieletta. Da-ra-ra-ram.

0: eccolo il tormentone del giorno.
1: Bisogna metterlo, perché buon umore Renzi sempre. Ha una certa capacità immaginifica quando interviene in aula, e anche la capacità di beccare e di comprendere quali sono i meccanismi dell'informazione e dei media, che hanno bisogno di frasi ad effetto e di cose che possano essere riportate nei titoli in maniera efficace. Non c'è dubbio, è un ragazzo intelligente.
0: Sì, ma quello che voglio dirti è che sta nelle regole del gioco, vedi, ci può stare, famiglia Adams, Forchettoni, quanti ne abbiamo sentite negli anni? Tanti.
1: Famiglia Adams e Forchettoni ci può stare, non ci può stare Nano e Tappo, culona a una donna, culona in chiave, tutto quello che è insulto, mi dispiace, non fa parte della simpatia della politica, dell'abbiamo già visto, del ma si è sempre fatto così. Ieri in una nell'intervista che abbiamo fatto a Luca Iosi ha detto una cosa che io citerei: eravamo cannibali ma abbiamo anche smesso, cioè, si riesce a migliorare, si riesce a evolversi da uno stato tribale e ferino e arrivare ad avere rispetto per le altre persone e dire loro non sono d'accordo con le tue idee per questo, questo e questo motivo, ritengo pericoloso il tuo atteggiamento per questo, questo e quest'altro motivo, senza bisogno di dirgli ciccione, tappo, storpio, eccetera, perché il dibattito non ne guadagna. E poi certo qualcuno riderà di più e qualcuno farà, che so, mezzo punto di share in più, ma non lo apprezzo onestamente. Però sento dalle tue parti che ha ancora un certo successo questo atteggiamento. Vabbè, spero che migliorerete.
0: No, ma quale atteggiamento? Sai qual è l'unica cosa? Che l'orologio del nostro tempo scandisce le 8:30. Questo programma si beve come uno champagne millesimato che va giù, e quindi ci fermiamo per una breve pausa, poi l'intervista con l'ospite, la galoppata finale nelle praterie dell'Abaro.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Superare la frontiera dello spazio,
6: esplorare i misteri dell'universo,
5: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2:24. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
13: Buongiorno Telese, buongiorno a tutti gli ascoltatori, Giuliano da Frascati. Ma io una domanda vorrei porre agli ascoltatori che sento attaccano la Meloni anche per come parla, l'italiano, boh, vabbè, insomma, ne sento di tutti i colori. Premesso che le critiche da muovere a questo governo sono veramente tante, no? Però detto ciò, ma ditemi una cosa, quei 3-4 punti di IRPEF, chi li ha abbassati, questo governo o la sinistra nei 15 anni in cui ha governato antecedentemente a questo governo in modo anche abusivo, non votati, chi li ha abbassati quei punti di IRPEF? chi? Ditemelo, va. Buona giornata, Giuliano da Frascati.
4: Si dice nel dialetto.
14: Buongiorno Luca da Pisa. La signora che enuncia, descrive così la ricetta della torta è una signora di più di 80 anni che ha in provincia di Firenze una forno, pasticceria, e su TikTok, su Instagram è molto famosa, tutto lì. Per quanto riguarda poi altri commenti che sento la mattina qui, io rimango allibito. Comunque l'Italia è bella, grande e molto lunga, quindi proveniamo da varie esperienze diverse di vita, di etnia, e quindi è bello per questo. Forse comunque ho sentito delle cose sul governo agghiaccianti. Arrivederci.
15: Buongiorno a tutti, sono Silvana. Io ho sentito il discorso della Meloni ed è sempre la solita storia, la solita propaganda. Guardate, a me quello che proprio non piace è che lei proprio non è il presidente del Consiglio italiano. Cioè lei è sempre divisiva, non è una che unifica il paese, ma nella maniera più assoluta, aggressiva, sempre polemica, le battutine, mamma mia, ma proprio non è una donna delle istituzioni questa qui. Oltretutto, secondo me non conta assolutamente niente. Qui comandano le grandi multinazionali, le grandi banche, i fondi di investimento. Questi decidono qual è la politica, non è lei. Io ormai i governi li vedo veramente deboli in confronto a queste potenze economiche. Non lo so, spero di sbagliarmi, ma secondo me sì, dobbiamo andare a votare, ma alla fine hanno poco margine di manovra questi politici, non contano niente. Ciao ciao.
0: Rieccoci in studio, Luca, Teresa e Giuliano Guidabardi, l'attimo fuggente per voi. Giuliano.
1: Sì, e andiamo a parlare del confronto in Iran, perché c'è un retroscena, un'ipotesi, l'ipotesi che è stata annunciata in una maniera come sempre un po' sibillina da Bibi Netanyahu, quella che gli Stati Uniti e l'Iran vadano a prendersi letteralmente, a rubacchiarsi l'uranio arricchito al 60% e conservato in Iran, chissà come e chissà dove. E se ne è occupato uno dei più grandi retroscenisti italiani ed esperti di guerra, cioè il nostro Gianluca Di Feo. Buongiorno e bentornato.
16: Buongiorno a voi.
1: Allora, si vanno a rubacchiare l'uranio?
0: Esiste davvero questo carico?
16: Allora, l'uranio esiste da qualche parte. E poi
0: sì, no, la possibilità anche che se lo vanno a prendere, dopo tutto quello che abbiamo detto.
16: La possibilità teorica esiste, e chi di voi avrebbe scommesso sul fatto che andavano a Caracas, si prendevano Maduro, se lo portavano via nell'arco di 12 minuti senza perdere neanche un uomo? E questo proprio precedente del successo del Blitz contro Maduro, anche poi il successo, secondo me molto relativo, del recupero del pilota dell'F-15, del navigatore dell'F-15 abbattuto sull'Iran, che venne portato via il giorno di Pasqua, vi ricordate, Exet, che disse è caduto il venerdì santo e ritorto la domenica di Pasqua, e fanno comunque un spingere Trump verso la tentazione di provare ad andare a fare un blitz a Isfahan per portare via l'uranio, e viene, come ha sottolineato Giuliano, in qualche modo spinto, solleticato da Bibi Netanyahu, che ancora una volta mette il carro avanti ai buoi e dice si può fare, anzi Trump mi ha detto che lo vuole fare. Ora, su questa ipotesi si parla, si fanno congetture sin dall'inizio del conflitto, perché questa guerra è stata scatenata in modo assolutamente folle, con l'unico obiettivo di togliere all'Iran la bomba atomica, la possibilità di costruire una bomba atomica, senza minimamente rendersi conto che, cosa che sapevano tutti dal 1984 almeno, l'arma vera nelle mani del regime iraniano è Hormuz. Però l'unico modo di avere la certezza che non possano fare la bomba atomica è andare a prendere questo uranio, perché se vi ricordate già nella guerra dei 12 giorni dello scorso giugno gli americani hanno bombardato con le super mega bombe spacca bunker da quasi 3.000 kg queste basi, e Trump disse che il nucleare iraniano è stato obliterato, salvo poi ripensarci e fare questa nuova guerra. Tutte queste chiacchiere però hanno un punto di caduta concreto nella scoperta che gli israeliani avevano costruito una base nel deserto iracheno. Sono andati in una zona desertica nell'Iraq meridionale, quindi in un altro paese che non ha rapporti con Israele, anzi ce li ha ostili, e hanno realizzato nel deserto una base di atterraggio da cui sono stati visti muoversi spesso in partenza e in arrivo dei quadrimotori C-130J. Personalmente ho visto video in cui in quella base atterravano anche dei quadrimotori americani, quindi perché americani?

0: questo bagno. Blitz che da incubo, perché Isfahan, dove si trova la montagna, è a 1600 metri d'altezza. Adesso non tutti lo sanno, ma gli elicotteri più si va in alto nella quota meno sono efficaci, e quindi a 1600 metri questo blitz non potrebbe contare sugli elicotteri, o potrebbe farlo solo in modo limitato, quindi andrebbe realizzato con paracadutisti che si lanciano e con aerei che atterrano su una pista improvvisata, su uno sterrato, su un pezzo di strada asfaltata, e trasportano le truppe d'assalto, trasportano soprattutto questo reparto speciale della Delta Force, che è addestrato a lavorare con materiale radioattivo, ha anche dei robot particolari per rimuoverlo, per trasportarlo, e che dovrebbe gestire il cuore della cosa. Teniamo poi presente che questo blitz andrebbe realizzato in una specie di catacomba scavata nella roccia, in dei cunicoli che al confronto Gaza non era nulla, che sono a 60 metri di profondità, dove ci sarebbe una resistenza significativa dei guardiani dell'eruzione, e allo stesso tempo dovendo creare una barriera di aerei da combattimento e di droni che impediscono di mandare rinforzi a quelle che sono le truppe del presidio. Quindi insomma, è uno scenario complicato, se ci mettiamo anche che il tempo dovrebbe essere limitato, quindi dovrebbe essere una cosa che inizia al tramonto e finisce all'alba, diciamo che è la missione impossibile.
1: Mission Impossible, sì, ti stavo proprio dicendo che si tratta di un programma da Mission Impossible, a sentire la tua descrizione.
0: Vedete, nel 2024 gli israeliani, un reparto israeliano che è il candidato a far parte di questa missione, ha fatto qualcosa di simile. Sono andati in Siria, in Siria c'era una fabbrica sotterranea di missili balistici costruita proprio da i Pasdaran in accordo con Hezbollah, era la principale sorgente dei missili a medio raggio utilizzati dagli Hezbollah, e sono andati in questa fabbrica sotterranea, l'hanno espugnata, poi l'hanno fatta saltare in aria, e tutto in un'operazione che è durata dal tramonto all'alba. Per carità, la fabbrica era meno lontana dalle linee, però comunque era lontana, parliamo di qualcosa che era a 250 km dal mare, e rispetto a Israele era una distanza di, credo a memoria, sui 400-500 km, e era meno difesa di Isfahan, erano anche minori le risorse che ha dedicato Israele per espugnarla. Quindi sulla carta abbiamo visto che quella che era un'altra missione impossibile, andare nel posto più difeso del Venezuela, eliminare la scorta non solo venezuelana ma anche cubana del presidente Maduro, rapire o arrestare a seconda dei punti di vista il presidente e la moglie e portarlo in America, appariva lo stesso una missione impossibile. Io non l'avrei mai creduta realizzabile, l'hanno fatta.
1: Eppure è stata fatta. Senti, però una cosa la possiamo dire allora, Gianluca, è che gli iraniani hanno e posseggono una grande quantità di uranio arricchito, e che questo è prodromico solo alla creazione della bomba, non serve per usi militari e civili. Questo è un dato che era molto in discussione prima dell'attacco e del precedente attacco a Isfahan, che ricorderai, del febbraio.
0: Allora, l'arricchimento all'uranio oggi sarebbe intorno al 60%. Fino a questo livello ci sono ancora degli usi possibili in campo civile. E questi usi tornano un po' rispetto alla quantità dell'uranio che hanno, che sono 420 kg, ma il fatto che il progetto sia mirato a realizzare una bomba atomica si è visto anche nelle minacce presentate nei giorni scorsi dai vertici del governo iraniano, della teocrazia iraniana, che hanno detto: se continuate a minacciarci, se ci attaccate, lo arricchiamo al 90% e siamo in grado di fare la bomba. Quindi destinazione militare nucleare di questo uranio è esplicitata anche nelle minacce dello stesso governo. E io credo che se questa guerra si concluderà con il regime al suo posto, faranno di tutto pur di arrivare alla bomba, perché è l'unica garanzia che esiste per una dittatura di non subire attacchi. Quindi, come la Russia è riuscita a uscire dai momenti critici del conflitto in Ucraina paventando, minacciando l'uso dell'uranio,

0: e l'uso della bomba atomica, così tutti stanno cercandola. In questi giorni c'è una grande corsa al nucleare mondiale che sta nascendo, di paesi che non hanno il nucleare, dove c'è il dibattito per valutare se costruire la bomba. Se noi pensiamo che questo dibattito esiste in questo momento in Giappone, cioè l'unico paese che ha vissuto sulla sua pelle l'orrore dei funghi atomici, e ciò ci dà il metro di quanto il nostro mondo stia andando verso la follia.
1: Luca.
0: Eccomi.
1: Ti dicevo, la visita invece appena cominciata
2: un attimo,
1: di Trump...
2: Si era un attimo staccato il microfono. Quello dice Gianluca, verso la follia, sì, perché la sensazione è che non ci sia un punto di fine di questa corsa. Nel rilancio continuo, reciproco, l'Iran ha la forza di resistere, Trump non ha la forza di resistere e continueremo così.
0: A un certo punto però dobbiamo anche renderci conto che la situazione economica dell'Iran provocherà una rivolta popolare che non è più dettata solo da richieste di democrazia, richieste di parità di diritti, parità di genere, ma anche dal fatto che è sempre più difficile trovare cibo, prezzi di ricambio, trovava un po' di tutto. L'isolamento, il blocco di Hormuz fatto dalla marina statunitense crea dei problemi notevoli alla popolazione. Il regime ha le scorte di materiali, le scorte di carburante. Infatti la grosso braccio di ferro che avviene all'interno del paese tra i guardiani della rivoluzione, cioè l'ala militare della teocrazia, e i pasdaran, l'ala religiosa della teocrazia, è proprio questo. I religiosi, gli ayatollah, si rendono conto, scusate, che la popolazione prima o poi scenderà in piazza e quindi vanificherà il risultato strategico ottenuto dal regime sopravvivendo ai raid americani. I pasdaran, i guardiani della rivoluzione, l'ala militare ignora questo punto ed è convinta di poter reprimere in ogni caso le proteste con le armi. Entrambi hanno l'unico obiettivo di far sopravvivere il loro regime e aumentare il peso a livello internazionale.
1: Gianluca, facciamo il solito nostro giochetto finale di fantapolitica. Che cosa esce fuori dall'incontro Trump-Xi Jinping insieme al codazzo di Ricconi?
0: Tanto business, quello che interessa a Trump, deal. Trump dirà: ho dato all'economia americana tutti i posti di lavoro, molto più lavoro di quello che abbiamo perso con la guerra del Golfo. Vedete come sono bravo, io sono il migliore. E in realtà l'impressione è che questo vertice mostri uno Xi Jinping e una Cina che guarda gli americani dall'alto verso il basso e, come ha appena fatto, gli dà dei moniti, gli dà degli avvertimenti, come la minaccia di dire: se su Taiwan non state attenti, si rischia la guerra mondiale. Tanto Taiwan non mi sembra che sia nel cuore di Trump. Trump appunto interessa il business, interessa dove c'è il petrolio, a Taiwan non c'è, quindi tanti cavoli per loro.
1: E allora soldi. Grazie a Gianluca Di Feo.
2: Grazie Gianluca, buongiorno, presto, buon lavoro. E allora noi abbiamo la visione finale che chiude sempre questo racconto, è quella prospettica che si staglia verso il futuro e che parte immancabilmente da una sentinella. Sì.
1: Ma posso utilizzare l'aggettivo giusto? Abbiamo la visione globale.
2: Globale, al fronte globale.
3: Domani grande.
1: C'è il subcomandante. Cosa abbiamo domani in preparazione?
4: Sicuramente uno degli aspetti principali è la questione della visita di Trump in Cina.
2: No, te lo dico io. Ti dico solo una parola: Yermak.
1: Povero Yermak.
2: Avete rotto di Zebedei, questi ucraini, eccetera, e poi ti arrestano per corruzione il numero 2 di Zelensky. Zitti, non volo.
4: Ricordiamo 9 milioni comunque la mazzetta, non era, sai, quelle di, la modica quantità di cui parlava Nordio. 9 milioni.
2: Allora vorrei che tu raccontassi questo signore. Non volo una mosca, zitti tutti.
4: Beh, no, la cosa buffa è che cade proprio un anno, questa notizia cade a un anno dalla diffusione, un po' o meno in tutto il mondo, della narrazione tramite gli uffici stampa ucraini del fatto che l'Ucraina era sostanzialmente incorruttibile, una cosa che si rideva un po' con la realtà, perché ricordiamo tutti che l'Ucraina, ben prima della guerra, era l'unico paese del continente europeo ad avere dei livelli di corruzione paragonabili a quelli dell'Africa. Ecco, noi a questo sistema abbiamo dato un flusso incontrollato di soldi e qualcuno, il numero due del sistema Zelensky, se ne è messo in tasca una modica quantità, per usare le parole di Nordio, che ammonta a 9 milioni, quelli che hanno trovato, quelli con cui l'hanno
1: pubblicato col social. Ti manca il resto della narrazione, cioè che quelli che non hanno preso i soldi, o che perlomeno non hanno trovato a prendere i soldi, sono nella migliore delle ipotesi dei nazisti, e nell'altra invece soluzioni accettate delle donne di facili costumi, e così abbiamo ripreso tutti i comuni sull'Ucraina.
4: No, anche perché comunque a fronte di questi 9 milioni spariti c'è gente che va o a farsi ammazzare al fronte o a patire la fame, quindi il problema è molto molto serio per l'Ucraina, e penso che gli ucraini siano più imbestialiti di noi. Per noi sono i soldi delle altre tasse, per farci capire, quelli sono quando trovi l'ospedale chiuso sono finiti nei cessi d'oro in Ucraina. E ci può dispiacere, ma fino a un certo punto. Il problema è che davvero in Ucraina va a farsi ammazzare per far arricchire queste persone, quindi la spaccatura all'interno della società ucraina ci sta, ed è un qualcosa di molto molto grave. Penso che sia giusto soprattutto per loro più che per noi.
1: Direi che c'è una spaccatura evidente non solo nella società ucraina, ma nei palazzi, nelle case e nel corpo delle persone, ed è provocata dalle bombe e dai missili che mandano i russi.
4: Sì, questo non c'è dubbio, c'è una guerra in corso, non è che non l'abbiamo raccontato in questi quattro anni e dei precedenti prima narrazioni al di fuori di questa trasmissione.
2: Posso solo dire una cosa, un punto su questo, cioè io e Alberto, con tante idee diverse, abbiamo un'idea molto chiara: ci deve essere proprio una falsificazione colossale per dire che questo è un dettaglio, Giuliano. Anche tu devi dire, se il numero due Zelensky viene fermato dalle autorità ucraine, che ti dicono che si è imbertato 9 milioni di euro, e questa è una cosa insostenibile, distrugge qualunque narrazione eroica, epica, perché soldi a uno però, che se li intasca non glieli do.
1: Tant'è vero che la stessa Ucraina ferma una persona che ruba e che è corrotta. Quello che mi sembra curioso è che omettiate i dati sulla corruzione in Russia, ben più gravi e ben più forti di
2: ma
1: quelli che sono in Ucraina.
2: Ma non gli diamo i finanziamenti alla Russia,
4: esatto, non ci sono i soldi delle nostre tasse,
2: non ci sono i nostri soldi, non è pagato
1: e
2: con il sangue dei pensionati
1: italiani. Se faceste finire le persone di parlare, sentireste anche dirvi che il fatto che ci sia uno, due, tre o cinque corrotti che prendono i soldi che arrivano, come dite voi, in questa maniera così assurdamente populistica dalle tasche degli italiani, non c'entra il problema, che il problema è che c'è una guerra in corso di aggressione e stiamo aiutando un paese europeo a liberarsi da una meccanica di violazione sistematica del diritto e di imposizione delle proprie ragioni mediante le bombe e i carri armati. Questo è quello che bisognerebbe dire. Poi i corrotti sono corrotti e i sistemi giudiziari li prenderanno nella maniera più feroce possibile, penso.
4: No, il problema è un altro, che non
1: è nota la nostra differenza,
4: non è l'uomo della strada, sono i vertici dello Stato, sono quelli che stanno impedendo di trovare una soluzione di pace, perché finché va avanti la guerra questi gli arrivano miliardi ogni anno, e con quei miliardi ci si arricchiscono e stanno loro
1: perché ci sia la pace. È sufficiente che i tuoi amici russi finiscano di bombardare, sia la pace in meno di un secondo. Però le nostre posizioni sono
4: la guerra, comunque adesso non voglio ritornare a 14 anni fa, però
1: a te sembra che l'abbia iniziata l'Ucraina, a me sembra invece una ricostruzione storica assolutamente fuori luogo, però le nostre posizioni sono assolutamente note e chiare da tempo, e credo che dovremmo tornare alle notizie anziché ammorbare gli ascoltatori con le nostre diatribe senza soluzione.
4: Sì, no, questa è una notizia. Sì, sì, c'è una strettamente collegata. I 90 miliardi che daremo all'Ucraina non avranno la partecipazione dell'Ungheria, che ricorderete dai tempi di Orban aveva rifiutato di dare il proprio contributo all'Ucraina. Questo rifiuto è stato confermato anche dalla nuova amministrazione statale, però l'Ungheria consegnerà all'Ucraina quel miliardo che aveva sequestrato, vi ricorderete, qualche mese fa, e quel miliardo era stato trovato in tasca dei militari, in particolare alcuni dei servizi segreti, che erano andati in Austria a vendersi le armi che noi gli fornivamo. Quindi stanno rifornendo mafie e milizie di tutto il mondo con le armi che gli diamo. Poi, per tornare ai bombardamenti, questi sì sono un dramma davvero quotidiano, e ci sono stati registrati nella Transcarpazia, quindi non andiamo lontano, rimaniamo al confine con l'Ungheria, ma sul territorio ucraino sono stati bombardati, quel territorio è stato bombardato la notte scorsa con dei droni. Non succedeva da anni, perché c'era un accordo, evidentemente, tra si vocifera di questo accordo tra Orban e Putin, che Orban, visto che voleva proiettare la propria influenza sulla regione, si era sempre rifiutato ad avere attacchi e bombardamenti su quell'area. Tuttavia, ad altre parti non è andato assolutamente meglio, perché nella notte ad Odessa c'è stato un attacco con uno sciame di 700 droni che hanno colpito sia il porto che le ferrovie, quindi ci sono stati dei danni molto molto significativi. Quindi questa è sostanzialmente la situazione sul campo in Ucraina, a cui si aggiunge un'altra notizia, che la Slovacchia ha chiuso a tempo indeterminato, sempre per il deflusso di armi che c'è dalla regione, ha chiuso a tempo indeterminato tutti i valichi di terra, quindi tra valichi tra Slovacchia e Ucraina sono stati chiusi a tempo indeterminato, non si sa quando riapriranno. E visto poi che Giuliano ieri mi aveva chiesto notizie da Cuba, sono andato a informarmi. La più significativa sicuramente è il fatto che Cuba ha di nuovo finito il carburante. Questo è un problema serio, perché c'era stata una boccata d'ossigeno data dalla Russia, che aveva mandato un paio di petroliere, però hanno fatto davvero davvero poco. E se parliamo di problemi di approvvigionamento di carburante, è molto interessante il fatto, ampiamente testimoniato, che Israele si sta rifornendo con le aviocisterne. Non è proprio il sistema più economico del mondo, però un pochino funziona. Due di queste cisterne hanno sorvolato l'Austria, che, come ben sapranno tutti i nostri ascoltatori, è un paese neutrale, e l'Austria ha accompagnato queste aviocisterne fuori dai propri confini, scortandole con due Eurofighter, quindi un segnale sicuramente abbastanza esplicito nei confronti di Israele.
2: Bene, siamo arrivati a scandire l'ultima ora tonda in questa giornata. Le notizie sono proprio scorse come un fiume nei nostri argini, e noi che cosa facciamo? Ci chiediamo se c'è una morale in questa puntata.
1: Ma c'è sempre, caro Luca e caro Alberto. E oggi è un verso molto bello, anche se un po' criptico, di Jorge Luis Borges, che diceva che credo che sia meglio pensare che Dio non accetti tangenti.
2: Fantastico, la ricordiamo al dottor Yermak. Ci fermiamo, ma torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
1: Ciao!
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:02.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci come ogni giorno alle 17, dalle 17 alle 20 con Italia No Limits. Oggi analizzeremo nel dettaglio i 90 minuti della Meloni ieri al Senato. Ha parlato un po' di tutto, ha rivendicato i successi del suo governo. Vi sembra ancora forte, lucida, credibile? Lo chiederemo ai nostri analisti, ma lo chiederemo anche a voi. 334 11 11 622.

Allora, Italiano Limits, puntata 168. Ripartiamo dal Premier Time di ieri al Senato. Giorgia Meloni è rimasta in aula per circa 90 minuti e ha risposto alle opposizioni su tutto: salari, fisco, caro vita, energia, piano casa, mezzogiorno, PNRR, giovani che lasciano l'Italia e crisi internazionali. Ne parleremo stasera. Io intanto vi voglio ricordare i diversi modi per ascoltare il giornale radio, sono tantissimi. Uno straordinario è quello di andare sul sito, non sbagliate, www.giornaleradio.fm. c'è anche il sondaggio del giorno e ci sono tutte le nostre storie, i nostri volti, la nostra programmazione, i nostri conduttori e conduttrici, www.giornaleradio.fm. Nel corso della trasmissione io vi farò risentire i passi salienti della Meloni, tagliuzzati, perché non posso farvi sentire tutti gli interventi, vi annoiereste. Meloni ha rivendicato il lavoro del governo, ha detto che il quadro economico internazionale è complesso, che le tensioni geopolitiche peseranno su crescita, energia, imprese e famiglie, ma anche che l'Italia non può permettersi solo polemiche. Aperto al confronto con le opposizioni, soprattutto dopo la proposta di Calenda di una cabina di regia condivisa sui grandi dossier internazionali e nazionali. Poi ha difeso la linea sui salari, no al salario minimo per legge, sì al salario giusto attraverso i contratti collettivi, ha rivendicato il taglio del cuneo, la riforma IRPEF, gli interventi per i lavoratori, imprese e famiglie, e ha respinto l'accusa di vivere lontana dalla realtà, rispondendo a Boccia: a fare la spesa sono andata sabato scorso, ma le opposizioni hanno attaccato duramente. Il PD parla di governo chiuso nel palazzo, lontano dal caro vita e dalla sanità in crisi. Il Movimento 5 Stelle contesta la linea economica e torna sul superbonus. Renzi accusa Meloni di non essere più quella di inizio legislatura e non avere risposte all'altezza su Iran, energia e industria. Ma allora le domande torniamo a farle a voi senza giri di parole. Meloni vi è piaciuta o no? Vi ha convinti o no? L'avete votata e la rivotereste, oppure l'avete votata e oggi siete delusi? O ancora, non l'avete votata ma su qualcosa vi convince? Perché il punto non è solo il giudizio su una risposta in aula, il punto, lo sapete benissimo voi che mi ascoltate ogni giorno, è la vita quotidiana, quando fate la spesa, quando pagate una bolletta, quando fate benzina, quando cercate casa, quando guardate lo stipendio. Vi sembra che il governo abbia migliorato davvero qualcosa? Sui salari credete alla linea Meloni, cioè aumenti attraverso contratti e taglio del cuneo, oppure pensate che senza salario minimo molti lavoratori resteranno poveri? Sul fisco vi sembra che le tasse siano diminuite, oppure sentite comunque più peso sul portafoglio? Sul piano casa credete che possa servire davvero a giovani, famiglie e ceto medio, oppure solo un annuncio? Infine, Meloni oggi vi sembra ancora forte, lucida, credibile, oppure dopo quasi 4 anni di governo cominciate a pagare il peso delle promesse, della crisi internazionale e del caro vita? Allora è semplice: scriverci, mandarci un vocale, chiamare in diretta. Il numero, ve lo ripeto, 334 11 11 622, 334 11 11 622. E al rientro dalla canzone mi aspetto la vostra, oltre a intervistare i miei opinionisti. A tra poco.

0: 334-1111-622 via Convinti, la Meloni. Abbiamo in linea Giancarlo D'Ancona. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Lorenzo, mi dicono.
1: Lorenzo, sì, infatti, dico Giancarlo.
0: Sì, mi scusi. Le ho cambiato nome, mi perdoni, mi capita spesso nella confusione, mi perdoni. Che fa di bello nella vita?
1: Io sono un imprenditore. Sono un imprenditore designer.
0: Un designer. Quindi secondo me D'Ancona, mi lavora sulle calzature, eh? No.
1: No, faccio l'interior designer e ho un prodotto mio che è tutto particolare, che è un biocamino senza canna fumaria, in argilla vulcanica. Senza fumi, è un brevetto, è un'eccellenza italiana.
0: Ah, però sono contento, sta funzionando?
1: Sì, sì, noi lavoriamo su molte piazze anche all'estero, sì, sì, molto bene.
0: Sono contento. Bene, bene. Grazie. Bene, mi dica la sua.
1: Ma allora, io sinceramente penso che non sia un problema la presidente Giorgia Meloni come persona fisica o come persona politica. Io vedo che è un governo un po' debole, nel senso che alcuni ministri non ricoprono il ruolo che dovrebbero ricoprire, insomma, perché
0: il problema non dovrebbero stare lì.
1: Sì, io penso che un governo debba essere forte anche nella giunta, no? È come un po' il sindaco con l'assessore, insomma, no? Quindi se tu hai un sindaco forte ma hai una giunta debole, è ovvio che devi sempre correre dietro a riparare danni, insomma, no? Al di là degli scoop giornalistici di alcuni.
0: Quindi,
1: insomma,
0: per farla breve, parlando all'imprenditore, mi sta dicendo che è circondata da idioti.
1: Ma no, idioti no, però una volta però, si usava dire che i ministri dovevano essere tecnici, no? Poi mano a mano sono andati a scomparire i ministri tecnici e abbiamo ministri politici su nomina che non hanno neanche esperienza in alcuni casi, in alcuni settori. Quindi voglio dire, se tu metti un Veronesi quando era ministro, no, alla salute, no, si ricorda lei? Cioè,
0: sì,
1: era un ministro alla salute perché era un Veronesi, cioè era un professore, cioè, quindi un medico, no, un'eccellenza di medico.
0: Allora
1: quindi,
0: diciamo, dire, gente che sarebbe meglio a fare altro, ecco, mettiamo così.
1: Ma sì, non vedo la qualità del ministro in alcuni ministeri, non tutti, cioè non vedo la qualità della persona che può rappresentare quel ministero, ecco, questo.
0: Lei sta meglio o sta peggio da quando si è insediato questo governo?
1: Ma guardi, se dobbiamo vedere la congiuntura, tutto quello che è successo, però se partiamo da lontano, nel 2011, allora le Torri Gemelle, c'era lo stesso problema, no? Se lei ricorda, quindi sì. È ovvio che le guerre di qua, le guerre di là, cioè tutto quello che sta succedendo non è che facilita l'operato del governo, assolutamente, perché comunque di buchi da tappare in Italia ce ne sono tanti, cioè è un colabrodo, perché basta che fa una pioggia, viene giù un monte, viene giù un torrente, cioè c'è da rifare una strada, un paese. Cioè l'Italia è complessa, molto complessa, perché comunque non si è fatta mai prevenzione, si sta facendo adesso, l'ultimo tempo, quindi. Però voglio dire, è tante le cose da fare e questo bilancio non va a chiudere tutte le necessità. Io sono d'accordissimo sul salario da rivedere, sono d'accordissimo, perché il volano parte dal basso, cioè se all'operaio mettiamo in tasca denaro, l'operaio lo spende, punto. Quindi se vogliamo riprendere l'economia interna bisogna aumentare i salari, perché è aumentato tutto ma i salari no. Quindi aumenta
0: certo.
1: Tutto
0: Senta,
1: io
0: ringrazio.
1: Sono andato a tagliarmi i capelli, mi scusi, e spendevo normalmente 20 euro fino a due mesi fa. Ieri, con molto stupore, me ne chiede 25 il mio parrucchiere di fiducia da anni.
0: E come l'ha giustificato?
1: Glielo ho detto, dico, scusa, ma hai aumentato non poco, perché hai fatto comunque un 25% di aumento, cioè 5 euro, dico, ma perché? Si chiama Massimiliano, dico, perché? Cioè, hai fatto qualcosa in più, un trattamento che non mi sono accorto. Dice, no, ha detto, qua aumenta tutto e io sono costretto a aumentare. E dico, ho capito, ma se facciamo tutti così, cioè A parte dopo il Covid, lei sa benissimo, si sono approfittati tutti, perché una pizza che da 10 euro è passata a 15, no? Per dire. Quindi si sono tutti approfittati, tutti. E quindi è una cosa che ormai è generalizzata, cioè gli aumenti ti tirano fuori storie facili, perché l'energia costa, perché il mio dipendente se no mi va via, mi va a lavorare da un'altra parte e vuole qualcosa in più a fine mese, e perché mi costa di più quello, mi costa più quell'altro, perché le spedizioni costano di più, perché adesso ho aumentato i carburanti, cioè tutta questa storia qua. E quindi dobbiamo subire, tanto che, cioè, o fai da solo, fai da te, il pane lo fai in casa e compri la farina, che fai? Cioè, voglio dire, torniamo all'epoca del Covid, no? Quando stavamo tutti in casa a farci il pane e la pizza, perché non potevamo uscire.
0: Però cioè, non ne siamo usciti un popolo migliore, di certo.
1: Io non penso che ci sia la bacchetta magica, che non sia neanche la sinistra la bacchetta magica. Io penso che bisogna ritornare a ridistribuire la ricchezza. Cioè, io mi ricordo la prima Repubblica, no? Come si chiamava, no? I governi della prima Repubblica, che quantomeno ridistribuirono la ricchezza. Cioè, io mi aspetto che i governi, anche questo governo, ridistribuisca la ricchezza, cioè se c'è possibilità di distribuirla, quindi aiutare le fasce più deboli, perché tanto
0: la ringrazio anche per l'onestà del suo intervento. Buon lavoro, naturalmente.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Intanto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dice non ha senso continuare a parlare dell'antivirus, noi comunque abbiamo il piano d'emergenza, ma non c'è nessuna emergenza. E invece è panico in Francia, pensate, volano le vendite delle mascherine FFP2. I farmacisti avrebbero sempre più difficoltà a procurarsele. Preoccupati per l'epidemia di antivirus, i francesi si stanno precipitando ad acquistare mascherine FFP2 in farmacia. La centrale d'acquisto Pharmazon ha dichiarato di aver venduto 15.000 scatole di mascherine in 3 giorni contro le 2.400 al mese in tempi normali. I farmacisti avrebbero inoltre sempre più difficoltà a procurarsele, però stiamo tranquilli, i francesi no. Andiamo ai vostri vocali, 334 11 11 622.
2: Buonasera dottor Poletti, sempre Angelo da Roma. Io vorrei rispondere al senatore Boccia, a questo sinistro, ma dice non va a fare la spesa. Ma io ci vado tutte le settimane a fare la spesa, se non tutti i giorni, e non vedo questi rincari. La pasta a 46 centesimi al pacco, mezzo chilo, poi proprio se vuoi quella più buona, non faccio nomi per pubblicità, a 70 centesimi. 3 pelati buoni di marca, 1,99 euro. 3 pelati, da 750. 3 litri di latte, 1,99 euro. Le rosette, il pane che compro io, a 2,99 il chilo. Ma dove va a fare la spesa questo signore? La carne suina a 3,50, 3,99 al chilo. Carne di vitello a 99,90 al chilo. Ma dove va a fare la spesa questo signore? Penso che, non credo che vada alla Bulgaria a fare la spesa, perché tutti questi rincari non le vedo io, La frutta, la verdura a 99 centesimi. Zucchine romanesche a 1,60. Zucchine verdi a 99, non è che posso stare qui a fare tutti i prezzi. Questo sinistro dove va a fare la spesa? Da Bulgari? Penso proprio di sì. Buonasera dottor Poletti.
0: E allora rispondete a questo ascoltatore, che ha ben chiaro un quadro dei prezzi, evidentemente, da quel che ha detto. Siete d'accordo con lui o no? Avanti al 334 11 11 622.
3: Buonasera a tutti, buonasera dottor Poletti, Fabio da Monferrato. Ho votato Giorgia, devo dire che non credo che la rivoterò. I motivi? Così, diciamo, prima o poi le donne ti fregano tutte. Mi sa che anche questa mi ha fregato. E il problema sostanziale è che non mi piace la sua politica estera, non mi piace la sua sudditanza a Trump, non mi piace il fatto che in questi anni ha dato troppe mani a lobby politici, a lobby potenti, banche, penso a tutti questi grandissimi surplus che hanno fatto così, e si arrabatta sempre andare a cercare i soldi in giro, predica dica bene Rezzola male, insomma. Molto deluso, molto deluso. Buona serata.
0: Buona serata a lei, ma non dica che prima o poi le donne ti fregano tutte, perché non è così. Anche se la pensa come il nostro regista, che me lo dice spesso, ma insomma, al di là di Lorenzo Cappadone, sentiamo il prossimo messaggio.
4: La signora è sempre la solita, è tipica persona di chi è cresciuta in un mondo represso e si è voluta rifare. Da noi si dice chi gamba gamba e chi muore muore. Basta, basta con i suoi accordi con Trump e Netanyahu. Abbiamo bisogno noi famiglie, noi stipendiati, noi pensionati, noi persone invisibili, abbiamo bisogno noi. È inutile che si reca al supermercato, l'ha anticipata quello prima di lei, non mi ricordo come si chiama, l'ex presidente del Consiglio. È lui che si è recato al supermercato per propaganda, per farsi vedere. Basta, basta propaganda, lascio il posto a persone più competenti e più coraggiose.
0: Allora, la signora chiamava sicuramente dalla Sicilia, dall'accento, ma ovviamente da tutta Italia vi voglio sentire come ogni giorno alla 334 11 11 622 con i vostri messaggi vocali, le vostre telefonate, le vostre riflessioni.

0: consapevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
1: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 3 e 34 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E tra poco voi, la Meloni riassunta in pillole e naturalmente i nostri analisti 334 1111 622. Oh, nell'ultima parte di trasmissione vado anche a parlare delle crisi industriali, quella dell'Electrolux mi spaventa parecchio.

0: Allora i vostri vocali al 334 11 11 622, forza.
1: Buonasera dottore, sono Fabrizio da Milano, chiamo ogni tanto, ma la valutazione del governo sul governo Meloni è assolutamente disastrosa. Un governo che non rispetta le regole costituzionali, le regole di correttezza costituzionale, un governo che un giorno sì e un giorno no attacca la magistratura, un governo che non rispetta l'opposizione e la prassi costituzionale che impone, come nelle democrazie avanzate, il rispetto delle posizioni, un governo che funziona a decretazione d'urgenza quando il decreto legge invece per Costituzione l'articolo 76 prevede per motivi di necessità e di urgenza, però non è che può legiferare sempre per motivi di necessità e di urgenza. Un governo disastroso che introduce fattispecie penali del tutto abnormi rispetto al principio di proporzionalità della pena in riferimento al crimine, quindi al delitto o alla contravvenzione commessa. Un governo disastroso in materia economica, un governo che ha fatto perdere il potere d'acquisto agli italiani, un governo assolutamente da bocciare. Io spero che veramente alle prossime elezioni, con tutto il rispetto, la signora Meloni e i suoi cosiddetti ministri, uno peggio dell'altro, ecco, vadano a fare qualcos'altro, un altro lavoro, un lavoro sul serio, ecco. Grazie, arrivederci.
0: E abbiamo anche una telefonata che passiamo subito, naturalmente. Con chi parlo?
2: Buonasera, dottor Paletti, sono Mario da Alessandria.
0: Buonasera Mario, però l'accento mi è di dove? L'accento di dove è originario?
2: Sono originario delle Marche, di Ascoli Piceno.
0: Ah, ecco, mi sembrava alessandrino dall'accento, insomma.
2: No, non sono piemontese.
0: E che fa di bello nella vita?
2: Io lavoro per una grande compagnia di logistica.
0: Sì, ok,
2: volevo intervenire riguardo, prima di tutto, l'opinione sul governo, la mia è positiva, poi volevo intervenire riguardo la giusta remunerazione, che penso che ne abbiamo assolutamente bisogno in Italia, è assolutamente necessaria, e io penserei che la cosa migliore da fare sarebbe da avere un po' un approccio su due fronti: il governo fa la giusta remunerazione e insieme fa un decreto per avere uno stipendio che funziona tipo la scala mobile, e per le aziende che lo applicano la possibilità di avere dei crediti d'imposta. Penso che potrebbe essere una soluzione, perché c'è assolutamente bisogno di aumentare gli stipendi in Italia.
0: Mi vuol fare un esempio concreto legato a lei stesso, se crede, se vuole?
2: Ma certo, io penso di ho un buon stipendio, però con due figli e una moglie che è casalinga, sinceramente la quarta settimana abbiamo grosse difficoltà con specialmente le spese di luce e gas. Sono certo, assolutamente fuori da ogni ragione. Pagare 700 euro di gas per due mesi per una famiglia di quattro persone è una botta che ti tramortisce. Quindi il costo della vita è alto rispetto agli stipendi che si prendono. Quindi c'è assolutamente bisogno che il governo faccia qualcosa.
0: La ringrazio molto, grazie per aver chiamato. E adesso, prima di passare alla nostra ospite, un altro vocale.
3: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Angelo da Roma sta a fare un monologo sui prezzi, ma mi sa che non è tanto allenata a fare la spesa, o perdonami, non è una cosa di classismo, perché so l'ultima ruota del carro proprio in quanto operaia metalmeccanica, ma Ma non ti trovi 3 litri di latte a 2 euro quello? Io pago 2 euro un litro di latte, a meno che non te fai a pia il latte che è de, non so, de mucche che stanno intorno alla centrale di Chernobyl. Allora, cioè, ma che vi mangiate? Oh? La carne a 9,90 ma non la trovi più, io sotto i 19 euro. Cioè, ma che vi mangiate, regà? È vero che hai discount e cose, trovi il pollo a 4 euro al chilo, ma che ve mangiate? Ma mangiate meno roba a sto punto, mangiate più verdure, più legumi, ma che ve mangiate a 9,90 euro vitella, ma che te sta a mangiare? Ma che è fatta, è un ragno un poverito qua roba, ma dai su, buona serata a tutti.
0: Dai, un altro, sono troppo forti i nostri ascoltatori.
4: Infatti, non commento questo signore che le donne fregano sempre, è un'altra fregatura, l'ha presa dalla Meloni, non commento.
0: Infatti, l'ho già detto io. Allora, Meloni che dice con noi aumentati i salari, ascoltiamola per un minutino e poi ci colleghiamo con Claudia Fusani.
5: Un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui oggi può avere tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato. E la seconda priorità è stata il rinnovo dei contratti. Ora io voglio ricordare, perché nessuno lo fa mai, che nel pubblico impiego noi abbiamo stanziato oltre 20 miliardi di euro fino al 2027 per rinnovare i contratti. Dopo anni di stipendi e di contratti che erano fermi, in alcuni comparti si è arrivato addirittura a 3 rinnovi, come è accaduto ad esempio nel comparto della scuola, dove un docente ha potuto ricevere in busta paga mediamente 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Abbiamo puntato sul rinnovo dei contratti anche nel privato, particolarmente con la detassazione degli aumenti contrattuali che veniva richiesta da tempo dalle parti sociali. Perché? Perché noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
0: Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale, ben ritrovata.
6: Ciao Roberto, buon pomeriggio a tutti.
0: Che idea ti ha dato questa Meloni di ieri e sopra sentire che sono aumentati i salari quando un po' mi chiama la gente, non mi sembra però.
6: No, ma guarda, ieri è stato un dialogo tra sordi, proprio perché ieri c'è stato questo Premier Time. Come funziona? Cioè tutti i gruppi parlamentari fanno alcune domande alla Premier. Le opposizioni hanno scelto di fare tutte domande economiche. Per una volta, per fortuna, direi, la politica estera è stata toccata. E si sono divisi un po' i compiti, perché c'è chi ha chiesto di appunto i salari, perché noi abbiamo gli stipendi fermi a 8 anni fa, questi sono dati ufficiali Eurostat, non è che sono come dire l'ufficio legale del PD che dice queste cose, cioè non sono le opposizioni che dicono questo, ti parlano di persone che ora il fatto che non arrivino a fine del mese è un po' una frase fatta, ma insomma hanno grosse difficoltà. Abbiamo i salari più bassi, la crescita più bassa di tutta Europa. Quindi di fronte a questa sfilza di numeri, tant'è che la Premier a un certo punto ha risposto a Boccia, che è il capogruppo del PD, gli ha detto la vostra interrogazione sembra un quiz, un super quiz. Non è che è un super quiz, cioè ci sono una serie di dati ufficiali usciti e rispetto a questi dati lei ha risposto con altri dati che sono altrettanto veri, perché è vero che i posti di lavoro sono aumentati di 1 milione e rotti. Il problema è che gli stipendi non sono aumentati, perché quando rivendica la Premier giustamente di avere fatto un taglio del cuneo fiscale, ovvero sia di aver tagliato la tassazione per gli stipendi fino a 26.000 euro lordi, signori, ma 26.000 euro lordi, ci rendiamo conto che cos'è? È poco più di 1.000 euro al mese, ma non solo deve pagare un affitto, che ci fa niente, no? Ecco, allora non puoi rivendicare il fatto che queste persone, questi stipendi hanno avuto uno sconto in busta paga, hanno avuto più un aumento di tra 400 e 600 euro, e cosa ci si fa? Niente con i costi che ci sono. Cioè, lei ha dato numeri veri, le opposizioni hanno messo numeri veri E il tema è che l'inflazione, il costo della vita e tutto il resto, il costo della vita reale, cioè chi sta a Milano un affitto lo sa quanto costa? Tantissimo, per una stanza ci servono 700-800 euro, no? Quindi insomma è stato un dialogo da soli e io ho avuto la sensazione netta che sia il copione già pronto e molto diviso di una campagna elettorale che è già cominciata. Ma ti faccio un altro esempio, no? Allora, sulla pressione fiscale. La pressione fiscale è arrivata al 43,1%, cioè mai stata così alta. Allora, rispetto a questo dato, che ripeto, è un dato dell'Ufficio parlamentare di bilancio, non stiamo parlando di chissà cosa, parliamo di un'istituzione che elabora questi dati, istituzioni, no? Di fronte a questo dato lei dice, lei ha risposto che non è vero, e che appunto il solito discorso, allora, e dice, domani, oggi al Senato stanno votando con la fiducia il decreto fiscale, cioè il decreto fiscale è lo strumento che ogni anno dovrebbe servire proprio a questo tipo di cose, cioè a intervenire sulle tasse, sul fisco. E vabbè, questo decreto fiscale, vi assicuro, è vuoto, non c'è niente da questo punto di vista. Quindi lei vorrebbe, tant'è che alla fine dice, scusi Presidente Meloni, ma che cosa intende fare nell'ultimo anno di questa legislatura? Lei dice, faremo quello che abbiamo fatto in questi 4 anni, aiuteremo le famiglie, aiuteremo le imprese, però non si capisce come, perché gli aiuti alle famiglie e alle imprese non sono arrivati. Te lo dimostra il fatto che le crisi industriali in questo paese sono tantissime, cioè Electrolux, 1700 posti di lavoro.
0: Ne parleremo nell'ultima ora con i lavoratori.
6: Non volevo spoilerare. Ma perché Electrolux sposta gli stabilimenti o li chiude? A parte la competizione con la Cina, visto che oggi l'argomento è Trump in, certo, Cina, che si stanno facendo gli affari loro. Meno male che c'è Draghi che risponde. Io sto facendo un pezzo su quello. Cioè Draghi è intervenuto in Germania, ha ricevuto un premio a Aquisgrana, il premio Carlo Magno, un premio di grande prestigio, e ha detto cosa deve fare l'Europa, ma insomma questi vanno via e vanno via perché in Italia costa troppo il lavoro, ma non è quello che mettiamo in tasca noi, è quello che prende lo Stato. Poi non voglio parlare dell'evasione fiscale che comunque esiste ancora in questo paese, ma insomma, quindi di fronte a queste questioni, la Presidente, purtroppo questo governo, che essendo un governo nuovo, il primo governo di destra, aveva la possibilità di rovesciare un po' le cose, no? Ad esempio tagliare un po' di costo del costo pubblico, le famose partecipate, no? E tutto questo non è stato fatto, anzi, le partecipate sono state ingrassate mettendoci a sedere tutti quelli a cui bisognava dare un posto. Insomma, scusami, non volevo fare una...
0: hai fatto la tua analisi.
6: È stato un pomeriggio abbastanza triste, ecco. E comunque ho notato che nei banchi del governo, l'ho scritto nel mio articolo, è uscito stamani, mancavano tutti i ministri più importanti. Mancava Giorgetti, mancava Tajani, mancava Salvini, mancava Piantedosi, e per il resto avevano tutte delle facce un po' parecchie. Ora Renzi, senatore Renzi, forse è un po' esagerato quando ha detto sembrate la famiglia Adams, lui vabbè sempre un po' burlone così, però ci avevano delle facce, insomma sì, leader o comunque persone che hanno incarichi politici preoccupati, ecco sì, questo sì.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
6: Grazie a voi.
0: Alla prossima.
6: Arrivederci.
0: Alla prossima.
6: Ciao, grazie.
0: Noi torniamo dopo il brano.

0: I vostri messaggi al 334-11-11-622. Buonasera, non commento un signore che dice di comprare la pasta di marca a 70 centesimi, senza parlare degli altri prezzi che ha sparato. Telefonata a dir poco vergognosa. Max, vorrei chiedere all'ascoltatore che appena detto che il governo Meloni è disastroso, che spera alle prossime elezioni vadano tutti a casa, e chi ci mettiamo? La Schlein, Conte, Renzi? Quante sono le alternative che, a parte la Schlein, le abbiamo provate già tutte, con i risultati che abbiamo ben davanti agli occhi. Voce
1: al signore che dice dov'è che va a fare la spesa da Bulgari, ma ce lo dica lui dove va a fare la spesa con quei prezzi così bassi. Qui a Roma non li trovo così, Grazie.
0: E ancora voce.
2: Buongiorno dottor Poletti, sono Roberto, l'edicolante di Milano. I prezzi che ho sentito dire dalla persona di prima, sarei curioso di sapere da che regione chiamava, perché non, adesso sotto mano non ho scontrini, ma non rispecchiano molto i prezzi di Milano, sinceramente. Sarei curioso, perché comunque è un po' come quando c'era la polemica del reddito di cittadinanza. Se tu lo dai uguale in tutta Italia, non è giusto, perché a Milano col reddito ci campavano proprio, ci pagavano le bollette, in alcune regioni d'Italia ci andavano fuori a cena tutte le sere. Quindi è un po' un paragone che va fatto. Di dove sei? Sono prezzi di Milano?
0: No, questa è una radio nazionale e quell'ascoltatore chiamava da Roma, però li trovavo anch'io i prezzi un po' così, dai.
3: Ciao Roberto, volevo dire che io la Meloni la rivoterei di nuovo, perché finalmente ci rappresenta come donne e finalmente c'è una persona che meglio degli uomini, che ha le palle, non come dice quello lì, che quello lì o quella lì che ha detto prima che le donne poi sono quelli che ci fregano. Invece no, finalmente abbiamo una donna al governo che riesce a spiegarsi bene, si capisce quello che dice, e diciamo che io sono molto contenta di quello che lei sta facendo e finalmente ci siamo rappresentati come donne. Questo è il mio pensiero e la rivoterei. Grazie mille, sono Maria da Milano.
0: E allora, visto che la rivoterebbe, gliela faccio sentire ieri mentre risponde a Renzi e parla del piano economico del governo, e poi ancora voi 334-11-11-622.
4: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io, che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti e se vuole poi quando avrò più tempo le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione. Allora, economicamente lo dico perché non è la prima volta che mi sento dire che cosa hai in serbo per l'ultimo anno di legislatura, ricordando un modo di fare politica che ha riguardato altri e non riguarda noi. Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da 3 scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni. E in questi 4 anni, quasi 3 anni e mezzo, noi in ogni legge finanziaria, in ogni provvedimento economico, abbiamo di fatto seguito queste 3 priorità.
5: Sono le 4:01. Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Vi sto chiedendo se Meloni vi sembri ancora forte, lucida, credibile. Le vostre risposte e quelle dei nostri ospiti dopo la canzone.

0: 334 11 11 622, scrive questo ascoltatore: buonasera, la mia ultima busta paga da dipendente nel 2001 è stata convertita in euro con una precisione chirurgica alla virgola. Vi ricordate molti prodotti come è stato convertito il prezzo? Hanno tolto solo il simbolo della lira e messo il simbolo dell'euro, e da lì è cominciato il disastro e la speculazione.
1: Ciao Poletti, sto seguendo quello che sta succedendo in Cina, sono veramente molto interessato perché insomma si potranno trovare veramente delle risoluzioni di pace però riguardo lo stretto di Hormuz e insomma Taiwan e tutte queste cose che non fanno altro che comunque fomentare le guerre. E siccome insomma noi vorremmo la pace, sarebbe bello adesso comunque, siccome la Cina presidia il flusso delle navi nello stretto di Hormuz, perché ha praticamente tutte le materie prime le prende dall'Iran e quindi è controllato bene. Volevo sapere se non troveranno un accordo di pace tra il Medio Oriente e la Palestina. Trump darà delle indicazioni a Bibi Netanyahu di non fare più attacchi, cioè ci sarà una pace globale, stretto di Hormuz, economia del mondo di nuovo che gira e la pace in Palestina e in Libano. Gabriele Milano.
2: Ciao, buon giovedì da Paolo. Io volevo soltanto fare i complimenti a Cristina da Roma perché la adoro, adoro, la sento spesso la mattina e vi giuro, io l'amo. Ciao, ciao.
3: Gli stipendi dei dipendenti statali, alias parlamentari, lì sì che sono aumentati per bene, ma anche i vitalizi li hanno ripresi gli ex parlamentari, i loro parenti, mogli, figli, vi dicendo, ha ragione Meloni, sono aumentati, non lamentatevi, lavorate e muti e lavorate, è quello che piacerebbe a lei, niente domande, solo lavoro per chi ce ne ha e via.
4: Buonasera dottor Poletti, Marco da Bologna. Comincio a pensare che la sua radio l'ascoltino solo quelli di sinistra. Non fanno altro che criticare, è tutta gente che dice il governo è disastroso, i suoi senatori sono disastrosi, la Meloni è disastrosa, devono dimettersi, devono andarsene. Eppure a me sembra che sto governo sia ancora lì e probabilmente arriverà fino alla fine della legislatura. Ma buona serata dottor Poletti.
5: Da Milano, mi scusi dottore, reintervengo perché ho sentito questo intervento delirante della signora Meloni. Io non so dove viva la signora Meloni, io ho avuto il rinnovo contrattuale, dopo 35 anni di pubblica amministrazione sa che cosa mi hanno dato? 70 euro al mese, 70 euro al mese, ma dove vive questa? Ma conosce, va a vedere i contratti, ma se abbiamo la più bassa remunerazione d'Europa, dopo di noi non so se c'è Cipro o la Grecia, ma dove vive? Ma che si svegli, che verifichi i dati macro e microeconomici. A me sentire queste cose, queste pagliacciate veramente, questa continua propaganda elettorale. Ma signora Meloni, vada a casa, ci faccia un piacere a tutto, vada a casa, si ritiri e soprattutto parli l'italiano in modo corretto. Buonasera.
6: Buonasera, buonasera a tutti da Arezzo. Io l'unica cosa che posso dire della Giorgia è che si è messa intorno a male suo gente veramente incapace, inadeguata, veramente raccapricciante, veramente. E io mi auguro, spero veramente che se dovesse rivincere le elezioni capisca che con certi politici non sa da fa. Deve cercare di farsi una squadra di governo con gente veramente competente, non infilare sottosegretari che si associano con gente indagata per mafia e poi fanno finta, oh me ne ero accorto, non l'avevo visto. Cioè, ma era anche ai servizi segreti. Vabbè, la faccio corta. Buonasera a tutti da Arezzo.
7: Buonasera, volevo intervenire riguardo al suo ospite. Sembra la giornalista intervenuta al telefono. È veramente incredibile l'ipocrisia della sinistra verso il governo Meloni. Sono stati al governo per decenni, hanno depredato e distrutto questo paese e adesso tutti i mali sono colpa del governo Meloni. Come se un governo in 4 anni possa rimediare alle catastrofi che hanno creato. È qualcosa che non si può raccontare, è una cosa incredibile. Ci vorranno, forse i miei figli vedranno dei miglioramenti se c'è un governo serio.
8: Buonasera dottor Poletti, è Angelo da Roma. Io non so se lo può mandare in onda per pubblicità, ma se lei va a vedere sui supermercati Cross, io sinceramente mi fornisco al Pewex perché è vicino casa. Vadi a vedere il volantino e poi confermi lei se quello che dico è una stronzata oppure verità. Non so se può mandare questo messaggio per pubblicità. Veda lei dottor Poletti, ecco dove vado a fare la spesa, al gruppo Cross, ovvero al Pewex. Se guardi il volantino che è stampato anche in internet si può vedere e guardi i prezzi.
9: Buonasera Poletti, Franco La Monza. Ma abbiamo ascoltato 2 messaggi chiaramente non dire di parte. Allora premetto, come faccio sempre, che io sono un ex elettore di destra. Siccome sono di destra non ho votato neppure la Meloni alle ultime elezioni perché non rientra assolutamente nei miei parametri. Ma abbiamo sentito l'ascoltatore che diceva dei prezzi assurdi, credo dal negozio di giocattoli, forse, dove c'era la verdura finta e la carne finta. E poi abbiamo sentito quella signora che diceva che era contenta della Meloni solo perché era una donna, no? Ecco, diceva due discorsi abbastanza paradossali. Io personalmente non l'ho votata la Meloni, non la voterei, ma non so sinceramente chi votare, perché comunque sì, anche i governi degli ultimi anni hanno fatto peggio o comunque non meglio di lei, e lei non ha fatto meglio di nessuno. Quello che posso dire è che ormai la politica non serve più a niente, non c'è più uno schieramento di politica che possono dare un'impronta. L'impronta la danno l'impronta la dà l'economia, la dà la geopolitica, la danno gli eventi esterni, come le guerre. Di conseguenza qualsiasi governo avrebbe fatto come ha fatto la Meloni, male. Questo non vuol dire rassegnarsi, vorrebbe dire che bisogna cambiare tutto e vuol dire che l'Italia deve realizzarsi e realizzare un programma autonomo, distante da quello che è la politica europea, e di conseguenza staccarsi da tanti purtroppo obblighi che abbiamo nei confronti dei nostri cosiddetti partners. Finché l'Italia resterà succube di tutte queste cose qua, l'Italia dovrà subire economicamente, e noi principalmente come popolo italiano dovremmo subire tutte queste tutte queste negatività che fanno parte della politica estera e cosiddetta globalizzazione, che solo del gran male ha fatto l'Italia. Buona serata a tutti.
0: Beh, volevo fare un applauso al suo gatto sullo sfondo. Prossimo messaggio.
10: Buonasera dottor Poletti, volevo rispondere a quella persona, a quel suo radioascoltatore che ha asserito che dopo 35 anni di pubblica amministrazione ha avuto in busta paga un 70 euro di aumento. Ecco, 35 anni, questo governo è in carica da 4 e 20 anni prima di questo governo, ho detto 20 anni, ma forse qualcosa in più, c'è stata sicuramente altri partiti non di questa maggioranza. Quindi, giusto per capire e mettere i puntini sulle i, a chi dare la colpa di questo, tra virgolette, momento poco felice. Pio da Roma.
0: Grazie anche a Pio. 334 11 11 622, vi sto chiedendo sostanzialmente se Meloni oggi vi sembri ancora forte, lucida, credibile. La stessa Meloni che ha detto che i salari sono un tema serio, basta fake news. L'ascoltiamo e dopo la canzone sarà con noi Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra.
11: Il tema dei salari è molto serio ed è un tema che è stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo sentito anche ora, prima del suo intervento in quest'aula, in particolare dal senatore Renzi, lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene. Solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8,5 punti, cioè quando questo calo si è accumulato. Perché noi siamo partiti da qui, anche questo sarebbe, senatore Renzi, onesto da ricordare, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più... Ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione, significa che seppure chiaramente lentamente le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto degli anni precedenti, perché? Proprio perché non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perché abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è stato il taglio del costo del lavoro. Diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto lavoratori con redditi medio-bassi.

0: Buonasera, Diletta da Milano.
1: Sì.
0: Buonasera.
1: Buonasera, senta, io ho telefonato perché io ho mandato una missiva al giornalista amico del dottor, penso, Poletti, che si chiama dottor Brindisi, perché dal 2015...
0: Guardi, queste cose magari le passo alla redazione e ne parla con loro, va bene? Perché poi sono cose in radio, adesso in diretta, grazie. Adesso la redazione,
1: grazie.
0: Matteo Respinti la richiama immediatamente, signora, perché magari sta parlando di una lettera a un collega, insomma non mi sembra il caso di farla.
1: No, avevo fatto una missiva non per essere fuori riguardo anche dell'altro giornalista, è solo per inquadrare il problema.
0: Ne parla con il nostro Respinti, va bene, grazie. Intanto io sto chiedendo agli ascoltatori che cosa pensino della Meloni, se la trovino forte, lucida. Fatemi sentire Meloni sulla situazione internazionale e l'energia. Grazie Lorenzo Capadone.
2: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette che reperiva, lo dico facendo riferimento a quello che lei ricordava, parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che diciamo era abbastanza inedito. Così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa.
0: Questa Meloni anche sull'energia, abbiamo un ascoltatore da Napoli, Rosario se non sbaglio.
3: Sì, sono io, buonasera.
0: Buonasera a lei. Che sta
3: allora,
0: facendo di bello?
3: Adesso mi lamento con voi. Allora,
0: perfetto.
3: Senta, io sono un pensionato con una pensione lorda di 33.000 euro l'anno, circa 2.000 euro netti.
0: Uh-huh.
3: 4 anni fa stavo bene, non mi potevo lamentare. I pomodori costavano a 2,85 euro.
0: E mi è caduto sui pomodori. Lo ripristiniamo il collegamento di questo nostro pensionato con una pensione che potrebbe sembrare a certi signori dignitosa. Io ne conosco diversi pensionati con molto meno e non ce la fanno, ma lui mi stava dicendo appunto dei pomodori. Ecco, eravamo
3: allora,
0: ai pomodori,
3: sente?
0: E poi
3: sì. Poi la carne di maiale la pagavo a 6 euro, la carne bovina a 21 euro al chilo, il pane a meno a 2 euro e qualcosa. Adesso, però con la mia pensione non è che mi potessi lamentare, sì, c'ho un affitto, però sono 600 euro al mese alla fine. Oggi incomincio a notare che il mio conto si svuota molto molto velocemente. Ma non è che io faccio chissà cosa, mi limito a vivere, a campare.
0: Certo.
3: Allora, è questa la cosa, poi ha fatto bene o non ha fatto bene, è chiaro che un politico dirà sempre che fa bene, l'opposizione dirà sempre che fa male, ma negli ultimi 25 anni si dividono fra di loro quello che hanno fatto nel paese, e non si può dire che non, quello che non avete fatto in 20 anni oggi lo volete da noi. Vi abbiamo votato forse per questo.
0: Certo, certo, chiaro, chiaro. E lei non ha visto cambiamenti dunque?
3: Sì che li ho visti, però è in peggio.
0: In peggio. In quello intendevo.
3: Però tenga presente che io, rispetto a tanti altri, sono un privilegiato.
0: Sì, perché la 2000 euro di pensione a
3: non
0: Napoli
3: è che ci si sputa sopra, eh.
0: Ecco, no, no, di 2000 euro di pensione. A Napoli, voglio dire, che si è guadagnato, però non è che gliel'hanno regalata, cioè, la pensione.
3: Assolutamente. Ho pagato i miei contributi, ne ho pagati parecchi, ok? E i miei contributi li ho pagati tutti. Il 35% l'azienda, l'8% io. Per mia fortuna guadagnavo bene. Però mi chiedo, ma fra 4 anni che devo andare alla Caritas? E gli altri che fanno? Si devono suicidare? È tutto, vi ringrazio per avermi dato spazio.
0: La ringrazio, lei ha visto che sono rimasto in silenzio proprio per rispetto alle sue riflessioni.
3: No, ma io l'ascolto spesso. Ok, però non mi va di fare polemiche. La polemica è guerra, polemos significa guerra. Io non voglio fare guerra. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Va bene, grazie mille.
0: Grazie. Buon lavoro. Chiami più spesso, perché sento che può dare tanto contributo a questa trasmissione, davvero. E allora, se volete anche voi, vocali, SMS, telefonate anche dal vivo, ecco, se telefonate poi vi faccio anche qualche domanda e magari a qualcuno non piace, però vabbè. 334 11 11 622.
4: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco parlate ancora voi.

0: Meloni vi sembra forte, lucida, credibile o ha fatto troppe promesse che non ha mantenuto, colpa anche della crisi internazionale del caro vita? Ne stiamo parlando con voi al 334 11 11 622. Meloni che dice: sotto questo governo i precari sono diminuiti. Sentiamo.
1: Quando lei parla di precarietà, io le devo ricordare che è sotto questo governo che i precari sono diminuiti di 550.000 unità rispetto ai governi precedenti. È sotto questo governo che gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni in 3 anni e mezzo, perché noi abbiamo nei nostri provvedimenti favorito e incentivato i contratti stabili, abbiamo disincentivato la precarietà, così come abbiamo lavorato particolarmente, e vado alla conclusione, sul Mezzogiorno, che sappiamo essere, diciamo, il territorio che paga di più, no, questa emigrazione, e ovviamente il lavoro che abbiamo fatto particolarmente concentrato sul Mezzogiorno, con la ZES unica, con i provvedimenti come Resto al Sud, con il rinnovo degli incentivi dell'ultimo decreto lavoro, proprio per i lavoratori che vengono assunti particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno, è un obiettivo che è, diciamo, un lavoro che riguarda questo obiettivo. Chiaramente nessuno pensa che la questione possa essere risolta in 3 anni, atteso che, come diceva lei, è strutturale, però sicuramente abbiamo e condividiamo l'obiettivo per cui restare in Italia deve tornare a essere ovviamente una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi.
0: Concetta, buonasera, da dove chiama? Immagino dalla Sicilia.
2: Sì, buonasera signor Roberto, da Catania, questa è la
0: buonasera.
2: Terza volta che ci sentiamo.
0: Bene, bene.
2: Buonasera. E allora,
0: prego.
2: Cosa voglio sapere? Se la Meloni è lucida?
0: Sì.
2: Si è fatto bene? La Meloni
0: sì.
2: Purtroppo è lucidissima, però è entrata, pur essendo al governo con una maggioranza bella solida, è già in campagna elettorale da un po' di tempo. Io, diciamo, con i miei 55 anni, voto da quando avevo 18 anni, ho sempre votato a sinistra e negli ultimi anni pentastellata. Però quando lei poco fa ha chiesto l'alternativa, no? L'alternativa, chi dovremmo
0: sì.
2: votare, io dico una cosa, le promesse elettorali le sanno fare tutti. Quando c'era il Movimento 5 Stelle con i governi giallo-verdi, giallo-rossi e quant'altro, un programma elettorale abbiamo preparato e abbiamo fatto tante di quelle cose prima che ci abbattessero, se così si può dire, ecco. E quindi le alternative ci sono, se si mettessero d'accordo sarebbe meglio. E per quanto riguarda il lavoro che tanto millanta la signora Meloni, diciamo che lei dice il precariato, no, sono tutti contratti, come sappiamo bene noi, farlocchi, ecco, come quando c'era Renzi che, pur essendo di sinistra, arruolava i cococò e quegli aggettoni per un'ora. Non abbiamo migliorato tanto da questo punto di vista. E poi lei ancora dice il sud, tutto quello che doveva fare. Non so da

0: dove comincio? Dalle accise che non ha tolto, dalle banche che non ha tassato, che ha fatto finta di tassare? Mi dica lei.
1: No, mi dica lei a chi crede invece in Sicilia, visto che insomma c'è tanto attivismo per la futura campagna elettorale, a chi dà la sua fiducia?
0: Allora, in questo momento, anche se non lo dovrei dire, c'è il signor Lavardera che va forte, che ha...
1: Lo immaginavo. Lo conosco, sì, lo conosco, sì, lo immaginavo. Sì, sì. Lo immaginavo.
0: Va forte, non perché va forte, perché è di moda. Perché noi speriamo sempre, qui non si tratta di avere un soggetto carismatico da questo punto di vista, perché con i 5 Stelle ne abbiamo fatti di errori in passato, come quelli di non allearci col PD quando si doveva avere la presidenza della Sicilia. E io spero che non cadiamo più in queste trappole, perché la Meloni sta governando saldamente con due forze che sono completamente differenti, però si sa bene, quando si allea pur di governare vanno avanti, compatti, e che trovino delle scuse, che non hanno potuto fare questo o quello perché i governi precedenti, ma con una maggioranza così, che praticamente ha scardinato tutto quello che noi di buono magari avevamo fatto, di cosa si lamenta la signora?
1: Grazie infinite e alla prossima. Allora, non c'è 3 senza 4, perché 2 senza 3 l'abbiamo già fatta, no?
0: Benissimo, buon lavoro e grazie sempre. Buon
1: saluti,
0: lavoro.
1: Saluti, a presto. No. A proposito lavoro, Meloni dice che, insomma, parliamo della cabina di regia, il problema sono le opposizioni, insomma, sentiamo cosa dice a Calenda e poi parliamo dei giovani.
2: Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile, le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità, c'è stato, ricordo, insomma, uno degli ultimi casi. All'inizio del conflitto in Iran ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle, quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte, sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda, e quindi la ringrazio per questa proposta.
1: E ancora la fuga di cervelli, un problema strutturale, dice Giorgia Meloni.
2: L'emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale, è una questione seria che chiaramente nessuno sottovaluta e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito ad invertire. Nel nostro caso anche, voglio dire, i dati sono in linea, sì, un anno leggermente più bassi, c'è stato un picco nel 2024, molto innaturale, che però ha una ragione particolare, cioè il 2024 è l'anno nel quale sono entrate in vigore le sanzioni per chi lavora all'estero e non si per chi sta all'estero più di un anno e non si iscrive all'AIRE, per cui è l'anno in cui moltissimi che già erano andati all'estero negli anni passati si sono iscritti. Ma in ogni caso, insomma, la questione è una questione reale e va affrontata con serietà, e va affrontata anche tenendo in considerazione che dentro questi numeri, anche alcuni di quelli che lei citava, ci sono dei fenomeni diversi tra loro, no? C'è una mobilità internazionale fisiologica, diciamo, positiva, cioè giovani che scelgono di studiare, di lavorare, di fare un pezzo della loro formazione all'estero e poi riportare in Italia quelle competenze e quella formazione che hanno acquisito. Io considero questo un fenomeno assolutamente una dinamica, diciamo, assolutamente positiva, non una sconfitta per la nazione, anzi penso che ci sono casi nei quali non sbaglieremmo a incoraggiarlo. Diverso è quando quei giovani non tornano più perché, come lei diceva, altrove trovano salari migliori, direi anche maggiore valorizzazione del merito, quindi forse dovremmo, diciamo, interrogarci anche su questo, e diciamo un riconoscimento migliore delle competenze, e qua è dove si misura la sfida nazionale.
1: E insomma, sentiamo voi, 334 11 11 622.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Massimo, chiamo da Torino. Una considerazione su tutti i messaggi che stanno inviando gli ascoltatori sulla Meloni. Allora, io sfido chiunque, a tutti coloro che hanno parlato male della Meloni, ad avere un confronto diretto sugli argomenti, su qualsiasi argomento, per fare capire a tutti che la Meloni non è proprio così stupida, ok? Quindi io invito a tutti gli ascoltatori che parlano male, che non è in grado di fare. Allora, cari ascoltatori, cari amici che parlate male della Meloni, provate a fare un confronto diretto con una persona come quella. Voglio vedere quanto durerete.
1: Ma che vuol dire? Uno, cioè, voglio dire, deve fare un confronto con il Presidente del Consiglio per vedere quanto dura. Cioè, può essere soddisfatto o insoddisfatto senza confronti. Vabbè, però non lo so. Un altro vocale.
4: Buonasera, no, dottor Poletti, Marco da Bologna. Comincio a pensare che la sua radio l'ascoltino solo quelli di sinistra. Non fanno altro che criticare, è tutta gente che dice il governo di...
1: No, fammi rientrare, perché questo messaggio è già andato in onda, ma l'ho rivoluto mandare perché da quel che sentite, da come sentite, non l'ascoltano solo quelli di sinistra. Era una cosa che volevo precisare prima, ci tenevo particolarmente, e dopo il brano diremo altro.

0: Buonasera a Nicola Frattoianni, deputato e leader di Alleanza Verdi Sinistra, ben ritornato.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ieri abbiamo sentito al Senato Giorgia Meloni, abbiamo sentito la Premier rivendicare tutta una serie di cose, può piacere, può non piacere. Io ho aperto i telefoni un po' al paese reale, non mi sembravano entusiasti, però può essere che ci siano ascoltatori solo di sinistra qui, come dice qualcuno, o può essere che sia realmente così e quindi il paese è insoddisfatto. Ma la vostra ricetta, onorevole Frattoianni, saprebbe far meglio?
1: Ah, credo di sì, saprebbe innanzitutto o si porrebbe almeno il problema di affrontare alcune delle emergenze più urgenti di questo paese. La prima tra queste mi pare quella dei salari, degli stipendi, del potere d'acquisto degli italiani, che in questi anni ha perso posizioni, si è indebolito, mentre l'inflazione ha continuato a correre ed anzi la corsa dell'inflazione ne è la prima causa di questo indebolimento. Giorgia Meloni tutto questo non lo vede. Ieri sembrava la presidente del Consiglio di un governo che si era improvvisamente trasferito su un altro pianeta, perché il paese che ha descritto ha poco a che fare col paese reale. Adesso non ho sentito le voci che avete raccolto, ma basta girare per il paese, salire su un treno, su un autobus, andare a fare la spesa, passeggiare per una città, incontrare le persone che ti raccontano i loro problemi, e non mi riferisco soltanto a chi li vive in forma più acuta come gli operai della Natuzzi o quelli di Electrolux, che in queste ore, in questi giorni
0: sentiremo a rischio tra le 19 e le 20
1: il loro posto di lavoro, no? O ai lavoratori, le lavoratrici povere, quelle a cui si rivolge per esempio la proposta di salario minimo che Giorgia Meloni ha, diciamo, allegramente cestinato 3 anni fa e che non ha mai portato a casa in nessun'altra forma che abbia una qualche efficacia dal punto di vista delle conseguenze. Intervenire su questo fronte significa per esempio fare scelte, perché la politica è questo, è una scelta, è sempre una scelta, e la prima tra queste scelte è quella che mette sul piatto un poderoso, enorme, gigantesco aumento della spesa militare, quello che Giorgia Meloni ha firmato sotto l'impegno preteso da Donald Trump per portare al 5% del PIL il contributo dell'Italia alle spese della NATO. Parliamo di 40-45 miliardi di euro in più all'anno di spesa corrente, non di qualche bruscolino. Ora, del tutto evidente che se si sceglie di fare questo, si sceglie contestualmente di continuare a tagliare da qualche altra parte, di non avere le risorse per rispondere all'emergenza degli stipendi, di non avere le risorse per intervenire sul sistema sanitario nazionale pubblico e dunque di lasciare proliferare la sanità privata, con la diretta conseguenza che ci sono ormai diversi milioni di italiani che hanno smesso di curarsi per ragioni economiche. Certo. E questo è un dato, diciamo, che è difficile contestare. Vede, sì, Giorgia Meloni presenta ogni giorno un suo trionfo, è come quando dice che con lei ci sono continui record dell'occupazione, poi però omette di raccontare che l'unica occupazione che cresce nei dati che ogni volta commenta è l'occupazione degli over 50, e che chiunque conosca appena appena le dinamiche del mercato del lavoro sa che questa non è largamente nuova occupazione, ma è in prima misura l'occupazione che resta al lavoro per effetto delle riforme delle pensioni.
0: Senta,
1: a cominciare da quella riforma Fornero che loro volevano eliminare, ma che in realtà hanno, diciamo, lasciato lì.
0: Ecco, onorevole Frattoianni, tra l'altro lei domani sarà in Veneto davanti a una fabbrica dell'Electrolux. Lei ha ricordato oggi che è un'azienda di proprietà di una multinazionale svedese la cui maggioranza è di fondi svedesi ed americani, e ha ricordato anche che dal 2016 ad oggi questa azienda ha avuto oltre 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici, e quindi viene fuori una proposta, quella di una blacklist. Me la spiega bene?
1: Sì, in realtà questa è una proposta non mia, è una proposta che oggi ha lanciato il segretario generale della FIOM CGL Michele De Palma all'assemblea generale della FIOM riunita a Bari, e che noi condividiamo. Mi sono limitato a rilanciarla e a chiedere a tutte le forze politiche di assumerla. l'idea di cominciare a mettere in fila tutti quei fondi, in questo caso, che utilizzano da un lato fondi pubblici senza alcun vincolo e che dall'altro arrivano, investono, ma investono non per consolidare la produzione, ma per compiere operazioni speculative. Quante volte è capitato in questo paese di scoprire che fabbriche, aziende legate all'economia reale, alla produzione, che magari avevano perfino una condizione economica legata alle richieste del mercato, ai flussi di mercato in salute positiva, a un certo punto improvvisamente chiudevano i battenti, mettendo per strada decine, centinaia di lavoratori, di lavoratrici, impoverendo il nostro territorio. Perché questo accadeva? Perché quel tipo di operazioni legate al mondo della finanza e non dell'economia reale, della produzione, hanno spesso e volentieri un carattere speculativo. Ora, ripeto, non è una nostra proposta, è una proposta della FIOM che noi condividiamo e che ci pare, diciamo, una delle tante questioni su cui occorre intervenire. Ma questo, diciamo, noi abbiamo di fronte un ventaglio di questioni su cui servirebbe un intervento deciso, ma che invece continuiamo a non vedere. Un'altra di queste questioni è quella legata al dumping salariale in Europa. Io non ho visto il nostro governo sbattere i pugni sul tavolo in Europa, porre con grande decisione questo tema, magari insieme ad un più netto processo di integrazione, perché è chiaro che senza un processo di integrazione europea più forte è molto difficile pretendere e ottenere che in tutti i paesi le regole siano allineate e dunque, per esempio, che non sia più possibile fare come vuol fare Natuzzi, cioè prendere delle fabbriche che stanno tra la Puglia e la Basilicata e portarle in Romania, no? E perché le portano lì? Perché pensano perché lì i lavoratori sono meno pagati, i lavoratori hanno meno diritti e dunque c'è dal punto di vista del lavoro un margine di profitto maggiore, ma è chiaro che così non regge, no?
0: Grazie a Nicola Frattoianni, deputato e leader di Alleanza Verdi Sinistra, e noi ascoltiamo Meloni sul piano casa, ma anzi mi dicono però che ci sono da ascoltare ancora dei vocali, e allora vengano prima quelli. Lorenzo Cappadone.
2: Questa narrazione sull'occupazione che aumenta, guarda, non se ne può più. La gente poi che cerca lavoro si guarda intorno e dice: ma dove stanno? Dove lo trovo sto lavoro? L'occupazione stabile è aumentata in valori assoluti perché sono tutti over 50, sotto gli under 35 addirittura è diminuita l'occupazione sotto quella soglia, per non parlare delle ore di cassa integrazione che sono esplose, del monte ore lavorate che è rimasto lo stesso, degli inattivi che sono aumentati. Cioè, vabbè, insomma, è tutta una serie di dati controvertibili, insomma, eppure se ne fregiano così come fossero delle grandi vittorie, per non parlare dello spread, che è un valore relativo. Lo spread è diminuito semplicemente perché è in confronto a quello tedesco, che è aumentato i tassi di interesse e quindi il nostro spread diminuisce, eppure se ne fregiano anche di questo. Ma i nostri tassi di interesse, il servizio del debito è rimasto sempre altissimo anche in Italia. Vabbè, lasciamo perdere, è tutta propaganda. Donato da Roma.
0: Donato, e tra l'altro mi dite ai tutti gli ascoltatori di sinistra e a tutti gli ascoltatori così, fate le pulci gli ascoltatori. Oh, ragazzi, io ho ascoltatori che ragionano, e finché ci sono ragionamenti per me non hanno colore politico. Forza, vai.
3: Buonasera, dottor Poletti, sono Maurizio. Sentole, la seguo con piacere giornalmente. So che teoricamente ci sono sistematici persone che il governo lo devono abbassare e non ci possono riuscire con tutti i mezzi, e quindi bisogna distruggerlo in tutti con comparsità. Molto probabilmente ce ne sarà qualcuno con che portaborse già pagato. Ma non è questo il problema, perché io sono convinto, e dal prossimo anno sono ancora più convinto di dare il voto a questo governo. Va bene? E sappiamo tutti che c'è una guerra, sappiamo tutti che questo governo ha trovato dall'intemperie all'alluvione, di tutto e di tutto. Più tutte le avversità delle guerre, stretto, Ucraina, e quindi l'Europa che non vuole neppure allargare il 3%, giustamente, perché la va a allargare, giusto? Anzi, non vanno un colpo di mano come fino quando fu del governo Berlusconi, e quindi non c'è problema. Quello che non riesco a capire è come questi personaggi italiani, che sanno di tutto e di tutto, se si parla di allenatore di calcio, diventano tutti, sostituiscono gli allenatori se c'è una nazionale, se sono poeti sanno fare tutte le poesie, se sono c'è di politica sanno fare tutte, sanno parlare di politica, di tutto e di tutti. Bene, non le definisco.
0: Attenzione che il treno la investe, faccia attenzione, meno male che c'è il fischio del treno che le ricorda di fare attenzione. Guai telefonare coi treni vicini al telefono che poi vi tirano sotto, scherzo. Ma comunque ecco, grazie anche per il suo intervento dalla Sicilia, come ho sentito dal suo accento. E noi l'accento lo mettiamo sulla vicenda incresciosa dell'Electrolux, daremo voce a voi perché vi voglio sentire, ma anche ai lavoratori. Pensate che 1700 esuberi in Italia su 4000 lavoratori dovrebbero essere tutti assieme un'emergenza nazionale, lo stesso sarebbe se fossero tanti insieme che fanno sta cifra, ma una botta così è incredibile e voglio parlarne dopo il GR. Restate qui.
4: Sono le 5.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Però con questa situazione dell'Electrolux siamo molto preoccupati da tutto quello che sta avvenendo. Ne parliamo tra poco, dopo il brano.

Secondo e ultimo grande tema di questa puntata 167, l'Electrolux. Qui il tono cambia, perché questa non è una notizia qualsiasi, è un'avvertenza pesante, una che di quelle che raccontano che cosa resta o cosa rischia di non restare più dell'industria italiana. Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia su circa 4000 lavoratori e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche significa quasi un lavoratore su due coinvolto, significa stabilimenti in allarme, famiglie sospese, territori interi che guardano al futuro con paura. La crisi riguarda tutti i siti italiani: Porcia, Susegana, Forlì, Solaro, Cerreto d'Esi. A Porcia i lavoratori sono in stato d'agitazione permanente, a Susegana gli operai parlano di rabbia, paura, fabbrica lasciata andare. A Cerreto d'Esi, dove lavorano circa 170 persone, la prospettiva è la chiusura. Il 25 maggio ci sarà il tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, cioè, scusate, oggi è il 14 maggio. Questa crisi c'è da qualche giorno, si è svelata da qualche giorno. Il vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy c'è il 25 maggio. Sì, dai, facciamoli scappare. Il ministro Urso ha definito il piano inaccettabile, ma ora bisogna capire se quella parola diventerà una risposta concreta, perché questa non è solo una crisi aziendale, è il simbolo di un problema molto più grande: la manifattura europea sotto pressione, il costo dell'energia, la concorrenza asiatica, i consumi in calo, le multinazionali che tagliano dove conviene tagliare, dopo essersi prese, però l'abbiamo sentito prima, i soldi pubblici. E quando una multinazionale riduce produzione e personale, il conto non lo paga solo chi entra ogni mattina in fabbrica, lo paga anche l'indotto, fornitori, artigiani, logistica, componentistica, interi distretti produttivi. Allora lo chiediamo a voi: davanti a 1700 esuberi, cosa deve fare lo Stato? Basta convocare un tavolo, tra l'altro al 25 di maggio, o serve una vera politica industriale? È accettabile che un gruppo internazionale possa ridimensionare così la presenza in Italia dopo decenni di competenze, lavoro e territori costruiti intorno a quelle fabbriche, soldi poi che si sono presi per favorire l'occupazione? E soprattutto, si può ancora difendere la produzione in Italia o dobbiamo rassegnarci a diventare un paese che consuma prodotti fatti altrove? Ne parleremo con le rappresentanze sindacali e con chi dentro Electrolux ci lavora davvero, perché dietro la parola esuberi ci sono persone, stipendi, mutui, figli, anni di lavoro. Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Importanti i vostri messaggi, soprattutto quelli vocali, al 334 11 11 622, per parlare a quei lavoratori che ci ascoltano e ai quali noi siamo profondamente vicini. Tra poco.

0: E allora andiamo a capire che cosa sta accadendo all'interno dell'Electrolux, vicenda complessissima, 1700 esuberi in Italia su 4000 lavoratori con una padrone, con una multinazionale che ha avuto dal 2016 ad oggi oltre 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici e ricambia in questo modo. Saluto Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano.
1: Sì, eccomi.
0: Ci spiega che cosa sta avvenendo. Lei ha il focus soprattutto sullo stabilimento di Solaro, dove fanno lavastoviglie, se non sbaglio, ma soprattutto dove fanno pasticci i padroni di queste fabbriche, queste multinazionali che scappano. Mi racconta un po' la vicenda.
1: Sì, racconto brevemente, ahimè ho veramente pochissimo tempo perché sono in questo momento insomma collegato con il coordinamento sindacale in cui stiamo insomma decidendo le prossime mobilitazioni. Quello che mi sento di dire insomma a tutti quelli che ci stanno ascoltando è che questo insomma i padroni di questa azienda, che è una multinazionale svedese, ci hanno detto che ci presentavano un piano industriale di riorganizzazione venerdì ci hanno presentato un piano di trasferimenti e dismissioni delle produzioni in Italia.
0: Cioè il piano industriale annunciato sarebbe taglio le teste via dall'Italia, in pratica questa è la genialata che hanno partorito.
1: Sì, non ci sono investimenti, non ci sono prodotti nuovi, c'è solo ed esclusivamente tagli, tagli, tagli. Quindi capite bene che la nostra risposta è stata alzarci dal tavolo, dire che questa discussione doveva riprendere dinanzi alle istituzioni, dove per noi chiaramente serve un intervento dello Stato, perché Electrolux sta rompendo i rapporti non solo con i lavoratori di Electrolux, ma col nostro Stato in questo momento.
0: Senta, ma le chiedo, no? Ma è normale, perché io non sono esperto di queste cose, lei ci lavora, è normale che il tavolo al Ministero delle Imprese sia convocato al 25 maggio? Ma non è tardi, mi scusi.
1: Allora, io credo che il punto qua non sono i tempi, lo dico veramente, ma è l'intervento da parte del governo. Cioè serve... Ora il tavolo è incardinato nel Ministero delle Attività Produttive, per noi è bene che se ne occupi la Presidente del Consiglio, visto l'importanza di questa azienda e visto che è in gioco la manifattura nel nostro paese, perché non è l'unica vertenza incardinata nel Ministero del Made in Italy, ma che non sta portando a nulla in questo momento. Io mi scuso davvero con tutti, ma vi devo davvero lasciare tra pochi secondi.
0: Va bene, la lascio e la ringrazio. Grazie ad Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano, e naturalmente noi andremo a sentire i rappresentanti dei lavoratori, anzi se la regia mi aiuta li sentiamo subito. Sentiamo Luigi Tomasino, buonasera.
2: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
0: Ecco, lei è delegato dei lavoratori.
2: Sì. Sì, sono delegato FIOM, sono anch'io collegato come mio funzionario col coordinamento nazionale, però ho dichiarato che mi sarei comunque staccato per rispondere alle vostre domande, quindi sono pronto.
0: Ah, ecco, perché ha fatto bene Tomasino, perché Torti se n'è andato quasi avesse fretta, invece stava lavorando a questa vertenza e quindi
2: certo,
0: era importante.
2: Certo, io l'ho messaggiato,
0: ce lo poteva dire, perché mi sembrava che avesse un impegno così improvviso e c'ero rimasto. Tomasino,
2: no,
0: ci racconta la situazione al di là dei tecnicismi, perché voi siete abituati a parlare chiaro, ci racconta la situazione come la spiegherebbe agli amici.
2: Sì, allora, le ripeto, io sono un rappresentante sindacale da 9 anni, ma sono un lavoratore di questa azienda da ben 36 anni. Per cui conosco bene la storia di Electrolux. Io sono entrato nel 90 ed erano 6 anni che Electrolux ha acquisito il gruppo Zanussi, la multinazionale. Bene, in questi anni c'è stato un ridimensionamento progressivo dell'unità lavorativa che ha portato attualmente in Italia Electrolux a contare 4.500 dipendenti. Lunedì, insieme al mio coordinatore nazionale funzionario territoriale Andrea Totti, insieme a SIM e WIM, abbiamo assistito per un'ora e mezza a un'esposizione da parte dell'amministratore delegato di una serie di punti nei quali alla fine ci ha presentato il conto. Noi sappiamo benissimo quelle che sono le criticità in questo paese rispetto ad avere una sostenibilità per un'azienda. Ci hanno parlato di costi, ci hanno parlato di costo dell'energia, di costo dell'acciaio, di quella famosa tassa che tanti a volte ricordano e che esiste, quella sull'inquinamento, sulla produzione di CO2. Mentre la Cina non ha nessuno di questi, non ha questo gabello, non ha tasse, ha un costo che nei nostri confronti è molto molto inferiore. Per cui adesso qua l'azienda ci ha proposto questo piano che prevede il 40% della forza lavoro in essere messo in discussione. Abbiamo rigettato subito questo piano, che non è un piano industriale ma un piano lacrime e sangue, l'abbiamo definito, dove prevede unicamente un piano di esuberi. Questo è quanto. La prima reazione è stata quella di indire subito 8 ore di sciopero, per cui 5 stabilimenti che insistono in Italia: Solaro, Susegana Treviso, Porcia Pordenone, Forlì e Cerreto Desi Ancona, che ahimè è quello che probabilmente cesserà la sua attività. Anche qui sono stati molto vaghi, non hanno dato una tempistica, e sappiamo benissimo però che quando ci hanno presentato la slide nello scrivere la non sostenibilità del sito, Cerreto purtroppo, ahimè, cesserà, probabilmente desiste. Quindi le ripeto, 8 ore di sciopero il giorno seguente, assemblee con sciopero, per rendere chiaro ai lavoratori quello che ha in mente l'Etrus di fare nei prossimi mesi. Sarà un'avvertenza molto lunga. Le ripeto, io ho vissuto questa situazione da semplice operaio nel 2014, ci fu una forte mobilitazione, abbiamo presidiato il Ministero con le nostre bandiere, ci siamo fatti sentire, certo. La trattativa è stata lunga, siamo riusciti in quel caso a ottenere gli ammortizzatori sociali, abbiamo lavorato con sacrificio per 4 anni a Solaro con i contratti di solidarietà, si percepiva uno stipendio decurtato per almeno del 40%, ma in qualche modo con i nostri sacrifici, perché sono stati sacrifici, abbiamo mantenuto vivo lo stabilimento. Siamo ripartiti dopo il Covid e abbiamo raggiunto una certa stabilità. Nel 2023, le aggiungo una cosa molto importante, abbiamo sottoscritto un impegno importante con l'azienda, e lo abbiamo sottoscritto perché si impegnava e si è impegnata con un investimento di 100 milioni a produrre una nuova linea, ci aveva garantito la possibilità di assumere ragazzi terministi,
0: certo.
2: E pertanto si era sottoscritto questo impegno, perché una multinazionale laddove investe c'è la possibilità comunque che rimanga nel territorio. Bene, tutto questo è venuto a mancare nel giro di 2 anni. Quest'anno abbiamo visto smantellata la linea di produzione della macchina Durham, che è la macchina che viene venduta nel mercato nordamericano. I ragazzi, 112 ragazzi, probabilmente, ahimè, il 28 di agosto, la scadenza del loro contratto, non avranno più modo di restare nella fabbrica. Per cui siamo molto arrabbiati sotto questo aspetto. C'è stato disatteso questo impegno che abbiamo preso con molta positività. Ecco, questo le posso dire.
0: Tommasino. Sì, Tommasino, io la ringrazio perché devo dare la linea alla pubblicità, sì, ma l'altra mezz'ora è tutta occupata da suoi colleghi. La ringrazio.
2: Sì, va bene, grazie a perché... voi di darci visibilità. È importante non far scemare questa cosa, ve li ripeto.
0: Tommasino, ci risentiamo, sicuro.
2: Va bene,
0: sicuro,
2: va bene,
0: ci risentiamo.
2: La ringrazio.
0: Grazie, buona lotta, perché è una lotta più che giustificata per il fine mese, per la dignità,
2: sì,
0: per la dignità,
2: sì, dignità
0: per il lavoro.
2: Bravissimo, sì. Senz'altro, di nuovo
0: grazie Luigi Tommasino.
2: Arrivederci e buona serata. Grazie.
0: Io continuo a non capire perché il vertice al Ministero a Roma è il 25 di maggio, ma sarò gnucco io, non lo so, ma andiamo avanti tra poco.
3: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale radio.
5: Meteo.
6: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E voglio tornare subito dopo il brano dentro gli stabilimenti Electrolux con la voce dei lavoratori.

0: Paolo Pullini, segretario generale della FIOM CGIL di Ancona, e quindi stiamo parlando di Cerreto, Desi, stabilimento Electrolux. Buonasera Pullini.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Ecco, lavorano 170 persone a Cerreto Desi e la prospettiva è la chiusura, cioè una roba che non si può sentire.
1: Sì, lavorano 170 persone nello stabilimento e almeno altrettante nell'indotto di Cerreto Desi, in un territorio dove su circa 50.000 abitanti abbiamo una disoccupazione di 6-7.000 persone, quindi una disoccupazione molto molto forte, un territorio di un'area montana che sta subendo desertificazioni industriali da almeno 20 anni, dal fallimento dell'Antonio Merloni dal 2007, che è passata per tante crisi industriali del settore dell'elettrodomestico, che una volta era il punto principale di produzione appunto del distretto fabrianese, che era un modello riconosciuto a livello europeo e di cui oggi restano praticamente solo le macerie. Un territorio che ha appena vissuto la vertenza Beko, la riorganizzazione, la tremenda riorganizzazione della Beko, che adesso si trova appunto ad affrontare quest'ennesima sciagura industriale.
0: Senta, lo chiedo anche a lei, io vedo un tavolo convocato il 25 maggio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, ma non è un po' troppo poco? Cioè, bisognerebbe battere i pugni sul tavolo, bisognerebbe che la Premier prendesse il telefono, bisognerebbe sanzionare chi ha preso in giro i territori, cioè non lo so, ma io non sono esperto di ste robe qua, però bisognerebbe muoversi, secondo me.
1: Beh, più effettivamente io sono perfettamente d'accordo, bisognerebbe trovare il sistema, e questa cosa è in mano alla politica, di fare in modo che le multinazionali non vengano nel nostro paese ad acquisire competenze, aziende, tecnologie e poi depredino completamente il tessuto industriale italiano per andare a delocalizzare in nome del profitto. È una dinamica che sono decenni che va avanti, che nessuno ha mai fermato, che sarà fatta in maniera sempre più feroce, questo è fuori discussione, che servirebbe l'intervento direttamente della Presidente del Consiglio, forse sì, della Presidenza del Consiglio, forse sì. Tenete conto che noi lo scorso 5 giugno abbiamo avuto un tavolo Electrolux al Mimit, e dove come Cerreto Desi, come stabilimento di Cerreto, avevamo lanciato un allarme riguardo la situazione in cui versava la fabbrica, perché c'era uno svuotamento di volumi produttivi dovuto a dinamiche di mercato, pressione dei costi, guerre, deterioramento del mix produttivo, tutte le solite cose che ci dicono l'azienda, le aziende, che sicuramente sono vere, ma altrettanto secondo noi c'era anche un progetto dell'azienda. Avevamo appunto detto a Cerreto siamo vicini al punto sotto il quale la fabbrica non regge i costi fissi, la stessa fabbrica ha un gemello in Polonia dove vengono prodotte centinaia di migliaia di cappe, ecco. Abbiamo necessità che almeno il 10% di quelle cappe, non tutte, il 10% vengano riportate in Italia e che il governo incentivi questa operazione, la multinazionale fa l'operazione, il governo incentivi, altrimenti da qui a qualche tempo la fabbrica non si regge più. Non abbiamo avuto risposta su questo, abbiamo lanciato l'allarme, c'era un impegno a riconvocare il tavolo nel giro di qualche mese, il tavolo non è più stato convocato al Ministero, abbiamo avuto degli incontri con l'azienda che ci hanno sempre rassicurato anche a livello nazionale che non c'era alcuna intenzione di fare le produzioni, finché all'ultimo incontro di lunedì scorso è arrivata questa tegola.
0: Quindi vi hanno preso praticamente per i fondelli in buona sostanza, perché insomma uno che dice va tutto bene e poi presenta quel piano lì.
1: Allora, non hanno mai detto va tutto bene, hanno detto abbiamo problemi, c'è problemi di marginalità, ci sono problemi di volumi, i mercati, le guerre, le pressioni dei costi, l'azienda non guadagna, non abbiamo circolante di cassa, ma hanno sempre detto abbiamo intenzione di continuare nelle relazioni industriali che ci sono state fino ad oggi. Questo cosa significa tradotto dal sindacale?

0: di coordinamento con l'azienda non si era mai vista dare questo annuncio. E la cosa drammatica è che un annuncio dato in maniera molto impersonale e anche nei modi, e soprattutto ci hanno fatto capire che, almeno questo che è quello che noi abbiamo percepito, che la multinazionale ha una forte intenzione, dopo la partnership che ha fatto con i cinesi di Midea, di puntare molto. Midea è il più grande colosso dell'elettrodomestico del mondo, ha fatto una partnership commerciale con Electrolux per il Nord America, dove produrranno e commercializzeranno soprattutto frigoriferi, e hanno intenzione di, gli servono tante risorse da investire appunto in quel progetto lì, quindi chiudono stabilimenti ancora in tutto il mondo, in Cile, in Ungheria, 3.000 esuberi dichiarati in Europa, di cui 1.700 in Italia.
1: Mamma mia. Senta una cosa, Pullini, mi spiega come funzionano questi tavoli al Ministero, chi si presenta, cosa succede, perché mi dà l'idea di un rito un po' stantio il tavolo al Ministero. Come mi dà fastidio, sì, diciamo, tutta che... la sfilata dei politici, sì, ben vengano, tutta la sfilata di quelli che vengono a fare le condoglianze, a promettere, se ne vanno per far due foto, mi perdoni.
0: Beh, allora, diciamo che la ritualità sicuramente nel tavolo ministeriale esiste. Chi partecipa? Partecipa il governo può essere il ministro piuttosto che il o la sottosegretaria, dipende, ci sono dei tecnici del governo, partecipano i vertici aziendali, l'azienda poi decide chi mandare, e il coordinamento nazionale del sindacato, che è composto dalle segreterie nazionali di Fimfiom Wilm, le segreterie territoriali dei siti, dei territori dove sono presenti i siti produttivi, e l'RSU, i vari delegati dei vari stabilimenti e delle varie sedi impiegatizie. E in alcuni casi, come sarà il prossimo, come è stato tante volte nell'avvertenza Beco, partecipano anche i rappresentanti istituzionali, che possono essere sindaci piuttosto che presidenti delle regioni o assessori regionali al lavoro. Si cerca di mettere in campo, di fare un'analisi complessiva e di vedere anche quelle che sono le strategie che si possono mettere in campo.
1: Ecco, insomma, si deve muovere il governo e lo deve fare forse attraverso la Premier, ragione lei. Ringrazio Pierpaolo Pullini, segretario generale della FIOM CGIL di Ancona, grazie davvero.
0: Solo segretario FIOM Ancona, grazie a voi per la promozione, per lo spazio, e ci sentiamo presto.
1: Porto bene, per cui potrebbe finire anche così. Grazie Pullini, naturalmente.
0: Grazie a voi, me lo auguro, grazie.
1: Electrolux, andiamo avanti a parlarne. Buonasera Poletti, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Avanti di questo passo taglieranno posti di lavoro anche negli stabilimenti delle automobili. La Cina sta invadendo l'Europa con le sue auto a metà prezzo, e ancora, per esserci passato molti anni fa, sentendo parlare il sindacalista di Electrolux, ho provato un campo al cuore, una gran rabbia. L'unica cosa che non vorrei mai più sentire è che l'industria italiana oggi reclama lavoratori che non trova e che dovremo importare dall'estero per decine di centinaia di migliaia l'anno. Gabriele da Milano. D'accordo, abolire il turbocapitalismo liberticida, ma il mercato libero concorrenziale non si può censurare per Electrolux. Quindi Gabriele, zero solidarietà e via così, no? Non capisco. Cioè Gabriele, non bisognerebbe far niente? Cuore proprio.

0: Buonasera Ivano Settembrini, da Cerreto Desi, Ancona, Electrolux.
1: Buonasera.
0: Mi dica quello che vuole, perché con quel che sta succedendo lei può dire quello che vuole.
1: È successo un casino con questa comunicazione bruttissima per noi dipendenti, che tutti i 170 rimarremo a casa. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno, saputo soprattutto dai social e dai nostri responsabili RSU. È stata ancora peggiore, è stata un'agonia lunghissima.
0: Lei l'ha saputo dai social, mi scusi? Era lì col telefono?
1: L'abbiamo saputo tramite i social. Sì, io ero al telefono con stavo a messaggiare con un collega mio, un altro mio collega mi ha mandato uno screenshot di un sito scatenati Electrolux, dove c'era avevano messo già il comunicato dei ragazzi che erano lì mentre stavano facendo l'assemblea, diciamo quella dove hanno comunicato questo esubero dei 1700 esuberi, e dove c'era scritto che il sito di Cerreto Desi veniva smantellato tutto e veniva chiuso e mandata la produzione in Polonia.
0: Ma le posso chiedere?
1: Sì.
0: Le posso chiedere la sua reazione quando ha letto questa roba?
1: Guarda, io stavo facendo un lavoretto a casa, ero sulla scala, un attimo mi ha preso un colpo, un attimo guarda il cellulare, se puoi immaginare lei come mi sono sentito a leggere quella notizia, che un attimo ho visto un attimo di incredulità. Poi ho chiamato il nostro RSU dell'azienda della Fiom, Enrico Molettini, dove l'ho chiamato e stava litigando con questi qua, perché ha fatto una comunicazione non tramite i canali giusti della nostra cosa della FIOM, oppure CISL e UIL, ma l'aveva fatto tramite un comunicato così, no, aveva messo un comunicato così senza ancora aver finito la riunione, ecco. Cioè per noi è stato proprio una cosa bruttissima, ecco, saperlo così, poi si è cominciato su telefonate tra colleghi, è stato proprio una cosa bruttissima.
0: Da quanti anni lavora a Cerreto Desi?
1: Io lavoro da 22 anni.
0: Ecco.
1: 22 anni che lavoro lì, ho cominciato prima a Milano, dopo mi sono spostato qui e mi sono spostato qui nel 2004. No, allora 24 anni, sì, 2004, sì, 22 anni. E ho cominciato a lavorare in questa azienda, dove c'avevamo una storia bellissima, perché la prima cappa Camino che è stata prodotta nello stabilimento dove lavoro io. Cioè la prima cappa al mondo è stata prodotta lì. Infatti io quando ho fatto il colloquio mi è rimasto impresso, il direttore mi disse all'inizio, quella scritta fuori, faccio quale scritta? Sì, leggi, c'era scritto le più belle cappe da cucina, e realmente era così. Producevamo delle cappe bellissime. Dopo, quando siamo stati assorbiti da Electrolux, ha cominciato i modelli a diminuire, fino a cominciare a produrre modelli di cappe, diciamo medio bassa gamma, ecco. Invece prima noi facevamo cappe extra lusso,
0: dall'eccellenza italiana, dal made in Italy.
1: Esatto. Siamo passati a delle cappette così, dove si fanno, hanno cominciato a integrare il robot, perché la nostra è artigianale proprio. Cioè dal taglio che veniva fatto tramite delle punzonatrici, abbiamo cominciato a fare taglio laser fino ad arrivare a saldature con robot e incollaggio con robot, che noi mai usati il robot, ecco. Sono arrivati loro, abbiamo cominciato a lavorare, a fare queste lavorazioni che per noi erano, ecco, cose molto strane, però abbiamo cominciato a fare robe, come si dice, così economiche, dove da lì è difficile guadagnarci. Invece prima erano cappe, consideri lei che noi lavoravamo per General Electric, Over, ma ne facevamo tante, SMEG, le marche erano tantissime, cioè noi eravamo il top, diciamo, anche per Electrolux prima producevamo, dopo loro ci ha acquisito e man mano è andata a scemare tutte queste produzioni, e fino ad arrivare a questo di oggi.
0: Settembrini, che chiede alla politica? Lei pensa che vi prenderanno per i fondelli o che faranno qualcosa?
1: E io credo di sì, perché già il vissuto qua c'è già stato con Tecnowind, hanno fatto la stessa cosa, si sono presentati qua, mi ricordo all'epoca venne Salvini e promise la riapertura dello stabilimento, non avvenne mai e venne chiuso, e chiuso lì, si vede proprio passi lì davanti e tutto chiuso. Io vedo nei dintorni qua un sacco di aziende chiuse, ma non ho mai visto risolvere nulla, ecco. Io sinceramente, cioè, spero, ma sono tanto pessimista. Lo spero che riusciamo a fare qualcosa, ma non credo, cioè, Cormio lo vuole, però non credo, ecco, non, cioè, se siamo tanto rammaricati al lavoro, però siamo convinti di lottare tanto. Lotteremo fino alla fine, però lo sconforto è tantissimo. Perché lì lavorano ragazze, madri, marito e moglie, cioè, è un casino, ecco. Non è una bella situazione, ecco.
0: Ivano Settembrini, grazie per aver parlato alla mia trasmissione.
1: Grazie a lei, grazie, buona serata, grazie, buona serata.
0: Buona serata. Avete sentito, c'è poco da fare. Come? Ma non è il tema di questa sera, ne parleremo. Invece questo messaggio: quando i miei genitori oltre 40 anni fa furono licenziati insieme ad altre 500 persone nell'azienda tedesca Grundig, dove si producevano televisioni per ingiusta causa, lo stabilimento fu trasferito in un altro paese, abbiamo smesso di comprare i prodotti Grundig e gli augurai di fallire. Famiglia con 3 figli a carico, studenti, sindacato inefficiente, inesistente. Questa è una delle testimonianze, ma ne riparleremo. Francesco Massardo, che tra poco va in onda col timone delle 20.
2: Eccoci qua, buonasera Roberto. Noi vi daremo chiaramente tra poco anche gli aggiornamenti, purtroppo, sulla tragedia alle Maldive, con 5 turisti italiani, come saprete, di cui è stata confermata la scomparsa. Il tema internazionale del giorno però è chiaramente il viaggio di Donald Trump in Cina. Saranno con noi Michele Danesi, ricercatore dell'ISPI, per le conclusioni più politiche, Filippo Lubrano, divulgatore che ha vissuto a lungo in Cina, che ci parlerà di intelligenza artificiale, al centro del dibattito tra i due leader. Chiudiamo spostandoci a Torino, oggi l'inaugurazione del Salone del Libro. Sarà con noi il giornalista piemontese Cristian Valla, che ci racconterà le prime sensazioni dal capoluogo piemontese. Tutto questo tra pochissimo al timone per le 20. Come sempre, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te Francesco Massardo, restate in ascolto. Italia No Limits torna domani con la conduzione della collega Manuela Donghi, bravissima e validissima, perché io domani ho un'altra situazione da seguire, ma torno puntuale lunedì dalle 17 alle 20, quindi fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e Manuela Donghi che vi tiene compagnia domani con Italia No Limits.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Eccoci, oggi è il 15 maggio 2026, questo è Il Timone, il programma che apre le trasmissioni in diretta di Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me in regia c'è Peter Bescapè. Sono tre o quattro le notizie più grosse e più importanti. Il nostro focus iniziale è soprattutto sul vertice tra Trump e Xi Jinping, che oggi si chiude, che rilancia le relazioni commerciali tra i due paesi, ma non risolve per nulla i conflitti, le guerre, perché se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti in atto è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo in queste ore importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali che si erano perse, smussando le frizioni dovute soprattutto ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia subito gli americani su Taiwan. È la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e una gestione inadeguata potrebbe creare una situazione molto pericolosa, ha avvertito il leader cinese, che poi nella serata di ieri durante il banchetto ha smorzato nettamente i toni, però ha mandato e ha inviato un messaggio molto chiaro. Ha dato il benvenuto ai leader aziendali americani che hanno viaggiato con Trump. Ha detto Trump a Xi che i CEO, tra cui Tim Cook e Elon Musk, sono venuti in Cina per rendere omaggio alla Cina e sviluppare affari. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato sostanzialmente che lo Stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve restare aperto e che l'Iran non può avere la bomba atomica. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende la continua chiusura dello Stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità iraniane intanto hanno chiesto alla Cina, che è il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente anche della maggior parte del suo petrolio, di mediare per porre fine alla situazione di stallo. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni, mentre Trump raggiungeva a Pechino una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio, è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata per mesi nel Golfo Persico, e questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina. Questo è il quadro dell'incontro. Naturalmente durante la giornata vi daremo ancora maggiori informazioni, però la notizia che campeggia su tutti i giornali è la strage di italiani, la morte dei 5 italiani nelle Maldive. L'unica certezza è quell'allerta meteo gialla che le autorità maldiviane avevano diramato la sera prima, con raffiche di vento che avrebbero potuto raggiungere anche 50 km orari, e dunque un mare molto mosso, che erano condizioni non proprio adatte ad una immersione tranquilla, soprattutto a quella profondità, tanto che ieri pomeriggio la Guardia Costiera delle Maldive ha definito assai rischiosa l'operazione di recupero dei corpi degli altri 4 italiani, probabilmente rimasti nel fondo di quel lungo tunnel di coralli a 50 metri di profondità. Gli italiani coinvolti e morti erano tutti degli esperti, di esperti sobbozzatori, ma ci si domanda cosa può aver ucciso tutti e 5 insieme i sub da regola dotati di un brevetto speciale per quelle profondità, scesi in immersione sotto la guida di un istruttore esperto come capobarca della Duke of York. Le ipotesi su cui ruota l'indagine che è in corso della polizia delle Maldive sono diverse. Si va dalla più semplice, la perdita di orientamento all'interno della grotta, complice anche la scarsa visibilità per la sabbia dei fondali che era stata smossa in quel momento dal moto ondoso, alla più complessa tossicità dell'ossigeno contenuto nelle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 possa essere rimasto incastrato alla fine degli abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico e siano andati in narcosi nel tentativo di aiutarlo a divincolarsi. Sono tutte ipotesi che però hanno, diciamo, portato sempre di più a questa situazione veramente drammatica di questi 5 nostri italiani, tutti esperti di sub, che sono morti intrappolati in una grotta a 50-60 metri di profondità ad Alimata, che è un atollo di Vavu. È stato recuperato, come dicevo, soltanto un corpo al momento. E poi, oltre al discorso di Mario Draghi, che ha soltanto scosso l'Europa, ora siamo davvero soli, ha detto, c'è una notizia importante che abbiamo seguito nel corso di questi giorni e che riguarda essenzialmente Starmer. Ha perso un nuovo pezzo il leader britannico, perché West Sitting si è dimesso e ha lanciato la sfida a Starmer. Dopo 2 giorni di tira e molla, il 42enne rampante ministro della salute ha scritto una lunga lettera in cui spiega le ragioni del suo addio al governo inglese, sfiducia al primo ministro con il quale ha condiviso quasi 2 anni di potere. Ci serve una visione, invece c'è un vuoto di leadership, dovremmo avere direzioni, invece stiamo andando alla deriva, non ha più la mia fiducia ed è ormai chiaro, scrive Sitting, che non sarà il candidato del Labour alle prossime elezioni. Maretta, dunque, Maretta con mare molto molto agitato in quel di Londra. Sono le 6:09, siete all'ascolto del Timone, giornale radio, la radio libera di informare, e qui c'è la musica dei 30 Seconds to Mars.

0: Le 6:12 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare del timone 334 11 11 622, giornaleradio.fm, il nostro sito. Dunque ripiloghiamo con le voci, i servizi e partiamo dal viaggio e dall'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno e buon venerdì. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. È questo il monito più importante del presidente cinese Xi Jinping all'America di Donald Trump. Il segretario generale del Partito Comunista cita la vecchia lezione greca della trappola di Tucidide e avverte senza mezzi termini: la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni fra Stati Uniti e Cina. L'unica che, se gestita male, potrebbe insomma portare alla guerra vera e propria. Non c'è controversia o tregua commerciale che tenga. Che poi le due cose, in fin dei conti, non sono così dissimili. Se Washington non volesse smettere di fornire armi all'isola ribelle, Pechino potrebbe giocare la carta dello stop alle terre rare. Perché le relazioni fra Stati Uniti e Cina non sono così melliflue come Donald Trump e Xi Jinping le hanno descritte scambiandosi convenevoli. È riuscito senz'altro l'obiettivo di Pechino: stabilizzare queste relazioni. Xi Jinping ha parlato del 2026 come di un anno storico di svolta per le relazioni sino-americane. Per gli Stati Uniti, sin dalla fine degli anni 70 e soprattutto sotto le amministrazioni repubblicane, la questione di Taiwan riveste un ruolo meno importante. Sin dall'era Nixon, la Casa Bianca non appoggia apertamente l'indipendenza dell'ex isola di Formosa, ma non guarda con esplicita contrarietà a questa prospettiva. Oltretutto, anche qualche concessione americana incontrerebbe senz'altro lo sfavore del Congresso, a maggior ragione se la Camera Bassa dovesse ritornare sotto il controllo dei democratici dopo le elezioni di midterm. C'è l'apertura di Xi a un'intensificazione delle importazioni dagli Stati Uniti, ma rimane il problema di fondo: l'asimmetria tecnologica. Gli Stati Uniti dispongono di pezzi finiti di altissimo livello, ma senza terre rare, senza semiconduttori, le prospettive di ricerca e sviluppo rischiano di rimanere al palo. Un fattore, la tecnologia, che porta il futuro delle relazioni fra Pechino e Washington ben al di là di un semplice colloquio. A lei la linea, direttore.
0: E su Hormuz ieri ha parlato il ministro della difesa Guido Crosetto, sentiamolo.
2: Io spero molto in ciò che può succedere in questi giorni in Cina, perché d'altronde sono i due attori che nel mondo hanno più forza per incidere. C'è un interesse molto forte anche cinese all'area, alla stabilità dell'area. La crisi ha colpito in modo violento tutte le nazioni, compresa la Cina e compresi gli Stati Uniti, per cui dal dialogo in questi giorni tra le due grandi superpotenze può nascere qualcosa in più, lo vedremo. Ripeto, poi c'è un terzo attore che è l'Iran, dove ormai la logica è la logica dei guardiani della rivoluzione, cioè diciamo delle forze dei Pasdaran. Bisognerà vedere se le due grandi potenze in qualche modo troveranno un unico interlocutore, un'unica posizione iraniana e si possa partire. Però noi siamo positivi, proprio per quello ci predisponiamo a partire, ad avvicinarci, perché siamo positivi, dobbiamo esserlo.
0: Così Crosetto, anche se non tutti sono d'accordo all'interno della sua maggioranza, comunque c'è una grande discussione sulla parola riarmo, sui quattrini che dobbiamo spendere secondo alcuni e che a mio avviso sono, lo ripeto, abbastanza inutili. Tutti i soldi che riguardano il riarmo, le spese della difesa. Ieri Mario Draghi, alla cerimonia del premio Carlo Magno nel municipio di Aquisgrana in Germania, ha scosso duramente l'Europa, ha detto che nel 2020 gli shock esterni si sono susseguiti uno dopo l'altro, aggravandosi a vicenda, riducendo sempre di più il margine di esitazione. Ha detto Draghi ieri in Germania: stiamo ancora assorbendo dazi doganali imposti dal nostro principale partner commerciale a livelli che non si vedevano da un secolo, e ora, dice Draghi, la guerra in Medio Oriente ha riportato l'inflazione nelle nostre economie e l'ansia nelle nostre famiglie. Anche quando lo stretto di Hormuz sarà aperto, avverte e sostiene Draghi, le fratture inflitte alle catene di approvvigionamento potrebbero portarsi per mesi oppure per anni. C'è una critica da parte dell'opposizione, soprattutto del PD. Sentiamo Bozza, Giorgia Meloni, cosa dice?
3: Lei cita i numeri che le conviene citare, non cita i 550 milioni di ore di cassa integrazione che vorranno dire qualcosa. Il ministro Urso dovrebbe saperlo, purtroppo non abbiamo una politica industriale, quindi nessuno si occupa dei lavoratori in cassa integrazione. La lista è lunga delle imprese, oltre 150 gruppi, i sindacati glielo ricordano ogni giorno. Presidente, lei è venuta qui a dirci che siccome avete fatto una riforma fiscale che è fallita, che avete dato dei bonus a pioggia e che avete ripresentato per la quarta volta un piano casa che non ha capito nessuno, perché questa sceneggiata purtroppo era già stata fatta dal suo ministro di riferimento più volte, le cose vanno meglio e non se n'è accorto nessuno. E non se n'è accorto nessuno, Presidente. Quando è partita per la sua replica mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se è con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti.
0: Insomma, molto duro, anche sarcastico, il responsabile capogruppo dei senatori del PD Boccia. L'ultima parte riguarda l'arrivo di Giuli, del ministro della cultura Giuli, che è arrivato al Salone del Libro dopo giorni difficili. Sentiamo cosa ha detto il ministro Giuli.
4: Ma con Buttafuoco si è chiarito? Si chiarirà?
5: Sì, ci siamo scritti. Ci siamo scritti.
4: Ma con Salvini non si è chiarito però?
5: Sì, certo, ma certo, non sopravvalutate.
0: Così Giuli, che poi ha detto una cosa così, che si dice quando si è un po' in difficoltà e si arriva al Salone del Libro e dice: qui mi sento più a casa che al Ministero. E direi che con queste righe Giuli fa capire qual è il suo stato, dopo aver mandato a casa un pezzo del suo staff contro le decisioni di Giorgia Meloni e di Fazzolari, a cui Martino, che è uno dei suoi, era uno dei suoi collaboratori più importanti, era molto legato. Dunque sono le 6:19. 34 11 11 622, la musica dei Sombra.

0: 6:22, allora la pagina degli esteri che ci aiuta tutti i giorni a capire cosa succede nel mondo, e uno dei nostri ospiti consueti a cui do il benvenuto è Marco Di Lido, che è direttore del CESI. Buona mattina.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei radioascoltatori.
0: Allora, il primo avvertimento sì lo ha dato ieri nella grande sala del popolo di Pechino, con questa sua faccia gioviale, che però è un volto di un uomo che praticamente è alla guida di una delle due potenze più grandi del mondo, e ha detto che se non gestirà con oculatezza la questione di Taiwan, sostanzialmente rischierà la guerra. Poi dopo, al banchetto serale, ha ammorbidito i toni, perché tanto comunque il messaggio gli era arrivato forte e chiaro. Non so se l'ho avvertito anche lei.
1: Assolutamente sì, direttore. I cinesi e in particolare il loro leader hanno questa abilità di riuscire a mandare i messaggi più duri con il sorriso più cordiale, e ieri non si sono smentiti, perché al di là poi delle dichiarazioni del presidente statunitense circa la bontà del meeting e i tanti punti sui quali si è trovato un accordo, che è vero, Pechino su alcuni dossier fondamentali ha tenuto la schiena molto dritta, tra cui Taiwan, che è una questione prioritaria sotto tutti i punti di vista, innanzitutto il punto di vista politico e dell'immagine, e poi anche l'apertura dello stretto di Hormuz, rispetto poi al quale le dichiarazioni di Trump sono state molto più di apertura rispetto al recente passato. Quindi direi che quello che avevamo discusso nei giorni scorsi anche con lei, cioè il fatto che il presidente americano arrivava in una situazione di relativa debolezza a Pechino, si sono verificati come tali, hanno dato i loro frutti. Non è stato un trionfo americano, è stato un incontro tra pari, di cui uno dei due non era in perfetta forma, e questo già per la Cina è un risultato straordinario.
0: Ecco, però se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi per porre fine ai vari conflitti e ai vari guerri, è stato certamente deluso. Non è andata così, non andrà così nemmeno oggi, anche perché non poteva finire altrimenti. Cioè, mi riferisco alle speranze che Trump aveva, ma anche che Teheran aveva, quindi che i due principali contendenti avevano, riponendo nella Cina, sulla Cina, diciamo, una idea taumaturgica che potesse in qualche modo entrare in prepotenza sul piano politico. Non l'ha fatto finora.
1: Guardi, direttore, questa idea o questa speranza che i cinesi arrivino e risolvano i problemi anche militari, securitari, in giro per il mondo, come se fossero lo sceriffo del nostro pianeta, è un'idea tutto occidentale, perché risente del nostro modo di vedere il mondo e le relazioni internazionali, che è un modo influenzato a sua volta soprattutto dal nostro passato imperialista e coloniale. Noi, come abbiamo avuto tra gli imperi più grandi al mondo, e quindi laddove c'era una crisi o una guerra non portata da noi o che ci orbitava intorno, andiamo a risolverla per stabilire anche un nostro interesse. Gli americani hanno parzialmente ereditato questa tendenza interventista. I cinesi non ragionano in questo modo, perché ritengono che la forza economica e che l'utilizzo di determinati strumenti di influenza possa essere più proficuo, perché i cinesi vogliono sempre proporsi come partner e mai come una potenza che, utilizzando la forza militare, poi inevitabilmente crea polarizzazione. Quindi la sfida di Pechino è quella di essere una potenza globale senza però utilizzare tutti gli strumenti assertivi che abbiamo conosciuto fino adesso per le potenze globali. Questo è un grosso punto interrogativo, non sappiamo se funzionerà. Sappiamo che ad oggi i cinesi lasciano che siano gli altri a combattere e dietro le quinte provano a risolvere il problema con altri strumenti. L'abbiamo visto con l'Iran e l'abbiamo visto anche con la Russia, in cui laddove non si è trovato un accomodamento i cinesi si sono schierati a favore di Mosca, mandando materiali e denaro per sostenere lo sforzo bellico del Cremlino.
0: Alla fine quello che ci dobbiamo aspettare sono delle importanti relazioni commerciali, questo sì, perché dal viaggio del 2017 molto è cambiato.
1: Assolutamente sì, e quello era l'obiettivo principale del viaggio in realtà, cioè realizzare una sorta di coesistenza pacifica sotto il profilo economico. Però l'economia, soprattutto quando è guidata da una logica di profitto molto spinta, difficilmente è un gioco dove si può trovare un accomodamento. Si cerca sempre di massimizzare il proprio beneficio e raramente si ragiona con la logica dell'equilibrio di Nash. Oggi quello che stiamo vedendo in questo tentativo americano di prendere tempo nel breve e medio periodo, perché nel lungo tutto il discorso strategico sull'allontanamento dalle dipendenze strutturali cinesi e l'accorciamento della filiera logistica punta proprio a proteggere gli americani da tutti quegli elementi di vulnerabilità economica che oggi potrebbero essere un profondo punto debole. Quindi ci dobbiamo rivedere tra 5 anni e capire quanto di questo percorso è stato, quanti obiettivi di questo percorso sono stati raggiunti.
0: Grazie a Marco Di Lido in diretta qui su Giornale Radio alle 6.29, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Il Timone, restate con noi, nella seconda parte parleremo di legge elettorale che è uno degli altri obiettivi della maggioranza, anche se non il principale, almeno secondo il racconto dell'altro giorno fatto in Senato dalla premier Giorgia Meloni. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 6:30. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E sulle vele dell'informazione veniamo al quesito che trovate sul nostro sito giornaleradio.fm. I ministri della cultura dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles per esaminare il caso della Biennale di Venezia intendono ritirare il fondo da 2 milioni destinato alla manifestazione, affermando cioè di non poter sostenere con i soldi dei contribuenti un evento culturale che, testuali parole, invita a riabilitare gli aggressori normalizzando quanto sta accadendo in Ucraina. Voi siete favorevoli alla presenza russa alla Biennale? I sì qui prevalgono, sono il 78%, i no il 22%. E ora veniamo alle questioni legate all'agenda della politica italiana con Marco Trombetta.
3: Buongiorno, si chiude la settimana politica. Giorgia Meloni ha tentato di rilanciare la sua azione di governo rispondendo con dati economici e occupazionali positivi alle accuse dell'opposizione in aula al Senato. La maggioranza nell'ultimo anno di legislatura punta tutto sul piano casa per adesso. Toccherà vedere a fine anno l'ultima legge di bilancio. Sotto stretta osservazione anche da parte del ministro Giorgetti, le conseguenze della guerra in Medio Oriente sul costo della vita per le famiglie italiane con il caro bollette e carburanti che non promettono soluzioni rapide. Nel frattempo passa il DDL fisco con alcune modifiche alle tasse rottamabili, si amplia la platea a quelle comunali e poi in sinergia con il centrosinistra il progetto sul fine vita. Si apre anche il dibattito sul nucleare pulito. Ma tutto ruota in questi giorni sulla nuova legge elettorale. Il centrodestra vuole il premio di maggioranza per garantire stabilità al governo per il prossimo giro. Si teme un pareggio. Nel campo largo progressista sono convinti di vincere. Giuseppe Conte prepara il programma dei 5S da sottoporre poi al Partito Democratico. Non si sa ancora se ci saranno le primarie. Lega e Forza Italia non in splendida forma. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E alle 6.34 veniamo alle bandiere blu del 2026, che sono 257 comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento prestigioso. Sono 11 in più rispetto al 2025, si contano anche 14 nuovi ingressi. Tra i comuni non confermati, la Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry c'è Rimini, poi c'è Lipari e Teulada, salgono a 23 le bandiere blu per i comuni sui laghi, premiati anche 87 porti turistici, racconto del nostro Nicola Compagnoni.
10: Direttore, do il buongiorno a Paolo Manca, Federalberghi. 257 i comuni che nel 2026 possono vantare la bandiera blu, risultato questo che premia un modo di fare turismo e anche insomma un ecosistema di eccellenza.
11: Beh, la bandiera blu è un riconoscimento che ormai fa breccia anche nel cuore dei consumatori, quindi destinazioni insignite dalla bandiera blu danno un senso di rispetto per l'ambiente, di organizzazione, di fruibilità anche a tutti quanti, quindi di accessibilità universale, perché ricordo che i principi per poter ottenere la bandiera blu includono anche quella della

0: attivi sicuramente è un plus.
1: Beh, la crisi geopolitica internazionale sta dando qualche preoccupazione. Non siamo ancora a livelli di allarme, soprattutto perché i numeri sul mese di aprile e di maggio sono stati in sostanziale pareggio rispetto agli anni precedenti come progressione delle vendite verso la stagione. Diventa molto importante il last minute. È palese che un prodotto di maggior qualità, un prodotto che rassicura il consumatore, di fatto ha un'attrattività maggiore e quindi magari riesce a vincere anche quella resistenza che il caro trasporti è, diciamo, la paura internazionale generata dal rischio di non avere il carburante per poter rientrare alla propria destinazione hanno creato. In questo momento ci troviamo in un momento di stallo, è bene inviare segnali positivi, in particolare l'Italia è pronta ad accogliere come tutti gli anni i milioni di turisti che si riversano lungo le nostre spiagge. Il turismo marino balneare è importantissimo, la stagione estiva è la nostra stagione più importante, dobbiamo assolutamente perseverare l'attenzione al nostro prodotto naturale e ambientale che è al centro di tantissime iniziative e proseguire su questa strada.
0: Direttore, anche per oggi da Roma è tutto, a te la linea.
2: Sono le 6.37 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la musica dei Pearl Jam.

0: Le 6.39 qui è Giornale Radio, la musica dei Pearl Jam di prima mattina fa bene alla salute. 6.40 saluto il senatore del Partito Democratico Walter Verini, che spesso è ospite qui al timone. Buongiorno, ben svegliato, buona mattina.
1: Sì, grazie dell'invito, buongiorno.
0: Sappiamo che è presto, ma è qui la mattina, a loro in bocca e quindi anche a loro delle notizie. Ce n'è una che non passa sui canali ufficiali e che però considero una notizia importante, perché un'associazione che si chiama Articolo 21 ha lanciato l'appello di oltre 100 costituzionalisti per fare in modo che la proposta del centrodestra sulla legge elettorale non vada avanti. Era partito

0: po' in sordina, come spesso accade, come del resto era accaduto per il referendum sulla giustizia, e ora siamo quasi a 7.000 firme in pochissimi giorni, senza che nessuno abbia raccontato niente di tutto questo. Innanzitutto, perché non so se lei è d'accordo, innanzitutto col fatto che questa legge elettorale messa così non darebbe segni importanti e positivi per i rapporti, non solo e non tanto tra maggioranza e opposizione, ma anche per una stabilità. Si chiamerebbe, così l'hanno definito i loro pensatori, stabilicum, ma stabilizza qualcosa nel paese questa legge elettorale?
1: Ma insomma, si tratta al momento di una legge elettorale che è davvero irricevibile. Contiene, per la forza che arriva al 40%, contiene un premio abnorme, e questo è anche il termine che usano i costituzionalisti nel loro appello, un premio abnorme di maggioranza, che con l'obiettivo non solo di controllare in maniera abnorme il Parlamento, ma anche di mettere un'ipoteca sull'elezione degli organismi di garanzia, penso al Presidente della Repubblica e penso alla Corte Costituzionale. Sono poi altri aspetti, penso alle liste bloccate, che addirittura in certi casi, in certe regioni, raddoppiano il numero di coloro che potrebbero essere eletti in una lista, ma senza il consenso diretto dei cittadini. Quindi da questo punto di vista è davvero una legge che va respinta al mittente. C'è poi un altro aspetto: la Meloni l'altro giorno ha invitato, ha chiesto ai partiti, facciamo un tavolo, discutiamo le regole. Beh, intanto aver presentato una legge come questa è già uno schiaffo nel merito. In secondo luogo, questo è il governo che umilia quotidianamente il Parlamento a colpi di fiducia, ed è un governo che, mentre porta avanti questa legge, ne ha altre che colpiscono un po' i principi costituzionali. Penso alla legge per i ballottaggi, per abolire i ballottaggi nei comuni sopra i 15.000 abitanti, o penso alla legge sul premierato. Cioè, loro hanno un'idea della democrazia un po' autoritaria e che colpisce principi costituzionali, e dicono, mentre fanno questo, mentre schiaffeggiano il Parlamento a colpi di fiducia e così via, dicono alle forze di opposizione, collaboriamo. Beh, francamente, messa così, è il termine che ha usato lei, lei direttore, messa così è una proposta irricevibile.
0: Ecco, irricevibile, ma per esempio l'altro giorno, proprio mentre sentivo e ascoltavo Giorgia Meloni, la Premier ha risposto anche a chi nell'opposizione, come Calenda, leader di Azione, chiedeva una cabina di regia più generale, probabilmente per altre mire politiche, ma non entro nel merito. Nel caso si dovesse aprire un tavolo, chiamiamolo così, un tavolo di, non so se di negoziato oppure un tavolo politico tra maggioranza e opposizione, non pensa che sia anche però un bene per il paese? Poi si potrebbe e si dovrebbe utilizzare un metodo diverso, su questo sono d'accordo, però in un paese normale, ad un certo punto, quando c'è una crisi economica come quella che vediamo, ma anche una crisi politica, forse un rapporto tra maggioranza e opposizione dovrebbe essere migliore, cosa che non c'è stato, al di là delle colpe, di chi è la colpa.
1: Ma io questo che dice lei lo condivido, tant'è che anche il PD, la nostra segretaria, nei giorni scorsi ha detto facciamoli i tavoli di collaborazione, ma per affrontare i grandi temi economico e sociali che oggi colpiscono duramente il paese, le famiglie, le persone, le imprese. Ecco, su questo sarebbe invece opportuno che il governo concentrasse molto la sua attenzione e il suo impegno, ma purtroppo non è così. E la situazione del paese, obiettivamente, lo dicono sia gli indicatori sia chi tocca con mano la vita quotidiana, dicono il contrario. Poi sarebbe importante, sì, che sulle regole, e la legge elettorale è una di queste, ci fosse un confronto permanente tra maggioranza e opposizione, perché le regole appartengono a tutti e c'è comunque un terreno e un luogo sovrano di confronto, si chiama Parlamento, quindi non è che noi ci sottraiamo al confronto, perché noi il Parlamento lo frequentiamo e lo rispettiamo, e chi non lo rispetta anche quel luogo di confronto è proprio questa maggioranza e la Meloni. Quindi il suo appello appare un po' peloso, forse un appello di una persona, sì, anche una persona, e una Presidente del Consiglio e un governo che viene appunto da una persona, Presidente e governo, che sono in forte difficoltà. La Meloni ha visto crollare con il voto popolare del referendum sul la riforma della giustizia e con le gesta di Trump e il crollo in Ungheria di Orban, ha visto crollare tutta la sua sicurezza, spesso la sua arroganza, e ha visto venir meno quelli che erano i suoi punti di riferimento fondamentali, di là dell'oceano Trump e di qua Orban, e quindi assieme all'immobilismo e alla mancanza di risultati del suo governo si sente spaesata e fa questi appelli che però, ripeto, rischiano di apparire molto strumentali.
0: Ecco, un'ultima considerazione, un ultimo commento le chiedo alle parole ieri di Crosetto, cioè del ministro della difesa, che insiste sulle spese militari chiedendo il ritiro definitivo da Baghdad, l'utilizzazione immediata dei fondi europei, però vedo anche che c'è la freddezza del ministro dell'economia Giorgetti, che guarda di più ai conti, e mentre tutto questo c'è stato nella giornata di ieri via libera nel Consiglio dei Ministri a decreto missioni. Sono così importanti le spese militari secondo l'opposizione in questo momento?
1: Ma guardi, è ovvio che in questo momento quello che conta, come le dicevo, è certamente in primo luogo la vita vera delle persone, i dazi, la situazione internazionale, la guerra, l'aumento dei costi dell'energia ha ulteriormente colpito famiglie in difficoltà, persone, intere categorie, non c'è uno straccio di piano industriale, di politica industriale per le imprese che sono colpite duramente dalla situazione internazionale, quindi è ovvio che le priorità del governo debbano essere queste: la sanità pubblica, il lavoro, i diritti del lavoro, gli stipendi, i salari, come si dice, sono queste le priorità. In questo quadro non è che si può sottovalutare anche la politica di difesa, anche se dal suo alto magistero ieri il Papa ha detto non chiamate difesa il riarmo, certo, e fa bene il Papa ovviamente a lanciare appelli come questi, poi però c'è anche la dura realtà della politica, e abbiamo, e lo diceva Mario Draghi ieri e oggi, abbiamo una Europa nuda, debole, anche per colpe proprie, ma soprattutto perché c'è quella situazione per la quale Trump, che si mette d'accordo, intanto Trump che fa quello scempio di ogni ordine internazionale, di ogni diritto internazionale, si mette d'accordo con dittatori come Xi Jinping, il mondo governato appunto da figure come queste e da folli come Trump o sanguinari come Putin o con la presenza dei Netanyahu, dell'Iran, insomma l'Europa è davvero indebolita, e in una Europa unita e l'Italia dovrebbe lavorare per questo, anche le politiche di difesa, insisto, di difesa, sono necessarie. Naturalmente i soldi vanno trovati, i soldi non ci sono, e allora però ci sono delle strade che con coraggio bisognerebbe intraprendere per trovare il più possibile risorse da mettere anche e innanzitutto sulle questioni sociali, dicevo, sono i tanti extra profitti, sono i miliardi e miliardi, oltre 100 di evasioni fiscali in questo paese. E io aggiungo, io non vedo come tabù, adesso verrà Bernie Sanders in queste ore in Italia, in questi giorni in Italia, io non vedo come tabù una parola che rischia di essere equivocata se non spiegata bene, ma che non deve essere un tabù, cioè colpire i grandi patrimoni, le grandi rendite, non il ceto medio ovviamente, non le imprese e le famiglie, ma colpire e dare dei segnali significa da un lato poter avere delle risorse da chi se lo può permettere di darle giustamente al paese, e dall'altro lato significa dare un segnale di equità di cui c'è un grande bisogno.
0: Grazie Walter Verini, deputato del Partito Democratico. Abbiamo commentato molte notizie a partire dall'appello di un centinaio di costituzionalisti contro la legge elettorale, contro la proposta di legge elettorale che è stata presentata dal centrodestra. Allora saluto l'ultimo ospite, che è Lorenzo Clemente, benvenuto qui su Giornale Radio.
2: Buongiorno, sono onorato.
0: Beh, questa è una cosa molto bella. Lei per la nave di Teseo, e lo ha scelto la nostra delle Marini, ha scritto un libro particolare insieme a Yuri Tucci, Caregiver Motherfucker, una storia sovversiva di un attore fuori norma e del suo complice di cure e di sventure. È un libro ironico ma molto irriverente, no? Che
2: sì, assolutamente, smonta, sopra le righe.
0: Smonta questo concetto di normalità. Di che cos'è la normalità, di chi è normale, di chi no, perché parla di autismo, ma parla anche di molto altro ancora, attraverso un linguaggio che in qualche modo mette in luce anche le vostre esperienze, cioè quelle teatrali, cioè di uno spettacolo Autismi, nato dall'intuizione, sbatte sul palco la ingombrante presenza di Yuri Tucci, rendendo praticamente l'imbarazzo tra il pubblico un'arte cruda, che è anche l'arte della provocazione teatrale.
2: Esattamente, è nato tutto una decina di anni fa circa, perché Autismi ha debuttato nel 2018. Io l'avevo proposto l'anno prima a Yuri in una delle grigi serate di provincia di Prato, così gliela buttai lì giusto per fare una prova, insomma era una scommessa più che altro, non avevo nessuna pretesa. Ma lui si buttò a capofitto, ci trovammo subito d'accordo e insieme a Francesco Gori mettemmo su questo spettacolo, approfondendo poi tutta la sua storia con la famiglia, gli educatori. Era un personaggio che mi esaltava molto e in cui mi ritrovavo parecchio. Poi ha un grande magnetismo e una capacità innata di canalizzare l'attenzione molto forte. Appunto sul libro si insiste su questa metafora del cowboy, questa allegoria, perché lui ha sempre questa grinta e questa forza incredibile, come se l'ambiente circostante non lo toccasse e, diciamo, guardasse più dall'interno verso l'esterno che viceversa, che poi è quello che facciamo noi, perché ci sentiamo sempre, no, toccati o ci vergogniamo di tante situazioni quando gli occhi degli altri ci scalfiscono.
0: Ecco, cosa è successo il giorno della prima in teatro, quando lei ha portato Yuri Tucci con le sue straordinarie intuizioni, ma anche con le sue eccezionali diciamo debolezze, perché Iuri Tucci è malato, chiamiamolo così, non so se è giusto chiamarlo malato.
2: È autistico, non si dice più in quel modo, è una condizione, è una caratteristica, la definiscono così adesso.
0: Ecco, e cosa è successo quando il pubblico ha visto Iuri Tucci? Cioè, lei è un attore.
2: Ma tanti non pensavano che fosse autistico.
0: Tutti sanno chi è lei e che cosa fa, però Iuri Tucci era un po' come una sorta di metafora che lei metteva sul palco e che poteva andare bene, poteva andare male. Come è riuscito a gestire questa situazione?
2: Ma è stato molto semplice in realtà, perché Iuri è estremamente professionale ed è una macchina, nel senso non batte ciglio, lui quello che deve fare lo fa e lo fa alla grande, quindi all'inizio bisognava vedere se poteva reggere un'ora di spettacolo tutta da solo, perché comunque già quello non è facile, e invece reggeva alla grande, la gente rimaneva lì incollata, era forte e non ci sono mai state difficoltà, tant'è che alla fine dello spettacolo la gente chiedeva se questo fosse realmente autistico.
0: Sì, perché poteva venire il dubbio che fosse una maschera, cioè fosse un attore che imitava un autista, invece lui lo era davvero.
2: Ma forse ci ha fregato tutti, lo fa solo per percepire la pensione di invalidità, probabilmente, insomma, io mi piace immaginare che ci abbia fregato tutti, ma non è così ovviamente, però mi faceva ridere la cosa.
0: Ecco, come continuerà questo spettacolo al di là del libro? Perché il libro racconta questi 10 anni di vita con Iuri Tucci su un palco, però il libro ha più spazio di un'ora di spettacolo.
2: E beh, come continuerà ora nella vita reale?
0: No, nello spettacolo, cioè come riuscirà ad andare avanti, a proseguire questo progetto che lei ha avuto in mente in teatro, anche con questo libro?
2: Beh, io spero in realtà di fare nuovi progetti, perché lo spettacolo è del 2018, quindi avendo quasi 10 anni è uno spettacolo vecchio, nel senso che andrebbe comunque rivisto, perché rivedendolo anche di recente il linguaggio è molto cambiato dal 2018 al 2026, anzi si è velocizzato molto, quindi andrebbe addirittura raddoppiata la velocità o i contenuti, perché altrimenti i tempi sembrano troppo dilatati rispetto al 2018 per il tipo di attenzione che noi abbiamo oggi.
0: Grazie a Lorenzo Clemente, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo presentato questo libro che in realtà è una sorta di taccuino di uno spettacolo, Caregiver Motherfucker, una storia sovversiva di un attore fuori norma e del suo complice di cure e sventure. È uscito pochi giorni fa per la nave di Teseo e lo ha scelto per noi Adele Marini. Noi ci sentiamo nella giornata di lunedì, puntuale come sempre alle 6. Ale.
3: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su aiweek.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7. Ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tragedia alle Maldive, 5 sub italiani morti durante un'escursione a 50 metri di profondità, recuperato un corpo, aperta un'indagine. La visita di Trump in Cina tra strette di mano e accoglienza calorosa. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi, dice Trump, che lo invita alla Casa Bianca. Restano le questioni spinose a partire da Taiwan. La guerra in Ucraina, salgono a 21 i morti per i raid russi su Kiev, i feriti, vittime anche sul fronte opposto. Calcio è ufficiale, Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, confermata la finale del tennis alle 17.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo tutti gli ultimi aggiornamenti.
11: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Somacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo, capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
10: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. È quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio.
12: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, le relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitandoci alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
10: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Decreto fiscale, via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, il provvedimento che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo anche il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste la rottamazione estesa anche agli enti locali. È scontro tra maggioranza e opposizione. Sentiamo prima Marco Scurria di Fratelli d'Italia, poi per il PD Francesco Boccia.
13: Come ha detto Giorgia Meloni, grazie a questo governo in questo paese gli unici che hanno visto aumentare le tasse sono banche, assicurazioni e società energetiche. Per il resto 21 miliardi sono rimasti nelle tasche di famiglie e di lavoratori.
14: Mai che venite qui in aula a dirci siamo consapevoli che il peso fiscale di questo paese è tutto sulle spalle dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, dei commercianti che pagano le imposte e dei professionisti che le pagano. Mai, mai una volta che veniate qui a dirci uniamo le forze per combattere l'evasione fiscale. Mai!
10: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo, convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Sentiamo.
15: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
16: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
15: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
18: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
19: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
20: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
22: Stop al genocidio.
23: Parole e idee possono cambiare il mondo.
24: Qui c'è uno che chiama le armi!
25: Lo senti l'odore?
26: Cosa? Che cos'è? Di
1: diesel.
2: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda: chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
24: Fagli vedere chi sei.
25: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
26: Aperego, sei democratico?
25: Padre di un figlio assassinato.
26: Oh, dico, sei democratico?
25: Marito di una moglie uccisa.
26: Sei democratico?
27: E allora me la fa parlare, Bill,
25: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
28: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
29: Abbiamo gente furiosa.
30: È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto. Sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
31: Buongiorno! Venerdì 15 maggio 2026, San Torquato. E ricordate, il migliore insegnamento è imparare a fare degli errori per poi rimediare. Ciao!
32: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ieri sera ho visto in televisione, c'era Giuseppe Conte che diceva in televisione che quando c'era lui andava tutto bene, mamma mia come andavano bene le cose quando c'era lui presidente, tutto a posto, gli italiani guadagnavano, andavano a comprare, a fare la spesa, la roba non costava niente, perché lui aveva parlato con tutti, aveva parlato anche con le ditte che volevano andarsene dall'Italia, l'aveva fatte rimanere, perché Giuseppe e Gigino, che ci rappresentava all'estero, erano formidabili. Ma io voglio dire una cosa, cari compagnucci all'ascolto, ma siete seri quando dite queste cose? Ma veramente, ma voi dovete aprire un circo, qualcosa del genere, perché io sono veramente meravigliato. Ma come può uno dire in questa maniera? Persone che al governo hanno distrutto il paese, hanno fatto la più grossa, perpetrato la più grossa truffa ai danni dello Stato, il reddito di cittadinanza, il super bonus, ancora andate a dire agli italiani che vi seguiranno soltanto in quella parte del paese che sapete, che sappiamo, che vi seguiranno soltanto lì, che sappiamo, ma pensate che gli italiani ci crederanno ancora? Mamma mia, come siamo messi male in Italia. Meno male che sa la fortuna di avere Giorgia Meloni, che è perlomeno una persona seria, meno male. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.
0: Sveglia dormienti. Sveglia, perché frigge la storia, soprattutto intorno a questo incredibile vortice che è la presenza degli italiani nel mondo in queste ore. Ora tralascio la morte dei 5 sub, non ho niente da dire né da raccontare, mi dispiace, è ovvio, ma sono tante le cose invece si devono ed è interessante raccontare. Allora, Xi Jinping che avverte Trump sul rischio di Taiwan, e poi l'incontro fra il presidente cinese, il presidente americano, insomma tantissimi dettagli, ma questo va bene, è meno importante. Hormuz e lo stretto, due navi colpite, questo è già più interessante. Sono sempre gli iraniani che costruiscono in queste ore la proposta di accordo, la proposta di mediazione,
1: è interessante capire come andrà a finire. Ma attenzione, più interessante, più curioso è che si sta litigando per il numero uno della FAO. Voi dite, beh, un'agenzia dell'ONU, chi potrebbe esserci? Ebbene, c'è uno scontro fra un candidato del PD, l'ex segretario Martina, ve lo ricordate, il giovane segretario del PD ai tempi subito dopo Renzi, e dall'altra parte invece c'è il candidato degli spagnoli, un candidato voluto da Sanchez. Quindi interessante questo derby che anima i giornali di oggi, così come è interessante, forse la cosa più interessante di tutto, potrei parlare solo di quello un'ora, che i nuovi ultimi sondaggi dicono, danno la fotografia di una leggera prevalenza del centro-sinistra o del campo largo, se volete, nei quesiti e nei sondaggi, l'ultimo è quello di Utrend. Ebbene, che cosa sta accadendo? Che i radicali immaginano un paese in cui, che cosa accadrà con la simulazione? Ecco, prendi, applica questa legge elettorale con la simulazione indotta dal si chiama Rosatellum, la legge elettorale voluta da Renzi in cui si vota dal 2017, ebbene con lo 0,1% in più la maggioranza dei voti andrebbero al campo largo. Quindi interessantissimo, perché qui si sta parlando di fare questa riforma, ma con l'ultimo dato, applicando la legge elettorale del Rosatellum, uscirebbe fuori una vittoria schiacciante grazie al premio di maggioranza del centrosinistra o campo largo. Però ricordiamoci sempre che si sta avvicinando il decennale della scomparsa di Marco Pannella, che sarà martedì 19, e esce un'intervista sul Corriere della Sera di Emma Bonino, fatta da Alessandra Rachi. Le battaglie sull'aborto, sulla cannabis, ci fecero diventare amiche, insomma una lunghissima intervista di una pagina, sicuramente un documento storico, sicuramente molto interessante. Allora 334 11 11 622 le vostre voci.
3: Ciao Luca, ma quel toscano lì quando può collegare finalmente la lingua al cervello, quel nostalgico? Ah, come vorrei che ci fosse un film che lo riportasse indietro a quando davano l'olio di ricino. Ciao Nino 41.
4: Buongiorno, Edoardo da Roma. Ma Jonathan Di Prato ieri, Giuseppe, come dice lui, dove l'ha sentito che diceva tutte queste cose? Forse c'è un'altra emittente dalla parte sua e arriva il messaggio modificato. È veramente indisponente.
1: Allora, per me ovviamente questo decennale, nei prossimi giorni la scomparsa di Pannella sarà la cosa più interessante, quindi dedicherò molte attenzioni sia nella lettura dei pezzi sia nel ragionamento, che cosa rimane del leader radicale che oggi per molti giovani è un esimio sconosciuto. Mi trovavo nella mia redazione, avevamo ospiti alcuni ragazzi del liceo classico di Pescara, eravamo al centro, ragazzi curiosi, colti, esperti. Beh, a un certo punto chiediamo: vabbè, ma che cosa pensate di Pannella? Risposta: e chi è Pannella? Nessuno di loro aveva la più pallida idea di chi fosse. E allora mi è venuto in mente che Pannella ha avuto questa sfortuna rispetto alla generazione digitale, che è la generazione dei selfie, dei social, dell'autorappresentazione. Lui era perfetto, nel senso che padroneggiava questi principi, però ancora non esistevano, non c'era ancora Instagram così dominante. Pannella probabilmente su Instagram avrebbe conquistato i profili di mezza Europa, ma quando lui faceva le sue grandi proteste, i suoi digiuni, le sue azioni dimostrative di disobbedienza civile, ancora non c'era quel codice. E quindi essere l'uomo sbagliato nel momento giusto.

0: Si è svegliato all'alba, come sempre, Nicola Compagnone. Sì. Sul ponte di comando lo sentite da questi arpeggi di chitarra folgoranti, cioè ovviamente il comandante Peter Bescapè, detto l'alpino. Sentite Crosetto, i paesi del Golfo sono grati all'Italia per il contributo alla ricostruzione. Sentite.
1: No, intanto il ministro del Kuwait non è venuto a chiedere ma a ringraziare per ciò che abbiamo fatto per il Kuwait e per i paesi del Golfo durante questo periodo di crisi. Il loro auspicio è quello di riaprire i traffici a Hormuz, perché se per noi sono importanti, per loro sono vitali, per loro e per tutte le nazioni, soprattutto per il Kuwait, che è un piccolissimo paese in mezzo, diciamo, a paesi molto poco stabili. L'auspicio è di un ruolo del Golfo, l'auspicio è quello di un ruolo sempre più importante dell'Italia, che loro sentono vicina e di cui hanno condiviso tutti i passi che l'Italia ha fatto. Adesso tutti parlano di missione ONU per Hormuz, i primi a chiedere una missione internazionale di pace è stato il nostro paese a indicare l'ONU. Poi abbiamo le Nazioni Unite che sono bloccate dal fatto che basta un paese per bloccare qualunque decisione. Ci auguriamo, ripeto, che il viaggio in Cina possa servire anche a questo. A oggi, come sapete, la risoluzione su Hormuz, che è sottoscritta da oltre 112 paesi, è bloccata da Cina e Russia, quindi potrebbe invece in qualche modo sbloccarsi. Stiamo lavorando da questo punto di vista, ma siamo uno degli interlocutori su cui i paesi del Golfo fanno più affidamento per ritrovare una situazione di stabilità e di normalità.
0: Bene, ancora Crosetto che parla di come stanno lavorando per una nuova missione UNIFIL in Libano con un mandato diverso. Sentiamo.
1: Per UNIFIL noi stiamo sottoponendo all'Unione Europea ma anche al Consesso Internazionale, partendo dall'ONU, l'idea che ha l'Italia sul futuro di una possibile missione. Siamo il paese che ha più esperienza in Libano, siamo il paese che ha avuto i maggiori contingenti e il maggior numero di comandanti, siamo uno dei paesi che conosce meglio quella situazione. È una situazione profondamente diversa da quella a cui nacque UNIFIL, ne abbiamo parlato spesso col capo di Stato Maggiore. Noi siamo lì per una linea blu che adesso è inglobata nella linea gialla, per cui in un teatro di guerra. Siamo lì con una guerra che doveva essere finita, un periodo successivo, e siamo durante del bel mezzo, diciamo, di una guerra che continua, per cui sono cambiate completamente la cornice entro quale si sviluppa UNIFIL. Abbiamo un'idea ben precisa, secondo noi dovrebbero continuare a operare sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma come sapete, ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima, basta un paese per bloccarlo, in questo momento siamo bloccati. L'alternativa è un approccio multinazionale, non basta l'Europa, ci sono nazioni come l'Indonesia, nazioni islamiche, di cui io vorrei la presenza in quella zona per ovvi motivi. Noi siamo lì e garantiamo tutte le comunità, ma io penso che le comunità anche etniche e religiose si sentono garantite se hanno anche vicinanza da questo punto di vista, e secondo noi abbiamo cooperato bene con tutte le nazioni indipendentemente dalle religioni, vorremmo continuare a farlo.
0: Pensate quante cose ancora da sentire e da dire oggi. Voglio sentire soprattutto i vostri messaggi a 334 11 11 622. Ma intanto sentite Giulia al Salone del Libro. Qui mi sento a casa più che altrove.
2: Ma con Buttafuoco si è chiarito? Si chiarirà?
3: Sì, ci siamo scritti. Ci siamo scritti.
2: Ma con Salvini non si è chiarito però.
3: Sì, certo, ma certo, non sopravvalutate.
0: E sentite sempre Giulia, chiariti con Salvini, non bisogna sopravvalutare i retroscena. Sentite 54.

0: E poi c'è l'imbarazzo di Tajani sulle sanzioni americane sospese a Francesca Albanese, che è l'altra buona notizia di oggi. Non si possono fare le sanzioni ad personam, e lo dicono persino in America. Ma sentite Tajani come ci resta quasi male. 66.
1: Vado ad andare.
2: Rapido, indolore. Come commenta le decisioni del Tribunale di Washington che ha revocato temporaneamente le sanzioni a Francesca Albanese?
1: Non è che devo commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo.
2: I partiti di opposizione dicono che il governo italiano non ha difeso una connazionale italiana.
1: Le opposizioni possono dire sempre quello che vogliono in democrazia.
2: Vabbè, ma almeno è una buona notizia questa o no?
1: Grazie.
2: Prego.
0: Non è una buona notizia per Tajani, evidentemente era meglio avere l'Albanese con il conto corrente bloccato in tutto il mondo, perché agli Stati Uniti non andava bene, e allora per noi è un motivo di festeggiare questa grossa novità. Ma sono le 7:27, manca pochissimo al primo gong, e allora sentiamo le vostre voci.
3: Ciao Luca, ciao Giuliano. Ma io ieri facevo una riflessione, no? La Meloni fa sempre la vittima sacrificale. Poretta, c'è la guerra, c'è questo, c'è quell'altro. Ma giusto per dire una cosa, lo scenario internazionale riguardo la guerra e tutto ciò che accade intorno ai governi, intorno agli stati, è ciò che riguarda anche tutti gli altri stati. Ora, voglio dire, la Spagna di Sanchez, anche la Spagna di Sanchez ha un quadro internazionale come quello dell'Italia, perché ha toccato tutti. E come mai la Spagna cresce e l'Italia invece è sempre a crescita zero? Poi, importante la notizia della nipote della russa, non so quanti soldi per il suo posto di lavoro, quello che faceva. E anche un'altra notizia bella, la Corte dei Conti, la Corte Europea ha sanzionato l'Italia per i contratti a termine, soprattutto per gli ATA all'interno della scuola. Beh, questo è il lavoro del governo Meloni. Bravo ovviamente l'Europa che ci garantisce e ci tutela. E poi grazie che mandate Jonathan all'inizio del programma, così ci togliamo sta purga e lo mandate a casa. Angelo da Roma, un bacione.

0: ci fermiamo per una brevissima pausa e torniamo più carichi che mai.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
11: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
10: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 7:32.
13: Guidare informati.
14: Guidare informati.
15: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori questa mattina in Liguria al nodo di Voltri a causa della ritardata riapertura a seguito della chiusura notturna per lavori del tratto della 26 compreso tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Ovada verso Gravellonatoce. Ci sono code in A10 fino al bivio per la 26 da Renzano verso Genova e da Pegli verso Ventimiglia. Code per lavori anche tra Ovada e Masone verso Genova in A26. Circolazione ancora piuttosto regolare come ogni venerdì a quest'ora attorno a Milano, da segnalare solo i primi rallentamenti in A4 all'altezza dello svincolo di Monza verso Torino. Traffico piuttosto regolare anche a Roma, al netto di incolonnamenti sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est, in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma a sud a San Giovanni. A Napoli primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
1: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
17: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
18: Buongiorno Luca, sabato 16 inizierà Nova, un evento di democrazia partecipata e ogni proposta entrerà in un percorso nazionale. Può parteciparvi chiunque, anche i non iscritti al Movimento 5 Stelle, e ognuno può portare il suo contributo. A Milano l'incontro si terrà alla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria. Io trovo che sia una formula innovativa e moderna di concepire la politica. Vi aspettiamo e potete anche, entrando nel sito del movimento, sapere dove sono i punti di incontro più vicini a voi, perché sono 100 in tutta Italia. Buona giornata a tutti, Patrizia da Milano.
3: Buongiorno, giornale da Scalea. Stamattina prendo i siti, ho letto che il questo pseudo giornalista Sabatini, uno che va a Mediaset, ma ripeto, è un pseudo giornalista, uno che veramente fa cattiva pubblicità ai giornalisti. Cioè, se ne esce con una frase che gli pare strano che il tennis comandi sul calcio. Cioè, signori, il calcio italiano sono tre mondiali che fallisce. Invece nel tennis abbiamo il numero uno al mondo, Sinner, che è una cosa fantastica. Tra l'altro adesso pare che stanno uscendo un sacco di ragazzi, sempre italiani, e stanno portando il nome dell'Italia ai vertici mondiali del tennis. Ripeto, Sinner numero uno, non l'abbiamo mai avuto, e questo pseudo giornalista dice: com'è che il tennis comandi sul calcio, per il famoso fatto degli orari? Ecco, questi giornalisti devono andare solamente a zappare la terra.
19: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Hai toccato un tasto mica da poco con Marco Pannella. Però secondo me non è solo un problema di social. Il problema è che non è stato tramandato probabilmente dai genitori di questi ragazzi, da quelli che hanno vissuto il periodo

0: Perché mio figlio ha 25 anni e ti posso garantire che io gli ho parlato di Marco Pannella, perché io l'ho vissuto a Roma, Marco, l'ho vissuto tanto e ti posso garantire che ho trasmesso a chiunque, non solo a mio figlio, quello che è stato il suo lavoro politico, sociale per la nostra nazione e per i nostri principi. Un saluto, Giancarlo da Genova.
1: A Jonathan da Prato, la tua ignoranza ti rende quasi intelligente. Vai, vai, vai a fare il bischero, vai, vai.

e col grido di battaglia del comandante Peter Pescapetto, il Tolpino, quando intona, come se si rivolgesse a un amico, le note di David Bowie suonato dai Nirvana nell'arrangiamento di Kurt Cobain. Sentiamone qualche secondo.

0: voci.
1: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi, Francesco l'abruzzese da Roma. Singolare Luca, come nella mia regione gli studenti non conoscano forse il più grande politico abruzzese che abbiamo avuto, Giacinto Pannella detto Marco, quello che fu il più grande leader socialista liberale, perché tale era, un socialista liberale, probabilmente della storia politica europea del dopoguerra. Grazie a lui bisogna spiegare a sti ragazzotti che abbiamo il 90% delle grandi conquiste sociali che ci sono oggi. Leader pragmatico, leader assolutamente oltranzista occidentale, leader che oggi, su questo ci metto la mano sul fuoco al 100%, sarebbe stato il più grande, il più strenuo difensore della causa ucraina e della democrazia israeliana. Andatevi a rileggere le dichiarazioni di Pannella su Israele quando, ai tempi delle intifada, tutti i propalle antesignani degli anni 70, degli anni 80 erano lì a difendere la Palestina libera, la Palestina libera, su, giù, a destra e a manca, e lui era lì a difendere strenuamente, forse uno dei pochissimi in un panorama politico italiano che si è sempre caratterizzato dall'appoggio alle cosiddette istanze palestinesi, lo Stato democratico israeliano. Dite anche questo su Marco Pannella, su Giacinto Pannella detto Marco, un gigante assoluto in tutto e per tutto. Un abbraccio a tutti.
0: Ci sono altre voci? E allora sentiamo, attingiamo ancora al nostro repertorio di giornata con una novità. Crozza Veltroni. Wow, mamma mia.
2: Buonasera Walter Veltroni.
3: Buonasera a lei.
2: Ma senta, come le è nata l'idea di intervistare l'intelligenza artificiale?
3: Bene, io ho inventato il PD.
2: È vero, l'ha fondato
3: ho
2: lei.
3: Ho scritto romanzi tratti dalla mia vita, ho fatto il regista di film tratti dai romanzi tratti dalla mia vita.
2: Sì, è vero, è vero, è vero.
3: Tra l'altro, pacatamente, serenamente, adesso eppure andata in onda una fiction su Rai 1 tratta dai miei gialli col famoso commissario Bonvio, figura originale quella del commissario nei polizeschi.
2: Beh, insomma, adesso
3: che avrà sicuramente visto pure lei dal
2: ieri
3: momento
2: sera,
3: che ha fatto il 20,29%.
2: Vabbè,
3: di
2: ma
3: share,
2: non ci frega, no?
3: Battendo sonoramente e pacatamente Forbidden Fruit su Canale.
2: Sì, vabbè, ma adesso non ci dica cosa è andata la serata di ieri. Non...
3: Ecco, vede, io sentivo

0: Sì.
1: che mi mancava l'intervista all'intelligenza artificiale.
0: Ho capito.
1: Che
0: no?
1: Non si pensi
0: sì.
1: che sia figlia solo di ferraglia.
0: No, no.
1: Vede, l'intelligenza artificiale è un pezzo di ferro, sì. ma anche.
0: Ma anche lei.
1: Un'amica.
0: Sì, suo famoso ma.
1: Pacatamente, serenamente. Io sì. mi relaziono con lei, sì. che è un essere umano.
0: Grazie.
1: Ma anche con l'intelligenza artificiale.
0: No, io le ho chiesto però, vabbè.
1: Io mi relaziono con mia moglie, ma anche col mini Pimer.
0: Bene, questo le fa onore. Però, voglio dire, non le sembra strano farsi intervistare, anzi, intervistare un'intelligenza artificiale? No? Come le è nata questa...
1: Questa è una bellissima domanda.
0: Massima, lasci stare.
1: Direttamente a lei.
2: I Foo Fighters, l'altra grande... meraviglia, e continuiamo con Beltroni in due, secondo pezzo, seconda tranche.
0: Ah, c'è l'intelligenza artificiale. Sì. Ah.
1: Ciao, intelligenza artificiale.
0: Ah, le parla?
1: Pacatamente, sì. Serenamente.
0: Sì.
1: Come pensi mi sia venuto in mente di intervistarti?
0: Sentiamo.
3: Ciao Walter, questa è una bellissima domanda.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: L'avevo detto anch'io che era una bellissima domanda.
0: Vabbè, ma infatti adesso non usciamo.
1: Ha visto però come intelligente.
0: Sì, vabbè, abbiamo fatto i complimenti per la
1: diciamo
0: domanda.
1: Che siamo intelligenti, tutte e due.
0: Sì, sì,
1: lo
0: sì,
1: è
0: sì.
1: l'intelligenza artificiale, ma anche,
0: Vabbè,
1: il sì. sottoscritto, Walter Beltroni.
0: Perfetto, però non ha risposto lì, cioè non...
1: Rispondi, intelligenza artificiale. Come pensi mi sia venuto in mente di intervistarti?
3: Mi hai intervistato sul Corriere perché avevi l'ennesimo libro in uscita e non ti cagava nessuno.
0: Aia, urca però, non è che è proprio... No, vabbè, intelligenza artificiale così, no? Dice un po'...
1: Bene,
0: sì.
1: Non si pensi che l'intelligenza artificiale, siccome ferraglia, non sia dotata anche di una sensibilità, è anche ironica.
0: Ah, era ironia quella.
1: Intelligenza cioè. Artificiale, scusa, intelligenza, pacatamente, serenamente, che percentuale di ironia hai?
3: Sono al 95%.
0: Vabbè, certo, ironica, giusto. Sì.
1: Ecco, portalo un filino meno.
0: No.
1: 50, 40, ma anche al 3%. Va bene.
0: Ma così, è una citazione da Interstellar questa, va bene.
1: Mi lasci fare.
0: Sì,
1: so
0: sì,
1: io
0: sì.
1: come trattare con le intelligenze superiori.
0: Per carità.
1: Pensi che una volta avevo anche a che fare con D'Alema.
0: È abituato, va bene.
1: Intelligenza artificiale.
0: Sentiamo.
1: Tu sai chi sono io, vero?
3: Certo, tu sei Walter Beltroni, sei stato sindaco di Roma, poi vicepresidente del Consiglio e poi hai fondato il PD. Ma hai fatto anche cose buone.
0: Guardi che secondo me la sta un po' prendendo in giro,
2: Belle queste divagazioni sul tema. Secondo me hai fatto anche cose banali. Risponderebbe l'intelligenza artificiale a un ipotetico intervistatore, Walter Beltroni. Però, come forse sapete, quell'intervista c'è stata davvero. E Crozza gioca sulle polemiche, gli sfottò che hanno seguito diciamo questa intervista qualche giorno fa di Walter Beltroni. La più bella battuta l'ho letta forse su X: io domani intervisto la mia lavatrice.

Ma proseguiamo quindi con le notizie di oggi. Una bellissima giornata oggi, non ve lo possiamo dire, ma ci arrivano notizie molto buone sulla competizione che riguarda gli ascolti, le radio. E il giornale radio cresce e svetta più che mai.

0: Dobbiamo sommessamente ricordare che chiunque sostenga lo Stato di Israele sostiene uno Stato che ha la sbarra per genocidio e che in due anni, tre anni ha sterminato 70.000 persone, forse anche di più, ha bombardato 7 paesi sovrani, bombarda ospedali, bombarda ambasciate estere. Questo è lo Stato di Israele. Questo è quello che le persone, alcune persone sostengono. Non dimentichiamocelo, è legittimo, per carità, ci sono state persone dalla parte dei nazisti, quindi non mi sorprendo che ad oggi ci siano persone che sono dalla parte di chi stermina persone. Questa è la realtà delle cose. Fate i conti con la vostra coscienza.
1: Pazzesi da Roma, ma riesci a fare un discorso di senso compiuto? Stai elogiando Pannella, finisci con Pannella senza buttarla sempre in caciara. Mamma mia, che livore.
2: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma che cos'altro deve fare Israele per essere visto per quello che è? Cos'altro deve fare? Al di là del fatto di bombardare i civili, donne, uomini, bambini, al di là di quello, arresta in acque internazionali anche i nostri connazionali. Che altro deve fare? Prende a pugni una suora cattolica per strada, così, tanto per gradire. I coloni buttano giù case che non sono le loro. Vorrei vedere se venissero a casa vostra a fare a pezzi la vostra dimora e la vostra terra. Cos'altro deve fare Israele? Ah, dimenticavo, spara sui nostri soldati, sperona i nostri veicoli, invia droni contro i nostri soldati. Cos'altro deve fare? Ma questi patrioti, ma patrioti di che? La grande democrazia, alla faccia della democrazia. No, scusate, io spero che non vengano mai a bombardare casa vostra, ma quelli lo farebbero pure. Ciao ciao.
3: Ebbene, ha ragione Luciana, è il discorso, il primo discorso del Papa davanti agli studenti della Sapienza, l'immagine suggestiva, lui con tantissimi ragazzi ai piedi davanti a lui, e lancia un messaggio nettissimo: non si definisca difesa il riarmo. Chiaro? Bravo! Intanto Crosetto insiste sull'idea che ci si può ritirare da Baghdad, la nostra missione è ancora lì dislocata, mentre convoca i due premier, Giorgia Meloni: prima di sciogliere questo nodo bisogna trattare con l'Europa sull'energia. Sì, c'è un veto di Salvini sulla richiesta del SAFE e la richiesta di mettere soldi sul taglio della benzina o si ferma il paese. Quindi continua la fibrillazione su cosa fare di fronte alla crisi energetica nel governo, e c'è la paralisi, pensate, delle nomine dopo il no, lo stop a Freni. La Meloni blocca Forza Italia, la nomina di Forza Italia all'antitrust. Quindi è la seconda fotografia che è costante dopo il referendum. Nel centrodestra sembra essersi perso lo spirito anche di disciplina che aveva governato fino al voto sui magistrati. Sentite, il giudice americano ha sospeso, come abbiamo ricordato, le sanzioni contro l'albanese. La relatrice speciale dell'ONU a Piazza Pulita, 75. Abbiamo creduto nella giustizia, ma ora serve un atto politico.
4: Innanzitutto è molto importante per me e per la mia famiglia quello che è stato riconosciuto ieri da un giudice federale statunitense, perché molti ci scoraggiavano dal sostenere quest'altro onere, perché non è facile portare in giudizio negli Stati Uniti, soprattutto il presidente degli Stati Uniti, certo, con altri. Però noi veramente abbiamo creduto fino in fondo nella giustizia. E quello che il giudice ha fatto è mettere un'ingiunzione che ordina in via preliminare prima di pronunciarsi sul merito, ma il merito l'ha già ampiamente anticipato, ordina al governo di togliermi dalla lista dei sanzionati. Adesso serve un atto politico che effettivamente mi rimuova il mio nome dalle sanzioni, altrimenti ovunque regna la sovranità statunitense quando si tratta di banche, incluso in Europa.
5: Compresa l'Italia, tra l'altro.
3: Landini, esplode a Piazza Pulita la Meloni, descrive un mondo che non c'è più e la gente l'ha capito. 76.
6: Perché i prodotti che metti dentro alla spesa ne metti meno perché sono aumentati e i salari sono più bassi. Quindi non è il problema di andare a fare la spesa, il problema è di ascoltare le persone e di capire quello che sta succedendo. Perché uno dei problemi che noi abbiamo è che purtroppo ci siamo impoveriti e addirittura abbiamo fatto pochi investimenti e oggi è a rischio il nostro sistema industriale e non può il governo guardare da un'altra parte.
5: Quindi salari migliorati, inflazione, tasse diminuite, no, occupazione aumentata, tutto falso, allora, no?
6: Bisogna secondo me essere onesti, no?
5: Sì.
6: E cioè il fisco è aumentato ed in particolare la tassazione media, lo dicono tutti, è aumentata. Nella tassazione media è aumentata sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, che tra l'altro in questi anni hanno pagato, come si dice in gergo, il fiscal drag, cioè quando aumenta l'inflazione mi aumenta il lordo ma non mi aumenta il netto perché non aggiorni gli scaglioni e tutto il resto. Quindi in realtà ci sono state delle entrate fiscali in più a carico di quelli che pagano già più tasse di tutti gli altri.
3: Ancora.
6: E da questo punto di vista siamo un paese che ha un livello di tassazione sul lavoro dipendente e i pensionati che è quasi il doppio della tassazione che c'è sui profitti, sulle rendite finanziarie e sulle rendite immobiliari. Se tu non intervieni lì, in realtà tu stai favorendo un processo di redistribuzione della ricchezza a danno da chi lavora e dall'altra parte, non lo dice, noi siamo il paese, tra un po' finisce il PNRR, no, i famosi investimenti.
5: Ora ci arriviamo.
6: No, ma lo dico perché uno dei punti
5: non cresce il PIL nonostante no, 209
6: non
5: miliardi.
6: Si è speso ad oggi la metà, ma quello che vorrei dire, dove si sta spendendo meno è proprio su un punto più importante per le persone, che è quello della sanità, che è quello della sanità pubblica, che è quello degli interventi sul territorio, che è quello delle assunzioni.
5: Allora,
6: quindi sta descrivendo un mondo che non c'è. Questo e la gente l'ha capito.
5: Ecco,
6: la gente
5: questo lo sta capendo. Questo è un tema importante.
3: È molto importante, forse non vale solo per le battute dei Landini, ma attenzione perché sono le 7:54 e a quest'ora finiscono le abluzioni sacrali della mattina. Nel dottor ingegner, ragionier, commendator Giuliano Guida Bardi. Giuliano, ci sei? E allora mi affido alle vostre voci.
7: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Volevo dire all'abruzzese da Roma che cosa andrebbero raccontate a tutto tondo, no? Sulla parte che interessa a lui. Era pro Israele, ma pensi che oggi avrebbe appoggiato Israele per quello che sta facendo? Pure Augias dice dichiaratamente di essere stato sionista e di aver creduto nel sionismo. Ma io un po' a chiedere adesso che ne pensa. Non penso proprio che Pannella oggi avrebbe appoggiato quello che sta a fare Israele, ma non penso proprio. Comunque sia, in tutto questo credeva e voleva pure dei diritti per uno Stato palestinese, uno Stato che i proteggesse e grazie a Unione Europea riuscì a dare una mano a entrambi, quindi in disola la parte di Israele. Buona giornata a tutti.
8: Ciao, sono Giuliana da Milano e mi associo a Silvia. Susana, a proposito di quello che diceva la Bruzzese su Israele, che Marco Pannella cosa scriveva su Israele, ma tu associ quindi questo governo a Israele, ma queste sono due cose diverse. L'Israele a cui si riferiva Marco Pannella era un'altra.
3: E allora è arrivato... Le masse si
9: sono
3: fermano,
9: abuito.
3: I frullatori vanno in tilt, le madri rovesciano le tazze del latte quando sentono
9: le lampadine si spaccano, si spaccano e urla di giubilo si diffondono per l'orbe terracqueo.
3: Ebbene, Giuliano, guidarmi per voi.
9: Guidarmi, le armi servono anche a tenerti, caro mio, e se ci fossero state un po' di armi, magari i vostri soldati dell'Unifil non sarebbero stati costretti ad andarsene nei rifugi. A volte servono, non sono belle, però servono, purtroppo, bisognerebbe dirlo. Purtroppo sarebbero servite anche ai nostri cugini ucraini stanotte, quando 24 morti, tra cui 3 bambini, sono stati purtroppo prodotti dall'ennesimo attacco silente, perché nessuno lo commenta, ovviamente, della Federazione Russa. Però silenzio.
3: No, non silenzio, è una cosa che ripeti sempre, pensavo fosse registrato.
9: Ripeto sempre,
3: non è
9: la ripetono
3: registrato.
9: Loro. Non la ripetono loro, stanotte c'è stato un massiccio attacco
3: davvero.
9: Missilistico.
3: Sì. Tutti i giorni c'è un attacco missilistico
9: e quindi
3: in Ucraina,
9: non diamo più
3: come
9: notizia,
3: commentiamo.
9: Certo.
3: No, e diamo le notizie, l'hai appena fatto.
9: Parliamo solo delle guerre che ci interessano, bene.
3: Allora, no, a me interessa molto, per esempio, il Libano, e non ho dato notizia che anche ieri Israele ha bombardato il Libano. Non stiamo dando notizia, bravo Giuliano, del fatto che a Gaza continua Israele a reprimere gli spazi, le libertà, per esempio quello degli operatori internazionali. Facciamo ogni giorno un alfabeto di tutto quello che non funziona con i conflitti che sono accesi.
9: Direi che un bombardamento
3: a
9: 700
3: chilometri
9: da casa andrebbe ricordato.
3: La tua opinione l'abbiamo letto nella versione crozza, non mi hai detto la tua opinione sulla discussissima intervista di Veltroni all'intelligenza artificiale. Crozza ci dà la possibilità di tornarci su. Te l'ha piaciuta?
9: No, devo dirti che non. Io trovo intanto molto sbagliato chiamare uno strumento efficace come l'intelligenza artificiale intelligenza artificiale, perché di intelligente proprio non ha niente. È un straordinario incrociatore e recepitore di dati, molto utile per una serie di scopi, tantissimi scopi, argomento che dovrà essere approfondito è implementato in questi anni, ma io di intelligente non ci trovo nulla nell'intelligenza artificiale. Non parlo ovviamente di Veltroni, non vorrei che fraintendessi sto parlando di lui dicendo che non ci trovo niente di intelligente, e nell'intervistare un motore di ricerca potentissimo non ci trovo anche lì niente di straordinariamente intelligente, e ti direi ma anche
3: lo spieghiamo a chi non ricorda, ve ne abbiamo parlato tante volte, era la famosa battuta nell'imitazione di Crozza di tanti anni fa del Veltroni candidato alle politiche, oddio, che era nel 2006, mamma mia, non ho più la memoria di una volta.
9: No, non è che non è la memoria, che giustamente uno cancella dalla memoria dei dati che non servono proprio a niente, e meglio fa a ricordare, come stai facendo con ampiezza, il decennale prossimo futuro della morte di un grande italiano e di un grande politico, di un uomo che ha dato veramente moltissimo a questo paese e alla sua configurazione attuale, cioè Marco Pannella.
3: Ma Nicola Compagnone sta lavorando nella miniera della memoria, e quindi ne discuteremo tanto nei prossimi giorni. Oggi c'è questa intervista della Bonino che, devo dire, delude su un punto. È sempre rimasto un mistero il litigio negli ultimi 3 anni di vita di Pannella e la Bonino quasi non si parlarono più. Lei oggi dice, non mi ricordo bene, smettemmo improvvisamente di parlarci. E no, dai Giulia, è come arrivare al finale della gara dei 100 metri e non vedi l'immagine in cui si taglia il traguardo, cioè come non te lo ricordi più?
9: Io penso che sia vero, no, penso che sia vero. Purtroppo le amicizie più forti, quelle più intense, a un certo punto si spengono senza che ci sia un motivo apparente, ma in realtà la somma di tanti motivi che hanno creato divisioni e allontanamenti, la vita prende direzioni diverse, e credo fortemente che la Bonino abbia detto assolutamente la verità. Non ci fu motivo, litigarono perché ormai si trovavano su mondi diversi e Pannella aveva una velocità difficilmente raggiungibile.
3: Però era straordinaria la dinamica di quel litigio. Pannella continuò a dire: parlami Emma, parlami. A un certo punto lo diceva qui, là, in un'intervista, finché a un certo punto non chiamò una mattina Radio Radicale, vedi la radio, e disse: scusate ascoltatori, questo è un messaggio per Emma Bonino. Emma, ti sto aspettando, chiamami, facciamo una riunione come ai vecchi tempi.
9: Dopo...
3: ti giuro,
9: te ne ricorderò un'altra dopo il giornale radio.
10: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
13: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
17: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.
18: Sono le 8:03.
19: Giornale Radio News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
21: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
20: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. È quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
0: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
20: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fjom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
12: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
22: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
12: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
20: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
23: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
24: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti, è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
5: Buongiorno, buongiorno Giornale Radio, buongiorno. Mi riattacco all'esordio di questa mattina del grande Guidabardi, che contesta il nome Artificial Intelligence. Infatti si chiama Machine Learning Algorithm. Quella era la vera sigla, che significava effettivamente questa macchina che impara da se stessa. Un saluto, Carlo Antonio da Jesolo.
6: Buongiorno dal vostro padre spirituale. Volevo innanzitutto farvi un augurio di buona giornata, però volevo anche dire nel contempo: non accaniamoci contro questa ministra che sta tirando fuori, non si può dire in radio, però sta tirando fuori veramente il meglio di sé. Poi volevo dire un attimo una cosa anche agli amici della sinistra: che se gli stipendi non aumentano, non è che le aziende non le abbiano aumentate, è che l'imposito statale cresce pari merito dell'aumento degli stipendi, per cui è inutile dar di più all'operaio se poi i soldi se li fotte lo Stato. E comunque state con Dio e la misericordioso vi dà una benedizione, pace e Spirito Santo, e ci sentiamo sui nostri emittenti.
25: Buongiorno, ma secondo voi, se a morire a Taranto fosse stato un rabbino o un ebreo, cosa sarebbe accaduto se fosse stato a Taranto un rabbino?
26: Buongiorno Luca, volevo intervenire per chiarire a Francesco l'Abruzzese, che fa finta di dimenticare che Israele di allora e di oggi è stato condannato dall'ONU per quanto riguarda l'occupazione dei territori palestinesi. E quindi è inutile che lui dice e sostiene altre cause, dovrebbe sostenere il rispetto delle risoluzioni dell'ONU, che forse sarebbe prodromico a una pace effettiva, ma nessuno da questa disposizione fa ammenda e sostiene la causa, perché bisogna lasciare le cose inalterate e lasciare che la guerra consumi le vite. Buona giornata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Volevo ricordare all'abruzzese, di cui mi sfugge il nome e sinceramente chiedo scusa per questa cosa, dicevo che Marco Pannella, che è stato sicuramente un sostenitore della causa israeliana, è stato anche un tenace sostenitore della causa palestinese, e lui proponeva con fermezza l'idea di due popoli con due democrazie, due stati e due democrazie. Quindi, da come raccontata, sembra che Pannella sostenesse solo gli israeliani. Non è così, era per gli israeliani, ma era anche per l'idea di due popoli e due democrazie, quelle che noi diciamo da anni. Saluti Marco da Napoli, con uguali diritti.
7: Rieccoci. Ma io vorrei fare una mozione d'ordine, basta chiamarlo l'abruzzese, chiamatelo col suo nome, se no qua facciamo l'attimo fuggente etnico, il sardo, il pugliese, il che ne so, molisano. No, ognuno c'ha un suo nome.
8: Ma te dà proprio fastidio la libertà, ma uno si chiama come vuole, se si vuole chiamare l'abruzzese, se tu ti vuoi far chiamare Luca il profeta, va bene, lascia che ognuno si esprima con libertà, cioè che si fa conoscere col proprio cognome.
7: Se voi insistite per chiamarmi il profeta, che sono io, per impedirlo, però non c'è questa connotazione etnocentrica, tribale. Ma leggenda, mi chiamate Mulla. Leggenda di solito.
8: Leggenda, benissimo. Da oggi ti chiamerò Luca Leggenda Telese o Telese Leggenda, comunque lo preferisci.
7: Bravo.
8: Scegli e così ti chiamiamo, però lascia che ciascuno sia libero. Avete continuamente questa volontà di imporre la vostra regola, la vostra visione, il vostro modo di pensare, dicendo che quello è giusto e pensando che gli altri siano profondamente sbagliati. Lasciate che ognuno sia libero di chiamarsi come vuole, Francesco l'abruzzese e Francesco l'abruzzese. Evidentemente per lui l'indicare la provenienza è un indice di personalità e di qualità del messaggio. Quindi andrà bene così.
7: Oggi non possiamo non parlare di un tema che ci tocca e ci appassiona da vicino, che è la grande polemica del professor Montanari sull'uso, l'esposizione, come possiamo dire, l'estetica dell'arte a Roma. C'era un
8: ho letto un bando. Me ne sono occupato.
7: Vai,
8: sì.
7: Vai.
8: C'è cioè la più grande società di ingegneria italiana, si chiama Progger, che essendo entrata in relazione con Galleria Borghese, avendo conosciuto la condizione di quello che è uno dei più importanti e più bei musei italiani, una quantità innumerevole di capolavori che si trovano ammassati nei sotterranei della galleria, che non possono essere esposti al pubblico, una totale inaccessibilità per gli utenti quotidianamente e un'accessibilità soprattutto per utenti che abbiano difficoltà di movimento, ha lanciato una proposta culturale, cioè quella di poter finanziare totalmente a sue spese l'attività che porterà poi ad una gara pubblica che rispetta evidentemente tutte
7: il
8: le
7: bando
8: norme,
7: di
8: le
7: una
8: regole,
7: gara pubblica
8: il bando per, di una gara pubblica
7: per aumentare
8: creare una...
7: trovare un modo per esporre di più con una nuova struttura. E attenzione, oggi interviene il vicepresidente della Camera Rampelli e chiede la testa della direttrice allora io sono veramente stupefatto di questa cosa per due motivi. Uno, nel merito, se vai in qualunque parte d'Europa, io mi chiedo se questi, ora che c'è pure Ryanair e morti di fame, fatevelo un biglietto. Se vai a Parigi, la Défense, come è nata, dove è nata, se vedi la piramide che tutto il mondo elogia,
8: la Gardo,
7: è una struttura totalmente reinventata nel contesto contesto urbano. Se vai a Berlino, continuamente sorgono e nascono nuovi palazzi dalla costruzione, decostruzione e ricostruzione. Se vai ovunque, l'arte è visibile in Europa e nel mondo. Pensate che cos'è a Berlino anche il museo sull'Olocausto, no? Che pensate che cos'è lo Yad Vashem? Sono nuove architetture,
8: ma la ristrutturazione nuovi del Reichstag con contaminazioni, esatto, tra l'architettura moderna e l'antica, ma grandi operazioni fatte da,
7: e io
8: da
7: mi metto le mani nei capelli, Giuliano, di fronte al veto talebano. Cioè non è un veto talebano in cui si dice ma forse questo progetto è brutto, che sarebbe legittimo, no, invece è questo progetto non sa da fare, cioè non si deve
8: non
7: toccare nulla,
8: progetto,
7: quindi meglio avere la struttura ottocentesca, magari fatiscente o satura, perché chiunque a Roma provi a entrare in quella galleria sa che come al Colosseo si piglia la prenotazione a 6 mesi. Allora a Roma è più facile fare una carta d'identità, che ci vogliono, credo, ora hanno un po' migliorato, appuntamentino ti danno a 3 mesi, e che andare a vedere la galleria
8: Borghese. Sai qual è, Luca, la curiosa coincidenza? Che la destra e la sinistra, Rampelli lo ha appena citato, ma di Montanari non abbiamo detto che si è espresso in termini inusitatamente aggressivi.
7: Dicendo, sì, siamo partiti, ma non abbiamo dicendo che era una polemica di Montanari. E
8: quanto è stato, guardate, aggressivo, diciamo, sull'argomento. Ebbene, estrema destra, estrema sinistra uniti nella volontà dell'immobilismo,
7: ma non
8: italiano,
7: ci metterei
8: conservazione,
7: poi le etichette, perché non è un tema politico, cioè non può essere, dovrebbe essere un tema di merito. Mi piace sì o no, non si può fare nulla, allora ci fermiamo, facciamo, qual è la data, si torna al 1830 e via. Mentre invece, e qui vogliamo le vostre voci, Roma è tutta un'enorme stratificazione di monumenti, spazi, architetture che nascono una sull'altra. Basti pensare, che ne so, il monumento famosissimo a Giordano Bruno, istituito qualche volta, forse lo ricordo, dalla Roma con la fondazione, la nascita dello Stato Unitario, contro la Roma Papalina, con un'architettura che viene piantata in mezzo alla Roma Papalina e un corteo nel 1870 attraversa tutta la città con le torce e le fiaccole per fare il monumento dell'Italia liberale contro l'Italia clericale. Ma c'è il Gianicolo, che cos'è? È una sistemazione architettonica nuova, museale, e addirittura perché io amo molto quello spazio, c'è stata addirittura una polemica negli ultimi anni perché c'era un unico garibaldino creolo che non aveva avuto la sua statua, e con un, se vuoi, un'aggiunta, la giunta Gualtieri ha aggiunto un garibaldino che non c'era in questa mostra permanente che è il Gianicolo, dando lo spazio alla statua del garibaldino creolo. Quindi spazi, musei, nuove
8: architetture. Però c'è una cosa positiva, Luca,
7: si costruiscono una sull'altra.
8: C'è una cosa positiva, che iniziative come queste rendono possibile che tu e io, ad esempio, cominciamo a parlarne, che ci sia un dibattito intorno a questi temi in Italia. È anche questa una grande innovazione, ed è secondo me un dibattito che dovremmo fare per un periodo ben lungo, che è quello del comprendere cosa siamo stati e soprattutto che cosa vorremmo essere. E ci prendiamo tutto il tempo che sarà necessario per farlo, e torniamo adesso, se sei d'accordo, alle notizie, perché ti ho detto che c'è stata una serie di missili su Kiev e anche su Odessa, e allora è tornato a trovarci e raccontarci cosa è successo il nostro Ugo Poletti.
7: Buongiorno Ugo.
8: Buongiorno Ugo. Problemi di linea, è caduto Ugo Poletti, adesso la regia lo riprende al volo, il nostro Peter Bescapè, andiamo a vedere che cosa è successo nel dettaglio a questa città alla quale siamo tutti molto legati.
7: Questo
8: Odessa.
7: Fatto che l'attimo fuggente diventa un club seguito da centinaia di migliaia di persone ogni giorno, malgrado la tua presenza. Ma non è incredibile?
8: Sì, sì, è assolutamente incredibile, e anche incredibile come tu ti sia assimilato all'intervista di Veltroni all'intelligenza artificiale, ne hai assunto sia la profondità che l'enfatismo. Bene, mi piacciono
7: non
8: questi processi.
7: Non pretendo che tu mi dica grazie, Luca, che mi metti addosso un cono di luce fatto di parole e idee che mi illumina come un albero di Natale. Non pretendo che tu lo dica proprio esplicitamente.
8: Beh, cosa pretendi, caro Luca? Perché io volentieri sono qui per assecondarti, quindi lo faccio nello scopo della terapia. Quindi di che cosa hai bisogno?
7: Milioni di persone all'ascolto che accendono la radio la mattina, che si collegano dalle auto, che ascoltano mentre si lavano i denti, che si appendono a connessione DAB, che guardano speranzosi la loro app di Giornale Radio, vanno sul sito di Giornale Radio, dico voglio sentire, anche oggi voglio sentire come Telese illumina quel povero Guidarmi.
8: L'unica cosa vera è il povero, anzi se volessi provvedere anche a quello saremmo molto molto contenti, ti mando più separatamente e in sede privata l'IBAN.
7: Allora è con noi, è arrivato Copoletti, buongiorno, l'abbiamo già annunciato, collegato da Odessa, eccoci.
8: No, non riusciamo davvero, Luca, ad avere il collegamento, credo che ci siano problemi seri sulle linee.
7: Avevo sentito
8: probabilmente
7: qualcosa. No,
8: ci stiamo provando ma non riesce, quindi proseguiamo noi a parlare dell'attacco. Ti leggo allora qualche aggiornamento dal Kiev Post. 24 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste uccise nell'attacco di giovedì notte a Kiev, e il bilancio delle vittime continua a salire mentre i servizi di emergenza rimuovono le macerie e cercano persone intrappolate sotto un edificio residenziale distrutto nel quartiere di Dartiski nella capitale. Spero di non averlo pronunciato troppo male. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 675 droni di attacco e 56 missili.
7: Eccolo.
8: Principalmente contro Kiev. Ugo, ci sei?
9: Sì, ci sono. Buongiorno a tutti.
8: Buongiorno. Abbiamo cominciato a leggere un po' di cronache dal Kiev Post, ma dici direttamente tu com'è la situazione dopo gli ultimi bombardamenti.
9: Beh, la situazione è la solita pagina tragica. Parliamo di circa 24 persone morte, hanno spianato un intero palazzo di Kiev, chiaramente come sempre non parliamo di un comando militare, parliamo di povera gente che stava dentro sepolta sotto le macerie. Nelle ultime 48 ore i russi hanno lanciato tra droni e missili circa 1400 ordigni, che significa che questo è anche il significato delle tregue. 3 giorni di stop significa che ti metti un po' di roba in magazzino pronta per essere lanciata. Quindi questa, nessuno qua si sorprende, perché noi dobbiamo avere il coraggio di distinguere tra le parole e i comportamenti. Cioè non basta dire sono pacifista e poi scaraventare 1400 missili e droni sulla testa delle persone. Cioè, se una persona dice la guerra deve finire, quindi lancia un messaggio che tutti colgono come un'apertura, speranza, poi viene smentita dai comportamenti, allora uno deve valutare l'atteggiamento, è più importante. Quindi l'aggressività russa non cessa, al di là delle parole, e poi i risultati sono questi. Anche quella famosa tregua, che poi è stata una specie di parodia, non una vera tregua, perché è stata annunciata unilateralmente, non concordata con gli ucraini. Comunque gli ucraini l'hanno rispettata. Peccato che sul fronte, in quei giorni lì, mentre c'era la parata a Mosca, di tono molto molto molto basso, si sono registrati almeno 150 scontri sul fronte, quindi di quale trega stiamo parlando? Ecco, la situazione è questa, le cose continuano, questa guerra continua, i russi sono già all'offensiva non da ieri, ma già da almeno un mese, però con scarsissimi risultati, ecco perché non ci sono grandi annunci. Ormai le difese ucraine sono talmente ben coordinate che si sono creati proprio delle cosiddette, come si dice in inglese, killing zones,
10: cioè quando i russi avanzano si trovano ad accoglierli purtroppo un fuoco incrociato e i droni nemici. Quindi la situazione è questa, il fronte non ci sono grandi cambiamenti, quello che succede è ancora questo massacro costante delle città ucraine, per almeno poter dire ai propri cittadini della Federazione Russa: siamo forti, siamo invincibili, ammazziamo il nostro nemico. Però che nemico è? Questa è la situazione.
8: Gli ucraini hanno riattaccato, però non sono rimasti con le mani in mano.
10: Beh, ma insomma, gli ucraini hanno innanzitutto giocato un po' anche loro la chiave della comunicazione, dove sono molto abili. Quando Putin ha annunciato la tregua, e l'ha fatto proprio perché aveva questa grossa preoccupazione del qualche drone che rovinasse la festa, gli ucraini avevano inizialmente detto: va bene, anche noi chiediamo una tregua, allora se lo fai tu lo facciamo anche noi. E pochi giorni prima gli ucraini hanno detto: il 5-6 maggio, 4-5, adesso non mi ricordo bene le date, anche noi decidiamo una tregua, che chiaramente i russi hanno totalmente ignorato. Poi c'è stata questa qua chiesta da Putin, e quindi però alla fine le tregue vere si concordano tra le parti e devono avere dietro tutto un pensiero che suggerisce che si sta arrivando verso una direzione di pacificazione. La notizia più importante del giorno di ieri è che la Duma, cioè praticamente il Parlamento della Federazione Russa, ha inaugurato una legge dove dà poteri speciali a Putin, come se non avesse bisogno, per effettuare operazioni militari contro qualsiasi stato del mondo se alcuni cittadini russi vengono trattati male, sono in situazione di difficoltà. Cioè, immaginatevi che in Italia venisse arrestato un russo residente o turista, quel che vuoi, che ha commesso un omicidio o un furto. Ecco, noi siamo soggetti a un'operazione militare russa. Questo sarebbe il discorso. Cioè, siamo in un mondo.
7: La differenza rispetto a ora, non lo fanno già. Non lo fanno, sì, lo già.
10: Ma sì, ma infatti, ma il fatto che
7: l'ho letta questa notizia, l'abbiamo letta, sì. Però mi chiedevo che cambia rispetto adesso.
10: Cambia, allora, nei fatti quello che hanno l'Ucraina è il caso esemplare, no? Cioè, nella narrazione russa, gli ucraini, attenzione, il governo ucraino di 10 anni fa, 2014, ha oppresso cittadini russi, quella è la storia della propaganda russa. In verità non è così, perché nel Donbass, nella Crimea, c'erano cittadini ucraini. Ci siete? Sento musica.
7: Se purtroppo siamo arrivati, abbiamo sforato di 2 minuti sul nostro tempo. Mi dispiace, ma dobbiamo chiudere il blocco. Ugo, ci risentiremo presto e speriamo di non perdere
8: grazie
7: momenti nel collegamento. Grazie, buongiorno, buon lavoro a te.
10: Ciao, saluti Odessa.
11: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 1111 622.
13: Attimo Fuggente.
14: L'Attimo Fuggente.
13: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
15: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
27: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
28: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
27: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
28: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
29: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria ha riaperto il tratto della 26 chiuso in precedenza per lavori. Smaltite le code al nodo di Voltri, ci sono residui incolonnamenti adesso in A10 tra Praia e Aeroporto verso Genova. A Torino code in tangenziale nord da Vena Ria statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Code inoltre per lavori a Moncalieri in uscita su Corso Trieste per lavori. In Lombardia

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria ha riaperto il tratto della 26 chiuso in precedenza per lavori, smaltite le code. Al nodo di Voltri ci sono residui incolonamenti adesso in A10 tra Praia e Aeroporto verso Genova. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a Statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Code inoltre per lavori a Moncalieri in uscita su Corso Trieste per lavori. In Lombardia per un incidente circa 3 km di code in A9 tra il Bivio per la Pedemontana e lo svincolo di Lomazzo Nord verso Como. A Bergamo code a tratti anche oggi in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Verso Roma da sud per un incidente circa 5 km di code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano. Code per il traffico inoltre da nord sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro. Traffico in aumento a Napoli con rallentamenti e code tratti in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli e tra Vomero e Arenella verso l'aeroporto. A nord di Napoli solite code per lavori sull'asse mediano a tratti traversa Milito e Casoria verso Acerra. In autostrada verso Napoli rallentamenti e possibili incolonnamenti in A1 tra l'asse mediano e Casoria. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
6: Vaffanculo.
5: Noto dell'insoddisfazione.
7: Che cosa? Buongiorno Giornale Radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Per la stessa linea di principio che voi conduttori dite che destra e sinistra sbagliano nel limitare l'evoluzione dell'arte, l'aggiornamento dei luoghi storici, esposizioni, musei, è lo stesso linea di principio per cui non si può impedire a nessuna nazione di esporre la propria cultura. Russi, ucraini, palestinesi, israeliani, tutti quanti hanno diritto di esporre la propria cultura, le proprie idee. È la stessa linea di principio e io sono d'accordo con voi, Stranamente sono d'accordo con Guido Bardi. Allegra, ragazzi, andate piano, è sempre forza Milan. Buon weekend a tutti, ciao.
8: Buongiorno, l'altra sera ho visto come al solito la trasmissione di Telese con 4-0 e praticamente c'era Montanari che dichiarava che la destra, Fratelli d'Italia, vuole fare la sostituzione etnica. Poi però, se andate a vedere bene, lui, Lollobrigida, ha detto che non si può accettare la sostituzione etnica, che sono due cose diverse, perché praticamente, come penso anch'io, sta avvenendo, perché piano piano, da qui a 5, 10, 15 anni, ci sarà la sostituzione etnica, ma da parte dei musulmani nei nostri confronti, ok? Caro Montanari e Telese.
9: Buongiorno, compagni di tutte quante le mie mattine, così come dicevate.

0: ormai da diversi anni, da quando avete cominciato con questa radio stupenda e meravigliosa. Vi volevo solo dire questo: questa mattina avete interrotto il collegamento con Ugo Poletti, ma altre volte è successo anche con altri, e per via della pubblicità e per via dei tempi. È vero, ne avete bisogno, altrimenti si sfora e poi si perdono tutti quanti i collegamenti, ma se potete in una radio e quando potete non lo fate, perché è come se si desse veramente troppo spessore, troppa importanza a questa pubblicità, di cui penso che la gente, per quanto consapevole del fatto che ne abbiate bisogno, ho ormai stancato un po' troppo. Ecco, grazie, buongiorno e buon proseguimento, siete sempre stupendi e straordinari, fantastici.
1: Grazie, ma non è solo la pubblicità, sono anche gli ospiti che vengono dopo. Con Ugo c'era tutto lo spazio, come c'è sempre. C'è stato un ritardo nel collegamento, date anche le condizioni. Voglio dire, prima di presentare il nuovo ospite, che mi chiedo a volte cosa ascoltiate. Monte 4 a 0, come se le persone avessero le etichette. Proprio quella sera Montanari ha litigato duramente, ironicamente, elegantemente con Paolo Mieli, che a un certo punto gli ha detto: sì, il nazismo, sì, anche il nazismo è un presupposto di questo governo. Questo proprio per dire che nell'iperbole c'era un'enorme differenza di vedute, che come sempre lì in onda, qui ovunque facciamo, noi i giornalisti al centro teniamo a rappresentare. Giuliano,
2: insomma, diciamo che quella è stata più una lite come in un'assemblea di partito. Si litiga anche all'interno dello stesso schieramento e anche all'interno delle stesse bande, quindi non è che questa sia l'argomentazione di rimente per andare.
1: Bande a casa tua, ecco.
2: Non parlavo di te, non so perché tu ti sia sentito toccato, facevo degli esempi così.
1: Hai
2: in
1: detto,
2: un paradigma
1: è
2: più
1: stata,
2: ampio.
1: Quella lite è stata.
2: È stata come una lite all'interno di una sezione, e poi ho detto si litiga anche all'interno delle bande, quindi non sentirti toccato, che non era il caso, accusatio non petita, escusatio manifesta, anzi il contrario. E andiamo però velocemente intanto a rispondere anche alla nostra ascoltatrice che ci dite mandate la pubblicità, e noi non la mandiamo volentieri. Se preferisci pagare un canone facciamo meno della pubblicità, cara amica, ma purtroppo ce n'è bisogno e la mandiamo anche in orario. Ma spostiamoci direttamente in Gran Bretagna, perché abbiamo due notizie importanti. La prima, vorrei chiamarlo in maniera più elegante, ma non so se non dire il gran casino che è successo dopo le elezioni e l'attacco a cui è sottoposto da parte dei suoi stessi colleghi di partito e di governo il primo ministro inglese Starmer. E poi mi piacerebbe fare anche un commento sulla visita di Reggio Emilia della principessa del Galles. E allora, chi c'è che può farlo meglio, che può condurci meglio nei meandri della Gran Bretagna, se non il mai troppo lodato Federico Gatti?
3: Troppa grazia a Sant'Antonio, avrebbe detto mia nonna. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno,
3: sì, dunque, a proposito di lotte intestine e psicodramma di un partito, stiamo assistendo ad una guerra tribale all'interno del partito laburista dopo le elezioni amministrative, in cui il partito di governo si è preso una cocente sconfitta. Cosa succede? Succede che i laburisti stanno cercando un dopo Starmer. Perché? Perché visto come un leader non abbastanza carismatico e non capace di trasmettere il messaggio politico prima ancora che l'operatività politica, passatemi il termine, perché dati alla mano il governo Starmer sta facendo non bene, benissimo. Ha aumentato le pensioni, ha aumentato il salario minimo, ha ridotto del 70.000 immigrati irregolari deportati, che qui è un cavallo di battaglia di ogni campagna elettorale, stop the boat. Abbiamo 24 mesi di fila di crescita costante. Ieri sono state diramate, pubblicate i dati sull'economia e Londra cresce dello 0,6%, meglio, non tanto però, è meglio di qualsiasi altro paese del G7. Qualsiasi altro governo avrebbe stappato le bottiglie di champagne, invece i laburisti si sono ritrovati ingolfati in uno psicodramma causato da Farage, dall'ultradestra che sta mangiando consensi a destra e a sinistra. E quindi abbiamo quattro candidati che non hanno ancora formalmente lanciato la leadership contest, cioè quel procedimento che dura due mesi per eleggere un nuovo leader, ma che ha tolto di fatto appoggio, hanno tolto appoggio politico all'inquilino di Downing Street, che si è visto 91 deputati voltargli le spalle. Ora lui resiste, dice: io voglio portare a termine il mio mandato. Lui è un uomo di legge, finché la procedura non lo costringerà a lasciare Downing Street, lui ci si barrica dentro e bisogna capire cosa succederà nei prossimi giorni. Sappiamo che c'è stato un colpo di Stato fallito da parte di un suo fedelissimo, Wes Streeting, principale cospiratore, ministro della sanità, che ieri si è dimesso, ma non ha lanciato la sfida ufficiale, non ha lanciato la leadership contest perché non ha quegli 81.
1: Ecco, e questo è il tema, gli manca un requisito.
3: Bravissimo Luca, per lanciare la leadership contest ogni candidato ha bisogno del 20% del numero dei deputati che sono alla Camera, quindi 81, loro ne hanno 400, quindi hanno bisogno di 81, compreso se stesso, firme per andare dalla commissione interna al Partito Laburista e dire: io ho 81 firme, sfido Keir Starmer. Streeting non ce l'ha fatta, non ha raggiunto le 81 firme, quindi dopo aver cospirato negli ultimi giorni, dopo aver fallito il suo colpo, ieri si è semplicemente dimesso e in una lettera ha detto: adesso dobbiamo trovare tutti insieme la strada migliore per rimpiazzarti, caro Keir Starmer. Ecco quindi che tutto il regno si aspetta l'arrivo a Londra del re del nord, l'attuale ministro, l'attuale sindaco di Manchester, Andy Burnham, che è stato già ministro sotto Corbyn, sta facendo molto bene a Manchester ed è il più popolare all'interno del partito laburista.
1: Questo, molto popolare, perché? Qual è stata la chiave del suo successo?
3: È stato comunicatore. Allora, è un comunicatore, è empatico, ha anche molto carisma e molto carattere e ha fatto molto bene a Manchester. Ha fatto abbastanza bene nel 2010-15 quando è stato per esempio ministro dello sport, quando ci sono stati ha riaperto il processo sulle morti dello stadio di Liverpool. Insomma, ci sono dei precedenti che fanno sì che lui possa, da un punto di vista, quantomeno riunificare un partito laburista che sta attraversando un vero e proprio psicodramma, nonostante, come detto, i risultati nero su bianco siano più che positivi.
2: Anche perché prima era solo un privilegio dei Tories quello di azzannarsi tra esatto. loro e di decimarsi a vicenda, adesso il Labour li ha raggiunti in questa simpatica attività sportiva. E nel frattempo Farage, che dovrebbe avere qualche problema, perché insomma qualche scandalo è uscito anche sul suo conto, ma sembra davvero inarrestabile, sembra che la sua attività di, come dire, cronaca distruttiva e lettura distruttiva della realtà britannica possa procedere senza trovare nessun muro e nessun avversario.
3: Non lo so, Giuliano, perché da una parte la notizia degli ultimi giorni ha visto un Farage che si è intascato 5 milioni di sterline, circa 5 milioni e mezzo di euro, da un miliardario esperto in criptovalute che vive in Thailandia, come, non so se è una tangente o lui la descrive, un riconoscimento per quanto fatto durante la Brexit, durante la campagna della Brexit. Poi ci sono tutti gli uomini eletti nelle amministrazioni comunali
1: anche
3: di questi
1: giorni.
3: Anche
1: io voglio un riconoscimento,
3: te lo darei,
1: un riconoscimento,
3: Luca, però
1: per il mio impegno con Guida
3: Bardi. Ho solo speech. Il problema vero è che
2: prende anche quelli.
3: Qualsiasi altro leader politico davanti ad uno scandalo così si sarebbe dimesso, sarebbe finito. Invece con Farage è un po', no, super partes, la legge non si applica, la gente lo elegge lo stesso, lo vota lo stesso, un po' come succede con Trump. Quindi ci sono questi personaggi politici che operano al di sopra di quelle che sono le dinamiche standard. Ma soprattutto il problema vero adesso è che i suoi uomini
1: in Gran Bretagna,
3: verissimo, verissimo,
1: in
3: infatti
1: cui
3: ormai
1: si dimettono
3: la politica...
1: ministri per tesi copiate, per bravissimo, piccoli finanziamenti, per ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni.
3: La democrazia anche nel Regno Unito è stata erosa, e io continuo a ripeterlo, soprattutto dai social e dall'algoritmo. I suoi uomini, dicevo, poi chiudo, che sono stati eletti nei consigli comunali in questi giorni dopo il 7 di maggio, sono già una ventina che si sono dovuti dimettere. Perché, per esempio, uno di questi ha detto: beh, ci sono le buche per strada, dobbiamo cremare i nigeriani e usare le ceneri per riempire le buche per strada. Il giorno dopo è stato silurato. Quindi la popolazione, l'elettorato britannico, in questi giorni, in queste settimane, avrà modo di valutare l'operato dei candidati di Farage, e non sono così sicuro che riuscirà ad arrivare al 2029, a fine mandato laburista, alle prossime elezioni politiche, con un bacino di consensi maggiore rispetto a quello che ha già dimostrato in questo o nella precedente tornata elettorale. Quindi sicuramente c'è del marasma sia a destra che a sinistra. Vedremo di che morte morire nelle prossime settimane. Innanzitutto, e questa è la notizia, ieri notte il sindaco di Manchester, che vuole rimpiazzare Starmer, deve avere un seggio in Parlamento che al momento non ha, e quindi ha trovato un deputato di una circoscrizione vicino a Manchester che ha fatto un passo indietro, inducendo le elezioni suppletive, candidandosi, quindi dandogli la possibilità di candidarsi per vincere un seggio in Parlamento. Nelle prossime settimane sapremo se il cosiddetto re del nord, sembra il trono di spade ormai, potrà marciare su Londra e sconfiggere
2: marcire
3: l'armata
2: a
3: di Farage. Esatto.
2: Marciare o marcire, quello che si aspetta da quelle parti. Dacci un lampo sulla visita della principessa del Galles a Reggio Emilia.
3: Beh sì, si è messa a fare i tortelli, cosa vogliamo di più? Dopo la visita di Carlo a Roma, i tortellini, si è messa lì con le sue manine reali a fare i tortellini, ma soprattutto a margine di una visita con cui, allora, in Italia nessuno lo sa o solo in pochi lo sanno, lei si sta dedicando da tempo al tema dell'educazione infantile, quindi è andata a Reggio Emilia per studiare questo modus operandi nato dopo il fascismo, che prevede che i bambini crescano in un ambiente stimolante, che scoprano il mondo non solo a livello nozionistico ma a livello esperienziale. E quindi è andata 2 giorni a incontrare i responsabili delle scuole di Reggio Emilia che applicano questo modello simile a quello di Steiner per imparare a portare nel Regno Unito questa esperienza. Io lo trovo una cosa molto bella. Reggio Emilia, mi hanno detto, gremita di fan, e un viaggio importante, perché è stato il suo primo visita internazionale da principessa del Galles da sola, ma soprattutto il primo impegno ufficiale dopo la lotta contro il cancro. Quindi a livello simbolico è stato molto molto potente.
2: Ebbene, grazie Federico per averci spiegato un po' di più della perfida Albione.
3: Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere, buona giornata e buon lavoro.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Vogliamo,
1: adesso
2: voglio
1: edificare una nuova galleria di arte contemporanea con un bellissimo padiglione, ovviamente sull'Unione Sovietica, ma anche con altre forme d'arte di espressione all'Abaro. Vorrei che Proger facesse un concorso internazionale chiamando i migliori architetti del mondo per fare lì al confine con Saxa Rubra un totem della cultura e dell'umanità.
4: Buongiorno! Ma in realtà il progetto era questo, do una notizia inedita: il quartiere dell'Eur, che si trova nella parte sud della città, originariamente era previsto che fosse a nord, quindi all'Abaro praticamente, poi non se n'è più fatto nulla.
1: Comunque tutti i destini del mondo passano lì, ma dove lo mettevano all'Abaro, che è un fazzoletto, le sterminate distese dell'Eur, laghetti, fontane, palazzi istituzionali, ma non c'era lo spazio.
4: A parte che c'è l'estensione simile al centro di Firenze, quindi lo spazio c'era, poi c'era la possibilità di fare l'idroscalo sul Tevere, che ci teneva molto Mussolini a queste cose, che oggi è stato ampiamente citato pure da Giuliano con riferimenti incrociati, quindi lo richiamiamo pure un po' all'ordine.
1: Non lo dire a Montanari, poi la galleria con l'idroscalo si arrabbiava.
4: Sicuramente. Però è andata così, ma comunque un museo a cielo aperto, e poi appunto il padiglione sovietico ci attrezzeremo, mi sembra un'ottima idea, andrà sviluppata.
2: Vediamo.
1: Vai,
2: le notizie.
1: Notiziario.
4: Allora, notizie. Approfondiamo bene la questione della visita di Trump in Cina, perché c'è tanta roba collaterale. Partiamo dal prima. La Cina ha mostrato immediatamente pragmatismo sulla volontà di far riuscire bene questa visita, tant'è che è riuscito a trovare un escamotage per far partecipare Rubio, perché Rubio era uno di quei soggetti che era stato esposto a sanzioni e quindi non avrebbe potuto entrare sul suolo cinese, e con uno spirito davvero poco cinese, più mediterraneo secondo me, hanno trovato un escamotage, cioè la traslitterazione del nome è stata cambiata, è stata modificata e quindi non risultava più nella lista dei sanzionati. Questo perché la Cina davvero voleva fare questo incontro, e l'incontro è stato molto molto fruttuoso, sicuramente non solo sugli accordi commerciali, che sono importantissimi, non su Taiwan, che è una cosa che sta molto a cuore, ma la questione principale è stata la vicenda in Iran, perché Trump è andato lì praticamente con il cappello in mano a dire: guardate, pensavo di arrivare in Cina ad aprile, perché si ricorderanno tutti gli ascoltatori che questa visita è stata già rinviata due volte, e Trump voleva andare con delle carte buone in mano, cioè con il taglio di tutti gli approvvigionamenti energetici alla Cina, quindi prima il Venezuela e poi l'Iran, e ovviamente parallelamente anche i problemi con le sanzioni alla Russia. Ecco, questo taglio degli approvvigionamenti energetici non ha funzionato troppo bene, ovviamente c'è la crisi di Hormuz che non è risolta, però comunque il petrolio e gli idrocarburi dalla Russia riescono a farseli arrivare, quindi c'è un imbarazzo grosso, e probabilmente Trump è disposto a fare delle concessioni per non fare la figura di quello che ha perso la guerra in Iran, quindi troveranno un'intesa probabilmente con la Cina per offrire una narrazione distorta degli eventi. E questa cosa chi è che non piace? A Israele.
2: Ti devo fare una domanda appena puoi.
4: Sì.
1: Voglio darvi una notizia.
2: Ecco. Vai. Qua, ci interrompe. Vai, dacci la notizia, zio.
1: Voglio che discutiamo a proposito di Israele del fatto che uno Stato, Israele, querela New York Times per la notizia che vogliono, di cui chiedono rimozione degli stupri dei corpi dei palestinesi nelle prigioni di Israele, violenze sessuali punitive. Che orrore, che orrore. Viva il New York Times!
4: Beh, penso sia addirittura peggio, perché io l'ho letta su Yedot.Arot questa notizia, e la riportavano come querela di Netanyahu in persona, non di Israele, quindi è una cosa ancora più insidiosa e più spiacevole. Comunque, quello che volevo dire per chiudere la questione del viaggio in Cina di Trump è che il primo effetto, però quello più immediato, è stato l'annullamento della visita che ci doveva essere di Herzog, il presidente israeliano, negli Stati Uniti. Quindi c'è sicuramente un raffreddamento tra Stati Uniti e Israele in questa fase, perché è evidente che Trump non ci sta a rimanere con il cerino in mano. In tutto ciò, comunque, ricordiamo pure che si andrà a Washington il 24 settembre, quindi verosimilmente quello potrebbe essere un traguardo ragionevole per dare una definizione complessiva degli assetti economici e politici della regione.
2: Senti, ma Fink e i suoi che cosa si portano indietro?
4: Ma qualche accordo commerciale, ma poco di più. Quindi c'è secondo me una grande asimmetria, perché gli Stati Uniti hanno riconosciuto l'egemonia cinese in tutta l'area del Golfo, anche perché comunque gli avevano già riconosciuta anche le petromonarchie, si sono accorti i paesi arabi che vendevano di più alla Cina piuttosto che agli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti hanno provato a deviare questo corso, a cercare di salvare il privilegio del dollaro, pare probabilmente che non ci riusciranno, e quindi c'è ben poco di cui festeggiare, secondo me, per tutta la delegazione americana.
1: Bene, bene, bene. E mi pare arrivati, che il tempo è volato. Luca. Il tempo è volato davvero. Eppure serve una morale. Anche oggi una morale. Distillata un
2: oggi la
1: morale.
2: Dedico proprio, visto che tu sei contro le denominazioni di origine geografica, la dedico a un grande delle tue parti, perché Ennio Flaiano, a proposito di noi oggi, diceva: non chiedetemi dove andremo e dove andremo a finire, perché già ci siamo finiti.
1: È incredibile come riesci sempre a tirare delle fuori delle massime di un'intelligenza sfavillante. E
2: incredibile.
1: Se togli queste notifiche, noi vi raccontiamo che, malgrado i vostri timori, le vostre speranze, le vostre emozioni, torneremo domani con tutta la banda.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
6: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 9:02.
5: Giornale Radio News.
11: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia: se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio: sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12 in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti, è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
9: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
9: Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
14: Eccola qua, buongiorno da Vicky Mangone, tutti ne parlano, ultima puntata della settimana, venerdì 15 maggio, due ore insieme, le solite due ore quotidiane, staremo insieme fino alle 11, qualche minuto prima delle 11, quando arriverà Francesco Borgonovo con Orso Bruno. Grande lavoro della redazione anche oggi e per questo la ringrazio. I temi poi li scopriremo fra poco e voi intanto segnatevi la porta d'ingresso a questo programma 334 11 11 622 per entrare a farne parte.

Fino a poche settimane fa i vertici di Ryanair e Wizz Air ripetevano lo stesso messaggio: prenotate, prenotate, prenotate, fatelo subito perché i prezzi dei biglietti saliranno ancora. Campagne simili sono arrivate anche da EasyJet e Vueling. Lo slogan che usavano per invitare a comprare i voli per luglio e agosto, quindi per le prossime vacanze, senza temere cancellazioni dovute alla mancanza possibile di carburante, era estate sicura. L'obiettivo commerciale era chiaro: spingere i viaggiatori a fare cassa d'anticipo, agitando lo spettro di rincari record per l'estate. Bene, dietro i proclami ufficiali però la realtà dei fatti è un'altra. Un'analisi del Corriere su oltre 50 rotte nazionali e internazionali dimostra che le tariffe sono letteralmente crollate rispetto a due mesi fa, con ribassi che sfiorano il 71%. Sulla tratta nazionale più trafficata, la Roma-Catania, si è passati da 90 a 54 euro, un taglio netto del 40%. Sulle rotte europee la forbice è ancora più grande: il volo Roma-Lisbona è sceso da 221 a 81 euro, mentre il collegamento Bergamo-Madrid è letteralmente crollato da 244 a soli 72 euro. La ragione di questo crollo è puramente commerciale: le persone hanno smesso di prenotare in anticipo, spaventati dall'inflazione, bloccati dall'incertezza, e i viaggiatori stanno aspettando l'ultimo momento per comprare. E di fronte a una esitazione di massa e con troppi sedili rimasti vuoti, i dipartimenti che gestiscono le tariffe low cost hanno dovuto arrendersi, facendo scattare l'ordine interno di abbassare subito i prezzi per riempire gli aerei a qualunque costo. Il risultato è un mercato totalmente instabile, dove le regole della programmazione saltano. Chi si è fidato delle compagnie prenotando mesi fa è stato punito con tariffe doppie o triple, mentre chi acquista all'ultimo minuto viene invece premiato con sconti davvero clamorosi. Questo sistema, basato su prezzi dinamici e algoritmi aggressivi, non ha più alcuna correlazione con i costi reali del servizio, ma è diventato una gestione psicologica della domanda che penalizza la trasparenza e penalizza l'utente. Capire se i consumatori stiano finalmente riprendendo il controllo del mercato o se siano vittime di una trappola tariffaria è fondamentale per difendere i diritti di chi viaggia. Ne parliamo tra poco con Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, e con voi 334 11 11 622.

0: comprendiamo che gli eventi globali possano influire sulla fiducia dei viaggiatori in questo momento, ma crediamo che tutti abbiano il diritto di prenotare voli e vacanze con serenità. Queste sono le parole dell'amministratore delegato di EasyJet, Kenton Jervis, commentando alcuni dati finanziari della compagnia low cost. Il dirigente aveva detto agli analisti che la finestra di prenotazione si è accorciata, il che riduce la visibilità, ma ciò che stiamo osservando è anche una forte domanda nel mese stesso del viaggio. Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, siamo passati dagli amministratori delegati che dicevano di comprare subito perché i prezzi sarebbero esplosi, a vedere invece le tariffe letteralmente crollare. Si chiama terrorismo psicologico a casa mia questo, ai danni dei consumatori. Che dice Gabriele?
1: No, ma intanto a me fa un po' ridere, io rileggo anche le testate che in teoria dovrebbero essere un po' più autorevoli, perché in sostanza l'autorevolezza si basa anche sulla provenienza della notizia, sempre più dichiarazioni di amministratori delegati, di soggetti interessati e mai un pezzo veramente approfondito. Chi parla? Parlano gli amministratori delle aziende estremamente coinvolte che dicono una cosa. L'ultima narrativa è: i prezzi stanno crollando, quindi comprate biglietti a go-go. La precedente era invece: attenzione, prenotate subito perché
0: prenotate subito, esatto.
1: Lo ha detto lei. La verità sta esattamente nel contrario di entrambe le cose. 8 maggio la Commissione europea, costretta a fare una revisione complessiva e soprattutto una chiarificazione di quelle che sono le normative europee in materia di diritti dei trasporti dei viaggiatori in aereo, che dice sostanzialmente che le grandi compagnie, quelle diciamo un po' più serie, mi passi il termine, non che le altre non lo siano, ma quelle che diciamo non si basano sul low cost come business model, perché il low cost ti dà un biglietto a basso costo nella consapevolezza che il 40%
0: ma non sempre Gabriele,
1: un tempo erano a basso costo, sono a basso costo quando c'è il
0: sono fintamente a basso costo perché solo posti in piedi a volte,
1: No, in realtà quello si chiama prezzo gancio, arriva al basso costo, ma poi guarda caso negli ultimi tempi che cosa sta accadendo? Ti chiedono il supplemento carburante, cosa assolutamente non ammissibile, non dovuta, non lo fate, né se si chiama supplemento carburante, né se si chiama addirittura assicurazione, come stanno facendo negli ultimi giorni. La cosa paradossale è, lo sa qual è? È che loro lo sanno che incide per una forbice che può andare dal 30 al 40% del prezzo del biglietto il carburante, perché fanno questo come business e sanno esattamente come stanno le cose. La faccenda è che la Commissione europea è talmente tanto preoccupata che, come dicevo, le compagnie europee, addirittura le più importanti, le più grandi e le più blasonate, stanno cancellando milioni di posti e di voli. Siamo arrivati a 2 milioni di posti cancellati perché loro hanno la contezza che si arrivano alla soglia di metà giugno, quando hanno detto in tutte le salse che se finirà il jet fuel, che già è incrementato del 90%, la disponibilità del jet fuel, non saranno più in grado di offrire i prezzi dei biglietti, ma non i prezzi dei biglietti, non saranno più in grado di offrire il volo, e quando tu non puoi offrire il volo devi restituire il denaro, sia se è o non è colpa tua. Se poi questa colpa è aggiuntiva, cioè nel senso tu mi hai detto, mi hai fatto comprare il biglietto e all'ultimo momento ti inventi quella che in alcuni film viene definita la supercavola, mi dovresti anche rimborsare, mi dovresti anche indennizzare in realtà, oltre che a restituire i soldi del biglietto. Che stanno facendo è quello che io in maniera complottistica sto guardando sotto, leggendo tra le righe delle dichiarazioni dei amministratori delegati. Loro dicono: comprate biglietti, adesso vi costa anche pochissimo, grande vantaggio, comprate. Poi ti arriva una mail 15 giorni prima in cui ti dice che devi integrare il biglietto con eventualmente l'integrazione del cosiddetto prezzo carburante, o ti fanno fare la famosa assicurazione, quindi magari lo paghi 20 euro o 30 euro il biglietto, ma c'è un'assicurazione che ti costa 100, che è l'assicurazione carburante. Poi arrivi sotto soglia che iniziamo ad avere certezze che questo jet fuel se continua così la situazione internazionale, ma perché banalmente il jet fuel è una cosa che rarissima, che fanno in pochi, che per raffinarla sono pochissimi al mondo, che viene da quella parte del mondo oggi estremamente in condizioni di cause e complicazioni. E sappiamo che non è che può essere comprato, che esci fuori con il camion e vai a un distributore e lo compri. Quel jet fuel sta terminando per tutti i motivi che conosciamo, no? Allora che cosa fanno? Ti fanno comprare sicuramente il biglietto, eventualmente sì. Poi ti integrano anche con la tassa carburante o ti fanno fare delle assicurazioni molto alte. Poi
0: che se non la paghi resti a terra, che se non la paghi non voli? C'è una condizione?
1: No, il problema... Sì, è questa la condizione. Se tu non integri, secondo la loro logica commerciale,
0: non sali.
1: Sì, ma io ho il timore che da giugno in poi accadrà che tu arrivi in aeroporto e trovi la sorpresa che ti diranno che, come è successo qualche settimana fa in alcuni aeroporti, non solo italiani ma tutti europei, che arrivi e non c'è il carburante. E lì che cosa succede? Che loro non sono tenuti a indennizzarti, perché in quel caso la Commissione europea ha chiarito che si tratti solo nel caso in cui non c'è il jet fuel in quel momento in aeroporto, quindi non sono in grado di rifornirti, ma devi avere la dimostrazione chiara che questo non può accadere. Loro lì non sono tenuti a indennizzarti. Nel frattempo tu hai comprato il biglietto, hai fatto anche l'assicurazione, magari l'assicurazione la perdi, ma il biglietto te lo devono ridare, quindi tutto sommato non è andato male.
0: Ti danno 30 euro ma ne hai pagati 130.
1: Sì, non devono nemmeno far decollare un aereo, magari nel frattempo hanno messo anche il personale in cassa integrazione. Io penso che è veramente una strategia.
0: Vogliamo dare un titolo, Gabriele, a questa cosa? La grande sola, le piace?
1: Ma io lo chiamerei la regola, a questo caso, gli aerei più pazzi del mondo, perché più pazzi di così non si può.
0: E insomma, quindi chi ha comprato oggi un biglietto deve stare in allerta.
1: Ma io continuo a dire da me, se guardi, questo non è per fare terrorismo psicologico, ma
0: no,
1: la situazione internazionale.
0: Per capire.
1: È tale la situazione è tale, l'abbiamo detto più volte, c'è un'incertezza assoluta. Vi ricordate quello che è successo con la pandemia? Poi alla fine non riesci a partire, non riescono a riproteggerti, e in teoria tu compri il biglietto, se poi quando arrivi non puoi partire per cause legate a queste condizioni straordinarie, ti devono restituire i soldi o riproteggerti, si dice, cioè darti l'opportunità di farti ripartire entro pochissimo tempo, 24-48 ore, ma in generale dovrebbero anche offrirti l'hotel, i pasti, cosa che io non ho mai visto a coloro che bivaccano purtroppo dentro gli aeroporti stanchi, morti, che sono 24 ore e non riescono a partire. Mentre o restituirti il denaro e tu prendi e te ne vai a casa. In caso in cui invece c'è una loro responsabilità, se non riesci a partire ti dovrebbero anche indennizzare, la seconda della tratta vai da 2,50 fino a 600 euro. Però io non lo so se hai comprato una vacanza o ti sei fatto la famosa vacanza della vita programmata a luglio, se vale la pena rischiare di prenderti al massimo 600 euro. Sì, è vero, nei pacchetti turistici la responsabilità ricade sull'operatore, quindi in teoria dovresti essere indennizzato di tutto, anche il pacchetto turistico, però veramente ci vogliamo rovinare le vacanze ancora prima di partire? Stanno, magari andiamo più vicino, andiamo alle bandiere
0: ci
1: blu
0: sono...
1: che sono uscite.
0: Esatto, ce ne sono tantissime, è vero. Ci sono delle tratte, Luigi Gabriele, dove vedete maggiori rischi di speculazione selvaggia, dove c'è maggior rischio di quello che ci ha raccontato fino adesso?
1: Ma
0: dei
1: guardi,
0: collegamenti rischiosi in modo particolare?
1: Allora, sicuramente il sud-est asiatico non è un posto così facile da raggiungere, anche perché dovessi fare le gincane tra i missili che vengono da destra e sinistra, nel senso, sì, è vero, ci sono delle tratte aeree che in teoria corridoi sicuri, ma io...
0: al di là dei carburanti, dice lei, no?
1: Sì, esatto. Anche perché ogni giorno arriva qualche segnalazione di qualcuno che è rimasto bloccato nel paese esotico più figo del mondo, però rimane bloccato. Poi dall'altro lato invece ci sono le tratte europee più gettonate, penso per esempio alla Roma-Parigi, alla Roma-Madrid, che stanno spingendo, guarda caso, le compagnie low cost, soprattutto quelle iberiche, sono estremamente interessate a continuare a dire venite, vi abbiamo abbassato il prezzo, però se manca il jet fuel o vai a Parigi, certo, o vai a, certo, a Catania, e il jet fuel finisce, per cui all'ultimo secondo dicono non puoi partire, tu hai fatto il bigliettino e te lo riporti, vai a casa con questo biglietto, controlli e magari ti fai una settimana a Santa Marinella. Però questo è quello che stiamo consigliando ai cittadini, di essere prudenti. Per una volta non succede niente se un anno siamo un po' prudenti, no?
0: Magari è vero, assolutamente. Sono d'accordo, sono d'accordo. Abbiamo dei messaggi, li leggiamo. Ho comprato 2 biglietti per Madrid, ecco, giusto appunto la Spagna, a marzo, pagandoli 250 euro l'uno, perché terrorizzato dai continui annunci sui rincari estivi. Qua un altro che ci è cascato, Oggi lo stesso volo costa una settantina di euro. Non è una truffa legalizzata far pagare il triplo a chi si muove in anticipo?
1: Ma se ci aggiungiamo che quelli che lo comprano oggi, quelli che lo comprano a 70 euro, io non sono mica sicuro che poi non arriveranno eventualmente ai 2,50 come primo acquisto, perché poi, ribadisco, adesso iniziano ad arrivare le mail, devi integrare con la tariffa carburante, il supplemento carburante, l'assicurazione carburante, cose che da giorni stiamo dicendo non è legittimo. Sì, aspetteremo che l'antitrust apra il procedimento, ma nel frattempo chissà quanti migliaia ci sono caduti dentro questa cosa. Siamo nel caos del libero mercato e noi vi indichiamo la strada della protezione, ma una protezione che queste compagnie sono così aggressive da aggirare continuamente. Ecco, questo signore ci è caduto 2 volte perché l'ha pagato tantissimo un mese fa, e adesso sta pagando il costo dell'incertezza, non sa se partirà, non partirà, se dovrà integrare il biglietto e tutto il resto.
0: Caterina da Milano: noto che la tratta Linate-Roma non è scesa di un centesimo perché ci vola solo ITA. Nelle tratte dove c'è il monopolio siamo destinati a pagare tariffe fisse e folli, mentre sulle altre rotte le low cost fanno il gioco delle 3 carte.
1: Ma guardi, il jet fuel manca soltanto in alcuni contesti, mica manca a tutti gli aerei, cioè ognuno c'ha il suo distributore. Se sei low cost prendi il jet fuel qua, se sei tariffa monopolistica di qua, no, e questo è il caos delle compagnie aeree, no? Cioè, non è un caso che è il business più redditivo del pianeta, tant'è vero che siamo ancora molto lontani dagli obiettivi che si pongono. Pensi, siamo 8 miliardi, solo 1 miliardo vola, ne mancano ancora 7, e in qualche modo questi verranno raggiunti, no? E come fu ai tempi per i social network.
0: Senta, invece con gli spostamenti marittimi come funziona?
1: Anche lì ne iniziamo a risentire fra poco, quando magari non si fanno più biglietti per la Sicilia e la Sardegna via aereo, ma si iniziano a fare via nave, e allora lì mi farò 4 risate, perché guarda caso i traghetti schizzeranno alle stelle. Quelli sono soggetti alle oscillazioni dei carburanti, le navi gran parte vanno a diesel, ancora siamo molto lontani dalle navi sostenibili a GNL, anche lì il GNL comunque è un gas naturale liquefatto che viene trasportato via nave, anche quello. E che cosa dire? Dire anche lì che c'è questo, stanno emergendo un po' tutti i nodi aspetti, ovvero che abbiamo lasciato tutti senza briglie, e adesso ecco i cavalli iniziano a fare pazzi.
0: Quindi conviene acquistare adesso il biglietto per spostarsi via mare? Secondo lei?
1: Guardi, secondo me conviene alternare le cose. Intanto nascondetevi come Zorro dai cookie, nascondetevi, mettetevi la maschera di qualsiasi forma di tracciabilità online.
0: Non fatevi trovare. Utilizzate
1: il cellulare dell'85enne che state assistendo in questo momento, che è vostro zio, che è al bocciodromo, che non lo usa mai per fare le ricerche. Andate lì e provate, perché qua c'è l'altro tema. La profilatura è l'alimentazione dell'algoritmo che fa in
0: modo. È terribile, perché non ti mollano, perché ti vengono a cercare anche sotto al letto. È una cosa terribile, terribile davvero. Sì. Però questo è un argomento che tratteremo un'altra volta, lo approfondiremo un'altra volta sempre con lei, Luigi Gabriele. Grazie, presidente di consumerismo.it. Sono le 9:30 minuti, breve pausa e poi torniamo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 9:34 minuti. Ieri si è conclusa a Fiera Milano Ro Tutto Food 2026, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare, food and beverage. L'evento ha riunito aziende, buyer e operatori provenienti da tutto il mondo. Tanti gli appuntamenti dedicati alla sostenibilità, all'innovazione e all'evoluzione dei consumi alimentari. Sentiamo cosa ha raccolto il nostro Lorenzo Bosi.
7: Anche nel 2026 Tutto Food riunisce produttori, aziende e operatori della filiera agroalimentare, confermandosi come uno degli appuntamenti principali per leggere da vicino le trasformazioni del food and beverage. Non solo una fiera di prodotto, ma anche un luogo in cui interrogarsi sul futuro del cibo. È il senso del Food Manifesto, la carta dei valori del cibo del futuro, che invita a guardare il cibo non solo come semplice merce, ma come identità, salute, territorio, responsabilità e relazione con le comunità. Tra gli stand, questa trasformazione passa prima di tutto da un equilibrio, quello tra tradizione e innovazione, ricette antiche, produzioni radicate nei territori, ma anche la necessità di parlare a consumatori nuovi, più curiosi e più attenti alle proprie abitudini.

0: Torno alla tavola. A te la linea.
1: E grazie, grazie a Lorenzo Bosi. Noi fra poco vi parleremo di un nuovo trend, quello delle vacanze in bicicletta. Occhio alla sella, eh. Raccontateci i vostri viaggi sulle due ruote al 334 11 11 622.

0: break my heart.
1: C'è un desiderio profondo di lentezza e di contatto con la natura che sta ridisegnando in qualche modo le nostre ferie, le nostre vacanze. Se guardiamo l'identikit delle ultime prenotazioni per la bella stagione, scopriamo che la vera protagonista del mercato turistico non è più solo la classica sedia a sdraio in riva al mare, ma è la bicicletta. Le vacanze attive stanno vivendo una crescita senza precedenti in Italia, trasformando quello che un tempo era un passatempo per pochi appassionati in un fenomeno invece culturale di massa. Le ultime proiezioni indicano che circa 11 milioni di italiani utilizzeranno le due ruote durante le prossime vacanze, preferendo il ritmo delle pedalate al caos dei tradizionali flussi turistici. I numeri ufficiali del rapporto ISNART Union Camere e Legambiente parlano chiaro. Le presenze dei cicloturisti hanno toccato quota 89 milioni, generando un impatto economico record che sfiora i 9,8 miliardi.

miliardi di euro. Questa spinta è assolutamente impressionante, non è trainata solo dagli sportivi professionisti, ma da un pubblico trasversale, in gran parte composto da famiglie e millennial. A fare la parte del leone sono le strutture ricettive specializzate come i bike hotel, seguiti da agriturismi e campeggi attrezzati che registrano il tutto esaurito, fornendo servizi dedicati dalle officine interne alle ricariche rapide per le biciclette elettriche. Bene, questo cambiamento radicale sta premiando soprattutto le regioni che hanno investito sulla rete delle piste ciclabili, come per esempio il Veneto, come il Trentino Alto Adige e la Toscana. Tuttavia, l'interesse si sta spostando rapidamente anche verso i percorsi storici e i cammini dell'Italia interna, dall'Appennino Bike Tour fino ai tracciati della Via Francigena del Sud. La sella è diventata lo strumento ideale per scoprire i piccoli borghi, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e per praticare un turismo a impatto zero, capace di fare bene alla salute, ma anche all'economia delle aree meno battute dai circuiti tradizionali. Ora, questa ondata di turismo lento e sostenibile è pronta a entrare nel vivo con l'inizio della stagione, ma porta con sé molte domande pratiche per chi decide di mettersi in viaggio per la prima volta. Il boom delle vacanze su due ruote cambia i piani di alberghi, cambia i piani di territori, e noi vogliamo capire come scegliere l'itinerario perfetto e quali sono i servizi indispensabili per evitare brutte sorprese. Torniamo a parlarne fra pochissimo insieme a un esperto del settore, Guido Rubino, fondatore di Cycling Side. When I was 6 years old, I broke my leg

0: C'è un desiderio profondo di natura, di ritmi lenti che sta ridisegnando le nostre vacanze. La vera protagonista della bella stagione è la bicicletta. Il cicloturismo in Italia non è più una nicchia per pochi sportivi, ma è un fenomeno di massa che muove miliardi di euro e attira un pubblico tutto nuovo, fatto di famiglie, fatto di giovani. La sella è diventata il mezzo ideale per esplorare l'Italia dei piccoli borghi e delle vecchie ferrovie recuperate, ma per chi decide di partire per la prima volta i dubbi, signori, sono tanti. Come si sceglie l'itinerario perfetto? Quale bici serve davvero? E come evitare di restare a piedi? Ne parliamo subito. Io mi arrenderei già alla prima foratura, dico la verità. Guido Rubino, fondatore di Cycling Side, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Bisogna partire da impariamo a riparare una foratura, per esempio, no?
1: Quella è la base di tutto, perché dà un'indipendenza che permette poi di fare qualsiasi cosa. Questo è il minimo indispensabile. Devo dire che oggi le cose sono anche migliorate molto, perché comunque tra bombolette, spray, anche gomme che si forano molto meno, quindi diciamo è anche più difficile, bisogna impegnarsi per forare, però può capitare, e se si riesce ad essere autonomi si è veramente indipendenti in bicicletta.
0: Allora, raccontiamo, vediamo com'è cambiato l'identikit di chi viaggia in sella. È vero che oggi c'è una forte crescita anche proprio di famiglie?
1: Sì,
0: che inforcano,
1: vero, perché
0: la bici e vanno, che partono per mondi lontani?
1: Sì, ma basta rimanere in Italia, è che ce n'è tantissimo da scoprire.
0: Sì, certo.
1: Mondi lontani, ovviamente.
0: Mondi lontani, lontano da casa, insomma, chilometri, lontano. Ecco.
1: Ma sì, ma a volte basta andare anche a 100 km da casa, magari mettendo anche la bicicletta sul treno, perché poi ci sono sempre più offerte in questo senso. La bicicletta è aperta, è vero, come diceva, a sempre più famiglie, perché poi col fenomeno delle e-bike che aumentano sempre di più, sono diventate ormai perfettamente efficienti, perché è facile con una bicicletta farci una giornata anche se non si è molto allenati, quindi tenendo sempre il massimo dell'assistenza, insomma, si riesce a fare molto, possono pedalare veramente tutti, insomma, quindi non c'è più quella questione di essere allenati. Ecco, anche il Trentino che dicevate prima, che è zona di cicloturismo perfetta, le salite del Trentino non fanno più paura, perché con l'e-bike piano piano si possono fare tutti. Piuttosto bisogna fare attenzione a come pedalare, perché l'e-bike, se da una parte ha messo in bicicletta tutti quanti, dall'altra ha messo in bicicletta anche i meno esperti. E mentre prima l'allenamento dava anche l'esperienza necessaria per comportarsi su strada, capire anche un po' le proprie sensazioni, eccetera, oggi l'e-bike permette di arrivare in cima e poi magari buttarsi giù in discesa pur non avendo la necessaria esperienza. Ecco, bisogna avere un po' di attenzione, di prudenza sempre, però si può andare davvero dappertutto. Poi, come diceva, ci sono delle strutture dedicate sempre di più su ciclovie italiane che stanno aumentando, stanno crescendo anche. Tante volte quando si pensa a ciclovie e percorsi dedicati si pensa a soldi da investire, ma non sono sempre tanti, perché a volte basta anche noi abbiamo in Italia tanti fiumi, ad esempio in Lombardia ci sono tanti percorsi che nascono semplicemente sul greto del fiume, poi si tratta di spianare, unire i percorsi in modo da avere dei luoghi dove pedalare lontani dal traffico, perché poi in Italia il traffico purtroppo fa paura.
0: Certo. Quali sono, Guido, le ciclovie più battute, più a portata di tutti, diciamo, anche le più suggestive, se vogliamo, a parte che il potenziale paesaggistico da noi è enorme,
1: però quelle più e puntare il dito e si pesca sempre bene. Guarda, noi abbiamo appena pubblicato proprio su Cycling Side un reportage sull'anello del Gargano, per dire che è una ciclovia abbastanza recente, molto bella, e la persona, l'inviato che è andato lì a fare questo reportage, mi ha detto che si è divertito molto, anche proprio a pedalarlo e a raccontarlo, perché sono tanti chilometri a disposizione. Ecco, in Italia abbiamo poi la fortuna di avere ciclovie che possono essere spezzettate in più giorni a seconda di quello che uno voglia fare, perché non è detto che uno, appunto, in un giorno debba fare tantissimi chilometri, può farne un po' per volta, fermarsi, ripartire, poi c'è quello più allenato che invece vuole fare più chilometri. Quindi noi abbiamo dalla Trieste Venezia alla ciclabile del Garda, la ciclabile
0: bellissima,
1: Tirrenica, Adriatica,
0: bellissima la ciclabile del Garda, è fantastica.
1: Veramente perdere mi viene in mente anche la Spoleto Norcia, che è una delle ciclabili che sfruttano le vecchie ferrovie, come quella che c'è a Sanremo, che hanno praticamente reso ciclabile la parte della vecchia ferrovia che dava sul mare. Si pedala alla grande, è una ciclabile abbastanza piatta, quindi magari non dà grandi emozioni per chi pensa alla bicicletta in maniera un po' più sportiva, però ecco, quella
0: aggressive.
1: È un esempio.
0: È un esempio
1: perfetto per le famiglie, quello lì, perché lì ecco si va.
0: Certo. Ma ti chiedo, come si gestisce l'energia durante una giornata intera sui pedali? Cioè, mangiare poco e spesso, come si... Sì, l'energia fisica,
1: ma io
0: proprio.
1: Vedo che si fa di tutto e di più. È chiaro, non bisogna appesantirsi troppo, bisogna mangiare cibi leggeri. Per i più smaliziati ci sono anche integratori, cose apposta così, ma insomma la dieta mediterranea può essere perfetta se non si vogliono fare prestazioni sportive particolari. Quindi l'importante, ecco, è non esagerare, non esagerare niente, fermo restando che chi pedala su biciclette normali, quelle che a me non piace tanto dire muscolari, ma insomma, per distinguere da quelle elettriche, consumerà parecchio se pedala con un minimo di impegno, quindi non c'è un limite di anzi, la bicicletta fa dimagrire, fa bene, quindi
0: certo.
1: va benissimo, si può mangiare veramente quasi qualsiasi cosa, ma poi è la bicicletta stessa che ce lo dice, perché uno quando mangia male e pedala poi se ne accorge subito, quindi ci si regola.
0: Giacomo da Tortona scrive: vorrei fare la Via Francigena in bici quest'estate, meglio la mountain bike o una gravel? Qua mi devi aiutare tu, cos'è la gravel?
1: Allora,
0: ho paura
1: gravel
0: che alcuni tratti siano troppo fangosi. Questo tema, Giacomo, cos'è la gravel?
1: Gravel è quella che la bicicletta ghiaia, è la traduzione letterale. La gravel è questa nuova bicicletta, ormai nuova, sono più di 10 anni che esiste, ma è una via di mezzo tra una bicicletta da corsa e una mountain bike, detta semplicemente, quindi una bicicletta con manubrio tipo da corsa, quello drop per usare il termine tecnico, con gomme più larghe e quindi permettono di affrontare terreni non asfaltati senza troppi problemi, ma ovviamente senza neanche salti o cose che richiedono magari una forcella ammortizzata come può essere una mountain bike. La gravel è praticamente universale, io la consiglio per il 99,9% dei percorsi, fermo restando che poi la gravel sono anche fatte per poter caricare delle borse. Adesso c'è questo fenomeno pure che funziona molto bene, che il bikepacking. Il bikepacking è qualcosa di diverso rispetto al caricare delle borse classiche sulla bicicletta, ma sono delle borse
0: quelle laterali, i borsoni, quelli laterali, intendi?
1: I borsoni laterali è il classico cicloturismo. Il bikepacking permette di legare una borsa da sottosella, una al telaio o alla forcella, in maniera tale da diciamo incidere meno sulla anche dinamica proprio ciclistica della bicicletta, quindi facilita la guida e permette lo stesso di caricare un po' di tutto. Bisogna essere un po' spartani ovviamente, ma insomma se si pedala d'estate è facile fare un bucato e asciugarlo anche rapidamente, e permette di arrivare praticamente dappertutto. I tratti fangosi sì, ci sono, si affrontano con la gravel, si possono affrontare bene perché si arriva a gomme anche molto larghe, fino a oltre i 40 mm di sezione, per intenderci, roba da mountain bike o quasi. quindi secondo me è più che sufficiente. La mountain bike può fare di più, ma è anche più pesante quando si viaggia già con qualche borsa.
0: Quindi
1: dietro,
0: votiamo
1: così.
0: La gravel per la via Francigena, per il nostro ascoltatore. Gravel. Sì. Allora siamo in chiusura, abbiamo 3 minuti e ti devo fare un sacco di domande, Guido. Mi devi dire come si gestisce una giornata di pioggia battente durante il viaggio. Sei lì in bici che pedali, viene giù un mondo. Come ci si organizza?
1: Ci sono delle mantelle che coprono quasi completamente il ciclista e quindi lo salvano. In Nord Europa si viaggia tranquillamente così, anche in città, quindi insomma bisogna ridurre magari i percorsi che si prevedono. Se uno quel giorno voleva fare 80 chilometri, che considera una distanza lunga per chi viaggia,
0: fermati prima,
1: asciugati, pensa anche a cambiare. Esatto. Insomma, bisogna fare qualche prova prima di partire per sapere bene che cosa portarsi, perché questo è importante.
0: Le app per non perdersi?
1: Ce ne sono tantissime ormai. Una su tutti, io dico, è Komoot, che è un po' l'app universale dove si mettono i percorsi, si trovano i percorsi caricati da altri utenti anche con gli appunti degli stessi utenti. Se io vado su un percorso che non conosco e trovo un tratto chiuso, posso segnalarlo, posso dire se lì si mangia bene, lì c'è l'acqua o meno, quindi sono percorsi che possono essere potenzialmente costantemente aggiornati, quindi Komoot su tutte, dove non ci sono appunto le ciclovie che noi consideriamo tali. Quelle che hanno comunque una tabellazione. Guarda, sono stato l'altro giorno all'Oscar del cicloturismo, sono in giuria, che presenteremo a metà giugno a Sanremo, e una delle chiavi, diciamo, di selezione è anche proprio la segnalazione anche oltre le app, perché poi le app fidiamoci, ma non fino all'ultimo, perché poi comunque i cellulari si scaricano quando si pedala, si sta fuori, uno si porta il power bank, pannelli solari eccetera, però insomma è bello anche sentirsi un attimo liberi e lontani dalla tecnologia.
0: Grande verità, ma io non ti mollo, Guido, se non mi parli della sella. La sella, sì, dobbiamo mettere il fondello imbottito, ci vuole una poltrona, come ci organizziamo?
1: No, non serve
0: sella?
1: Una poltrona, il fondello imbottito è raccomandabile perché aiuta ad evitare infiammazioni, soprattutto quando si pedala col caldo, e quindi migliora certamente la situazione. Poi ce ne sono anche proprio per facilitare la pulizia, l'igiene eccetera, quindi insomma è una situazione ideale stando tante ore sulla sella. La sella ideale ognuno ha la sua, per cui è inutile che vi dica qual è una in particolare, ma vi dico anche una cosa: non inganniamoci con
0: quelle belle
1: più
0: selle in gel, appunto, quelle belle sellone,
1: quelle lì sono belle, sono comode, ma vanno bene soprattutto per la città dove si pedala poco, si vuole stare comodi, si sta non tanto in sella. Quando si pedala per tante ore, in realtà una sella meno imbottita permette più libertà di movimento, quindi datemi retta, ci vuole un po' di abitudine, si dice fare la sella, ma è quello, e poi i dolori passano da soli con l'abitudine, fidatevi.
0: Bene, allora chiudiamo con questo messaggio di Linda che dice: mio marito dice che usare l'e-bike è barare, io dico che è l'unico modo per godermi il panorama senza arrivare distrutta in motel. Bicicletta per tutti, grazie a Guido Rubino, fondatore di Cycling Side. Sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma, arrivano le notizie, poi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su aiweek.it.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 10 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i 5 sub italiani morti in una grotta alle Maldive durante un'escursione, avviate le operazioni per il recupero dei corpi, il maltempo complica le cose. Trump lascia Pechino e conclude la sua visita in Cina. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, afferma il presidente USA. Più moderati i toni di Xi Jinping, sì alla riapertura di Hormuz, ma prima il cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, almeno 24 morti per i massicci raid russi su Kiev, tra loro 3 bambini, 4 vittime anche sul fronte russo. Allarme drone, chiuso nella notte l'aeroporto di Helsinki. Calcio, ho trovato l'accordo sul derby Roma-Lazio, si giocherà domenica alle 12, confermata la finale del tennis al Foro Italico alle 17.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive. Riprese nonostante le condizioni meteo avverse le ricerche dei 4 corpi in una grotta a 50 metri di profondità. Recuperato ieri quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Il servizio.
12: Erano tutti esperti e appassionati di subacquee. Non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, che è ancora in vigore e che rende ad alto rischio anche le operazioni di ricerca e recupero dei 4 corpi mancanti: quello di Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo capobarca, di Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, di Muriel Odenino, anche lei 31enne originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina, e poi quello della studentessa universitaria 23enne Giorgia Sommacal, figlia della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone, il cui cadavere è stato recuperato ieri. Non si conoscono ancora le cause della morte del gruppo di sub, che potrebbero essere riconducibili anche alle condizioni meteo, ma tra le ipotesi più probabili c'è la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde o la perdita di orientamento in un anfratto della grotta. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
11: È ripartito da Pechino l'Air Force One con a bordo il presidente USA Trump, che questa mattina ha concluso la sua visita di Stato in Cina. Una missione rivendicata come un grande successo dagli Stati Uniti. Meno entusiasta la posizione di Pechino. Sentiamo.
13: È terminata questa mattina la visita di 2 giorni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino. L'Air Force One rientra a Washington, prima una tappa in Alaska per il rifornimento. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto il capo della Casa Bianca, descrivendo il leader cinese come un grande leader e un amico. Più moderati i toni di Pechino, Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, aveva esortato ieri, ma rischiano il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Sul capitolo Iran Iran, convergenza di vedute sul no all'atomica per Teheran e riapertura dello stretto di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente e duraturo. Rapporti commerciali, Trump ha detto che la Cina ha accettato di ordinare 200 jet Boeing e più di 10 miliardi di prodotti agricoli. Comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Ieri, nel suo discorso conclusivo al banchetto di Stato, Trump ha formalizzato l'invito di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord dello stato ebraico, vicino al confine con il Libano. L'annuncio del movimento filo-iraniano, mentre i delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Nelle ultime 24 ore le forze israeliane riferiscono di aver colpito oltre 65 siti di Hezbollah. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, i morti sono almeno 400. Ed è sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale ucraina Kiev. Almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una cinquantina i feriti. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca, un morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Intanto la sospetta presenza di un drone ha fatto scattare l'allarme allo scalo di Helsinki, traffico aereo sospeso dalle 4 alle 7 ora locale. Questa mattina ripresi i voli, anche se non si escludono ritardi e cancellazioni. Ora la cronaca, la Corte d'Assise di Padova ha condannato all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate a Favero, che non ha mai fatto ammissioni. Dopo giorni di caos e braccio di ferro, Lega Serie A e Prefettura hanno trovato l'accordo per anticipare il derby della capitale tra Roma e Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea anche le 4 partite che riguardano la zona Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione Binaghi aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
14: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
11: E Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale oggi agli internazionali d'Italia. Il match sul centrale del Foro Italico non inizierà prima delle 19, meteo permettendo. Dalle 15:30 invece si affronteranno Luciano Darderi e Kaspar Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Tutti ne parlano.
16: Con Vicky Mangone.
0: Siamo qui sempre con voi, sono le 10 minuti, come ogni mattina stiamo insieme, sempre con voi, come dicevo, che ci ascoltate in FM, ci ascoltate in DAB, ci ascoltate dal sito giornaleradio.fm o dalla nostra app, oppure in tanti tanti altri modi. È sempre con voi che ogni giorno ci premiate davvero con il vostro ascolto attento. Grazie. Mondo sempre più caldo. Aprile 2026 si prende il terzo posto nella storia e i mari toccano i 21 gradi. Pensate, mare caldissimo. Insieme al meteorologo Carlo Cacciamani tra poco analizzeremo gli ultimi dati davvero drammatici di Copernicus e capiremo cosa rischiamo con il ritorno del fenomeno. No, ancora lui? Il fenomeno El Niño torna? No.

Se ci fermiamo a pensare all'aprile che si è appena concluso, appena insomma, da 15 giorni, la prima immagine che ci viene in mente non è quella delle classiche piogge primaverili, ma è quella di piazze piene di gente in maglietta, addirittura spiagge con, insomma, affollate, diciamo, con due mesi d'anticipo. Perché oramai guardare il meteo, consultare il meteo sullo smartphone è un esercizio quotidiano. È anche un esercizio di incredulità, se vogliamo. I giorni passano, ma le temperature restano stabilmente agganciate a valori che un tempo avremmo visto a giugno o a luglio, a parte in questi giorni con questo crollo delle temperature, ma poi insomma si riprenderà presto. Questa transizione stagionale, che sembra essere svanita sotto i nostri occhi, non è un'impressione passeggera, è la realtà di un pianeta che sta riscrivendo i suoi ritmi a una velocità impressionante. I dati che arrivano dagli scienziati del programma europeo Copernicus confermano questo scenario con una precisione che non lascia spazio a dubbi. Aprile 2026, dicevo, quindi l'aprile appena passato, si è preso il terzo posto tra i più caldi mai registrati nella storia, piazzandosi subito dietro al 2024 e al 2025. Significa che il podio assoluto del caldo si è concentrato interamente negli ultimi 36 mesi. La temperatura globale ha sfiorato i 15 gradi, un valore che ci porta a un soffio appena 1,43 gradi sopra i livelli dell'era preindustriale. L'Europa ha registrato mezzo grado in più rispetto alla norma degli ultimi 30 anni, ma la vera anomalia si nasconde dove non possiamo vederla, nella superficie dei mari, che ha toccato i 21 gradi di media, un accumulo di calore che somiglia a una polveriera energetica pronta a scaricarsi alla prima perturbazione. Ora, questa febbre costante non è solo un problema di ghiacciai che fondono troppo presto o di fioriture anticipate che rischiano di mandare in tilt l'agricoltura. È un cambio di paradigma che mette in crisi gli stessi modelli matematici usati per capire il tempo che farà. Con il fenomeno del Niño, che si sta preparando a tornare nei prossimi mesi nel Pacifico, minacciando di spingere ancora più in alto la colonnina di Mercurio, gli esperti si trovano davanti a scenari totalmente inediti per la prossima estate. Ne parliamo tra poco col meteorologo e climatologo Carlo Cacciamani e con voi 334 1111 622, la chiave d'accesso per entrare nella discussione.

0: I dati ufficiali del programma europeo Copernicus confermano che il clima globale ha stabilito l'ennesimo primato negativo. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato al mondo, con una temperatura media sulla superficie terrestre di 14,89 gradi. Parliamo di un valore superiore di 0,52 gradi rispetto alla media degli ultimi 30 anni, ma che balza ben 1,43 gradi sopra i livelli dell'era preindustriale. La classifica degli aprili più roventi della storia si è concentrata tutta negli ultimi 3 anni. Il record assoluto spetta al 2024, seguito dal 25 e ora dal 26. Capiamo cosa significano questi numeri per il nostro futuro prossimo, quali saranno anche gli effetti concreti sui fenomeni meteo estremi. Ne parliamo con Carlo Cacciamani, meteorologo climatologo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Benvenuto Cacciamani. Allora, aprile è stato il terzo più caldo della storia. Avere 3 anni più caldi di sempre, concentrati così come abbiamo detto uno dietro l'altro, è la prova del 9, nel senso la prova matematica di questa accelerazione della crisi climatica?
1: Purtroppo sì, stiamo verificando con i dati, perché appunto, come si dice, come diceva anche un mio caro collega, il clima non si legge guardando fuori dalla finestra, ma studiando e analizzando i dati, ci dice proprio questo, che gli ultimi anni, se guardiamo un record che va dall'inizio del Novecento fino a oggi, quindi più di 125 anni di dati, vediamo che i valori più alti, più elevati, per esempio della temperatura media globale della Terra, si hanno proprio negli ultimi 20-30 anni, e non è un caso, proprio sono i più alti. E come diceva peraltro lei, c'è un'accelerazione di questo trend, di questa impennata, che ci, come dire, preoccupa molto. Cioè non ci preoccupa solo il fatto che sta scaldandosi il pianeta e poi l'Europa e poi l'Italia, certo. E poi se andiamo a guardare, certo. Il fatto è che sta accelerando questo riscaldamento.
0: Senta, cosa comporta proprio concretamente per i cittadini? Un aumento di mezzo grado, che può sembrare poco, ma non lo è affatto, tutt'altro, rispetto alla media del trentennio 1991-2020. Cioè, mezzo grado di media in più non è solo stare in maniche corte, ma stravolge cicli agricoli, no? Anche la disponibilità idrica.
1: Certo, perché appunto lei ha detto una cosa giustissima, cioè bisogna fare attenzione a non confondere il tempo meteorologico con il clima. Il clima è il ripetersi di una situazione, è una cosa, un trend a lungo periodo, quindi mezzo grado calcolato su anni è una quantità molto elevata. In realtà, per esempio, in Italia abbiamo avuto una crescita negli ultimi 50 anni di 1,5 gradi. Quindi ben di sopra di questo famoso mezzo grado che, cioè, diciamo che può essere. Quali sono, diceva, gli impatti? Beh, gli impatti sono legati al fatto che un'atmosfera più calda può avere come effetti una possibilità di ricevere, di avere al suo interno una maggior quantità di vapor d'acqua. Se c'è una maggiore vapor d'acqua, significa che questo vapor d'acqua può trasformarsi in pioggia più, peraltro anche più intensa, perché questo riscaldamento, come si suol dire, riscalda di più i bassi strati dell'atmosfera rispetto a quelli superiori, e questo fa un po' l'effetto analogo a quello che si ha quando si mette a bollire l'acqua per cucinare gli spaghetti. Certo. Cioè dopo un po' l'acqua è bolle, si dice, no? L'atmosfera sta bollendo, se mi passa questa metafora, in maniera più frequente di quanto non fosse in passato, e quindi questo significa che avremo più temporali intensi, di breve durata, ma anche di grande intensità, e spesso talvolta di breve durata significa che possono durare anche un'ora, 2 ore, 3 ore, e scaricare, come è successo ahimè anche in molte parti del nostro paese, quantitativi di pioggia analoghi a quelli che accadono in 6 mesi, un 7 mesi, un anno addirittura, in pochissime ore. Quindi il rischio di alluvioni. Dall'altra parte, certo, e questo è un po' il rovescio della medaglia, abbiamo periodi di interruzione tra un periodo estremamente intenso in termini di pioggia e un altro di lunghi periodi di mancanza totale di precipitazione, e quindi di siccità, e quindi di calore, ondate di calore che hanno ripercussioni per esempio sulla salute. perché chiamiamo le onde di calore, ahimè, hanno una grandissima e purtroppo nefasta impatto sulla salute. Basti ricordare l'estate famosa, mitica dell'anno 2003, con le decine di migliaia purtroppo di decessi che abbiamo avuto.
0: Terribile, è vero.
1: In tutta Europa. Certo, è quindi vero. La probabilità che si verifichino questi eventi, ahimè, è maggiore di quanto non fosse in passato, proprio a causa di questo famoso mezzo grado, che in realtà è di più di mezzo grado, che ci stiamo vivendo.
0: Cosa dobbiamo aspettarci dal Niño quest'anno? Perché è lì che...
1: Allora, il Niño è un fenomeno più o meno oscillante, che ha una frequenza di occorrenza biennale, triennale, in realtà non è precisa questa occorrenza. Quando c'è una situazione di El Niño, c'è un riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico equatoriale per la parte soprattutto orientale, e quindi c'è una diminuzione dei venti alisei, c'è tutto uno sconvolgimento del clima globale, per cui ci sono aree del pianeta dove può piovere molto di più, per esempio, rispetto ad altre, però questi sono fenomeni, come dicevo, oscillanti, tant'è che c'è il corrispettivo di El Niño, che è la Niña, che è esattamente l'effetto contrario. Quindi adesso con questo El Niño, che potrebbe dare un riscaldamento ulteriore al pianeta, però di tempistica limitata, chiamiamola, perché poi potrebbe addirittura succedere il rovescio con una Niña nei prossimi anni. E questi fenomeni, chiamiamoli così, intermittenti, si vanno poi a sommare a quello che invece è un trend di più lunga durata, che è quello che le dicevo prima, che è quello che veramente ci preoccupa.
0: Messaggi dei nostri ascoltatori ne abbiamo, e allora glieli leggo. Anna Maria da Udine, che dice: in montagna la neve si è sciolta prestissimo quest'anno, questo caldo di aprile comprometterà le nostre riserve d'acqua per i mesi di luglio e agosto? Sarà
1: allora,
0: così, Cacciamani?
1: Allora, qui stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di tempistiche chiamiamole previsioni di medio-lungo periodo, non stiamo parlando di clima, stiamo parlando della prossima estate.
0: Sì.
1: Oggi fare delle proiezioni di temperatura, meteorologica in questo caso, su scale dell'ora e del mese o della stagione è arduo. Quello che possiamo verificare guardando anche le proiezioni che vengono fatte, perché ci sono queste proiezioni, sia a livello europeo, il centro europeo di Reading, mettendo assieme diversi sistemi modellistici, e ci dicono che potrebbe esserci un'estate ancora caldina, diciamo calda. Però, ripeto, attenzione, facciamo un punto delle situazioni magari fra un mese e andiamo a guardare più nel dettaglio, perché, ripeto, le previsioni meteo hanno una validità importante sulle scale temporali dei giorni. Quando andiamo alle stagioni bisogna, come dire, avere un po' di cautela, però oggi i segnali ci stanno dicendo questo, sì.
0: Questo.
1: Poi di più. No,
0: prego.
1: Dicevo, in più teniamo conto che c'è questo fenomeno di El Niño che potrebbe amplificare un po' la situazione.
0: No, io invece volevo parlarle dell'Europa, siamo in chiusura, abbiamo neanche un minuto. L'Europa si sta scaldando più velocemente rispetto alle altre aree del mondo, ci sono delle fragilità specifiche nel nostro continente?
1: Ma allora, l'Europa è quello che in generale il Mediterraneo, mi verrebbe da dire, cioè l'Europa meridionale è quello che si chiama un hot spot, un punto caldo della Terra, e effettivamente si sta scaldando di più del resto della media di tutto il pianeta, e ci sono delle ragioni che chiaramente attengono anche alla circolazione generale dell'atmosfera, che ha subito delle modificazioni tali per cui, per esempio, come uno dei risultati che abbiamo, la presenza di questo famoso, ahimè, ormai anticiclone africano, che ha preso un po' il posto del vecchio anticiclone, anticiclone delle Azzorre, se lei se lo ricorda,
0: come veniva nominato
1: ai tempi del generale Bernacca.
0: Bernacca.
1: Questo fenomeno oscillatorio, questo anticiclone africano, ci porta delle estati dove temperature di 40 gradi ahimè, oggi non sono più considerate così strane, al punto che se fossero accadute negli anni 80 o 70 io avrei avuto il diritto di buttare via il termometro, perché ritenendolo come dire rotto. Quindi sì, abbiamo tante situazioni, il Mediterraneo è un mare chiuso, quindi la terra diciamo c'è un grande eccesso di evaporazione dal Mediterraneo, dall'Adriatico, dal Tirreno, e quindi questo può produrre delle precipitazioni più intense. Sicuramente l'Europa si sta scaldando di più di quello di che più. È la media globale, sì, un po' sì.
0: Cacciamani, io la devo salutare perché abbiamo finito il tempo, però la richiamo. Posso richiamarla più avanti?
1: Certamente, senza problemi.
0: Grazie a Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo. Linea alla regia, torniamo dopo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Dopo il meteo, dopo temperature altissime che ci aspettano nella prossima stagione, nella prossima estate, noi cambiamo argomento, totalmente argomento, parliamo di pesce. Sono pesce, insomma, non esattamente pesce, qualcosa che può ricordarlo. Sono pratici, veloci, spesso pensati per convincere anche i più piccoli a mangiare pesce con regolarità. Sono i fish burger, diventati un prodotto sempre più presente nei freezer dei supermercati e anche nelle nostre tavole, percepiti come una scelta equilibrata e tutto sommato salutare. Bah, chissà se è davvero così. Un'inchiesta del Salvagente ha analizzato diversi burger di pesce fra quelli presenti sul mercato, valutandone ingredienti, qualità nutrizionali e livello di trasformazione industriale. Bene, il quadro che emerge è meno rassicurante di quanto raccontino confezioni e slogan. In molti prodotti il pesce è solo poco più della metà, ripeto, poco più della metà, mentre tutto il resto è farina, panatura, oli raffinati, amidi, addensanti e zuccheri vari ed eventuali. Risultato: spesso si tratta di alimenti ultraprocessati e lontani dal valore nutrizionale del pesce fresco. E qualche dubbio c'era venuto, eh? Ne parliamo come sempre con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente. Adesso ci ascoltiamo Dancing in the Moonlight.

0: fino a prova contraria. 12 minuti con il mensile Il Salvagente.
1: Sono pratici, sono veloci, sono sfiziosi, spesso pensati per far mangiare il pesce ai bambini con regolarità. I fish burger si sono conquistati uno spazio sempre più ampio nei freezer dei supermercati e nei nostri. Vengono percepiti come una soluzione equilibrata e tutto sommato anche salutare. Il Salvagente ha realizzato un'inchiesta che valuta diversi burger di pesce presenti sul mercato, analizzandone composizione, qualità nutrizionale, ingredienti aggiunti e livello di trasformazione industriale. E il quadro che emerge è molto meno lineare di quanto suggeriscano confezioni e slogan. In molti casi il pesce rappresenta poco più della metà del prodotto, mentre il resto è composto da tutt'altro: farine, panature, oli raffinati, amidi, addensanti e zuccheri. Il risultato è un alimento spesso ultraprocessato, molto distante dal valore nutrizionale del pesce fresco. Io direi dal pesce vero. Ne parliamo come sempre con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente. Buongiorno.
2: Buongiorno Vicky, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Più che pesce è l'idea del pesce, un burger di pesce, no?
2: Ah beh, diciamo che già di per sé sarebbe una sorta già di panino con il pesce, nel senso che tra panatura e carboidrati vari e quantità di pesce, diciamo dobbiamo tener conto che ovviamente, ma lo facciamo, che non si tratta di un filetto di pesce al naturale, si tratta di un prodotto croccante ed è questa forse la proprietà che più interessa chi lo acquista. È un prodotto, diciamo, che una parte di pesce ce l'ha, ma insomma può essere inserito ogni tanto, non deve diventare il modo di mangiare pesce, e mi riferisco pesce, soprattutto certo, ai genitori, perché l'idea, diciamo, di, visto che il figlio o la figlia non mangia il pesce, di inserire i fish burger al posto di, ecco, è un'idea che può andar bene una volta ogni tanto, non può essere, anche dal punto di vista educativo, oltre che dal punto di vista nutrizionale, non può essere questa la sostituzione o il modo di inserire pesce nella dieta.
1: Si ripiega nel fish burger perché è anche molto pratico, no? Lo prendi, lo togli dalla scatola, la butti nel forno e buonanotte al secchio, insomma, fai presto,
2: e questa,
1: no?
2: E hai fatto e la cena. Vicky, e questa, Vicky, tra l'altro è la soluzione più sana, perché tu hai detto si butta nel forno, ed è sicuramente questa la gestione migliore di un fish burger che ha già dell'olio all'interno, non sempre olio particolarmente di qualità, ma sappiamo anche che poi potremmo invece metterlo in padella con altro olio, oppure nella friggitrice ad aria. In quel caso magari ritrovarci con un po' di acrilamide di troppo. Quindi tu hai indicato, non so quanto casualmente, so che sei molto preparata quindi non sarà casuale, ma la procedura migliore e più sana per consumare questi prodotti.
1: Senti, una volta erano solo i bastoncini, te lo ricordi?
2: Solo quelli.
1: Ci sono ancora. Oggi l'offerta, insomma, è vasta, è vastissima.
2: Beh,
1: no?
2: Si è moltiplicata perché, diciamo, un po' il fish and chips di nordica memoria, un po', diciamo, il fatto che poi la croccantezza e la panatura piacciono a prescindere dal contenuto. Adesso troviamo veramente i fish burger di tutti i tipi, di salmone, di merluzzo, ma anche più particolari. L'abbiamo visti anche qua, diciamo, nella proposizione vegan. Insomma, si tratta, diciamo, di un prodotto di sicuro successo, su cui però bisogna davvero spendere un po' d'attenzione, almeno nella lettura degli ingredienti, perché non sono tutti uguali. Sono certamente quasi tutti ultraprocessati, questo va detto, anche perché il pesce, soprattutto il merluzzo, non ha grassi, e quindi tenersi insieme, per tenersi assieme, diciamo, in una polpetta del genere, ha bisogno, diciamo, di qualche aggiunta, e quindi partiamo con gli addensanti, con una serie di sostanze che, di ingredienti, di additivi che rendono questo prodotto spesso veramente un po' troppo trasformato.
1: Sai, il fatto è che l'idea che sia a base di pesce significa automaticamente salutare, no? La si associa in maniera molto rapida.

0: rapida, no?
1: Sì, è così.
0: Ecco, diceva, vabbè, ma cosa del pesce va bene, al limite c'è sopra un po' di pane, no? Ecco, no.
1: No, perché l'abbiamo visto, diciamo, dentro troviamo, troviamo la fecola di patate, che poi altro non è che zuccheri vari. Troviamo gli zuccheri, a volte anche i peggiori, tipo lo sciroppo di glucosio, troviamo, diciamo, degli oli che noi non utilizzeremmo in cucina, cioè trovare l'olio di colza o l'olio di palma è una scelta industriale per risparmiare, perché evidentemente nessuno di noi preparerebbe una polpetta facendola, condendola o facendola cuocere nell'olio di colza o di palma, insomma, quindi è evidente che diciamo, dal punto di vista industriale c'è una, a volte, spesso c'è una tendenza a utilizzare degli ingredienti non di grande qualità perché costano meno, oppure degli additivi che invece servono proprio per tenere assieme questa poltiglia di pesce che altrimenti non si terrebbe assieme.
0: Senti, ma in media quanto pesce contengono davvero questi burger? Che poi non saranno tutti uguali, no?
1: No, non sono tutti uguali. Diciamo, quelli che abbiamo analizzato noi, poco più del 50%, tra il 50 e il 60% di media. Ci sono però dei burger di pesce che rinunciano, diciamo, all'effetto croccantezza, e dove magari il pesce arriva e supera l'80%. Ci hanno anche un po' di pangrattato sopra, ma insomma non sono quelle che noi chiameremo croccole, insomma, la parte croccante, no? Qui è questione di gusti, però se proprio, diciamo, vogliamo inserirli in maniera frequente nella nostra dieta, allora tanto vale scegliere ogni tanto almeno il prodotto che ha solo pesce. Ce ne sono.
0: Senti, ma di che pesce parliamo principalmente e anche da quali aree proviene? Cioè, la provenienza del pesce è riportata in etichetta?
1: No. Sono pochissimi quelli che la riportano e quelli che la riportano ti danno una, praticamente una mappa di tutto il mondo, perché poi dipende da dove arriva il pesce, quindi troverai 4 zone FAO e quindi assolutamente inutile come indicazione. Stiamo parlando nel nostro caso di fish burger di merluzzo, però ecco, da dove viene il merluzzo è davvero complicato da capire.
0: Senti, c'è una differenza però tra burger realizzati con filetti veri e prodotti invece ottenuti con roba tritata, ricomposta, appiccicata, no? con delle sostanze.
1: Anche qui c'è quella che abbiamo imparato a conoscere come poltiglia rosa quando parlavamo, ecco, del pollo, cioè la carne
0: separata. Che non fa
1: separata.
0: Proprio venire voglia di mangiarla.
1: No, esattamente.
0: No.
1: La carne separata meccanicamente. No. In questo caso, nel nostro caso, negli 11 di burger di merluzzo che abbiamo analizzato, per fortuna non ce n'era, cioè non c'erano, erano 12 comunque quelli che abbiamo analizzato, ma non c'era mai, non abbiamo mai trovato carne separata meccanicamente, perché qui Vicky invece, al contrario della provenienza, qui è obbligatorio dichiararlo se è separata meccanicamente.
0: Senti, dal punto di vista nutrizionale invece, che cosa perde il pesce quando viene trattato, trasformato in un prodotto come appunto il fish burger?
1: Allora, innanzitutto perde un po' di proteine, ma proprio perché di pesce ce n'è il 60%, quindi dovremmo fare una proporzione rispetto a un filetto di pesce. Quello che perde soprattutto sono gli omega 3, perché gli omega 3, diciamo, alla fine di tutti i trattamenti, compresa la nostra cottura domestica, praticamente sono pochi, non sono certo quelli di un pesce crudo, non sono già nel merluzzo, non sono quelli del salmone, ma una volta trasformato il merluzzo in un fish burger, insomma, purtroppo invece aumenta la parte negativa, cioè gli omega 6, e quelli aumentano perché ci si mette del grasso aggiunto di scarso valore, avevamo detto colza, palma, eccetera, eccetera.
0: Io vorrei tornare un attimo sulle etichette. Abbiamo detto che non è riportata in etichetta, quantomeno quasi mai, mi è parso di capire, o mai proprio, la provenienza del quasi mai la provenienza del pesce. Ma la lista di ingredienti riportata basta? Cioè, è sufficiente a capire la qualità reale del prodotto?
1: Ma ci dà un'idea abbastanza chiara della qualità del prodotto quando noi troviamo, diciamo, una lista di additivi, gli ingredienti sgraditi che vanno dal che diventano molti di più di quelli che sono gli ingredienti realmente utili e essenziali per fare un fish burger, è quella un'indicazione. Se noi troviamo, abbiamo trovato lo sciroppo di glucosio, l'idrossipropilmetilcellulosa, che è una roba impronunciabile, però insomma è un emulsionante, ed è in più un emulsionante che trattiene l'acqua, quindi che gonfia, diciamo, un po' il prodotto, ma ce ne sono tanti altri di questi, come dire, di questi additivi, e che questi sì sono in etichetta e ci possono aiutare a scegliere, perché basta confrontarli, mettere vicino due etichette diverse, insomma la differenza, e le differenze ci sono tra le industrie, la differenza salta agli occhi.
0: Come siamo messi a contaminanti invece?
1: Quelli, diciamo, a parte il fatto che stiamo parlando di pesci e quindi probabilmente anche qui un po' di metalli pesanti li troveremo, perché poi le condizioni dei mari, di tutti i mari, quelle sono, e qui vale il consiglio di variare, perché variando il tipo di pesce si varia anche, diciamo, un po', si attenua il rischio contaminanti. C'è un altro rischio che è stato evidenziato da inchieste di questi ultimi anni, che riguarda gli oli utilizzati, però sì, perché tanto la colza che il palma hanno, diciamo, dei contaminanti di processo abbastanza pericolosi, dai nomi improbabili, ma insomma i 3-MCPD piuttosto che il glicidolo sono, diciamo, dei contaminanti che non sono gradevoli, perché hanno degli effetti collaterali per noi abbastanza forti, fino ad arrivare a effetti tumorali. Quindi però queste sono cose, diciamo, che si scoprono con analisi, non, queste purtroppo non le, purtroppo insomma è normale, non le vediamo dall'etichetta. Noi sappiamo però che scegliendo, diciamo, i prodotti con oli migliori possiamo in qualche modo bypassare il rischio.
0: Allora, i messaggi, gli ascoltatori scrivono: Silvia da Latina, ho controllato l'etichetta dei bastoncini di pesce che ho in freezer, c'è scritto pesce bianco, ma non specifica la... Che vuol dire pesce bianco? Pesce bianco? Questa mancanza di trasparenza sull'origine è legale o è un trucco dei produttori per usare scarti commerciali? Brutto pesce bianco.
1: Beh,
0: però,
1: Beh sì, in questo caso non è solo carenza di trasparenza sull'origine, ma anche sulla materia prima, perché è evidente che non sono in grado di garantire che si tratti solo di merluzzo, e i bastoncini normalmente sono di merluzzo, ma quella è quello con ogni probabilità, magari cercando bene troviamo veramente che carne è separata meccanicamente, perché è evidente che sono, diciamo, tipi di pesce differenti messi insieme e in qualche modo omogenizzati. Non è un prodotto, diciamo, di grandissima qualità.
0: Marco da Udine: spesso questi burger di pesce pronti costano al chilo quanto il filetto fresco in pescheria. Beh, non costano poco,
1: No, non costano poco, però hanno dalla loro, diciamo, l'accettabilità. Alla fine sì, non costano poco, perché in alcuni noi ne abbiamo trovati tra i 9 euro e i 18 euro più o meno, quindi diciamo ci sono esempi, quelli, diciamo, che arrivano a sfiorare i 20 euro, che alla fine sono, è un prezzo con cui potremmo comprare del pesce fresco, però appunto, diciamo, è la praticità. Ed è
0: anche perché nel pesce, anche perché nel prezzo c'è il pane, c'è tutte ci sono tutte quelle cose che abbiamo detto.
1: È vero. Se questo lo moltiplichiamo per due, per avere, diciamo, perché abbiamo detto che il pesce è intorno al 50%, allora il prezzo del pesce a quel punto diventa un prezzo del pescato, insomma, non di un pesce serio.
0: Elisa da Taranto chiede: il salvagente ha fatto le analisi anche sulla presenza di metalli pesanti e microplastiche?
1: Non in questo caso, metalli pesanti ci siamo occupati in tanti altri casi, ma soprattutto, diciamo, sui pesci più grandi, perché lì il rischio è maggiore. Ormai sappiamo, diciamo, che soprattutto il tonno, se non altro perché viene consumato molto spesso, ha una presenza di metalli pesanti, perché è molto grande, è la fine, diciamo, della filiera alimentare, quindi ne accumula, e lì, diciamo, da anni si chiedono, diciamo, dei limiti più rigorosi, più cautelativi, perché altrimenti continueremo a ripetere, cosa che ripetiamo ormai da 10 anni, che ripetono le autorità sanitarie: bambini, donne in gravidanza, attenzione, mangiate tonno sì, ma mangiatelo con una frequenza, diciamo, che ci rassicuri, cioè quindi non troppo spesso. Probabilmente a questo punto bisognerà rivedere i limiti, renderli più rigorosi e a quel punto consumare un po' più tranquillamente il pesce.
0: Anna Maria da Treviso, e molti prodotti della grande distribuzione si trova il merluzzo d'Alaska, ma dal punto di vista ecologico e della freschezza ha senso far viaggiare il pesce congelato da un capo all'altro del mondo per fare un burger?
1: Beh, il merluzzo d'Alaska è intanto una specie, ma il merluzzo, gran parte del merluzzo arriva dai mari del nord, quindi il viaggio che fa per arrivare sulle nostre tavole è quello.
0: Pronto, pronto, pronto. Abbiamo
1: sono
0: perso.
1: Qui.
0: Ah, ecco, non
1: no,
0: ti sentivamo
1: io sono
0: più.
1: Qui, ma sento una musica di sottofondo interessante.
0: Sì. Che vuol dire dovete andare, dovete salutare? Vuol dire questo, la regia, che la minaccia della regia. Concludi, concludi. Esatto. Concludi, Riccardo. Allora, proprio una battuta.
1: No. È evidente, diciamo, che concludiamo dicendo che non è un pasto da demonizzare, è un pasto da mettere ogni tanto in tavola anche con i bambini, però alterniamolo anche a del pesce fresco, sfilettato,
0: fresco.
1: Più naturale.
0: Bene, grazie Riccardo Quintini, leggete Il Salvagente, noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute. Adesso linea Francesco Borgonovo, un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Finalmente si sono incontrati due padroni del mondo, quelli veri, o meglio, quelli più visibili e apparentemente potenti, ovvero Xi Jinping e Donald Trump. Si incontrano a Pechino e guarda un po', si scambiano delle cortesie, si scambiano dei complimenti, soprattutto Trump, nel suo stile così da uomo d'affari, dice che la Cina gli è parsa splendida, meravigliosa, e che Xi è un grande leader, anche se poi dice Trump, i miei uomini non vorrebbero che io ti lo dassi, caro Xi, però lo faccio lo stesso perché io sono buono, come vedi, sono uno capace di andare oltre le apparenze, di andare oltre le inimicizie, insomma sono uno che sa fare il suo mestiere e riconosce i suoi pari. E io sinceramente non dubito che ci sia una certa forma di ammirazione da parte di Donald Trump nei riguardi di Xi, se non altro perché Xi è un uomo piuttosto potente, uno che può fare quello che vuole senza troppe difficoltà, cosa che probabilmente anche Trump gradirebbe di fare, senza gli orpelli della democrazia o dell'opinione pubblica o insomma di un regime interno che rema contro. E questo senz'altro è uno dei vantaggi di essere il leader di un partito unico, non che poi anche lì non ci siano correnti, non ci siano scontri interni, non ci siano persone che si oppongono alla leadership lavorando magari in maniera sotterranea, però di sicuro, insomma, le procedure democratiche sono per certi versi più complicate da gestire. Il problema però è un altro, il problema è che al di là di quello che ci stanno raccontando da un po' di tempo, cioè di questo scontro epocale fra Stati Uniti e Cina, in cui noi finiamo in mezzo, in cui noi in qualche modo siamo chiamati a dare un contributo, a collaborare, no? Viene detto da molti analisti, anche molto preparati e molto in vista, che dobbiamo capire l'attacco al Venezuela perché è in chiave anticinese, dobbiamo capire anche l'attacco all'Iran perché anche lì di nuovo si vanno a toccare gli interessi cinesi. E poi ci viene detto: volete stare sotto la Cina o volete stare con l'Occidente democratico, anche se per ora guidato da uno pseudo dittatore come Trump? Ecco, la visita in Cina di Trump ha dimostrato che forse le cose sono un pochino più sfumate di così, un po' più complicate, e mi spiego. Con Trump c'erano una serie di uomini d'affari molto importanti, delle big tech, delle banche, delle assicurazioni, dei fondi di investimento, cioè i veri dominatori del mondo, che non a caso andavano a parlare con gli altri veri dominatori del mondo, cioè quelli che stanno accanto e dietro e sotto a Xi. E qui c'è una concordanza di interessi che cozza un po' con la narrazione della nuova guerra fredda. C'è uno scambio di cortesie sotterraneo che va molto oltre questa contrapposizione frontale che ci viene raccontata. Ci sono grandi aziende tecnologiche che fanno affari con la Cina, ci sono banche che fanno affari con la Cina, i cinesi hanno interesse a esportare, dunque non vogliono, a differenza dei russi, magari la dedollarizzazione che molti bramano nel mondo occidentale, diciamo sul fronte critico del mondo occidentale. E quindi da un lato agli americani conviene fare affari con i cinesi perché possono portare lì tutta una serie di loro asset importanti, possono avere un rapporto con la nazione più avanzata dal punto di vista della tecnologia e possono fare affari con appunto fondi di investimento, banche e quant'altro. E dall'altro conviene anche ai cinesi andare d'accordo con gli Stati Uniti, perché? Perché in fondo i cinesi sono esportatori, gli Stati Uniti sono ancora un grande mercato. Non c'è interesse ad avere un'altra valuta che non sia quella americana alla fine dei conti. E quindi quello che si sta disegnando è un quadro in cui le due superpotenze, a differenza del passato, o forse in linea con certe tendenze che vedevamo già ai tempi dell'Unione Sovietica, che però era una nazione completamente diversa e di sicuro meno ricca, c'è una tendenza a intrecciare dei rapporti che vanno molto al di là dello scontro fra ideologie. Alla fine quello che unisce sotto sotto è il capitale, è il denaro. Gli Stati Uniti e la Cina si incontrano su questo terreno. Alla base c'è una cosa più forte di tutto il resto, più forte delle idee, più forte persino delle guerre, più forte degli scontri culturali, sociali, religiosi, che è il denaro. Il problema è che il denaro non può coprire tutto, non può annullare le differenze, e se trionfa il denaro e i due grandi padroni del mondo si accordano in questo balletto strano, comunque qualcuno ci va di mezzo, quel qualcuno purtroppo siamo noi poveracci.
2: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 11 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
12: Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
11: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
12: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
11: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
12: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harry Heliovara e Henry Patten.
11: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy.
14: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
15: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
16: this
15: abbiamo dimostrato.
16: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
17: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
18: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
19: Next Economy.
20: Bentrovati.
19: Per conoscere i prossimi passi dell'economia.
20: Mi sono sovrapposto io.
19: Della borsa.
20: Certo, perfetto. Vedi, a fare le trasmissioni in supplenza si finisce col sovrapporsi anche la sigla. Hai tanta di quella voglia di parlare che poi alla fine. Scusate. Allora, bentrovati. L'Apote Carlo, solo per un'ora, promesso, perché Emanuele arriva adesso da un altro evento che sta seguendo, e quindi nella seconda ora ci sarà lei. E quindi c'è Giorgio in regia, c'è Jack in regia, c'è ovviamente poi tutto lo staff, c'è Michele Ceci, c'è Lorenzo, ci sono tutti quelli che ovviamente hanno predisposto la trasmissione, ma soprattutto anche Daniela, anch'essa ad un evento, praticamente c'è mezza radio ad un evento, uno solo non c'è, indovinate chi è. Benissimo, noi oggi avremo diversi ospiti, Antonella Zangaro, con la quale tra l'altro vi comunicheremo che c'è una trasmissione in divenire molto presto che partirà la domenica mattina e che mi vedrà con lei e con un altro grande personaggio che inizierà con noi tra, dicevo, una settimana ormai, 9 giorni per l'esattezza, tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno, e si chiamerà Domenica Specialmente. E poi dopodiché, insieme a Antonella Zangaro, con la quale parleremo, lei che vive a Londra, di quella che è la crisi del governo britannico, avremo Valentina Menassi, con la quale parleremo di due argomenti in modo particolare, uno riguardo alla PEC e l'altro invece riguardo le auto che avranno la radio obbligatoria, quindi l'autoradio obbligatoria, e quindi con una sentenza che ha dato ragione all'Italia. Infine parleremo con Maria Teresa Emanuelli, direttrice editoriale di Edizione DM, con diversi argomenti, davvero tanti, che è inutile che vi anticipo tutti, almeno lo faccio più tardi, perché adesso vi do subito il nostro numero che dovreste ormai sapere a memoria, che è il 334 11 11 622. Noi però iniziamo subito con una canzone, quella di Loose Ain't Blind.

Dunque, di nuovo in diretta qui su Giornale Radio, l'Apo De Carlo, solo per un'ora, tengo sempre a precisarlo, poi tra poco arriverà Manuela per la seconda parte di Next Economy e con me Jack in regia e dunque con i tanti temi, tra poco il tema inglese, laddove insomma lo scenario internazionale della politica registra degli incontri, uno in modo particolare da Trump e Xi Jinping, che ha registrato a sua volta una serie di valutazioni del tutto contrastanti sul valore dell'incontro e su chi in qualche modo abbia prevalso, magari con chi contesta a Trump il fatto che possa avere una visione del futuro e che in qualche modo lui stia indebolendo, al contrario, la posizione degli Stati Uniti, dall'altra invece chi incoraggia una pace. Qualcun altro oggi ha scritto: ma così Taiwan andrà direttamente ai cinesi di questo passo, evitando evidentemente il conflitto, che è esattamente quello che non vorrebbe Xi Jinping e che non vorrebbe nessuno di noi, ma dall'altra parte insomma sembra che gli Stati Uniti vogliano deporre un po' il ruolo di nazione guida per quel che riguarda il tema della globalizzazione, ma concentrandosi su poi una politica interna. Insomma, ognuno dà una sua visione, basta andare a vedere gli editoriali oggi di tutti i quotidiani per potersi rendere conto che c'è una differenza netta ed evidente nella modalità con la quale si può descrivere la stessa cosa, anche perché poi si può immaginare anche soltanto da quelle che sono state le dichiarazioni. Noi ci concentriamo però più sull'Inghilterra, perché ciò che sta avvenendo nel governo inglese, con la posizione sempre più debole di Starmer e con delle dimissioni che sono arrivate da parte del ministro Streeting, è evidente che questo possa portare ha delle inevitabili conseguenze. Ecco perché tra poco ne parleremo con Antonella Zangaro. Adesso un'altra canzone, quella di Shabuse, Born to Die.

0: Le notizie che arrivano da tutto il mondo, noi che però adesso andiamo a concentrarci in apertura di Next Economy su un tema che arriva dall'Inghilterra. Abbiamo detto che c'è questa vicenda che riguarda la posizione sempre più debole di Starmer, con un ministro che è quello della salute, responsabile della salute, Streeting, che si è dimesso, il quale ha detto anche, dimettendosi, è chiaro ormai che il premier non guiderà il Labour alle prossime elezioni. Ma per capire meglio le dinamiche di quello che accade nello scenario inglese, che ci riguarda inevitabilmente anche da vicino, abbiamo con noi Antonella Zangaro, che è venuta a trovarci. Antonella, ciao, ben trovata.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci, allora prima ho anticipato che io, te, ma non ho detto anche chi altro, Maurizio Mannoni, che poi è stato già da noi in diretta in radio, anche se poi occupandosi di vari argomenti, ma insomma noi tre daremo vita ad un programma che inizierà domenica prossima, e quindi la prossima del 24, e fondamentalmente sarà una puntata di una trasmissione che si intitola Domenica Specialmente, e nella seconda ora ci sarai tu e quindi ci racconterai i fatti e scambieremo le opinioni anche sui temi che arrivano proprio dall'Inghilterra, e quindi bene, molto bene.
1: Evviva! Evviva! In bocca al lupo a noi!
0: Decisamente, decisamente. Senti, invece andiamo a seguire proprio per cominciare questa vicenda che riguarda Starmer, il quale sappiamo già da diverso tempo viene accusato di essere debole, di essere un po' lesso, quasi viene addirittura usato questo termine, questo aggettivo, per indicare un po' la sua fragilità, la sua debolezza. Ora lo è anche da un punto di vista strutturale.
1: Sì, diciamo grigio è l'appellativo che gli hanno affibbiato dal primo momento in cui ha fatto capolino per le sfide più importanti che poi lo hanno portato alla guida del Partito Laburista e a vincere nel 2024 con una valanga di voti le elezioni per diventare poi primo ministro. Qual è il problema? Il problema è che i laburisti non erano al governo da 15 anni, abbiamo visto gli avvicendamenti dell'ultima fase dei conservatori alle prese con la crisi strutturale di un partito e con i tempi che sono drammaticamente cambiati, con l'arrivo della Brexit, l'arrivo della pandemia, un combinato disposto che oggi si unisce all'instabilità geopolitica. Ecco, tutto questo porta le stesse crisi interne, le stesse lacerazioni dentro il Partito Laburista, che guida un paese ma non ha innanzitutto un front runner, no? Un leader carismatico e pop, come si confà a quelle che sono le esigenze della politica contemporanea, che deve saper fare anche un sacco di chiacchiere, diciamocela chiaramente, e poi ovviamente deve affrontare una crisi che non si era mai vista, perché finché c'erano i soldi la Gran Bretagna era bravissima a risolvere i problemi, ma sono finiti, e sono finiti per tutti, e ci sono dinamiche che stanno portando grandi incertezze che rendono difficile anche una pianificazione a lungo termine, che è quella che dovrebbe caratterizzare, come si diceva una volta, no? Un grande statista. E quindi tutte queste incertezze, queste difficoltà portano a puntare il dito contro chi sta al timone, Keir Starmer, che dalla sua non ha molti argomenti per fare il Churchill della situazione e fare sognare come leader il suo popolo. Chi ci guadagna? Ci guadagna Farage, ci guadagna riforme, ci guadagnano le ali più estreme, perché chi lo sfida nei laburisti è l'ala più a sinistra, con il nome che ormai risuona di Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che vuole sfidarlo, ma gli hanno preparato una bella polpetta. E ti dico perché. Lui non è membro del Parlamento, quindi non può diventare primo ministro se non entra prima con un seggio. Gli hanno preparato un seggio oggi, perché a delle elezioni suppletive precedenti Starmer gli ha sbarrato la strada. A questo giro gliel'hanno preparato, gliel'hanno aperto, ma è un seggio che ha una grandissima tendenza verso Reform, che ha già manifestato di essere indirizzato da quella parte, quindi non è una passeggiata per Burnham. Prima vince lì e poi eventualmente vincere per il suo paese. Ecco. Che cos'ha più di Starmer? O forse parla meglio?
0: O forse per il momento è soltanto una promessa, perché poi, come spesso succede quando qualcuno non si è esposto tutti i giorni quotidianamente, come è accaduto a Starmer, è evidente che insomma le promesse valgono sempre più della realtà, che è un po' più triste, più grigia, per l'appunto, un po' come la sua, il suo eloquio, almeno in questo momento. Tra l'altro notavo che i quotidiani inglesi sono sul Times, ma diciamo anche sul The Guardian, su Telegraph. Ecco, ti volevo proprio chiedere come si esponevano, ma qui leggevo proprio una dichiarazione, Tom Peck, che ha fatto un po' una, se vogliamo, una vignetta politica. La grande domanda è: Odie Starmer abbastanza da votare laburista? Cioè, si espongono in questo modo, ma qual è la posizione dei quotidiani?
1: Beh, il tema è quello in realtà, perché Starmer è sempre stata una figura, come dicevamo, pragmatica, poco legata alle ideologie, e anche questo ha creato delle fratture all'interno del partito, che cerca invece di ricompattarsi spostandosi o più al centro, che è la posizione occupata da Starmer ed eventualmente da Wes Streeting, che era l'ex ministro della salute, o fortemente a sinistra, come appunto questo sindaco di Manchester, come Angela Rayner, per chi l'ha vista, anche lei era un ministro, era la vice di Starmer, con i capelli rossi, passionaria, che veniva dal nulla, che era una donna del popolo con un fortissimo accento, e che però ha avuto un problema con le tasse, che adesso ha ripianato pagando, e quindi anche lei vuole spostare a sinistra. Quindi il tema è: Starmer non è l'immagine dei laburisti più vicini a Corbyn, più a sinistra, ma è l'anima, era il delfino di Tony Blair, come lo è l'ex ministro della salute. Quindi è questo il vero tema del partito: da che parte puntano, a destra o a sinistra, rincorrendo i Green, i Verdi, che gli hanno preso un sacco di voti, o rincorrendo Farage, che gliene ha presi altrettanti, e però dove, quando hanno cercato di andarlo a inseguire sui temi quelli cari alla destra, l'immigrazione eccetera, non hanno ottenuto moltissimi risultati.
0: Ecco, in tutto questo anche i cittadini evidentemente seguono questa vicenda con la volontà di capire bene chi sarà quale sarà il futuro del governo inglese. Mi chiedo, e ti chiedo così più direttamente, più prosaicamente, la posizione del prossimo eventuale primo ministro e in qualche modo la situazione attuale che c'è in Inghilterra può riportare a un ripensamento più avanti della Brexit?
1: No, ma questo è il primo obiettivo di Starmer. Cioè Starmer, nel discorso del re, che è quello che presenta il programma del governo per il prossimo futuro, al primo posto ha detto: riagganciamoci all'Europa, perché la Brexit è stata devastante, ne stiamo pagando le conseguenze. Lui lo dice coraggiosamente da tempo. E quindi il primo obiettivo è ritornare a parlare e a dialogare con l'Europa per quello che riguarda la nostra sicurezza, per quello che riguarda l'economia, per quello che riguarda politiche che, se fatte in quella direzione, avranno una via privilegiata nel processo legislativo, perché quello è il nostro obiettivo, quella è la nostra stella polare. Quindi chi non è d'accordo su questo sicuramente non lo sostiene.
0: Senti, Trump ha dichiarato recentemente che la Gran Bretagna è il primo vero alleato degli Stati Uniti e ha in qualche modo, non so se ha fatto un favore o al contrario un torto a Starmer con questa dichiarazione. Tu cosa ne dici?
1: Dunque, diciamo che il povero re, come al solito, è stato mandato per esercitare il suo soft power su Trump, che ha un'adorazione per la corona e per tutte le leadership di un certo tipo, e Trump ha anche detto: io non vedo nessun Churchill parlando di Starmer, quindi non gliele ha mandate a dire. Ma in celebrazione, pensa all'assurdità, proprio la capriola ideologico-semantica, cioè, il re va in America per celebrare i 250 anni della guerra di indipendenza che stacca gli americani e li libera dal dominio della corona, e lui va lì a dire: evviva, vi siete liberati di noi. Ma nello stesso tempo cerca di stringere quella famosa special relationship, la relazione speciale, come l'aveva chiamata Churchill, tra i due grandi alleati, perché ovviamente il Regno Unito ne ha bisogno come l'aria. Che un cosa è tornato indietro, re, diciamolo per chi non lo ha visto, gli è sfuggito: Trump ha tolto i dazi sul whisky per l'Irlanda del Nord per fare un regalo visto il piacere della compagnia che Carlo e Camilla gli hanno dato.
0: Tra l'altro è stata una scena divertente, gustosa, perché c'è stato un momento in cui Rod Stewart si è incontrato con il re, e si vede la sequenza in cui, stringendo la mano al re, Rod Stewart, il cantante, ha lodato il monarca per aver messo quel piccolo impertinente al suo posto, riferendosi a Donald Trump. È stato un momento, devo dire, molto, molto gustoso.
1: Red sack, sì, farabutto se vuoi essere così, sì, con sì, una traduzione sì, un po' più. Bravo, ben fatto, gran lavoro. Poi ha guardato anche Camilla, tuo marito è stato grandioso, sì, un siparietto decisamente spiritoso.
0: Senti, se invece al contrario Starmer perdesse dunque il posto, fondamentalmente dovesse dimettersi, che cosa potrebbe accadere?
1: Quello che abbiamo visto nelle ultime fasi del governo conservatore, che ha portato alle dimissioni di Boris Johnson, all'arrivo di Liz Truss per una quarantina di giorni e poi Rishi Sunak, e poi finalmente un voto che li ha spazzolati via, cancellandoli praticamente da dallo scenario politico che era sempre stato caratterizzato dal bipartitismo in questo paese. Farage timidamente dice andiamo al voto, ma in realtà i metodi di questo che hanno garantito anche la stabilità politica di questo paese, che oggi diventa sempre più un miraggio, fanno sì che si cambi il vertice, ma il partito rimane. Quindi teoricamente chi vincerà questa sfida tra Andy Burnham, Wes Streeting e chi altri alzerà la mano, sarà il prossimo leader dei laburisti e del governo.
0: Senti, tu sei ormai da tanto tempo in Inghilterra, vivi lì, quindi noi adesso ci stiamo sentendo i potenti mezzi. Adesso sembra quasi che tu sei qui, perché la qualità della voce è talmente buona che tu veramente sembra che sia qui. Ma ormai vivi da tanto tempo, insomma, in Inghilterra, e ti chiedo una cosa, perché anche in riferimento, visto che io ho una parente che vive lì stabilmente e quindi chiaramente un po' da lei ho delle risultanze, ma da parte tua, quello che si diceva un tempo, cioè che la vita per i cittadini non britannici sarebbe peggiorata dopo la Brexit, dopo tutta una serie di strette anche su persone che venivano da altri paesi, per tutta una serie di vicende, è realmente così? Si sta meglio, si sta peggio? Dammi una tua lettura.
1: Beh, sicuramente dobbiamo separare Londra da tutto il resto del paese, e chi anche all'epoca del voto della Brexit guardava il sentimento che si respira a Londra non ha visto quello che succedeva altrove. Quindi chiaro è che nella grande metropoli del melting pot vieni sempre accolto, soprattutto se sei italiano, con sorrisi, adoro l'Italia, ovviamente per le vacanze, sono stato qua, sono Venezia, Roma, Napoli eccetera, perché per le vacanze rimane il sogno, si parla di cibo, si parla tagliatelle, pistacio, per cui questo non ce lo toglie nessuno. Chiaro è che le opportunità sono diminuite tantissimo, ma per gli stranieri come per i britannici, e da qui la grande crisi politica. E soprattutto, come si è spesso narrato, il sogno di chi diceva vado in Inghilterra per fare un'esperienza, faccio il pizzaiolo, faccio il gelato, faccio il cameriere, imparo l'inglese e poi dopo divento un grande imprenditore perché trovo qui la mia strada, ecco, questo percorso è molto accidentato, e anche le professionalità più alte fanno veramente fatica, perché purtroppo la domanda è troppo superiore all'offerta. Sebbene la nota di incoraggiamento era arrivata ieri, perché con quel piccolo 0,6% questo paese era il primo del gruppo del G7 ad avere dato un segnale di crescita recente, ma non basta, perché poi questo 0,6 non lo vedi quando vai a fare la spesa, quando sei nella vita reale, paghi il mutuo, cerchi lavoro, eccetera.
0: Senti, non adesso, poi ovviamente di domenica in domenica ti farò domande anche impertinenti su come funziona la vita in Inghilterra, non potrai fare altro, a volte dovrai per forza mettere anche te stessa in mezzo, perché evidentemente tu vivendo lì avrai anche la tua esperienza diretta. Ma vado velocemente su un altro tema politico prima di lasciarti, ed è quello collegato anche ad una questione tra Europa e Inghilterra, perché quest'anno è prevista la prima revisione del cosiddetto Trade and Cooperation, cioè l'accordo che regola i rapporti post-Brexit. Quindi Bruxelles deve osservare se il governo britannico è in grado di portare avanti questo riavvicinamento senza tornare un po' nel mercato unico o nell'unione doganale, e quindi mi chiedo se questa instabilità politica stia appunto dando un problema in più per questo tipo di riavvicinamento.
1: Dunque, in realtà questo è il vero grande nodo legato all'obiettivo di reset, no? Di cancellazione e riaggancio da parte del Regno Unito all'Europa, perché ogni volta che Starmer viene interpellato, viene, no, gli viene fatta la domanda su questo, risponde: no, ma noi nel mercato unico non torniamo, cioè noi vogliamo tornare a dialogare con l'Europa, ma non in quello, no, ma le barriere che abbiamo fatto rimangono. E allora la gente si dice: allora di cosa stiamo parlando? Che abbiamo riaperto l'Erasmus e qualunque altra possibilità di inserimento nelle anche nelle gare, no? In tutto quello che l'Europa offre per i suoi stati membri, a noi non tocca, oppure tocca pagando profumatamente. L'eccezione che risponde l'Europa è: ma normalmente i Paesi membri pagano già di per loro, quindi cioè, se tu vuoi puoi avvicinarti, le mani in tasca le devi mettere. Quindi diciamo che questo è il grande equivoco e la grande ambiguità del piano di questo primo ministro, che non so cosa riuscirà a portare a casa, visto insomma, vista la condizione nella quale naviga a vista.
0: Non c'è dubbio, certo. Antonella, io ti ringrazio moltissimo, poi noi ci sentiamo anche la prossima settimana. E poi da domenica si parte, con domenica specialmente dalle 10 a mezzogiorno. Allora, come sempre, buon fine settimana, buon weekend a te nella fattispecie e buon lavoro. A presto.
1: A presto, ciao.
0: Ciao Antonella, grazie ancora. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con voi tra poco con altri ospiti. Tra pochissimo.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
5: Ciao Lapo, buongiorno a tutti. Sinceramente, allo stato attuale delle cose, l'unica figura con una leadership ben definita e molto apprezzata dall'Inghilterra è la principessa Kate Middleton, da quello che vedo. E seconda cosa, per quanto riguarda Trump, che esprime appunto verso l'Inghilterra, si è espresso con favore definendolo il primo alleato degli Stati Uniti, penso che Starmer non sia tutto tranne che un favore, nel senso che si sa che la perdita di consensi di Trump è un dato di fatto, sia dentro i confini nazionali statunitensi che fuori. Terza cosa, vogliamo dirla che per l'Inghilterra la Brexit è stata un'enorme cavolata e questo serva da lezione a tutti quelli anti Unione Europea. Buona giornata.
6: Ciao a te. Quella su Kate Middleton è una provocazione che però insomma ci sta benissimo, anche se poi naturalmente la prossima volta lo chiederemo ad Antonella Zangaro. Va detto che lei non ha un ruolo politico ma un ruolo istituzionale, sociale, ha quello che si chiama soft power e che funziona molto da quelle parti. Poi naturalmente nella parte esecutiva, quando poi davvero devi prendere delle decisioni, cambia tutto, ma lei con quel ruolo si è ritagliata ad avere uno spazio piuttosto buono, almeno tra i sudditi, come appunto vengono chiamati. Adesso noi tra poco cambieremo decisamente orientamento, cambieremo anche argomento e andremo a parlare con Valentina Menassi di due temi che sono legati all'Economy Magazine, quindi c'è una vicenda legata ad una PEC sbagliata e un processo perso, poi tra poco vi racconto di cosa si tratta, e la radio obbligatoria nelle auto perché Bruxelles ha dato ragione all'Italia. Allora, questo per noi chiaramente è una buona notizia per evidenti motivi. Andiamo avanti, il nostro numero è il 334 11 11 622, ora Jack Savoretti, The Other Side of Love. No.

0: E ancora una volta, seconda parte di Next Economy con i tanti temi che abbiamo toccato. Abbiamo parlato moltissimo di Inghilterra pochi minuti fa. Adesso invece è arrivato il momento di andare ad occuparci di questioni che ci riguardano anche da vicino. Perché andiamo a parlare con Valentina Menassi che ci ha raggiunti. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Ciao, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci qui. Allora, parliamo adesso di Economy Magazine con due temi che credo che siano molto interessanti. Uno è collegato ad una vicenda che riguarda la Consulta, che ha confermato la legittimità di una norma che rende inammissibile l'impugnazione, leggo testuale, che viene inviata all'indirizzo telematico sbagliato. Quindi una PEC sbagliata, è stato perso un processo proprio per colpa di questo tipo di situazione. E fondamentalmente la giustizia digitale, avete detto, non perdona l'errore. Cioè, che cosa è successo e come si conclama la cosa?
1: Assolutamente, assolutamente. Qui diciamo che il cavillo della tecnologia può creare dei grossi problemi. In sostanza non è sufficiente che l'atto arrivi entro i termini o che venga comunque ricevuto dall'ufficio giudiziario, deve essere inviato alla PEC esatta dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. E la Consulta, appunto, come hai anticipato, ha ritenuto questa regola compatibile con gli articoli, li cito per chi volesse poi approfondire, 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che il processo digitale richiede delle regole rigorose per garantire la tracciabilità, la rapidità e l'efficienza. Quindi non basta mandare la PEC e mandarla con la forma giusta, è necessario mandarla all'indirizzo corretto. C'è però un aspetto molto importante: l'inammissibilità può essere evitata se l'ufficio che riceve erroneamente l'atto lo ritrasmette telematicamente entro i termini all'ufficio corretto. Quindi se l'ufficio che riceve dice calma, questo qui c'è un errore di PEC, trasmetto, può appunto salvare l'emittente che ha sbagliato l'indirizzo.

0: Io devo dire, la questione dell'indirizzo corretto mi spaventa tantissimo, perché a volte basta un punto, basta, non lo so io, una lettera sbagliata perché si è colto diversamente, perché hai letto male, perché è stata scritta in un modo. Cioè, credo che sia anche pericoloso, anche perché non sempre hai contezza che la mail possa essere sbagliata nel suo indirizzo e quindi nella sua accezione. Francamente credo che questa è una cosa che può preoccupare anche i cittadini. Tra l'altro è anche un costo che viene spostato, avete detto.
1: Assolutamente è un costo che viene spostato, ma soprattutto è anche una competenza digitale che, come ben sappiamo, l'Italia ha delle grosse, i cittadini italiani hanno delle grosse lacune in ambito digital, perché questo è rispetto magari ad altri paesi del nord Europa dove sono molto più avanti. Quindi bisogna proprio impratichirsi, riuscire a cercare, come è stato un po' con lo SPID, anche con la PEC bisognerà poi riuscire a mandare il tutto agli indirizzi corretti e soprattutto saperla usare correttamente. Poi, come ricordavi tu, ovviamente bisogna prestare molta attenzione ed è per questo che è necessario spesso farsi aiutare da qualcuno quando bisogna poi inoltrare delle PEC. Quindi state ben attenti quando mandate questo tipo di comunicazione, perché potreste incappare in un errore irreversibile da questo punto di vista.
0: Ecco Valentina, passo adesso ad un argomento che ci riguarda giusto un momento, giusto un attimo, come si dice. Confesso che
1: giusto un attimo.
0: Tu hai giustamente la redazione detto: guarda, c'è un carnet di argomenti, quali scegli? Oh, la radio, chi l'avrebbe mai detto? E allora il tema è molto semplice: la radio sarà continuerà a essere obbligatoria nelle auto che vengono vendute. Bruxelles ha dato ragione all'Italia, la Commissione Europea ha riconosciuto la validità della norma italiana sui ricevitori FM DAB Plus nei veicoli. Questo è fondamentale anche perché poi insomma, considerando anche le tante piattaforme che si stanno sovrapponendo, la confusione in generale, molta gente, lo dico sinceramente, a parte che usa ancora la radio con usa il volume manuale, cerca di spostare il canale facendo si sente proprio tutto il rumore, che è una cosa meravigliosa. Io a casa ho una radio bellissima, proprio più che analogica, però questa è una notizia che comunque mi dà soddisfazione.
1: Assolutamente da soddisfazione, soprattutto anche innanzitutto a chi lavora nel mondo della radio, ma anche appunto all'Italia, che aveva chiesto questa cosa sostanzialmente a Bruxelles, perché i produttori di auto non erano sostanzialmente d'accordo con questa novità. Si vuole sostanzialmente impedire che le nuove vetture, che sono sempre più progettate come degli ecosistemi digitali chiusi con i classici pad al centro, sempre più moderne, possano fare a meno della ricezione radio tradizionale. Questo perché si cerca ancora di giustamente portare avanti la tradizione della radio e l'informazione in questo senso. E poi c'è anche una questione di sicurezza, perché la radio resta uno strumento decisivo nell'emergenza, infatti funziona anche quando la rete mobile è congestionata oppure non c'è proprio rete. E per questo appunto, per questa ragione soprattutto di sicurezza, il dossier ha superato questo perimetro tecnico ed è diventata una questione anche di interesse pubblico e che riguarda un po' tutti voi lavoratori anche del mondo della radio. Ed è importante perché adesso l'industria automobilistica, qui diciamo che c'è l'aspetto meramente economico, dovrà poi adeguarsi a questa novità, perché si stavano già progettando auto con dei pad che non prevedevano appunto FM e DAB Plus sui veicoli.
0: Senti, peraltro è una questione che anche mi sembra un po' più complessa, perché sembra che, insomma, lo dite anche voi a termine dell'articolo, che bisogna stabilire se l'auto del futuro debba essere soltanto un terminale connesso oppure anche un presidio di accesso universale all'informazione.
1: Assolutamente, anche qui si cercherà poi di fare chiarezza, perché lo vediamo tutti, anch'io nel senso, io lavorando nel mondo del giornalismo mi rendo conto quanto stia cambiando il mondo dell'informazione oggi, però la tradizione di ascoltare la radio in auto mentre si fanno lunghi viaggi o anche per brevi tragitti è qualcosa che rimane e che tiene compagnia agli italiani, ed è per questo che poi, oltre all'aspetto meramente economico, si cerca poi di portare avanti anche questo concetto di informazione, quindi non ascoltare solo podcast e musica dalle varie piattaforme, che sono utilissime, ma soprattutto riuscire a restare connessi con l'attualità, e questo si può fare con la radio e con questo sistema che viene stato installato per anni e continua ad essere installato sulle autovetture. Quindi, se vogliamo un po' ampliare il discorso, io sono assolutamente d'accordo, bisogna portare avanti l'informazione, soprattutto questo tipo di informazione qualificata, fatta da

0: persone competenti.
1: Sì, ecco, tra l'altro Valentina, lo dico perché la maggior parte della gente che ascolta la radio lo fa in auto o lo fa in movimento, tanto più che insomma è un tema, anche perché la compagnia e il fatto che adesso in questo momento molta gente ci sta ascoltando lo sta facendo non necessariamente rimanendo ferma a fissare un apparecchio,
0: certo,
1: ma facendo altro. Tra l'altro Valentina, lasciandoti andare, ti chiedo, ma tu la radio l'ascolti, e se l'ascolti come l'ascolti? Già che sono io
0: l'ascolto,
1: che faccio
0: l'ascolto spesso, poco in auto perché io guido pochissimo, però mi capita magari mentre lavoro oppure sono in treno, insomma negli spostamenti oppure mentre sto facendo altro, la radio mi tiene sempre compagnia e soprattutto mi tiene sempre aggiornata, quindi è un mezzo, è uno strumento fondamentale da questo punto di vista.
1: Valentina, ho detto che ti lasciavo andare, ho mentito spudoratamente perché c'è una domanda.
0: Beh, ce ne faremo una ragione.
1: C'è una domanda che ti viene fatta da un ascoltatore che ti chiede se, analogamente a quanto accade in tutte le banche europee, quando si effettua un bonifico c'è una verifica della corrispondenza, quindi questo potrebbe servire.
0: Assolutamente, è importante anche quell'aspetto, nel senso che poi qui bisognerebbe chiarire nello specifico se si sta parlando di Italia o di altri paesi dell'Unione Europea, però sì, è importante ovviamente che venga fatto un controllo, soprattutto so che è un tema che trattate sempre e spesso, anche per evitare eventuali truffe che possono poi andare a incidere negativamente sul consumatore.
1: Benissimo, Valentina, hai risposto bene e quindi hai vinto un'altra partecipazione a questa trasmissione anche tu, quindi
0: speravo di aver vinto, non so, un cioccolatino, una caramella.
1: Con cioccolatino che ti verrà spedito dalla nostra redazione.
0: Va bene, allora lo aspetto, grazie mille.
1: Molto bene. Ciao Valentina, grazie ancora e buon lavoro intanto, a presto.
0: Altrettanto.
1: A presto. Andiamo avanti, lo facciamo con una canzone, stavolta non è prima era Meghan Trainor, invece stavolta è veramente Jack Savoretti, lo giuro, The Other Side of Love, giuro.

0: E allora di nuovo insieme a voi con Next Economy qui a Giornale Radio in quest'ultima parte, perché tra un quarto d'ora arriva Manuela Donghi per la seconda parte, visto che è di ritorno dall'evento. E adesso invece è arrivato il momento di lanciare la nostra prossima ospite.
1: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
0: E in particolare con Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale di Edizioni DM. Bentrovata, Maria Teresa.
2: Bentrovata a voi e bentrovata a te, che è un po' che non ci sentiamo.
0: Ti eri mai abituata male, adesso scherzo a parte. Adesso invece andiamo a parlare nella mia supplenza di almeno quattro argomenti, sono davvero tanti, abbiamo pochi minuti, cerchiamo di restringere un po' le questioni.
2: Condensarli.
0: Allora, vediamo
2: Mi
0: subito.
2: Condenseremo.
0: Bravissima. E allora già sai che si parte con il travel retail, che per capirlo meglio, un po' per usare un termine un po' più commestibile, è quello un po' quando si vanno agli aeroporti, no? Quando si passa per quei posti dove si prendono magari i profumi, i dolci, cioè tutta quella roba, ti passa in mezzo, oppure insomma, ci sono un sacco di posti di passaggio. E pare proprio che il travel retail italiano genera un sacco di soldi, 8 miliardi tra stazioni e aeroporti, 8 miliardi.
2: Esattamente, hai detto benissimo, il travel retail si intendono tutti quei posti come aeroporti e stazioni dove ci sono dei negozi, e diciamo il fatturato di questo commercio situato in questi luoghi genera in sé 3.176 milioni di euro, quindi un poco più di 3 miliardi, però c'è tutto un indotto che sta dietro, quindi tutta una filiera, no? Ricadute dirette e indirette, tutto l'indotto che genera 8 miliardi di euro in Italia. Sono cifre veramente molto grandi e sarebbero ancora più grandi se l'analisi includesse gli esercizi anche collocati sulle reti autostradali. Quindi stiamo parlando di tutto quello che è stazioni e aeroporti per il momento. Sotto il profilo occupazionale sono ben 44.180 gli addetti in Italia che vengono occupati in questi negozi situati in aeroporti e stazioni, però appunto considerando anche tutto l'indotto è più del doppio, cioè anzi quasi il doppio, si stimano circa 80.000 persone impiegate in questa filiera. Quindi è veramente importante come.
0: Tra l'altro io sono parte di uno di quegli 8 miliardi, confesso che in un paio di aeroporti ho comprato a delle cifre che non voglio neanche riferire, ma dei regali che non potevo evitare.
2: Certo. Beh, pensa che sei insomma tra quei 230 milioni di persone, sì, che hanno acquistato in questi luoghi di acquisto con una spesa media per passeggero, sì, intorno ai 19,20 euro, quindi insomma diciamo 20 euro.
0: Ti dico una cosa, perché adesso posso fare una specie di confessione pubblica, ma spero che la persona che l'ha subito non senta adesso la radio, ma una volta sono arrivato con dei dolci siciliani che ho preso in un aeroporto e ho detto ah, e mi fa che belli, stupendi, ma dove li hai presi? Io ho detto, ho mentito spudoratamente, beh in Sicilia, venivo da lì, beh ma e si vede, si sente dal sapore, mi sentivo un truffatore di livelli, non sapevo più come fare, comunque ad ogni modo non gliel'ho mai detto e spero non lo sappia mai. Senti, invece
2: magari te li hai presi in quella catena che poi ha anche un negozio a Milano e quindi
0: no, mi sono informato, non ha catene, non credo di no, forse okay. Avrà qualche negozio ma penso di no. Senti, invece rimanendo sempre su un tema anche alimentare, buono a sapersi, ebbene è arrivato online a una nuova piattaforma digitale di DIT distribuzione italiana. Di cosa si tratta e come può interessare i nostri ascoltatori?
2: Allora è interessante, come dicevi tu, perché è una piattaforma digitale, DIT distribuzione italiana è la società che ha le insegne Sigma e Sisa, ed è uno spazio informativo accessibile ovviamente a tutti perché è online, dove appunto si possono trovare consigli pratici e contenuti utili per orientarsi diciamo anche verso spese di acquisto un po' più consapevoli e un po' più responsabili. È organizzata in quattro sezioni, c'è la sezione non sprecare che è molto interessante perché affronta tutto il tema dello spreco alimentare, ci sono le ricette, le idee creative per valorizzare ciò che viene generalmente considerato scarto, i consigli come non buttare via niente. Poi c'è anche la sezione scelte di valore che invece offre più un'educazione alla lettura delle etichette, che non tutti sono capaci e comunque educati a leggere un'etichetta e quindi conoscere l'origine dei prodotti, conoscere sapere gli acquisti in base alla stagionalità. Poi c'è la
0: Abbiamo perso un attimo, no, abbiamo perso proprio, non è che un attimo, abbiamo proprio perso l'ospite e quindi adesso fondamentalmente lei stava parlando di buona sapersi, adesso torna, adesso me la ritrovi, è caduta proprio la linea come si faceva una volta. Dicevo che ci sono quattro aree tematiche: non sprecare, scelte di valore, consumo consapevole, territori da scoprire e diciamo che poi è stato lanciato dal direttore commerciale marketing di Ditte, che è Alessandro Camattari, che ha raccontato un po' di come incidere nel percorso verso un'economia più sostenibile con distribuzione e industria che devono muoversi insieme in un percorso che devono, insomma, deve essere anche allineato e deve essere anche armonioso. Tra l'altro è un progetto che si inserisce in un ampio discorso, dicevo, di sostenibilità, ma siccome mentre stavo continuando mi è tornata per fortuna l'ospite, meno male, perché sennò magari io dicevo le cose male, però Maria Teresa, stavo interpretando anche la notizia che stavi dando, appunto, di buona sapersi, in attesa di passare all'altro argomento, ma volevi concludere intanto?
2: No, va bene così.
0: Va bene così, diciamo. Ho fatto tutto io. Allora, invece vado adesso, perché rimaniamo sempre in temi, infatti l'intervista mi sta mettendo appetito, perché veniamo a export agroalimentare, perché SACE di fatto racconta che la rotta è verso Oriente. Che cosa significa? Cioè, praticamente limitandoci agli scambi del nostro paese, si rileva che negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, le vendite estere della filiera italiana, macchinari compresi, sono aumentate soprattutto in Oriente.
2: Sempre più a est, esatto, perché oltre ai mercati nostri classici più importanti, no, che sappiamo essere la Germania, la Francia e comunque gli Stati Uniti, oppure alla crescita della Spagna, c'è un commercio agroalimentare che si sta spostando sempre più verso est, come hai detto, cioè verso la Polonia, che è aumentata del 15,6%, della Romania del 10,2%, della Repubblica Ceca 9% e della Croazia del 10%. Quindi diciamo che sono i mercati in questo momento per le nostre aziende agroalimentari sempre più interessanti, ma i mercati del futuro però invece sono stati individuati anche nella Corea del Sud, che cresce comunque dell'8,3%, il Vietnam, l'India, oltre ovviamente ad alcuni paesi del Nord Africa come il Marocco, che è addirittura cresciuto del 71%, o anche paesi come la Turchia, che invece è cresciuta del 14%, quindi diciamo tutta un'area un po' medio orientale, orientale e Europa dell'Est. E queste sono le nostre principali destinazioni.
0: Chiudiamo con l'ultimo tema, che diciamo che parte da un vicenda che comunque è molto grave molto spesso, ma che per fortuna sembra avere una tendenza in diminuzione, cioè il fatto che Leroy Merlin Italia ha dichiarato che nel 2025 gli infortuni sono calati del 16,7%.
2: Esattamente, sappiamo benissimo in Italia quanto gli incidenti sul lavoro siano ancora un problema gravissimo. Le aziende stanno cercando ovviamente di limitare, di ridurre, speriamo anche fino ad azzerare questi incidenti sul lavoro, tanto che, come dicevi tu, Leroy Merlin Italia ha avviato un programma proprio per la diciamo proprio finalizzato a ridurre, ad azzerare gli incidenti sul lavoro già dal 2020. Anche con forti investimenti, perché diciamo sono stati stanziati per esempio 2,5 milioni di euro nel 2024, poi confermati anche nel 2025, proprio per dotarsi di infrastrutture operative ad hoc, strumenti ad hoc, diciamo anche fare corsi, perché non serve solo avere la strumentazione, ma anche fare corsi ai propri dipendenti, ai propri lavoratori, proprio per diciamo usare, no, tutte le precauzioni e quindi mettersi al riparo. Poi ci sono anche installazioni di distributori automatici, di DPI, no, che sono tutti quegli accessori per la protezione della persona, la manutenzione mensile degli estintori, che comunque magari uno non ci pensa, però è fondamentale, fino all'adozione insomma di magari vasche di contenimento per le batterie auto nei negozi per prevenire sversamenti, insomma diciamo tutta una serie di operazioni e di strumentazioni volte a tutelare i lavoratori e quindi diminuire il più possibile, fino si spera ad azzerarli, questi incidenti sul lavoro.
0: Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizione DM, che anche questa volta ha risposto esaurientemente, ha portato gli argomenti in modo asciutto, sintetico, con i tempi giusti, pazzesco. Dovresti far radio pure tu, guarda, va bene. Maria Teresa, ti ringrazio
2: grazie
0: molto.
2: Grazie a voi.
0: A te, a prestissimo, alla prossima settimana, grazie ancora. E noi adesso lasciamo spazio a Manuela Donghi, che è tornata, è arrivata, è ancora bionda, quindi non è cambiata assolutamente. Io ringrazio Jack in regia, mi ritrovate tra un paio d'ore con Sport Club insieme a Tommaso Lavizzari. E allora vi ricordo anche l'appuntamento della prossima settimana, domenica specialmente in diretta dalle 10 a mezzogiorno, si parlerà di tantissimi argomenti, ma intanto restate con noi sempre qui sul Giornale Radio. Adesso il notiziario.
3: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale. In programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
5: Eccomi, sono arrivata come annunciato, insomma sarei arrivata nella seconda ora di Next Economy. Sono qui perché dobbiamo concludere la settimana insieme per questo venerdì 15 maggio. Buongiorno, appunto, io sono Manuela Donghi, Elisa Cabrini è in regia e Daniela Vindigni in redazione. La squadra è sempre la stessa, più o meno, lo sapete. Il nostro numero di WhatsApp resta sempre quello, 334 11 11 622. Una seconda ora che sarà caratterizzata, come sempre facciamo il venerdì, dalle nostre rubriche. Tra poco ci concentreremo sulle truffe finanziarie e poi la vostra voce, perché a fine settimana naturalmente cerchiamo di dare voce a tutti i vostri messaggi, alle vostre esternazioni, alle vostre considerazioni di argomenti che sono arrivati in settimana ma che poi arrivano anche in questa giornata, e poi vi racconterò di cosa si parla quest'oggi. Allora, c'è sempre anche la nostra musica, naturalmente. La canzone che ascoltiamo insieme adesso è quella di Sienna Spyro, Material Lover. E poi naturalmente partiamo, perché sono tornata da voi qui su Giornale Radio tra poco con voi.

Eccoci qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, sempre con Next Economy a quest'ora, come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Io sono Manuela Donghi. Allora, una settimana sicuramente intensa nella quale abbiamo ripercorso un po', a parte le notizie di attualità, chiaramente geopolitiche, non solo, i mercati, poi degli approfondimenti che ci riportano come sempre all'economia reale. E il venerdì, lo sapete, abbiamo sempre le nostre rubriche, perché così chiudiamo, per così dire, in bellezza la settimana. Tra le nostre rubriche c'è anche quella dedicata alle truffe finanziarie. Tra poco ci concentreremo su questo, e forse i più attenti si ricorderanno che la scorsa settimana abbiamo fatto un po' un riepilogo di quello che è accaduto nelle ultime settimane. Pare che non solo le truffe finanziarie non diminuiscano, ma anzi ultimamente siano arrivate molte più segnalazioni. Noi ci rapportiamo ogni settimana e anche di più con AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie, con la quale appunto portiamo avanti questa rubrica già da un po', e effettivamente i numeri continuano ad allarmare. Ma perché? Perché in realtà nascono sempre più truffe sofisticate. Oggi passiamo gran parte della giornata al telefono, per esempio, tra notifiche, chat, chiamate, rispondiamo ai messaggi mentre lavoriamo, controlliamo le mail quando siamo in fila al supermercato, gestiamo direttamente pagamenti dallo smartphone, e quindi possiamo dire che è una sorta di giungla digitale. Però in questa giungla non circolano solo mail di lavoro, messaggi di amici su WhatsApp del fidanzato o della fidanzata, anzi, perché qui non parliamo di truffe ovviamente, solo magari di troppi messaggi che ci arrivano, tra una notifica e l'altra si appostano veri e propri predatori che sanno come muoversi, peraltro, sanno dove andare ad agire, si insinuano nella nostra quotidianità. E grazie soprattutto anche all'intelligenza artificiale, non che prima non esistessero le truffe, però chiaramente con l'intelligenza artificiale nascono truffe sempre più, come dire, mirate, quindi le tecniche sono sempre più precise, addirittura si può clonare la voce di qualcuno che conosciamo, no? Quindi magari ci arriva un messaggio di una persona che pensiamo essere la persona che conosciamo, oppure possono far apparire sul nostro telefono il numero o la schermata della nostra banca, quindi noi pensiamo che quel messaggio arrivi effettivamente dalla nostra banca. E insomma, truffe finanziarie, lo sapete, non si contano più. Il discorso è che insomma ci dobbiamo essere noi a metterci, no, nell'ottica di intanto analizzare bene le situazioni quando ci si presentano, non essere troppo impulsivi nel rispondere sempre a tutto, nel cliccare. Questo è un errore che facciamo tutti. Però poi attenzione, discorso che c'è modo, no, di essere razionali. Magari il primo click lo facciamo, e però poi non è che subito scatta la truffa, diciamo che sarebbe meglio non fare neanche il primo click. Insomma, quando c'è, diciamo, siamo immersi nella nostra quotidianità, stiamo attenti, perché davvero poi è difficilissimo tornare indietro, meglio ci vuole tanto tempo, sapete, no? Anche la lentezza dei nostri procedimenti. Allora, adesso ho fatto una ripremessa, perché la faccio spesso, magari anche un po' più breve. Oggi l'ho fatta un po' più lunga, proprio perché la settimana scorsa ci siamo lasciati nel dire che aumentano le truffe, aumentano le segnalazioni, sembra quasi che le persone siano più vulnerabili, no? E quindi i truffatori riescono a entrare di più nelle loro vite. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, se volete partecipare, se avete delle segnalazioni da fare, se avete dei dubbi. Spesso mi mandate degli screenshot anche di messaggi che vi arrivano, insomma noi siamo qui per questo. 334 11 11 622. Tra poco avremo, diciamo, una puntata dedicata alle truffe finanziarie dal punto di vista del truffatore. Cercheremo di indagare i comportamenti e le conseguenze penali. Infatti ci sarà con noi anche un avvocato per capire un po' come agire. Questo è sempre molto importante. Ascoltiamo la canzone di Alex Warren. Hear the clock ticking on the wall.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Eccoci pronti con la nostra rubrica Fuffa uguale truffa, che poi la nostra sigla, no, contiene già molti spunti che riprendiamo quando chiacchieriamo con i protagonisti della rubrica, quando chiacchieriamo con voi. Compare più volte la parola prevenire, prevenzione, che è vero, no? La prevenzione è tutto, in ogni cosa, anche in ambito finanziario. Mi chiedo però, e magari possiamo ripartire da qui per creare anche un collegamento con la settimana scorsa, con quello che abbiamo detto la settimana scorsa, ma serve la prevenzione se poi ci accorgiamo che, ovviamente sono anche un po' provocatoria, se poi ci accorgiamo che in realtà le truffe aumentano, ci sono più segnalazioni, ci sono sempre tante persone che ci cascano, che cascano, finiscono nella rete dei truffatori e che poi fanno fatica a recuperare soldi, ma persone che veramente perdono anche tantissimi soldi. Lo dicevamo poco fa, c'è sempre più una tecnica sofisticata nel mettere, no, in atto le truffe, anche con l'intelligenza artificiale, quindi stiamo attenti. Allora, però, partiamo da qui. Intanto fatemi salutare i miei ospiti. Intanto Daniele Pistolesi, fondatore e presidente AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie. Daniele, ciao, buongiorno.
2: Ciao Manuela, ciao a tutti.
1: Buongiorno, grazie. Ricordiamo anche subito il vostro sito afue.it, così almeno le persone che non vi conoscono ancora e che ci ascoltano possono andare subito a leggervi. E saluto oggi con noi l'avvocato Michele Peretto. Avvocato, buongiorno, grazie per essere qui.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Avvocato che collabora con l'associazione da tanti anni e che ha gestito moltissime azioni collettive e svolto processi, quindi oggi, come anticipavo poco fa, parleremo delle truffe finanziarie dal punto di vista del truffatore, quali sono i comportamenti e le conseguenze penali. Daniele Pistolesi, prima di entrare proprio nel merito di questo argomento, ti posso dire, appunto, rispondi alla mia premessa provocatoria, insomma, prevenire. Quanto conta la prevenzione se poi i numeri aumentano delle truffe? Ne parlavamo la settimana scorsa.
2: Ma conta tantissimo la prevenzione, ma evidentemente numeri alla mano non è mai sufficiente, perché come diciamo sempre è un attimo cascare nelle truffe. Ogni persona, ognuno di noi, ognuno che ci ascolta adesso sicuramente dirà nella sua testa: io non ci cascherò mai, ma non è così. Ci smentisce la statistica e i numeri, quindi
1: è
2: bisogna,
1: vero,
2: sempre tenere le antenne alte.
1: Infatti molte anche delle testimonianze che abbiamo ascoltato qui dicono questo: ma io non avrei mai immaginato, no, di cascarci. È vero, quindi comunque noi continuiamo con la prevenzione e con la sensibilizzazione, con l'educazione finanziaria, di questo non ci stancheremo mai. Allora Daniele, oggi affrontiamo appunto le truffe finanziarie dal punto di vista del truffatore, analizziamo, no, cosa lo spinge a delinquere, quali sono le conseguenze che deve affrontare una volta che viene denunciato. Mettiamoci dall'altra parte, non l'abbiamo ancora mai fatto, almeno qui in Fuffa uguale truffa. Sicuramente credo possa essere utile per capire molte dinamiche, perché le truffe, appunto lo dicevamo adesso, continuano ad aumentare, a proliferare. Giusto Daniele, questo punto di vista è importante?
2: Sì, certo, è importante ed è doveroso fare una premessa, cioè dividere comunque le truffe in due macroclassi, diciamo così: quelle attuate, diciamo, online dalle organizzazioni criminali che operano con call center di base in Est Europa, quindi da dove partono tutti gli SMS o i WhatsApp o le telefonate truffa, e quelle attuate invece dalle persone fisiche, cioè persone note, vere, che non si nascondono dietro telefoni o messaggi. Per quanto riguarda la prima, parliamo di una vera e propria organizzazione criminale che utilizza centinaia di reclute, di solito sono ragazzi sotto i 25 anni, che stanno stabilmente dentro call center, vengono istruiti su due aspetti fondamentali. Il primo, ovviamente, parlare bene l'italiano. Il secondo è invece imparare a entrare in empatia con il truffato. Sono veri e propri corsi di formazione che gli vengono fatti. Ovviamente, sì, oltre a una conoscenza minima di base dei mercati finanziari per quanto riguarda, ad esempio, le truffe finanziarie. E una volta
1: quindi studiano, cioè, diciamolo, no?
2: Ovviamente grazie a nostri agganci, diciamo, che abbiamo avuto dentro proprio i call center di persone che lavoravano proprio in questo caso a Tirana, in call center, sì, in Albania, ecco. E niente, vengono affidate poi centinaia di brand a questi ragazzi, che sono brand di broker abusivi, ovviamente. E da un call center immagina che partono ogni giorno 10.000 chiamate a 10.000 italiani con 100-200 broker, nomi di broker diversi, ma sempre la solita truffa. È la seconda, certo, invece parte o classe di truffe è quella invece delle persone fisiche, quindi abbiamo parlato, non so, di Voltaico la scorsa settimana, quindi un'azienda fisica dove dietro c'è una persona fisica nota. Quindi cosa fanno in genere queste persone? Si inventano dei progetti innovativi che sembrano innovativi, creano una rete di agenti, di procacciatori, per proporre appunto a una più ampia platea di risparmiatori italiani la loro creazione, il loro progetto innovativo. E in questo caso ovviamente si punta sempre sull'attrattività del progetto innovativo, si promettono alti rendimenti e la fine, però l'epilogo, uh-huh, è sempre il solito della prima classe, cioè la persona viene poi truffata.
1: Certo, ecco,
2: questo è importante per proseguire poi l'analisi.
1: No, assolutamente, ma infatti in questo momento chiaramente abbiamo generalizzato, ci sono poi tantissime sottovarianti di truffatori che sviluppano, no, attività truffaldine, però la panoramica che Daniele ci hai portato tu e che abbiamo ascoltato rende l'idea di cosa faccia il truffatore, come si organizzi per andare a prendere in giro, perché di questo si tratta, il risparmiatore italiano. Ecco, peraltro sottolineiamo, risparmiatore, non facciamoci fregare, i nostri risparmi sono sacrosanti, i nostri risparmi usiamoli peraltro, non per darli al truffatore. Sempre un po' di provocazione ci vuole, insieme alla sensibilizzazione e alla formazione e alla prevenzione. Allora, avvocato Peretto, come dicevo in apertura mentre l'ho presentata, lei collabora con l'associazione AFUE da tanti anni, ha gestito moltissime azioni collettive e svolto processi. Vado con una prima domanda: cosa accade al truffatore una volta che viene denunciato e condannato in sede penale? Conviene allo stesso truffatore delinquere? Cioè, cosa succede? Posso definire com'è l'iter, no? Ci racconti?
3: Sì. Beh, allora ribadisco, insomma, il ringraziamento che ho fatto in apertura, soprattutto perché la prevenzione, come dicevate, è cosa fondamentale. Cioè, io tutti i giorni ricevo telefonate come il presidente di malcapitati, diciamo, chiamiamoli investitori impropriamente, che vengono quotidianamente derubati da questi personaggi, per cui più se ne parla, certo, e più forse il problema verrà affrontato anche a certi livelli. Sembra, mi viene da dire, insomma, sarò un po' polemico, ma mi viene da dire che non è ben compreso il problema o l'enormità del problema. C'è una seconda economia che gira intorno a queste cose.
1: Bravo, sì, bravissimo. È proprio una seconda economia, perché abbiamo visto, cioè, i truffatori studiano, si formano, cioè, addirittura, assolutamente, avvocato.
3: Purtroppo sì, magari approfondiremo un'altra volta questo.
1: Certo,
3: aspetto.
1: Perché no?
3: Ma per venire alla sua domanda, provo a risponderle, insomma. Una volta che c'è una denuncia o ci sono delle denunce, inizia un'indagine penale, quindi vengono fatti gli aggiornamenti, gli accertamenti, dove vanno i soldi, se vanno in Italia, se non vanno in Italia, spesso vanno all'estero purtroppo, quindi la rintracciabilità è un po' più difficile. E sì, come si comportano i truffatori? Nel modo più disparato o variegato. C'è chi, non so, la mattina rassicura i suoi, chiamiamoli, clienti, per poi, cose che ho visto io con i miei occhi, per poi finire con le manette i polsi il pomeriggio, cioè cose di questo genere.
1: Certo.
3: C'è chi fa lo spavaldo anche a processo, sempre cose che mi sono capitate, insomma, che ho visto con i miei occhi.
1: Sì, continuano con questa impostazione, insomma, è dura da levare, cioè non si tolgono la veste.
3: No, assolutamente.
1: Continuano a indossare.
3: C'è chi a processo è venuto a raccontarci che voleva fare il bene dei suoi clienti. Quali clienti? Sono
1: no,
3: poveri,
1: certo.
3: Senta, povera gente.
1: Certo, le condanne possono essere anche elevate. Daniele, per esempio, mi ha parlato di tanti casi, però del caso Venice Investment di Gaiatto Fabio, sì, che era definito il Madoff del Nord-Est, se non ricordo male.
3: Il Doge,
1: uno scandalo finanziario, ecco, che ha coinvolto migliaia di risparmiatori nel Nord-Est del nostro paese. E qui appunto questa ha portato a un maxi processo nel 2018 al Tribunale di Pordenone. Come è finita poi, per esempio, per questo personaggio e ovviamente e per gli altri imputati?
3: Allora, guardi, quando la giustizia inizia, che se ne dica, iniziano i problemi per questi personaggi, insomma. In quel caso, quello che lei citava, consideri che eravamo circa 800 parti civili, per cui immagini l'enormità della cosa.
1: Sì.
3: Consideri che facevamo le udienze non in tribunale ma in sale comunali, abbiamo fatto udienze non in quel caso ma in un altro caso in palazzetti dello sport, insomma cose di questo genere. E quando inizia il processo poi non si ferma più per questi, ripeto, personaggi. E nel caso di Venice finì in primo grado con rito abbreviato, quindi con uno sconto di pena di un terzo, finì con 15 anni di reclusione per il Gaiatto. Per gli altri, diciamo, associati, per alcune posizioni stiamo ancora lavorando, per altre è finita, però insomma le pene sono veramente, possono essere veramente importanti quando cominciamo a parlare non soltanto di truffa ma di abusivismo finanziario, di riciclaggio, di autoriciclaggio, di associazione e da volte anche di reati propri, per esempio di reati del fallimentari,
1: sì,
3: quindi ci mettiamo anche la bancarotta fraudolenta. Ecco, cominciamo a parlare di pene dai 10 anni in su.
1: Mm-mm.
3: E soprattutto, ecco, e
1: per esempio immagino debba anche restituire tutti gli investimenti alle vittime, quindi
3: sì,
1: tutto quanto.
3: Mm-hmm. Oltre alla condanna penale, cioè oltre alla responsabilità personale, c'è la responsabilità, come dire, patrimoniale degli imputati poi condannati.
1: Cioè, pensate che questo Gaiatto, per intenderci, ha truffato circa 3.000 clienti, ha sottratto complessivamente oltre 72 milioni di euro, prometteva questi rendimenti mensili del 10%, sempre fissi, è quello che ci deve mettere un po' sul...
3: Ecco, poi mi viene solo da aggiungere quanto, insomma, dal punto di vista del truffatore, io ecco, mi metto faccio finta di essere il truffatore e a volte pensano che ci sia la prescrizione, ci siano gli sconti, ecco, per reati di questo genere la prescrizione non arriva mai o quasi
1: mai, bravo, ha fatto
3: quindi
1: bene a dirlo,
3: pensateci
1: se c'è qualche truffatore,
3: pensateci bene,
1: guardate, se c'è qualche truffatore all'ascolto vi andrà bene fino a un certo punto, perché poi insomma per fortuna i nodi vengono al pettine. È chiaro che poi invece chi è truffato deve aspettare un po' prima di vedersi riconosciuta la giustizia, quindi ecco, è
3: però
1: questo.
3: Fate giustizia, insomma l'appello è questo, insomma alzate
1: denunciate
3: la mano,
1: bravo, sì, perché a volte anche qui nel lato psicologico lo indaghiamo sempre, a volte c'è la vergogna, no, di ammettere di essere caduti in una truffa, ma non abbiate vergogna, non è quella la vergogna devono averla i truffatori, appunto, può capitare. Daniele, siamo quasi in chiusura, allora abbiamo detto, cioè continuano comunque a proporre investimenti truffaldini sti truffatori, perché fa parte proprio della psicologia, in un minutino, da Daniele.
2: Sì, accade quasi sempre, mi ricollego anche a quanto ha riferito l'avvocato Peretto, cioè il truffatore quando anche sa di essere indagato spesso ha un comportamento proprio spavaldo, come l'ha definito l'avvocato Peretto, cioè mi vengono in mente ad esempio una truffa di qualche anno fa che si chiamava Hyperverse, la società, quindi schema piramidale, promuovevano interessi in criptovalute elevati, una volta comunque che ci sono state le prime denunce si è trasformata in Hyperfound, poi in Hypernation, cioè hanno cambiato nome continuamente e continuato fino a quando poi sono stati a processo a truffare, cioè a incamerare il più possibile, quindi diciamo che la questione è sempre la solita, bisogna cercare di fermarle queste persone, se non si alza la mano, uso un'altra frase dell'avvocato Peretto, cioè se non si denuncia La giustizia non si mette in moto, la giustizia può essere anche lenta, anche questo è un luogo comune, per carità, però ci arriva sempre, quindi cerchiamo di non avere vergogna di denunciare e di impedire a questi delinquenti di continuare a prenderci
1: certo,
2: in giro.
1: Beh, la giustizia è lenta, lo diciamo, siamo un po' come dire bloccati da tanti step, però è meglio, cioè si dice,
3: è
1: anche
3: però.
1: È meglio tardi che mai, cioè almeno così otteniamo qualcosa, se no restiamo lì e poi ce l'hanno la meglio ce l'ha sempre il truffatore. Allora grazie avvocato, grazie mille, l'aspettiamo qualche
3: grazie
1: altra puntata, davvero ci è stato utile,
3: grazie.
1: Abbiamo aggiunto un tassello ulteriore, l'avvocato Michele Peretto. Grazie a Daniele Pistolesi, presidente e fondatore di AFU, associazione vittime truffe finanziarie, ogni venerdì con noi, comunque ogni settimana qui all'interno di Next Economy. Allora tra poco noi continuiamo, quindi siamo praticamente al rush finale, cara Cabrini. Già vabbè, adesso arriva il rush finale, lo facciamo partire, eccolo, insieme fino alle 13 con un'altra rubrica La Vostra Voce, restate lì.
4: Giornale Radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 12 e 33 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccoci, rush finale per questo venerdì 15 maggio 2026. Ci siamo, ma abbiamo ancora questa mezz'ora di tempo per stare insieme e soprattutto per stare insieme con la vostra voce. E quindi un po' di domande varie che abbiamo raccolto nel corso della settimana da portare al nostro ospite. Un argomento su tutti che però vi racconto tra poco, un argomento che fa spesso molto discutere. E allora ascoltiamo la canzone degli Oasis che ci accompagna, insomma, prima di svelare qual è un po' il punto che andremo a toccare con tutti voi, e poi ripartiamo sempre qui con Next Economy.

E allora rientriamo con questa canzone degli Oasis, Don't Look Back in Anger. Naturalmente la musica di Giornale Radio sempre accompagna la nostra informazione, anche quella economico-finanziaria, che riguarda Next Economy. Eccoci qui quasi in chiusura della puntata di oggi, sempre con il nostro rush finale, ma dobbiamo parlare di qualcosa che scatena sempre un po' il putiferio, perché parleremo, tra le altre cose, perché tra poco ci sarà la rubrica La Vostra Voce, quindi con alcuni vostri riferimenti arrivati in settimana, parleremo però anche di patrimoniale. Allora, vabbè, insomma, sapete di cosa stiamo parlando, di questa imposta straordinaria che viene applicata sullo stock di ricchezza, quindi il patrimonio complessivo di persone fisiche e giuridiche, che viene distinta dal reddito, dai consumi, e che viene utilizzata dallo Stato per far fronte a emergenze economico-finanziarie. In Italia non esiste una patrimoniale generale, cioè potremmo definirla onnicomprensiva,

si è tornato a parlare della patrimoniale, perché chi la vuole dice, ma insomma, per anche diminuire le disuguaglianze, per evitare che ci siano sempre persone più povere e sempre più ricchi, no? Perché spesso parliamo anche di questo, perché non andare a prelevare del denaro che serve poi alle casse dello Stato e a tutta la popolazione da chi effettivamente ha un patrimonio consistente? È arrivata una proposta di legge popolare in Cassazione, un'imposta progressiva fino al 3,5% sui patrimoni sopra i 2 milioni. Come si legge appunto nel testo della proposta di legge, le aliquote dall'1% al 3,5% verrebbero applicate sulla quota eccedente di patrimonio. Quindi questa proposta per tassare i più ricchi è arrivata in Corte di Cassazione. Il testo è di iniziativa popolare e riguarda, come abbiamo detto, i patrimoni superiori ai 2 milioni di euro. Allora, il tema è sempre lo stesso. Cosa bisogna fare in questi casi? È giusto? Non è giusto? Cosa ne pensate voi? Insomma, fatemelo sapere, ma intanto tra poco ne parleremo con un ospite, un esperto, ma soprattutto vi faremo anche ascoltare, come sempre facciamo, il risultato del nostro sondaggio interno fatto per la strada, quindi andiamo sempre a chiedere a chi di voi incontriamo cosa ne pensate. Allora, ovviamente poi è un tema che porteremo oggi, chiudiamo la puntata con questo argomento, ma è solo, come dire, un primo spoiler per dire che è un argomento che sicuramente rientrerà anche nelle prossime puntate di Next Economy. Intanto ascoltiamo la prossima canzone, la canzone di Bella Kay su Giornale Radio, e tra poco torniamo con Next Economy. 334 11 11 622.

La vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste?

0: Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: E soprattutto quando parliamo dell'economia, quella spiccia, no? Di tutti i giorni, a parte che l'economia dovrebbe essere sempre spiccia perché deve arrivare a tutti e perché tutti noi la facciamo, però proprio quando parliamo di, lo sentite sempre anche dalla nostra sigla, della vostra voce, bollette, tasse, lavoro sottopagato, condizioni che non ci stanno più bene. Peraltro questa settimana in Next Economy abbiamo parlato molto di lavoro, anche con il caso Electrolux, nella puntata di ieri ci siamo concentrati su questo, ma è solo un caso, perché poi il problema è a monte, no? Adesso comunque, visto che siete intervenuti anche ieri e nelle scorse ore su questo, portiamo le considerazioni come sempre facciamo al nostro ospite, che oggi è Carmelo Benenti, Federconsumatori. Buongiorno Benenti, bentornato.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Insomma, l'economia spiccia è proprio questa, no? Beh, abbiamo parlato, parto forse da qui con un commento, poi andiamo su un altro argomento che ho anticipato poco fa, ma insomma è il lavoro sottopagato, ma che poi spesso deriva da condizioni che vanno ben oltre al mero stipendio. Cosa intendo dire? Cioè le aziende, le società che non ce la fanno più, delocalizzano, spostano tutto e poi vabbè, causano problematiche a ripetizione. Cioè, dicevo, il caso Electrolux, che lei sicuramente ha preso in consegna e sta analizzando perché la conosco ormai, è solo una gocciolina, no, nell'oceano italiano, è così?
2: Ma assolutamente sì, ovviamente noi questo lo stiamo guardando, anche perché quando ricevi fondi anche pubblici e poi lascia a casa le persone, questo è un po' il problema, cioè l'abbiamo visto fare con troppe molte aziende, no? Quindi questo non va più bene. E poi concordo, l'economia deve essere spiccia, perché alla fine se non ne capiamo di economia poi abbiamo grossi problemi tutti quanti.
1: Certo, ma infatti poi appunto l'economia spiccia è quella che ci porta a parlare di prezzi, di inflazione. C'è sempre, Benenti, questa preoccupazione, no, che il contesto geopolitico, che però ecco, anche qui dobbiamo uscire un po' da questa narrativa e da questa narrazione, entrambe le cose, perché è vero che una situazione come quella che stiamo osservando in Medio Oriente non fa altro che aggravare, no, il tema. Però insomma noi in Italia siamo bloccati, cioè anche tutto ciò che abbiamo vissuto gli scorsi anni non è ancora rientrato, proprio perché poi le fondamenta spesso sono molto fragili.
2: Assolutamente sì, anche perché noi viviamo anche purtroppo ormai un po' di proclami, bisogna cambiare, però poi nessuno fa delle scelte coraggiose per cambiare, quindi la gente scappa, le aziende scappano, l'inflazione ci manda gli stipendi, siamo tassatissimi perché c'è una fascia di redditi che è quella che di fatto più subisce la pressione fiscale di tutti, che viene massacrata. Qui o si cambia qualcosa e si ha il coraggio di farla, oppure povera Italia.
1: Certo, siamo a questo punto, povera Italia, secondo lei.
2: Povera Italia proprio, un pochino sì.
1: Vabbè, esatto. Allora, intanto ho anticipato anche l'altro tema che poi adesso indaghiamo con lei, la patrimoniale, no? Perché se tornate a parlare di questo, perché ovviamente si torna a parlare di patrimoniale ogni volta in cui ci troviamo di fronte a emergenze economiche o finanziarie. Allora, intanto le chiedo, Benenti, ma è giusto, con un po' di provocazione, perché torniamo sempre a dire che non abbiamo visione, no? Spesso nelle cose che facciamo. Quando arriva il periodo di incertezza si tornano, rimettiamo sul tavolo tutti gli argomenti che da anni che si discutono, tipo la patrimoniale. Anche questo è un modo di operare sbagliato, cioè o si ragiona a prescindere o altrimenti non si arriverà mai a un dunque.
2: Allora, sicuramente ci sono troppe disuguaglianze, però quando si parla di patrimoniale, dato che c'è un problema comunicativo, cioè oggi i redditi medi, diciamo 2500 euro, sono quelli che hanno più contribuiscono di più come gettito e hanno meno detrazione, si sentono patrimoniali, dicono oh mio Dio, tocca a me. Quindi le grandi ricchezze, attenzione, si muovono, si spostano, cioè quindi bisogna trovare quel giusto punto di equilibrio per non far spaventare il cittadino medio, che ovviamente una patrimoniale non la capisce, perché abbiamo comunque un'elevata pressione fiscale, ok?
1: Sì.
2: E servizi sempre di meno, e i grandi patrimoni che oggi ci sono e domani non ci sono più. Sicuramente possono, si può fare, perché comunque questa situazione è insostenibile, ma deve andare di pari passo con una defiscalizzazione anche della fascia grigia della popolazione, un obbligo anche come che non accadano più casi Electrolux, quindi anche al mondo dell'industria deve andare incontro, se no semplicemente delocalizza.
1: Sì.
2: Insomma, va studiata molto bene e comunicata molto bene, di modo che nessuno si senta che quelli che già oggi subiscono di più la pressione fiscale non,
1: certo,
2: non sentano questo peso.
1: Allora, ricordiamo che ad essere tassato è il patrimonio, sia mobile che immobile, di persone fisiche e giuridiche, quindi denaro, case, azioni, valori preziosi, obbligazioni. E poi può essere, l'imposta può essere fissa o variabile, cioè può essere intanto lo stesso importo per tutti, e invece nel secondo varia in funzione del patrimonio dei contribuenti. Poi ci può essere la patrimoniale straordinaria o periodica, cioè applicata una sola volta in situazioni eccezionali. Forse qualcuno di voi si ricorderà, la prima patrimoniale è stata nel 1919, varata dal governo Nitti proprio per far fronte ai debiti contratti dallo Stato durante la Prima Guerra Mondiale, quindi è andata a recuperare parte degli extra profitti incassati dagli industriali durante il periodo bellico. Allora facciamo così, poi ce ne sono state altre. Benenti, ascoltiamo la nostra Daniela Vindigni, ogni settimana va per la strada, incontra persone e chiede appunto qualcosa. Oggi ha chiesto proprio cosa ne pensate, cosa ne pensano i nostri amici della patrimoniale. Ascoltiamo.
3: Per ridurre le disuguaglianze, sei favorevole a un'imposta sui grandi patrimoni? Chi ha di più dovrebbe contribuire di più?
4: Questa tassa potrebbe eliminare la differenza tra le classi sociali povere e le classi sociali ricche. Questo potrebbe alleggerire il carico fiscale. Il lavoro spesso è tassato molto più del capitale, e allora un patrimoniale per me permetterebbe di abbassare le tasse su stipendi, imprese, e favorire in questo modo i consumi.
5: Non capisco il perché bisogna pensare ad aggiungere altre tasse, altre beghe sulle spalle degli italiani. Chi ha un patrimonio, o che si è ereditato o che se lo sia sudato perché ha lavorato tanto nella vita e ha quello che ha, ma perché deve avere ulteriori tasse? Bisogna aumentare gli stipendi. Faccio un esempio: non è normale che l'Italia abbia gli stipendi degli insegnanti tra i più bassi d'Europa insieme alla Grecia. Perché non iniziamo a incrementare i fondi per aumentare gli stipendi di tutti i dipendenti, pubblici, privati, affinché si possa vivere in una maniera più dignitosa, anziché andare a trovare il pelo nell'uovo e aggiungere altre pseudo tasse per mettere sempre di più gli italiani alle strette?
6: Secondo me chi ha tanti soldi dovrebbe contribuire di più allo Stato, ad esempio, rispetto a chi ha meno. In parole povere, i ricchi dovrebbero pagare più tasse rispetto ai poveri, o a comunque le persone che non hanno grandi cifre, mille zeri sul conto corrente. Mi pare che invece in America sia il contrario, cioè che i ricchi pagano meno tasse. Quindi sì, patrimoniale sui grandi patrimoni, perché no, insomma.
7: Credo che considerando la nostra alta tassazione, la cosa più equa sarebbe davvero tassare o comunque avere una patrimoniale su quelli che sono i grandi patrimoni, perché ritengo veramente assurdo che paghino la stessa o quasi la stessa aliquota di chi ha veramente poco. In questo modo ci sarebbero dei rientri economici importanti per lo Stato, e in qualche modo si potrebbe colmare qualcuna delle tante lacune che riguardano i servizi che appunto vengono offerti dallo Stato. Sì, sono decisamente favorevole.
1: Allora, Carmelo Benenti, Federconsumatori, abbiamo già detto che questo è un tema che divide, però sicuramente fa riflettere. Basta vedere un po', mi sono segnata alcuni spunti che ci hanno dato questi amici. Allora, chi dice che la patrimoniale potrebbe alleggerire il carico fiscale? Chi sostiene che potrebbe favorire i consumi? Invece chi dice, ma insomma abbiamo già troppe tasse, chi si è guadagnato con il sudore della fronte quello che ha, perché deve essere ancora più tartassato? E il modo migliore invece per diminuire le disuguaglianze è quello di aumentare gli stipendi. Allora, ovviamente probabilmente in tutto quello che abbiamo ascoltato c'è una verità. Cosa ne pensa? Mi dica un po' lei che idea si è fatto da queste riflessioni.
2: Tre considerazioni. Primo, si è favorevoli, ma non si sa qual è il limite di ricchezza. Quindi di fatto, come dicevo prima, bisogna sicuramente dare una definizione di limite di ricchezza senza far scappare poi tutti quelli che poi comunque contribuiscono, perché ha ragione chi dice dobbiamo aumentare gli stipendi, ma lo Stato non stampa soldi. Quindi
1: no, non è lo Stato che aumenta gli stipendi, per dire, no?
2: Quindi diventa molto complicato se non hai più risorse. Quello che dicevo è, oggi chi paga più tasse sono il 43% di tassazione oltre i 50.000 euro, roba che in altri stati europei queste aliquote ce l'hai dopo i 100.000 euro. Cominciamo a dare una definizione di chi è ricco e chi non è ricco. E poi lì si interviene con delle misure, anche concordandole, perché la gente in Italia si sta bene, non è che vogliono andare tutti a vivere in altri paesi. Una contribuzione maggiore su dei grandi patrimoni, se ben spiegata, può anche essere accettata. Il tema vero è che oggi è il ceto medio che sente dire tu sei quello ricco, che fra i 28.000 e i 50.000 euro, certo, una pressione fiscale del 35%.
1: Ma infatti dicevo, quello che abbiamo, lei aveva detto una cosa sacrosanta, bisogna prima dare una definizione di limite di ricchezza, perché finora è stato colpito il ceto medio, non i super ricchi, no? Si era anche creato questo dibattito, ecco, che è quello che poi sostiene anche, se vogliamo, economicamente il paese, e infatti il paese in questo momento è poco sostenuto, come ha detto lei, non ci sono risorse, anche per questo motivo, non è che possiamo bypassare il problema. Prego, mi scusi Benedetto, era solo per chiarire.
2: No, ma io seguo esattamente questo pensiero, quindi arriviamo a una defiscalizzazione magari fino a 50-70.000 euro, cioè non dico una flat tax perché sembra una parola brutta, però una progressività come anche per gli autonomi entro determinati redditi, perché le partite IVA molte hanno pagato più tasse semplicemente perché avevano una tassa fissa. Magari aumentandola di un po' di più la gente sarebbe ancora più favorevole. Defiscalizziamo il lavoro dipendente, diamo una definizione di qual è il patrimonio, parliamo con questi soggetti che si sanno poi i nomi, ecco, non è. Troviamo anche, come in altri stati, una negoziazione, no? Perché quell'1% in più a me, lavoratore con 50.000 euro lordi, che in una città come Milano, cioè tra un po' vai quasi alla carità, sei due figli, ok? Mi incide, mi spaventa. Magari io che ho un patrimonio di 5 milioni, quel 2% in più non è che proprio mi cambia la vita, ecco. E lo posso anche dare come una forma di contribuzione alla nazione dove poi io vivo, cioè può essere ben spiegata. È fattibile.
1: Certo. Sì, forse quello che dicevamo in apertura, che visto che si tratta di un'imposta di emergenza, poi ogni volta che arriva il tema, soprattutto a livello politico, divide, ciascuno dice la sua e non si comprendono poi quelli che sono, no? Quelle che sono le caratteristiche di base, tra cui anche il limite della ricchezza, quello sicuramente. Insomma, Benedetti, siamo praticamente in chiusura. Facciamo così, visto che il tema è sempre importante delle riflessioni con i miei ascoltatori è questo: come si può far ripartire il nostro paese? Lo diciamo ogni volta, però noi lo ribadiamo, da dove ripartire? Dicevamo, no, per esempio sugli stipendi, è vero che non è lo Stato che ci aumenta lo stipendio, non è lo Stato che ci dà lavoro, però lo Stato mette le basi affinché il lavoro ci sia, affinché il lavoro sia sempre più dignitoso, affinché gli stipendi siano sempre più alti e non siano sotto la, diciamo, la media dell'Europa o di altri paesi, no? Dico bene, quindi bisogna ripartire da qui, cioè creare le condizioni. Chiaro, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, ma insomma non aspettiamo oltre. Abbiamo perduto Benedetti proprio sul rascissimo finale, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo, se no vabbè, ho fatto io una chiusa che poi penso che sia condivisibile, perché poi di questo si tratta, no? Il problema è che le condizioni ci devono essere affinché poi tutte queste virtuosità possano scattare. Vabbè, Elisa Cabrini, fa niente, mi spiace non aver salutato Carmelo Benedetti, ma vediamo se c'è, almeno gli diciamo ciao, grazie, sì, forse ce l'abbiamo. Carmelo Benedetti, abbiamo 30 secondi. prima almeno la salutiamo, prego, buongiorno, ecco, non so se ha sentito, ecco, ha sentito, bisogna creare le condizioni e farlo prima possibile.
2: Assolutamente sì, dobbiamo assolutamente ricreare le condizioni, dialogare con i cittadini, dialogare con tutte le fasce, rendere sicure e tranquille le persone quando si parla di patrimoniale, e sicuramente ce la possiamo fare.
1: Oh, va bene, dai, chiudiamo con questo messaggio positivo. Certo, dobbiamo però darci una bella mossa. Grazie Carmelo Benenti, Federconsumatori. Allora, noi cerchiamo sempre in Next Economy di dare una mossa e di darci una mossa. Grazie per averci seguiti anche per oggi e per questa settimana. Lunedì torniamo con una nuova settimana dopo le 11. Grazie Elisa Cabrini in regia, Daniela Vindigni in redazione. Ora vi lascio ovviamente con il resto della programmazione di Giornale Radio. Ah no, oggi è venerdì, stasera io sarò con voi con Italia No Limits al posto di Roberto Poletti, quindi dalle 17 alle 20 se volete vi faccio ancora compagnia qui su Giornale Radio, quindi non ci sentiamo lunedì, ci sentiamo stasera, va bene? Comunque io sono Manuela Donghi, vi auguro una buona giornata, ciao!
8: Giornale Radio.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la tragedia alle Maldive, il maltempo complica le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti, la Procura di Roma avvia un'indagine. È terminata la visita di Trump in Cina, annunciati importanti progressi nelle relazioni bilaterali, ma nessuna risoluzione chiara sui dossier più importanti. Campanello d'allarme della BCE, la guerra in Medio Oriente indebolisce la crescita, effetti negativi anche su redditi e consumi. Ad aprile l'inflazione sale al 2,7%. Tennis, internazionali d'Italia, oggi in campo due azzurri, Jannik Sinner e Luciano Darderi a caccia della finale.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma.
3: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse: dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare.
4: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing. Il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio, che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna, scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardari e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica.
5: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Dardari, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
6: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
5: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata. Sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
7: Ieri siamo rimasti sconvolti dalla notizia della morte dei nostri 5 connazionali alle Maldive durante un'immersione a elevata profondità, una tragedia della quale purtroppo sicuramente si parlerà tanto. Oggi abbiamo deciso di partire proprio da qui. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, in regia Milano c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Allora parleremo dei rischi delle immersioni, cercheremo anche di cogliere e i consigli utili e pratici per ridurre tali rischi. Lo faremo in apertura di puntata con un esperto, Salvatore Pacifico, istruttore subacqueo, ara e apnea. Andremo poi al Salone del Libro che sta seguendo per Giornale Radio il nostro Francesco Massardo. Cercheremo di cogliere anche qualche novità e qualche curiosità in questa seconda giornata di apertura del Salone di a Torino, ma ci occuperemo anche del vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Lo faremo con Leone Grotti di Tempi e poi parleremo del possibile ritorno del nucleare in Italia, di cui ha parlato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo ricorderete, al Senato durante il Premier Question Time. Che vantaggi, quali rischi per gli italiani? Lo chiederemo al professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Insomma, tanti argomenti, tanti temi sulla scrivania questo pomeriggio. 334 11 11 622 il numero per interagire con noi, con i vostri messaggi WhatsApp, se volete scritti, ma anche vocali, sono quelli che preferiamo. Adesso la musica con Gracie Abrams, That's So True.

0: Dicevamo in apertura della tragedia delle Maldive, 5 nostri connazionali sono morti durante un'immersione a profondità elevate, erano 5 subesperti tra l'altro. E allora sentiamo cosa è successo nella copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, restano ancora molti punti da chiarire sulla tragedia delle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee dell'atollo Vavu a circa 50-60 metri di profondità. Le vittime sono Monica Montefalcone, docente di ecologia all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le operazioni di recupero sono considerate ad alto rischio. Le autorità maldiviane ritengono che i corpi si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il primo subacqueo. A complicare le attività ci sono le condizioni meteo avverse, con forti venti e allerta gialla. Sul posto operano sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Maldiviana con il supporto di un esperto italiano. L'ambasciatore d'Italia a Colombo è arrivato a Malé per seguire direttamente il coordinamento con le autorità locali. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine. I magistrati, coordinati dal procuratore Francesco Lovoi, attendono la documentazione del consolato per valutare eventuali ipotesi di reato e delegare gli accertamenti. Sulle cause, al momento, non ci sono certezze. Tra le ipotesi valutate dagli esperti ci sono un problema alla miscela respiratoria, la cosiddetta tossicità d'ossigeno, una contaminazione delle bombole, la narcosi da azoto, correnti improvvise o la perdita di orientamento nella grotta. In un ambiente chiuso a grande profondità, anche un attacco di panico o la torbidità dell'acqua possono trasformare l'immersione in una trappola. Il gruppo si trovava alle Maldive nell'ambito di una crociera scientifica legata alla Citizen Science, cioè attività che uniscono ricerca, educazione ambientale e partecipazione di subacquei esperti. Proprio questo rende la tragedia ancora più difficile da spiegare. Non si trattava di principianti, ma di persone con competenze scientifiche e subacquee elevate. Ora l'indagine dovrà chiarire se si sia trattato di fatalità, errore tecnico o di un problema organizzativo. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo Respinti. Fin qui la cronaca di quanto avvenuto, naturalmente poi le indagini chiariranno che cosa effettivamente è successo. Certo è che questa tragedia immane, 5 sub italiani morti, ci porta anche ad approfondire un discorso che è legato ad una pratica molto affascinante ma anche molto pericolosa, quella delle immersioni. Pericolosa naturalmente se non si seguono regole fondamentali di sicurezza. Allora, per capire esattamente quali sono i rischi, come ci si approccia a questa attività, abbiamo pensato di chiamare un esperto, Salvatore Pacifico, istruttore subacqueo ARA e apnea. Benvenuto Pacifico.
2: Salve a tutti.
0: Allora, dicevo, no, è una pratica sicuramente affascinante ma anche molto pericolosa, però bisogna essere molto attenti, non farla innanzitutto, non improvvisarsi, no, subacquei, e ci sono delle regole particolari da seguire. Lei che è istruttore, insomma, che consigli si sente di dare a chi si approccia a questa pratica?
2: Consigli in generale, sicuramente quello di non improvvisarsi subacquei, ma seguire dei corsi, prendere dei brevetti che daranno i consigli e le cose giuste da fare. Riguardo all'incidente che è successo, è ancora tutto molto fumoso, nel senso che la profondità era elevata, si parla di 50-60 metri, però parliamo di gente esperta, gente con grandi conoscenze tecniche. Quindi bisogna capire bene, le ipotesi possono essere diverse. Quella che mi viene in mente per prima sarebbe la narcosi d'azoto, chiamata volgarmente brezza di profondità, nel senso che a determinate profondità la pressione parziale dell'azoto provoca nel corpo umano come una sorta di ubriachezza, come se uno fosse ubriaco. E quindi rallenta molto i riflessi, provoca anche a volte stati di euforia, e quindi però da quello che ho capito è la gente esperta, perché poi a una certa profondità non si scende più con l'aria semplice caricata semplicemente dai compressori, ma ci vogliono delle miscele che si riduce l'azoto, e sono delle miscele di aereo e ossigeno che azzerano completamente il rischio delle brezza di profondità. Poi lei
0: sottolineava, prego, no, questo fatto che sono degli esperti, e a volte gli incidenti capitano proprio agli esperti, perché magari, ecco, nella loro sicurezza può capitare che sottovalutano un elemento delle procedure di sicurezza. Può esserci anche un elemento del genere, perché
2: il fatto che sono cinque persone è sempre scatenante, quindi potrebbe essere anche che l'aria caricata dai compressori era aria cattiva, oppure nelle grotte ci si avventura con il famoso filo d'Arianna, in modo che poi al ritorno si segue il filo per riuscire, magari sarà capitato qualcosa, si è spezzato il filo. Poi parlano di una corrente molto forte, ripeto, le ipotesi sono tante, magari un malore di uno ha messo a rischio la vita di tutti per salvare uno, una corrente particolare ha alzato talmente tanto fango che non sono riusciti più a trovare la via d'uscita, però poi ci riallacciamo al filo d'Arianna detto poc'anzi.
0: Certo. Quindi... Pacifico, come cambia la percezione della realtà, di quella che ci circonda, quando ci si immerge a profondità elevate? Non credo 50 metri, credo che siano profondità estreme quelle, ma già quando si arrivano oltre i 10 metri, insomma, la percezione...
2: No,
0: anche quando...
2: No, fino a 10-12 metri si è tranquilli, ci si gode il fondale, arriva ancora tanta luce del sole, quindi si vedono i colori, si vede vita e roba varia. Diciamo questa narcosi di azoto, questa ebbrezza di profondità, anche se molto individuale, capita dopo i 30-35 metri. Magari una persona allenata che va spesso in acqua può capitare anche più giù, magari di norma capita dopo i 30 metri. Qui parliamo di 50 o addirittura 60. Le notizie che arrivano non sono proprio ben precise, quindi ci deve andare gente veramente esperta, che mi è sembrato di capire erano queste persone. Quindi non so se addebitare alla narcosi d'azoto o al filo d'Arianna che si è spezzato.
0: Certo.
2: Diciamo, le ipotesi sono diverse. Prego, prego.
0: È chiaro, le ipotesi sono tante, e poi chiaramente saranno le indagini a stabilire che cosa effettivamente è successo. Poi magari però l'occasione è stata quella anche di parlare di questa pratica, che, lo dicevo, è affascinante, ma anche bisogna stare attenti quando
2: la si approccia. Affascinante, però bisogna farlo in tempi e metodi giusti, e uno si gode l'immersione.
0: Certamente, magari torneremo ad occuparcene in situazioni meno infelici come questa, naturalmente. Intanto ringrazio e saluto Salvatore Pacifico, istruttore subacqueo ARA e apnea. Grazie naturalmente a lui per essere stato con noi, per averci dato, insomma, qualche consiglio, se non altro, e qualche anche idea di quello che può essere successo e di quello che può succedere in situazioni estreme come queste. Voi continuate a scriverci se volete al 334 11 11 622. Adesso la musica. Freddy Swims, Mr. Know It All.

0: C'è un evento culturale a quale siamo molto affezionati, che è il Salone del Libro, che si è aperto a Torino, come sempre naturalmente, edizione 2026, il Salone Internazionale del Libro di Torino, se vogliamo essere precisi. E lì per Giornale Radio c'è Francesco Massardo, il collega che conduce, lo sapete, il timone dell'evento, e non soltanto il timone dell'evento, anche altro. Francesco, benvenuto.
1: Eccoci, ciao, buongiorno, grazie per l'ospitalità e un saluto, insomma, da una Torino che, nonostante il cielo molto plumbeo, devo dirti, è veramente gremita in queste ore. Solito,
0: beh, ospitalità detto da te, sei a casa qui al timone delle 13 naturalmente, in qualche modo siamo a casa tutti. Senti Francesco, che aria tira lì? Perché è chiaro che un Salone del Libro è sempre un evento importante, però ogni volta ci sono anche delle tendenze e anche delle preoccupazioni, forse ancora di più quest'anno, immagino, poi magari mi smentirai, su quello che può essere il futuro della cultura e del libro, anche con l'evoluzione, no, dell'intelligenza artificiale, capace oggi di scrivere qualsiasi cosa.
1: È così, è sicuramente così. Diciamo che l'atmosfera comunque è veramente quella di una grande occasione. Oggi peraltro è uno dei giorni chiaramente aperti alle visite delle scuole, ci sono tantissimi ragazzi che stanno popolando i padiglioni. Dici bene, insomma, hai già colto, credo, quello che forse è il grande tema di questa edizione, l'intelligenza artificiale, che promette, io credo, non di eliminare ma sicuramente di cambiare il mondo editoriale. Devo dire che viene approcciata anche con però una curiosità abbastanza ottimistica. Ci sono veramente tanti appuntamenti dedicati proprio all'AI, che è anche diventata oggetto di alcuni libri, quindi chiaramente in questo momento ancora non li ha scritti, ma ne è in qualche modo l'oggetto. Non c'è solo quello, ovviamente c'è tanto altro. Oggi è una delle giornate più intense. Nel pomeriggio, venendo alla parte, se vogliamo, un po' più politica, dovrebbe essere prevista la visita di Elly Schlein. Ci sarà anche, un po' da padrone di casa in qualche modo, il professor Barbero, che abbiamo già intravisto questa mattina, ma che alle 15 racconterà in un auditorium che è già tutto esaurito i 4 libri che gli hanno cambiato la vita. Ci sono veramente tantissimi altri ospiti. Hai sottolineato in apertura il carattere internazionale, forse l'ospite internazionale più atteso arriverà domani, sarà il turno di Bernie Sanders, insomma un leader americano che in Europa gode sempre di tante simpatie, diciamo, e anche di tanta curiosità.
0: Parlavi prima, no, delle scolaresche che si trovano oggi da quelle parti, nell'era in cui la comunicazione, anche la lettura, insomma, si è ridotta molto in termini di caratteri, non dico 140 caratteri come i vecchi SMS, ma anche in termini proprio di ascolto, no, dei post veloci, ecco, qual è l'interesse dei giovani? Aumenta, diminuisce, è costante rispetto proprio al libro, quello che comunque richiede un impegno per leggerlo, no, del tempo reale da dedicare?
1: Sì, è difficile, come dire, tracciare una conclusione. Ci pensavo poco fa, ti parlavo appunto, avevamo intravisto il professor Barbero, era letteralmente sepolto, diciamo, da una marea di ragazzi, anche giovanissimi, che chiedevano i selfie. L'impressione è che sia rimasto il fascino per i grandi racconti, cambia forse il modo in cui essi vengono fruiti. Dici bene, il libro ha un carattere di intimità, ma anche di tempo richiesto, ecco, per arrivare in fondo alla storia, che sembra andare in controtendenza rispetto a un mondo anche dell'informazione che va sempre più veloce. Sono qui in questo momento, guarda, fuori dalla presentazione di un libro che magari non rientra in questo ambito, che è scritto da Ilaria Capua, che però invita alla resistenza, lo sfrutto, ecco, come metafora per dire che oggi sembra quasi che leggere un libro sia diventata un'operazione di resistenza rispetto a un mondo sempre più dinamico. Credo che il Salone tenga molto presente questa tendenza a recuperare, tra virgolette, l'interesse delle nuove generazioni, significa anche forse salvare l'editoria.
0: Certamente, poi voglio dire, la tecnologia può portare anche l'infa, no? Al libro, lo sappiamo quello che è successo anche con gli audiolibri, che sono stati comunque in passato una novità, che hanno insomma diffuso, hanno aumentato la diffusione del testo scritto, perché raccontato naturalmente da una voce, normalmente un interprete, adesso evidentemente da voci sintetiche. Io ieri ho avuto ospite Maurizio De Giovanni, uno dei grandi scrittori italiani che conoscerai sicuramente. Con lui ragionavamo, no, su quanto l'intelligenza artificiale possa essere un elemento sostitutivo dell'autore. Lui ha detto, per ora, e questo è il punto, per ora non è in grado di simulare, diciamo, l'incertezza, no? delle persone vere, l'errore anche delle persone vere. Quando un giorno ci arriverà, poi vedremo. Però mi chiedo, no, se un libro, un buon libro scritto da una buona intelligenza artificiale, può essere comunque un elemento culturale, perché no?
1: Ma sì, insomma, il tema è interessante, perché poi alla fine il giudice sono chiaramente i lettori. Se si arriverà, ma io credo di essere abbastanza d'accordo con l'analisi di De Giovanni, non siamo ancora giunti a quel punto. Se si arriverà davvero al punto in cui noi leggiamo un libro senza capire se è stato scritto da un essere umano o da un algoritmo e da un'intelligenza artificiale, si aprirà veramente una nuova era, perché chiaramente c'è un aspetto economico che non deve essere sottovalutato, e diventerà quasi, come dire, un'azione di coscienza da parte degli editori non affidarsi più agli algoritmi. Credo che siamo ancora distanti da quello, proprio perché i romanzi, i libri, rispetto magari a un manuale o a un vademecum, hanno quel carattere proprio di umanità intrinseca, che è molto difficile da scopiazzare, diciamo, almeno per il momento. Però ecco, guardando soprattutto al di là dell'oceano, vediamo cose che ci elettrizzano. Io ne parlo spesso a Cosmo 2050 nel weekend, ma al tempo stesso ci terrorizzano un po', obiettivamente.
0: Grazie a te Francesco. Io rinnovo anche l'appuntamento con il Timone delle 20, condotto da Francesco Massardo, tutti i giorni qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a lui naturalmente, buon libro e buona continuazione lì al Salone del Libro. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 13 e 32 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso, in serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: Le home page dei siti di informazioni hanno ancora alta, anzi in apertura, in primo piano ancora la tragedia delle Maldive, con le ipotesi di cui abbiamo parlato noi e con in particolare Repubblica, con l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Roma. Noi siamo sempre lì naturalmente con un occhio a dare uno sguardo a quella che è l'evoluzione, no? Delle notizie, oltre agli approfondimenti che di volta in volta facciamo con i nostri ospiti. C'è naturalmente anche la notizia dell'incontro, del rientro in patria, a dire la verità, a Washington di Donald Trump dopo l'incontro con Xi Jinping in Cina. Anche di questo argomento parleremo tra poco. È una puntata molto ricca di argomenti quella di oggi. Abbiamo parlato proprio della tragedia dei 5 italiani, abbiamo cercato anche di dare dei consigli su come, quali errori non fare per cercare di limitare quelli che sono dei rischi intrinseci all'interno di questa attività. L'abbiamo fatto con Salvatore Pacifico, istruttore subacqueo ARA e apnea, ma siamo stati anche a Torino, siamo andati al Salone del Libro 2026 per capire anche che aria si respira in un momento storico distratto dalle guerre e impaurito, no, dall'evoluzione delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto con il nostro Francesco Massardo. Tra poco invece ci occuperemo proprio del vertice che c'è stato tra Trump e Xi Jinping a Pechino ce ne occuperemo con un ospite, Leone Grotti di Tempi, e poi parleremo del possibile ritorno del nucleare in Italia, di cui ha parlato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cercheremo anche di analizzare quali sono i possibili vantaggi e quali anche i rischi per gli italiani, se ci sono dei rischi, perché poi siamo anche un po' vincolati a un'idea di un nucleare vecchio, quello di Chernobyl per intenderci, che comunque è lontano anni luce in termini di tecnologia rispetto alle nuove tecnologie. E allora lo chiederemo al professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano, esperto peraltro di energia nucleare e reattori avanzati. Chi meglio di lui? 334 11 11 622, mandateci i vostri messaggi se volete su questi temi, naturalmente li aspettiamo via WhatsApp, sia scritti che vocali. Intanto torniamo alla musica di Giornale Radio. Arriva Alice Merton. No.

Beh, ci sono delle canzoni davvero straordinarie, questa è una di quelle, quelle almeno nel, per come le intendo, la intendo io. Noi cambiamo argomento però parliamo di tecnologie straordinarie che servono sicuramente alla civiltà che evolve, c'è tanta richiesta di energia e ce ne stiamo accorgendo più che mai proprio in questo periodo, quando l'energia, quella fossile, viene a mancare, quella da fonti fossili viene a mancare anche per questioni legate a guerre, a situazioni di diciamo di carattere geopolitico. Nel corso del Premier Question Time al Senato, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riportato, diciamo, sull'attualità l'ipotesi di un'apertura al nucleare da parte dell'Italia, e un argomento che non è nuovissimo a dire la verità, perché è un dibattito aperto da diverso tempo. Il nostro paese è un po' indietro, fa fatica a essere autonomo sotto l'aspetto della produzione energetica in un periodo in cui l'energia, insomma, è molto richiesta. E allora, per cercare di capire che cosa vuol dire questo, ne parleremo tra poco, anzi di questo. Io credo di aver un poco sbagliato.

0: sono in atto in una corsa a chi ha più centrali nucleari, che sono poi fondamentali per l'intelligenza artificiale, quindi volendo non è un argomento così,
1: no,
0: così
1: peregrino. Esatto, ma infatti sicuramente i temi sono collegati tra di loro, e quindi anche questo mi ha indotto in errore, anche perché, insomma, voglio dire, alla fine l'accaparramento energetico è anche una questione di geopolitica. Però quello di cui vogliamo parlare oggi naturalmente è di questo vertice, un vertice importantissimo tra due grandi potenze, le più grandi forze potenze, se non altro economica, sicuramente anche militari del mondo. Ecco, la domanda che le volevo fare, volevo partire proprio da qua, ma vertici di questi livelli hanno il potere davvero di cambiare la storia? Cioè è sufficiente che in un incontro di poche ore due leader possono realmente cambiare, orientare la storia verso un percorso diverso da quello che sembrava fino a questo momento?
0: Ma diciamo, teoricamente è possibile, ovviamente tutto dipende da come vengono preparati, e come vengono preparati dipende dalla reale volontà dei due leader. Nel caso del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, la mia impressione è che si volesse, diciamo, recuperare una qualche stabilità, quindi abbassare la tensione che c'è stata, puoi dire, negli ultimi anni, sia prima per la guerra dei dazi, poi anche per il conflitto in Iran, in cui in un certo senso anche la Cina ha fornito un sostegno a Teheran, quindi c'era l'obiettivo di abbassare la tensione. E non mi sembrava che ci fosse all'orizzonte un tentativo di raggiungere un chissà quale accordo, e infatti devo dire, almeno dalle prime notizie che sono uscite, non mi sembra che ci sia stato una chissà che svolta nei rapporti, ecco.
1: Ecco, però si parla anche di accordi commerciali che comunque sono alla base, no, di quelli che sono stati finora gli attacchi da parte americana nei confronti della Cina per i dazi, per tutto quello che ne consegue, per le contro reazioni della Cina alla chiusura, no, del commercio delle terre rare, o comunque un vincolo. Questo sembra essere stato superato. Trump ha annunciato un accordo sull'acquisto da parte di Pechino di 200 Boeing americani, è comunque un disgelo sotto questo aspetto.
0: Sì, cioè, sicuramente ci sono stati degli accordi commerciali, anche se devono ancora essere confermati. Ad esempio, ci si aspettava che la Cina potesse acquistare, perché era sul tavolo da tempo, una partita di 500 Boeing. Trump ha annunciato l'acquisto di 200, però a domanda diretta la Cina non ha ancora confermato. Io immagino che Trump l'abbia annunciato perché c'è stato un accordo verbale, ecco, però al momento non c'è ancora niente di scritto e da Pechino non sono arrivati segnali. Un altro accordo che dovrebbe essere stato fatto, però anche qui parliamo più che altro di una promessa, è che la Cina acquisterà 10 miliardi all'anno per i prossimi 3 anni di prodotti agroalimentari americani. E questa è sicuramente una buona notizia per gli Stati Uniti ed era uno degli obiettivi di Trump. Inoltre ha rinnovato le licenze a diversi mattatoi, quindi per l'acquisto di carne di bovino, che erano state, diciamo, erano scadute, ce n'erano centinaia scadute che non erano state rinnovate. È stato detto che molte saranno rinnovate, però non è stato detto quante, quindi diciamo così, ci sono delle indicazioni positive verso la chiusura di accordi, ancora non c'è il dettaglio, quindi facciamo ancora fatica a dire quanto siano importanti questi accordi. E per quanto riguarda le promesse, bisogna sempre guardare il risultato finale, perché non sarebbe la prima volta che promette di fare determinati acquisti ma poi non li fa.
1: Sì, è questo chiaramente, anche però dal lato opposto, ci sono delle promesse non mantenute troppo spesso. C'è un altro tema, che è quello di carattere più meramente politico, no? delle guerre in corso, perché alla vigilia Trump aveva fatto intendere che non avrebbe parlato della questione Iran, non ha bisogno dell'aiuto della Cina, questo era aveva fatto capire, no? Che era la sua posizione. Però pare che il dossier Iran ci sia stato al tavolo, così come c'è stato il dossier Taiwan, ed è lì che magari, ecco, le tensioni potrebbero, pare si siano anche alzate con Xi Jinping, che ha detto, insomma, su quel fronte se si fanno degli errori potrebbe anche addirittura scatenarsi una guerra tra due superpotenze.

0: Il punto più importante di tutto il vertice per la Cina era sicuramente la questione di Taiwan. Il tema è stato chiesto agli Stati Uniti di non intromettersi, di non sostenere l'indipendenza di Taiwan, cosa che tra l'altro gli Stati Uniti non hanno mai fatto.
1: Ci sono dei problemi con la connessione.
0: Che la Cina chiede sempre gli Stati.
1: Grotti, abbiamo avuto un buco. Sì, avevamo avuto un buco. Stavamo parlando proprio del tema appunto di Taiwan. Vediamo se ci riusciamo a riprendere.
0: Sì, ecco. No, ecco, stavo appunto dicendo che la Cina chiede sempre agli Stati Uniti di non sostenere l'indipendenza di Taiwan, di non immischiarsi nella vicenda e di non vendere armi a Taiwan. Gli Stati Uniti ricevono sempre questa richiesta, capiscono che la situazione è delicata, però ad esempio il segretario di Stato Rubio ha detto che la posizione americana non cambierà.
1: Purtroppo niente, la linea va e viene, purtroppo è più quella che va rispetto a quella che viene, e quindi abbiamo difficoltà davvero a comprenderci. Però voglio dire, il grosso del discorso è stato sicuramente affrontato ed è un tema che poi sarà diciamo di attualità anche nei prossimi giorni, immagino, perché Donald Trump sta tornando a Washington dopo appunto aver incontrato Xi Jinping in Cina. Ecco, se ci siamo, giusto per una conclusione a questo punto, Grotti, perché no, insomma forse la linea non è perfetta. Continua a essere non perfetta. Magari è l'occasione anche per ritornare a parlare di questo argomento con Leone Grotti. Oggi insomma non ce ne va bene, questa non ci va bene, altro naturalmente ci è andato bene. Io lo comunque ringrazio e saluto Leone Grotti, giornalista di Tempi. Tra un po' parleremo realmente, veramente del nucleare. Aspettiamo anche i vostri messaggi al 334 11 11 622. Adesso Pink, Trust Fall.

0: Ciao Paolo Sergio, volevo chiedere all'esperto se ci può parlare delle centrali, delle mini centrali nucleari che fanno nelle navi rompighiaccio per le rotte artiche, che so che ci sono due reattori che lavorano in alternanza in maniera che se uno si rompe va l'altro. Comunque sono stanno in una normale cabina di sala motori di una nave, quindi volevo sapere se questa tecnologia si può portare nel civile che è militare. Gabriele da Milano.
1: Grazie a te Gabriele. Allora, giusto per svelare un arcano, quello che mi ha fatto confondere è che questo messaggio in realtà è arrivato prima che introducessimo l'argomento, e perché io chiaramente li anticipo in qualche modo ma poi li introduco, ed evidentemente ha incuriosito Gabriele da Milano e mi ha indotto un po' in errore con la scaletta che invece prevede adesso di parlare di questo argomento. Come dicevo prima, è un argomento che è tornato in auge, anche se non è mai passato, perché il dibattito politico sul ritorno al nucleare dopo il referendum, lo ricorderete, che insomma in qualche modo l'ha bandito, si fa sempre più attuale. Abbiamo bisogno di tanta energia e una delle fonti insomma più facili è proprio il nucleare, peraltro un nucleare diverso da quello iniziale, perché nel frattempo la tecnologia si è evoluta tanto. Allora, per capire quali possono essere i rischi ma soprattutto quali possono essere anche i benefici, abbiamo un esperto collegato con noi, il professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Benvenuto Ricotti.
2: Salve, buongiorno a tutti.
1: E allora, professor Ricotti, giusto per dare anche soddisfazione al nostro ascoltatore Gabriele, lui insomma in qualche modo diceva ci sono dei reattori che sono all'interno di alcune navi che sono di dimensioni molto ridotte eppure producono tanta energia. A che punto è insomma la tecnologia nucleare oggi e quanto spazio è necessario per poter realmente realizzare un reattore nucleare che possa essere utilizzato nella società civile?
2: Ma allora, l'ascoltatore in effetti ha colto uno degli aspetti interessanti, quello dei piccoli reattori modulari, che in effetti alcune nazioni hanno già in funzione, soprattutto Russia e Cina, e i russi in particolare hanno la nuova generazione, la nuova flotta di rompighiaccio nucleari che sono mossi proprio da questi piccoli reattori, e gli stessi russi stanno pensando di spostare i reattori che hanno sui rompighiaccio e metterli sulla terraferma, quindi utilizzarli per la produzione di energia elettrica e di calore. Ne hanno già un paio che stanno funzionando, li hanno montati su una barca, su una nave, attraccata ora a Pevek, in Chukotka, per chi gioca a Risico, vicino alla Kamchatka, quindi vicino al centro polare artico.
1: Certo.
2: Ed alimenta elettricità e calore per uno dei principali siti estrattivi, oro e terre rare, dei russi. Quindi sono tecnologie effetti già utilizzate, qualcuno pensa appunto di sfruttarle anche sulla terraferma. Nel mondo occidentale i primi che stanno implementando questa nuova tecnologia sono i canadesi, che stanno costruendo 4 reattori da 300 megawatt l'uno, quindi non una potenza molto ampia, a casa loro, sulla tecnologia nucleare americana.
1: Sembra una tecnologia molto smart, no? Ma anche pratica, facile da realizzare, però immagino non sia così. Insomma, quanto tempo ci vuole per realizzare degli impianti che possano essere poi diciamo utili al fabbisogno, magari, che ne so, di una città o di una provincia?
2: Sì, sono smart soprattutto se si riesce a progettarli e a costruirli in modo modulare, quindi un po' come giocare con i Lego, si fanno dei piccoli mattoncini, poi li si porta sul sito e li si assembla, quindi si evita una grande impegnativa costruzione sull'area. Tutto questo è possibile, qualcuno lo sta già facendo, ma ovviamente bisogna dimostrare quello che si dichiara, quindi aspettiamo la prova dei fatti per questa nuova tecnologia, ma certamente si prevedono costi e tempi inferiori rispetto alla costruzione dei grandi impianti, però anche qui c'è da fare un distinguo. Se costruiamo un grande reattore in Russia, in Cina, in Corea, da quelle parti, la parte dell'est del mondo, loro sono molto allenati, ci mettono molto meno. 8 anni per costruire un reattore, ne hanno fatti 4 negli Emirati Arabi Uniti. Se invece veniamo in Occidente, Finlandia, Inghilterra, Francia, America, purtroppo non siamo ancora così ben allenati, quindi ci stiamo mettendo un po' troppo.
1: E poi da noi ce ne vogliono 5 di anni soltanto per le proteste ante di coloro che sono contrari e poi per i ricorsi ai vari organi giudiziari, no?
2: Bisognerà essere in grado di gestirlo adeguatamente.
1: Quello è non più solo l'aspetto politico, certo.
2: Snella, ma soprattutto con un coinvolgimento della popolazione, dei territori, di tutti i portatori di interesse, che deve essere ampia e diffusa.
1: È però fondamentale per questo discorso. Mi sembra, mi perdoni, giusto perché il tempo stringe, volevo anche arrivare a questo, insomma la questione della sicurezza, perché ciò che preoccupa è uno, l'inquinamento, diciamo l'inquinamento locale, perché l'inquinamento, le scorie radioattive ce l'hanno, sono intrinseche, però possono essere trasportate in siti appositi, quindi non necessariamente nel luogo in cui esiste la centrale nucleare, e la sicurezza, perché oggi la tecnologia è ancora quella della fusione nucleare, che è pericolosa. So che ci sono degli studi che stanno portando avanti anche la tecnologia della fissione, che assolutamente non è pericolosa perché richiede energia, no? E che nella peggiore delle ipotesi può spegnersi per un errore. Ecco, a che punto è la questione sicurezza e anche poi l'evoluzione verso la fissione nucleare?
2: Sì, allora, fusione nucleare non l'abbiamo ancora, l'avremo, c'è chi dice presto, c'è chi dice un po' più tardi. Certamente ha delle caratteristiche differenti in termini di sicurezza e di impatto. Oggi stiamo parlando di tecnologie a fissione, però sì, sia per la parte di gestione dei rifiuti sia per versante sicurezza abbiamo fatto parecchi passi in avanti rispetto agli anni 80, insomma al tempi di Chernobyl, e quindi direi che non ci sono sostanziali problemi nella gestione dei rifiuti radioattivi. È soprattutto un problema di discussione e di informazione con la società civile. Per quanto riguarda la sicurezza, direi che dopo gli eventi di Chernobyl e di Fukushima l'asticella si è ulteriormente alzata, e avessimo avuto a Fukushima dei reattori grandi di terza generazione non avremmo avuto l'incidente. Per un miglioramento della tecnologia, anche in alcuni casi per l'utilizzo dei sistemi di sicurezza di tipo passivi, cioè non hanno bisogno per funzionare né dell'intervento umano né di energia elettrica dall'esterno.
1: E un'altra preoccupazione, no, che può interessare anche la popolazione nelle immediate vicinanze di una centrale nucleare è quella della, insomma, radioattività della centrale stessa, nella sua operatività, nei dintorni della centrale. Questo è un rischio che non esiste, è un rischio che può essere ridotto, è un rischio che invece esiste?
2: No, è un rischio che rimane, ma con le nuove tecnologie direi rimane residuale. Non ci sono rilasci di radioattività significativi durante la normale operazione, anzi in alcuni casi si prendono più radiazioni stando in alcune parti della Terra. C'è famosissima una spiaggia brasiliana dove il fondo naturale dato dalla sabbia è 10 o 100 volte superiore alla media mondiale, quindi non ci sono problemi di sorta durante la normale operazione, la normale gestione di una centrale nucleare. Bisogna ridurre il rischio e il danno in caso di incidenti, ma appunto l'utilizzo di sistemi passivi o l'evoluzione della tecnologia consentono di fare questo.
1: Quanto tempo invece, in un 30 secondi, per la fusione nucleare, che mi sembra la tecnologia più sicura, no, da questo punto di vista?
2: Ma la fusione è certamente molto molto complicata dal punto di vista scientifico e tecnologico. C'è chi dice l'avremo nel giro di 5-10 anni, c'è chi prevede invece un altro decennio, ventennio. C'è da investire, ma si è sempre investito sulla fusione. Siamo in attesa di sviluppi importanti da questo punto di vista, ma è molto molto complicato.
1: Vedremo, naturalmente, grazie mille, grazie al professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Vedo già collegato Tommaso Lavizzari, tra un po' ci sarà lui con l'Apo De Carlo, vi terranno compagnia con Sport Club. Oggi è venerdì, io vi auguro chiaramente un ottimo weekend, ringrazio Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, vi do appuntamento a lunedì, come sempre puntuali, dalle 13 alle 14, alla prossima, ciao.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
2: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
3: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento, e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
2: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
3: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
2: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce delle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: E allora ci siamo, bentrovati con un'altra l'appuntamento con Sport Club. La voce di Lapo De Carlo, con me c'è Tommaso Lavizzari. Ciao Tommaso.
6: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci clamorosamente messo praticamente spaparanzato praticamente nella sì, dove praticamente c'è la cabina di Massimo Tedesco, una rarità di questi tempi. Sarà che venerdì, sarà che, come dire, va bene, adesso non voglio andare a indugiare sulle motivazioni reali. Ad ogni modo, Michele Ceci non c'è come sempre, anche se c'è non c'è. Allora, noi oggi avremo tanti ospiti, potrei dire che noi inizieremo subito con Riccardo Signori, poi andremo avanti con Andrea Pugliese e Francesco Tringali, che daranno vita al pre-derby, perché si gioca, come sapete, si giocherà di domenica a mezzogiorno e mezzo, e quindi sentiremo le ultime prima di questo Roma-Lazio così sofferto in tutto e per tutto, anche per la disposizione, anche per capire quando si giocava. Adesso finalmente lo sappiamo, a meno di altri colpi di scena, ma non penso, non ne dubito.
6: Speriamo di
5: poi
6: no,
5: avremo
6: no,
5: Carlo Pellegatti. Speriamo di no, no, veramente. Insomma, già ieri sera Franco Ordine diceva, quando abbiamo detto la notizia è che si giocherà alle 12:30, lui fa: siete sicuri? Sa come fa lui, no? E tu, caspita, ragazzi. Poi, dopo Carlo Pellegatti, avremo anche Daniele Longo e Giorgio Spalluto. Daniele Longo per il calciomercato e Giorgio Spalluto per il tennis. Siamo pronti? Si parte con la prima canzone. Sentiamo. Ah, oh.

0: giornale radio, la potete Carlo con voi, Tommaso Lavizzari, Sport Club in onda tutti i giorni dalle 14 alle 16 e noi che oggi stiamo aspettando di vedere se ci giocherà a tennis perché le condizioni meteo a Roma sono delle peggiori. Si sta giocando adesso il doppio con Bolelli e Vavassori, ma non sappiamo se si giocherà la partita di Dardari contro Rud e men che meno quella di Sinner alle 19 perché è prevista non pioggia, è previsto tenebre. È previsto una roba tipo Mordor, una cosa che non sappiamo.
1: Ad ogni modo, se dovessero rinviare la finale degli internazionali d'Italia per maltempo e quindi tutto questo macello sarebbe valso a nulla per le delle
0: allora è un problema del... esatto, è un problema. No, la finale si farà domenica perché il tempo è buono e Sinner dovrà giocare domani probabilmente e dopodomani se dovesse vincere contro Medvedev. Ad ogni modo la copertina è tutta per lui, per Jannik Sinner.
2: Applauso Andrei Rublev e un altro grande applauso per il nostro Jannik Sinner.
3: Primo scambio ad alta intensità e Sinner lo conclude con il dritto sulla riga. Bravissimo Rublev,
4: gran bello scambio.
3: Bellissima. Primo set è di Jannik Sinner, 6-2. La contro smorzata.
4: Chapeau.
3: Ha chiesto al servizio Jannik Sinner per chiudere in 1:31 la partita con Andrei Rublev, 6-2, 6-4, mai in pericolo nel punteggio.
0: Questa dunque è la copertina dedicata a Jannik Sinner. Allora ripetiamo, teoricamente si dovrebbe giocare alle 15 la partita, anzi le 15:30 tra Rud e Dardari e alle 19 quella tra Sinner e Medvedev. Vedremo, altrimenti è possibile che possa esserci un rinvio a domani per le due semifinali. Allora, tra poco, intanto hai detto bene Tommaso, perché tra poco dovremmo parlare insomma anche di questa gara che si giocherà a 12:30 con Riccardo Signori, perché questo pasticcio sono curioso di sentire.
1: Mezzogiorno,
0: esatto, bravo, hai ragione, ancora peggio, figurati. Adesso però andiamo a ascoltare.

0: dopo questa canzone dei ricchi e poveri che arriva alle 14:16 ovviamente YouTube, no, perché ovviamente Roberto Duplicato ci manca sempre.
1: Esatto, il pezzo preferito di Roberto Duplicato.
0: Assolutamente. Però è arrivato il momento di andare a riascoltare un ospite ormai anche lui abitué di questa trasmissione, cioè Riccardo Signori. Ciao Riccardo, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Riccardo, allora stavamo commentando prima che tu entrassi, più che parlare di calcio stavamo parlando di tempo, di orari, di accordi sul tempo, cioè, immagina il motivo, prova a immaginare perché, così a volte.
2: Perché meglio non parlare di calcio, tutto sommato.
0: No, non per quello, Riccardo, non per quello, dai, ti ho dato un assist.
1: Tutti i torti non ce li ha, devo dire la verità.
0: Sì. Esatto.
2: Vabbè.
0: Ah, Lega, prefettura, ovviamente sto parlando del fatto, Riccardo, che insomma qui finalmente si sono decisi e si giocherà domenica mattina praticamente. Vorrei un tuo commento sulla cifra complessiva di questa straordinaria macchina organizzativa che è riuscita finalmente a tornare a bomba e a mettere le partite insomma intorno a mezzogiorno. Quindi che valutazione dai di questo momento meraviglioso del calcio italiano e della sua organizzazione?
2: Ma quello che hai capito perfettamente, che mi è sembrata una situazione totalmente penosa e francamente speravo che nel calcio italiano fossimo un pochino più avanti in tutto, invece siamo ancora rimasti all'età della pietra, nel senso che questo problema era ipotizzabile fin dagli inizi, è evidente che la Lega non ha avuto attenzione e non ha capito che alla fin fine non conta solo il calcio, ma conta anche quelli che stanno intorno al calcio, vicino al calcio, come nel caso, in questo caso dell'Internazionale di Roma. È altrettanto chiaro che dovranno darsi una bella regolata, perché poi hanno sbagliato con le finals di Torino, hanno sbagliato con l'Internazionale di Roma. Effettivamente è il calcio che deve pensare a evitare queste situazioni e non gli altri sport, perché comunque gli altri sport hanno già delle date ben precise dai tempi dei tempi e hanno anche degli accordi televisivi altrettanto precisi. Non che il calcio non abbia accordi televisivi precisi, perché poi vuole sapere cosa ne dicono le televisioni di questa trovata geniale di fare 4 partite a mezzogiorno. Però credo che dovranno darsi una bella regolata, come del resto in tutto. Ecco perché dovete meglio non parlare di calcio, perché parli nazionale e ti viene da piangere, parli della situazione Federcalcio e ti viene da piangere o da ridere, fatti a voi. Parli del problema degli arbitri con tutto quello mezzo scandalo che c'è, che non si capisce quanto scandalo sia e quando invece sia panna montata. Mi pare che siamo proprio non a punto zero, anche sotto zero.
1: Sì, poi De Servo ha anche aggiunto che però abbiamo la finale di Coppa Italia che è paragonabile alla finale di Champions League, che anche qui direi che il senso della realtà molto poco da parte dei vertici del calcio.
2: Sì, vada a dare un'occhiata anche agli orari televisivi e poi ne parliamo, eh? No, perché poi perché dagli orari televisivi si vede quanto era importante questa finale di Coppa Italia.
0: No, in realtà la Coppa Italia è un formato che da anni ha dei problemi, anche se continuano a dirci che piace a tutti. A me non piace la Coppa Italia così,
1: no.
0: L'ho detto mille volte, sono tanti anni che dico che questa Coppa Italia dovrebbe essere riformata, ricoinvolgere le squadre di club del C1, C2, come si diceva una volta, le squadre che devono avere la possibilità di vedere il grande club, la Juventus, l'Inter, il Milan, la Roma, Lazio e Napoli, che vanno a giocare in campi minori, vedere la partita secca, unica, il divertimento dello stadio pieno un mercoledì pomeriggio e poi arrivare alla finale in uno stadio che è davvero come quello dell'altra sera. Però qui si vuole preservare soltanto il grande club, e questo onestamente non lo trovo illogico.
1: Più che il grande club, secondo me vogliono preservare i soldi, nel senso che le televisioni ti pagano se sanno che quarti, semifinali e finali ci sono le solite big, perché credo che il motivo sia
0: però alla fine
1: perdiamo.
0: Prego.
2: No, il problema è sempre lo stesso, perché tu dipendi totalmente dalle televisioni. Perché? Perché le televisioni ti danno i soldi e se no tu non ci stai. Quindi è chiaro che dovrebbero trovare un qualcosa che dia un maggior successo ovunque, ma anche poi dopo è evidente che se tu porti il Milan, l'Inter, la Juve o il Napoli o la Roma a fare le finali hai maggior successo dal punto di vista degli audience e quindi anche della soddisfazione delle televisioni, perché comunque sia per il campionato, sia per la Champions, sia per la Coppa Italia, e il nostro calcio, come molto calcio, dipende dai soldi che arrivano dalle televisioni.
0: Senti Riccardo, la lotta per andare in Champions si conclama domenica, dove potrebbe essere già decisiva la giornata. Chiaro che i due stadi più importanti sono quello di Genova, dove c'è Genoa-Milan, e quello di Roma soprattutto, dove c'è Roma-Lazio. Ora la questione è: il Milan ha un vantaggio perché il Milan ha pari punti con la Roma, ma ha lo sconto diretto vinto, e quindi al Milan, diciamo che ipoteticamente, se dovesse vincere entrambe le partite, sarebbe matematicamente in Champions. Partiamo proprio dal Milan, perché gioca una partita difficilissima, più che altro perché tutto quello che poteva fare per complicarsi la vita il Milan l'ha fatto dal punto di vista dirigenziale, tecnico, tutto, e quindi ti chiedo che Milan sarà col Genoa.
2: Ma sicuramente il Milan ha fatto dei danni a se stesso che sono impensabili. È anche rischiosa questa partita, non soltanto perché Genoa comunque è una buona squadra e ha delle buone capacità di opporsi, ma anche perché questo trend negativo non ha una chiara origine, nel senso che comunque il trend negativo è dovuto agli attaccanti che non fanno gol, benissimo, però abbiamo visto che nell'ultima partita c'è anche la difesa che fa pena. Quindi sono tante cose messe insieme oramai che non si capisce esattamente quale sia il vero problema del Milan, e questo credo che sia la cosa più difficile, perché comunque adesso il Milan è veramente di fronte a un out, o vinci due partite o hai rovinato la stagione, e che mi pare, insomma, visto l'inizio di stagione, oggi dicevo un'intervista di Cardinale, ha ragione, cioè visto l'inizio di stagione questo è un fallimento.
1: Sì. Ecco, appunto, volevo chiederti proprio delle dichiarazioni di Cardinale, nel senso che oggi mi sono sembrate, sono chiaramente condivisibili come esternazioni, mi sono sembrate un po' ammiccare ai tifosi, se vado a ripescare le dichiarazioni di un annetto fa più o meno rilasciate dallo stesso Cardinale riguardo al fatto che l'Inter avesse vinto lo scudetto ma fosse in banca rotta sostanzialmente, e che il Milan sì, vincere è importante, ma non così tanto, sono più importanti i conti. Quindi volevo un po' chiederti questa disparità di valutazioni di Cardinale, ecco, da un anno all'altro.
2: Innanzitutto penso che abbia avuto un anno di esperienza in più per capire che, come ha detto lui stesso, che stare in Italia nel calcio italiano non è come stare in America in qualunque tipo di sport, è tutta un'altra storia. Quindi forse ha capito anche lui, esattamente come l'avevano capito precedentemente alcuni padroni dell'Inter, non dico Moratti, quelli successivi dell'Inter, su cosa intendeva la gente per tifare Inter. La gente in tifa nelle grandi squadre soprattutto per vincere, non per stare lì a fare questo o quell'altro e fare grandi racconti, grandi storie, grandi imprese economico-finanziarie. Quindi avendo capito questo e essendo in questo momento in difficoltà, perché è in difficoltà, è chiaro che ha fatto il furbo, cioè ha ammiccato la gente, ha detto: beh, qui adesso faccio pentola pulita, perché in fondo quelli che ho messo qua hanno fatto solo danni, gli unici che salvo sono i giocatori, e visto che cita spesso Max, cioè Allegri, evidentemente su Allegri probabilmente conta con Allegri conta di mantenere un certo legame, ha capito insomma che adesso deve fare il furbo anche in questo modo, parlare da furbo e agire da intelligente.
0: Sì, devo dire, mi ha colpito anche il fatto che improvvisamente si sia trasformato anche in capo tifoso, nel senso che una frase che liscia un po' il pelo dei tifosi è quando di fatto sostiene che l'importante non è soltanto per il Milan ma anche per il calcio italiano, perché si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0. Cioè, che voglio dire, non mi è sembrata esattamente
1: la stoccata con l'Inter, ce l'ha sempre, la stoccata.
0: Sì, devo dire, sempre. Una frase tra l'altro infelice, ma non per altro, ma perché quando una squadra si presenta due volte in finale, voglio dire, in tre anni, con tutto il disastro del campionato italiano, casomai teoricamente, io mi ricordo che quando Berlusconi e Moratti c'erano, c'era molta più signorilità da questo punto di vista. Per essere poi un componente, no, mi sembra, poi magari mi sbaglio.
2: No, ma scusami, però Moratti e Berlusconi erano anche due milanesi, puro, non dico puro sangue, ma certamente con grandi stille di sangue milanese. E questo è un signore che viene dagli Stati Uniti, che pensa al business prima di tutto, e pensava che bastasse pensare al business per andare bene, invece poi si è accorto che in Italia la gente la pensa in maniera diversa. È chiaro che dalla stoccata all'Inter è soltanto un modo per ammiccare i tifosi, visto che in qualche modo i tifosi adesso si sono rivoltati contro. Devo dirti, se noi vogliamo guardare le cose in maniera assolutamente, come dire, standone fuori, che il 5-0 dell'Inter è comunque sotto una brutta storia per il calcio italiano, perché non puoi perdere come vuoi, ma 5-0 è tanto.
0: Sì, poi devo dire che il Paris Saint-Germain è andato 5 a tanti, devo dire. E tra l'altro non soltanto il Paris Saint-Germain, perché anche il PSV Eindhoven che batte il Napoli ne dà 6, anche il Galatasaray che ne dà 5 da Juve, anche, cioè diciamo che mi sembra che non è un problema legato
1: Bayern
0: a
1: Bayern Monaco che ne dà 6 all'Atalanta. Sì, sì, no, ci per sono esempio. Stati quest'anno dei tracolli incredibili,
0: clamorosi,
1: ingiustificabili, sì, sì, anche se la disparità tecnica era notevole, ecco, però sono ingiustificabili.
2: Sì, ma è chiaro che quest'anno il calcio italiano ha fatto letteralmente pena, perché sono tutti usciti in maniera indecorosa. Il 5-0 invece è una cosa che, mentre quegli altri te li dimenticherai, il 5-0 sarà difficile che venga dimenticato nella storia, e questo è infatti significativo, non altro. Com'è,
0: ma non puoi, ti ricordi, cioè, Riccardo, lo capisco, ma non è che puoi tornare, cioè nel senso, nella vita succede che perdi anche tanto poco, non è che puoi andare avanti tutta la vita, cioè, abbiamo perso 5-0, vabbè, la vita va avanti, no, hai perso dire, anche 7-1 con il Brasile e con la Germania, voglio dire.
2: Ma sì, ma però, infatti ti ricordi. Te li ricordi quelle cose? Mica
0: sì, faccio questo mestiere. Tu stai facendo un po', mi dicono che stai facendo apposta un po' anche tu a rimestare.
2: No, ma rimesti. Quest'anno l'Inter
1: ha fatto una cosa, il famoso dito nella piaga.
2: Sì, no, sì, nella piega. Ma voglio dire, quest'anno l'Inter comunque, se non altro, c'è da dire che l'Inter ha preso e ha detto, vabbè, adesso comunque vinco, e ce l'ha fatta. Poi insomma, perdere questo campionato è stato mediocre, eccetera, eccetera, però ce l'ha fatta. Il prossimo anno sì, tu pretenderai tifoso dell'Inter che perlomeno faccia un miglior cammino in Champions League, perché anche quest'anno le cose non sono andate bene. Cioè, mi sembra che sia tutto nella logica, cioè, ci stia, non ci vedo rimestare dietro nella piaga.
0: È che qui 5-0 vedo che ogni tanto viene rinfacciato come se fosse una colpa. Per me è una colpa nel momento in cui non giochi a calcio volontariamente. Dopodiché, io penso che sia più grave che l'Inter sia uscita col Bodø/Glimt di quanto non sia stato aver perso col 5-0. Per me, come la vedo io.
1: Quella non è una bellissima figura.
2: Quello forse dovresti cercare di evitarlo di raccontare, questo sicuro. Su 5-0 almeno ero in finale, eccetera. Però il problema è il 5-0, non è la finale. Cioè, l'Inter perdeva 1-0, 2-0, aveva perso la finale con tanto di cappello, ha fatto 2 finali in 3 anni, cosa vuoi di più? È andata male, pazienza, può andare male. È 5-0 che non è qualcosa che sta al di sopra di un pensiero positivo, o perlomeno
0: l'Inter la prossima volta vedrà di non andare in finale per evitare di fare brutte figure, quindi si ferma alla semifinale, no, così almeno si trova un'altra
2: dovrebbe solo cercare di vincere o non perdere così con un risultato così eclatante.
0: Sì, no, ma non c'è dubbio, per fortuna fa parte dello sport. Ho visto anche tennisti come Medvedev perdere 6-0 6-0 e rassegnarsi, per esempio, no, voglio dire, per me fa parte dello sport.
2: Tu continui a pensare, perché io ho capito che ti proprio ti rode, ma il problema è che ci sono nello sport dei risultati, cioè vuol dire il 4-3 di Città del Messico viene ricordato molto di più di altri risultati che ha fatto la nostra nazionale, compresi persino penso alle vittorie mondiali da un certo punto di vista. Sono delle logiche in queste storie, ci sono delle logiche.
0: Mi colpisce che un po' oggi sei Riccardo Cardinale. Possiamo dire che sei un po' Riccardo Cardinale?
2: No,
0: sei un po' Riccardo Cardinale.
2: Voglio dire che l'Inter quest'anno comunque è stata brava, perché è riuscita in qualche maniera a capovolgere una situazione che era negativa, perché era negativa la situazione. La capovolta, perché ha vinto 2 coppe.
0: Riccardo, ci salva da questa schermaglia il fatto che c'è un Massimo Tedesco che dice che dobbiamo andare in pausa. Quindi
1: ragazzi,
0: andiamo in pausa.
1: Stringetevi la mano.
0: Sì, ma no, ho visto Tommaso che rideva tanto durante la conversazione, quindi va bene. Allora, Riccardo, ci sentiamo la prossima settimana, anche per altri 5-0 da raccontare. Va bene?
2: Vuol dire, abbiamo una domenica che ci aspetta in questo senso, non preoccuparti. Perché se Milan, esatto, se Milan esatto, state per aria, cosa pensi di dover dire? Fammi capire.
0: Infatti non parliamo per non dire niente, per il Milan, per la Roma, visto che abbiamo tanti tifosi che si scrivono da Roma. Riccardo, dobbiamo salutarti.
2: Il peggio sarebbe se fosse Napoli a saltare per aria, cioè allora sarebbe da sorridere.
0: Vabbè, adesso sarebbe
1: non è neanche, non è Riccardo, neanche ciao, grazie, così gramma come ipotesi. Ciao Riccardo.
0: 14:31, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo. Che veleno.
3: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
3: Rieccoci in diretta. Tra pochissimo invece andremo a parlare del derby tra Roma e Lazio, perché sarà onestamente una di quelle domeniche da seguire, domenica mattina, perché sarà cornetto e derby cornetto, no? Questo sì. Sarà la sensazione, che sarà divertente, anche perché la Lazio vuole rifarsi per quello che è successo in Coppa Italia. La Roma ha un'occasione straordinaria, ma teoricamente ha una partita difficilissima dal punto di vista anche della tensione, perché quando tutti si aspettano che tu possa vincere il derby è la volta buona. Non voglio dire niente perché poi Giancarlo ci scrive.
4: Soprattutto direi che anche la Lazio farà di tutto per rovinare la possibilità alla certo. Roma di accedere alla Champions League, chiaramente, perché quindi sarà un derby abbastanza... Infatti dicevano che speriamo che finisca presto il secondo tempo, nel senso che di solito i derby Lazio-Roma, se si incontrano i tifosi fuori e c'è qualche, rischiamo veramente di avere un altro patatrac lì con i tifosi.
3: Manca solo quello.
4: Speriamo che vada tutto bene.
3: Dovrebbe andare tutto bene invece tra Juventus e Fiorentina e Pisa-Napoli, nel senso che lì i problemi non dovrebbero esserci. La Juventus ha peraltro una partita relativamente semplice, il Napoli pure gioca contro una squadra che ormai è in Serie B, e quindi chiaramente... insomma dovrebbero esserci meno condizionamenti, meno tensioni. I due campi più importanti sono Roma e Genova.
4: La Fiorentina detesta la Juventus, quindi anche lì bisognerà vedere.
3: Tra poco ne parliamo, adesso andiamo ad ascoltare una canzone e torniamo con voi tra pochissimo con Sport Club.

0: E allora ben trovati ancora una volta qui con Sport Club, sempre la Pote Carlo con voi, con me c'è Tommaso Lavizzari, oggi si sta divertendo parecchio perché poi sta venendo anche ospiti bizzosi, possiamo dire così.
1: Esatto.
0: Ma no, beh, si scherza, anche perché poi c'è la tensione per questo momento particolarmente difficile che è quello della fine stagione, con due partite, dicevo prima, delicatissime. Una, abbiamo detto, è quella tra Genoa e Milan, l'altra è quella che si gioca all'Olimpico, che è stato un po' l'oggetto dello scandalo di tutta la settimana di cui si è parlato. Alla fine si giocherà a mezzogiorno. La partita è il derby che si gioca, è il derby più mattiniero dell'intera storia del calcio italiano. Non si era mai giocato alle 12 in assoluto. E noi andiamo a parlarne con Andrea Pugliese, Francesco Tringali, uno per la Roma, l'altro per la Lazio. Ciao Andrea, ciao Francesco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora parto dal padrone di casa, da Andrea Pugliese, perché tanto sentiamo dei rumori sotto, degli sfondi, non so dove siano. Ma Andrea, intanto Roma, che immagino abbia un carico di tensione impressionante, perché ha una grande occasione, ma il fatto è che ha vinto con una sofferenza enorme a Parma, arriva a questa partita che non si sapeva quando si sarebbe giocata, si è potuta riposare questa settimana, ma adesso ha anche la possibilità di fare qualcosa di straordinario, immagino tantissima tensione.
2: Beh, è chiaro, la posta in palio è talmente alta che la tensione, non ti dico che si taglia con il coltello, ma quasi, ma è evidente, anche se poi la Roma per alcuni versi ha fatto già un piccolo grande miracolo, perché fino a tre partite fa sembrava quasi spacciata. Se la Juventus non avesse pareggiato in casa con il Verona e il Milan non si fosse quasi suicidato nelle ultime giornate facendo 4 punti in 6 partite, probabilmente la Roma sarebbe arrivata a questo derby senza avere neanche la minima speranza di poter accedere alla Champions. Quindi è ovvio che adesso trovarsi al quarto posto, ma avere l'obbligo comunque di mettere la freccia sul Milan, eventualmente sulla Juventus in virtù degli scontri diretti, e poi magari restare fuori, un pochino di amaro in bocca lo lascerebbe. Però insomma, secondo me il campionato della Roma in questo momento qui, con questo finale, è già altamente positivo.
0: Francesco, la Lazio arriva con la delusione della partita di Coppa Italia. In realtà, guardando la Lazio vista nelle ultime uscite, quella vista con l'Inter è parsa un po' più fragile, più friabile, e tra l'altro con Sarri, che aveva usato parole piuttosto al fuoco dicendo che si giocava a mezzogiorno di domenica, lui non sarebbe sceso in panchina, non sarebbe andato in panchina, quindi nel peggiore dei modi. Tuttavia c'è la possibilità di rovinare la festa alla Roma, evidentemente. Questo è certamente una buona motivazione.
3: Sì, forse è l'unica motivazione prima di prenotare delle vacanze per la Lazio, anche se poi questa tensione dall'altra parte del Tevere non si avverte particolarmente, più che altro perché è una squadra stordita dal match di campionato prima e poi dalla Coppa Italia. Diciamo che sarebbe potuta anche andare peggio, nel senso che sicuramente l'aver maturato una sconfitta del genere, che diciamocelo chiaramente nel primo tempo comunque

0: piuttosto in bilico, non salutarti anche con la delusione derby. Ricordiamo che c'è stata anche la delusione dell'andata con l'errore di Tavares e il gol di Pellegrini. Chiudere questa settimana così scioccante con la sconfitta del derby sarebbe chiudere in maniera incredibile questa maledetta stagione. Su Sarri, e chiudo, la curiosità è proprio capire se manterrà fede alle sue parole oppure proprio per la necessità di esserci, perché proprio per la necessità di vincerlo magari lo porterà a ritrattare ad esserci.
1: A proposito di Sarri e Gasperini e delle società che in questo momento per motivi diversi non hanno un rapporto serenissimo con le rispettive piazze, cosa vi aspettate? Gasperini confermato al 100% e Sarri invece che andrà via, oppure ci aspettiamo qualche sorpresa? E dal punto di vista societario c'è qualche cosa che per la prossima stagione vi aspettate potrebbe succedere?
2: Andrea.
3: No, Gasperini sicuramente al 100%, è stata rasa al suolo il resto della dirigenza giallorossa per dare piena fiducia a Gasperini, anche se la dirigenza giallorossa non è che fosse ricchissima di uomini, quindi stiamo parlando dell'addio di Claudio Ranieri e del prossimo futuro addio anche di Frederic Mastara. Che cosa c'è da aspettarsi? Prima cosa, è vero che Gasperini in questo momento è un uomo solo al comando, ha pieni poteri su tutto, ma non ha piacere ad avere pieni poteri su tutti, perché poi è anche una responsabilità grande, oltre che un lavoro impervio per alcune situazioni. Quello che c'è da aspettarsi è che Fredkin finalmente possano dare una struttura vera dal punto di vista dirigenziale alla Roma, il che vuol dire trovare un amministratore delegato, visto che da quando è andata via Lina Soloku quella è una casella che è rimasta libera, e possibilmente anche un direttore generale con una funzione e un ruolo che nella Roma non è mai stato coperto, oltre ovviamente al direttore sportivo che prenderà il posto di Frederic Mastara. In questo momento, che è poi il momento in cui si iniziano a preparare anche le stagioni prossime, future, nella Roma non c'è un dirigente vero, se non appunto Mastara, che è in uscita, e questa è una cosa abbastanza preoccupante.
2: Francesco.
0: Futuro piuttosto nebuloso, sia dal punto di vista ambientale, considerando che neanche la giuria della Coppa Italia avrebbe comunque portato i tifosi l'anno prossimo a presenziare, probabilmente pochi abbonamenti, stadio che comincerà stavolta sì ad essere fin dall'inizio vuoto, e questo magari incide anche sulle riflessioni di Maurizio Sarri, che diciamo ha sempre detto di voler accettare tutto fino a giugno. Ha fatto una stagione comunque dignitosa, vediamo se riesce quantomeno ad arrivare ottavo in classifica per evitare i sedicesimi di Coppa Italia ad agosto, ma sicuramente quello che rimane in dubbio è proprio il suo futuro, nel senso che il rapporto con la società è praticamente inesistente, quindi si dovrebbe ripartire da zero con delle condizioni che stavolta sarà lui a dettare. Non me lo immagino l'anno prossimo sulla panchina della Lazio, a livello dirigenziale da capire cosa deciderà lo Tito dopo i due anni di Fabiani, non gli ha rinnovato il contratto, ha un buon rapporto con Sogliano del Verona, quindi potrebbe esserci questa rivoluzione. Nel frattempo da capire però che cosa vorrà fare di questa Lazio Claudio Lo Tito, considerando che per il secondo anno consecutivo rimarrà fuori dell'Europa, e vediamo se avrà modo di fare mercato e da lì si misureranno nuovamente le sue ambizioni.
2: Ecco Andrea, invece, per quel che riguarda le condizioni della sicurezza, perché è uno dei temi che ci lascia un po' magari perplessi anche per tutto quello che è stata la dinamica con anche il cambio di orario, poi se ne parlava anche oggi sui giornali. Diciamo che la virata del prefetto, la soluzione della Lega che comunque ha raccontato che c'è stata collaborazione e responsabilità, resta il fatto che comunque il tema della sicurezza durante i derby è ancora d'attualità. E quindi ti chiedo se verranno fatte ulteriori misure, considerando che poi, tra l'altro, a vedere al Foro Italico la partita della finale dell'Internazionale d'Italia ci sarà il presidente Mattarella alle 5. Invece a Roma, per l'Olimpico, per la partita tra Roma e Lazio?
3: Innanzitutto è stato fatto un enorme pasticcio, quasi una figura barbina per alcuni versi, perché insomma tutto quello che abbiamo vissuto è stato quasi surreale. Detto questo, io sono fortemente preoccupato, perché comunque siamo tornati al punto di partenza dove la prefettura ovviamente e giustamente dal mio punto di vista aveva deciso di spostare la partita per il sovrapporsi degli eventi. Allora non è una mezz'ora in più, una mezz'ora in meno che toglie o cancella la problematica, perché il grande passo indietro è stato fatto per la minaccia dei tifosi della Roma di restare fuori, il che avrebbe voluto dire

0: lunedì gestire 10-12.000 tifosi da Lazio fuori dall'Olimpico da una parte e altrettanti della Roma dall'altra. Però insomma non ti dico che è uno stato che cede ad una minaccia, ma è sicuramente un segnale non positivo. Aggiungo che quando c'è il derby tutte le aree intorno, in particolar modo il Lungotevere, vengono transennate dalle camionette proprio per evitare che i tifosi dalle parti opposte possano arrivare a contatto, il che vuol dire che alla zona del Foro Italico si accederà esclusivamente da Ponte Duca d'Aosta, per chi conosce Roma dalla palla, dalla famosa palla del Foro Italico. Quindi ci sarà nell'afflusso e nel deflusso un incrociarsi di persone massiccio, migliaia e decine di migliaia di persone, e che insomma auguriamoci che non succeda nulla, perché sennò lì potrebbe veramente diventare preoccupante. Quindi detto questo, secondo me è una domenica da red alert ugualmente.
1: Francesco, chiudiamo con te solo per sapere se la Lazio avrà Sarri in panchina, innanzitutto, viste le dichiarazioni che aveva fatto prima di scendere in campo, anche parlando insomma dell'orario che non gli piaceva e di certe mancanze di rispetto.
2: Ma stiamo cercando di capirlo, perché da questo punto di vista ci sono trincerati dopo la decisione che va non voglio dire in vantaggio, però contro quella che è sempre stata la richiesta del tecnico e del presidente. Quindi ci sono trincerati nel silenzio, perché logicamente avevamo chiesto anche un commento che in realtà non c'è stato, e quindi ancora di più non ci lasceranno appesi così, quantomeno fino a domani mattina, per capire se Sarri ci sarà oppure no. Non so neanche farti un pronostico, nel senso che fossi io in questa situazione con una squadra che è senza pubblico in un derby, lasciare nuovamente la squadra anche senza il suo allenatore, che lo ricordo era anche squalificato in finale di Coppa Italia, va bene che diciamo sbugiardare quella che è stata la sua premessa, che mi sembrava più una provocazione, ma forse in Sarri, insomma, su quello che sembra essere l'ultimo derby, allora andrei anche contro le mie dichiarazioni e mi seguirei in panchina, più che altro per non lasciare ulteriormente questa squadra da sola in balia di uno stadio completamente giallorosso.
1: Allora, stringetevi la mano, non cominciate a litigare, non facciamo adesso delle scenate davanti a tutti, non mi sembra il caso. Andrea, Francesco, non è il caso di urlare.
0: No, ci mancherebbe.
1: Ecco, così almeno. No, perché sentivo tensione.
2: Ho visto qui a Roma che non è meglio unirci che disunirci.
1: Ah, non c'è dubbio, anche per gli stadi, tra le altre cose, cioè, ancora non sappiamo niente di quando verranno fatti e come, perché. Ad ogni modo, Andrea e Francesco, in bocca al lupo.
0: A Roma è sempre tutto molto complicato, quindi.
1: Sì.
3: Non che a Milano sia molto più semplice.
1: No, stadio. Esatto, tutto uguale.
3: Che siamo uniti in questo dolore.
1: Andrea e Francesco, grazie ancora e buon derby, grazie a voi.
0: Buon proseguo, grazie.
1: Ciao. Subito la canzone qui a Giornale Radio e poi noi torniamo con voi. Lì me la vedo io con Tommaso. Dobbiamo litigare io e te, non so, perché qualcosa troveremo, dai, Tommaso.
3: Qualcosa troviamo.

0: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. Ho appena sentito l'ospite, è la dimostrazione, a mio avviso, che comunque c'è questo filone di odio contro l'Inter. Non voglio fare del vittimismo, ma ritornando sul 5-0, che veramente sì, è stata una cosa che rimarrà, no, nella memoria degli interisti e di tutti comunque, ma anche quando dice, mi pare che si chiama il signor Riccardo, adesso non ricordo bene, quando parla di campionato mediocre, quando la Juventus ha vinto 9 campionati c'era solo la Juventus, tutto il resto era il nulla. Un saluto e vi seguo sempre, Marco da Spezia.
1: Allora, diciamo che questa è una cosa che ho detto anche io a suo tempo, cioè nella storia del calcio è raro vedere dei duelli, nella storia, per esempio Inter, Milan e Juve non hanno mai lottato, credo, se lo hanno fatto non me lo ricordo, tutte insieme lo stesso anno per lo scudetto, magari una volta era Inter-Juve, una volta Milan-Juve, una volta Milan-Inter, però Inter, Milan e Juve tutte insieme per lo scudetto, raro. Che la Roma, Lazio, Napoli o Fiorentina a turno, insomma, si siano poi fortuna, poi il Napoli oggi è una forza del nostro calcio e la Roma è una squadra che è sempre stata competitiva, ha vinto meno di quello che poteva e doveva. Ma è vero che la Juventus, per esempio, negli anni di Allegri, in modo particolare, di Conte prima, Allegri poi, ha vinto, ma l'Inter e il Milan erano alle prese con problemi societari molto grossi, ma è normale, nel senso, così come la Juve adesso ha un problema societario, così come oggi il Milan viene da un problema che però è suo interno, ma è normale, cioè nel senso fa parte della storia delle cose, ecco, quindi fare la diminuzio di che chi vince lo scudetto perché gli altri non ci sono vale sempre allora, o quasi sempre, ma esisteva anche l'anno scorso quando c'è stato un Inter-Napoli, ecco, solo questo.
2: Secondo me è anche un po' un problema culturale che abbiamo in Italia, in cui abbiamo un po' un atteggiamento che è sempre rivolto verso lo sminuire chi ha dei successi per sentirsi un po' più grandi, un po' più forti, perché culturalmente siamo poco portati a prendere ad esempio chi fa bene, chi raggiunge l'eccellenza, diciamo facciamo un po' fatica a provare ad imitarli, tendiamo più che altro forse per pigrizia, adesso questo non lo so, ma è un po' un atteggiamento che in Italia c'è sempre stato, perché i periodi del grande Milan si attaccava al grande Milan, il periodo del grande Juve si attaccava alla grande Juve, i periodi in cui ha vinto l'Inter già dall'epoca del triplete, per cui non è che stiamo parlando di cose molto recenti, chiaramente si è attaccato l'Inter. Poi tutto questo è stato chiaramente acuito da Calciopoli, in cui alla fine si è salvata solo l'Inter, e sempre per il ragionamento, secondo me, che è un sassolino culturale che l'Italia si porta nella scarpa e che spero prima o poi toglierà, ecco, perché non è bello.
1: No, non c'è dubbio. Intanto è un finale di stagione, per certi versi, per chi non è coinvolto, anche divertente. Nel senso che oggi è vero che questo brivido dell'eccitazione legato a Milan, a Roma, che insomma, è vero che ci sono anche dentro Napoli e Juventus, però onestamente mi riesce difficile immaginare che possano perdere punti con la Fiorentina una e col Pisa poi l'altra. Ti dico anche che
2: tu dici che invece non sono squadroni, quindi quando ci sono questi tipi di squadre purtroppo lo scivolone secondo me è sempre dietro l'angolo, perché
1: Pisa
2: non hai...
1: Napoli, con tutto rispetto, Pisa Napoli, francamente Napoli non è così agitato, non è così agitato da essere adesso. L'ultima volta è vero, ha perso col Bologna in casa. Mi sembrerebbe una cosa, non riesco neanche a immaginare.
2: Di perdere anche la domenica prima, cioè nel senso non è proprio esattamente in un momento esaltante.
1: Guarda,
2: ecco,
1: facciamo così: se il Napoli dovesse perdere, per farti capire quanto sono sicuro, mi faccio un taglio simile al tuo, così almeno
2: sarebbe bellissimo. No, se tu lo fai veramente, io adesso vado a accendere un cero in chiesa per il Pisa. Così. Cioè, no, ma secondo me lo facciamo tutti quanti in redazione, sì. Saresti bellissimo.
1: Sì, sarebbe bellissimo, no. Ovviamente i tifosi del Napoli non se lo augurano, ovviamente, perché non lo penso. Io penso che il Napoli sia, cioè onestamente oggi è una squadra che non credo che, poi con Conte in panchina alla volta può sbagliare, non penso che possa sbagliare di più. Piuttosto immagino che
2: vuoi che il Pisa non saluti la Serie A con un'impresa?
1: Sì, straordinaria. Vorrei ricordarti che abbiamo un sacco di amici a Napoli che ci stanno seguendo e non ti stai rendendo simpatico per niente, te lo dico prima,
2: ma
1: e anche
2: dai,
1: compreso
2: scherza,
1: me.
2: Si scherza,
1: ma la sai che su queste cose non si scherza affatto. Piuttosto la questione è che invece il colpo di scena davvero clamoroso sarebbe se la Roma non riuscisse a vincere il derby, il Milan non riuscisse a vincere contro il Genoa, quindi immaginiamo due pareggi, il Como vince e vanno in tre. e arriva lì sì che sarebbe,
2: tra l'altro io sarò, dovrei essere a Como, se non cambiano ancora orari e non succedono altre cose dovrei essere proprio a vedere Como Parma questa domenica, quindi sono curioso di vedere, di toccare anche il polso dei tifosi del Como per capire qual è un po' l'ambiente che si vive lì, perché sicuramente saranno esaltati, poi non so quanto credano effettivamente nella possibilità Champions,
1: dubito fortemente, però
2: anch'io penso, sai, però
1: devo capire la classifica Vulsa chi premia, nel senso che poi li dovrebbero vedere, però siccome non è una cosa così impossibile da credere che la Lazio faccia tutto per fermare la Roma e che il Milan non riesca a battere il Genoa, il Como ha una, tutto sommato ha una partita relativamente agevole, relativamente, perché il Como l'ultima volta ha faticato tantissimo per battere il Verona, per intenderci, quindi mi pare che non sia facile per nessuno in questo momento, però il Como che deve giocare con il Parma, voglio dire, il Parma in questo periodo è un cliente difficile per chiunque, la Roma ne sa qualcosa visto come è arrivato il successo, è oggettivamente molto divertente. Tu non ci crederai, ma continuo a pensare che è favorito il Milan, perché io non ci credo che i giocatori non scendano in campo più che motivati per battere il Genoa in trasferta per una partita che è vitale, cioè non ci voglio credere, per cui immagino che
2: condivido il tuo pensiero. Per me la classifica finale sarà questa. Difficilmente ci saranno delle grandissime sorprese. Però devo ammettere, e qui Giancarlo da Genova mi tirerà le orecchie, perché parlo bene della Roma. Secondo me se lo meriterebbe la Roma, francamente, rispetto all'andamento del Milan degli ultimi 2-3 mesi, perché non è che il Milan è andato in crisi solo nell'ultime settimane.
1: Insomma, che tu preferisci il rendimento del Malen al rendimento del Milan.
2: Esatto, bravo. Benissimo, bella, questa mi è piaciuta, Rapo. Vedi, piaciuta, una volta ogni tanto.
1: Male che tanto è stata la rivelazione della stagione, ma voglio ricordare che allora questo ci fa capire una cosa sola, che c'è vita fuori nel mondo degli attaccanti, che non è vero che non esistono più attaccanti, perché Maren ci ha smentito assolutamente. Sono le 15, Tommaso, so che tu devi fare cose importanti adesso.
2: Esatto.
1: Tanto non ho capito, oggi non so in che studio sei tu oggi.
2: Dunque l'ultima volta ero nel 104, mi hanno riconfermato qui perché devono testare ancora il funzionamento del nuovo studio di Cologno Monzese. Quindi sono al 104.
1: Va bene, d'accordo. Va bene.
2: Buon weekend, grazie a tutti, ragazzi.
1: Ciao Tommaso, ciao a te, grazie ancora. Ciao. Noi andiamo subito a dare spazio al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: 70 anni fa nasceva Oro Saiva, prodotto iconico della tradizione italiana. A celebrarlo, insieme alla cultura alimentare del nostro paese, è Mondelez Italia, azienda di riferimento del settore, con l'evento Dal grano al biscotto, promosso a Palazzo Madama dal senatore Giorgio Maria Bergesio.
7: Abbiamo ricordato e riconosciuto il valore di Mondelez, abbiamo riconosciuto il valore di Oro Saiva nel suo 70° anniversario, compleanno, ed è molto molto importante perché rappresenta un'identità di un biscotto che nel nostro paese è stato presente, io direi, in quasi tutte le famiglie italiane.
6: L'evento, promosso per la giornata nazionale del Made in Italy, è stato anche l'occasione di un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari e sul ruolo della sostenibilità. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelez Italia.
8: Il nostro modello di sviluppo è basato sulla filiera, infatti nei nostri due stabilimenti presenti in Italia lavoriamo soltanto materie prime del territorio. Il nostro caseificio lavora solo la piemontese e nello stabilimento di Capriata d'Orba, dove è prodotto Oro Saiva, lavoriamo 36.000 tonnellate di grano 100% italiano da agricoltura sostenibile.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Dal summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggiore incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della procura di Roma. Un 65enne, Gian Carlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale. La Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: E allora di noi insieme qui a Giornale Radio, siamo nella seconda parte di Sport Club, sempre Lapo De Carlo con voi, con Massimo Tedesco in regia e con Lorenzo e con Michele in redazione. Noi che tra poco andremo a parlare di Milan con Carlo Pellegatti, sono giorni piuttosto caldi, oggi l'intervista cardinale che è uscita sulla Gazzetta, negli ultimi giorni tantissime questioni collegate anche a temi societari. In pratica, se ricordate, 3 settimane fa al centro della discussione c'era sempre la Roma, con la vicenda Ranieri-Gasperini, con il tema dello stadio, con la situazione del mini dramma sportivo perché sembrava che la Champions fosse definitivamente svanita. Poi tutto si è improvvisamente, come dire, risolto almeno in parte, e per la prossima stagione, che sia Europa League o Champions, pare che adesso ci sia maggiore chiarezza nella comunione di intenti. Il Milan invece, al contrario, sembra al centro di una stazione che Cardinale ha cercato di scardinare, scusate il gioco di parole, ma che evidentemente poi tra poco Carlo Pellegatti ci aiuterà a comprendere meglio. Adesso una canzone, quella di Somber.

0: tema Milan, che è il tema d'attualità in questi giorni, perché il Milan in questo periodo sta di fatto inanellando una serie di risultati negativi, perché all'interno della società ci sono state diverse, diciamo, situazioni poco fluide, perché Allegri e Ibra sono arrivati ad uno scontro, almeno che è stato descritto e raccontato anche dai giornali, perché i tifosi del Milan hanno cominciato a contestare apertamente. L'ultima partita è nel caso emblematico. E allora andiamo a parlarne con chi conosce molto meglio di tutti, insomma, Carlo Bellegatti conosce molto meglio di tutti il Milan. Carlo, ciao, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao a te. Allora, tanti temi in una volta sola, e andiamo alla origine della specie. Il Milan fino a 2 mesi e mezzo fa sembrava viaggiare tutto sommato su onde medie di relativa tranquillità, con una posizione in classifica che la metteva al riparo da polemiche o altro, anche se il gioco magari non piaceva a tutti. Poi, quando sono arrivati i risultati negativi, sono emerse delle cose che magari non si vedevano, e quindi anche dei dissapori tra le parti, tra le componenti, compreso Tare, Furlani, Ibrahimovic, Allegri. Ecco, tutta questa serie di cose, siamo noi che non le avevamo viste o è stato il Milan bravo a coprirle?
1: No, siamo stati bravi noi a non dirle per amore del Milan, che c'è la terza versione. Si sapevano già che c'erano queste divisioni, divisioni, pareri diversi, non si sono, cioè Allegri e Ibra che non si amassero, lo si sapeva. Ma la cosa più grave, nella cosa emersa dall'articolo di Monica Colombo sul Corriere della Sera di 2 giorni fa, è quella che secondo quello che scrive Monica Colombo, che aveva le sue informazioni, ovviamente il Corriere della Sera, stiamo parlando del primo giornale italiano, e che Ibrahimovic avrebbe parlato con dei giocatori dicendogli di fare cose diverse da quelle imposte a livello tecnico-tattico dall'allenatore. E ora questo mi sembra il fatto più increscioso, più grave, e in effetti, vedendo le ultime prestazioni del Milan, erano prestazioni così negative sul piano del gioco, indipendentemente dal risultato, che adesso ci stiamo dando qualche spiegazione.
0: Sì, è chiaro che lascia soltanto un po' sconcertati il fatto che teoricamente ad aprire questo tipo di situazione non si è ben capito chi sia stato per primo, però resta il fatto che il Milan adesso è tuttora in corsa per andare in Champions, e questo può danneggiare la tranquillità della squadra. Quindi domani, dopodomani, c'è un Genoa-Milan. Forse era meglio far uscire un po' questo vaso di Pandora un po' più avanti.
1: È un'osservazione che hanno fatto anche altri. Si vede che chi l'ha fatta uscire, non andiamo lontano, è chiaro che è Milanello, è Allegri, è l'entourage, non è che ha parlato con sua zia Monica Colombo, e quindi ha ritenuto opportuno questo momento, forse per far capire delle cose, non lo so. Sul tempismo, certo che è una riflessione che molti hanno fatto.
0: Senti Carlo, poi vado sul campo, poi torno alla società. Il Milan, come ti spieghi il fatto che improvvisamente, una volta perso, sembrava poco così, perché se vai uno a vedere un po' la storia del Milan recentemente, una volta di fatto smarrito definitivamente lo scudetto, che sembrava un'ipotesi anche esagerata, abnorme, ma in fondo
1: ma
0: tutto sommato era anche
1: possibile. Ma la classifica aveva detto percorribile.
0: E quindi da quel momento svanito quello che comunque era soltanto un sogno matematico, e da lì sembra che la squadra in qualche modo abbia finito e sia implosa. Tra l'altro Allegri ne aveva anche parlato, aveva detto adesso dobbiamo percorrere la nostra strada, arrivare al quarto posto Champions, perché qui c'è rischio. E effettivamente io sono uno di quelli che l'aveva un po' sminuito, aveva, come dire, di me fatto figurati, adesso Allegri lo dice soltanto per... E invece aveva ragione.
1: Conosceva i limiti della squadra, i limiti caratteriali, di personalità, di qualità. Una squadra che molti dicono, e mi sembra anche giusto, overperformato all'inizio nella prima parte e mezzo della stagione, o prima parte della stagione, però da overperformare a non performare per nulla c'è anche un performare un po' meno, no? E invece le ultime partite sul piano del gioco e dei risultati sono state molto molto negative. Voglio ricordarti che quando si parla dell'intervento, sempre dell'articolo di Monica Colombo, di Ibrahimovic, se noi diamo come scontato che il risultato di Napoli, la sconfitta, sia stata quella che ha tolto le ultime illusioni, qualcuno dice che la riunione, che questo intervento di Ibrahimovic sia figlio di quel periodo lì, quindi può darsi che sia anche una questione di... Però sai, quando stiamo a discutere invece di parlare di calcio, di tutte queste cose, vuol dire che una squadra non va bene, e in effetti la squadra non va bene.
0: No, non va bene, però perdonami Carlo, scusami, insisto su, non è un caso, ma io insisto su un aspetto particolare. Io dico soltanto che è una squadra che per tre quarti della stagione va comunque ad una media punti molto buona, il cui calcio non sembra eccezionale, lo dicono tutti, però si risponde anche che il Milan ha le qualità per poter fare bene con determinate squadre, tranne quelle che si chiudono nella propria area, e paradossalmente si trovava bene contro l'Inter o squadre che giocavano a calcio e quindi in modo a viso aperto. E invece improvvisamente sto dicendo che una squadra che comunque aveva una buona media punti si è inceppata definitivamente. Allora mi sono chiesto soltanto se secondo te è successo per motivi più tecnici o perché tutte queste voci in qualche modo si sono riverberate dentro la squadra.
1: Direi che è proprio, non voglio fare quello che si lava le mani, no, è proprio un misto di cose. Partiamo innanzitutto dal peccato originale. Il Milan è in lotta a un punto dall'Inter, più un punto davanti, un punto dietro, cambia poco, quando a metà dicembre Massimiliano Allegri dice: voglio un difensore e voglio un attaccante. Gli dicono, ma l'ho già ripetuto mille volte sta roba, non ci sono soldi, e poi trovano Fulcrug perché hanno capito che qualcosa bisognava comprare e hanno preso uno che non costava, per poi trovare questi 50 milioni per i due Sissé e Mateta. E allora non si capisce più nulla. Da lì Massimiliano Allegri, che se stanno così le cose, con dovesse arrivare Ibra o dovesse rimanere Furlani, se, secondo me non rimarrà Champions League o non Champions League, non si fida più. Da lì lui aveva intuito, e da lì dopo la caduta di forma e di fiducia di Pulisic, da noi non hanno segnato due gol Kunku negli ultimi cinque mesi, l'ultimo di Leao è il primo di marzo e uno di Fulcrug e Gimenez mai. Sai, poi si può parlare di tante cose, ma hai visto anche l'Inter con Lautaro, che è l'unico periodo un po' tra virgolette di crisi, se possiamo dire, di crisi, sì, di sì, risultati o di gioco, è conciliata proprio con l'assenza di Lautaro, e a dimostrazione bravo Bonni, qui vuoi tu, però Lautaro è quello che fa la differenza. Noi persi anche i gol perché il gioco di Allegri è anche fatto da organizzazione dietro e individualità davanti. Da noi non hanno più segnato nemmeno con le mani. Può essere, oltre tutti gli elementi che hai detto tu, personalità, divisioni, quello che vuoi, anche proprio una questione tecnica degli attaccanti.
0: Carlo, in ultima, ci sono due ultime cose non trascurabili: l'intervista di Cardinale oggi sul Gazzetta,
1: sì,
0: che ne ha un po' per tutti, parla molto di se stesso, ho notato nelle interviste, se no perché sì, io, no perché io e quant'altro, fa una stillettata all'Inter e fa poi un discorso in cui parla di
1: ma ti pare che abbia preso lo stiletto? Ha preso un ago,
0: va bene.
1: Un ago.
0: Secondo me è uno stilettato, però va bene. La stilettato, però la questione banalmente è che mi sembra che quello che succederà tra dopodomani e la prossima settimana deciderà le sorti anche di Furlani, e a questo punto ti chiedo anche se di Ibrahimovic oltre che di Allegri, uno dei due. Più Allegri.
1: Ma guarda, hanno parlato molto di quella intervista di Cardinale. Poi arrivano. Allora, una cosa che te lo dico già sinceramente: insopportabile ormai. O hanno tutti fatto la scuola di giornalismo, adesso quando ci sono le interviste arrivano quelli che ti insegnano come si fanno le interviste. Facciano il loro mestiere, prima cosa. Perché non gli ha fatto la domanda. Va bene, fate il vostro mestiere. prima roba, rispetto. Seconda cosa, a me sinceramente delle risposte di Cardinale che riguarda il passato non interessa più niente. Oggi Cardinale è alle prese e lo deciderà lui, non ha più i lacci lacciuali di Elliott. Scuse non ce ne sono più. Oggi Cardinale, spero che abbia capito gli errori, spero, ha, te lo dico io, persone influenti che lui stima, che gli stanno dicendo cosa dovrebbe fare, quindi 3 anni di nefandezze, chiuso, finito, è inutile andare avanti ancora. O adesso ha le idee chiare sulle cose che non vanno e che cosa deve cambiare, cioè tutto, oppure tanto il proprietario è lui, non è questione, o speriamo che abbia capito, o se no ci tagliamo un dito. Quindi
0: Carlo,
1: adesso vediamo.
0: Vediamo sicuramente, di cose da raccontare ce ne sono ancora tante, Carlo, quindi ti disturberemo di nuovo. E allora grazie a Carlo Pelegatti di essere stato con noi qui a Giornale Radio. A presto, Carlo.
1: Un abbraccio. Ciao.
0: A te, grazie. Subito la canzone, di nuovo con voi tra pochissimo.

0: Rieccoci in diretta. Stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore anche in riferimento a quello che era stato detto prima, perché un amico ci scrive: cosa si intende esattamente per campionato mediocre? In Germania è dittatura Bayern da 10 anni, anche di più direi. In Spagna Barcellona e Real Madrid con qualche intervallo, Atletico Madrid. E poi vorrei ricordare al giornalista: meglio perdere 2 finali ci vai o arrivare 30° dietro il Paphos e non andarci proprio? Insomma, si rifà il Milan praticamente. Questo è un po' il concetto. Non è piaciuto molto quello che ha detto Riccardo Signori poco fa, diciamo un'oretta fa. Sì, in effetti mi è parso un po', devo dire, piuttosto pungente più di quanto non capivo per quale motivo, ma era un po' pungente oggi. Ad ogni modo, la questione banalmente è che il campionato di basso livello o di alto livello, per come la vedo io, non si giudica in funzione del fatto che c'è soltanto, o almeno non solo attraverso il fatto che c'è una sola squadra che comanda e le altre che stanno dietro. Si conclama con la qualità delle partite, con il pacchetto dello sport. Noi abbiamo 3 elementi che secondo me caratterizzano a ribasso attualmente il nostro campionato, almeno in questo periodo particolare. Ogni tanto noi abbiamo avuto, io non parlo dell'ultimo anno, parlo degli ultimi 20 anni. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto una sola squadra, ogni tanto 2 squadre che fanno degli exploit, poi l'anno successivo disastro, poi di nuovo un exploit. Noi non dobbiamo vivere di exploit, ma di regolarità. Questo è un anno strano perché, voglio dire, soltanto 2 anni fa l'Atalanta vinceva l'Europa League, l'Inter ha fatto, dicevo, 2 finali di Champions, la Roma è arrivata in fondo alla Conference dell'Europa League, anche il Bologna ha fatto piuttosto bene. Insomma, diciamo che abbiamo avuto squadre che in questi anni qualcosa di buono le hanno fatto. Però il concetto è che quello che viene a mancare negli ultimi anni sono i risultati. Io proprio oggi facevo vedere su Sky la Roma che rimontava il Barcellona e andava in semifinali di Champions League, la Roma che batteva il Barcellona di Messi, una Roma che aveva una squadra che oggi chiaramente credo qualcuno in parte rimpianga. E quindi chiaramente noi dobbiamo avere oggi Roma, Napoli, Inter, Milan, Juve e magari anche una sesta squadra che siano più che competitive. Noi invece abbiamo questo problema ombelicale e che è legato a dobbiamo vincere qualche cosa altrimenti una stagione fallimentare, il che è un argomento perdente personalmente. Poi ritengo che gli stadi sono drammatici perché sono veramente brutti e il fatto che molta gente non ci vada è un classico. Se tu vedi la partita del Sassuolo, del Verona o di qualche altra squadra, tu vedi stadi mezzi deserti e questo non va bene, anche per poter vendere il prodotto non va bene. In terzo, è chiaro che quando tu sei in una stagione in cui tutte le squadre in Europa fanno male e l'Italia non si qualifica per la 3ª volta consecutiva, hai la sensazione definitiva che questo sia un campionato di basso livello, ma lo è da tanti anni, ma di basso livello non in generale, un po' più di quanto non lo fosse 20 anni fa. Torniamo con voi tra pochissimo, sono le 15:30, tra poco ultima parte di Sport Club.
1: Giornale Radio.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 31 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Rieccoci in diretta e allora siamo arrivati alle 15:32 minuti e arrivano anche altri messaggi al 334-11-11-622 come quello di Giovanni, che invece sostiene che il nostro campionato da troppi anni abbia fatto la bella addormentata del bosco e adesso che si è svegliato capisce di avere dei problemi. Giovanni che poi oltretutto aggiunge dobbiamo avere grandi squadre ma devono esserci anche grandi dirigenti e non abbiamo, questa è un po' la sostanza. Allora tra pochissimo andremo a parlare di calciomercato per vedere se l'anno prossimo lavoreranno meglio le società e riusciranno a costruire squadre migliori, per cui lo capiremo anche attraverso Daniele Longo che segue il calciomercato, mentre invece poi parleremo con Giorgio Spalluto di tennis e dell'Internazionale d'Italia mentre sta per scendere in campo Luciano Darderi.

0: E allora andiamo subito a parlare di quello che potrebbe essere il futuro delle squadre italiane, laddove abbiamo fatto un po' il de profundis in questi minuti con i nostri ospiti, l'ultimo dei quali era Carlo Pellegatti, perché dobbiamo cercare di concentrarci anche sul futuro e in attesa che si compia il destino domenica e la successiva. E allora abbiamo uno specialista come Daniele Longo per il calciomercato. Daniele, ciao, ben trovato.
1: Ben ritrovati a voi, buon pomeriggio, Napo.
0: Ciao a te. Daniele, allora la prima cosa che ti chiedo è se, considerando che ci sono molte vicende che riguardano anche i club, non solo nei giocatori, ma anche nelle loro strutture. Ho parlato del Milan prima, c'è stata la Roma ancora prima, vedremo la Juventus poi. Per esempio, la Roma, per iniziare, che domani farà, dopodomani farà un derby importantissimo. Credi che cambierà qualcosa a livello societario? Immagino di sì, perché deve riempire delle caselle vuote dopo l'epurazione.
1: Assolutamente sì, ormai ha comunicato a Massara l'interruzione del rapporto dopo che aveva fatto lo stesso con Claudio Ranieri. Diciamo, nella diatriba, nella guerra interna, la società ha preferito scegliere la linea Gasperini, e in questo senso lo dovrà sicuramente accontentare per creare una squadra a sua immagine e somiglianza, a partire dal direttore sportivo, perché lui non si è mai trovato, anzi ha sempre anche usato delle invettive a volte anche pesanti nei confronti del direttore sportivo Massara. Massara pensava di poter godere della fiducia dei freddi, che alla fine verrà paga lui per tutti, da capire che su chi è dove andranno, perché il preferito dei freddi è Banna, ma il Napoli in questo momento non lo libera. E mi sembra di capire che sia anche una scelta piuttosto definitiva. Alla Roma era stato proposto Giuntoli, ma ormai quasi firmato con l'Atalanta. Rimangono delle opzioni come quella di D'Amico, anche se D'Amico suona molto come possibile candidato alla successione di Gnitare, che lascerà al 100% il Milan al cambio della stagione.
0: Quindi questo è il tema. Infatti Gnitare, mi sono chiesto, mi ricordo che godeva di buona stima, di buona fama, anche di buona reputazione fino a poco tempo fa, e poi qualcosa deve essere successo. Gli viene probabilmente imputato l'acquisto di Yashari a quel costo, però
1: sicuramente
0: basta questo,
1: è stato quello, sicuramente è stato quello il diciamo la principale cosa, la principale accusa che gli viene posta all'inizio della stagione. Tant'è vero che i rapporti tra Follani e Tare si completamente raffreddano addirittura già ad agosto, dopo un mese e mezzo all'insediamento di Tare. A me, come dicevano già a gennaio, che Tare era praticamente con un piede e mezzo fuori, l'unico modo per salvarsi sarebbe stato vincere il campionato che poi il Milan chiaramente non ha vinto, e si sta portando a questa decisione che secondo me è un po' affrettata, perché comunque al di là di quelli che possono essere gli errori, non si può giudicare tutto l'operato di un direttore sportivo in un anno, altrimenti non si avrebbe mai una costruzione di un progetto, ma cercheremo sempre degli istantini, cosa che il Milan non si può permettere. Tale paga sicuramente alcune scelte sul mercato, ma principalmente una relazione mai sbocciata con Giorgio Furlani, che poi anche lui è sotto la lente di ingrandimento, perché sappiamo che nelle ore scorse a Londra, teatro spesso di riunioni per il mondo Red Bull, se ne è tenuto un'altra, la presenza di Ibrahimovic, Calvelli, Furlani, la responsabile della comunicazione del Milan. Sicuramente si sta cercando di uscire dallo stato di crisi, ma a Furlani è stato ribadito che il suo operato è sotto osservazione, che non è piaciuto sicuramente sia come ha portato avanti il discorso economico sia come ha portato avanti il discorso sportivo.
0: E dall'altra parte la Juventus, che ha adesso uno Spalletti che resta, ha un Comolli non si capisce bene se rimarrà il reggente unico, se potrebbe in qualche modo invece subire un'epurazione anche lui, se potrebbe quindi esserci un cambio, oppure al contrario la Juventus mantiene lo stesso asset.
1: Ma la Juventus dovrebbe mantenere lo stesso asset con una figura di livello alto come Spalletti.

0: determinante, perché vuole essere determinante, si dovrà certamente fidare un po' di più dei suoi direttori Modesto e Ottolini, ma comunque non vi aspettate che torni tra le retrovie per chi non fa parte del personaggio.
1: Andiamo poi, vabbè, c'è anche la Lazio, perché la Lazio in questo momento vive una stazione surreale, perché non puoi certo mandare via il presidente, a meno che non si mandi via da solo, perché in questo momento hai un pubblico che non si sa se l'anno prossimo tornerà allo stadio oppure no, anche perché se quest'anno non è venuto allo stadio non vedo perché dovrebbe venire l'anno prossimo, oltretutto con un Sarri che non mi pare che mandi buoni segnali. Cosa ti aspetti?
0: Ma io mi aspetto che Sarri si separino al termine della stagione, perché credo che Sarri, forse con la vittoria di Coppa Italia, gli poteva dare degli stimoli nuovi o anche no. Il discorso è che lo vedo molto stanco di quella che è stata una stagione dove è stato da solo a lottare contro i mulini a vento, contro tante situazioni che comunque non sono andate come dovevano andare, dall'ambiente che ormai ha rotto con lo Tito, e comunque lui può far poco per farlo riportare allo stadio, perché non è un discorso di risultati, è proprio un discorso di rapporti ormai logori con il presidente Lotito. Dall'altra anche la società che fa un po' spallucce, cerca non sembra di avere un progetto chiaro per il rilancio della Lazio, quindi credo che Sarri possa diventare un nome molto forte per il Napoli, per un clamoroso ritorno a Napoli, perché piace molto De Laurentiis l'idea di riportarlo al Maradona, lo stuzzica parecchio, quindi in caso di sostituzione comunque la Lazio sta studiando per esempio il profilo di Rugnaic dell'Udinese.
1: Veniamo adesso poi all'ultima, perché ce ne sono veramente tante di squadre che quest'anno hanno veramente sbagliato stagione, per usare un eufemismo. Penso alla Fiorentina, che è un'altra di queste. La Fiorentina sta vivendo una stagione che adesso si è messa per il meglio. L'epilogo adesso della prossima gara con la Juventus interna, lo stadio che deve essere costruito, naturalmente la morte di Commisso. Ci sono state tante questioni che sono accadute. Ti aspetti che ci siano anche qui delle rivoluzioni societarie?
0: Ma sicuramente il cambio dell'allenatore, con Fabio Grosso in pole position abbastanza solitaria, ma poi comunque sappiamo come, da capire poi anche se rimarrà Paratici, perché comunque mi sembra di capire che Paratici sia aperto all'idea di cambiare squadra, nonostante sia arrivato alla Fiorentina solamente a febbraio e abbia firmato anche un accordo abbastanza lungo fino al 2030. Però dagli ultimi movimenti mi sembra anche abbastanza volenteroso di cambiare aria, quindi vedremo intanto quello che sarà di Fabio Paratici, se dovesse rimanere lui. Di sicuro non mi aspetto sicuramente l'addio di Paroli, mi aspetto anche tanti cambiamenti in squadra, perché in molti hanno deluso, in molti sono arrivati con una dirigenza completamente diversa, e quindi mi aspetto tanti cambiamenti.
1: In ultimo al Napoli, vado in ordine, non vado in ordine di importanza, lo dico prima. Napoli che ha Antonio Conte che sembra più lontano da Napoli, e a questo punto è possibile che possa andare anche altrove, anche in una squadra italiana.
0: Ma potrebbe diventare un'opzione per il Milan, anche se poi è difficile, dopo che ha fatto già Juventus e Inter, trovare un'altra squadra in Serie A per Conte, quindi o la Roma, che comunque ha Gasperini, o il Milan. Io credo che Conte stia sperando di tornare in nazionale, credo che sia quella la sua priorità.
1: Ma quindi pensi che, cioè, il Napoli in questo momento è una squadra importantissima. In questo momento, se dovessimo dire, il Napoli è la seconda forza del nostro campionato ed è una squadra che ha una solidità notevolissima, un organico formidabile, per cui l'idea di dover depauperare la squadra mi sembra improbabile. Per questo dico, c'è bisogno forse di avere un allenatore di un certo livello. Io e te ieri eravamo in televisione e ci è stato proposto una serie di nomi, sia per il Milan sia per il Napoli, abbiamo visto un po' di nomi. Ti chiedo se dovessi proprio immaginare un altro allenatore al posto di Conte.
0: Ma guarda, uno dei candidati, ripeto, fino a qualche giorno fa ti avrei detto il Vincenzo Italiano, perché da tanti anni è un pallino del presidente De Laurenti, se poi gli permetterebbe di tornare a una gestione a lui più congeniale, più familiare, più tranquilla, forse meno stressata, ma nelle ultime ore anche il discorso relativo a come si dice, il discorso relativo a Sarri si è fatto molto molto interessante.
1: No, ci sono un sacco di domande, ma non posso, devo andare avanti e devo finire così. Daniele, facciamo così, la prossima settimana o tra due, insomma, ti chiamiamo ancora, dobbiamo fare un sacco di trascorsi. D'altro canto inizia il tuo lavoro adesso.

0: Adesso ti la fase calda.
1: Sì, sì. Va bene, Daniele, io ti ringrazio moltissimo e ovviamente buon pomeriggio. Ciao a te, grazie ancora. Subito la canzone, poi torniamo con voi e chiudiamo con il tennis perché sta iniziando, anzi è iniziata Darderi Rud.

0: Di nuovo insieme, questa è Giornale Radio Sport Club, sono le 15:49 minuti e purtroppo la partita di Dardri è iniziata nel peggiore dei modi, perché già sotto di un break 2-0 contro Casper Ruud, posto che lui ha fatto già un torneo mostruoso Dardri, però è giusto sognare e comunque è stato in svantaggio anche in altre occasioni. Noi andiamo a parlarne con Giorgio Spalluto, Super Tennis. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Lapo, ben ritrovati. Eccoci qui dal Foro Italico.
0: Allora, intanto tra quanto piove? Giusto per cominciare.
1: In realtà già piove, ma poche gocce, ecco, diciamo, non percettibile, quindi per il momento va benissimo.
0: Adesso Dardri intanto sta cercando di breccare Ruud.
1: Esatto, già tre chance per provare a ottenere subito il contro break, un paio di game, diciamo, in cui è apparso un po' contratto, ricordiamo, insomma, che è stato in campo oltre 6 ore complessivamente da Zverev e Hodar, e il match con Hodar chiaramente, se non è finito così tardi, ha avuto delle ripercussioni per tutta la giornata di ieri. Da questo punto di vista il fatto che si giochi su 12 giorni è stato un vantaggio, perché chiaramente ha avuto un giorno di riposo per riprendersi.
0: Sì, però stiamo parlando veramente di una prestazione straordinaria. Dardri ha mostrato una cosa che non gli avevo visto fare negli altri anni, cioè finalmente ha dei colpi conclusivi, ha una robustezza da fondo campo che io prima non gli vedevo. Adesso da fondo campo diciamo riesce a cambiare gioco, riesce soprattutto a colpire più forte la palla e a mantenere un equilibrio, perché nonostante colpisca o faccia dei cosiddetti colpi vincenti, riesce a mantenere equilibrio. Questa è una crescita tecnica notevole.
1: Assolutamente sì, in realtà la pesantezza è quella, soprattutto la parte del dritto c'è sempre stata. È chiaro che adesso gioca un po' più avanti rispetto a prima, è un po' meno passivo, se vogliamo, e dalla parte del rovescio è cresciuto molto, quindi alla fine comunque è arrivato subito il contro break, e questa è già un'ottima notizia, perché vuol dire dare all'avversario un messaggio importante di presenza in campo. Sicuramente Ruud è un giocatore di grandissimo livello, con tantissima esperienza, ci sono tante similitudini tra i due giocatori, che sono cresciuti sulla terra, che hanno ottenuto i loro migliori risultati sul rosso in tornei minori, ma che poi hanno saputo stupire, perché nessuno avrebbe mai immaginato che Casper Ruud potesse giocare per diventare numero uno al mondo, come accadde agli US Open nel 2022. Adesso si era un po' defilato, è anche diventato papà, quindi diciamo che ha avuto altro a cui badare. È uscito dalla top 20 proprio la vigilia del torneo di Roma, perché dipendeva la finale vinta lo scorso anno a Madrid, ci torna subito in top 20, ma sappiamo, insomma, sulla terra se non è il numero 3 al mondo, poco ci manca.
0: Intanto Dardri ha controbreccato Ruud, ed è una buona notizia, e noi invece, appunto, dovendo ripercorrere questo torneo oggi, riprendiamo poi da quelle che sono state anche delusioni, ma anche quelle che sono state conferme. Intanto ti chiedo se Musetti tu pensi che possa saltare ancora, cioè penso che sia una stagione un po' maledetta questa, iniziata con un infortunio, sta andando avanti con un infortunio e quindi con risultati altalenanti, quando pensi che rientrerà?
1: No, io penso che dovrebbe rientrare per la stagione su erba, bisogna capire il motivo di questi problemi e cercare di fare degli accorgimenti per evitare che ci si fermi con questa frequenza, perché obiettivamente è un ragazzo che non era così soggetto a infortuni all'inizio della sua giovane carriera, quindi qualcosa evidentemente va fatto per affinché non debba essere sempre costretto a ripartire, perché come è accaduto in queste settimane poi la sua fiducia ne viene minata, e questo si ripercuote su tutto, insomma.
0: Non c'è dubbio. Vado adesso a Jannik Sinner, che ha dichiarato, è la seconda volta che lo dice, sono un po' stanco, se dovessi perdere domani, cioè oggi, avrò più tempo per riposarmi per il Roland Garros. Questo significa che è maniavantismo.
1: Si è tolto un po' di pressione, ha provato a togliersi un po' di pressione, perché ce n'è tanta chiaramente giocando in Italia, ovviamente con l'assenza di Alcaraz, dello stesso Musetti, il netto favorito di questo torneo. Evidentemente quando ha fatto queste dichiarazioni era appena finito il match, ha avuto quel piccolo fastidio alla gamba che ha fatto sì che un po' si complicasse, diciamo così, il suo secondo set, era avanti di 2 break, poi è riuscito comunque a chiudere. però ha detto starò meglio, ecco, quindi probabilmente era stato tranquillizzato sull'entità del problema fisico, probabilmente solamente uno spavento. È ovvio che le condizioni non sono ideali, perché questa sera è prevista pioggia, il rischio che non si giochi è molto alto, questo vorrebbe dire giocare domani in condizioni molto lente, che evidentemente piacciono molto a Medvedev, che 3 anni fa vinse questo torneo quando ci fu tantissima pioggia. E quindi Jannik si ritroverebbe a pochi giorni da Roland Garros in condizioni molto pesanti, magari un po' stanco, e allora nella sua testa probabilmente c'è il dubbio che non sia pronto mentalmente a una sfida di questo tipo. Fa un po' strano chiaramente dirlo di un ragazzo che ha vinto gli ultimi 27 match che ha disputato, però li ha vinti nell'arco di 2 mesi, questo vuol dire che ha giocato in media un giorno sì e l'altro pure, e ci sta insomma un minimo di stanchezza non solamente fisica ma anche mentale. Detto ciò, insomma, se sta bene Jannik è nettamente favorito con Medvedev sulla terra, però insomma è evidente che noi non siamo nei panni di Sinner e che le condizioni non saranno quelle che lui preferisce, tant'è che ha giocato quasi sempre alle 15 o alle 13, ecco, in condizioni molto più rapide e meno pesanti.
0: Senti, andando al tennis femminile, noi abbiamo adesso una stazione nella quale partiamo da Jasmine Paolini, ma poi andiamo avanti anche perché c'è Tyra Grant che è la new entry. La tua sensazione è che Jasmine Paolini non tornerà a essere più quella che era l'anno scorso e che manterrà un livello medio, magari meglio di quello di adesso, ma mai come l'anno scorso, oppure c'è una minima possibilità?
1: Ma no, la possibilità c'è, è chiaro che lei sta provando qualcosa di diverso, sta cercando di completarsi, è un processo non facile, ambizioso, perché non è detto che sortisca gli effetti sperati, dunque probabilmente a un certo punto dovrà decidere se ritornare, diciamo così, alla sua vecchia versione oppure continuare per questa strada che per il momento, no, come detto, non sta sortendo gli effetti sperati, perché c'è un discorso di identità dal punto di vista tennistico che le ha consentito di fare i passi da gigante, perché francamente nessuno si aspettava potesse arrivare tra i primi 5 al mondo, giocare 2 finali slam, perché slam, insomma Roland Garros e Wimbledon. È chiaro che in questo momento non ci sono i risultati e questo purtroppo va a penalizzare il percorso, e la forza deve essere quella di non farsi troppo, come dire, condizionare dei risultati, altrimenti poi si mette tutto in discussione e allora bisogna ripartire in qualche modo. Vediamo, insomma, adesso ha qualche giorno di pausa, anche per lei c'è un problema di carattere fisico, non dimentichiamolo, perché ha saltato il doppio sostanzialmente per un problema al piede, quindi speriamo che possa arrivare a Roland Garros al meglio.
0: Tyra Grant è una tennista, io ho dato un'occhiata al suo torneo, una Tyra Grant che tra l'altro ha appena perso, insomma, una partita contro, insomma, la Bartunkova, una partita che è stata però importante per lei per poter assaggiare un po' anche le sue qualità. Diciamo che da lei ci si aspetta molto. C'è ragione di credere che possa diventare lei, se vogliamo, l'alfiere, la vera regina del tennis italiano da qui ai prossimi anni? Bisogna aspettare, non è ancora sicuro, perché ha solo 18 anni.
1: Noi in questo momento possiamo valutare, le potenzialità sono enormi, sulla carta c'è la possibilità che diventi la più forte italiana di sempre. Chiaro che noi non sappiamo quella che sarà la gestione di questi passi, di questi momenti che sono determinanti, le potenzialità sono enormi, insomma il dritto è un colpo letale, bisogna migliorare dal punto di vista della mobilità e della gestione dei momenti. Ho perso con Bartunkova non certo perché fosse inferiore dal punto di vista tecnico alla sua avversaria, ma perché è una ragazza che ha compiuto 18 anni l'altro ieri, quindi è normale che non abbia questa esperienza e non abbia le conoscenze, soprattutto a livello tattico, per battere una giocatrice comunque già in top 100 che è avanti a lei come percorso. E quindi insomma si tratta di capire come riuscirà a mettere a posto i pezzi del puzzle. La personalità è enorme di questa ragazza, mi sembra essere nata per giocare nei grandi palcoscenici, non casualmente praticamente non ha giocato praticamente mai nel corso di quella stagione, va a Madrid, domina, una tenista molto, insomma, già rodata ad altri livelli come la francese Jacquemot, e gioca alla pari con Kirstea che qui ha fatto semifinale. Quindi il livello, sì, le punti di rendimento sono già a altissime. È chiaro che non ci sono solo le punte, ma bisogna mettersi quella continuità che le consentirà, si spera, di diventare presto una big.
0: Giorgio, io ti ringrazio moltissimo, ti lascio andare e ovviamente speriamo bene. Nel frattempo purtroppo Ruda ha preso il largo 4-1, altro break ad Arderi.
1: E i nuvoloni che in questo momento stanno arrivando non sono neri, sono ancora più scuri, quindi attenzione.
0: Esatto.
1: Questo match potrebbe non concludersi a breve.
0: No, infatti, avviso naviganti, letteralmente naviganti. Va bene, Giorgio, grazie ancora. Giorgio Spalluto, Super Tennis.
1: Ciao a te,
0: giustissimo. Ciao a te, grazie. Noi a questo punto chiudiamo, ringrazio ovviamente Lorenzo, Michele, Massimo Tedesco, Tommaso Lavizzari, dalla Po De Carlo un saluto, appuntamento con noi per lunedì per Sport Club, con me, ciao Michele, con me invece domani sera dalle 10 a mezzanotte con Soul Kitchen in replica la domenica dalle 10 a mezzogiorno, domenica dove poi dalla prossima settimana tra 9 giorni inizierà un nuovo programma, domenica specialmente con me, Antonella Zangaro e Maurizio Mannoni, poi vi racconteremo più e meglio. Adesso arriva Vicky Mangone, pronta con Check Up. Ciao a tutti!
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sacco ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sacco, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'Aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Gambe pesanti a fine giornata, caviglie gonfie che quasi non entrano nelle scarpe, quei segni bluastri, tortuosi, che compaiono sulla pelle come ragnatele. Questa è la realtà quotidiana per più di una persona su 3. Le vene varicose non sono semplice difetto da nascondere con l'abbronzatura, ma sono la firma visibile di una battaglia che il nostro corpo combatte ogni singolo secondo contro la forza di gravità. Il cuore spinge il sangue fino alla punta dei piedi, ma poi c'è la risalita, una risalita lunga, faticosa, che dal basso deve tornare verso l'alto. In condizioni normali, dentro ai nostri vasi ci sono piccoli rubinetti intelligenti, valvole che si aprono per far salire il flusso e si chiudono subito per impedirgli di cadere. Ma quando le pareti delle vene si allargano e perdono elasticità e tono, quelle valvole non si toccano più. Il sangue torna indietro, ristagna, gonfia i tessuti ed è lì che comincia la stasi, che si fa sentire soprattutto d'estate e dopo ore passate in piedi fermi a lavorare. C'è la genetica di mezzo, ci sono gli ormoni femminili, chili di troppo, il tempo che passa, lo sforzo naturale di una gravidanza. La fragilità venosa è una malattia cronica e progressiva. Se ignorata per anni, la pelle sopra la caviglia si indurisce, si macchia di scuro e rischia di spaccarsi in ferite aperte e dolorose che guariscono a fatica. Oppure, peggio, il sangue fermo può formare un coagulo profondo, un trombo pronto a viaggiare pericolosamente verso i polmoni. Non esiste una cura magica che cancelli la predisposizione, ma oggi la medicina ha smesso di essere traumatica. Non si strappano più le vene in sala operatoria. La chirurgia moderna usa il calore del laser e della radiofrequenza, oppure l'azione mirata della scleroterapia per sigillare i vasi malati direttamente in ambulatorio, senza tagli e senza dolore. Il resto si fa con la prevenzione di tutti i giorni, si fa muovendosi, camminando a passo svelto per attivare la pompa muscolare del polpaccio, usando le calze elastiche graduate e sfruttando i principi attivi che la natura ci offre, come il rusco, l'ippocastano o il mirtillo, che sono formidabili per rinforzare i capillari. E si fa anche a tavola, scegliendo cibi drenanti, grassi buoni ricchi di omega 3 e antiossidanti, eliminando le spezie e i condimenti, soprattutto il sale, che aumentano l'infiammazione e il colesterolo cattivo. Curare le proprie vene significa ascoltare i segnali delle gambe prima che si trasformino in complicanze, per continuare a camminare leggeri e a passo sicuro. Oggi parleremo di vene varicose, prima però l'appuntamento è con Laboratorio Salute e a seguire con la sanità del territorio a cura di Matteo Respinti. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up. Sting.

0: adesso a Check Up arriva Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: La trasmissione dell'antivirus da persona a persona attraverso le vie respiratorie è possibile ed è già stata osservata in passato. Tuttavia, eventuali focolai possono essere contenuti anche con misure relativamente semplici come isolamento e quarantena dei contatti. Lo spiega all'ANSA Giovanni Rezza, professore di igiene e sanità pubblica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, sottolineando che il contagio avviene soprattutto da soggetti sintomatici, quindi più facilmente individuabili e isolabili. Rezza ricorda uno studio pubblicato nel 2020 relativo a un focolaio avvenuto in Argentina. Inizialmente 3 persone avevano contratto il virus dai ratti, ma successivamente il contagio si era diffuso ad altri individui attraverso la trasmissione respiratoria, probabilmente tramite goccioline di saliva o aerosol. Secondo Rezza, i rischi maggiori si registrano nei contatti ravvicinati e prolungati, come sarebbe accaduto anche nel focolaio sulla nave Ondius. In alcuni casi potrebbero inoltre esistere dei super diffusori, cioè persone con una carica virale molto elevata, capaci di trasmettere il virus più facilmente ad altri. La buona notizia, sottolinea Rezza, è che questi soggetti tendono generalmente a sviluppare sintomi evidenti anche severi, rendendo più semplice identificarli e tracciare rapidamente i contatti da sottoporre a quarantena. Secondo il professore, inoltre, le persone asintomatiche probabilmente non hanno un ruolo importante nella diffusione del virus. Nel caso della crociera, conclude, il problema principale sarebbe stato il mancato riconoscimento iniziale del primo caso come potenzialmente contagioso. Caldo e freddo estremi, soprattutto se combinati con l'inquinamento, aumentano il rischio di infarti, ictus e morti cardiovascolari. È quanto emerge da uno studio presentato al congresso ESC Preventive Cardiology 2026, basato su oltre 8 milioni di persone in Polonia. Le ondate di calore hanno effetti immediati, più 7.5% di eventi cardiovascolari e 9.5% di decessi già nello stesso giorno. Il freddo invece agisce più lentamente, ma con effetti prolungati nei giorni successivi. Il rischio aumenta ulteriormente con l'inquinamento atmosferico. Alcune sostanze come ozono e polveri sottili amplificano l'impatto delle temperature estreme. Secondo lo studio, circa il 13% dei decessi cardiovascolari è legato proprio all'inquinamento. A livello globale si stima che ogni anno circa 1.800.000 morti cardiovascolari siano attribuibili a temperature non ottimali, in un quadro aggravato dal cambiamento climatico. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari entra nella rete europea dei centri oncologici di eccellenza, un'iniziativa dell'Unione Europea che riunisce oltre 160 partner in 31 paesi. L'obiettivo della rete è rafforzare la collaborazione tra i principali centri oncologici, ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure, armonizzare gli standard assistenziali e favorire l'innovazione nella ricerca e nella pratica clinica. Per l'Istituto Barese si tratta di un riconoscimento importante che ne consolida il ruolo nel sistema oncologico europeo e nazionale, mettendo un confronto diretto con altri poli d'eccellenza e un rafforzamento del legame tra ricerca e assistenza ai pazienti. Al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar è stata introdotta una nuova tecnologia per la chirurgia della cataratta che integra laser robotico e intelligenza artificiale. Il sistema, chiamato Elli, permette di creare una sorta di mappa digitale dell'occhio guidando il laser con precisione micrometrica e adattando l'intervento alle caratteristiche di ogni paziente. L'obiettivo è rendere la chirurgia più sicura, precisa ed efficace senza sostituire il chirurgo ma supportandone il lavoro. L'Istituto Veronese è il primo in Italia ad adottare questa tecnologia ancora poco diffusa a livello mondiale. La cataratta è una patologia molto comune legata all'età. In Italia si esegue circa 650.000 interventi l'anno, numero destinato a crescere nei prossimi anni per l'invecchiamento della popolazione. L'unica cura è la sostituzione del cristallino con una lente artificiale che oggi può anche correggere difetti visivi come miopia, astigmatismo e presbiopia, riducendo spesso la necessità degli occhiali. A Padova una telefonata ha salvato la vita a un neonato che stava soffocando dopo aver ingerito un piccolo gioco in casa. È accaduto grazie al pronto intervento della centrale operativa del SUEM 118 Padova, dove l'infermiere Gianluca Trevisan ha guidato la madre al telefono nelle manovre di disostruzione pediatrica mentre l'ambulanza era in arrivo. Con istruzioni precise e voce calma, il tecnico ha accompagnato passo dopo passo la donna, che è riuscita a liberare le vie respiratorie del bambino prima dell'arrivo dei soccorsi. Quando il 118 è giunto sul posto, il neonato respirava già autonomamente ed era fuori pericolo. Un episodio che le autorità regionali hanno definito un esempio di efficacia del sistema di emergenza-urgenza e del valore del lavoro di squadra tra operatori e cittadini. Il battito cardiaco potrebbe avere un ruolo inatteso nella lotta contro i tumori. Secondo uno studio pubblicato su Science, coordinato da Serena Zacchigna, le contrazioni del cuore sembrano rallentare la crescita delle cellule tumorali. La ricerca, condotta insieme a diversi centri italiani, tra cui il Centro Cardiologico Monzino e lo IEO, ha osservato che quando le cellule tumorali sono sottoposte a stimoli meccanici simili al battito cardiaco, la loro proliferazione diminuisce. Al contrario, in assenza di queste forze, la crescita aumenta. Gli esperimenti su modelli animali e tessuti cardiaci umani hanno confermato questo effetto, suggerendo che le forze fisiche generate dal cuore possano influenzare lo sviluppo dei tumori. Da qui l'ipotesi futura: sviluppare dispositivi indossabili o sistemi robotici capaci di riprodurre queste contrazioni per rallentare tumori superficiali come quelli della pelle o della mammella. Alcuni prototipi sono già in fase di studio e potrebbero arrivare a test clinici nei prossimi anni. Un nuovo polo d'eccellenza per le cure cardiologiche sorgerà a Roma. È il centro cuore della Fondazione Policlinico Gemelli RCCS. È un progetto da 27.000 metri quadrati che prevede 100 posti letto, 28 di terapia intensiva, 16 per il day hospital e 9 sale operatorie ad alta tecnologia. La struttura, dotata anche di telemedicina e soluzioni sostenibili, dovrebbe essere completata in circa 3 anni. L'iniziativa, sostenuta anche dalla Fondazione Roma, punta a superare la frammentazione delle cure, offrendo un modello integrato e centrato sul paziente. Il centro riunirà tutte le attività cardiovascolari del policlinico con un approccio multidisciplinare. La prima pietra è stata benedetta in Vaticano da Papa Leone. Il progetto, dedicato alla memoria di Papa Francesco, vuole coniugare innovazione, ricerca e attenzione alla persona, in linea con la visione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra poco arriva Matteo Respinti con la sanità dal territorio.

0: La linea va a Matteo Respinti e al suo ospite.
1: Ciao Vicky, io saluto il dottor Massimo De Fino, direttore generale dell'IRCCS CROB, centro di riferimento oncologico della Basilicata e una delle principali strutture oncologiche del Mezzogiorno coinvolte nel progetto Beacon. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a lei.
1: Le chiedo, Beacon nasce per affrontare un problema strutturale della sanità italiana, che è quello della mobilità sanitaria oncologica, che ogni anno costringe migliaia di pazienti a curarsi fuori regione. Come è nato il progetto e qual è il ruolo specifico della struttura che lei dirige all'interno di questa rete?
2: Sì, faccio una premessa. Il nostro istituto, che è l'Istituto Oncologico di Basilicata, che è un istituto di ricerca scientifica, insieme agli altri due IRCCS oncologici del Sud, che sono il Pascale di Napoli e l'Oncologico di Bari, sono riuniti assieme anticipando quella che è la scelta ministeriale di stimolo per formare delle reti tra IRCCS, proprio formando sin dal 2017 la rete Amore, che significa Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete. Appunto, siamo i tre IRCCS che ci siamo messi a tavolino e abbiamo iniziato a discutere su quello che può essere l'apporto di ognuno di noi nell'ambito della rete stessa per far sì che le persone, come diceva lei nella domanda, in particolare le donne per quello che riguarda il tumore alla mammella, possano restare ed essere trattate, quindi attraverso un processo di fidelizzazione presso i nostri tre istituti, per ridurre quella che è la migrazione sanitaria verso gli istituti del nord, centro nord Italia. E il progetto Beacon, che significa Breast Cancer and Charge Assessment and Care Without Driving Navigation, in parole povere, scusate il mio inglese, è la valutazione e cura avanzata del tumore al seno attraverso i risultati, gli indicatori di esito e quant'altro. Si basa soprattutto sulla volontà da parte di questi tre istituti di confrontarsi tra di loro e di scegliere quelle che sono le terapie migliori per affrontare il tumore al seno, soprattutto il tumore complesso, quello metastatico.
1: Chiarissimo, quindi appunto come diceva lei il progetto coinvolge tre IRCCS e le chiedo che tipo di collaborazione è, una collaborazione scientifica, organizzativa, clinica, come si integrano questi centri, come lavorano insieme?
2: Sì, questi centri e questa rete nasce appunto con una volontà di formazione a 360 gradi, partendo da prima come una collaborazione di tipo scientifica e tra l'altro questo progetto che è tra virgolette sponsorizzato da Novartis e che è stato portato avanti da IQA che ci hanno affiancato nella formazione del nostro personale e passa attraverso la parte più prettamente scientifica e anche di pubblicazione alla parte di formazione personale e poi a creare appunto queste reti cliniche e il percorso diagnostico terapeutico assistenziale in maniera specifica del tumore alla mammella con un gruppo tecnico che si è venuto a creare da persone che sono state individuate da ogni IRCCS per un totale di 15 persone che sono state poi formate e il cui know-how viene portato poi all'interno dei propri istituti. Qual è l'obiettivo? Di creare un unico gruppo omogeneo multidisciplinare, viene definito GOM, gruppo omogeneo multidisciplinare, in cui gli specialisti, anche attraverso la telemedicina, si parlino tra di loro e affrontino quei casi complessi per vedere qual è la migliore cura possibile. Quindi è partito come attività di tipo scientifica. Tant'è vero che l'idea è quella di portare avanti dei farmaci innovativi come trial clinici su tutte e tre gli istituti e si immagini il numero di dati, certo, che noi potremmo avere assieme come se fossimo un'unica cosa anche come metodica di studio.
1: E invece dal lato del paziente cosa succede in concreto? Cosa significa per un paziente entrare in questa rete? E come avviene la presa in carico della situazione del paziente?
2: Il paziente di per sé segue il percorso standard, cioè il paziente arriva in uno di questi dei nostri tre istituti, viene preso in carico all'interno dei nostri tre istituti, viene trattato e curato all'interno degli istituti, e nel momento in cui c'è una forma, in questo caso, di complessità maggiore, questi istituti si iniziano a parlare tra di loro e ragionano sulla continuità delle cure del paziente nel modo migliore. Se al Pascale, ad esempio, c'è una metodica che noi non applichiamo, proponiamo, e quindi una metodica e un percorso di cura che viene scelto attraverso i nostri specialisti del GOM, quindi gruppo omogeneo multidisciplinare, si propone al paziente di andare ad effettuare questa metodica o questo intervento chirurgico delicato, ad esempio al Pascale o viceversa a Bari, e così come dal Pascale o dal Bari, per alcune attività in cui noi tra virgolette possiamo essere eccellenza, mi riferisco alla medicina nucleare, alla radioterapia e a quant'altro, possono venire da noi per poter essere trattati. Tenete conto che il nostro IRCCS, anche se un IRCCS uno dei più piccoli in Italia, ma il 40% della nostra attività è svolta a favore di persone che vengono da fuori regione, soprattutto a Puglia, Campania e anche in parte dalla Calabria.
1: Ecco, proprio a proposito di questo, le faccio una domanda di carattere forse un po' più generale. Uno dei temi, degli aspetti positivi di questo progetto, nel presentare questo progetto, è quello di tentare di ridurre i cosiddetti viaggi della speranza, che non sono altro che il spostamento extra regione per poter ricevere le cure adeguate. Le chiedo in che modo questa rete interviene su questo fenomeno e quali sono, qui il carattere più generale, le condizioni che devono verificarsi perché una paziente abbia la possibilità di scegliere di rimanere nel proprio territorio.
2: Sì, è appunto come dice lei, purtroppo ancora oggi nel campo oncologico c'è una percentuale di persone che si rivolgono alle strutture del nord, pur avendo noi, io dico tutti e tre gli istituti della rete Amore, la capacità di poter a 360 gradi affrontare e risolvere le problematiche di tipo oncologico. Spesso c'è un ritorno da parte degli stessi istituti del nord. Noi abbiamo rapporti diretti con l'Istituto dei Tumori, con l'Istituto Europeo dei Tumori di Milano, e nello stesso tempo, quando i nostri pazienti, qualcuno insomma va su, siccome ci conoscono, stesso loro dicono: ma voi avete il CROP, nel caso specifico della Basilicata, perlomeno la continuità delle cure, quindi chemioterapia, radioterapia e quant'altro, fatelo là. Abbiamo dei rapporti specifici anche con questi specialisti.
1: Direttore, è stato chiarissimo, io la ringrazio Massimo De Fino, direttore generale dell'IRCCS CROB, centro di riferimento oncologico della Basilicata. Grazie direttore.
2: Grazie a voi e saluto tutti quanti i radioascoltatori.
0: Grazie al dottor Massimo De Fino, grazie al nostro Matteo Respinti. Adesso la linea va alla regia e poi torniamo con un nuovo approfondimento.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check-up, radiografia della sanità italiana.
4: Torniamo in corsia, una persona su tre in Italia deve fare i conti col dolore e con la pesantezza delle vene varicose. Tra poco entriamo nello studio del nostro angiologo per capire come liberarsi da questo peso grazie alle tecnologie più moderne. Scopriremo come laser, radiofrequenza e scleroterapia permettono di chiudere i vasi malati direttamente in ambulatorio, senza tagli e senza dolore. Spazio poi ai rimedi naturali, vedremo quali piante officinali rinforzano davvero le pareti venose, dai benefici del rusco a quelli dell'ipocastano, ed infine vedremo i cibi giusti da portare a tavola per sgonfiare le caviglie e di quelli da evitare per non infiammare la circolazione. Di tutto questo parleremo tra poco col dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare e proctologo.

0: Più di una persona su tre in Italia deve fare conti con le vene varicose, quei cordoni blu gonfi che compaiono sulle gambe che a fine giornata pesano, danno anche un po' di dolore. Non si tratta di un semplice inestetismo da coprire, ma del segnale che il sistema, diciamo, idraulico degli arti inferiori è in forte difficoltà e che il sangue non riesce più a risalire correttamente verso il cuore. Insieme al nostro ospite, il dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare e proctologo, entriamo nei dettagli per capire perché le valvole interne in qualche modo cedono, quali sono i veri fattori di rischio genetici o di stile di vita e quando la situazione rischia di diventare clinicamente pericolosa. Buon pomeriggio, dottor Maugeri.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Allora, facciamo un piccolo riassunto.
0: Certo.
1: Le vene delle gambe nelle persone magre possono essere visibili, apprezzabili e non creare nessun problema.
0: Sì.
1: Quando invece in una gamba normale le vene cominciano a essere molli, questi cordoncini sotto la pelle molli, palpabili, gonfi, e allora comincia a trattarsi di vene varicose.
0: Sì.
1: La vena varicosa, sì, è una vena dilatata in modo permanente, nel senso che è una vena che ha già un danno strutturale della sua parete. La causa delle vene varicose è molteplice, nel senso che le cause principali sono la familiarità, che purtroppo nessuno di noi può evitare,
0: eh sì,
1: è una condizione molto frequente nel sesso femminile, anche perché le donne osservano di più le gambe, spesso gli uomini fra peli, altra struttura, minore attenzione, hanno pure delle varici importanti, ma se ne accorgono solo quando si arriva alle complicanze. Poi ci sono le gravidanze, la prolungata postura in piedi, quindi per lavoro, in ambienti caldi, l'uso degli stivali qualche volta, quindi diciamo sono tanti i fattori che portano a questo sfiancamento delle vene. La parete della vena è fragile, cede, quando cede le valvole interne non hanno più tenuta, per cui il sangue tende a ristagnare e non a risalire verso l'inguine, dove invece dovrebbe versarsi nella vena femorale e quindi nel flusso interno.
0: Quindi insomma tanta carne al fuoco abbiamo messo, tanti temi da approfondire. Dottor Maugeri, è vero che la sola vena safena rappresenta da sola fino al 30% di tutti i casi di varici? La safena è il vaso venoso più lungo del corpo umano, tanto
1: sì,
0: per chi non lo sapesse.
1: Allora, le safene per ogni gamba, per ogni arto sono due. Una,
0: sì,
1: safena interna, che è quella che più comunemente dà origine alle varici, e la safena esterna o safena posteriore, che è quella più corta che va a versarsi nel cavo popliteo, quindi parte dal malleolo esterno, diciamo accanto al tendine d'Achille, si versa nel cavo popliteo. Quella più comune comunque è la vena grande safena, detta VGS, vena grande safena, che sbocca nel senso che si versa all'inguine, quindi all'inguine va nella femorale comune,
0: sì,
1: è quella che più facilmente si osserva come, diciamo, generatrice o alimentatrice di varici, e poi da lì in basso ci possono essere rami anteriori, posteriori, nella donna dal grande labbro, nella parte posteriore del gluteo, spesso ci sono le varici che compaiono dal grande labbro e poi a livello della faccia interna di coscia possono confluire nella safena, andare posteriormente, quindi è difficile essere sempre certi che sia la safena, bisogna sempre fare una visita e poi, quando serve, con l'ausilio dell'ecodoppler, che penso che tutti noi specialisti abbiamo accanto al lettino, si va a fare una diagnostica più fine per capire poi cosa c'è da fare.
0: Certo. E ci spiega come funzionano in condizioni normali le valvole che si trovano dentro le nostre vene? Mi riferisco proprio al meccanismo idraulico.
1: Il meccanismo idraulico è abbastanza semplice, le valvole sono come due lunette che sono adese alla parete della vena. Quando il flusso detto vis a tergo, cioè il flusso scorre dal piede verso l'alto, il flusso apre la valvola. Quando il peso della colonna ematica va a caricare la valvola si chiude, perché sono due lunette come due semilune che si chiudono, si sovrappongono e si chiudono. Quando la parete della vena cede, perché per pressioni, genetica, altri danni, problemi di qualsiasi tipo, un po' complessi da descrivere così in modo semplice, queste due lunette non vanno più a chiudere, non chiudono più un circolino esatto, sì. Quindi all'interno lascia dello spazio e quindi la colonna ematica, il peso del sangue in quel segmento di vena va a spingere verso il basso e quindi provoca ancora uno sfiancamento del segmento di vena più in basso, e quindi questo fino a quando non si arriva con il reflusso prolungato, sì, anche fino al piede.
0: Ecco, lei prima ha detto le donne soffrono di più, gli uomini di meno, hanno i peli sulle gambe, non ci si guarda, espongono meno le gambe, per cui diciamo ci si fa anche meno caso. Ma perché le donne hanno una tendenza decisamente maggiore a sviluppare le vene varicose?
1: Perché nelle donne anche i flussi e le variazioni ormonali nell'ambito del ciclo mestruale gli ormoni hanno un'incidenza sulla tenuta delle vene, sulla permeabilità, sulla resistenza delle vene. Il progesterone in particolare, quindi quello che sale enormemente in gravidanza, fa sì che la vena diventi più fragile e quindi tende a cedere. Infatti molto spesso in gravidanza osserviamo delle varici enormi. E qui apro un attimo una parentesi, sì, nel senso che le varici in gravidanza non vanno considerate va bene, tanto passeranno. Varici e emorroidi in gravidanza vanno trattate, curate, seguite, bisogna fare la profilassi, perché altrimenti il danno post-gravidico poi diventa irrecuperabile. Quindi anche in gravidanza non c'è niente che debba essere considerato normale.
0: Certo, poi la crescita dell'utero nella zona pelvica peggiora anche, no, la situazione delle gambe.
1: Esatto, poi c'è il peso dell'utero nella, sì, pelvi, che fa sì, certo, che le vene iliache vengano compresse, quindi aumentando le pressioni in basso il sangue fa più fatica a sboccare all'interno, ad avversarsi all'interno dell'addome, quindi aumentano le pressioni, aumenta il ristagno, aumenta la temperatura a sua volta fa aumentare la dilatazione della vena, quindi tutto un danno. Ecco perché in gravidanza bisogna fare una profilassi attenta delle varici, emorroidi, varici della vulva.

0: diciamo in alcune gravide non sono né favorevoli né positivi né segno di buona salute, ma solo segno di un problema importante che va corretto.
1: E poi ci sono quelle persone che devono stare per lavoro molte ore in piedi, fermi, no? E stare in piedi, immobili, insomma, le vene non amano questa cosa, no? Questa posizione. È un'abitudine non gradita dalle vene, diciamo.
0: No, le vene non amano per niente la posizione eretta. Fondamentalmente l'essere umano è un quadrupede che ancora non si è adattato del tutto a stare in una posizione eretta. Noi nel cane o nel cavallo che hanno una vena cava orizzontale fondamentalmente non osserviamo queste malattie. Invece nell'uomo che sta in posizione eretta, quindi ha tutto il peso della colonna idrostatica che grava sulle gambe, lo sfiancamento è molto più facile. Per questo noi consigliamo a chi lavora in piedi, ma questo lo facciamo anche noi nelle nostre ore infinite di reparto, operatorio, ambulatorio, usiamo le calze elastiche. Che non vanno considerate un presidio per i malati, ma vanno considerate un presidio
1: prevenzione.
0: Di prevenzione della malattia.
1: Certo. Prevenzione. Quindi abbiamo detto la gravidanza, stare troppo in piedi, l'obesità, un peso ce l'ha anche la genetica, ma ci sono delle cause più rare, delle cause meno conosciute che possono provocare la comparsa delle varici?
0: Sì, le cause meno conosciute sono le cosiddette varici secondarie. Se c'è stato un danno del sistema venoso profondo o interventi sull'addome, interventi sugli inguini, interventi sulla pelvi che hanno danneggiato il circolo venoso profondo, allora si creano delle varici che sono dette secondarie, cioè non sono dovute a danno della vena che si sfianca, ma sono dovute al fatto che il circolo profondo, che è quello comunque principale, non è sufficiente alla portata del sangue, quindi aumenta la pressione, aumentano le pressioni sul circolo sottocutaneo, sul circolo superficiale, e quindi dà origine alle varici. In quel caso sono varici secondarie e devono essere valutate con molta attenzione, cioè non sempre possono essere operate o trattate, proprio perché diventano un circolo vicariante.
1: Dottor Maugeri, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a parlare di vene varicose.
0: Con piacere.

Abbiamo visto come nascono le varici, quali complicanze possono innescare. Adesso entriamo nella parte operativa per capire come si interviene oggi, grazie anche alle tecnologie moderne, dal laser alla scleroterapia, che permettono di chiudere i vasi malati direttamente in ambulatorio e senza dolore. Poi parleremo di rimedi naturali, analizzeremo quali piante officinali rinforzano davvero le pareti venose. Tutto questo col professor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare proctologo. Ci dice, allora, abbiamo detto che per prevenzione, rimedio conservativo

0: calza elastica.
1: Sì.
0: Vero?
1: Il rimedio conservativo sicuramente la calza elastica.
0: Ma anche preventivo,
1: Esatto, esatto. Infatti stavo per aggiungere che la calza elastica va utilizzata prima che compaia un danno. Cioè, se noi abbiamo un carico su una struttura di qualsiasi tipo, dobbiamo rinforzarla alla base prima che ceda. E dopo che ha ceduto, sì, possiamo trovare dei rimedi, ma sicuramente non è il procedimento migliore. Se noi teniamo le calze elastiche quando stiamo tanto in piedi, in gravidanza, in particolare ribadisco l'impegno alla prevenzione in gravidanza, in chi sta tanto in piedi, eccetera. Se noi usiamo le calze elastiche prima, evitiamo che il problema insorga.
0: Certo, certo.
1: Quindi questo è fondamentalissimo.
0: Ci dice a cosa servono i farmaci venotropi, quelli che vengono prescritti per bocca o anche sotto forma di crema, se non sbaglio, vero?
1: Sì, i farmaci venotropi o flebotropi, come si usa dire in termini più tecnici, sono farmaci che vanno ad agire sulla parete della vena. Agiscono con diversi meccanismi. Innanzitutto aumentano il tono della vena, quindi il tono significa quella resistenza che la parete della vena oppone allo sfiancamento dovuto alla pressione interna. Diciamo, chiamiamola vasocostrizione, anche se non è il
0: termine. E dà più tono.
1: Esatto, aumenta il tono, quindi la vena è più resistente, cede meno sotto gli stimoli pressori. E sotto gli stimoli pressori e sotto gli stimoli termici. Non dimentichiamo che d'estate osserviamo molti, estate, fine estate in particolare, molti problemi agli arti inferiori dovuti al caldo. I farmaci, stavo dicendo, i farmaci sono preziosi. Bisogna purtroppo considerare una cosa, che il farmaco flebotropo agisce fino a quando viene preso, cioè non è un farmaco che si può prendere come l'antibiotico per 5 giorni, 7 giorni, una confezione e considerarla una cura. È un po' come l'antipertensivo, funziona finché si prende.
0: Ha
1: un mantenimento, esatto, quindi ha un tempo di azione purtroppo limitato nel tempo, prezioso ma limitato nel tempo.
0: Non si guarisce, ma insomma diciamo che, ecco, che dà del sollievo.
1: Esatto, però esatto.
0: E ci dice cos'è la scleroterapia e per quali tipi di vene viene utilizzata?
1: Sì, la scleroterapia è una metodica antichissima. Credo che la usassero addirittura gli egizi usando dei farmaci tipo vino cotto o altre sostanze che iniettavano in queste vene, che ovviamente non avevano modo di curare in modo diverso. Fondamentalmente il farmaco scleroterapico, ce ne sono tantissimi tipi, tantissime forme, è un farmaco che viene iniettato all'interno della vena per generare, usiamo un termine un po' duro, una flebite chimica, quindi una risposta infiammatoria dell'endotelio. L'endotelio è la membrana di cellule che riveste la vena, genera una risposta cicatriziale. Questo indurimento della vena, che poi si chiama sclerosi, sclerosi vuol dire indurimento, può essere sia della vena che dell'arteria, induce una diminuzione della dilatazione della vena, perché la vena diventa sclerotica, quindi dura. Una diminuzione della dilatazione, quindi del cedimento della vena, o nei casi migliori, secondo poi il nostro intendimento, il diametro della vena eccetera, la sua chiusura. Quando la vena si chiude diventa un cordoncino fibroso che non consente più al sangue di farla dilatare, di passare dentro e di farla dilatare.
0: Certo. La differenza fra il laser e l'ablazione con la radiofrequenza qual è?
1: Allora, il termine di ablazione è un termine usato spessissimo impropriamente. Per ablazione in chirurgia si intende una asportazione.
0: Sì.
1: Invece l'occlusione o il trattamento termico con laser o la radiofrequenza fondamentalmente hanno lo stesso scopo. La differenza è che il laser, prima si usavano delle fibre piatte, poi sono usate delle fibre col flusso radiale o col flusso in punta, poi col flusso radiale, adesso si usano delle fibre che hanno due anelli di emissione laser, che quindi consentono un trattamento più sicuro e più preciso della vena. La radiofrequenza invece è sempre un'energia termica che però viene generata attraverso una specie di antennina ad ombrellino che c'è sulla punta della fibra, che si inserisce, si apre, quindi queste punte che scorrono all'interno della vena vengono alimentate con un generatore di radiofrequenza, e questa energia termica, perché alla fine si tratta di onde elettromagnetica o energia termica generano la sclerosi, la bruciatura, chiamiamola così, e poi la chiusura del vaso, l'obliterazione del vaso, una retrazione e obliterazione del vaso.
0: Dottor Maugeri, che strumenti ci dà la natura per curare le nostre vene varicose? È possibile eliminarle usando soltanto rimedi naturali? La centella, il rusco, l'ippocastano?
1: Allora, si possono usare i rimedi naturali. Il problema, non il problema, il limite dei rimedi naturali è che bisogna usarne quantità importanti. Per esempio il mirtillo contiene pigmenti,
0: la vite rossa,
1: importantissimi, il mirtillo, la vite rossa, i semi di vite rossa. Ci sono tante sostanze, anche gli agrumi che contengono nella loro parte bianca sotto la buccia l'esperidina, sono, come dire, farmaci preziosi. Bisogna salire molto con la concentrazione. Infatti i farmaci che noi usiamo di natura chimica o comunque anche gli integratori sono degli estratti spesso chimici o diciamo di sintesi, che però simulano le sostanze naturali. Per le sostanze naturali il problema è la concentrazione, cioè il mirtillo va bene, però per avere un'efficacia dal mirtillo rispetto alla compressa ne dovrei mangiare un chilo al giorno, quindi è più difficoltoso curarsi solo e direttamente col cibo, perché la concentrazione delle sostanze attive nel cibo è sempre relativa, invece la compressa consente di utilizzare un riassunto di tanta e tanta frutta, verdura, come l'ananas, come il meliloto.
0: Ecco, c'è un'alimentazione corretta, equilibrata, ideale per proteggere la salute delle nostre vene?
1: Sì, l'alimentazione corretta per mantenere la salute delle vene è l'alimentazione corretta che serve per mantenere fondamentalmente qualsiasi organo. Evitare quindi i cibi ad alto contenuto di sale, evitare gli insaccati, evitare i cibi molto processati.
0: Le spezie?
1: Conservanti. Le spezie sono positive in quantità ragionevoli, perché poi vanno ad agire come farmaci vasodilatatori irritanti su altri distretti, e quindi come flebologo proctologo dico attenzione, perché sì, le spezie fanno bene su tante cose, ma poi vanno a creare irritazioni importanti a livello intestinale, per cui vanno usate con moderazione, con buon senso, dalla curcuma ad altre sostanze, allo zenzero, quindi usate con moderazione. Un'alimentazione sana, fresca, su base vegetale, sicuramente l'alimentazione preferibile per avere un effetto drenante come quello dell'ananas, che contiene una quantità elevata di bromelina, tant'è vero che viene poi usato come farmaco con nome commerciale di ananase, quindi è proprio estratto puro di ananas, ma poi col nome di con la bromelina dell'ananas ci sono altre decine di farmaci in commercio. Quindi quello che bisogna usare fondamentalmente è il carico di sale, perché il carico di sale contenendo il sodio ha un effetto idroritentivo, quindi aumentando la quantità di liquidi che vengono trattenuti c'è una dilatazione, un'impregnazione dei tessuti nella parte declive del corpo. Invece i farmaci preziosi, i cibi preziosi come i vegetali, quindi cetrioli, finocchi, asparagi, il tarassaco, contengono i carciofi, addirittura l'estratto di carciofo in Italia non è stato mai approvato, ma lo usavamo anche 30 anni fa per fare la mesoterapia, quindi quel fastidioso effetto buccia d'arancia che affligge tante donne. Certo. Usavamo un farmaco che compravamo in Svizzera, che si chiamava Sciofitol, cioè un estratto di carciofo, in Italia non è stato mai approvato, ma sono come dire dei vegetali che hanno un alto contenuto di potassio, quindi danno benessere all'organismo e soprattutto contrastano la ritenzione di sodio e quindi la ritenzione di liquidi.
0: E poi, e chiudiamo, tenere le gambe sollevate durante il riposo notturno, no? Questo aiuta la circolazione.
1: Esatto. Aiuta un po', aiuta la circolazione, soprattutto aiuta l'organismo a fare defluire verso il cuore, quindi verso il sistema poi di eliminazione renale, i liquidi in eccesso. Se noi dormissimo con le gambe sollevate o, purtroppo, pessima abitudine di qualcuno, mettere dei cuscini sotto i polpacci che fanno aumentare drammaticamente le pressioni delle vene interne, quindi peggiorano soltanto e tanto il gonfiore delle gambe, qualche centimetro di rialzo sotto i piedi del letto, quindi sì. Ripeto, sotto i piedi del letto, mantenendo il letto con un piano unico perfettamente rettilineo, aumentando di 4-6 centimetri i piedi del letto, fanno sì che l'effetto di svuotamento dovuto alla pendenza aiuti lo svuotamento delle gambe, quindi la riduzione degli edemi, di quel ristagno di liquidi delle gambe, cioè, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale.
0: Certo, e lei è stato chiarissimo, per questo la ringrazio, dottor Maugeri, grazie davvero.
1: È un piacere.
0: Grazie, a presto, dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare proctologo. Grazie ancora. E allora è tutto, Check Up termina qui, vi lascio alle notizie della nostra redazione, poi appuntamento quotidiano con Italia No Limits e Roberto Poletti. Buon weekend e continuate a seguirci, la Mangone torna lunedì.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 e 59 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio, i titoli: saluti calorosi, dubbi sugli esiti del vertice Trump-Xi, tensioni su Taiwan, ancora stallo tra Stati Uniti e Iran, in condizioni difficili ricerca dei 5 sub italiani morti nelle Maldive, tutti esperti in missione anche scientifica. Dopo polemiche e rinvii, Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, Sarri potrebbe dar seguito alla sua protesta e non andare in panchina. Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Alessio Galea, Laura Carchidi e per lo sport Lorenzo Villanetti. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina: entrambe le parti concordano su una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier di Taiwan.
8: Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza prove di progressi significativi nelle future relazioni sino-americane, soprattutto sui punti più critici come Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi e l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto il presidente americano parlando dall'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Al tempo stesso si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz e la comune posizione con Trump, che ora si dice aperto ad una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano, purché l'impegno di Teheran sia reale. Pechino offre la sua mediazione, ma precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente. I negoziati Stati Uniti-Iran restano di fatto in stallo. Trump ribadisce di aver cestinato l'ultima proposta negoziale iraniana senza neanche finire di leggerla. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Intanto il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Arjazan nel sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. 6. In condizioni meteo-marine molto difficili, proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei subitaneani morti durante un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Recuperato finora solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione. Facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati, ma stanno bene. Intanto sulla vicenda ha aperto un'inchiesta la Procura di Roma. È il peggiore incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. Le vittime dell'escursione erano tutte sub esperti con un brevetto speciale. L'immersione faceva parte infatti di una missione turistico-scientifica dedicata alla flora e alla fauna subacquea nelle grotte dell'atollo di Vavu.
2: Gianluca Benedetti, 44enne padovano, dopo una lunga esperienza nel mondo delle banche e della finanza, aveva deciso di esplorare nuove strade ed era diventato istruttore subacqueo e capobarca. A bordo delle imbarcazioni Conte Max e Duca di York accompagnava i turisti alla scoperta degli atolli. Ma una delle più esperte della zona era Monica Montefalcone, aveva 51 anni, era una professoressa associata in ecologia all'Università di Genova e lavorava presso il Dipartimento di Scienze della Terra. Aveva dedicato gran parte della sua vita allo studio degli habitat costieri di quel mare. In passato era stata anche responsabile della campagna di monitoraggio delle Maldive. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica all'Università di Genova. Con loro c'era anche Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina di Poirino in provincia di Torino. Appassionata di immersioni, era coautrice di ricerche scientifiche focalizzate sulla conservazione degli ecosistemi marini. L'ultima vittima è Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea. Si era laureato nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova proprio con la professoressa Montefalcone. Lavorava anche come istruttore subacqueo certificato presso la Professional Association of Diving Instructors. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
7: Dossi raggi illegali, la Procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. La battaglia dell'onorevole Giacchetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano. Il commento dell'Usigrai, sindacato del servizio radiotelevisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza RAI bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giacchetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata. Dopo la mancata decisione del TAR si vengono incontro la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio si giocherà non più lunedì sera ma alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale e a 5 ore dalla finale degli internazionali di tennis del Foro Italico, dove ci sarà anche il Presidente della Repubblica Mattarella.
9: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora. In contemporanea alle altre 4 gare di campionato, che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
10: Io ho la sensazione il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo già hanno l'ora. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo. Ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni. E li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
9: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
12: 17.06, eccoci qui con Italia No Limits e naturalmente questa è la voce di Manuela Donghi, non di Roberto Poletti. Questa sera eccezionalmente ci sarò io per le prossime 3 ore con la trasmissione, insomma, che vi accompagna mentre tornate a casa o mentre magari qualcuno di voi sta lasciando la città per andare a farsi un bel weekend. Comunque buonasera, Italia No Limits, giornale radio, la radio libera di informare, sempre qui con voi Giorgio Berselli in regia questa sera, vediamo un po' la squadra da chi è formata, e ovviamente Matteo Respinti è sempre in redazione, siamo tutti pronti con voi. Il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Tanti argomenti questa sera, a partire intanto dalla visita di Trump e Xi Jinping che si è conclusa, e questo un po' a cascata ha portato notizie varie a livello economico, di mercati, di politica, ovviamente noi andremo a commentarle, poi tanto altro che tra poco vi racconterò. E allora ascoltiamo anche la prima canzone, poi tra poco cominciamo a parlare con i nostri ospiti. Eccola qui, e vi ricordo sempre di iscriverci, 334 11 11 622, anche messaggi vocali, così li possiamo ascoltare se volete parlare con noi. Siamo sempre qui a disposizione.

Eccoci qui, 17:10 minuti, questo è Italia No Limits, questa sera un'edizione speciale, nel senso che ci sono io, Manuela Donghi, e solitamente invece c'è Roberto Poletti che vi tiene compagnia, ma insomma per questa sera, le prossime 3 ore ci sarò io. E allora, se volete, il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Spero che ci sia qualcuno che segue anche Next Economy la mattina dalle 11 alle 13, così ci possiamo salutare anche a conclusione della settimana. Allora, tante notizie, come dicevamo, è chiaro, in primo piano sicuramente la visita tra Donald Trump e, o meglio, l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Cina è terminato. Trump ha lasciato Pechino. Qualcuno titola già che è un po' una sorta di disgelo incompiuto quello che è avvenuto, nel senso che ricordiamo che Donald Trump, comunque una delegazione americana, è andata e tornata in Cina dopo 9 anni, e c'erano tutte le premesse affinché, insomma, in qualche modo i dossier sul tavolo presentati potessero dare delle notizie pratiche, no? E di risoluzione. In realtà forse i principali analisti, anche i mercati, tra poco parleremo anche di questo, si aspettavano di più. I due grandi strette di mano, si sono detti la Cina, l'America devono cooperare, però insomma i nodi più delicati, sicuramente quello di Taiwan resta il dossier più cruciale, insomma sono rimasti un po' in sospeso. Quindi in realtà tutti stanno cercando di capire se a Pechino, oltre alle parole di apprezzamento, no, che abbiamo ascoltato, i due leader sono arrivati ad accordi concreti appunto sui numerosi dossier aperti, compresi quelli commerciali, però non sono arrivati tantissimi dettagli. Quindi questa scarsità di dettagli forniti rende un po' scettici sia gli analisti, gli osservatori, i politici e anche i mercati. E perché ho detto questo? Perché tra poco andremo proprio a parlare di mercati finanziari e poi di economia, perché le due cose poi ci riguardano da vicino. Mercato che in questo momento ci sta dando delle informazioni, se vogliamo, anche diverse. Ieri è successa una cosa, ieri per esempio il FTSE MIB ha raggiunto la quota dei 50.000 punti che non raggiungeva da oltre mezzo secolo, dobbiamo tornare al 2000 prima di vedere questi livelli. Oggi invece le borse sono negative, adesso si stanno chiudendo le contrattazioni europee, poi faremo un po' un riepilogo sia dell'Europa che dell'America, ma abbiamo un rosso generalizzato appunto sulle borse proprio per questa delusione dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Non so voi che idea vi siete fatti, quindi se volete ovviamente siamo qui, ma soprattutto che idea vi siete fatti su quello che potrà succedere in futuro, perché chiaramente questo incontro era visto molto da vicino e molto attentamente proprio per le conseguenze che avrebbe potuto avere o che avrà sul intanto il conflitto in Medio Oriente, le tensioni geopolitiche e poi su tutta una serie di cose che riguarda le nostre tasche, ad esempio lo stretto di Hormuz, perché si è parlato anche di questo con il tema del petrolio che peraltro rimane sopra i $100 al barile, quindi una tensione veramente importante. Comunque, detto questo, tra poco noi partiamo da qui, poi tanta economia reale, poi parliamo proprio delle attese che c'erano per questo incontro e quindi delle delusioni, no? O magari anche delle conferme con alcuni dei nostri ospiti e tanto altro. Andiamo con la canzone, questa canzone che vi dà modo di prendere un po' di respiro e di scriverci al 334 11 11 622. Noi siamo qui.

0: e cominciano a rispondere all'appello, cioè di scriverci al 334 11 11 622 i miei affezionati della mattina. Saluto Giancarlo da Cuggiono che scrive: buonasera Manuela, al mercato non è piaciuto l'incontro in Cina, con un sorrisino triste, cioè un sorrisino triste, scusate, questo è un po' un ossimoro, con un emoticon triste. Ciao Giancarlo, grazie per essere con noi anche questa sera. Ricordo che solo per oggi ho preso il posto di Roberto Poletti, che tornerà con voi con la nuova settimana. Allora, secondo gli analisti, effettivamente dall'incontro a Pechino sono arrivate poche certezze concrete su questi numerosi dossier aperti, compreso quello commerciale, ma in generale, visto che partiamo proprio dai mercati, poi parleremo anche nel dettaglio con un esperto di geopolitica e andremo un po' a, come dire, ad analizzare tutte le parti, no? Che almeno i dettagli che ci sono arrivati da questo incontro in Cina tra Xi Jinping e Donald Trump. Però dicevo, visto che partiamo dai mercati, in realtà il mercato non è che è preoccupato solo da questo incontro che non ha dato segnali concreti, perché ci sono tante altre questioni. Sapete che i mercati seguono un po' una loro logica e vedremo anche in senso positivo, cioè il mercato anche quando magari tutto va male, quello che succede fuori, vediamo guerre, conflitti, il mercato invece magari va per la sua strada positivamente. Comunque a preoccupare in questo caso gli investitori è, ad esempio, vado un po' random, l'aumento dei rendimenti dei titoli del tesoro statunitense. Abbiamo il tasso trentennale sui massimi da quasi un anno. Poi abbiamo ancora il petrolio, no? Per esempio, che è il rialzo sopra i $100. Questo poi ha dei riferimenti e dei riflessi sull'economia reale. Tra poco parleremo anche di questo. Però partiamo dai comportamenti dei mercati, perché è quello che ci preme mettere in evidenza. E tra poco vi do anche altri dettagli. Intanto saluto Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale. Buonasera Baudo, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio.
0: Buonasera.
1: Un saluto a tutti, allora, gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche a quest'ora, per così analizzare la giornata che va ben oltre a questo incontro che è terminato, sì, tra Donald Trump e Xi Jinping. Peraltro Baudo, sì, ieri, parliamo proprio di questi ultimi due giorni, ieri abbiamo avuto, e non solo ieri ovviamente, dei record sui mercati con il FTSE MIB che ha raggiunto quota 50.000 punti ed era dal 2000 che non la raggiungeva, è vicinissima al suo massimo storico. Oggi invece, esatto, oggi invece le borse sono negative. Ok, certo, non sono arrivati dettagli concreti dalla Cina, ma appunto è solo questo. Baudo, analizziamo un po' la situazione.
1: Ma allora, diciamo questo, che la reazione di oggi ad esempio è la classica reazione emotiva, nel senso che io sarei curioso di ascoltare qualcuno che si aspettasse effettivamente delle dichiarazioni chiare o dei numeri chiari su l'incontro che c'è stato. Innanzitutto va considerata una cosa, che in questo incontro chi si è presentato in una posizione di forza è stata la Cina e non gli Stati Uniti, questo è fuori discussione. Quella di oggi è la reazione, ripeto, emotiva. Perché? Perché evidentemente c'è una parte del mercato che è una parte che sta ragionando con una logica di breve termine, non con una logica di medio-lungo termine, che sperava in qualche dichiarazione magari roboante che potesse dare, sì, un senso. Poi il senso di cosa non si sa, perché in effetti i mercati comunque il loro lo stanno facendo come sempre, quindi non, una dichiarazione in un senso o in un altro non cambia quello che è un trend generale, insomma, che sta un po' ignorando apparentemente quello che sta accadendo, perché quello che sta accadendo è un qualcosa che ai mercati storicamente è sempre piaciuto. Le guerre ai mercati, l'abbiamo detto, lo diciamo poi spesso insieme la mattina a Next Economy, ai mercati le guerre piacciono, quindi non piace a chi le subisce, ma i mercati sono sempre stati pro guerre. Da quando è possibile misurarne e studiarne l'andamento, i mercati hanno sempre fatto il loro. C'è una guerra, ben venga.
0: Certo.
1: Si muove l'industria degli armamenti, ma poi soprattutto si muoverà dopo tutta l'industria, certo, legata al mondo delle infrastrutture e della ricostruzione. Quindi quella di oggi è sicuramente una reazione che non va neanche presa in considerazione. Cioè, se ci sono ascoltatori che sono preoccupati da quello che sta accadendo, guardando ad oggi possono tranquillamente rilassarsi, perché non è la performance negativa, peraltro nei mercati europei e asiatici. Bisogna vedere che cosa succede poi nel resto della giornata negli Stati Uniti.
0: Certo, infatti io volevo Ecco, arrivo subito,
1: prego.
0: Per fare un riepilogo. Abbiamo un'Europa che sta quasi per chiudere, che è negativa, il FTSE MIB cede l'1,88, sì. Però Baudo, siamo comunque a 49.111 punti,
1: esatto,
0: non è che siamo...
1: Esatto.
0: È giusto quello che dicevamo poco fa, anche gli altri listini perdono effettivamente quasi 2 punti percentuali. L'America, che ovviamente rimane aperta fino a questa sera, ora italiana,
1: esatto,
0: è negativa anche questo, Dow Jones meno 0,91, l'S&P 500 meno 0,98, il Nasdaq meno 1,40, peraltro, poi le ridò la parola, mi perdoni.
1: Prego.
0: Questa che viene definita un po' la delusione, no, per il summit Trump-Xi che ferma le borse, in realtà vede proprio anche, a proposito di Wall Street, dopo i record degli ultimi giorni, questo calo è dovuto alle perdite dei titoli tecnologici e poi all'aumento dei rendimenti dei titoli del tesoro statunitense. Evidentemente, no, intanto sui titoli tech c'è questo movimento continuo, compra-vendi, sappiamo, no, è così già da un po'.
1: Esatto.
0: E poi vabbè, quell'aumento dei titoli di Stato. Prego, Baudo.
1: No, ma ci mancherebbe, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con queste considerazioni. Il punto è questo, che anche lì il tema dei titoli tecnologici, il tema dei titoli di Stato americani, non è che ci siamo svegliati stamattina e abbiamo visto, oh Dio, il titolo, il trentennale americano sta dei rendimenti record. È da tempo che si prepara a questo, la stessa curva dei tassi ci racconta che l'impostazione in questo momento è di rialzo dei rendimenti. D'altra parte,
0: sì,
1: dobbiamo anche pensare che prima dello scoppio della guerra il mercato prezzava 2 ribassi dei tassi per quest'anno, oggi in realtà il mercato prezza intanto un rialzo probabilmente anche a giugno, se non cambiano le cose, dei tassi. Quindi, ma non, se ne parliamo oggi è perché in realtà questi dati li vediamo, queste aspettative sulla curva dei tassi li vediamo da tempo. Ecco, un giorno sarebbe interessante fare una spiegazione veloce agli ascoltatori di come leggere la curva dei tassi, perché se loro leggessero la curva dei tassi, o se tanti sapessero leggere la curva dei tassi, è interessantissima, perché vi mette al riparo dalle sorprese e vi fa capire qual è il tendenziale. Quindi anche questo discorso che adesso stiamo commentando giustamente sulla situazione dei tassi americani è un discorso che non sorprende, può sorprendere magari chi non segue con attenzione o segue appunto
0: con una carica
1: emotiva ma non razionale quello che accade.
0: Senta, le faccio una domanda un po' provocatoria,
1: sì,
0: a Baudo, visto che appunto lei si occupa di finanza comportamentale,
1: sì,
0: oltre ad altro, ovviamente, oltre alla lettura dei mercati che ci sta facendo in modo molto puntuale e preciso. Di solito si dice, nei periodi di incertezza, come quello che effettivamente stiamo vivendo adesso, cosa fare sul mercato? E si tende un po' a dire sempre, usare questa espressione, stare un po' alla finestra, no? Vedere cosa succede e poi agire. Ma non mi sembra che però si stia mettendo in atto e in pratica questo comportamento, anzi gli investitori mi sembrano belli vispi, belli arzilli, al netto di giorni meno brillanti,
1: certo,
0: insomma, come abbiamo detto poco fa. È così, cioè si è anche modificato, visto che appunto si occupa di comportamento, l'atteggiamento,
1: sì,
0: che abbiamo nei confronti del mercato e di quello che accade?
1: Ma io credo che ci sia stato, ieri tenevo un seminario a Bologna e parlavo proprio di questo punto qua, io credo che ci sia stato un qualcosa che ha rappresentato un crack nell'approccio degli investitori al mercato obbligazionario. Mi spiego meglio. Quando,
0: sì,
1: noi avevamo i rendimenti prossimi allo zero qualche anno fa, no? Le persone che volevano rendimento da un titolo di Stato, per avere un 1% dovevano comprare un trentennale. Cosa succedeva però? Questo è comportamentale, quindi io pagavo un rischio, una volatilità di 20-25 punti per avere l'1%. Lo dico in maniera più semplice ancora ai nostri ascoltatori. Se vi avessero detto, per avere l'1% sei disposto a pagare 25 punti di rischio? Io credo che nessuno di loro avrebbe risposto,
0: certo,
1: di sì.
0: Certo.
1: Però quando hanno fatto questa scelta, quindi hanno cercato, piuttosto che se tenerli sul conto, me li mangia l'inflazione, mi compro un trentennale, avrò un misero 1%. Loro pensavano di avere in mano un misero 1%, ma in realtà avevano un solido rischio. Tant'è che poi cos'è successo? Che quando hanno cominciato ad alzare i tassi, le persone hanno cominciato a riportare delle perdite considerevoli sull'obbligazionario, cioè su quello strumento che ritenevano l'unico porto sicuro. Ora, che cosa è successo? Che un po' alla volta, per fortuna, sempre più persone, perché poi questo è stato soprattutto un limite, ma dovuto alla storia, non ad altro, del risparmiatore italiano, molto legato al titolo di Stato, molto meno legato all'investimento in equity. Quando io vedo che se investo in azioni ho lo stesso rischio, se non a volte, a seconda del momento di mercato, inferiore, ma ho delle attese di rendimento ben più alte, che cosa succede? Che il momento in cui devo scegliere, ho della liquidità, sempre più persone si rendono conto che alla fine la strada del rischio la devo per forza seguire, ma almeno seguo una strada del rischio che mi dà delle aspettative di rendimento più elevate. Questa era una cosa che stavo studiando da un po', e vedo che in effetti c'è stato questo crack proprio in quel momento specifico lì. Questo cosa significa? È chiaro che il mercato oggi, se mi chiedessero, ma secondo te sta salendo il giusto? Sta salendo forse un po' più di quanto dovrebbe. Però il punto è, sì, ok, voglio uscirne, cosa faccio? E allora qui posso sempre, questo può essere anche un elemento comportamentale utile per gli ascoltatori, ogni tanto dire, ma è il caso di comprare oro? Peraltro una volta lo abbiamo detto a Next Economy, è il caso di comprare oro a questi prezzi? La risposta non è compri oro a questi prezzi o non lo compri, tu devi avere un portafoglio diversificato, ma soprattutto decorrelato. Cosa vuol dire decorrelato?
0: Certo.
1: Che ciò su cui investi si muove in modo differente rispetto ad altri tuoi investimenti, in modo tale che quando scende qualcosa c'è dell'altro che sale.
0: Esatto, è anche per questo che peraltro stessa, diciamo, si è fatta questo parallelo con il FTSE MIB, che ieri ha toccato, come dicevo, 50.000 punti, e il massimo storico è stato di 50.108 punti della chiusura del 6 marzo 2000, quindi 26 anni fa. Ancora una volta, tanto per dire che la storia si ripete, anche questo l'abbiamo detto tante volte, ancora una volta in buona parte è stato trainato dalla forte crescita del tech, e in questo caso ai tempi eravamo nel pieno delle dot com, della bolla delle dot com, quindi internet, avvento di internet, oggi c'è l'intelligenza artificiale. Ma quello che voglio dire, Baudo, perché c'è, come ha detto lei, anche il timore che questi rialzi siano anche esagerati, perché invece mi sembra che il settore tech va la faccia da padrone e tutti stanno andando in quella direzione. Poi è chiaro che dipende da investitore a investitore, però infatti un'ultima battuta su questo e poi la saluto, Baudo.
1: Sì. Ma allora possiamo fare due scenari velocemente. Il primo scenario risponde a una domanda: se a ciascun ascoltatore chiedessimo, secondo te nei prossimi anni useremo più tecnologia o meno tecnologia, useremo più intelligenza artificiale o meno intelligenza artificiale, credo che non ne troveremo uno che risponda ne useremo di meno.
0: Certo.
1: Magari diremo peccato perché stiamo perdendo, però penso che ci sia l'unanimità assoluta. Quindi se questo è ormai la strada che abbiamo intrapreso, adesso la situazione è diversa rispetto al 2000, nel 2000 noi lavoravamo su utili attesi, non su qualcosa di concreto. Oggi i giganti che investono nell'intelligenza artificiale non solo hanno numeri che sono hanno liquidità spesso superiore a quella di stati sovrani. Il punto è, cosa può succedere? La peggiore delle ipotesi, che l'acuirsi del conflitto, bisogna prestare molta attenzione al tema Taiwan più che altro, l'acuirsi del conflitto potrebbe creare per qualche mese delle situazioni sicuramente critiche. Ma a meno che non succeda l'irreparabile, allora è inutile parlare di dove investire. Che cosa ci sarà? Uno storno. I mercati hanno sempre avuto degli storni, uno storno, ma poi tutto ripartirà, e quello che oggi è il motore della crescita dell'economia e di conseguenza anche dei mercati tornerà ad essere tale. Ma d'altra parte i ribassi si dovessero presentare sono sempre salutari, perché depurano il mercato dalle tossine.
0: È vero. Allora io la saluto, Baudo, però questo ci stava, perché insomma è vero che non si possono fare previsioni certe, però basandoci anche su fatti del passato, su delle statistiche, delle dinamiche, possiamo intravedere quello che potrebbe accadere, poi anche supportati da dati certi. Allora grazie Dario Baudo, economista, esperto di finanza comportamentale. Noi ci separiamo per una breve pausa, però poi ripartiamo con Italia No Limits.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio, un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dal tratto campano della 1, dove per un incidente tra una moto e un camion ci sono circa 8 km di code tra Capua e Caianello verso Milano. Code anche nella direzione opposta, circa 2 km a partire da Caianello. Traffico molto intenso attorno a Roma, con code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo, da Monte Sacro alla Rustica e da San Giovanni a Laurentina, e in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina. Code inoltre su Viale Castrense e in tangenziale est in ambo i sensi. In Toscana circa 3 km di code per un incidente in A1 tra Firenze Sud e Scandicci verso Napoli. Code anche sulla Siena Firenze tra San Casciano e Improneta in ambo i sensi. A Bologna code sul ramo di Casalecchio sia verso l'A1 che in direzione A14. Code inoltre in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per l'A13 verso Taranto. Più a nord in A1 per un incidente, altri 5 km di code tra Piacenza e Fiorenzuola verso Napoli. In A22 code per lavori tra San Michele all'Adige Degna Ora verso il Brennero. A Milano code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Ci sono inoltre code in tangenziale nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi, in est tra Lambrate e San Donato e in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso l'A1. In A7 code a tratti per lavori tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code inoltre in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
5: Eccomi con voi, 17:34 minuti. Allora, Italia No Limits, io sono Manuela Donghi, questa sera al posto di Roberto Poletti. Fino alle 20 staremo insieme come ogni sera qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, saluto anche Mauro, perché state mandando messaggi al 334 11 11 622. Che dire, insomma, è vero, a volte la finanza e l'economia possono sembrare noiosi, però è uno degli argomenti principali, e quindi per mia deformazione professionale questa sera ho iniziato così, ma non parleremo solo di mercati, attenzione, quindi non vi preoccupate, anzi mi fa comunque piacere che troviate del tempo per scrivere a noi, perché almeno io lo dico sempre alla mattina e lo dico anche qui, insomma, le vostre opinioni e i vostri commenti sono importanti. Tra poco magari facciamo un giro di notizie in generale della giornata, tra cui comunque ci sono quelle che abbiamo già citato poco fa. Beh, c'è anche il Salone del Libro di Torino e oggi parleremo anche di questo. C'è un collega che è lì a Torino e ci collegheremo, sentiremo un po' cosa ci racconta. Avremo anche dei contributi interessanti. Allora, ricordo ancora il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone di Rosé, Toxic Till the End, e poi torno con voi.

Allora, eccoci qui pronti a ripartire, e peraltro con tante notizie. Stavo leggendo questa: il deputato Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l'occupazione. Questa è una notizia che è arrivata proprio circa una ventina di minuti fa. A breve terrà un punto stampa a Montecitorio. Beh, vediamo in redazione con Matteo Respinti se riusciremo a trovare qualche dichiarazione, o comunque sicuramente arriverà qualche informazione. Ricordiamo che il deputato di Italia Viva si era ammanettato al proprio banco dentro l'aula di Montecitorio e ha annunciato anche lo sciopero della fame, perché era al 12° giorno di sciopero della fame, se non erro, perché contro il sequestro della commissione vigilanza Rai da parte della maggioranza. Lui ha detto: mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame e quello della sete. Appunto, poi si è ammanettato al proprio banco, dove è rimasto da solo nonostante appunto poi la chiusura dei lavori, eccetera eccetera. Comunque Giachetti ha voluto con questo gesto chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando questa paralisi e il sequestro della commissione vigilanza Rai. Allora, invece, come detto poco fa, ha interrotto l'occupazione. Sentiremo cosa ci dirà tra poco, credo, perché a breve, non si sa quando, ma comunque a breve terrà un punto stampa a Montecitorio. Allora, fateci sapere, insomma, se volete, cosa ne pensate al 334 11 11 622. Possiamo sicuramente ascoltare la vostra voce, anche se poi parliamo di altro, però insomma i vostri messaggi servono anche a questo, no? A mettere in evidenza quelli che sono gli argomenti principali di questa giornata. Altro argomento principale è quello che vede la fine dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Donald Trump se n'è andato dalla Cina, peraltro il presidente cinese dovrebbe andare alla Casa Bianca in autunno, però vedremo questo incontro che ha un po' deluso, ne parleremo. E poi tra poco parleremo anche delle nostre tasche, perché è vero che io mi occupo di economia, però le nostre tasche, insomma, le abbiamo tutti, no? Vuote, piene, non lo so. Ci sono tante preoccupazioni in questo momento, peraltro ci sono tante previsioni, tante statistiche, tante indagini, tanti numeri che ci parlano di preoccupazioni generalizzate, no? Da parte degli italiani, e quindi ne vorrei parlare anche con voi, sempre partecipando, con la vostra partecipazione. Allora, Giorgio dalla regia, Giorgio Bersani, andiamo ad ascoltare la canzone degli Stereophonics, così tra poco con un ospite faremo un po' il punto. E naturalmente fateci sapere, insomma, la vostra: cosa deve fare la politica per aiutarci, cosa devono fare i politici per darci una mano, oppure cosa o chi può fare qualcosa.

0: Allora, ma quando andiamo a fare la spesa, il nostro carrello è pieno o vuoto? Oppure scegliamo di fare mini acquisti frequenti oppure facciamo la classica spesa grossa? Sapete, quella che di solito fanno magari le famiglie con i bambini che vanno il sabato al supermercato a comprare tutto quello che serve, mentre invece poi in settimana si acquista solo, non so, qualcosina che manca all'appello. Oppure invece ci siamo ormai abituati, perché poi le abitudini di consumo cambiano anche a seconda di quello che succede in economia, ovviamente. Oppure, appunto, dicevo, ci siamo abituati a centellinare i nostri acquisti, quindi magari uscire, andare a comprare giusto quello che vogliamo mangiare la sera e poi al giorno dopo ci pensiamo effettivamente il giorno dopo. E allora, beh, pare che sì, è vero, abbiamo detto un po' addio al carrello pieno per una settimana. Gli italiani scelgono i mini acquisti frequenti quasi quotidiani. Questa almeno è la fotografia più nitida del cambiamento nell'abitudine all'acquisto in Italia, che è emersa da un appuntamento che si tiene tradizionalmente organizzato dal Largo Consumo Organizzato, l'incontro appunto da ieri fino al 17 maggio al Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Allora, gli italiani non fanno più la grande spesa del sabato, come dicevo poco fa, o meglio come chiedevo poco fa, entrano nei negozi più spesso, magari lo aggiungo io, andando a comprare una cosa in un negozio, un'altra cosa in un altro, approfittando magari di catene diverse che offrono effettivamente prezzi diversi, acquistano meno prodotti confezionati, scelgono, ecco qui va bene per la sostenibilità e a livello etico sicuramente, scelgono referenze fresche immediate, ecco, cambiano insegna con facilità, guardate, lo dicevo poco fa, l'ho letto adesso, e premiano ciò che percepiscono come salutare, pratico, coerente con il proprio stile di vita. Insomma, i consumatori italiani, quindi tutti noi, abbiamo imparato a cambiare velocemente, siamo passati attraverso guerre, pandemia, shock energetici, inflazione, e insomma oggi tutti noi mettiamo evidentemente dentro al carrello cose diverse rispetto al passato. È quasi forse un cambiamento strutturale. Poi leggo anche dei numeri, però prima di leggere i numeri di questo cambiamento che ci dà questa fotografia, voglio darne altri, così introduciamo anche il discorso. Allora, è vero, abbiamo modificato evidentemente le nostre abitudini di consumo e spesso magari il nostro carrello della spesa è più vuoto, anche se poi paghiamo di più quando arriviamo alla cassa. Oggi l'Istat ha presentato i dati definitivi sull'andamento dei prezzi al consumo di aprile, cioè l'inflazione. È stata confermata una ripresa dell'inflazione più contenuta rispetto alle stime preliminari. Comunque abbiamo un'inflazione annua che raggiunge il 2,7%, che è un dato che non si registrava dal settembre 2023. Quella mensile va all'1,1 e qui abbiamo un livello che non si registrava dall'ottobre 2022. Chiaramente, che prezzi sono risaliti? Quelli del comparto energetico e anche quello alimentare. Abbiamo avuto mesi di tregua, ma vediamo i prezzi che invece tornano a salire. Allora, partiamo da qui per fare un po' il punto della situazione con Marcello Astorri, che è già collegato con noi, giornalista economico del Giornale. Marcello, ciao, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Poi ti chiedo anche qual è la tua abitudine quando vai al supermercato, però prima partiamo da questi dati sull'inflazione. Ce li aspettavamo con tutto quello che sta succedendo?
1: Direi di sì, perché comunque veniamo da mesi in cui i prodotti petroliferi non transitano più liberamente per lo Stretto di Hormuz, che è un crocevia fondamentale per questo tipo di mercato, e il prolungarsi di questo conflitto in Iran, che sembra sempre che debba finire a breve, domani, la prossima settimana.

0: ma non finisce, è chiaro che va ad alimentare una dinamica di rincari sui carburanti. Sappiamo benissimo che gli alimentari in particolare, ma anche le altre tipologie di merci, viaggiano in gran parte su gomma, e quindi è ovvio che sia tutta una catena di contagi, no? Se vogliamo metterla
1: Certo.
0: in termini di virus dell'inflazione, ecco.
1: Sì, hai ragione. Poi, peraltro, appunto, analizzando nel dettaglio gli aumenti che si sono registrati, abbiamo gli energetici non regolamentati che sono passati da meno 2% a più 9,6%, cioè, e energetici regolamentati da meno 1,6% a più 5,3%, alimentari non lavorati da più 4,7% a 5,9%. Queste sono proprio voci che pesano direttamente sul bilancio delle famiglie, perché parliamo di bollette e parliamo di carrello della spesa. Quindi, anche in termini di prezzi e tariffi, ecco. La guerra in Medio Oriente, che tu giustamente riportavi all'attenzione, sta generando una maxi stangata da 23 miliardi di euro sulle tasche delle famiglie italiane. Queste sono stime che ci ha fornito il Codacons, però insomma più o meno un'inflazione al più 2,7% si traduce in questa stangata media da più 893 euro annui per famiglia tipo, che sale a più 1.233 euro annui per un nucleo con due figli. Quindi insomma tutto, considerando tutto, 23 miliardi di euro su base annua. E poi, peraltro, Marcello, insomma, noi arriviamo da un periodo in cui, a causa dei precedenti anni con inflazione elevata, insomma, i prezzi erano già belli alti e il potere d'acquisto che non siamo riusciti ancora a recuperare. Figuriamoci se riusciamo a recuperarlo adesso, mi verrebbe da dire, no?
0: E il problema è proprio questo, cioè il potere d'acquisto stava recuperando terreno, il gap si stava riducendo sempre di più e adesso è arrivato un altro shock che riporta ancora avanti l'asticella dei prezzi. Quindi anche il bollettino economico della Banca Centrale Europea che è stato divulgato stamattina rileva un calo della fiducia dei consumatori, che è il termometro di quello
1: Certo,
0: che sta
1: certo.
0: succedendo, perché la prima ondata che arriva dal conflitto va a colpire i beni energetici, poi quelli alimentari. Quindi già su questi comparti sentiamo il peso dei rincari. Il problema è che tanto più questa cosa si protrae nel tempo, quanto più l'inflazione arriverà a dilagare in altri ambiti, i servizi, le altre categorie merceologiche. Quindi poi diventerà più difficile da sradicare.
1: Eh sì.
0: Allora potrebbe veramente accadere che la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve, inizino a dire: vabbè, proviamo ad alzare i tassi di interesse. Il fatto che poi diventa più caro qualsiasi prestito, i mutui, insomma,
1: Eh no,
0: ci
1: certo.
0: sono
1: Torniamo
0: delle conseguenze
1: un po' nella
0: sistemiche.
1: spirale. Esatto, bravo. Torniamo un po' nella spirale, no? Nella quale eravamo prima, che poi, come dicevi tu, la situazione fosse un po' in recupero, ma insomma, non abbiamo fatto in tempo. Mettiamola così. Senti, ma questo poi, peraltro, tu hai citato la fiducia, chiaramente il sentiment che è quello che muove l'economia, perché se noi non abbiamo fiducia in ciò che accadrà e in ciò che ci arriva in termini di aiuti, di incentivi, di rassicurazioni, no? Anche se vuoi economiche, numeriche, ma non solo, chiaramente restiamo fermi. Quindi questo si traduce in un'economia che diventa più o meno brillante. Lo vediamo anche, lo dicevo poco fa, mi è piaciuto citare, insomma, questa fotografia che è emersa da questo appuntamento del largo consumo, l'incontro che c'è proprio in questi giorni, per cui ormai gli italiani sembrano aver detto addio al carrello pieno della spesa, ma non tanto perché, ecco, sicuramente perché abbiamo meno tempo, andiamo magari in modo più frammentato al supermercato, ma anche perché magari questo ci dà modo di spendere day by day, cioè giorno dopo giorno, e di capire fino a dove ci possiamo spingere piuttosto che fare la spesona grossa, no? Tu, per esempio, giusto per partire anche da un piccolo sondaggio nostro, hai cambiato modo di fare la spesa o tendenzialmente agisci sempre allo stesso modo?
0: Ma ci sono diverse differenze rispetto al decennio scorso, perché adesso ci sono tante applicazioni che ti permettono di confrontare le offerte, ma ci sono anche queste applicazioni che ti permettono magari di trovare delle merci, dei prodotti vicini alla scadenza fortemente scontati, no? Quindi uno monitora queste piattaforme e magari va in un punto vendita piuttosto che in un altro a comprare quelle merci, risparmiando tantissimo, no? Quindi è anche un modo per autodifendere il proprio potere d'acquisto. Poi c'era anche io ho la fortuna di vivere in una zona dove ci sono tanti supermercati vicini, quindi sì, ci metto poco ad andare in uno e in un altro, e i supermercati ovviamente lo sanno e fanno le offerte certo, su determinate certo categorie di prodotti, e le persone che come me guardano, stanno attenti ai prezzi dei singoli prodotti, vanno da una parte piuttosto che in un'altra, quindi c'è anche questa dinamica di concorrenza tra punti vendita.
1: E certo, no, ma è proprio aumentata questa abitudine, no, di comprare una cosa da una parte, una cosa dall'altra, confrontare i prezzi, insomma fare in modo che poi il bilancio possa quadrare sempre di più. Certo, non è semplice per le famiglie, appunto analizzando sempre i dati sull'inflazione, insomma, è chiaramente a rimetterci sono le famiglie con più difficoltà. Peraltro lo hai citato anche tu, è arrivato anche il bollettino della Banca Centrale Europea che manifesta preoccupazioni per un'ulteriore impennata dei prezzi, no? Quindi è tornato questo tema in cima all'agenda dei problemi, cioè questo è chiaro, e ovviamente famiglie e imprese temono questo, perché poi ecco, questo potrebbe causare quello che tu ricordavi è successo qualche anno fa.
0: Eh sì, è proprio così. Tra l'altro la Confcommercio, che è questa associazione di categoria dei commercianti, prevede, sì, che è un buonissimo centro studi peraltro, prevede un più 3-4 a maggio, quindi siamo già oltre questi dati purtroppo, e quindi non ci resta veramente che sperare che il conflitto trovi una soluzione a breve termine, perché tra l'altro sono tutte queste cose che gli economisti chiamano cause esogene, no? E purtroppo le cause esogene sono esogene, non ci puoi far nulla, e puoi solo difenderti, trovare il modo di tamponare e resistere in attesa che passi la nottata.
1: No, quello sicuramente. Ma come dicevi, poi ne parlerò tra poco con altri ospiti, apriremo proprio il capitolo dedicato a questo incontro tra Trump e Xi Jinping. Come lo consideri tu, da osservatore, da giornalista, ovviamente, da così appunto, da osservatore, da consumatore, visto che stiamo parlando di consumi, cioè fragile come risultato, oppure vedremo gli effetti tra un po', o comunque cosa?
0: Quando ci sono questi incontri a livello diplomatico a così alto livello, è chiaro che all'inizio c'è l'effetto coreografia, quindi tutte e due ostentano vittorie, concessioni, poi in realtà la vera sostanza di quello che è stato deciso, di quello che è stato, lo si misurerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando usciranno i dettagli degli accordi commerciali e quando anche si vedrà come si muoveranno le varie potenze sullo scacchiere geopolitico, perché è chiaro che se come sembra la Cina dovesse agire affinché si sblocchi la situazione Hormuz, allora sì, rivaluteremmo fortemente questo incontro che c'è stato fra Trump e Xi Jinping. Se viceversa la situazione non dovesse sbloccarsi, allora sarebbe quasi da dire è successo poco, comunque qualcosa di non particolarmente sostanziale. Io credo che il giudizio vada un attimo sospeso, dobbiamo fare posare il, sì, polverone delle propagande e poi misurare, certo, sul campo quello che è veramente accaduto.
1: Sì, anche perché lo hai detto bene, cioè non è che siano arrivati così tanti dettagli, no? È chiaro che i riflettori erano puntati su questo incontro, vabbè, le due superpotenze, peraltro erano 9 anni che l'America non andava in Cina, adesso pare che Xi Jinping debba tornare, cioè debba andare alla Casa Bianca in autunno, però non è che siano arrivati così tanti dettagli ed è anche chiaro che evidentemente se si deve sbloccare qualcosa si sbloccherà successivamente, insomma. Beh, Marcello, diciamo che in questo momento, tanto per andare a chiudere, dobbiamo navigare un po' a vista con questa diversità, peraltro, che vediamo arrivare da come dire, dalla fotografia dei mercati alla fotografia dell'economia reale, no? È sempre più complicato forse mettere insieme le due cose, i due aspetti, ma insomma, del resto, fino a che non si sblocca la situazione, l'hai detto anche tu, è quasi improbabile farlo, giusto?
0: Eh sì, purtroppo è così. Io parlando con gente che si muove sui mercati, comunque che lavora nelle banche, mi hanno detto delle cose che almeno me le hanno dette un mese fa e mi sembravano in un certo modo rassicuranti. Cioè, loro stimavano che il sistema possa assorbire senza particolari conseguenze, parlo dell'economia reale, delle imprese,
1: sì, sì.
0: Possa assorbire lo shock fino a fine maggio, prima parte, sì, di giugno. Poi la situazione comincia a essere più complicata. Poi è chiaro, c'è chi riesce a essere un po' più resiliente, chi meno, ma cominceranno a esserci veramente i primi feriti, no? Se andremo avanti ancora, diciamo, un mese in questa situazione di limbo. E la speranza è che questo ovviamente non avvenga. È chiaro che se ci fosse una svolta positiva entro la fine del mese, allora io credo che non ci saranno scossoni grossi. È chiaro che quanto più si avvicina questa data, tanto più i mercati cominciano un po' a soffrire, tant'è che oggi non sono andati bene i listini.
1: No, oggi no. Beh, peraltro anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha detto che il mercato sarà comunque in deficit per tutto l'anno. Diciamo che, come ha detto anche il mio ospite che saluto, Marcello Astorri, grazie, ci sentiamo presto, giornalista economico, il giornale.
0: Grazie
1: Marcello, buon lavoro. Se dovesse arrivare un punto fermo a tutto quello che sta accadendo, beh, forse potremmo tirare un sospiro di sollievo e fare altri ragionamenti, però quello che è accaduto in questi mesi non è che si verrà dimenticato, è successo, quindi dobbiamo fare qualche calcolo in più. Allora, ci separiamo, sono le 18, ci separiamo per una breve pausa, vi ricordo che staremo insieme fino alle 20, ora linea alla redazione, qualche minuto di pausa e poi ancora Italia No Limits.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18. Ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comunità come posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rigijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: E noi non ci fermiamo neanche con la nostra informazione. Buonasera ancora, 18.04, sono Manuela Donghi, questa sera al posto di Roberto Poletti e Italia No Limits con in regia Giorgio Berselli e redazione Matteo Respinti. Tante notizie, abbiamo iniziato a dialogare un po' sui numeri che riguardano la nostra economia. Perché? Perché ovviamente al centro c'è questo viaggio di Donald Trump in Cina che si è concluso. Di fatto gli analisti hanno così recepito un po' una mancanza di dettagli pratici, no? Dopo questo incontro molto importante, questo bilaterale, e quindi ci siamo ributtati un po' sul tema geopolitico, petrolio, stretto di Hormuz, preoccupazioni, quanto durerà la guerra, insomma una guerra che sembrava dover durare una manciata di settimane, invece poi è ancora in essere. 334 11 11 622 per scriverci. Altro spunto per la puntata, tra poco ne parleremo e ci collegheremo con Torino, il Salone del Libro di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, da ieri fino al 14 maggio la più importante fiera del libro e della cultura. Ci si chiede sempre se si legge un po' come una volta, no? O invece se la lettura è un po' ai margini. Si dice che ci siano più scrittori che lettori. Voi da che parte state? Leggete ancora? Se sì, cosa? Usate il libro proprio cartaceo? Lo sottolineate? Oppure sempre supporti digitali? E dopo Giorgio mi vuole dire qualcosa, poi me lo dici, tu leggi? No, non mi vuole dire. Allora fatemi sapere anche questo, perché tra poco andiamo anche noi virtualmente a Torino, magari qualcuno di voi c'è stato o è lì, quindi se avete così delle suggestioni da lasciarci, fatecelo sapere. Allora, I Played the Fool, la canzone che già ascoltate in sottofondo, e poi ripartiamo insieme.

0: Allora, questo salone del libro di Torino, che mi dite, siete andati, pensate di andarci fino al 18, quindi da ieri fino ai prossimi giorni, insomma, la cultura, l'editoria al centro dell'attenzione, fatemi sapere se avete fatto un giro, se siete già stati, insomma, come vi è sembrato, perché ogni volta che passa un anno si dice ma ci sarà ancora qualcuno che legge dei libri. Allora 334 11 11 622 ovviamente una provocazione, perché ci sono tante persone che leggono libri e credo che ci siano anche tante persone che vanno a Torino in questi giorni. C'è anche il nostro Francesco Massardo che è lì per Giornale Radio. Francesco, buonasera. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao Manuela. Spero che tu mi senta bene perché sono in un luogo abbastanza affollato, ma cerco intanto che ti parlo di guadagnare una postazione di maggior sicurezza. Ecco, mi sono proprio qui nel cuore, diciamo, del salone.
0: Eh beh, allora già mi hai dato una risposta, no? Mi hai detto che è bello affollato e così faccio un po' una cronaca da Torino. C'è gente, che cosa si dice, qual è la sensazione che stai provando anche tu?
1: Allora sì, devo dire la verità, diciamo che il salone soprattutto in questi giorni è diviso quasi in due fasi, perché la mattina fino al primo pomeriggio le scuole la fanno abbastanza da padroni, soprattutto insomma in una giornata come oggi, quindi veramente una marea di ragazzi, ed è stato comunque insomma particolare. Sentivo quello che dicevi poco fa sull'abitudine o la disaffezione verso la lettura, vedere però ad esempio il professor Barbero travolto dalle scolaresche, un minimo di speranza la restituisce. Poi al pomeriggio inizia ad arrivare, insomma, inizia ad alzarsi un po' l'età media, diciamo così, però la qualità degli ospiti rimane molto alta. Poco fa, insomma, ho intervistato Tommaso Montanari, che sta per presentare adesso il suo ultimo libro sulla destra, dal fascismo fino ai tempi nostri. Ci sono tanti temi politici, tanti temi legati alla tecnologia, che sembra essere un terreno molto battuto in questa edizione. La qualità, insomma, del salone è sempre ineccepibile. La risposta mi sembra una risposta buona in una giornata neanche climaticamente proprio estiva, diciamo così.
0: No, oggi, esatto, hai detto bene, quindi forse è stato anche meglio così, no? Così almeno siamo, diciamo, molte persone sono entrate nel salone per respirare un po' di cultura. Beh, non avevo dubbi che la tecnologia, insomma, fosse centrale, che ci fossero tante proposte di quel tipo. So che stai raccogliendo anche altre voci e peraltro, sì, così anticipo che prima di salutarci questa sera con Italiano Limits effettivamente faremo ascoltare qualcosa. No, non spoileriamo troppo, ma ci stai preparando, no? Qualcosa ad hoc per noi.
1: Sì, è così, insomma, è molto facile, al di là della possibilità di andare a sentire le presentazioni, imbattersi, ecco, in diverse personalità che magari ci capita di intervistare spesso nelle nostre trasmissioni, quindi è sempre anche un'occasione per raccogliere qualche sensazione. Ho realizzato poco fa, insomma nel pomeriggio, un'intervista con il professor Odifreddi, che questa sera presenta il suo libro dedicato alla figura di Bertrand Russell, un filosofo pacifista, ecco, interpretato anche in un'ottica di un mondo, quello attuale, che il pacifismo lo relega abbastanza in secondo piano, quindi credo insomma che poi sia possibile, se volete ascoltare un estratto dell'intervista. Poi ovviamente le riproporremo, ecco, nei prossimi giorni anche nel corso degli altri programmi.
0: Ma certo, comunque il Salone del Libro è fino al 18 maggio. Allora intanto ringrazio il collega Francesco Massardo, grazie per questo
1: grazie
0: per questa incursione in Italia No Limits. Poi più tardi avremo ancora qualcosa che arriva da Torino. Intanto altro spunto che vi do e poi andiamo oltre: sul nostro sito giornaleradio.fm come sempre vi segnaliamo la domanda del giorno sulla nostra homepage. Oggi vi chiediamo questo: la visita della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia. Avrete visto tutti appunto il suo spostamento si è svolta in un bagno di folla entusiasta nei confronti della sfortunata nobildonna inglese, la quale non si è certo risparmiata nel dialogare in perfetto italiano con la gente, nell'abbracciare i bambini e nel concedersi ai selfie. Allora la domanda è questa: avrete già capito? Vi è venuto in mente qualcun altro pensando a questa fotografia? Torna a rivivere secondo voi il mito di Lady Di? Insomma, Lady Di era sempre tra la gente, insomma tra i bambini, si faceva fotografare, era sempre presente. Allora anche Kate Middleton sta prendendo questa strada. Cosa ne pensate? Potete votare dal nostro sito sì, no, e poi se volete dircelo anche attraverso il nostro WhatsApp lo potete fare al 334 11 11 622. Noi ripartiamo tra poco.

0: Sono le 18:16 minuti, allora sempre in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Emanuela Donghi al microfono e mi sto un po', tra virgolette, dilettando a guardare quali titoli sono stati trovati nella giornata di oggi, comunque in queste ultime ore, a proposito del summit Xi Jinping e Donald Trump. Vabbè, conclusi importanti accordi commerciali tra Cina e America, e poi dopo l'incontro con Xi, Trump molla Taiwan, indipendenza, non faremo 15.000 chilometri per andare in guerra. E poi ancora dall'Iran ai dazi, questi dossier che erano sul tavolo, Trump, fantastico futuro insieme alla Cina, e con Xi Jinping che avvisa conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Beh, Taiwan è uno dei nodi principali, questo l'abbiamo già detto più volte. Poi Xi sarà a Washington in autunno, Trump ancora, difenderemo Taiwan se attaccata, lo so solo io. E poi ancora fantastici accordi commerciali conclusi con Xi Jinping. E poi a riaprire Hormuz, l'altro, siamo, diktat, per così dire, che è uscito da questo summit, che segna sicuramente uno dei momenti diplomatici più rilevanti degli ultimi anni nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Questo vertice è durato oltre 2 ore nella grande sala del popolo ed è proseguito poi in un complesso riservato e ha affrontato i principali dossier internazionali, come abbiamo detto, commercio, dazi, Iran, stretto di Hormuz, Taiwan e sicurezza regionale indo-pacifica. Anche il piano economico è stato fondamentale, ma mi piacerebbe subito cominciare a capire, per quello ho letto tutti questi titoli insieme, qual è effettivamente la notizia che emerge, se ce n'è una in particolare che emerge da questo incontro. Saluto Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Giampaolo, buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera a voi. Grazie. Allora, posso partire da questa domanda proprio. Secondo te qual è la notizia più rilevante che è emersa da questo summit?
1: Beh, non l'hanno data, se non altro che è un summit che ha portato a un rinvio a settembre. 24 settembre si rivedranno a Washington, Xi Jinping lo ha ammesso con molto anticipo, e in questi momenti dove i rapporti multilaterali e bilaterali soprattutto si bruciano a distanza di pochi giorni, vuol dire che c'è un piano di lavoro intenso da queste due sponde. La portata degli accordi che Trump sbandierato, commerciali, dai chip al resto, non ha parlato della soia, che questo dispiacerà ai contadini americani, perché i cinesi dicono: se voi volete che noi produciamo meno carne di maiale, questi mangiano meno soia, quindi è inutile che ne importiamo milioni di tonnellate, miliardi di tonnellate. C'è un dialogo sostanzialmente tra le due parti, c'è un raffreddamento delle tensioni e della retorica che aveva guidato sia questi, ma c'è un punto molto fermo proprio perché annunciato pubblicamente, e cioè che l'ha fatto Xi Jinping quando ha detto: dobbiamo stare attenti a come maneggiate Taiwan, perché maneggiandola male rischia conseguenze molto serie. Non le rischia solo Taiwan, ma le rischia il mondo intero, e soprattutto è la Cina che annuncia che non permetterà che si facciano operazioni o comunque riarmo nuovo o intensifica i rapporti che già ci sono. Trump, quando con quella frase che ha detto non faremo 15.000 chilometri per andare in guerra, ha lasciato un'indicazione. L'indicazione di Taiwan è sempre stata, nei confronti degli americani, è sempre stata una difesa a condizione che loro non chiedessero l'indipendenza, e questo è due regimi in uno unico stato. Questa è la logica della Cina, che vuole mantenere integerima della sedia, è una provincia speciale ma è una nostra provincia, quindi siamo noi, così come la rappresentiamo alle Nazioni Unite, dopo che prima era Taiwan a essere rappresentata a se stessa e ha rinunciato a questa condizione pur di ottenere poi vantaggi anche in partecipazioni come fori internazionali anche commerciali. Chi ne esce più silenzioso di tutti?
0: Infatti ti stavo dicendo. Esatto, infatti poi arriviamo anche qui, ti stavo dicendo, quindi in qualche modo Xi Jinping ha messo in guardia, no, Donald Trump, e ti stavo prima chiedendo di arrivare
1: a... È stato il monito più forte, perché rivolto anche se non ha detto a Trump state attenti americani, lo ha detto a chiunque tentasse di fare operazioni,
0: sì,
1: coalizioni,
0: certo,
1: di volenterosi, non coalizioni di volenterosi, eccetera. E il fatto che Trump non abbia ribadito noi siamo per la davanti a Xi Jinping è il segnale che in effetti queste sovranità territoriali esistono. Se esiste la Crimea per la Russia con Putin e Trump non dice se fossi stato io non ci sarebbe stata la guerra con l'Ucraina, e il fatto che la Cina dica queste cose pubblicamente denotano un atteggiamento molto forte da parte dei cinesi, che sono consapevoli sia del loro sviluppo sia della loro anche potenza. E il fatto che l'America voglia fare grandissimi accordi commerciali, sono accordi commerciali, non sono accordi politici, mm-hmm, o altro, anche perché se ricordate,
0: certo,
1: addirittura nelle amministrazioni precedenti il Pacifico era già diventato una zona di interessi più ancora della NATO. La NATO allora non costituiva un problema, ma neanche a farla apposta, come adesso che sta tornando da Pechino, Trump ha già cominciato a considerare l'Unione Europea come il prossimo bersaglio, l'aumento delle tariffe all'Europa, tenendo conto che l'Europa però è un grandissimo mercato sia per l'America che l'America,
0: certo,
1: per l'Europa stessa,
0: certo,
1: quindi insomma,
0: certo,
1: è come se lui senza nemici non stesse bene, insomma, in qualche modo volesse sempre avere un bersaglio più grande da colpire o da stimolare, insomma.
0: Sono d'accordo con te, dicevo anche il fatto, no, che adesso poi arriviamo a Taiwan, non ti preoccupare, anzi è proprio la domanda cruciale, centrale. È un po', stavo anch'io pensando a questa cosa che è stata detta subito appena si sono incontrati, no? Non dobbiamo essere rivali ma dobbiamo essere, come dire, alleati, agire insieme. Però come dici tu, forse in questo momento ha cercato un alleato nella Cina Trump, però chissà chi sarà il suo prossimo nemico, insomma avversario, ecco, se non vogliamo usare la parola.
1: Quello dell'aumento lui l'ha dichiarato apertamente che il 10% in più di aumento delle tariffe per esempio sulle auto europee o su altro, eccetera. La Cina ha fatto un segnale dicendo permettiamo alla carne americana di venire importata in Cina, e l'America ha detto noi vi venderemo dei chip fatti dagli americani, alzando, diciamo, o meglio abbassando il livello di sicurezza di prima, che non si potevano assolutamente cedere ai cinesi in quanto concorrenti, sì, pericolosi. E il fatto di fondo è anche l'Iran, perché lo stretto di Hormuz, che Trump dice abbiamo trovato una bellissima intesa, lo può aver forse trovato con i cinesi, non l'ha trovato con l'Iran, perché lo stretto è chiuso in questo momento, come prima la Cina non ha detto, la Cina è per i rapporti aperti, per i commerci aperti, cioè, ma non ha detto ci schieriamo con voi agli iraniani, fatevi da parte, e altrimenti, anche perché la Cina con l'Iran è il più grande, diciamo, consumatore o comunque cliente per,
0: sì,
1: l'esportazione,
0: certo,
1: di materiali petroliferi, quindi insomma l'impressione è che Trump abbia cercato una normalizzazione di questi rapporti con le grandi con la Cina. Non cita la Russia perché è palese, la Russia ha aggredito un altro paese, la Cina fino a prova contraria non ha ancora annesso Taiwan, anche se ad ogni discorso ufficiale in Cina senza ospiti stranieri Xi Jinping lo ricorda che l'unificazione è nei fatti, l'unificazione è nella storia, quindi questo è il vero nodo,
0: sì.
1: E credo che se si vogliono puntare agli affari e tutto quanto, non può essere che la Cina ceda su questo obiettivo di principio, anche perché adesso come adesso Taiwan è il più grande produttore di microchip mondiali, cioè detiene il 92% del commercio,
0: quindi
1: questo la Cina dice se è nostro territorio o ci farà lo sconto, comunque insomma un po' sono anche nostri, ecco, capito? Quindi
0: non è marginale questo punto, ma tu stavi dicendo poco fa il grande assente però in tutto questo è stato Taiwan
1: perché il non è che era stato invitato, però Taiwan
0: certo,
1: seconda delle oscillazioni politiche interne a Taiwan è un momento ed è un governo che viene lasciato indipendente e che però o punta all'indipendenza o punta a non dire niente, insomma, e quindi accettare lo status quo. I voli con Taiwan qualche anno fa, in momenti di minor tensione, erano stati decine e decine organizzati dall'oggi al domani, anche perché la Cina Motherland, in sostanza la grande Cina, offre a Taiwan tutta la manodopera a basso costo, che a Taiwan non c'è più perché sono più sofisticati, è come una Silicon Valley trasformata in Stato, insomma. E quindi gli equilibri anche all'interno di Taiwan, se Taiwan non avesse più clienti per produrre e soprattutto non potesse più vendere anche la sua ricchezza tecnologico avveniristica, finirebbe. Il fatto, certo, che loro si fermino, che gli americani dicano no, noi facciamo una volta... Prende criticato molto il viaggio di Nancy Pelosi proprio a Taiwan, e Biden, che era allora presidente, la criticò fortemente perché era in atto un'acquisizione da parte americana di un'enorme fabbrica di chip nello stato di New York, che ha dato lavoro a migliaia di operatori americani, ma che ha fatto un grosso dispetto ai cinesi, resa così pubblica. Uno con il libero mercato può fare. Al tempo stesso c'è stata la controrisposta americana a delle acquisizioni di terreni cinesi per fare delle banche dati, perché si erano accorti che i cinesi avevano comprato questi territori vicino a delle basi militari. Siccome, voglio dire, le decisioni a livello locale appartengono agli stati oppure appartengono alle municipalità delle singole aree, ecco, questo, una vigilanza più forte avrebbe impedito di fare marcia indietro su, certo, quello che nel libero commercio non deve succedere. Cioè, se c'è la competizione, c'è la competizione, se le borse salgono perché le azioni vanno bene, scendono quando vanno male o quando sono gonfiate. E così come il mercato immobiliare, il mercato agroalimentare, il mercato tecnologico e meccanico, insomma. Certo, le auto, certo, sono, certo, un problema forte, grossissimo, perché l'Europa ne può risentire moltissime e soprattutto la Cina ne può beneficiare se ottenesse il permesso di esportare auto elettriche fatte in Cina e negli Stati Uniti con prezzi che sono la metà.
0: Chiaro,
1: compra,
0: certo, assolutamente. Per chi compra, senti, un'ultima battuta, perché ovviamente in questo caso tu per noi sei la voce di New York, tanto per citare, appunto, visto che sei direttore della voce di New York, che dicono, cioè, qual è la sensazione che arriva proprio dalla strada? Perché sai, ovviamente le analisi vanno bene, le notizie si leggono, le recepiamo tutti, ma il rumore della strada che cosa ci riporta a proposito di quello che sta accadendo?
1: Il rumore della strada e dei giovani cinesi qua è una cosa positiva se i rapporti tra i due paesi si distendono e quindi si fanno affari. E gli americani in questo senso, proprio a New York, hanno comunicato ieri che è stato condannato a 16 anni di carcere, credo, un cinese che aveva organizzato una centrale di polizia giù nel village per schedare, diciamo, i cinesi non allineati col regime di Pechino, comunque che sono negli Stati Uniti per lavorare anche economicamente a dispetto di Xi Jinping. E questo è un controsegnale. Può darsi che questo personaggio, con la condanna, venga graziato, faccia parte magari di futuri scambi tra la Cina e gli Stati Uniti da qui a settembre, per cui lui, che è stato un reclutatore ma per nome e per conto del regime di Pechino, così come adesso l'FBI sta cercando, ha dato una taglia di $200,000 perché c'è un tecnico americano, così, che spiava per l'Iran, insomma. Quindi, insomma, c'è molta attenzione alle fughe di notizie sia dalla Casa Bianca che dall'industria privata verso paesi o che sono ostili o che sono comunque rivali e si confrontano con Trump. Non credo che sia trionfale il ritorno di Trump. Ci sono stati molti sorrisi, molti abbracci, molte fotografie. La sostanza la vedremo nei prossimi. Meglio
0: sono
1: questo
0: d'accordo.
1: Che i musi lunghi, naturalmente, no? Questo
0: ci mancherebbe. Meglio vedere una stretta di mano che voglio dire,
1: anche,
0: uno
1: anche
0: sguardo
1: se mezza
0: truce.
1: Falsa, piuttosto. Certo,
0: lo so.
1: Però il concreto è molto, molto. E i tempi
0: è molto diverso e lontano.
1: Hanno i tempi lunghi, certo, sì, e pianificano. Tenuto conto,
0: perfetto,
1: che l'Africa ormai,
0: sì,
1: con le terre rare le hanno conquistate da tempo loro, insomma, ecco. Quindi,
0: allora, certo. Gianpaolo, allora io ti devo salutare, ma ci sentiamo presto. So che poi tu sei spesso da noi qui a Italia No Limits, quindi grazie a Gianpaolo Pioli, corrispondente quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Beh, il rumore della strada ci vuole sempre, bisogna avere questa percezione. Noi ci separiamo per una pausa, però ricordo, stiamo insieme fino alle 20, quindi un paio di minuti e torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
4: Eccoci ancora in diretta, 18 e 32 minuti in questo momento, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Manuela Donghi con voi fino alle 20 eccezionalmente, perché qualcuno ha scritto, mi segue su Next Economy, oggi sostituisco, penso anche un po' indegnamente, Roberto Poletti, a parte gli scherzi, insomma grazie per essere con noi. Allora, tra poco torneremo ancora sull'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Quello che vi potrei chiedere, al di là poi di tutte le analisi che facciamo insieme, e se secondo voi c'è un vincitore tra questi due leader, no? Perché è emersa anche la personalità chiaramente dei due, con i loro dossier sul tavolo e con tutti desiderata del caso. Dicevamo poco fa, una stretta di mano sicuramente, meglio vedere una stretta di mano che degli sguardi truci, però poi gli effetti pratici si vedranno solo più avanti, anche perché non ci sono arrivati effettivamente molti dettagli. Però noi possiamo ragionare, no? Su questo clima, per esempio, mi verrebbe da dire insolitamente disteso, perché non c'è stato nessuno strappo, cioè è anche difficile, no, che questo non avvenga. Ci sono stati toni concilianti, enfasi su partner non rivali, quindi aperture economiche, accordi commerciali fantastici, però tanti temi sensibili che sono stati lasciati in ombra, come per esempio Taiwan. Allora tra poco ci torneremo su questo e cercheremo di capire se effettivamente può essere l'inizio questo incontro di qualcosa di duraturo e che poi soprattutto possa portare, no, anche dei benefici a livello globale, a livello mondiale, perché chiaramente gli attori in campo sono ben altri, non sono solo la Cina e l'America. Allora, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622, insieme alla nostra informazione che continua fino a sera per quanto riguarda Italia No Limits, arriverà fino alle 20, poi avremo il timone delle 20 con Massardo, che peraltro è pure al salone del libro. Insomma, c'è anche la nostra musica, ascoltiamo questa canzone.

Thomas Smooth, questa è la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare, che ovviamente fa compagnia alla nostra informazione. Allora, abbiamo iniziato la puntata di Italia No Limits questa sera anche raccontando un po' quello che stava succedendo sui mercati. Perché? Perché poi, peraltro, tra poco, nella terza ora di Italia No Limits, avremo con noi anche dei politici per parlare della nostra situazione economica. E in questo momento, come ben sapete, ci si sta un po' nascondendo dietro quello che sta succedendo in Medio Oriente e la guerra e l'inflazione che rischia di aumentare nuovamente. Certo, questo è tutto vero, però poi, per quanto riguarda il nostro paese, ci sono anche dei dettagli che, insomma, non sono più dei dettagli, appunto, ma sono qualcosa di strutturale. Ad esempio, gli stipendi che sono bassi, il costo del lavoro che è tra i più alti, il fatto che abbiamo una burocrazia veramente pesante che non ci permette di crescere. Tutto questo va a sommarsi anche con ciò che ogni anno, diciamo così, ogni mese, ogni giorno, quello che volete, accade. Quindi, insomma, l'alibi non può sempre esistere, no? Allora, piccolo spoiler, nella terza ora, tra pochissimo, parleremo anche di questo. Però abbiamo analizzato non a caso anche l'andamento dei mercati. Oggi la giornata in borsa è stata negativa per l'Europa, c'è stato questo scivolone all'indietro per il FTSE MIB, che ha perso l'1,86%, è il peggiore, il listino peggiore in Europa. Comunque tutti gli indici hanno chiuso in rosso, i listini sono proprio spaventati da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. Piazza Affari, che ieri aveva raggiunto la quota di 50.000 punti, ha portato in pareggio il suo bilancio settimanale, ha abbandonato subito questa soglia che non raggiungeva da 26 anni, perché era stata raggiunta la prima volta, o meglio, è stata raggiunta ieri per la prima volta dai tempi della bolla .com, appunto a marzo 2000. E poi, a rendere più tesi gli investitori, oltre ai dubbi sulla crescita globale, tra cui tra poco torneremo, è anche la crisi politica nel Regno Unito, i timori del mercato per una possibile virata a sinistra del Labour, come testimonia peraltro il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato del Regno Unito. Quindi, insomma, ci sono, e poi c'è tutto il peso, no, del fatto che le banche centrali, Fed e BCE, possano pensare di rialzare i tassi proprio per fermare, prima ancora che parta, una nuova fiammata dei prezzi. Allora, tra poco noi torneremo un po' su tematiche economiche per capire anche se l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, restiamo ancora su questo argomento, però andiamo proprio più sui conti, può portare effettivamente degli effetti pratici positivi. E poi torneremo anche su altri argomenti. Allora, 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp. La prossima canzone che ascoltiamo insieme è quella di Miles Smith, My Mess.

0: Allora, prima vi ho fatto una domanda, vi ho detto: ma secondo voi da questo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping c'è un vincitore? Cioè, chi secondo voi ha portato a casa un punto? Ma per dire, no? Chi secondo voi nei giorni, settimane, mesi successivi riuscirà in qualche modo a guidare un po' la situazione, visto che è ancora complicata? Non abbiamo molti dettagli da questo incontro che c'è stato in Cina. E effettivamente, insomma, un po' di qualcuno scrive dei messaggi che, senza prendere, diciamo, di salvare né l'uno né l'altro, chi sostiene continuamente che, insomma, di Donald Trump non ci si possa fidare, nonostante poi ci siano stati questi sorrisini, no, queste strette di mano. E quindi la maggior parte degli osservatori, e mi pare di capire anche voi, parlano di un vertice senza vincitori né vinti, quasi forse un tentativo di congelare le tensioni. Però alla luce di ciò che è emerso, bisogna dire che questo incontro forse, non so, segna davvero un cambio di fase nei rapporti America-Cina, oppure dobbiamo considerarlo solo una tregua tattica? Saluto Alessandro Plateroti, giornalista economico, che è con me. Alessandro, buonasera, ciao, ben trovato.
1: Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera. Allora, chiedo anche a te la stessa cosa. È stato un vertice senza vincitori né vinti, o trovi qualcosa a cui aggrapparsi? Bene. Passami questa parola. Sì.
1: Ti rispondo subito. Allora, l'idea dei vincitori e dei vinti è tipicamente nostra, della nostra categoria, quella dei giornalisti.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: È come vendiamo i giornali se non diciamo che qualcuno ha vinto o ha perso. Però
0: sì,
1: in realtà, quando parliamo di questo livello di geopolitica, non esistono vincitori e vinti, esistono negoziati sulle relazioni, come impostare le relazioni. Allora, in questo senso io lo vedo un aspetto positivo. Primo, perché erano 9 anni che un presidente americano non andava lì, e quindi già questo, certo, è un segnale importante. Secondo punto, quando questi leader si vedono di persona e dialogano, è tutt'altro di quello che leggiamo sui social network o le dichiarazioni fatte ad uso e consumo del proprio elettorato, di casa propria. Lì, quando sentiamo dichiarazioni violente o dure o di scontro, parlano più in casa che all'interlocutore dall'altra parte. Questa è la mia esperienza e quella che vediamo. Detto questo, se vediamo sul piano concreto, per darvi un po' un'analisi un po' più approfondita, ci sono risultati cari, importanti per Trump sul piano economico, quelli che si vedono meno in Italia, ovvero l'agricoltura. Teniamo presente che una delle vulnerabilità più forti nello scontro fra Cina e Stati Uniti non erano i chip e basta, ma era la soia.
0: Certo,
1: la Cina importava più del 70% della soia dagli Stati Uniti, e la soia è un alimento base in Cina. Il blocco delle importazioni cinesi come ritorsione per le misure di Trump aveva messo in ginocchio gli agricoltori, hanno sbloccato la soia. Questa è una parte importante per l'elettorato di Trump in vista delle elezioni di novembre, perché arrivare con gli agricoltori scontenti sarebbe stato un grosso problema. Certamente ci sono
0: per
1: altre questioni molto.
0: Sì. Ecco, peraltro, no, perdona, ti interrompo solo per questo. Tu giustamente hai ricordato l'appuntamento elettorale di novembre, e Trump ha invitato, così a livello temporale, mi viene da buttarti lì questa cosa, ha invitato Xi, sì, alla Casa Bianca a settembre. Quindi non so, sì, cosa dobbiamo aspettarci. Il fatto che Xi Jinping abbia già annunciato che andrà, ecco, giusto per proseguire un po' su quelli che potrebbero essere i rapporti futuri. Poi andiamo proprio sul tema commerciale.

0: questo, che... la cosa più delicata da trattare adesso. Dunque, Trump ha fatto un'apertura importante alla Cina attraverso Nvidia, la vendita di microchip che erano stati bloccati. Questa era una delle questioni che la Cina chiedeva diciamo in modo più sensibile, perché è importante per la loro industria dell'intelligenza artificiale. Ha ottenuto la Cina questo, l'America l'agricoltura, ci sono anche i motori della Boeing per gli aerei cinesi che verranno rimessi in discussione, quindi anche per l'industria ha fatto qualcosa. Ma sui grandi temi, e parlo in particolare di Taiwan, lì c'è il buio, nel senso che lì chi ha vinto la partita è il cinese. Per quale motivo? Perché ha avuto l'ultima parola.
1: Esatto, una questione che è stata affrontata da Xi Jinping, ma un po' evitata da Trump, forse perché ha avuto l'ultima parola la Cina, giusto? Prego,
0: esattamente,
1: prego.
0: Non è un caso, a mio avviso, è stato un messaggio molto chiaro, perché lui non vuole, Xi Jinping deve far vedere anche lui in casa che è in grado di reggere bene lo scontro con l'America. Quindi ogni leader ha i suoi problemi. All'ultimo comitato che c'è stato per la sua rielezione esisteva un'opposizione interna e lo aspettavano al guado sul piano dell'economia, anche a Xi Jinping. Certo. Non è che il fatto che si tratti di un regime lo mette al sicuro dalla possibilità che qualche suo concorrente interno lo possa scalzare, quindi anche lui doveva portare a casa un risultato. Il fatto che abbia parlato di Taiwan per ultimo, lì non è solo un messaggio all'America a mio avviso, ma è un messaggio ai cinesi e ai giapponesi, ma soprattutto i cinesi, per dirgli io non arretro su un principio che è stata il filone su cui abbiamo costruito questa grande Cina, One China. Ce n'è una, poi ci saranno i territori diciamo così di mare e quelli del mainland, però è una Cina e loro non transigono su questo. Come si comporterà l'America? L'abbiamo visto, non è soltanto stato zitto, ha promesso di congelare la vendita di nuove armi a Taiwan. E questo
1: concludi, perdonami. Sì, questo è segnale. Ma quindi è pragmatismo, secondo te, più che insomma, non so se interpretarlo come un segnale di da una parte è vero, ha avuto l'ultima parola la Cina.
0: Doveva portare un successo a casa e dimostrare, guarda, la cosa che mi ha colpito molto una settimana fa è stata una domanda di un giornalista del New York Times che gli ha detto: "Ma lei lo sa che la considerano un fesso all'estero?" Dumb. E lui ha detto: "Non è vero, nessuno mi considera una cosa patetica come scontro." No, detto questo, il problema dell'immagine di Trump come presidente forse malato, l'abbiamo sentito di tutte, no? Lo sai.
1: Doveva riaccreditarlo.
0: Il più importante leader che esiste al mondo oggi è, dopo lui, Xi Jinping, si è fatto vedere accanto a lui. Come dire, dite quello che volete, ma io sono vado qua. In Cina e parlo, sono io che comando ancora qua. La questione è molto delicata per l'America adesso, perché non è solo la questione di Hormuz, ma è anche quella dell'economia, perché l'inflazione gli sta scappando veramente al controllo.
1: Già. Senti, ma ti faccio questa domanda perché l'inflazione assolutamente è centrale, però l'altro aspetto che così mi è venuto ad analizzare, che voglio chiedere anche a te, è che abbiamo visto Trump accompagnato da Cook, Musk, Goldman Sachs. Insomma, secondo te si è trasformato?
0: Vi preannuncio anche un'altra cosa. Lì sarà oggetto di inchiesta e già sta girando la voce a Washington.
1: Vedi?
0: Lui ha investito personalmente in gran parte di queste società.
1: L'ha
0: fatto già da prima, però che cosa succede in questo? Ti porti esclusivamente quella parte di industria americana, tecnologica o comunque a te vicina, e non c'era nessun rappresentante delle industrie di base normale. E questo però è il segnale anche di che cosa? Del ruolo strategico che ha la Cina per questi personaggi.
1: Del fatto che Trump sta dicendo: guarda, è vero che noi abbiamo bisogno di te, ma guarda io chi ti porto, chi c'è in America, no? Quanto l'America è grande, quanto l'America può farti diventare ancora più grande commercialmente. Ma infatti io ti stavo dicendo, il fatto di aver portato tutti questi personaggi ha trasformato il vertice in una sorta di, non so, passami l'espressione, fiera commerciale, però come hai detto tu, fiera commerciale di lusso, no? A parte il fatto che il business...
0: c'è anche un altro aspetto, il resto dell'amministrazione, al di là di Rubio, e mettiamo un po' non esiste. cioè non c'è una diplomazia economica vera al di là del business che fa il cognato Kushner per conto suo.
1: Oggi, quindi oggi assolutamente... conta molto il business nel definire la geopolitica,
0: ma
1: no?
0: Lui è il business certo, l'impronta che ha dato Trump è esattamente questa, cioè lui ha portato i rapporti geopolitici e di diplomazia economica al piano di una trattativa commerciale che è quello che ha sempre fatto nella vita, per cui lui chi stima? Chi ha più soldi di lui?
1: Certo, certo, assolutamente sì.
0: Fatto,
1: assolutamente
0: è quello,
1: sì,
0: è
1: assolutamente
0: quello che
1: sì.
0: Gli arabi, i cinesi, o chi ha più le armi nucleari come lui, la Russia. Guardate, anche l'energia, sapete come finirà? Quello che sta venendo fuori? Che sdoganeremo il gas russo nuovamente con un passaggio di azioni ai fondi americani. Questo è quello su cui si sta lavorando. Quindi la geopolitica quindi, si fa gli affari.
1: No, appunto, però tu dicevi che arriverà presto qualcosa su questo, cioè sul fatto che la delegazione che si è portato Trump fosse composta appunto da...
0: Cioè sono varie richieste per lui, appunto. Due ce ne sono, una sui titoli, la manipolazione dei titoli di Stato.
1: Certo.
0: E l'altra c'è stata naturalmente anche su ogni volta che lui interviene dando indicazioni su quello che è dato economico, quindi comprate una cosa più un asset più che un altro è una manipolazione del mercato. Ora il presidente ha prerogative,
1: trading, certo, assolutamente.
0: Esatto, ma se la famiglia compra comincia a diventare più che imbarazzante. Fra l'altro, ripeto, adesso si sta discutendo anche di quanto conflitto c'è fra le aziende di tech che lui ha portato e i suoi asset personali. Perché è ovvio che il titolo di Nvidia e di chi stava lì in borsa è volato. Perché?
1: Certo,
0: perché c'è anche un altro aspetto, che lo tocchiamo per ultimo, ma andare lì con Trump è il messaggio: questi sono gli uomini che io proteggo.
1: Ma no, ma chiaro, assolutamente. Vabbè, proprio due giorni fa, no? Nvidia ha avuto il record, due giorni fa, due sedute fa,
0: sì,
1: giusto? Sì, appunto, stavo
0: così.
1: Proprio quando lui è andato in Cina, assolutamente.
0: Una cosa assolutamente
1: qui
0: legata a questo.
1: Ecco, qui mi ricollego peraltro, tu prima hai citato l'inflazione, no? La preoccupazione qui mi collego in questo modo, credo che sia abbastanza diretto, neanche così tanto un volo pindarico. Mi mancano le risposte che Trump appunto dà alla sua gente, al suo popolo, alla sua America che vuole fare grande. Come fare grande l'America se poi appunto cominciamo a vedere indicatori macroeconomici che insomma preoccupano, perché appunto lo dicevi, lo accennavi tu poco fa, poi ti ho fermato perché prima volevo come dire entrare in questi capitoli, no?
0: Certo.
1: Quello resta il capitolo più gravoso?
0: Assolutamente. Primo, per la benzina, l'America si sposta in macchina e in aereo, le distanze sono quelle, il treno non esiste in America, non è un mezzo che viene utilizzato, quindi la questione dei carburanti per lui è vitale, la percezione dell'indebolimento americano in questo dei consumi, e i consumi sono il 70% del prodotto interno lordo americano, se cadono i consumi cade l'economia americana. Primo elemento, debito e deficit stanno esplodendo perché il costo di questa guerra non era preventivato e la legge di bilancio che lui ha fatto approvare, l'ha chiamata Big Beautiful Bill, l'ha chiamato, è una legge di spesa monster, vale 10 volte l'economia italiana, quella non faceva i conti con queste spese straordinarie. Allora che cosa è costretto a fare? A emettere titoli di Stato, debito. L'America sta emettendo debito a raffica. Con il rialzo dei tassi di interesse causa inflazione abbiamo un effetto combinato che economicamente è esplosivo, perché ho l'economia che si rallenta, si ferma, il debito che esplode, i tassi che salgono, i prezzi che salgono, il rischio è grosso. Ora è vero che loro hanno la banca centrale che può stampare il denaro che vuole, ma sul dollaro però, si regge l'economia mondiale, se il dollaro va fuori controllo, le ripercussioni sono globali, quindi il problema purtroppo riguarda tutti ancora per quello che avviene in America. Abbiamo sempre detto un raffreddore in America diventa una polmonite in Europa.
1: Come no, abbiamo visto già in passato, assolutamente. Quindi insomma, guarda, sono andata a riprendere, perdone se torno al punto di prima, perché volevo, io poi quando mi fisso non mi ricordavo le cifre precise. Pensate che il titolo Nvidia ha raggiunto un record di $236.46 giovedì, dopo che Washington, cioè ieri, ha autorizzato la vendita dei chip H200 a circa 10 aziende cinesi. Quindi insomma...
0: l'impatto che hanno questi annunci?
1: E il CEO ha descritto il summit tra il presidente Trump e la Cina come uno dei più importanti della storia dell'umanità. Però qui si va al discorso di prima, insomma, è un po' di conflitto di interesse, cioè,
0: ma assolutamente, guarda, ci sono delle, in America c'è anche un dibattito molto interessante che io per la mia cultura economica lo sento sensibile, anche la formazione che ho avuto al Sole 24 Ore per 30 anni. Sta diventando un capitalismo di Stato, cosa che in America non erano abituati. Loro erano abituati come struttura di capitalismo alle public company, dove non esiste un proprietario unico, ma una moltitudine di azionisti, o alle aziende, diciamo così, più familiari, tipo quella della Ford, che ancora ci sono i Ford, o quelli del Walmart, no? Poche famiglie, sì, ma tutto il capitalismo è diffuso. Trump sta facendo entrare il governo americano, già è entrato in Motorola, è entrato in altre importanti aziende, cioè lo Stato sta entrando nell'economia, che è una novità per loro. Certo. Noi lo chiamiamo lo Stato, è un ruolo di dirigismo economico dello Stato che era tipico dei governi socialisti o del marxismo, che è stato ripreso da lui. E in fondo, però, per chiudere con una chiosa, ho letto nel dibattito sui think tank americani, molto divertente, nella destra, che lodavano la Cina prima di questo viaggio, dicendo: vedi, in fondo la democrazia non funziona, il loro sistema gli permette di governare bene, c'è un solo partito, un solo governo.
1: Certo.
0: Ecco, si stanno spostando verso quella direzione.
1: Ecco la chiosa giusta, e ti ringrazio, insomma, per aver appunto chiuso in questo modo.
0: Una cosa molto lontana dalla nostra cultura, diciamo.
1: Assolutamente. No, assolutamente, questo è chiaro, con un sorriso ma che nasconde poi tante altre verità non di casa nostra. Grazie Alessandro Plateroti, giornalista economico. Allora, 19, abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Caro Giorgio Berselli, diamo la linea alla redazione per le notizie, poi torniamo ancora qui con Italia No Limits.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la tragedia alle Maldive, soccorsi ostacolati dal maltempo, recuperata solo una delle 5 vittime italiane, ignote le cause. Parole dolci al vertice tra Trump e Xi, ma esiti incerti da Taiwan a Hormuz su il petrolio, in rosso le borse. E risale l'inflazione in Italia, Giorgetti frena sullo scostamento di bilancio. Giro d'Italia, primo scatto di Vingegaard, il campione danese conquista il Blockhaus, dove inizia la leggenda di Merckx. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Jenny De Gaetano. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime.
8: L'unico corpo finora recuperato dalle acque della Tollo, Vauvu, nelle Maldive, sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore o un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Deluse dall'esito del bilaterale, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici, petrolio ben oltre i $100 al barile e lo spread italiano coi titoli tedeschi torna a sfiorare quota 80. Trainata dal caro energia, l'inflazione in aprile rialza la testa. L'indice dei prezzi rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo, cifre superiori sul cosiddetto carrello della spesa. Un contesto difficile con ricadute anche finanziarie che richiede cautela sui conti pubblici. La linea tracciata dal ministro Giorgetti. Ai nostri microfoni il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
9: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
7: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato il Ministero delle Imprese con l'azienda, lo ha deciso il coordinamento di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma.
10: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Wamunet.
11: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
10: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
12: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
10: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace, è il claim della nuova edizione. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. L'inchiesta sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi, riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale siracusano. A suo carico anche un risarcimento di 7.500 l'uno per il danno d'immagine subito dalla struttura e della locale azienda sanitaria. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddie Merckx. In ritardo oltre un minuto il ciclista azzurro.
13: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogacar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale alias Eddie Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul Marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Infine una notizia giunta poco fa dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale ma sconfitto oggi dal norvegese Ruud. A seguire l'altra semifinale tra Jannik Sinner e Medvedev. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: E non ci fermiamo mai, neanche noi. Buonasera ancora, 19:11 minuti, stiamo andando verso la fine, tra virgolette, di questa puntata di Italia No Limits, ma abbiamo ancora un po' di tempo per ragionare su alcune notizie del giorno. Intanto, perché non ci fermiamo mai, perché siamo in diretta sempre dalle 17 alle 20, non sempre con me, oggi è un'eccezione. Io sono Manuela Donghi, di solito c'è Roberto Poletti, poi c'è la seconda edizione dalle 22 all'1 e ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus. E naturalmente potete come sempre intervenire in diretta al 334 11 11 622, sia parlandoci, mandandoci messaggi vocali e anche scrivendoci messaggi. Quindi insomma, noi siamo sempre con voi, c'è sempre anche la nostra musica. Tra poco andremo ancora ad ascoltare qualcosa che ci è arrivato dal Salone del Libro di Torino, perché da ieri fino al 18 torna l'appuntamento, insomma l'appuntamento più importante dell'editoria. Ho anche un po' di notizie interessanti proprio sul fronte dell'editoria. Prima però ascoltiamo la canzone di Benson Boone, è questa.

0: Allora, andiamo anche noi virtualmente al Salone del Libro di Torino. Ci siamo andati anche poco fa, nella scorsa ora, con il collega Francesco Massardo, che peraltro alle 20 vi tiene compagnia con il timone delle 20, e tra poco vi faccio ascoltare una voce in particolare che ha catturato. Però vi do questa notizia perché fa riflettere. Pensate che la pirateria ha sottratto al settore editoriale dei libri 722 milioni di euro nel corso degli ultimi 12 mesi. Cioè, io pensavo, quando ho letto la notizia, ho detto sarà 12 anni. No, 12 mesi, il 30% delle vendite del settore al netto di scolastica ed export. Questo è 722 milioni di euro nel corso degli ultimi 12 mesi. E il dato è stato comunicato dall'Associazione Italiana Editori proprio nel corso del Salone del Libro di Torino. Numeri che vanno a pesare sul calo del mercato del libro, perché già sono stati comunicati dei dati nei giorni scorsi. Nel 2025 l'editoria italiana di varia natura ha visto un meno 2,2 con vendite complessive di 1,48 miliardi di euro, 32,7 milioni in meno dell'anno precedente. Invece l'editoria scolastica ha registrato un meno 2,2 e si è attestata a 773 milioni di euro, 17,2 milioni in meno dell'anno precedente. Poi vabbè, abbiamo anche quella universitaria che ha accusato la flessione più alta. Insomma, diciamo che in generale i dati sull'editoria pesano, sono pesanti. Pensate la pirateria quanto sottrae al settore editoriale. E questo si ripercuote anche sul sapere, no? Sul sapere in generale delle persone. Per esempio il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta, ha detto: negli atenei si sta diffondendo un sapere fragile costruito attraverso lo studio di compendi, dispense, riassunti generati con l'intelligenza artificiale. Quindi bisogna mettere al centro dell'attenzione il diritto d'autore, una divulgazione del sapere su basi trasparenti e fonti verificate, e quindi poi un modello di approfondimento e analisi della realtà basata sui libri. Detto questo, il nostro Francesco Massardo ha incontrato, tra gli altri, poi le voci le sentiremo anche nel corso delle prossime trasmissioni, Pier Giorgio Odifreddi al Salone del Libro di Torino, che ha presentato il suo nuovo libro e ne ha parlato anche con Francesco. Ascoltiamo.
1: Con Pier Giorgio Odifreddi che qui al Salone di Torino presenta il suo ultimo libro, Cattivo Maestro, ripensare ai tempi di oggi nell'ottica di un grande filosofo che però molti definirebbero anacronistico di questi tempi, come Bertrand Russell, ci porta diversi interrogativi. Il primo è che oggi la guerra sembra il metodo più istituzionale per risolvere le dispute. Chi è pacifista oggi è la minoranza. Era questo il mondo che ci avevano promesso dopo la Seconda Guerra Mondiale?
2: Ma in realtà anche ai tempi di Russell succedevano esattamente le stesse cose. Infatti negli anni 60, verso la fine della sua vita, lui manifestava contro la guerra in Vietnam, che è stata una delle grandi guerre coloniali post belliche, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cosa più straordinaria che mi ha colpito di Russell è il suo ultimo proclama due giorni prima di morire, ed è una lettera contro l'occupazione israeliana della Palestina. E uno la legge oggi, sono passati 56 anni che lui è morto nel 1970, e sembra di leggere quello che sta succedendo oggi. Molti giovani soprattutto non si accorgono di questo fatto, credono che quello che è successo a Gaza sia qualcosa di straordinario, di eccezionale, magari che dipende da Netanyahu, che se si eliminasse quel presidente del consiglio cambierebbe qualcosa. E invece questa è la storia del popolo palestinese, e 56 anni fa era esattamente uguale a oggi. Quindi noi siamo stati tranquilli in Europa, non ci siamo accorti che c'erano guerre, però le guerre c'erano in giro per il mondo. La guerra in Vietnam noi non l'abbiamo fatta, però molti si dimenticano che abbiamo fatto per 20 anni la guerra in Afghanistan, dal 2001 fino al 2021. Cioè, come mai di quelle non si parlava? Si parla di quelle che i media decidono che devono essere portate all'attenzione del pubblico, ed fa sempre, credo, bene andare a vedere quello che dicevano questi grandi che in parte hanno dedicato la loro vita anche a queste lotte pacifiste.
0: E allora questa era la voce di Pier Giorgio Odifreddi, catturata dal nostro collega Francesco Massardo al Salone del Libro di Torino. Beh, quanta verità, no? Perché poi è vero, ci sono tantissime guerre nel mondo e ormai ci stiamo facendo quasi l'abitudine, però quando ne parliamo, quando le ascoltiamo, ascoltiamo sempre le stesse, mentre invece quelle che, anche secondo Odifreddi, l'avete sentito, fanno rumore, no? Fanno più rumore attraverso i media. Vabbè, è un circolo un po' vizioso, è per questo che ogni tanto bisognerebbe fermarsi e capire capire effettivamente cosa divulgare e cosa, non dico non divulgare, ma cosa magari enfatizzare, ecco, un po' meno. Va bene, detto questo, fate un giro al Salone del Libro di Torino, fa sempre bene, i libri fanno sempre bene. E invece cosa farebbe bene alle famiglie italiane per avere protezione da questo nuovo shock dei prezzi dell'energia di cui si parla tanto? E tra poco lo chiederemo ai politici, perché sapete che in Italia no limits ci sono sempre anche loro. Misure concrete ne avranno tra poco qui con voi.

0: la Banca Centrale Europea ha lanciato un nuovo allarme sugli effetti economici della guerra in Medio Oriente. Nel bollettino economico che è stato pubblicato proprio oggi, l'Eurotower avverte che il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele rischia di colpire contemporaneamente inflazione, crescita economica e fiducia di famiglie e imprese, riaprendo anche scenari che ricordano la crisi energetica del 2022-2023. Quindi il principale fattore di rischio, lo abbiamo detto tante volte, lo continuiamo a dire, resta il mercato dell'energia. La domanda è, lo dicevo poco fa, quali misure concrete bisogna mettere in campo subito per proteggere famiglie e imprese da questo nuovo shock dei prezzi dell'energia, fermo restando che poi vedremo quanto durerà la guerra. Allora saluto Gaetano Pedulla, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a te, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera. Allora, intanto le chiedo se vi preoccupa lo scenario attuale. Lo so che può sembrare una domanda retorica, ma quanto vi preoccupa? E soprattutto, insomma, le famiglie, le imprese chiedono risposte anche un po' preventive, se vogliamo, che poi tanto preventive non sono. Da dove partire? Vado diretta proprio con questa domanda.
1: Giusto, lo scenario preoccupa moltissimo, dove partire è molto chiaro, solo che c'è qualcuno che non vuol sentire. Prima cosa, deroga al patto di stabilità. Noi, sai, come Movimento 5 Stelle abbiamo cercato di fare la massima opposizione perché l'Italia col ministro Giorgetti firmasse questo accordo che vincola oggi le finanze pubbliche e impedisce di dare sostegni immediati a chi sta pagando in modo fortissimo la crisi energetica. Le imprese e le famiglie con bollette spaventose non possono essere lasciate sole. Dunque, prima cosa, derogare al patto di stabilità. Seconda cosa, investire nelle rinnovabili. È qualcosa che può avere effetti molto rapidi, molto veloci, per consentire ai paesi europei di conquistare la nostra sovranità energetica, perché in paesi come la Spagna hanno investito e oggi possono pagare l'energia molto meno. Perché qui in Italia si è detto che si investiva in rinnovabili, ma poi non lo si è fatto fino in fondo. Il risultato, non abbiamo oggi una quantità di energia scorporata dal gas, dal petrolio, e quindi siamo costretti a approvvigionarci su un mercato dove i prezzi sono troppo alti.
0: Allora, ovviamente questo bollettino BCE da cui sono partita parla di rischi al ribasso per la crescita economica dell'area euro, questo è chiaro. Quindi al di là degli interventi immediati per imprese e famiglie, bisogna anche pensare a come strutturare al meglio l'Italia. Allora, io non lo nascondo mai, anche perché non si può nascondere. L'Italia ha proprio un problema strutturale, è da anni che non cresce, che resta ferma. Quindi al di là degli effetti che possiamo vedere, osservare dalla guerra in Iran, noi partiamo già dalla base un po' deboluccia, cioè dove abbiamo sbagliato sempre, perché poi abbiamo la coperta corta, poca crescita, però non abbiamo neanche tanta possibilità, dobbiamo considerare anche questo ovviamente onorevole, lei lo sa, non abbiamo neanche troppa possibilità di intervento, perché se no mettiamo a rischio i conti pubblici che già non sono propriamente a posto, abbiamo un debito pubblico da controllare. Quindi quali margini reali a suo parere abbiamo per fare una politica fiscale che possa essere un po' espansiva per la nostra economia?
1: Hai centrato tutti gli elementi sul tavolo. La zavorra con cui ci misuriamo, con cui corriamo, è quella dei conti pubblici. Come riusciamo a contenere il debito, che tra l'altro registro oggi, proprio oggi, ha toccato il nuovo record storico, 3.158 miliardi. Riusciamo a contenere il debito non con le politiche di austerità, che il governo nega di fare, ma nei fatti sono 4 anni che ci stanno proponendo. Si risponde al debito pubblico, si diminuisce il debito pubblico con la crescita. E come si ha la crescita? Cioè come si fa crescere il PIL, il prodotto interno lordo? Lo si fa crescere mettendo soldi nelle tasche di famiglie e imprese. Dove si pigliano i soldi? I soldi si prendono dove, in questi 4 anni, che sono i 4 anni dall'inizio della guerra in Ucraina, ma sono anche i 4 anni quasi di governo Meloni, dove sono finiti i soldi, dove si sono concentrati in massima parte? Nei bilanci strepitosi, stratosferici, d'oro di banche, assicurazioni, industria farmaceutica, industria della difesa e delle armi, mondo della finanza. Se noi andiamo a prendere, non in modo, come dire, totale, perché è giusto che queste imprese, questo settore economico produca utili, ma quando gli utili diventano spaventosi, 112 miliardi solo del sistema bancario negli ultimi 3 anni, quando diventano esagerati, tu ne prendi un pezzo, a questo serve la politica, ne prendi un po', li metti nelle tasche delle famiglie che possono pagarsi le bollette, possono fare la spesa, possono cambiare l'automobile, possono fare un piccolo lavoretto domestico, e così tieni in moto l'economia, così cresce il PIL e così tieni i conti in ordine e il debito sotto controllo. Se invece non hai la forza o il coraggio o la volontà, perché in 4 anni non è stato tolto uno scellino a questo settore, questi settori economici che si sono così arricchiti, se non hai il coraggio di andare a bussare dove i soldi ci sono, devi accontentarti di guardare tutti gli altri settori dove i soldi non ci sono e promettere cose del futuro, tipo abbassare le tasse, togliere le accise, quante ce ne hanno promesse, e poi vedere che di fatto non viene realizzato nulla.
0: Allora, a dirla, intanto le chiedo una cosa, onorevole, lei può rimanere con noi ancora qualche minuto dopo una breve pausa? Possiamo rubarle ancora qualche minuto?
1: Certo,
0: perfetto, perché
1: volentieri.
0: Così... grazie, così non lascio in sospeso il discorso, perché a dir la verità 2 punti che volevo toccare in base a quello che ci ha raccontato l'onorevole Pedulà. Poi, come ben sapete, come sempre fa Roberto Poletti in questa trasmissione, avremo anche la controparte, quindi un esponente di maggioranza e a cui farò le stesse domande. Però a dir la verità, dicevo, il debito pubblico non è mai stato tenuto sotto controllo, evidentemente gli errori ci sono sempre stati, certo. Adesso a dir la verità, si sta tornando a parlare di extra profitti, forse troppo tardi, non lo so, però in Italia il è troppo tardi siamo abituati a sentirlo. Allora, ancora tra poco, per questo volevo rimanesse con noi l'onorevole Pedulla e poi con noi anche un eurodeputato di Forza Italia, giusto per anticipare. Facciamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A7 ancora code per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Per un incidente sul tratto iniziale della 1 ci sono code tra San Giuliano e la barriera di Melegnano verso Napoli. Code inoltre in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. In A1 code tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. In Umbria code sulla statale 3 bis e 40 tra Montebello e Ponte Nuovo verso Terni. A Roma code per un incidente sul grande raccordo anulare in esterna da Laurentina a San Giovanni. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code inoltre sulla Anagnina in uscita dal raccordo verso Grotta Ferrata. A Napoli ancora code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Sant'Antimo in ambo i sensi. Più a sud traffico congestionato a Salerno a nodo di Fratte. Code in A2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano e da Baronissi a Fratte nella direzione opposta, code anche in A3 da Fratte verso Salerno Centro e sulla tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
6: Eccomi ancora con voi, 19:34 minuti fino alle 20 starò con voi. Manuela Donghi, saluto anche Gabriele da Milano. Ciao Gabriele, bello ritrovarti anche qui, che mi chiede se mi ha convinto il viaggio di Trump in Cina. L'abbiamo parlato a lungo anche in questa puntata di Italia No Limits. Comunque Gabriele, non temere, perché la prossima settimana anche in Next Economy sarà centrale. Ora stiamo parlando, no, di un altro tema che so che interessa anche te, perché scrivi sempre, insomma, che fare per risollevare un po' le sorti delle nostre tasche, di noi italiani, consumatori, singoli cittadini, imprese. Ci sono due aspetti che tra poco riprenderò con il mio ospite, l'onorevole Gaetano Pedullà, e poi ci raggiungerà anche un eurodeputato di Forza Italia, perché la politica italiana-europea sta discutendo intanto della tassazione degli extra profitti, quindi questi guadagni eccedenti il normale rendimento aziendale, spesso generati appunto da fattori esterni come queste congiunture energetiche che stiamo vedendo, il rialzo dei tassi, e quindi insomma la misura mira, no, a prendere questi profitti da dare alle fasce vulnerabili, e quindi un tema. E poi debito pubblico, perché abbiamo ribadito quanto importante sia ridurre il debito pubblico italiano. Nel 2026 peraltro l'Italia ha superato anche la Grecia, l'Italia è diventato il paese dell'Unione Europea con rapporto debito PIL più alto, oltre 3.000 miliardi, e quindi il debito italiano salirà quest'anno al 138,6% del PIL. Per fare un confronto, quello greco scenderà al 136,8. E allora che fare? Perché è da anni che non si fa granché, cioè è da anni che l'Italia è ferma. E allora tra pochissimo ripartiamo da qui, tra pochissimo, perché intanto ascoltiamo la canzone dei The Dichotomy, Darker Side. 334 11 11 622, e se volete partecipare fino alle 20 con me, sono qui, e poi anche dopo, perché l'informazione continua sempre.

0: ancora con noi l'onorevole Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ancora per una manciata di minuti, perché non volevo lasciare in sospeso la domanda che ho fatto poco fa. Allora, onorevole, lei ha citato il debito pubblico, io ho rincarato la dose dicendo che facciamo peggio della Grecia ormai, e poi dall'altra parte come sostenere le fasce più vulnerabili, soprattutto quelle più vulnerabili italiane, lei ha citato il ricorso agli extra profitti, quindi mettere una tassa sugli extra profitti per le società che guadagnano di più per eventi appunto esogeni. Se ne sta parlando, e però insomma, dicevo, a onor del vero se ne sta parlando, quindi probabilmente la strada sarà quella, però io dicevo, a onor del vero, insomma, è da anni che l'Italia è bloccata. Poi lei ha detto da 4 anni il governo non dà risposte, e poi lo chiederò a un esponente della maggioranza, però perché l'Italia da 30 anni è ferma sul suo percorso, insomma, questo a me non quadra mai.
1: Vuoi una risposta chiara, molto diretta?
0: La ringrazio.
1: Perché hanno rubato il debito pubblico italiano. Negli anni 50-60 ha prodotto crescita e sviluppo, poi dagli anni 70 in poi, anche per effetto della debolezza della lira, è andato, come dire, a impattare su dinamiche di mercato, per arrivare poi negli anni 80 e 90, l'era delle privatizzazioni, al furto del patrimonio pubblico del nostro paese, rubando agli italiani quello che era loro, costruito con sacrificio, facendo operazioni come, ma vogliamo ricordarne qualcuna? Basta citare quelle dell'epoca in cui Mario Draghi era direttore generale del Tesoro, quindi le impronte digitali sono il signor Draghi Mario. La più grande azienda telefonica al mondo, la SIP, poi Telecom, regalata col nocciolino dello 0,3% alla Fiat e poi ai capitani cosiddetti coraggiosi, con la più grande operazione leverage buyout della storia, cioè 100.000 miliardi di lire pagati dagli acquirenti favoriti dallo Stato, dal governo dell'epoca, con i soldi della stessa azienda. Vogliamo parlare delle autostrade? Qualcuno pensa che Benetton è diventato Benetton vendendo magliette? Le autostrade regalate ai Benetton, e così via, per tanti altri settori che sono stati, come dire, consegnati ad alcuni, ai soliti noti, diciamo così. Poi la dinamica ovviamente è andata ad accumularsi. L'Italia si è ritrovata con un debito pubblico gigantesco che non creava più nessuna possibilità di crescita. Ci siamo indebitati sul debito. Risultato: oggi ci troviamo in una situazione disastrosa che possiamo tamponare solo con la crescita, e per crescere questo paese ha bisogno di politiche economiche espansive, soldi subito alle imprese e alle famiglie per sostenere i consumi.
0: Sì, però che poi vengano anche, diciamo, messi in modo strutturale, perché poi quando sentiamo dire, no, e poi su questo la saluto, la ringrazio, poi ci sarà modo di risentirci, però dicevo, però quando dice soldi alle imprese, soldi alle famiglie, non deve passare, no, la politica anche del bonus. È da tanti anni che ormai siamo abituati a questo, ed è forse la politica che da una parte è più semplice perché arrivano soldi subito, però che costa anche di più, perché poi, no, questi in qualche modo questi soldi devono rientrare. Allora, grazie.
1: Forse non c'è dubbio. Finisco proprio in un secondo. Quello che dice è esattissimo, non c'è dubbio. La politica dei bonus serve, come dire, a tamponare situazioni immediate. L'hanno fatto i governi precedenti all'attuale, l'ho fatto molto anche il governo attuale. Il punto è che poi servono anche delle riforme strutturali.
0: No, certo,
1: pensiamo alle riforme,
0: certo,
1: nel settore dell'energia, ma anche nel settore dell'economia, della finanza, dell'industria. C'è tanto da fare il nostro paese. Io penso a una grande riforma, quella della sanità. La sanità possiamo mettere 1 miliardo in più, 2 miliardi, 3 miliardi, e oggi un pozzo senza fondo, dove tra l'altro
0: il denaro non si
1: distrugge, perché guardate, la sanità pubblica va molto male da tanti anni, ma se guardiamo i bilanci della sanità privata, io sono un giornalista finanziario, guardo i numeri, i bilanci della sanità privata in Italia da moltissimi anni, ogni anno crescono, aumentano i dividendi nelle tasche degli azionisti e proprietari. Ma possibile, sempre il pubblico paga per tutti e i privati, qualche privato, fanno, festeggiano bilanci
0: sì,
1: d'oro?
0: Sì, sì, sì.
1: Lascio
0: sì,
1: la domanda,
0: sì. Allora, guardi,
1: ma credo la risposta sia chiara.
0: No, non è un'interruzione, ma è semplicemente perché poi bisognerebbe parlarne per ore, ma noi dividiamo in base alle nostre trasmissioni, ne parliamo sempre. Grazie all'onorevole Gaetano Pedulla. Allora, poi ci sono anche altri messaggi. Intanto andiamo a sentire la canzone di Alanis Morissette, poi ritorno con voi ancora su questo.

0: make sure.
1: Eccomi ancora con voi, 19:45 minuti. Io sono Manuela Donghi, oggi ho sostituito il collega Roberto Poletti, però sono state tre ore, insomma quasi tre ore ormai, veramente interessanti, perché abbiamo toccato tanti punti e soprattutto questo ultimo punto, che poi è costituito da tanti puntini, è ancora più interessante, perché stiamo ragionando un po' su indicatori economici che però ci fanno dire bene, allora c'è incertezza, c'è una visione buia per il futuro, abbiamo tanti problemi in Italia, però insomma concretamente la politica cosa può fare? Allora, giusto per riassumere, poco fa abbiamo ascoltato l'onorevole Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha insomma messo l'accento sulle non riforme fatte dal governo attuale, sul fatto che il governo attuale non si decida a procedere per esempio con una tassa sugli extra profitti per dare aiuto e sostegno alle famiglie e imprese, ma insomma io ho detto però non sostegno e aiuto così una tantum, deve arrivare un aiuto strutturale, e ha ribadito gli errori che sono stati fatti in passato. Saluto anche Marco D'Alecco, perché scrive buonasera, perché non citano mai Prodi, con Eni eccetera, c'è un po' la sensazione però sempre, così facciamo un passo avanti, che insomma sempre gli errori sono degli altri, sempre gli errori li hanno commessi quelli che sono arrivati prima, però poi di fatto da 30 anni l'Italia è ferma, bloccata, allora evidentemente è una somma di errori, e spero che non sia una somma di errori che si continuerà a fare. Allora buonasera, l'avevamo anticipato, all'onorevole Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, benvenuto, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a voi. Buonasera a voi, grazie.
1: Allora guardi, io non, la domanda gliel'ho già fatta indirettamente con il riassunto che ho fatto, cioè che lei sicuramente ha sentito, insomma c'è sempre la sensazione da parte di noi cittadini, metto in mezzo anch'io onorevole, che sì, la praticità poi non arrivi, che si tenda sempre, no, a puntare il dito contro l'altro, eppure abbiamo un paese fermo. Allora, da dove ripartire? Ci dà qualche, come dire, riferimento pratico questa sera, in virtù anche del fatto che gli indicatori futuri non sono propriamente positivi, no? Lo sa anche lei.
2: Lei ha detto bene, il paese ha detto sono 30 anni che non riparte, che non cresce come potrebbe. Sì, sono anche di più, dall'inizio degli anni 80 che le serie storiche, diciamo, soprattutto nel confronto con gli altri paesi europei, condannano l'Italia ad essere un paese con un meraviglioso passato di crescita dirompente, ruggente dal dopoguerra in avanti, ma a partire dagli anni 80 questo percorso, questo approccio virtuoso al tema dello sviluppo si è sostanzialmente invertito, e abbiamo incominciato a ingrandire la struttura dello Stato, i costi della cosa pubblica, gli sprechi della cosa pubblica, il debito pubblico, che oggi, non dimentichiamolo, il debito italiano oggi è il più alto debito pubblico europeo.
1: Lo abbiamo detto poco fa, noi. Peggio della Grecia, onorevole, l'abbiamo detto poco fa, assolutamente.
2: Esatto, con un fatto ancora più grave purtroppo, perché poi bisogna fare anche l'autocritica, come si fa l'autocritica nella vita, bisognerebbe incominciare a

0: parla anche in modo. Non c'è solamente il debito pubblico italiano, c'è anche la crescita, la Grecia ha un debito che è diventato più basso di quello italiano in proporzione al PIL e ha una crescita del 2%, noi siamo a malapena allo 0,5%, quindi c'è anche una prospettiva che è un po' complessa. Allora, qual è il punto? Io, se dovessi dire qual è la prima questione che manca all'Italia, è un vero investimento, mi scusi se dico una cosa che può sembrare diversa, sull'educazione. Il nostro paese investe, la spesa pubblica italiana dedica più del 15% alle pensioni, sacrosante, eh? Sacrosante, assolutamente. Però pensi, più del 15% del PIL va in pensioni e meno del 4% in formazione ed educazione. È un paese che guarda il passato, un paese che fa così. È vero che bisogna pensare assolutamente e doverosamente a sostenere chi ha tenuto in piedi l'Italia, è assolutamente sacrosanto, ma come si può pensare di avere un paese che abbia un futuro e una crescita, uno sviluppo, una capacità innovativa, quando meno del 4% del PIL va in educazione e quasi il 16% in pensioni? Allora c'è un problema di allocazione della spesa.
1: Esatto, non posso che essere d'accordo con lei, ma infatti quello che lei ci sta dicendo, cioè mi permetta, vuole essere una battuta ovviamente, onorevole, non sembra neanche che lo stia dicendo un politico, perché di solito ci si attacca ad altre cose, sembrano riflessioni che facciamo noi giornalisti al microfono quando gli ascoltatori scrivono, chiamano. Però appunto, dicevo, visto che stiamo peraltro attraversando una nuova crisi, la crisi energetica soprattutto, che peraltro ha mostrato la fragilità del nostro paese, perché abbiamo dipendenze esterne, cioè servono strategie per accelerare, questo è il punto, ma su tanti fronti, perché non si fa mai, però, perché io dico non si fa mai, non solo adesso, non si è fatto nella 10 anni fa, non si è fatto 20 anni fa, evidentemente manca sempre qualcosa, però è il cosa che gli italiani devono comprendere, e soprattutto che cosa si può fare realmente al di là della propaganda. Ecco, visto che oggi lei sta parlando molto schiettamente, glielo chiedo altrettanto schiettamente.
0: Sul tema dell'energia è un altro tema che coglie il cuore della natura del modello di sviluppo dell'Italia, perché lo coglie, perché l'energia è importante ma non è uguale per tutti. Un paese manifatturiero, non dimentichiamo che noi abbiamo tassi di crescita bassi, un debito pubblico alto, però i numeri della manifattura italiana sono i secondi solo a quelli della Germania. La manifattura italiana è una manifattura molto brillante. Bene, quando hai una manifattura forte, quindi hai bisogno di tanta energia e ne hai bisogno sempre. Allora, qual è il problema di un paese come il nostro? Che oltre al tema sacrosanto della sostenibilità energetica, lo ripeto, sacrosanto, però se hai una manifattura forte, hai bisogno che le fabbriche non si fermino mai. Quindi, oltre alla sostenibilità, hai bisogno della sicurezza. Per avere la sicurezza hai bisogno di un mix energetico completo, non basta l'investimento sulle rinnovabili, ma ci vuole, ma non basta, perché le rinnovabili sono altalenanti e la fabbrica non può un po' accendersi, un po' spegnersi. Accanto alle rinnovabili devi avere sempre le fonti piatte, cioè quelle che non smettono mai di produrre energia, sono di due tipi, o quelle da fossili, un tempo c'era il carbone, oggi c'è gas. E il gas, che è molto più sostenibile del carbone, non lo si può abbandonare se si ha una manifattura forte, e l'altro è il nucleare, che a medio-lungo termine ci garantirà, speriamo, anche questa sicurezza energetica. Se hai un mix energetico di questo tipo, il prezzo dell'energia, qui andiamo nel tecnico e chiedo scusa a lei e agli ascoltatori, lo dico in tre parole, però se hai il gas nel mix energetico e se hai una manifattura forte non puoi non averlo, nella produzione di energia ci vuole anche il gas, perché a differenza delle rinnovabili garantisce un'energia sicura sempre, devi togliere dal calcolo del prezzo dell'energia il termoelettrico, cioè il gas come fattore di produzione dell'energia. Perché? Perché col metodo di calcolo del prezzo dell'energia oggi, il prezzo lo fa fare il gas, e il gas genera un prezzo di energia troppo alto. Bisogna, e qui è veramente tecnico e mi fermo, però bisogna scorporare il prezzo del gas dal prezzo del finale.
1: No, lei è arrivato in modo tecnico, però di questo, cioè, si è parlato anche a livello, ma dall'Europa arrivano delle risposte, visto che lei ci rappresenta in Europa.
0: Sì, guardi, questa Nel decreto energia si è di fatto, questo è un merito che va dato al governo, è stata fatta una proposta in cui si toglie il costo dell'ETS dalla produzione di energia da gas e l'Europa ha detto sì, è un buon modello che potrebbe svilupparsi.
1: Almeno è un punto di partenza, diciamo così. Senta, visto che abbiamo citato anche, siamo in chiusura, ma debito pubblico eccetera, e siamo partiti anche poco fa, ho letto un po' di notizie che arrivano dal bollettino della Banca Centrale Europea, che ribadisce peraltro un approccio guidato dai dati, cioè sarà fondamentale capire nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quali dati arriveranno. L'Italia sta facendo abbastanza per non essere percepita come un fattore di rischio nei prossimi mesi? Perché sa, l'Italia da questo punto di vista, a onor del vero bisogna dirlo, si era risollevata, cioè il biglietto da visita italiano era diventato un po' più come dire, piacevole, no? Da tenere in mano e da valutare proprio per la stabilità politica rispetto ad altri paesi eccetera. Però ecco, in questo momento di incertezza viene il dubbio, anche con questi indicatori del debito pubblico eccetera, che si possa tornare indietro. Stiamo facendo abbastanza, onorevole?
0: No, secondo me no, le dico la verità, perché da un lato sono stati fatti errori nel recente passato che sono gravissimi, che hanno, e nei quali oggettivamente ci dobbiamo infilare tutti quanti, perché i 200 miliardi di euro di debito in più, pubblico in più generati dal super bonus sono una colpa di tutti. Smettiamola di dire che sono la colpa solamente del governo che c'è, cioè l'abbiamo un po' voluto tutti, non l'abbiamo capito bene, abbiamo fortunatamente,
1: è stato un po' sottovalutato la portata, no, di questo,
0: abbiamo sperato di rilanciare un fenomeno economico che di solito porta presso indirettamente filiere intere, diciamo manifatturiere, non solo, eccetera, che è l'edilizia, ma l'abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato i calcoli, poi ci sono stati i furbi, non li abbiamo beccati, in parte li abbiamo beccati in ritardo, alla fine se abbiamo 200 miliardi di euro di debito in più sulle spalle da portare avanti e che carichiamo sulle spalle dei giovani. Allora, di errori ne abbiamo fatti, tra l'altro chiedendo le deroghe al patto di stabilità, a me viene da ridere adesso quando vengono chieste ancora le deroghe al patto di stabilità, l'ultima volta che l'abbiamo chiesta abbiamo caricato di altri 200 miliardi di debito il nostro bilancio.
1: Attenzione, certo, perché è per quello che l'Europa non vuole, perché altrimenti poi si carica di più, certo.
0: Allora bisogna avere il coraggio di ridurre drasticamente la spesa pubblica. Per farlo però non basta dire facciamo la spending review, bisogna liberalizzare servizi che oggi vengono gestiti dallo Stato e avere la fiducia di controllarli, ma di affidarli in modo tale che vengano erogati con qualità alta ma con costi minori. Là dove abbiamo investito in questa direzione, faccio un esempio, la competizione libera sull'alta velocità nel trasporto ferroviario ha generato l'alta velocità più brillante in Europa, cioè quella italiana. Fidiamoci della capacità di impresa degli italiani.
1: Va bene, allora io, guardi, apprezzo la schiettezza con la quale lei ci ha parlato, mi auguro però che sia una schiettezza che poi possa essere condivisa dalla classe politica generale, che porti a prendere, come si suol dire, il toro per le corna, perché altrimenti, insomma, è vero che in questo momento il mondo è messo un po' sotto scacco da quello che sta succedendo, però è altrettanto vero che appunto l'Italia parte in svantaggio per il debito pubblico, per la burocrazia non ne parliamo, onorevole, poi magari ne parleremo un'altra volta. La lentezza con la quale purtroppo a volte si interviene, anche per questo a mio parere, credo, non è solo mancanza di volontà, a volte per fare una cosa insomma ci muoviamo come degli elefanti vicino a delle gazzelle, se vogliamo, noi siamo elefanti e gli altri sono gazzelle, quindi insomma non riusciamo a recuperare, però almeno la schiettezza è da apprezzare. Intanto quindi la ringrazio l'onorevole Massimiliano Salini, che ritrovate spesso peraltro qui con Roberto Poletti, che ritroverete, eurodeputato di Forza Italia. Allora, sono le 19:58 minuti, dobbiamo salutarci, il tempo di intanto ricordarvi che la nostra informazione continua con Francesco Massardo, il timone delle 20, poi nel weekend riparte la programmazione del fine settimana, io, Manuela Donghi, che vi ho tenuto compagnia in queste tre ore, riparto con la nuova settimana con Next Economy, ricordo dalle 11 alle 13 il programma dedicato all'economia e alla finanza, quindi vi aspetto lì. Ho ritrovato con molto piacere in regia Giorgio Berselli, c'è sempre Giorgio, però lui fa la sera e la mattina, quindi capita magari raramente di incrociarci, quindi saluto tutti i colleghi che mi hanno aiutata per questa puntata, Matteo Respinti naturalmente in redazione, e c'è Francesco Massardo già collegato, certo, a questo punto lo salutiamo e passiamo il testimone a lui. Francesco, pronto per il timone delle 20, buonasera, dopo il salone del libro peraltro, eccoci qua.
2: Eccoci, sì sì, ma in realtà io sono sempre qua a Torino, ho trovato insomma una postazione vagamente silenziosa per andare in onda e tra poco sono pronto a partire. Abbiamo peraltro tanti temi di politica internazionale che andiamo ad affrontare tra pochissimo dopo il news dal Regno Unito al Perù, alla Cina, agli Stati Uniti, quindi insomma una puntata che da Torino ci porta un po' in giro per il mondo, quindi grazie ancora per la linea e ci sentiamo tra pochissimo.
1: Figurati Francesco, e poi sempre con il riflettore puntato appunto sul salone del libro di Torino. Allora, poi continuano ad arrivare i vostri messaggi, vi ringrazio al 334 11 11 622, scrivete: privatizzare aziende statali e svendere ancora una volta il bene pubblico, argomento da riprendere sicuramente. Allora, sono le 20, quindi vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona serata sul giornale radio, la radio libera di informare, da Manuela Donghi. È veramente tutto, grazie per l'attenzione, ciao.
3: Giornale radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
3: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea e allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
2: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, al sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberte Ulisse, direttore esecutivo di Wamunet.
5: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
4: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
6: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
4: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace, è il claim della nuova edizione.
2: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, la vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny di Gaetano.
7: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, Moi imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
2: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
8: Eccoci qua, sono le 20:09 che scattano in questo preciso istante su Giornale Radio del 15 di maggio. Questo è il timone delle 20. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Pronti ad andare fino alle 21? Allora, per la nostra trasmissione che conclude anche questa settimana, oltre che questa giornata dedicata all'informazione su queste frequenze. Mentre saluto Giorgio Perselli in regia, io oggi vi parlo da una postazione particolare all'interno del Salone del Libro di Torino, che prosegue, andrà avanti fino a lunedì sarà protagonista anche di questa puntata, chiaramente, ma c'è tutto un ampio scenario internazionale da tenere sotto controllo. È terminata la visita di Donald Trump a Xi Jinping, Xi che però ha annunciato che presto, tra qualche giorno, vedrà Putin, quindi chiaramente tiene apertissime tutte le porte. Ci sono altre notizie internazionali che ci impongono di guardare verso il Medio Oriente. Israele rivendica un attacco in Medio Oriente, per l'appunto, che avrebbe colpito un obiettivo sensibile, il capo di Hamas a Gaza, che viene riportato dai media locali sarebbe stato ucciso. Certo, a Gaza ci sarebbe un cessate il fuoco, ma questo evidentemente conta fino a un certo punto. E poi dobbiamo parlare oggi anche di America Latina. In Perù, caos politico, entreremo più nei dettagli, mentre a Cuba è finita la benzina e le accuse del governo vanno dritte dritte agli Stati Uniti. Insomma, sono tantissimi temi, ma ce ne sono anche altri. Purtroppo anche le ricerche, che proseguono con enorme difficoltà alle Maldive per il maltempo, per recuperare i corpi delle 5 vittime italiane della giornata passata. È stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Aspettiamo anche i vostri messaggi, 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp. E intanto i Franz Ferdinand ci deliziano con il primo pezzo di oggi, Hooked.

0: E allora eccoci qua con un po' di ritmo anche nelle vene per ripartire con la rassegna stampa qui all'interno del timone delle 20. E allora insomma veniamo alle grandi questioni internazionali, ci rientreremo anche tra poco. Il leader russo Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, quindi di fatto a pochissimi giorni dal vertice che abbiamo ampiamente seguito e che continueremo a documentare tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, dando conto di una mossa che confermerebbe il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e anche il legame molto stretto del leader cinese con quello russo. La visita sarebbe di un solo giorno, da quello che si apprende, e farebbe parte di una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina, in base a quello che riportano fonti anonime, secondo cui è improbabile che l'evento preveda cerimonie elaborate come ad esempio una parata. Del resto insomma ne hanno fatte abbondantemente per Donald Trump e evidentemente quella era quella più importante da un punto di vista simbolico. Ci sono poi notizie che ci riportano più vicini a casa. Il Regno Unito continua a perdere pezzi, il governo di Keir Starmer, che nel frattempo deve fare i conti con l'astro nascente del partito laburista, il sindaco di Manchester, ormai davvero pronto a sfidarlo con i laburisti che guardano evidentemente già al futuro. Ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, è un governo oramai in stato di avanzata decomposizione quello guidato da Sir Keir Starmer, sempre più impopolare fra i ranghi del suo stesso partito. Per una volta, pur non essendo nuovo a ironie sulle catastrofi altrui, anche Donald Trump ha azzeccato una previsione: sarà duro per Starmer sopravvivere. Dopo le dimissioni del segretario alla salute Wes Streeting e di tre ministre delegate, 90 esponenti laburisti hanno richiesto a Starmer di fare un passo indietro. La nuova stella del Labour sta già preparando il terreno. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, correrà infatti con il via libera dello stesso Starmer e probabilmente il suo appoggio alle elezioni suppletive del collegio nord-orientale di Markerfield, vacante dopo le dimissioni del deputato Josh Simons, che da tempo si era intestato una battaglia contro la corrente più di sinistra del partito, battaglia peraltro cara a Starmer stesso, e che soprattutto era stato costretto alle dimissioni già da un incarico nel gabinetto di Starmer nel mese di febbraio per avere personalmente commissionato e supervisionato inchieste nei confronti di giornalisti interessati a indagare sui finanziamenti di un think tank vicino al Labour. Accanto al dimissionario Streeting e al sindaco di Manchester, anche Angela Rayner ha fatto chiarezza su alcune accuse di elusione fiscale e potrà dunque accedere alla competizione per la futura leadership del partito. Certo, la premessa è che queste elezioni suppletive il Labour le vinca, cosa non scontata perché proprio oggi Nigel Farage, che è il leader di Reform UK, ha promesso di spendersi in tutto e per tutto per questo appuntamento elettorale. Starmer paga naturalmente la sua recente disfatta alle elezioni locali, ma non solo. È entrata in discussione all'interno del partito dei garofani la sua stessa capacità di tenere insieme la sua comunità politica. D'altra parte, lo schiacciante trionfo del Labour alle elezioni generali del luglio 2024 era stato trainato più che altro dal malcontento diffuso e legittimo nei confronti degli ultimi governi conservatori, oltre a un più generale disappunto per la gestione della Brexit. A disfare la Brexit sarà insomma un altro leader. Le ore di Starmer sembrano contate. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie Michele Ceci. Insomma, un maggio piuttosto caldo quello britannico, ma poi ci sono i temi ancora legati alla visita di Donald Trump dalle parti di Xi Jinping. Ne parliamo tra poco. Ci ascoltiamo intanto Bella Kay con la sua Promise.

0: E allora eccoci qua, rientriamo in diretta al timone delle 20, ancora politica internazionale, perché non può passare inosservata la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping che si diletta addirittura a citare Tucidide, che nel suo famoso libro sulla guerra del Peloponneso affermava che quando una potenza emergente sfida quella dominante, la guerra è inevitabile. Ma Xi Jinping ne parla non in toni minacciosi, dicendo forse insieme con gli Stati Uniti possiamo superare questa trappola, lui l'ha definita di Tucidide. Non c'è dubbio che gran parte delle ostilità passi dalle trattative economiche. E allora siamo in collegamento con il professor Alessandro Pio, consigliere scientifico dell'ISPI, già direttore dell'ufficio nordamericano della Banca Asiatica di Sviluppo. Quindi insomma è davvero un grande piacere averla con noi, benvenuto, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ecco, è chiaro che Donald Trump ha cambiato atteggiamento comunicativo, ha sparato a lungo contro la Cina sia in campagna elettorale sia quando era al sicuro, diciamo, alla Casa Bianca, ed è normale che abbia tenuto tutt'altro atteggiamento nei confronti di Xi Jinping. Quello che però davvero interessa è cosa potrebbe succedere dopo questo incontro. Davvero cinesi e americani sono pronti a superare la trappola di Tucidide, peraltro in un periodo in cui in quella trappola ci sono finiti in tanti?
1: I primi risultati di questo incontro direi sono stati di perlomeno appianare alcune delle preoccupazioni che c'erano in precedenza. Trump è noto nei suoi incontri con leader di altri paesi per sparare un po' forte, ci ricordiamo ancora l'esempio di Zelensky. Chiaramente si è dimostrato ancora una volta che quando un bullo si trova di fronte un bullo o una persona di altrettanto livello, i toni diventano molto più moderati, quindi questo l'abbiamo visto nell'incontro. Pensiamo al linguaggio Xi Jinping che dice saremo partner, non rivali, Trump che dice Xi Jinping è un grande leader, parla di amicizia, di un fantastico futuro insieme, cosa che non avremmo pensato di sentire un po' di tempo fa. Però secondo me bisogna guardare al di là della retorica e a quello che è un pochettino il contesto in cui questo incontro si svolge.
0: Ecco, lei è d'accordo con chi sostiene che sia però la Cina a fissare le regole del gioco e che forse Donald Trump abbia con la sua guerra commerciale provato a fare la prima mossa non ottenendo grandissimi risultati e insomma adesso, come dire, l'impressione è che la prossima mossa la dovrebbe fare proprio Xi Jinping, che sia lui a dare le carte, ma è una lettura troppo semplicistica.
1: Facciamo un passo indietro e vediamo un pochettino il contesto in cui questo primo incontro si svolge. Ce ne saranno verosimilmente altri tre, uno ufficiale e due ai margini di incontri collaterali. Trump si trova di fronte delle elezioni nel novembre di quest'anno, in un momento in cui le sue politiche contro gli immigrati hanno subito una pausa dopo le due morti di cittadini americani in Minnesota. L'inflazione è quasi al 4%, era al 3,8% quest'anno. La benzina costa $4,50 il gallone, che a un italiano fanno ridere perché è un euro al litro, però per gli americani sui prezzi della benzina si vincono e si perdono le elezioni. E la guerra in Iran è arrivata a uno stallo, quindi lui aveva sostanzialmente bisogno di dichiarare vittoria in qualche modo, di far vedere che era in controllo, e soprattutto che sulle esportazioni delle tre B, che sono beef, beans e Boeing, cioè la carne, la soia e gli aeroplani della Boeing, avrebbe ottenuto qualcosa. Xi è entrato nell'incontro molto più tranquillo, lui ha consolidato la sua leadership di recente, ci sono state delle purghe anche nell'esercito, la Cina ha un surplus commerciale stabile perché è riuscita a dirottare verso paesi terzi le sue esportazioni. L'unico problema che ha la Cina è che la crescita è lenta, la Cina cresceva all'8%, gli ultimi due anni al 5%, i prossimi due ovviamente al 4,5%, e quindi Xi Jinping ha sostanzialmente bisogno di stabilità. E quindi il fatto che l'incontro non abbia avuto particolari ripercussioni, anche se non ci sono state dichiarazioni ufficiali significative, ottiene i risultati che Xi Jinping voleva. Trump venderà senz'altro domesticamente come un grande successo l'incontro. Di fatto non è cambiato molto rispetto a prima. Diciamo, il vero stallo che è che gli Stati Uniti usano i dazi e le vendite di armi a Taiwan come leva verso la Cina, e la Cina usa i minerali rari e la sospensione delle importazioni dagli Stati Uniti come arma di risposta, di fatto porta a una situazione di pareggio. Nessuno vuole provocare l'altro, quindi secondo me continueremo per un periodo ad avere una situazione abbastanza stabile, diciamo, su questo fronte. Casomai gli Stati Uniti se la rifaranno contro altri paesi più deboli. Non con la Cina.
0: Sì, questa è una lettura, come dire, che può sembrare, è ovviamente molto lucida. Il fatto è che viviamo, come dire, in un periodo in cui tutto ciò che sembrerebbe prevedibile viene messo spesso in dubbio da Donald Trump. Lei crede che, al di là delle dichiarazioni di facciata che sono in parte emerse, si sia parlato davvero anche di Medio Oriente? Ha fatto un po' anche sorridere amaramente, immagino, i leader europei quando Donald Trump ha detto la Cina farà la sua parte e non darà armi all'Iran, che, come dire, come sforzo non è tantissimo, ecco, quello lo fa anche l'Europa.
1: Certamente, no, ed infatti è un altro esempio di come c'era il bisogno di dichiarare vittoria dal punto di vista di Trump, mentre la Cina, tutto sommato, in questo momento fa lo spettatore contento, perché gli Stati Uniti si sono messi un pochettino in un canale da cui è difficile uscire, e loro hanno solo da guadagnare, diciamo, anche come reputazione internazionale. Condannare un'aggressione, una guerra di aggressione, è facile, no? Della posizione in cui tutti sono, e quindi tutto sommato direi che la palla è un po' più nel campo cinese.
0: Quello
1: che forse un po' preoccupa è che alcune delle vere questioni non sono state affrontate. Per esempio, tutto il discorso dell'intelligenza artificiale,
0: sì, di cui si era detto diventerà il tema principale, quasi si è sentito pochissimo a livello di dichiarazioni ufficiali, quantomeno.
1: Esatto, lì si è parlato, secondo me, molto poco. Nessun paese vuole chiaramente rinunciare alla sua possibilità di supremazia. Gli Stati Uniti hanno la leva, che hanno il controllo sui semiconduttori per adesso. Taiwan chiaramente interessa alla Cina, anche perché la grossa parte dei semiconduttori si fanno lì, e quindi, diciamo, questo argomento, che ha bisogno di coordinamento internazionale, purtroppo non può essere risolto a livello nazionale, secondo me non è stato toccato. Questa è una cosa che potrebbe avere delle ripercussioni per tutti più avanti. L'altra cosa interessante, se mi permette, è che ci troviamo di fronte a due paesi con due modelli energetici molto diversi. Cioè, la Cina in questo momento è il campione dell'energia verde rinnovabile solare,
0: sì,
1: e gli Stati Uniti paradossalmente sono il campione delle energie fossili, quando 10 anni fa era esattamente il contrario.
0: Chiaro. Si ricorda. Fa un certo effetto vedere la Cina guardare quasi dall'alto, diciamo, da questo punto di vista, il grande nemico. Le chiedo veramente in conclusione, non so se, ecco, è appassionato di sport, ad alcuni è sembrata quasi una partita un po' di fine stagione, quando entrambi i leader avevano bisogno di portare a casa il pareggio, diciamo così, ed è finita grosso modo 0-0. È un po' questa la visione, o c'è uno dei due leader che esce meglio, diciamo, da questo bilaterale così atteso, così importante?
1: No, non credo. Cioè, o è una stretta vittoria di misura per la Cina, ma stiamo proprio parlando di decimali, o è sostanzialmente un pareggio. Ognuno torna a casa raccontando che è stato il vincitore, che comunque è stato un buon incontro. Le tensioni internazionali non sono aumentate, tutti tirano un respiro di sollievo, diciamo. Adesso vedremo in pratica che cosa succede e cosa si materializza. Le dichiarazioni ufficiali sono state molto fumose al proposito.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 20 e 30 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
8: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta al timone delle 20 qui su Giornale Radio. Vi chiedo scusa per aver perso per qualche istante il collegamento poco fa. Sono, lo dicevo insomma, poco fa in apertura di puntata in onda da una location un po' particolare, dal Salone del Libro di Torino, che ha aperto ieri. I battenti andrà avanti fino a lunedì, qui nella sala stampa. Insomma, a volte la connessione può essere un po' più debole. Ringrazio ovviamente ancora anche il nostro ospite, il professor Alessandro Pio, che ci ha ben narrato alcuni aspetti direi non secondari dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Tra poco rimaniamo in America, ma andiamo nell'America Latina per parlare di Perù e per parlare di Cuba. Nel frattempo però vi dicevo insomma anche in apertura degli aggiornamenti all'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà. I corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri in cui si sono immersi ieri mattina. Al maltempo ferma le ricerche della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e del neolaureato Federico Gualtieri. Forti venti e l'allerta meteo hanno interrotto dunque le attività dei sommozzatori. Si ritiene che comunque i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui invece è stato recuperato il cadavere del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. È stata anche aperta un'indagine sulle cause ancora sconosciute. Si tratta di evidentemente non turisti capitati per caso, di esperti, di persone che conoscevano, evidentemente sapevano quello che facevano, ma le condizioni erano certamente non delle più facili. Ci auguriamo insomma, come sempre, che possa essere fatta quantomeno chiarezza su quel che è accaduto, che comunque non cancella minimamente l'esito della tragedia. Tra poco andiamo dunque sugli scenari latinoamericani, ma ripartiamo anche dalla musica in questa serata con Giorgio Berselli in regia. Ci ascoltiamo il boss Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.

0: Eccoci qua, 20:37 su Giornale Radio. Ripartiamo dall'America Latina, dicevamo, perché il leader di destra peruviano Rafael López Aliaga ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni presidenziali, ma sono passate settimane di accuse, di brogli, attacchi contro le autorità elettorali, appelli alla mobilitazione di piazza. In un video pubblicato sui social, il candidato di Rinnovamento Popolare, Renovación Popular, ha dichiarato che resti nella storia che ho combattuto fino all'ultimo respiro, una svolta che arriva dopo che il giurì nazionale delle elezioni ha respinto in via definitiva la richiesta di annullare oltre 4.700 seggi elettorali. In collegamento con noi per un'analisi che poi potrebbe spostarsi anche su Cuba, dove c'è tutt'altra situazione da commentare, la professoressa Antonella Mori, economista dell'Università Bocconi di Milano, head del programma America Latina dell'ISPI. Buonasera, bentornata.
1: Buonasera a tutti.
0: Ecco, insomma, io ricordo che a margine del voto le avevamo anche chiesto, insomma, un parere, e ci aveva subito detto ci vorrà parecchio tempo prima che si riesca a trarre qualche analisi da quello che è successo in Perù. In realtà, insomma, le accuse di brogli sono qualcosa che si è già vista nella politica dell'America Latina. Il caso, insomma, è abbastanza eclatante, forse anche la conclusione o alla fine era l'unica possibile.
1: Beh, quello che anche ha contato è il tempo che è stato necessario per arrivare a tutto il voto nelle aree rurali, nelle aree più remote, perché è quello che poi ha cambiato la sorte, diciamo, del secondo posto. Appunto, dalle elezioni era chiaro, dal primo turno delle elezioni era chiaro che Keiko Fujimori aveva preso più voti, mentre era appunto non si capiva, sembrava a un certo punto che l'altro candidato di estrema destra potesse essere al secondo posto, ma mancavano tutti i voti o la maggior parte, diciamo, dei voti delle zone rurali, dove in realtà Roberto Sanchez è molto più popolare, e quindi questo è quello che ha cambiato poi alla fine la sorte. E poi hanno naturalmente ricontato i voti per evitare brogli, e soprattutto perché sono pochissimi i voti di differenza, qualche migliaio tra il secondo e il terzo, quindi hanno dovuto anche ricontarli per quello. Ma quello che veramente all'inizio mancava erano i voti nelle zone rurali.
0: Peraltro López Aliaga era arrivato terzo, appunto, dietro Keiko Fujimori, e Roberto Sanchez aveva denunciato, dicevamo, le irregolarità nello scrutinio, aveva evocato proteste che il Perù ha già conosciuto, insomma, anche in maniera piuttosto imponente negli anni precedenti. Crede, come dire, che ci sia in tutto questo un effetto anche Donald Trump? Insomma, sappiamo che è un altro leader che non ha gradito e non ha mai accettato veramente la sconfitta elettorale, o, come dire, da questo punto di vista l'America Latina fa scuola?
1: No, beh, penso che sia abbastanza normale quando comunque è un voto tra due candidati ovviamente molto diversi, molto, perché uno di estrema destra, l'altro di estrema sinistra, con pochi voti di differenza, e quindi questo sì, comunque rimane. Quindi forse appunto ancora è presto evocare Trump, perché questo era il primo turno, però sì. No, direi che è un po' normale quando i voti sono così, e insomma si sapeva. E poi appunto inizialmente lo spoglio dei voti è stato molto lungo, e quindi inizialmente era in testa il candidato di destra, e poi man mano che arrivavano i voti alle zone rurali è passato davanti il candidato di sinistra, ma sempre il margine comunque era molto limitato, quindi insomma alla fine, però, con tutti i conteggi e tutto, alla fine appunto è stato accettato anche dal candidato di destra, che attualmente è al terzo posto, appunto il fatto che effettivamente sì, è lui al terzo posto per pochi voti. Ma ricordiamoci che anche negli Stati Uniti hanno vinto i presidenti per pochi voti, quindi insomma alla fine uno deve accettare.
0: Che Perù ci dobbiamo aspettare adesso, in uno scenario che vede una certa polarizzazione? Lei lo diceva, insomma, erano due candidati veramente completamente diversi, poteva prendere evidentemente due direzioni molto diverse il Perù a livello di alleanze regionali e di, insomma, atteggiamento anche economico. Cosa possiamo aspettarci?
1: Beh, diciamo che il Perù in questo momento è veramente davanti a due candidati molto diversi, perché Keiko Fujimori, diciamo di destra, non estrema come era l'altro candidato, però cioè, sicuramente di centrodestra, e invece Roberto Sanchez è di un'estrema sinistra. Quindi in un paese che comunque è diviso, allora ci sono varie cose da dire ed è difficile fare delle previsioni, perché come sappiamo da Keiko Fujimori è la quarta volta che si presenta, quindi sì, ha perso tre volte e l'ultima volta ha perso con Castillo, che in un certo senso era un candidato simile a quello che è adesso Roberto Sanchez. Quindi quello che sembra è che un po' questo anti-fujimorismo, che è stato molto forte, perché appunto il padre di Keiko Fujimori è stato amato da alcuni ma odiato da altri, e la parte di popolazione peruviana che l'ha odiato l'ha continuato a odiare così tanto che questo si è riflesso anche sulla figlia. Che questo sia un po' anche diminuito, un po' appunto sono passati molti anni, un po' è morto, perché mentre in passato c'era sempre questa idea: se vince la Keiko Fujimori darà la possibilità a suo padre di tornare libero, insomma di fare queste cose, e forse questo portava le persone a votare ancora contro di lei, ecco, questo non c'è più, questo elemento, e allora è veramente aperta, e forse è la volta forse che la Keiko Fujimori potrebbe arrivare prima, sempre con un margine probabilmente limitato. Comunque, prima di vedere il risultato, è difficile dire qualsiasi cosa, proprio perché è una situazione polarizzata, ma

0: il potere del Congresso è aumentato molto, tanto che sono stati loro come Congresso che hanno messo hanno fatto l'impeachment a 3 presidenti. Quindi il potere del Congresso è aumentato molto e quindi si è indebolito il potere del presidente, ovviamente, da questo. Quindi il Congresso è comunque, non c'è nessun partito alla maggioranza, anche la Keiko Fujimori non ha la maggioranza, quella che ha più voti ma non ha la maggioranza, e quindi in ogni caso qualunque sia il presidente avrà una possibilità di manovra limitata dal Congresso, dal Parlamento e dal Senato che hanno ricostituito. Yeah,
1: da un Parlamento che non risponderà, diciamo, in maniera massiccia, ecco, alla maggioranza necessaria, quindi questo è un altro scenario fondamentale. Le chiedo veramente in conclusione, cambiando totalmente discorso, non ha di questi problemi, diciamo, di maggioranza Cuba, che però ha problemi ben più seri, ha dichiarato che sostanzialmente il gasolio è finito, l'effetto è causato totalmente dal blocco statunitense, siamo a un punto di non ritorno, insomma, è come dire, sembra essere una scheda che Donald Trump tiene in un cassetto ed è pronto a tirare fuori da un momento all'altro.
0: Ma direi che sì, direi che qualche cosa di un cambiamento magari in stile venezuelano, ma comunque ce lo dobbiamo aspettare questa volta, perché la strategia degli Stati Uniti è quella di, appunto, hanno messo veramente in termini economici e stanno strangolando Cuba, nel senso che non solo c'è il normale embargo che hanno avuto, appunto, nei passati 60 anni, ma adesso hanno messo anche sanzioni a tutti quelli che fanno attività economica con Cuba, cosa che prima non c'era. Quindi veramente la strategia è quella dello strangolamento, però, appunto, ieri o oggi, adesso non mi ricordo quando l'ho letto, se era ieri o è successo oggi, il capo della CIA è atterrato a Cuba per discutere. Sì. Quindi, quindi loro stanno mettendo davanti a Cuba il fatto che se non fanno quello che vogliono loro, comunque o vengono totalmente strangolati come economia e poi minaccia militare. Quindi, ecco, quello che io mi aspetto è che effettivamente non ci sarà un cambiamento, nel senso che democrazia domani, come non c'è stata neanche in Venezuela, però cambiamenti del tipo... Vabbè, probabilmente anche il capo,
1: sì, un giro di vite ci sarà, certo.
0: Dovrà uscire di scena, ci sarà probabilmente un altro, magari si parla di un nipote dei Castro che potrebbe entrare con un po' di aperture economiche, ma soprattutto chiusura a presenze straniere non volute, quindi cinesi, russi. Questa ormai è una strategia molto chiara in Cuba, e poi mettere le mani sulle risorse, materie prime, che comunque qualcosa Cuba ha, certo non è la ricchezza di petrolio del Venezuela e di altre materie prime, ma diciamo, Cuba comunque no, anche un po' di cobalto, nickel, quindi hanno delle materie prime, ma il vero punto è quasi, direi, un punto di dare un segnale anche ai propri elettorato interno negli Stati Uniti. Trump vuole fare qualche cosa di, diciamo, che possa dire: va bene, io ho fatto qualcosa di positivo, ho cambiato le cose a Cuba. E sarebbe difficile invece farlo con un'invasione naturalmente militare, quello non credo che succederà.
1: Vedremo ovviamente. Cuba poi rappresenta, al di là di essere uno stato sovrano, un simbolo di un periodo che forse andrebbe a terminare, anche se la ricetta Venezuela potrebbe essere in qualche modo applicata anche lì. Grazie davvero alla professoressa Antonella Mori, come sempre insomma illuminante sugli scenari latini, due scenari evidentemente completamente diversi, ma entrambi entrati nelle cronache, nell'attualità. Noi tra poco chiudiamo facendovi ascoltare anche qualche voce da questo salone del libro di Torino, lo faremo anche poi nei prossimi giorni chiaramente, ma ripartiamo anche dalla musica. L'ultimo pezzo di oggi di Luis Capaldi si chiama Stay Love, e poi rientriamo in diretta.

0: E allora eccoci, come vi dicevo, insomma, trasmetto oggi da Torino. È iniziato ieri il Salone Internazionale del Libro, un appuntamento ormai più che decennale che da tanti anni porta nel capoluogo piemontese il meglio della cultura italiana, presentazione di tanti volumi, ma anche occasione ovviamente di tante riflessioni. Oggi e domani noi di Giornale Radio ci siamo, ci sono io insomma a raccogliere alcune voci che vi proporremo chiaramente nei nostri programmi con i nostri interventi. Questa sera vi voglio proporre l'intervista realizzata con Stefano Cappellini, vice direttore di Repubblica e autore del libro uscirà tra qualche giorno per UTET, Rosso Bruni, storia e diffusione del rossobrunismo, convergenza, lo sapete, fra culture politiche nate agli estremi opposti, l'estrema destra che a punti di contatto con l'estrema sinistra, è stata anche l'occasione chiaramente per fare non solo un discorso storico ma anche qualche riflessione sul presente. E allora vi faccio ascoltare l'intervista realizzata oggi qui a Torino con Stefano Cappellini. Stefano Cappellini presenta al Salone del Libro a Torino Rosso Bruni, un libro che uscirà tra qualche giorno, che è un racconto di storia che parte però con riflessioni che sono molto valide per l'attualità in un'era in cui il mondo è sempre più polarizzato, i poli rischiano di toccarsi.
1: Beh sì, di confondersi e non in modo casuale o improvvisato. La commistione tra ideologie di destra e di sinistra è diventata sempre più frequente negli ultimi tempi, sempre più rivendicata e soprattutto intorno ad alcune vicende drammatiche del nostro tempo, in particolare su tutte la guerra in Ucraina, che è una delle storie più raccontate per spiegare in che modo la guerra in Ucraina, l'aggressione russa, è diventata un grande veicolo di propaganda rossobruna, fondendo in egual misura quasi posizioni, idee di estrema sinistra e di estrema destra.
0: In Italia spesso proprio sulle risoluzioni, sugli aiuti all'Ucraina, l'estrema destra, diciamo l'estrema sinistra, finiscono per votare assieme. Il Movimento 5 Stelle sono i rossobruni d'Italia, secondo lei?
1: No, io non penso che il Movimento 5 Stelle sia rossobruno nel senso che sia un partito fascio comunista, questo ovviamente non lo penso. Penso però che abbia attinto a tante idee rossobrune e abbia giocato volontariamente sulla commistione di idee di destra e di sinistra, in parte per allargare il proprio mercato elettorale e in parte per effettiva adesione, diciamo, a questa commistione, no? A questa confusione che soprattutto in politica estera poi porta a fare un certo tipo di scelte filo russe, filo venezuelane, filo iraniane.
0: C'è uno scenario che vede, se vogliamo, trovare dei punti d'unione, perché poi si tratta di tracciare un perimetro entro il quale inserire i rossobruni oggi e ieri, la critica al capitalismo, all'imperialismo. Oggi è più difficile forse individuare chi è davvero l'imperialista, il caso della Russia forse è il più emblematico.
1: Sì, non c'è dubbio, diciamo, a me appare abbastanza evidente, anzi tolgo l'abbastanza, il fatto che il disegno putiniano sia un disegno squisitamente imperialista. La particolarità è che invece a molti questa cosa non appare evidente, anzi Putin appare come un baluardo all'imperialismo dell'Occidente, e del resto l'antioccidentalismo insieme all'anticapitalismo è un grande collante del rossobrunismo.
0: Faccio un'ultima domanda: non è stato nominato quest'oggi Donald Trump all'interno di una discussione che però si può fare, insomma, per tanti anni si è detto guardare verso l'America significa fare un compromesso su certi aspetti ma stare dalla parte della democrazia. Oggi questo sembra essere forse messo più in dubbio e questo può accrescere i movimenti rossobruni.
1: Non c'è dubbio, anche perché la scelta di Trump è chiaramente quella di avviare un dialogo privilegiato proprio con le autocrazie. Abbiamo visto con il fresco viaggio in Cina di Trump, dove a differenza di altre missioni diplomatiche il rapporto con Xi e le dichiarazioni soprattutto dopo l'incontro sono state di grande rispetto, di grande apertura, a differenza invece di quello che Trump fa quando solitamente incontra i leader di paesi occidentali, a cui riserva invece invettive, battute, quando non proprio vere accuse. E quindi non c'è dubbio che l'America di Trump in questo momento ha saltato il fosso ed è un'America che si è schierata a fianco delle grandi autocrazie in maniera ormai abbastanza esplicita.
0: C'è il rischio però che questo generi anche dei dissapori interni all'Europa. L'Unione Europea sembra essere uno degli obiettivi dei nemici dei rossobruni, però essere oggi a favore di Trump è un passo che anche l'Europa sta tentennando a fare.
1: L'Europa paga le sue storiche divisioni e la difficoltà di muoversi senza avere, diciamo, una vera unità in tanti campi, ma l'Europa resta il grande baluardo contro la deriva rossobruna e la deriva antidemocratica. L'Europa è attaccata dagli autocrati e dagli amici degli autocrati perché è una grande isola di democrazia con enormi difetti, ovviamente come tutte le democrazie, ma una democrazia difettosa, anche la più difettosa, sarà sempre preferibile a un'autocrazia.
2: Grazie, grazie mille.
0: E questo Stefano Cappellini dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Nei prossimi giorni, insomma, vi daremo anche altri spunti che raccoglieremo e che abbiamo già raccolto. Vi do insomma un aggiornamento importante a livello internazionale. Mentre Gabriele ci dice la Cina non è un'autocrazia, o sbaglio? Beh, insomma, sulla carta no, poi la qualità delle elezioni magari è rivedibile. La novità importante veramente in chiusura è un cessate il fuoco che è stato esteso di altri 45 giorni tra Libano e Israele. Sarebbe dovuto scadere domenica, ma il Dipartimento di Stato americano annuncia al termine del secondo giorno di colloqui che tra i due paesi a Washington, che per un altro mese e mezzo si andrà avanti. È chiaramente un'ottima notizia, soprattutto sul fronte umanitario, e dunque insomma ve la diamo in chiusura. So che c'è una notizia che poi per il pubblico italiano è forse ancora più importante di questa, ve la do veramente prima di salutarci. Jannik Sinner sta giocando le semifinali a Roma degli internazionali di tennis contro Medvedev. Ha stravinto il primo set 6-2, ma ha perso il secondo 5-6, molto teso evidentemente. Si sta adesso giocando il terzo set per sapere se Jannik sarà protagonista della finale prevista per domenica, se avrà la meglio su Medvedev. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Grazie a Michele Ceci in redazione, a Giorgio Verselli in regia, e a tutti voi un augurio di un fine settimana da trascorrere, se vorrete, chiaramente con chi amate, ma anche con noi. Il palinsesto di Giornale Radio è sempre di altissima qualità anche nel fine settimana. Da Francesco Massardo è tutto. Noi con il Timone ci risentiamo lunedì dalle 20 alle 21, ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari a offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
4: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Gambe pesanti a fine giornata, caviglie gonfie che quasi non entrano nelle scarpe, quei segni bluastri, tortuosi, che compaiono sulla pelle come ragnatele. Questa è la realtà quotidiana per più di una persona su 3. Le vene varicose non sono semplice difetto da nascondere con la bronzatura, ma sono la firma visibile di una battaglia che il nostro corpo combatte ogni singolo secondo contro la forza di gravità. Il cuore spinge il sangue fino alla punta dei piedi, ma poi c'è la risalita, una risalita lunga, faticosa, che dal basso deve tornare verso l'alto. In condizioni normali, dentro ai nostri vasi ci sono piccoli rubinetti intelligenti, valvole che si aprono per far salire il flusso e si chiudono subito per impedirgli di cadere. Ma quando le pareti delle vene si allargano e perdono elasticità e tono, quelle valvole non si toccano più. Il sangue torna indietro, ristagna, gonfia i tessuti ed è lì che comincia la stasi, che si fa sentire soprattutto d'estate e dopo ore passate in piedi fermi a lavorare. C'è la genetica di mezzo, ci sono gli ormoni femminili, chili di troppo, il tempo che passa, lo sforzo naturale di una gravidanza. La fragilità venosa è una malattia cronica e progressiva. Se ignorata per anni, la pelle sopra la caviglia si indurisce, si macchia di scuro e rischia di spaccarsi in ferite aperte e dolorose che guariscono a fatica. Oppure, peggio, il sangue fermo può formare un coagulo profondo, un trombo pronto a viaggiare pericolosamente verso i polmoni. Non esiste una cura magica che cancelli la predisposizione, ma oggi la medicina ha smesso di essere traumatica. Non si strappano più le vene in sala operatoria. La chirurgia moderna usa il calore del laser e della radiofrequenza, oppure l'azione mirata della scleroterapia per sigillare i vasi malati direttamente in ambulatorio, senza tagli e senza dolore. Il resto si fa con la prevenzione di tutti i giorni, si fa muovendosi, camminando a passo svelto per attivare la pompa muscolare del polpaccio, usando le calze elastiche graduate e sfruttando i principi attivi che la natura ci offre, come il rusco, l'ippocastano o il mirtillo, che sono formidabili per rinforzare i capillari. E si fa anche a tavola, scegliendo cibi drenanti, grassi buoni ricchi di omega 3 e antiossidanti, eliminando le spezie e i condimenti, soprattutto il sale, che aumentano l'infiammazione e il colesterolo cattivo. Curare le proprie vene significa ascoltare i segnali delle gambe prima che si trasformino in complicanze, per continuare a camminare leggeri e a passo sicuro. Oggi parleremo di vene varicose, prima però l'appuntamento è con Laboratorio Salute e a seguire con la sanità del territorio a cura di Matteo Respinti. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: E adesso a Check Up arriva Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: La trasmissione dell'antivirus da persona a persona attraverso le vie respiratorie è possibile ed è già stata osservata in passato. Tuttavia, eventuali focolai possono essere contenuti anche con misure relativamente semplici come isolamento e quarantena dei contatti. Lo spiega all'ANSA Giovanni Rezza, professore di igiene e sanità pubblica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, sottolineando che il contagio avviene soprattutto da soggetti sintomatici, quindi più facilmente individuabili e isolabili. Rezza ricorda uno studio pubblicato nel 2020 relativo a un focolaio avvenuto in Argentina. Inizialmente 3 persone avevano contratto il virus dai ratti, ma successivamente il contagio si era diffuso ad altri individui attraverso la trasmissione respiratoria, probabilmente tramite goccioline di saliva o aerosol. Secondo Rezza, i rischi maggiori si registrano nei contatti ravvicinati e prolungati, come sarebbe accaduto anche nel focolaio sulla nave Ondius. In alcuni casi potrebbero inoltre esistere dei super diffusori, cioè persone con una carica virale molto elevata, capace di trasmettere il virus più facilmente ad altri. La buona notizia, sottolinea Rezza, è che questi soggetti tendono generalmente a sviluppare sintomi evidenti anche severi, rendendo più semplice identificarli e tracciare rapidamente i contatti da sottoporre a quarantena. Secondo il professore, inoltre, le persone asintomatiche probabilmente non hanno un ruolo importante nella diffusione del virus. Nel caso della crociera, conclude, il problema principale sarebbe stato il mancato riconoscimento iniziale del primo caso come potenzialmente contagioso. Caldo e freddo estremi, soprattutto se combinati con l'inquinamento, aumentano il rischio di infarti, ictus e morti cardiovascolari. È quanto emerge da uno studio presentato al congresso ESC Preventive Cardiology 2026, basato su oltre 8 milioni di persone in Polonia. Le ondate di calore hanno effetti immediati, più 7.5% di eventi cardiovascolari e 9.5% di decessi già nello stesso giorno. Il freddo invece agisce più lentamente, ma con effetti prolungati nei giorni successivi. Il rischio aumenta ulteriormente con l'inquinamento atmosferico. Alcune sostanze come ozono e polveri sottili amplificano l'impatto delle temperature estreme. Secondo lo studio, circa il 13% dei decessi cardiovascolari è legato proprio all'inquinamento. A livello globale si stima che ogni anno circa 1.800.000 morti cardiovascolari siano attribuibili a temperature non ottimali, in un quadro aggravato dal cambiamento climatico. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari entra nella rete europea dei centri oncologici di eccellenza, un'iniziativa dell'Unione Europea che riunisce oltre 160 partner in 31 paesi. L'obiettivo della rete è rafforzare la collaborazione tra i principali centri oncologici, ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure, armonizzare gli standard assistenziali e favorire l'innovazione nella ricerca e nella pratica clinica. Per l'Istituto Barese si tratta di un riconoscimento importante che ne consolida il ruolo nel sistema oncologico europeo e nazionale, mettendo un confronto diretto con altri poli d'eccellenza e un rafforzamento del legame tra ricerca e assistenza ai pazienti. Al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar è stata introdotta una nuova tecnologia per la chirurgia della cataratta che integra laser robotico e intelligenza artificiale. Il sistema, chiamato Ellie, permette di creare una sorta di mappa digitale dell'occhio guidando il laser con precisione micrometrica e adattando l'intervento alle caratteristiche di ogni paziente. L'obiettivo è rendere la chirurgia più sicura, precisa ed efficace senza sostituire il chirurgo, ma supportandone il lavoro. L'Istituto Veronese è il primo in Italia ad adottare questa tecnologia ancora poco diffusa a livello mondiale. La cataratta è una patologia molto comune legata all'età. In Italia si esegue circa 650.000 interventi l'anno, numero destinato a crescere nei prossimi anni per l'invecchiamento della popolazione. L'unica cura è la sostituzione del cristallino con una lente artificiale che oggi può anche correggere difetti visivi come miopia, astigmatismo e presbiopia, riducendo spesso la necessità degli occhiali. A Padova una telefonata ha salvato la vita a un neonato che stava soffocando dopo aver ingerito un piccolo gioco in casa. È accaduto grazie al pronto intervento della centrale operativa del SUEM 118 Padova, dove l'infermiere Gianluca Trevisan ha guidato la madre al telefono nelle manovre di disostruzione pediatrica mentre l'ambulanza era in arrivo. Con istruzioni precise e voce calma, il tecnico ha accompagnato passo dopo passo la donna, che è riuscita a liberare le vie respiratorie del bambino prima dell'arrivo dei soccorsi. Quando il 118 è giunto sul posto, il neonato respirava già autonomamente ed era fuori pericolo. Un episodio che le autorità regionali hanno definito un esempio di efficacia del sistema di emergenza-urgenza e del valore del lavoro di squadra tra operatori e cittadini. Il battito cardiaco potrebbe avere un ruolo inatteso nella lotta contro i tumori. Secondo uno studio pubblicato su Science, coordinato da Serena Zacchigna, le contrazioni del cuore sembrano rallentare la crescita delle cellule tumorali. La ricerca, condotta insieme a diversi centri italiani, tra cui il Centro Cardiologico Monzino e lo IEO, ha osservato che quando le cellule tumorali sono sottoposte a stimoli meccanici simili al battito cardiaco, la loro proliferazione diminuisce. Al contrario, in assenza di queste forze, la crescita aumenta. Gli esperimenti su modelli animali e tessuti cardiaci umani hanno confermato questo effetto, suggerendo che le forze fisiche generate dal cuore possano influenzare lo sviluppo dei tumori. Da qui l'ipotesi futura: sviluppare dispositivi indossabili o sistemi robotici capaci di riprodurre queste contrazioni per rallentare tumori superficiali come quelli della pelle o della mammella. Alcuni prototipi sono già in fase di studio e potrebbero arrivare a test clinici nei prossimi anni. Un nuovo polo d'eccellenza per le cure cardiologiche sorgerà a Roma. È il centro cuore della Fondazione Policlinico Gemelli RCCS, un progetto da 27.000 metri quadrati che prevede 100 posti letto, 28 di terapia intensiva, 16 per il day hospital e 9 sale operatorie ad alta tecnologia. La struttura, dotata anche di telemedicina e soluzioni sostenibili, dovrebbe essere completata in circa 3 anni. L'iniziativa, sostenuta anche dalla Fondazione Roma, punta a superare la frammentazione delle cure offrendo un modello integrato e centrato sul paziente. Il centro riunirà tutte le attività cardiovascolari del Policlinico con un approccio multidisciplinare. La prima pietra è stata benedetta in Vaticano da Papa Leone. Il progetto, dedicato alla memoria di Papa Francesco, vuole coniugare innovazione, ricerca e attenzione alla persona in linea con la visione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra poco arriva Matteo Respinti con la sanità dal territorio.

0: La linea va a Matteo Respinti e al suo ospite.
1: Ciao Vicky, io saluto il dottor Massimo De Fino, direttore generale dell'IRCCS CROB, centro di riferimento oncologico della Basilicata e una delle principali strutture oncologiche del Mezzogiorno coinvolte nel progetto Beacon. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a lei.
1: Le chiedo, Beacon nasce per affrontare un problema strutturale della sanità italiana, che è quello della mobilità sanitaria oncologica, che ogni anno costringe migliaia di pazienti a curarsi fuori regione. Come è nato il progetto e qual è il ruolo specifico della struttura che lei dirige all'interno di questa rete?
2: Sì, faccio una premessa. Il nostro istituto, che è l'Istituto Oncologico di Basilicata, che è un istituto di ricerca scientifica, insieme agli altri due IRCCS oncologici del Sud, che sono il Pascale di Napoli e l'Oncologico di Bari, sono riuniti assieme anticipando quella che è la scelta ministeriale di stimolo per formare delle reti tra IRCCS, proprio formando sin dal 2017 la rete Amore, che significa Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete. Appunto, siamo i tre IRCCS che ci siamo messi a tavolino e abbiamo iniziato a discutere su quello che può essere l'apporto di ognuno di noi nell'ambito della rete stessa per far sì che le persone, come diceva lei nella domanda, in particolare le donne per quello che riguarda il tumore alla mammella, possano restare ed essere trattate, quindi attraverso un processo di fidelizzazione presso i nostri tre istituti, per ridurre quella che è la migrazione sanitaria verso gli istituti del nord, centro nord Italia. E il progetto Beacon, che significa Breast Cancer and Charge Assessment and Care Without Driving the Navigation, in parole povere, scusate il mio inglese, è la valutazione e cura avanzata del tumore al seno attraverso i risultati, gli indicatori di esito e quant'altro, si basa soprattutto sulla volontà da parte di questi tre istituti di confrontarsi tra di loro e di scegliere quelle che sono le terapie migliori per affrontare il tumore al seno, soprattutto il tumore complesso, quello metastatico.
1: Chiarissimo, quindi appunto come diceva lei il progetto coinvolge tre IRCCS e le chiedo che tipo di collaborazione è, una collaborazione scientifica, organizzativa, clinica, come si integrano questi centri, come lavorano insieme?
2: Sì, questi centri e questa rete nasce appunto con una volontà di formazione a 360 gradi, partendo da prima come una collaborazione di tipo scientifica e tra l'altro questo progetto che è tra virgolette sponsorizzato da Novartis e che è stato portato avanti da IQA che ci hanno affiancato nella formazione del nostro personale e passa attraverso la parte più prettamente scientifica e anche di pubblicazione alla parte di formazione personale e poi a creare appunto queste reti cliniche e il percorso diagnostico terapeutico assistenziale in maniera specifica del tumore alla mammella con un gruppo tecnico che si è venuto a creare da persone che sono state individuate da ogni IRCCS per un totale di 15 persone che sono state poi formate e il cui know-how viene portato poi all'interno dei propri istituti. Qual è l'obiettivo? Di creare un unico gruppo omogeneo multidisciplinare, viene definito GOM, gruppo omogeneo multidisciplinare, in cui gli specialisti, anche attraverso la telemedicina, si parlino tra di loro e affrontino quei casi complessi per vedere qual è la migliore cura possibile. Quindi è partito come attività di tipo scientifica, tant'è vero che l'idea è quella di portare avanti dei farmaci innovativi come trial clinici su tutte e tre gli istituti e si immagini il numero di dati, certo, che noi potremmo avere assieme come se fossimo un'unica cosa anche come metodica di studio.
1: E invece dal lato del paziente cosa succede in concreto? Cosa significa per un paziente entrare in questa rete e come avviene la presa in carico della situazione del paziente?
2: Il paziente di per sé segue il percorso standard, cioè il paziente arriva in uno di questi dei nostri tre istituti, viene preso in carico all'interno dei nostri tre istituti, viene trattato e curato all'interno degli istituti, e nel momento in cui c'è una forma, in questo caso, di complessità maggiore, questi istituti si iniziano a parlare tra di loro e ragionano sulla continuità delle cure del paziente nel modo migliore. Se al Pascale, ad esempio, c'è una metodica che noi non applichiamo, proponiamo, e quindi una metodica e un percorso di cura che viene scelto attraverso i nostri specialisti del GOM, quindi gruppo omogeneo multidisciplinare, si propone al paziente di andare ad effettuare questa metodica o questo intervento chirurgico delicato, ad esempio al Pascale o viceversa a Bari, e così come dal Pascale o dal Bari, per alcune attività in cui noi tra virgolette possiamo essere eccellenza, mi riferisco alla medicina nucleare, alla radioterapia e a quant'altro, possono venire da noi per poter essere trattati. Tenete conto che il nostro IRCCS, anche se un IRCCS uno dei più piccoli in Italia, ma il 40% della nostra attività è svolta a favore di persone che vengono da fuori regione, soprattutto a Puglia, Campania e anche in parte dalla Calabria.
1: Ecco, proprio a proposito di questo, le faccio una domanda di carattere forse un po' più generale. Uno dei temi, degli aspetti positivi di questo progetto, nel presentare questo progetto, è quello di tentare di ridurre i cosiddetti viaggi della speranza, che non sono altro che il spostamento extra regione per poter ricevere le cure adeguate. Le chiedo in che modo questa rete interviene su questo fenomeno e quali sono, qui il carattere più generale, le condizioni che devono verificarsi perché una paziente abbia la possibilità di scegliere di rimanere nel proprio territorio.
2: Sì, è appunto come dice lei, purtroppo ancora oggi nel campo oncologico c'è una percentuale di persone che si rivolgono alle strutture del nord, pur avendo noi, io dico tutti e tre gli istituti della rete Amore, la capacità di poter a 360 gradi affrontare e risolvere le problematiche di tipo oncologico. Spesso c'è un ritorno da parte degli stessi istituti del nord. Noi abbiamo rapporti diretti con l'Istituto dei Tumori, con l'Istituto Europeo dei Tumori di Milano, e nello stesso tempo, quando i nostri pazienti, qualcuno insomma va su, siccome ci conoscono, stesso loro dicono: ma voi avete il CROP nel caso specifico della Basilicata, perlomeno la continuità delle cure, quindi chemioterapia, radioterapia e quant'altro, fatelo là. Abbiamo dei rapporti specifici anche con questi specialisti.
1: Direttore, è stato chiarissimo, io la ringrazio. Ringrazio Massimo De Fino, direttore generale dell'IRCCS CROB, centro di riferimento oncologico della Basilicata. Grazie, direttore.
2: Grazie a voi e saluto tutti quanti i radioascoltatori.
0: Grazie al dottor Massimo De Fino, grazie al nostro Matteo Respinti. Adesso la linea va alla regia e poi torniamo con un nuovo approfondimento.
3: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check up. Radiografia della sanità italiana.
5: Torniamo in corsia, una persona su tre in Italia deve fare i conti col dolore e con la pesantezza delle vene varicose. Tra poco entriamo nello studio del nostro angiologo per capire come liberarsi da questo peso grazie alle tecnologie più moderne. Scopriremo come laser, radiofrequenza e scleroterapia permettono di chiudere i vasi malati direttamente in ambulatorio, senza tagli e senza dolore. Spazio poi ai rimedi naturali, vedremo quali piante officinali rinforzano davvero le pareti venose, dai benefici del rusco a quelli dell'ipocastano, ed infine vedremo i cibi giusti da portare a tavola per sgonfiare le caviglie e di quelli da evitare per non infiammare la circolazione. Di tutto questo parleremo tra poco col dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare e proctologo.

0: di una persona su tre in Italia deve fare conti con le vene varicose, quei cordoni blu gonfi che compaiono sulle gambe che a fine giornata pesano, danno anche un po' di dolore. Non si tratta di un semplice inestetismo da coprire, ma del segnale che il sistema, diciamo, idraulico degli arti inferiori è in forte difficoltà e che il sangue non riesce più a risalire correttamente verso il cuore. Insieme al nostro ospite, il dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare e proctologo, entriamo nei dettagli per capire perché le valvole interne in qualche modo cedono, quali sono i veri fattori di rischio genetici o di stile di vita e quando la situazione rischia di diventare clinicamente pericolosa. Buon pomeriggio, dottor Maugeri.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Allora facciamo un piccolo riassunto.
0: Certo.
1: Le vene delle gambe nelle persone magre possono essere visibili, apprezzabili e non creare nessun problema.
0: Sì.
1: Quando invece in una gamba normale le vene cominciano a essere molli, questi cordoncini sotto la pelle molli, palpabili, gonfi, e allora comincia a trattarsi di vene varicose.
0: Sì.
1: La vena varicosa, sì, è una vena dilatata in modo permanente, nel senso che è una vena che ha già un danno strutturale della sua parete. La causa delle vene varicose è molteplice, nel senso che le cause principali sono la familiarità, che purtroppo nessuno di noi può evitare,
0: eh sì,
1: è una condizione molto frequente nel sesso femminile, anche perché le donne osservano di più le gambe, spesso gli uomini, fra peli, altra struttura, minore attenzione, hanno pure delle varici importanti, ma se ne accorgono solo quando si arriva alle complicanze. Poi ci sono le gravidanze, la prolungata postura in piedi, quindi per lavoro, in ambienti caldi, l'uso degli stivali qualche volta, quindi diciamo sono tanti i fattori che portano a questo sfiancamento delle vene. La parete della vena è fragile, cede, quando cede le valvole interne non hanno più tenuta, per cui il sangue tende a ristagnare e non a risalire verso l'inguine, dove invece dovrebbe versarsi nella vena femorale e quindi nel flusso interno.
0: Quindi insomma tanta carne al fuoco abbiamo messo, tanti temi da approfondire. Dottor Maugeri, è vero che la sola vena safena rappresenta da sola fino al 30% di tutti i casi di varici? La safena è il vaso venoso più lungo del corpo umano, tanto
1: sì,
0: per chi non lo sapesse.
1: Allora, le safene per ogni gamba, per ogni arto sono due. Una,
0: sì,
1: safena interna, che è quella che più comunemente dà origine alle varici, e la safena esterna o safena posteriore, che è quella più corta che va a versarsi nel cavo popliteo, quindi parte dal malleolo esterno, diciamo accanto al tendine d'Achille, si versa nel cavo popliteo. Quella più comune comunque è la vena grande safena, detta VGS, vena grande safena, che sbocca nel senso che si versa all'inguine, quindi all'inguine va nella femorale comune,
0: sì,
1: è quella che più facilmente si osserva come, diciamo, generatrice o alimentatrice di varici, e poi da lì in basso ci possono essere rami anteriori, posteriori, nella donna dal grande labbro, nella parte posteriore del gluteo, spesso ci sono delle varici che compaiono dal grande labbro e poi a livello della faccia interna di coscia possono confluire nella safena, andare posteriormente, quindi è difficile essere sempre certi che sia la safena, bisogna sempre fare una visita e poi, quando serve, con l'ausilio dell'ecodoppler, che penso che tutti noi specialisti abbiamo accanto al lettino, si va a fare una diagnostica più fine per capire poi cosa c'è da fare.
0: Certo. E ci spiega come funzionano in condizioni normali le valvole che si trovano dentro le nostre vene? Mi riferisco proprio al meccanismo idraulico.
1: Il meccanismo idraulico è abbastanza semplice, le valvole sono come due lunette che sono adese alla parete della vena. Quando il flusso detto vis a tergo, cioè il flusso scorre dal piede verso l'alto, il flusso apre la valvola. Quando il peso della colonna ematica va a caricare la valvola si chiude, perché sono due lunette come due semilune che si chiudono, si sovrappongono e si chiudono. Quando la parete della vena cede, perché per pressioni, genetica, altri danni, problemi di qualsiasi tipo, un po' complessi da descrivere così in modo semplice, queste due lunette non vanno più a chiudere, non chiudono più un circolino esatto, sì. Quindi all'interno lascia dello spazio e quindi la colonna ematica, il peso del sangue in quel segmento di vena va a spingere verso il basso e quindi provoca ancora uno sfiancamento del segmento di vena più in basso, e quindi questo fino a quando non si arriva con il reflusso prolungato, sì, anche fino al piede.
0: Ecco, lei prima ha detto le donne soffrono di più, gli uomini di meno, hanno i peli sulle gambe, non ci si guarda, espongono meno le gambe, per cui diciamo ci si fa anche meno caso. Ma perché le donne hanno una tendenza decisamente maggiore a sviluppare le vene varicose?
1: Perché nelle donne anche i flussi e le variazioni ormonali nell'ambito del ciclo mestruale gli ormoni hanno un'incidenza sulla tenuta delle vene, sulla permeabilità, sulla resistenza delle vene. Il progesterone in particolare, quindi quello che sale enormemente in gravidanza, fa sì che la vena diventi più fragile e quindi tende a cedere. Infatti molto spesso in gravidanza osserviamo delle varici enormi. E qui apro un attimo una parentesi, sì, nel senso che le varici in gravidanza non vanno considerate va bene, tanto passeranno. Varici e emorroidi in gravidanza vanno trattate, curate, seguite, bisogna fare la profilassi, perché altrimenti il danno post gravidico poi diventa irrecuperabile. Quindi anche in gravidanza non c'è niente che debba essere considerato normale.
0: Certo, poi la crescita dell'utero nella zona pelvica peggiora anche, no, la situazione delle gambe.
1: Esatto, poi c'è il peso dell'utero nella, sì, pelvi, che fa sì, certo, che le vene iliache vengano compresse, quindi aumentando le pressioni in basso, il sangue fa più fatica a sboccare all'interno, ad avversarsi all'interno dell'addome, quindi aumentano le pressioni, aumenta il ristagno, aumenta la temperatura a sua volta fa aumentare la dilatazione della vena, quindi tutto un danno. Ecco perché in gravidanza bisogna fare una profilassi attenta delle varici, emorroidi, varici della vulva, varici genitali, perché altrimenti il danno dopo non è più recuperabile.
0: Attenzione,
1: cioè
0: anche
1: non passa più il problema.
0: Attenzione anche al sovrappeso, all'obesità, esatto, che danneggiano, no, l'apparato valvolare delle gambe.
1: Esatto, il sovrappeso il sovrappeso purtroppo è un fattore negativo su tutto e per tutti. In, certo, gravidanza un aumento di peso è fisiologico, 20 kg o 30 kg come osserviamo in alcune gravide non sono né favorevoli né positivi né segno di buona salute, ma solo segno di un problema importante che va corretto.
0: E poi ci sono quelle persone che devono stare per lavoro molte ore in piedi, fermi, no? E stare in piedi immobili le vene non amano questa cosa, no? Questa posizione è un'abitudine non gradita dalle vene, diciamo.
1: No, le vene non amano per niente la posizione eretta. Fondamentalmente l'essere umano è un quadrupede che ancora non si è adattato del tutto a stare in una posizione eretta. Noi nel cane o nel cavallo, che hanno una vena cava orizzontale, fondamentalmente non osserviamo queste malattie. Invece nell'uomo, che sta in posizione eretta, quindi ha tutto il peso della colonna idrostatica che grava sulle gambe, lo sfiancamento è molto più facile. Per questo noi consigliamo a chi lavora in piedi, ma questo lo facciamo anche noi nelle nostre ore infinite di reparto, salopperatorio, certo, ambulatorio, usiamo, certo, le calze elastiche. Che non vanno considerate un presidio per i malati, ma vanno considerate un presidio
0: prevenzione.
1: Di prevenzione della malattia.
0: Certo. Prevenzione. Quindi abbiamo detto la gravidanza, stare troppo in piedi, l'obesità, un peso ce l'ha anche la genetica, ma ci, esatto, sono delle cause più rare, delle cause meno conosciute che possono provocare la comparsa delle varici?
1: Sì, le cause meno conosciute sono le cosiddette varici secondarie. Se c'è stato un danno del sistema venoso profondo o interventi sull'addome, interventi sugli inguini, interventi sulla pelvi che hanno danneggiato il circolo venoso profondo, allora si creano delle varici che sono dette secondarie,
0: sì,
1: cioè non sono dovute a danno della vena che si sfianca, ma sono dovute al fatto che il circolo profondo, che è quello comunque principale, non è sufficiente alla portata del sangue, quindi aumenta la pressione, aumentano le pressioni sul circolo sottocutaneo, sul circolo superficiale, e quindi dà origine alle varici. In quel caso sono varici secondarie e devono essere valutate con molta attenzione, cioè non sempre possono essere operate o trattate, proprio perché diventano un circolo vicariante.
0: Dottor Maugeri, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a parlare di vene varicose.
1: Con piacere.

0: Abbiamo visto come nascono le varici, quali complicanze possono innescare. Adesso entriamo nella parte operativa per capire come si interviene oggi, grazie anche alle tecnologie moderne, dal laser alla scleroterapia, che permettono di chiudere i vasi malati direttamente in ambulatorio e senza dolore. Poi parleremo di rimedi naturali, analizzeremo quali piante officinali rinforzano davvero le pareti venose, tutto questo col professor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare proctologo. Ci dice, allora, abbiamo detto che per prevenzione, rimedio conservativo, calza elastica.
1: Sì.
0: Vero?
1: Il rimedio conservativo sicuramente la calza elastica.
0: Ma anche preventivo,
1: Esatto, esatto. Infatti stavo per aggiungere che la calza elastica va utilizzata prima che compaia un danno. Cioè, se noi abbiamo un carico su una struttura di qualsiasi tipo, dobbiamo rinforzarla alla base prima che ceda. E dopo che ha ceduto, sì, possiamo trovare dei rimedi, ma sicuramente non è il procedimento migliore. Se noi teniamo le calze elastiche quando stiamo tanto in piedi, in gravidanza, in particolare ribadisco l'impegno alla prevenzione in gravidanza, in chi sta tanto in piedi, eccetera. Se noi usiamo le calze elastiche prima, evitiamo che il problema insorga.
0: Certo, certo.
1: Quindi questo è fondamentalissimo.
0: Ci dice a cosa servono i farmaci venotropi, quelli che vengono prescritti per bocca o anche sotto forma di crema, se non sbaglio, vero?
1: Sì, i farmaci venotropi o flebotropi, come si usa dire in termini più tecnici, sono farmaci che vanno ad agire sulla parete della vena. Agiscono con diversi meccanismi. Innanzitutto aumentano il tono della vena, quindi il tono significa quella resistenza che la parete della vena oppone allo sfiancamento dovuto alla pressione interna. Diciamo, chiamiamola vasocostrizione, anche se non è il
0: termine. E dà più tono.
1: Esatto, aumenta il tono, quindi la vena è più resistente, cede meno sotto gli stimoli pressori. E sotto gli stimoli pressori e sotto gli stimoli termici. Non dimentichiamo che d'estate osserviamo molti estate, fine estate in particolare, molti problemi agli arti inferiori dovuti al caldo. I farmaci, stavo dicendo, i farmaci sono preziosi. Bisogna purtroppo considerare una cosa, che il farmaco flebotropo agisce fino a quando viene preso, cioè non è un farmaco che si può prendere come l'antibiotico per 5 giorni, 7 giorni, una confezione e considerarla una cura. È un po' come l'antipertensivo, funziona finché si prende.
0: Ha
1: un mantenimento, esatto, quindi ha un tempo di azione purtroppo limitato nel tempo, prezioso ma limitato nel tempo.
0: Non si guarisce, ma insomma diciamo che, ecco, che dà del sollievo.
1: Esatto, però esatto.
0: E ci dice cos'è la scleroterapia e per quali tipi di vene viene utilizzata?
1: Sì, la scleroterapia è una metodica antichissima. Credo che la usassero addirittura gli egizi usando dei farmaci tipo vino cotto o altre sostanze che iniettavano in queste vene, che ovviamente non avevano modo di curare in modo diverso. Fondamentalmente il farmaco scleroterapico, ce ne sono tantissimi tipi, tantissime forme, è un farmaco che viene iniettato all'interno della vena per generare, usiamo un termine un po' duro, una flebite chimica, quindi una risposta infiammatoria dell'endotelio. L'endotelio è la membrana di cellule che riveste la vena, genera una risposta cicatriziale. Questo indurimento della vena, che poi si chiama sclerosi, sclerosi vuol dire indurimento, può essere sia della vena che dell'arteria, induce una diminuzione della dilatazione.

0: della vena, perché la vena diventa sclerotica, quindi dura, una diminuzione della dilatazione, quindi del cedimento della vena, o nei casi migliori, secondo poi il nostro intendimento, il diametro della vena, eccetera, la sua chiusura. Quando la vena si chiude diventa un cordoncino fibroso che non consente più al sangue di farla dilatare, di passare dentro e di farla dilatare.
1: Certo. La differenza fra il laser e l'ablazione con la radiofrequenza qual è?
0: Allora, il termine di ablazione è un termine usato spessissimo impropriamente. Per ablazione in chirurgia si intende una asportazione. Sì. Invece l'occlusione o il trattamento termico con laser o la radiofrequenza fondamentalmente hanno lo stesso scopo. La differenza è che il laser... prima si usavano delle fibre piatte, poi sono usate delle fibre col flusso radiale o col flusso in punta, poi col flusso radiale, adesso si usano delle fibre che hanno due anelli di emissione laser, che quindi consentono un trattamento più sicuro e più preciso della vena. La radiofrequenza invece è sempre un'energia termica che però viene generata attraverso una specie di antennina ad ombrellino che c'è sulla punta della fibra, che si inserisce, si apre, quindi queste punte che scorrono all'interno della vena vengono alimentate con un generatore di radiofrequenza, e questa energia termica, perché alla fine si tratta di onde elettromagnetiche o energia termica, generano la sclerosi, la bruciatura, chiamiamola così, e poi la chiusura del vaso, l'obliterazione del vaso, una retrazione e obliterazione del vaso.
1: Dottor Maugeri, che strumenti ci dà la natura per curare le nostre vene varicose? È possibile eliminarle usando soltanto rimedi naturali? La centella, il rusco, l'ippocastano?
0: Allora, si possono usare i rimedi naturali. Il problema, non il problema, il limite dei rimedi naturali è che bisogna usarne quantità importanti. Per esempio il mirtillo contiene pigmenti,
1: la vite rossa,
0: importantissimi, il mirtillo, la vite rossa, i semi di vite rossa. Ci sono tante sostanze, anche gli agrumi che contengono nella loro parte bianca sotto la buccia l'esperidina, sono farmaci preziosi, bisogna salire molto con la concentrazione. Infatti i farmaci che noi usiamo di natura chimica o comunque anche gli integratori sono degli estratti spesso chimici o di sintesi, che però simulano le sostanze naturali. Per le sostanze naturali il problema è la concentrazione, cioè il mirtillo va bene, però per avere un'efficacia dal mirtillo rispetto alla compressa ne dovrei mangiare un chilo al giorno, quindi è più difficoltoso curarsi solo e direttamente col cibo, perché la concentrazione delle sostanze attive nel cibo è sempre relativa, invece la compressa consente di utilizzare un riassunto di tanta e tanta frutta, verdura, come l'ananas, come il meliloto.
1: Ecco, c'è un'alimentazione corretta, equilibrata, ideale per proteggere la salute delle nostre vene?
0: Sì, l'alimentazione corretta per mantenere la salute delle vene è l'alimentazione corretta che serve per mantenere fondamentalmente qualsiasi organo. Evitare quindi i cibi ad alto contenuto di sale, evitare gli insaccati, evitare i cibi molto processati.
1: Le spezie?
0: Le spezie sono positive in quantità ragionevoli, perché poi vanno ad agire come farmaci vasodilatatori irritanti su altri distretti, e quindi come flebologo proctologo dico attenzione, perché sì, le spezie fanno bene su tante cose, ma poi vanno a creare irritazioni importanti a livello intestinale, per cui vanno usate con moderazione, con buon senso, dalla curcuma ad altre sostanze, allo zenzero, quindi usate con moderazione. Un'alimentazione sana, fresca, su base vegetale, sicuramente l'alimentazione preferibile per avere un effetto drenante come quello dell'ananas, che contiene una quantità elevata di bromelina, tant'è vero che viene poi usato come farmaco con nome commerciale di ananase, quindi è proprio estratto puro di ananas, ma poi col nome di con la bromelina dell'ananas ci sono altre decine di farmaci in commercio. Quindi quello che bisogna usare fondamentalmente è il carico di sale, perché il carico di sale contenendo il sodio ha un effetto idroritentivo, quindi aumentando la quantità di liquidi che vengono trattenuti c'è una dilatazione, un'impregnazione dei tessuti nella parte declive del corpo. Invece i farmaci preziosi, i cibi preziosi come i vegetali, quindi cetrioli, finocchi, asparagi, il tarassaco, contengono i carciofi, addirittura l'estratto di carciofo in Italia non è stato mai approvato, ma lo usavamo anche 30 anni fa per fare la mesoterapia, quindi quel fastidioso effetto buccia d'arancia che affligge tante donne. Certo. Usavamo un farmaco che compravamo in Svizzera, che si chiamava Sciofitol, cioè un estratto di carciofo, in Italia non è stato mai approvato, ma sono come dire dei vegetali che hanno un alto contenuto di potassio, quindi danno benessere all'organismo e soprattutto contrastano la ritenzione di sodio e quindi la ritenzione di liquidi.
1: E poi tenere le gambe sollevate durante il riposo notturno, no? Questo aiuta la circolazione.
0: Esatto. Più che aiuta un po', aiuta la circolazione, soprattutto aiuta l'organismo a fare defluire verso il cuore, quindi verso il sistema poi di eliminazione renale, i liquidi in eccesso. Se noi dormissimo con le gambe sollevate o, purtroppo, pessima abitudine di qualcuno, mettere dei cuscini sotto i polpacci che fanno aumentare drammaticamente le pressioni delle vene interne, quindi peggiorano soltanto e tanto il gonfiore delle gambe, qualche centimetro di rialzo sotto i piedi del letto, quindi ripeto, sotto i piedi del letto, mantenendo il letto con un piano unico perfettamente rettilineo, aumentando di 4-6 centimetri i piedi del letto, fanno sì che l'effetto di svuotamento dovuto alla pendenza aiuti lo svuotamento delle gambe, quindi la riduzione degli edemi, di quel ristagno di liquidi delle gambe, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale.
1: Certo, e lei è stato chiarissimo, per questo la ringrazio, dottor Maugeri, grazie davvero.
0: È un piacere.
1: Grazie, a presto, dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare proctologo, grazie ancora. E allora è tutto, Check Up termina qui, vi lascio alle notizie della nostra redazione, poi appuntamento quotidiano con Italia No Limits e Roberto Poletti, buon weekend e continuate a seguirci, la Mangone torna lunedì.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di 1 miliardo di euro. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 centimetri a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 centimetri di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
5: 17.06, eccoci qui con Italia No Limits e naturalmente questa è la voce di Manuela Donghi, non di Roberto Poletti. Questa sera eccezionalmente ci sarò io per le prossime 3 ore con la trasmissione, insomma, che vi accompagna mentre tornate a casa o mentre magari qualcuno di voi sta lasciando la città per andare a farsi un bel weekend. Comunque buonasera, Italia No Limits, giornale radio, la radio libera di informare, sempre qui con voi. Giorgio Berselli in regia questa sera, vediamo un po' la squadra da chi è formata. E ovviamente Matteo Respinti è sempre in redazione, siamo tutti pronti con voi. Il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Tanti argomenti questa sera, a partire intanto dalla visita di Trump e Xi Jinping che si è conclusa, e questo un po' a cascata ha portato notizie varie a livello economico, di mercati, di politica, ovviamente noi andremo a commentarle, poi tanto altro che tra poco vi racconterò. E allora ascoltiamo anche la prima canzone, poi tra poco cominciamo a parlare con i nostri ospiti. Eccola qui e vi ricordo sempre di scriverci 334 11 11 622, anche messaggi vocali, così li possiamo ascoltare. Se volete parlare con noi siamo sempre qui a disposizione.

Allora, eccoci qui, 17:10 minuti. Questo è Italia No Limits. Questa sera un'edizione speciale, nel senso che ci sono io, Manuela Donghi, e solitamente invece c'è Roberto Poletti che vi tiene compagnia, ma insomma per questa sera, le prossime 3 ore ci sarò io. E allora, se volete, il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Spero che ci sia qualcuno che segue anche Next Economy la mattina dalle 11 alle 13, così ci possiamo salutare anche a conclusione della settimana. Allora, tante notizie, come dicevamo, è chiaro, in primo piano sicuramente la visita tra Donald Trump e, o meglio, l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Cina è terminato. Trump ha lasciato Pechino. Qualcuno titola già che è un po' una sorta di disgelo incompiuto quello che è avvenuto, nel senso che ricordiamo che Donald Trump, comunque una delegazione americana, è andata e tornata in Cina dopo 9 anni, e c'erano tutte le premesse affinché insomma in qualche modo i dossier sul tavolo presentati potessero dare delle notizie pratiche, no? E di risoluzione. In realtà forse i principali analisti, anche i mercati, tra poco parleremo anche di questo, si aspettavano di più. I due grandi strette di mano si sono detti la Cina, l'America devono cooperare, però insomma i nodi più delicati, sicuramente quello di Taiwan resta il dossier più cruciale, insomma sono rimasti un po' in sospeso. Quindi in realtà tutti stanno cercando di capire se a Pechino, oltre alle parole di apprezzamento, no, che abbiamo ascoltato, i due leader sono arrivati ad accordi concreti appunto sui numerosi dossier aperti, compresi quelli commerciali, però non sono arrivati tantissimi dettagli. Quindi questa scarsità di dettagli forniti rende un po' scettici sia gli analisti, gli osservatori, i politici e anche i mercati. E perché ho detto questo? Perché tra poco andremo proprio a parlare di mercati finanziari e poi di economia, perché le due cose poi ci riguardano da vicino. Mercato che in questo momento ci sta dando delle informazioni, se vogliamo, anche diverse. Ieri è successa una cosa, ieri per esempio il FTSE MIB ha raggiunto la quota dei 50.000 punti che non raggiungeva da oltre mezzo secolo, dobbiamo tornare al 2000 prima di vedere questi livelli. Oggi invece le borse sono negative, adesso si stanno chiudendo le contrattazioni europee, poi faremo un po' un riepilogo sia dell'Europa che dell'America, ma abbiamo un rosso generalizzato appunto sulle borse proprio per questa delusione dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Non so voi che idea vi siete fatti, quindi se volete ovviamente siamo qui, ma soprattutto che idea vi siete fatti su quello che potrà succedere in futuro, perché chiaramente questo incontro era visto molto da vicino e molto attentamente proprio per le conseguenze che avrebbe potuto avere o che avrà sul intanto il conflitto in Medio Oriente, le tensioni geopolitiche e poi su tutta una serie di cose che riguarda le nostre tasche, ad esempio lo stretto di Hormuz, perché si è parlato anche di questo con il tema del petrolio che peraltro rimane sopra i $100 al barile, quindi una tensione veramente importante. Comunque, detto questo, tra poco noi partiamo da qui, poi tanta economia reale, poi parliamo proprio delle attese che c'erano per questo incontro e quindi delle delusioni, no? O magari anche delle conferme con alcuni dei nostri ospiti e tanto altro. Andiamo con la canzone, questa canzone che vi dà modo di prendere un po' di respiro e di scriverci al 334 11 11 622. Noi siamo qui.

0: e cominciano a rispondere all'appello, cioè di scriverci al 334 11 11 622. I miei affezionati della mattina, saluto Giancarlo da Cuggiono che scrive: buonasera Manuela, al mercato non è piaciuto l'incontro in Cina, con un sorrisino triste, cioè un sorrisino triste, scusate, questo è un po' un ossimoro, con un emoticon triste. Ciao Giancarlo, grazie per essere con noi anche questa sera, ricordo che solo per oggi ho preso il posto di Roberto Poletti che tornerà con voi con la nuova settimana. Allora, secondo gli analisti effettivamente dall'incontro a Pechino sono arrivate poche certezze concrete su questi numerosi dossier aperti, compreso quello commerciale, ma in generale, visto che partiamo proprio dai mercati, poi parleremo anche nel dettaglio con un esperto di geopolitica e andremo un po' a, come dire, ad analizzare tutte le parti, no? Che almeno i dettagli che ci sono arrivati da questo incontro in Cina tra Xi Jinping e Donald Trump. Però dicevo, visto che partiamo dai mercati, in realtà il mercato non è che è preoccupato solo da questo incontro che non ha dato segnali concreti, perché ci sono tante altre questioni. Sapete che i mercati seguono un po' una loro logica e vedremo anche in senso positivo, cioè il mercato anche quando magari tutto va male, quello che succede fuori, vediamo guerre, conflitti, il mercato invece magari va per la sua strada positivamente. Comunque a preoccupare in questo caso gli investitori è, ad esempio, vado un po' random, l'aumento dei rendimenti dei titoli del tesoro statunitense, abbiamo il tasso trentennale sui massimi da quasi un anno, poi abbiamo ancora il petrolio, no? Per esempio, che è il rialzo sopra i $100, questo poi ha dei riferimenti e dei riflessi sull'economia reale, tra poco parleremo anche di questo. Però partiamo dai comportamenti dei mercati, perché è quello che ci preme mettere in evidenza, e tra poco vi do anche altri dettagli. Intanto saluto Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale. Buonasera Baudo, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio.
0: Buonasera.
1: Un saluto a tutti, allora, gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche a quest'ora, per così analizzare la giornata che va ben oltre a questo incontro che è terminato, sì, tra Donald Trump e Xi Jinping. Peraltro Baudo, sì, ieri, parliamo proprio di questi ultimi due giorni, ieri abbiamo avuto, e non solo ieri ovviamente, dei record sui mercati con il FTSE MIB che ha raggiunto quota 50.000 punti ed era dal 2000 che non la raggiungeva, è vicinissima al suo massimo storico. Oggi invece le borse sono negative, ok, certo, non sono arrivati dettagli concreti dalla Cina, ma appunto è solo questo. Baudo, analizziamo un po' la situazione.
1: Ma allora, diciamo questo, che la reazione di oggi ad esempio è la classica reazione emotiva, nel senso che io sarei curioso di ascoltare qualcuno che si aspettasse effettivamente delle dichiarazioni chiare o dei numeri chiari su l'incontro che c'è stato. Innanzitutto va considerata una cosa, che in questo incontro chi si è presentato in una posizione di forza è stata la Cina e non gli Stati Uniti, questo è fuori discussione. Quella di oggi è la reazione, ripeto, emotiva. Perché? Perché evidentemente c'è una parte del mercato che è una parte che sta ragionando con una logica di breve termine, non con una logica di medio-lungo termine, che sperava in qualche dichiarazione magari roboante che potesse dare, sì, un senso. Poi il senso di cosa non si sa, perché in effetti i mercati comunque il loro lo stanno facendo come sempre, quindi non, una dichiarazione in un senso o in un altro non cambia quello che è un trend generale, insomma, che sta un po' ignorando apparentemente quello che sta accadendo, perché quello che sta accadendo è un qualcosa che ai mercati storicamente è sempre piaciuto. Le guerre ai mercati, l'abbiamo detto, lo diciamo poi spesso insieme la mattina a Next Economy, ai mercati le guerre piacciono, quindi non piace a chi le subisce, ma i mercati sono sempre stati pro guerre, da quando è possibile misurarne e studiarne l'andamento i mercati hanno sempre fatto il loro. C'è una guerra, ben venga,
0: certo.
1: Si muove l'industria degli armamenti, ma poi soprattutto si muoverà dopo tutte le industrie, certo, legate al mondo delle infrastrutture, della ricostruzione. Quindi quella di oggi è sicuramente una reazione che non va neanche presa in considerazione, cioè se ci sono ascoltatori che sono preoccupati da quello che sta accadendo guardando ad oggi possono tranquillamente rilassarsi, perché non è la performance negativa, peraltro nei mercati europei e asiatici, bisogna vedere che cosa succede poi nel resto della giornata negli Stati Uniti.
0: Certo, infatti io volevo Ecco, arrivo subito,
1: prego.
0: Per fare un riepilogo, abbiamo un'Europa che sta quasi per chiudere, che è negativa, il FTSE MIB cede l'1,88, sì. Però Baudo siamo comunque a 49.111 punti,
1: esatto,
0: non è che siamo,
1: esatto.
0: È giusto quello che dicevamo poco fa, anche gli altri listini perdono effettivamente quasi 2 punti percentuali, l'America che ovviamente rimane aperta fino a questa sera, ora italiana,
1: esatto.
0: È negativa anche questo, Dow Jones meno 0,91, l'S&P 500 meno 0,98, il Nasdaq meno 1,40, peraltro, e poi le ridò la parola, mi perdoni.
1: Prego.
0: Questa che viene definita un po' la delusione, no? Per il summit Trump Xi che ferma le borse, in realtà vede proprio anche a proposito di Wall Street, dopo i record degli ultimi giorni, questo calo è dovuto alle perdite dei titoli tecnologici e poi all'aumento dei rendimenti dei titoli del tesoro statunitense. Evidentemente, no? Intanto sui titoli tech c'è questo movimento continuo, compra vendi, sappiamo, no? È così già da un po'.
1: Esatto.
0: E poi vabbè, quell'aumento dei titoli di Stato. Prego Baudo.
1: No, ma ci mancherebbe, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con queste considerazioni. Il punto è questo, che anche lì il tema dei titoli tecnologici, il tema dei titoli di Stato americani, non è che ci siamo svegliati stamattina e abbiamo visto, oh Dio, il titolo, il trentennale americano sta dei rendimenti record. È da tempo che si prepara a questo, la stessa curva dei tassi ci racconta che l'impostazione in questo momento è di rialzo dei rendimenti. D'altra parte,
0: sì,
1: dobbiamo anche pensare che prima dello scoppio della guerra il mercato prezzava 2 ribassi dei tassi per quest'anno, oggi in realtà il mercato prezza intanto un rialzo probabilmente anche a giugno, se non cambiano le cose, dei tassi. Quindi, ma non, se ne parliamo oggi è perché in realtà questi dati li vediamo, queste aspettative sulla curva dei tassi li vediamo da tempo. Ecco, un giorno sarebbe interessante fare una spiegazione veloce agli ascoltatori di come leggere la curva dei tassi, perché se loro leggessero la curva dei tassi, o se tanti sapessero leggere la curva dei tassi, è interessantissima perché vi mette al riparo dalle sorprese e vi fa capire qual è il tendenziale. Quindi anche questo discorso che adesso stiamo commentando giustamente sulla situazione dei tassi americani è un discorso che non sorprende, può sorprendere magari chi non segue con attenzione o segue appunto
0: soltanto con una carica
1: emotiva ma non razionale quello che accade.
0: Senta, le faccio una domanda un po' provocatoria,
1: sì,
0: a Baudo, visto che appunto lei si occupa di finanza comportamentale,
1: sì,
0: oltre ad altro, ovviamente, oltre alla lettura dei mercati che ci sta facendo in modo molto puntuale e preciso. Di solito si dice, nei periodi di incertezza, come quello che effettivamente stiamo vivendo adesso, cosa fare sul mercato? E si tende un po' a dire sempre, usare questa espressione, stare un po' alla finestra, no? Vedere cosa succede e poi agire. Ma non mi sembra che però si stia mettendo in atto e in pratica questo comportamento, anzi gli investitori mi sembrano belli vispi, belli arzilli, al netto di giorni meno brillanti,
1: certo,
0: insomma, come abbiamo detto poco fa. È così, cioè si è anche modificato, visto che appunto si occupa di comportamento, l'atteggiamento,
1: sì,
0: che abbiamo nei confronti del mercato e di quello che accade?
1: Ma io credo che ci sia stato, ieri tenevo un seminario a Bologna e parlavo proprio di questo punto qua, io credo che ci sia stato un qualcosa che ha rappresentato un crack nell'approccio degli investitori al mercato obbligazionario. Mi spiego meglio. Quando,
0: sì,
1: noi avevamo i rendimenti prossimi allo zero qualche anno fa, no? Le persone che volevano rendimento da un titolo di Stato, per avere un 1% dovevano comprare un trentennale. Cosa succedeva però? Questo è comportamentale, quindi io pagavo un rischio, una volatilità di 20-25 punti per avere l'1%. Lo dico in maniera più semplice ancora ai nostri ascoltatori. Se vi avessero detto, per avere l'1% sei disposto a pagare 25 punti di rischio? Io credo che nessuno di loro avrebbe risposto,
0: certo,
1: di sì.
0: Certo.
1: Però quando hanno fatto questa scelta, quindi hanno cercato, piuttosto che se tenerli sul conto, me li mangia l'inflazione, mi compro un trentennale, avrò un misero 1%. Loro pensavano di avere in mano un misero 1%, ma in realtà avevano un solido rischio. Tant'è che poi cosa è successo? Che quando hanno cominciato ad alzare i tassi, le persone hanno cominciato a riportare delle perdite considerevoli sull'obbligazionario, cioè su quello strumento che ritenevano l'unico porto sicuro. Ora, che cosa è successo? Che un po' alla volta, per fortuna, sempre più persone, perché poi questo è stato soprattutto un limite, ma dovuto alla storia, non ad altro, del risparmiatore italiano, molto legato al titolo di Stato, molto meno legato all'investimento in equity. Quando io vedo che se investo in azioni ho lo stesso rischio, se non a volte, secondo il momento di mercato, inferiore, ma ho delle attese di rendimento ben più alte, che cosa succede? Che il momento in cui devo scegliere, ho della liquidità, sempre più persone si rendono conto che alla fine la strada del rischio la devo per forza seguire, ma almeno seguo una strada del rischio che mi dà delle aspettative di rendimento più elevate. Questa era una cosa che stavo studiando da un po' e vedo che in effetti c'è stato questo crack proprio in quel momento specifico lì. Questo cosa significa? È chiaro che il mercato oggi, se mi chiedessero, ma secondo te sta salendo il giusto? Sta salendo forse un po' più di quanto dovrebbe. Però il punto è, ok, voglio uscirne, cosa faccio? E allora qui posso sempre, questo può essere anche un elemento comportamentale utile per gli ascoltatori, ogni tanto dire, ma è il caso di comprare oro? Peraltro una volta lo abbiamo detto a Next Economy, è il caso di comprare oro a questi prezzi? La risposta non è compri oro a questi prezzi o non lo compri, tu devi avere un portafoglio diversificato ma soprattutto decorrelato. Cosa vuol dire decorrelato?
0: Certo.
1: Che ciò su cui investi si muove in modo differente rispetto ad altri tuoi investimenti, in modo tale che quando scende qualcosa c'è dell'altro che
0: ma
1: sale.
0: Esatto, è anche per questo che peraltro stessa, diciamo, si è fatta questo parallelo no, con il FTSE MIB, che ieri ha toccato, come dicevo, 50.000 punti e
1: esatto.
0: il massimo storico è stato di 50.108 punti della chiusura del
1: esatto.
0: 6 marzo 2000, quindi 26 anni fa. Ancora una volta, tanto per dire che la storia si ripete, anche questo l'abbiamo detto tante volte, ancora una volta in buona parte è stato trainato dalla forte crescita del tech, e in questo caso
1: certo.
0: Ai tempi c'è stata, eravamo nel pieno delle dot-com, della bolla delle dot-com, quindi internet, avvento di internet, oggi c'è l'intelligenza
1: certo.
0: artificiale. Ma quello che voglio dire, Baudo, perché c'è, come ha detto lei, anche il timore che questi rialzi siano anche esagerati, perché invece mi sembra che no, il settore tech va la faccia da padrone e tutti stanno andando in quella direzione. Poi è chiaro che dipende da investitore
1: certo.
0: a investitore, però infatti un'ultima battuta su questo e poi la saluto, Baudo.
1: Sì. Ma allora possiamo fare due scenari velocemente. Il primo scenario risponde a una domanda: se a ciascun ascoltatore chiedessimo, secondo te nei prossimi anni useremo più tecnologia o meno tecnologia? Useremo più intelligenza artificiale o meno intelligenza artificiale? Credo che non ne troveremo uno che risponda ne useremo di meno.
0: Certo.
1: Magari diremo peccato perché stiamo perdendo, però penso che ci sia l'unanimità assoluta. Quindi
0: sì.
1: Se questo è ormai la strada che abbiamo intrapreso, adesso la situazione è diversa rispetto al 2000. Nel 2000 noi lavoravamo su utili attesi, non su qualcosa di concreto. Oggi i giganti che investono nell'intelligenza artificiale non solo hanno numeri che sono hanno liquidità spesso superiore a quella di stati sovrani. Il punto è, cosa può succedere? La peggiore delle ipotesi, che l'acuirsi del conflitto, bisogna prestare molta attenzione al tema Taiwan più che altro, l'acuirsi del conflitto potrebbe creare per qualche mese delle situazioni sicuramente critiche. Ma a meno che non succeda l'irreparabile, allora è inutile parlare di dove investire. Che cosa ci sarà? Uno storno. I mercati hanno sempre avuto degli storni, uno storno, ma poi tutto ripartirà. E quello che oggi è il motore della crescita dell'economia e di conseguenza anche dei mercati tornerà ad essere tale. Ma d'altra parte i ribassi si dovessero presentare sono sempre salutari,
0: certo.
1: perché depurano il mercato dalle tossine.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Allora io la saluto, Baudo, però questo ci stava, perché insomma è vero che
1: certo.
0: no, non si possono fare previsioni certe, però basandoci anche su fatti del passato, su delle statistiche o delle dinamiche, possiamo intravedere quello che potrebbe accadere, poi anche supportati da dati certi. Allora grazie Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale. Noi ci separiamo per una breve pausa, però poi ripartiamo con Italia No Limits.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su aiweek.it.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 22 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
6: Eccomi con voi, 17:34 minuti. Allora, Italia No Limits, io sono Manuela Donghi, questa sera al posto di Roberto Poletti. Fino alle 20 staremo insieme come ogni sera qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, saluto anche Mauro, perché state mandando messaggi al 334 11 11 622. Che dire, insomma, è vero, a volte la finanza e l'economia possono sembrare noiosi, però è uno degli argomenti principali, e quindi per mia deformazione professionale questa sera ho iniziato così, ma non parleremo solo di mercati, attenzione, quindi non vi preoccupate, anzi mi fa comunque piacere che troviate del tempo per scrivere a noi, perché almeno io lo dico sempre alla mattina e lo dico anche qui, insomma, le vostre opinioni e i vostri commenti sono importanti. Tra poco magari facciamo un giro di notizie in generale della giornata, tra cui comunque ci sono quelle che abbiamo già citato poco fa. Beh, c'è anche il Salone del Libro di Torino, oggi parleremo anche di questo, c'è un collega che è lì a Torino e ci collegheremo, sentiremo un po' cosa ci racconta. Avremo anche dei contributi interessanti. Allora, ricordo ancora il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone di Rosé, Toxic Till the End, e poi torno con voi.

E allora eccoci qui pronti a ripartire, e peraltro con tante notizie. Stavo leggendo questa: il deputato Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l'occupazione. Questa è una notizia che è arrivata proprio circa una ventina di minuti fa. A breve terrà un punto stampa a Montecitorio. Beh, vediamo in redazione con Matteo Respinti se riusciremo a trovare qualche dichiarazione, o comunque sicuramente arriverà qualche informazione. Ricordiamo che il deputato di Italia Viva si era ammanettato al proprio banco dentro l'aula di Montecitorio e ha annunciato anche lo sciopero della fame, perché era al 12° giorno di sciopero della fame, se non erro, appunto perché contro il sequestro della commissione vigilanza Rai da parte della maggioranza. Lui ha detto: mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame e quello della sete. Appunto poi si è ammanettato al proprio banco, dove è rimasto da solo nonostante appunto poi la chiusura dei lavori, eccetera eccetera. Comunque Giachetti ha voluto con questo gesto chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando questa paralisi e il sequestro della commissione vigilanza Rai. Allora, invece, come detto poco fa, ha interrotto l'occupazione. Sentiremo cosa ci dirà tra poco, credo, perché a breve, non si sa quando, ma comunque a breve terrà un punto stampa a Montecitorio. Allora fateci sapere, insomma, se volete, cosa ne pensate al 334 11 11 622. Possiamo sicuramente ascoltare la vostra voce, anche se poi parliamo di altro, però insomma i vostri messaggi servono anche a questo, no? A mettere in evidenza quelli che sono gli argomenti principali di questa giornata. Altro argomento principale è quello che vede la fine dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Donald Trump se n'è andato dalla Cina, peraltro il presidente cinese dovrebbe andare alla Casa Bianca in autunno, però vedremo questo incontro che ha un po' deluso, ne parleremo. E poi tra poco parleremo anche delle nostre tasche, perché è vero che io mi occupo di economia, però le nostre tasche, insomma, le abbiamo tutti, no? Vuote, piene, non lo so. Ci sono tante preoccupazioni in questo momento, peraltro ci sono tante previsioni, tante statistiche, tante indagini, tanti numeri che ci parlano di preoccupazioni generalizzate, no? Da parte degli italiani, e quindi ne vorrei parlare anche con voi, sempre partecipando con la vostra partecipazione. Allora, Giorgio dalla regia, Giorgio Bersani, andiamo ad ascoltare la canzone degli Stereophonics, così tra poco con un ospite faremo un po' il punto. E naturalmente fateci sapere, insomma, la vostra: cosa deve fare la politica per aiutarci, cosa devono fare i politici per darci una mano, oppure cosa o chi può fare qualcosa.

Allora, ma quando andiamo a fare la spesa, il nostro carrello è pieno o vuoto? Oppure scegliamo di fare mini acquisti frequenti? Oppure facciamo la classica spesa grossa? Sapete, quella che di solito fanno magari le famiglie con i bambini che vanno il sabato al supermercato a comprare tutto quello che serve, mentre invece poi in settimana si acquista solo, non so, qualcosina che manca all'appello. Oppure invece ci siamo ormai abituati, perché poi le abitudini di consumo cambiano anche a seconda di quello che succede in economia, ovviamente. Oppure, appunto, dicevo, ci siamo abituati a centellinare i nostri acquisti, quindi magari uscire, andare a comprare giusto quello che vogliamo mangiare la sera e poi al giorno dopo ci pensiamo effettivamente il giorno dopo. E allora, beh, pare che sì, è vero, abbiamo detto un po' addio al carrello pieno per una settimana. Gli italiani scelgono i mini acquisti frequenti quasi quotidiani. Questa almeno è la fotografia più nitida del cambiamento nell'abitudine all'acquisto in Italia, che è emersa da un appuntamento che si tiene tradizionalmente organizzato dal Largo Consumo Organizzato, l'incontro, appunto da ieri fino al 17 maggio al Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Allora, gli italiani non fanno più la grande spesa del sabato, come dicevo poco fa, o meglio, come chiedevo poco fa, entrano nei negozi più spesso, magari lo aggiungo io, andando a comprare una cosa in un negozio, un'altra cosa in un altro, approfittando magari di catene diverse che offrono effettivamente prezzi diversi. Acquistano meno prodotti confezionati, scelgono, ecco qui va bene per la sostenibilità e a livello etico sicuramente, scelgono referenze fresche immediate, ecco, cambiano insegna con facilità, guardate, lo dicevo poco fa, l'ho letto adesso, e premiano ciò che percepiscono come salutare, pratico, coerente con il proprio stile di vita. Insomma, i consumatori italiani, quindi tutti noi, abbiamo imparato a cambiare velocemente. Siamo passati attraverso guerre, pandemia, shock energetici, inflazione. E insomma, oggi tutti noi mettiamo evidentemente dentro al carrello cose diverse rispetto al passato. È quasi forse un cambiamento strutturale. Poi leggo anche dei numeri, però prima di leggere i numeri di questo cambiamento che ci dà questa fotografia, voglio darne altri, così introduciamo anche il discorso. Allora, è vero, abbiamo modificato evidentemente le nostre abitudini di consumo e spesso magari il nostro carrello della spesa è più vuoto, anche se poi paghiamo di più quando arriviamo alla cassa. Oggi l'Istat ha presentato i dati definitivi sull'andamento dei prezzi al consumo di aprile, cioè l'inflazione. È stata confermata una ripresa dell'inflazione più

0: un po' il punto della situazione con Marcello Astorri, che è già collegato con noi, giornalista economico del Giornale. Marcello, ciao, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Poi ti chiedo anche qual è la tua abitudine quando vai al supermercato, però prima partiamo da questi dati sull'inflazione. Ce li aspettavamo con tutto quello che sta succedendo?
1: Direi di sì, perché comunque veniamo da mesi in cui i prodotti petroliferi non transitano più liberamente per lo stretto di Hormuz, che è un crocevia fondamentale per questo tipo di mercato, e il prolungarsi di questo conflitto in Iran, che sembra sempre che debba finire a breve, domani, la prossima settimana, ma non finisce, è chiaro che va ad alimentare una dinamica di rincari sui carburanti. Sappiamo benissimo che gli alimentari in particolare, ma anche le altre tipologie di merci, viaggiano in gran parte su gomma, e quindi è ovvio che sia tutta una catena di contagi, no? Se vogliamo metterla in termini di virus dell'inflazione, ecco.
0: Sì, hai ragione. Poi peraltro, appunto, analizzando nel dettaglio gli aumenti che si sono registrati, abbiamo gli energetici non regolamentati che sono passati da meno 2% a più 9,6%, cioè, e a energetici regolamentati da meno 1,6% a più 5,3%, alimentari non lavorati da più 4,7% a 5,9%. Queste sono proprio voci che pesano direttamente sul bilancio delle famiglie, perché parliamo di bollette e parliamo di carrello della spesa. Quindi anche in termini di prezzi e tariffi, ecco, la guerra in Medio Oriente, che tu giustamente riportavi all'attenzione, sta generando una maxi stangata da 23 miliardi di euro sulle tasche delle famiglie italiane. Queste sono stime che ci ha fornito il Codacons, però insomma più o meno un'inflazione al più 2,7% si traduce in questa stangata media da più 893 euro annui per famiglia tipo, che sale a più 1233 euro annui per un nucleo con due figli. Quindi insomma, tutto considerando tutto, 23 miliardi di euro su base annua. E poi peraltro, Marcello, insomma, noi arriviamo da un periodo in cui, a causa dei precedenti anni con inflazione elevata, insomma, i prezzi erano già belli alti e il potere d'acquisto che non siamo riusciti ancora a recuperare. Figuriamoci se riusciamo a recuperarlo adesso, mi verrebbe da dire, no?
1: E il problema è proprio questo, cioè il potere d'acquisto stava recuperando terreno, il gap si stava riducendo sempre di più, e adesso è arrivato un altro shock che riporta ancora avanti l'asticella dei prezzi. Quindi anche il bollettino economico della Banca Centrale Europea, che è stato divulgato stamattina, rileva un calo della fiducia dei consumatori, che è il termometro, certo, di quello che sta succedendo. Certo. Perché la prima ondata che arriva dal conflitto va a colpire i beni energetici, poi quelli alimentari. Quindi già su questi comparti sentiamo il peso dei rincari. Il problema è che tanto più questa cosa si protrae nel tempo, quanto più l'inflazione arriverà a dilagare in altri ambiti, i servizi, le altre categorie merceologiche, quindi poi diventerà più difficile da sradicare. Allora potrebbe veramente accadere che la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve, inizino a dire: vabbè, proviamo ad alzare i tassi di interesse. Il fatto che poi diventa più caro qualsiasi prestito, i mutui, insomma.
0: Eh no, certo. Torniamo un po' nella spirale, no, nella quale eravamo prima, che poi, come dicevi tu, la situazione fosse un po' in recupero, ma insomma non abbiamo fatto in tempo, mettiamola così. Senti, ma questo poi, peraltro, tu hai citato la fiducia, chiaramente il sentiment, che è quello che muove l'economia, perché se noi non abbiamo fiducia in ciò che accadrà e in ciò che ci arriva in termini di aiuti, di incentivi, di rassicurazioni, no? Anche se vuoi economiche, numeriche, ma non solo, chiaramente restiamo fermi. Quindi questo si traduce in un'economia che diventa più o meno brillante. E lo vediamo anche, lo dicevo poco fa, mi è piaciuto citare, insomma, questa fotografia che è emersa da questo appuntamento del largo consumo, l'incontro che c'è proprio in questi giorni, per cui ormai gli italiani sembrano aver detto addio al carrello pieno della spesa, ma non tanto perché, ecco, sicuramente perché abbiamo meno tempo, andiamo magari in modo più frammentato al supermercato, ma anche perché magari questo ci dà modo

0: modo di spendere day by day, cioè giorno dopo giorno, e di capire fino a dove ci possiamo spingere piuttosto che fare la spesona grossa, no? Tu, per esempio, giusto per partire anche da un piccolo sondaggio nostro, hai cambiato modo di fare la spesa o tendenzialmente agisci sempre allo stesso modo?
1: Ci sono diverse differenze rispetto al decennio scorso, perché adesso ci sono tante applicazioni che ti permettono di confrontare le offerte, ma ci sono anche queste applicazioni che ti permettono magari di trovare delle merci, dei prodotti vicini alla scadenza fortemente scontati, no? Quindi uno monitora queste piattaforme e magari va in un punto vendita piuttosto che in un altro a comprare quelle merci, risparmiando tantissimo, no? Quindi è anche un modo per autodifendere il proprio potere d'acquisto. Poi c'è anche, io ho la fortuna di vivere in una zona dove ci sono tanti supermercati vicini, quindi sì, ci metto poco ad andare in uno e in un altro, e i supermercati ovviamente lo sanno e fanno le offerte su determinate categorie di prodotti, e le persone che come me guardano, stanno attenti ai prezzi dei singoli prodotti, vanno da una parte piuttosto che in un'altra, quindi c'è anche questa dinamica di concorrenza tra punti vendita.
0: È proprio aumentata questa abitudine, no, di comprare una cosa da una parte, una cosa dall'altra, confrontare i prezzi, insomma fare in modo che poi il bilancio possa quadrare sempre di più. Certo, non è semplice per le famiglie, appunto analizzando sempre i dati sull'inflazione, insomma è chiaramente a rimetterci sono le famiglie con più difficoltà. Peraltro lo hai citato anche tu, è arrivato anche il bollettino della Banca Centrale Europea che manifesta preoccupazioni per un'ulteriore impennata dei prezzi, no? Quindi è tornato questo tema in cima all'agenda dei problemi, cioè questo è chiaro, e ovviamente famiglie e imprese temono questo, perché poi ecco, questo potrebbe causare quello che tu ricordavi è successo qualche anno fa.
1: Eh sì, è proprio così. Tra l'altro la Confcommercio, che è questa associazione di categoria dei commercianti, prevede, sì, che è un buonissimo centro studi peraltro, prevede un più 3-4 a maggio, quindi siamo già oltre questi dati purtroppo, e quindi non ci resta veramente che sperare che il conflitto trovi una soluzione a breve termine, perché tra l'altro sono tutte queste cose che gli economisti chiamano cause esogene, no? E purtroppo le cause esogene sono esogene, non ci puoi far nulla, e puoi solo difenderti, trovare il modo di tamponare e resistere in attesa che passi la nottata.
0: Quello sicuramente. Ma come dire, poi ne parlerò tra poco con altri ospiti, apriremo proprio il capitolo dedicato a questo incontro tra Trump e Xi Jinping. Come lo consideri tu, da osservatore, da giornalista ovviamente, così appunto da osservatore, da consumatore, visto che stiamo parlando di consumi, cioè fragile come risultato, oppure vedremo gli effetti tra un po', o comunque cosa?
1: Quando ci sono questi incontri a livello diplomatico a così alto livello, è chiaro che all'inizio c'è l'effetto coreografia, quindi tutte e due ostentano vittorie, concessioni, poi in realtà la vera sostanza di quello che è stato deciso, di quello che è stato, lo si misurerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando usciranno i dettagli degli accordi commerciali e quando anche si vedrà come si muoveranno le varie potenze sullo scacchiere geopolitico, perché è chiaro che se come sembra la Cina dovesse agire affinché si sblocchi la situazione Hormuz, allora rivaluteremmo fortemente questo incontro che c'è stato fra Trump e Xi Jinping. Se viceversa la situazione non dovesse sbloccarsi, allora sarebbe quasi da dire è successo poco, comunque qualcosa di non particolarmente sostanziale. Io credo che il giudizio vada un attimo sospeso, dobbiamo fare posare il polverone delle propagande e poi misurare sul campo quello che è veramente accaduto.
0: Sì, anche perché lo hai detto bene, cioè non è che siano arrivati così tanti dettagli, no? È chiaro che i riflettori erano puntati su questo incontro, le due superpotenze, peraltro erano 9 anni che l'America non andava in Cina, adesso pare che Xi Jinping debba tornare, cioè debba andare alla Casa Bianca in autunno, però non è che siano arrivati così tanti dettagli ed è anche chiaro che evidentemente se si deve sbloccare qualcosa si sbloccherà successivamente, insomma. Beh, Marcello, diciamo che in questo momento, tanto per andare a chiudere, dobbiamo navigare un po' a vista con questa diversità, peraltro, che vediamo arrivare dalla fotografia dei mercati alla fotografia dell'economia reale, no? È sempre più complicato forse mettere insieme le due cose, i due aspetti, ma insomma, del resto, fino a che non si sblocca la situazione, l'hai detto anche tu, è quasi improbabile farlo, giusto?
1: Sì, purtroppo è così. Io parlando gente che si muove sui mercati, comunque che lavora nelle banche, mi hanno detto delle cose che almeno me le hanno dette un mese fa e mi sembravano in un certo modo rassicuranti. Cioè, loro stimavano che il sistema possa assorbire senza particolari conseguenze, parlo dell'economia reale, delle imprese, possa assorbire lo shock fino a fine maggio, prima parte di giugno, poi la situazione comincia a essere più complicata. Poi è chiaro, c'è chi riesce a essere un po' più resiliente, chi meno, ma cominceranno a esserci veramente i primi feriti, no? Se andremo avanti ancora, diciamo, un mese in questa situazione di limbo. E la speranza è che questo ovviamente non avvenga. È chiaro che se ci fosse una svolta positiva entro la fine del mese, allora io credo che non ci saranno scossoni grossi. È chiaro che quanto più si avvicina questa data, tanto più i mercati cominciano un po' a soffrire, tant'è che oggi non sono andati bene i listini.
0: No, oggi no. Beh, peraltro anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha detto che il mercato sarà comunque in deficit per tutto l'anno. Diciamo che, come ha detto anche il mio ospite che saluto, Marcello Astorri, grazie, ci sentiamo presto, giornalista economico, il giornale.
1: Grazie
0: Marcello, buon lavoro. Se dovesse arrivare un punto fermo a tutto quello che sta accadendo, beh, forse potremmo tirare un sospiro di sollievo e fare altri ragionamenti, però quello che è accaduto in questi mesi non è che si verrà dimenticato, è successo, quindi dobbiamo fare qualche calcolo in più. Allora, ci separiamo, sono le 18, ci separiamo per una breve pausa, vi ricordo che staremo insieme fino alle 20, ora linea alla redazione, qualche minuto di pausa e poi ancora Italia No Limits.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 23.
6: Giornale Radio News. Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la tripla B con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: E noi non ci fermiamo neanche con la nostra informazione. Buonasera ancora, 18.04, sono Manuela Donghi, questa sera al posto di Roberto Poletti e Italia No Limits con in regia Giorgio Berselli e redazione Matteo Respinti. Tante notizie, abbiamo iniziato a dialogare un po' sui numeri che riguardano la nostra economia. Perché? Perché ovviamente al centro c'è questo viaggio di Donald Trump in Cina che si è concluso. Di fatto gli analisti hanno così recepito un po' una mancanza di dettagli pratici, no? Dopo questo incontro molto importante, questo bilaterale, e quindi ci siamo ributtati un po' sul tema geopolitico, petrolio, stretto di Hormuz, preoccupazioni, quanto durerà la guerra, insomma una guerra che sembrava dover durare una manciata di settimane, invece poi è ancora in essere. 334 11 11 622 per scriverci. Altro spunto per la puntata, tra poco ne parleremo e ci collegheremo con Torino, il Salone del Libro di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, da ieri fino al 14 maggio la più importante fiera del libro e della cultura. Ci si chiede sempre se si legge un po' come una volta, no? O invece se la lettura è un po' ai margini. Si dice che ci siano più scrittori che lettori. Voi da che parte state? Leggete ancora? Se sì, cosa? Usate il libro proprio cartaceo? Lo sottolineate? Oppure sempre supporti digitali? E dopo Giorgio mi vuole dire qualcosa, poi me lo dici. Tu leggi? No, non mi vuole dire. Allora fatemi sapere anche questo, perché tra poco andiamo anche noi virtualmente a Torino, magari qualcuno di voi c'è stato o è lì, quindi se avete così delle suggestioni da lasciarci, fatecelo sapere. Allora, I Played the Fool, la canzone che già ascoltate in sottofondo, e poi ripartiamo insieme.

0: Allora, questo Salone del Libro di Torino, che mi dite, siete andati? Pensate di andarci fino al 18, quindi da ieri fino ai prossimi giorni, insomma, la cultura, l'editoria al centro dell'attenzione. Fatemi sapere se avete fatto un giro, se siete già stati, insomma, come vi è sembrato, perché ogni volta che passa un anno si dice: ma ci sarà ancora qualcuno che legge dei libri? Allora, 334 11 11 622, ovviamente una provocazione, perché ci sono tante persone che leggono libri e credo che ci siano anche tante persone che vanno a Torino in questi giorni. C'è anche il nostro Francesco Massardo, che è lì per Giornale Radio. Francesco, buonasera. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao Manuela. Spero che tu mi senta bene, perché sono in un luogo abbastanza affollato, ma cerco intanto che ti parlo di guadagnare una postazione di maggior sicurezza. Ecco, mi sono proprio qui nel cuore, diciamo, del salone.
0: E beh, allora già mi hai dato una risposta, no? Mi hai detto che è bello affollato, e così faccio un po' una cronaca da Torino. C'è gente, che cosa si dice, qual è la sensazione che stai provando anche tu?
1: Allora sì, devo dire la verità, diciamo che il salone, soprattutto in questi giorni, è diviso quasi in due fasi, perché la mattina fino al primo pomeriggio le scuole la fanno abbastanza da padroni, soprattutto insomma in una giornata come oggi, quindi veramente una marea di ragazzi, ed è stato comunque insomma particolare. Sentivo quello che dicevi poco fa sull'abitudine o la disaffezione verso la lettura, vedere però ad esempio il professor Barbero travolto dalle scolaresche, un minimo di speranza la restituisce. Poi al pomeriggio inizia ad alzarsi un po' l'età media, diciamo così, però la qualità degli ospiti rimane molto alta. Poco fa insomma ho intervistato Tommaso Montanari, che sta per presentare adesso il suo ultimo libro sulla destra, dal fascismo fino ai tempi nostri. Ci sono tanti temi politici, tanti temi legati alla tecnologia, che sembra essere un terreno molto battuto in questa edizione. La qualità insomma del salone è sempre ineccepibile. La risposta mi sembra una risposta buona in una giornata neanche climaticamente proprio estiva, diciamo così.
0: No, oggi, esatto, hai detto bene, quindi forse è stato anche meglio così, no? Così almeno siamo, diciamo, molte persone sono entrate nel salone per respirare un po' di cultura. Beh, non avevo dubbi che la tecnologia insomma fosse centrale, che ci fossero tante proposte di quel tipo. So che stai raccogliendo anche altre voci, e peraltro così anticipo che prima di salutarci questa sera con Italia No Limits effettivamente faremo ascoltare qualcosa. No, non spoileriamo troppo, ma ci stai preparando, no? Qualcosa ad hoc per noi.
1: Sì, è così, insomma, è molto facile, al di là della possibilità di andare a sentire le presentazioni, imbattersi, ecco, in diverse personalità che magari ci capita di intervistare spesso nelle nostre trasmissioni, quindi è sempre anche un'occasione per raccogliere qualche sensazione. Ho realizzato poco fa, insomma nel pomeriggio, un'intervista con il professor Odifredi, che questa sera presenta il suo libro dedicato alla figura di Bertrand Russell, un filosofo pacifista, ecco, interpretato anche in un'ottica di un mondo, quello attuale, che il pacifismo lo relega abbastanza in secondo piano. Quindi credo insomma che poi sia possibile, se volete ascoltare un estratto dell'intervista. Poi ovviamente le riproporremo, ecco, nei prossimi giorni, anche nel corso degli altri programmi.
0: Ma certo, comunque il Salone del Libro è fino al 18 maggio. Allora, intanto ringrazio il collega Francesco Massardo, grazie per questo
1: grazie
0: per questa incursione in Italia No Limits. Poi più tardi avremo ancora qualcosa che arriva da Torino. Intanto, altro spunto che vi do, e poi andiamo oltre, sul nostro sito giornaleradio.fm, come sempre vi segnaliamo la domanda del giorno sulla nostra homepage. Oggi vi chiediamo questo: la visita della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia. Avrete visto tutti appunto il suo spostamento si è svolta in un bagno di folla entusiasta nei confronti della sfortunata nobildonna inglese, la quale non si è certo risparmiata nel dialogare in perfetto italiano con la gente, nell'abbracciare i bambini e nel concedersi ai selfie. Allora la domanda è questa: avrete già capito? Vi è venuto in mente qualcun altro pensando a questa fotografia? Torna a rivivere secondo voi il mito di Lady Di? Insomma, Lady Di era sempre tra la gente, insomma tra i bambini, si faceva fotografare, era sempre presente. Allora anche Kate Middleton sta prendendo questa strada. Cosa ne pensate? Potete votare dal nostro sito sì, no, e poi se volete dircelo anche attraverso il nostro WhatsApp lo potete fare al 334 11 11 622. Noi ripartiamo tra pochissimo.

0: Sono le 18:16 minuti, allora sempre in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Emanuela Donghi al microfono e mi sto un po' tra virgolette dilettando a guardare quali titoli sono stati trovati nella giornata di oggi, comunque in queste ultime ore, a proposito del summit Xi Jinping e Donald Trump. Vabbè, conclusi importanti accordi commerciali tra Cina e America. E poi dopo l'incontro con Xi, Trump molla Taiwan, indipendenza, non faremo 15.000 chilometri per andare in guerra. E poi ancora dall'Iran ai dazi, questi dossier che erano sul tavolo, Trump, fantastico futuro insieme alla Cina, e con Xi Jinping che avvisa conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Beh, Taiwan è uno dei nodi principali, questo lo abbiamo già detto più volte. Poi Xi sarà a Washington in autunno, Trump ancora, difenderemo Taiwan se attaccata, lo so solo io. E poi ancora fantastici accordi commerciali conclusi con Xi Jinping. E poi a riaprire Hormuz, l'altro, siamo, diktat, per così dire, che è uscito da questo summit, che segna sicuramente uno dei momenti diplomatici più rilevanti degli ultimi anni nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Questo vertice è durato oltre 2 ore nella grande sala del popolo ed è proseguito poi in un complesso riservato e ha affrontato i principali dossier internazionali, come abbiamo detto, commercio, dazi, Iran, stretto di Hormuz, Taiwan e sicurezza regionale indo-pacifica. Anche il piano economico è stato fondamentale, ma mi piacerebbe subito cominciare a capire, per quello ho letto tutti questi titoli insieme, qual è effettivamente la notizia che emerge, se ce n'è una in particolare che emerge da questo incontro. Saluto Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Giampaolo, buonasera e grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi. Buonasera a voi.
0: Grazie. Allora, posso partire da questa domanda proprio. Secondo te qual è la notizia più rilevante che è emersa da questo summit?
1: Beh, non l'hanno data, se non altro che è un summit che ha portato a un rinvio a settembre. 24 settembre si rivedranno a Washington, Xi Jinping lo ha ammesso con molto anticipo, e in questi momenti dove i rapporti multilaterali e bilaterali soprattutto si bruciano a distanza di pochi giorni, vuol dire che c'è un piano di lavoro intenso da queste due sponde. La portata degli accordi che Trump sbandierato, commerciali, dai chip al resto, non ha parlato della soia, che questo dispiacerà ai contadini americani, perché i cinesi dicono: se voi volete che noi produciamo meno carne di maiale, questi mangiano meno soia, quindi è inutile che ne importiamo milioni di tonnellate, miliardi di tonnellate. C'è un dialogo sostanzialmente tra le due parti, c'è un raffreddamento delle tensioni e della retorica che aveva guidato sia questi, ma c'è un punto molto fermo proprio perché ha annunciato pubblicamente, e cioè che l'ha fatto Xi Jinping quando ha detto: dobbiamo stare attenti a come maneggiate Taiwan, perché maneggiandola male rischia conseguenze molto serie. Non le rischia solo Taiwan, ma le rischia il mondo intero, e soprattutto è la Cina che annuncia che non permetterà che si facciano operazioni o comunque riarmo nuovo o intensifica i rapporti che già ci sono. Trump, quando con quella frase che ha detto non faremo 15.000 chilometri per andare in guerra, ha lasciato un'indicazione. L'indicazione di Taiwan è sempre stata, nei confronti degli americani, è sempre stata una difesa a condizione che loro non chiedessero l'indipendenza, e questo è due regimi in uno unico stato. Questa è la logica della Cina, che vuole mantenere integerrima della sedia, è una provincia speciale ma è una nostra provincia, quindi siamo noi, così come la rappresentiamo alle Nazioni Unite, dopo che prima era Taiwan a essere rappresentata a se stessa, e ha rinunciato a questa condizione pur di ottenere poi vantaggi anche in partecipazioni come fori internazionali, anche commerciali. Chi ne esce più silenzioso di tutti?
0: Infatti ti stavo dicendo, esatto, infatti poi arriviamo anche qui, ti stavo dicendo, quindi in qualche modo Xi Jinping ha messo in guardia, no, Donald Trump, e ti stavo prima chiedendo di
1: arrivare
0: a Taiwan.
1: È stato il monito più forte, perché rivolto anche se non ha detto a Trump state attenti americani, lo ha detto a chiunque tentasse di fare operazioni, sì, coalizioni, certo, di volenterosi, non coalizioni di volenterosi, eccetera. E il fatto che Trump non abbia ribadito noi siamo per la davanti a Xi Jinping è il segnale che in effetti queste sovranità territoriali esistono. Se esiste la Crimea per la Russia con Putin e Trump non dice se fossi stato io non ci sarebbe stato la guerra con l'Ucraina, e il fatto che la Cina dica queste cose pubblicamente denotano un atteggiamento molto forte da parte dei cinesi, che sono consapevoli sia del loro sviluppo sia della loro anche potenza. E il fatto che l'America voglia fare grandi e grandissimi accordi commerciali, sono accordi commerciali, non sono accordi politici, mm-hmm, o altro, anche perché se ricordate, certo, addirittura nelle amministrazioni precedenti il Pacifico era già diventato una zona di interessi più ancora della NATO. La NATO allora non costituiva un problema, ma neanche a farla apposta, come adesso che sta tornando da Pechino, Trump ha già cominciato a considerare l'Unione Europea come il prossimo bersaglio, l'aumento delle tariffe all'Europa, tenendo conto che l'Europa però è un grandissimo mercato sia per l'America che l'America, certo, per l'Europa stessa, certo, quindi insomma, certo, è come se lui senza nemici non stesse bene, insomma, in qualche modo, e volesse sempre avere un bersaglio più grande da infatti, colpire o da stimolare, insomma.
0: Sono d'accordo, prego, con te. Dicevo anche il fatto, no, che adesso poi arriviamo a Taiwan, non ti preoccupare, anzi è proprio la domanda cruciale, centrale. È un po', stavo anch'io pensando a questa cosa che è stata detta subito appena si sono incontrati, no? Non dobbiamo essere rivali, ma dobbiamo essere, come dire, alleati, agire insieme. Però, come dici tu, forse in questo momento ha cercato un alleato nella Cina Trump, però chissà chi sarà il suo prossimo nemico, insomma avversario, ecco, se non vogliamo usare la parola.
1: Quello dell'aumento, sì, lui l'ha dichiarato apertamente che il 10% in più di aumento delle tariffe, per esempio sulle auto europee o su altro, eccetera. La Cina ha fatto un segnale dicendo permettiamo alla carne americana di venire importata in Cina. E l'America ha detto noi vi venderemo dei chip fatti dagli americani, alzando, diciamo, o meglio abbassando il livello di sicurezza di prima, che non si potevano assolutamente cedere ai cinesi in quanto concorrenti, sì, pericolosi. E il fatto di fondo è anche l'Iran, perché lo stretto di Hormuz, che Trump dice abbiamo trovato una bellissima intesa, lo può aver forse trovato con i cinesi, non l'ha trovato con l'Iran, perché lo stretto è chiuso in questo momento, come prima la Cina non ha detto, la Cina è per i rapporti aperti, per i commerci aperti, cioè, ma non ha detto ci schieriamo con voi agli iraniani, fatevi da parte, e altrimenti, anche perché la Cina con l'Iran è il più grande, diciamo, consumatore o comunque cliente per, sì, l'esportazione, certo, di materiali petroliferi. Quindi insomma, io l'impressione è che Trump abbia cercato una normalizzazione di questi rapporti con le grandi con la Cina. Non cita la Russia perché è palese, la Russia ha aggredito un altro paese, la Cina fino a prova contraria non ha ancora annesso Taiwan, anche se ad ogni discorso ufficiale in Cina, senza ospiti stranieri, Xi Jinping lo ricorda che l'unificazione è nei fatti, l'unificazione è nella storia. Quindi questo è il vero nodo.
0: Sì.
1: E credo che se si vogliono puntare agli affari e tutto quanto, non può essere che la Cina ceda su questo obiettivo di principio, anche perché adesso come adesso Taiwan è il più grande produttore di microchip mondiali, cioè detiene il 92% del commercio, quindi questo la Cina dice se è nostro territorio o ci farà lo sconto, comunque insomma un po' sono anche nostri, ecco, capito? Quindi
0: non è marginale, certo, questo punto, ma tu stavi dicendo poco fa il grande assente però in tutto questo è stato Taiwan
1: perché il non è che era stato invitato, però Taiwan
0: appunto,
1: seconda delle oscillazioni politiche interne a Taiwan è un momento ed è un governo che viene lasciato indipendente e che però o punta all'indipendenza o punta a non dire niente, insomma, e quindi accettare lo status quo. I voli con Taiwan qualche anno fa, in momenti di minor tensione, erano stati decine e decine organizzati dall'oggi al domani, anche perché la Cina Motherland, in sostanza la grande Cina, offre a Taiwan tutta la manodopera a basso costo, che a Taiwan non c'è più perché sono più sofisticati, è come una Silicon Valley trasformata in Stato, insomma. E quindi gli equilibri anche all'interno di Taiwan, se Taiwan non avesse più clienti per produrre e soprattutto non potesse più vendere anche la sua ricchezza tecnologico avveniristica, finirebbe. Il fatto certo. Che loro si fermino, che gli americani dicano no, noi facciamo una volta... Prende criticato molto il viaggio di Nancy Pelosi proprio a Taiwan e Biden, che era allora presidente, la criticò fortemente perché era in atto un'acquisizione da parte americana di un'enorme fabbrica di chip nello stato di New York, che ha dato lavoro a migliaia di operatori americani, ma che ha fatto un grosso dispetto ai cinesi, resa così pubblica. Uno con il libero mercato può fare. Al tempo stesso c'è stata la controrisposta americana a delle acquisizioni di terreni cinesi per fare delle banche dati, perché si erano accorti che i cinesi avevano comprato questi territori vicino a delle basi militari. Siccome, voglio dire, le decisioni a livello locale appartengono agli stati oppure appartengono alle municipalità delle singole aree, ecco, questo, una vigilanza più forte avrebbe impedito di fare marcia indietro su certo. Quello che nel libero commercio non deve succedere, cioè se c'è la competizione c'è la competizione, se le borse salgono perché le azioni vanno bene, scendono quando vanno male o quando mm-hmm. sono gonfiate. E così come il mercato immobiliare, il mercato agroalimentare, il mercato tecnologico e meccanico, insomma. Certo, le auto certo, sono certo. Un problema forte, grossissimo, perché l'Europa ne può risentire moltissime e soprattutto la Cina ne può beneficiare se ottenesse il permesso di esportare auto elettriche fatte in Cina e negli Stati Uniti con prezzi che sono la metà.
0: Chiaro. Compra, senti, certo, è assolutamente. Per chi compra. Senti, un'ultima battuta, perché ovviamente in questo caso tu per noi sei la voce di New York, tanto per citare appunto, visto che sei direttore della Voce di New York, che dicono, cioè qual è la sensazione che arriva proprio dalla strada? Perché sai, ovviamente le analisi vanno bene, le notizie si leggono, le recepiamo tutti, ma il rumore della strada che cosa ci riporta a proposito di quello che sta accadendo?
1: Il rumore della strada e dei giovani cinesi qua è una cosa positiva se i rapporti tra i due paesi si distendono e sì. Quindi si fanno affari. E gli americani in questo senso proprio a New York hanno comunicato ieri che è stato condannato a 16 anni di carcere, credo, un cinese che aveva organizzato una centrale di polizia giù nel village per schedare, diciamo, i cinesi non allineati col regime di Pechino, comunque che sono negli Stati Uniti per lavorare anche economicamente a dispetto di Xi Jinping. E questo è un controsegnale. Può darsi che questo personaggio con la condanna venga graziato, faccia parte magari di futuri scambi tra la Cina e gli Stati Uniti da qui a settembre, per cui lui, che è stato un reclutatore, ma per nome e per conto del regime di Pechino, così come adesso l'FBI sta cercando, ha dato una taglia di $200,000 perché c'è un tecnico americano così che spiava per l'Iran, insomma. Quindi insomma c'è molta attenzione alle fughe di notizie sia dalla Casa Bianca che dall'industria privata verso sì. Paesi o che sono ostili o che sono comunque rivali e si confrontano con Trump. Non credo che sia trionfale il ritorno di Trump. Ci sono stati molti sorrisi, molti abbracci, molte fotografie. La sostanza la vedremo nei prossimi meglio sono questo d'accordo. Che i musi lunghi, naturalmente, no? Questo
0: ci mancherebbe. Meglio vedere una stretta di mano che voglio dire
1: anche,
0: uno
1: anche
0: sguardo
1: se mezza
0: truce.
1: Falsa piuttosto certo. Lo so. Però il concreto è molto molto e i tempi
0: è molto diverso e lontano.
1: Hanno mm-hmm. i tempi lunghi, certo, sì, e pianificano. Tenuto conto
0: perfetto.
1: Che l'Africa ormai
0: sì.
1: con le terre rare le hanno conquistate da tempo loro, insomma, ecco, quindi
0: allora certo Giampaolo, allora io ti devo salutare, ma ci sentiamo presto, so che poi tu sei spesso da noi qui a Italia No Limits, quindi grazie a Giampaolo Pioli, corrispondente quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Beh, il rumore della strada ci vuole sempre, bisogna avere questa percezione. Noi ci separiamo per una pausa, però ricordo stiamo insieme fino alle 20, quindi un paio di minuti e torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 23 e 31 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
0: Eccoci ancora in diretta, 18 e 32 minuti in questo momento, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Manuela Donghi con voi fino alle 20 eccezionalmente, perché qualcuno ha scritto, mi segue su Next Economy, oggi sostituisco, penso anche un po' indegnamente, Roberto Poletti, a parte gli scherzi, insomma grazie per essere con noi. Allora, tra poco torneremo ancora sull'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Quello che vi potrei chiedere, al di là poi di tutte le analisi che facciamo insieme, è se secondo voi c'è un vincitore tra questi due leader, no? Perché è emersa anche la personalità chiaramente dei due con i loro dossier sul tavolo e con tutti i desiderata del caso. Dicevamo poco fa, una stretta di mano sicuramente, meglio vedere una stretta di mano che degli sguardi truci, però poi gli effetti pratici si vedranno solo più avanti, anche perché non ci sono arrivati effettivamente molti dettagli. Però noi possiamo ragionare, no? Su questo clima, per esempio, mi verrebbe da dire insolitamente disteso, perché non c'è stato nessuno strappo, cioè è anche difficile, no, che questo non avvenga. Ci sono stati toni concilianti, enfasi su partner non rivali, quindi aperture economiche, accordi commerciali fantastici, però tanti temi sensibili che sono stati lasciati in ombra, come per esempio Taiwan. Allora tra poco ci torneremo su questo e cercheremo di capire se effettivamente può essere l'inizio questo incontro di qualcosa di duraturo e che poi soprattutto possa portare, no, anche dei benefici a livello globale, a livello mondiale, perché chiaramente gli attori in campo sono ben altri, non sono solo la Cina e l'America. Allora vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, insieme alla nostra informazione che continua fino a sera per quanto riguarda Italia No Limits, arriverà fino alle 20, poi avremo il timone delle 20 con Massardo, che peraltro è pure al salone del libro. Insomma c'è anche la nostra musica, ascoltiamo questa canzone.

Thomas Smooth, questa è la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare, che ovviamente fa compagnia alla nostra informazione. Allora, abbiamo iniziato la puntata di Italia No Limits questa sera anche raccontando un po' quello che stava succedendo sui mercati, perché poi, peraltro, tra poco, nella terza ora di Italia No Limits avremo con noi anche dei politici per parlare della nostra situazione economica. E in questo momento, come ben sapete, ci si sta un po' nascondendo dietro quello che sta succedendo in Medio Oriente e la guerra e l'inflazione che rischia di aumentare nuovamente. Certo, questo è tutto vero, però poi, per quanto riguarda il nostro paese, ci sono anche dei dettagli che, insomma, non sono più dei dettagli, appunto, ma sono qualcosa di strutturale. Ad esempio, gli stipendi che sono bassi, il costo del lavoro che è tra i più alti, il fatto che abbiamo una burocrazia veramente pesante che non ci permette di crescere. Tutto questo va a sommarsi anche con ciò che ogni anno, diciamo così, ogni mese, ogni giorno, quello che volete, accade. Quindi, insomma, l'alibi non può sempre esistere, no? Allora, piccolo spoiler, nella terza ora, tra pochissimo, parleremo anche di questo. Però, dicevo, però abbiamo analizzato non a caso anche l'andamento dei mercati. Oggi la giornata in borsa è stata negativa per l'Europa, c'è stato questo scivolone all'indietro per il FTSE MIB che ha perso l'1,86%, è il peggiore, il listino peggiore in Europa. Comunque tutti gli indici hanno chiuso in rosso, i listini sono proprio spaventati da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. Piazza Affari, che ieri aveva raggiunto la quota di 50.000 punti, ha portato in pareggio il suo bilancio settimanale, ha abbandonato subito questa soglia che non raggiungeva da 26 anni, perché era stata raggiunta la prima volta, o meglio, è stata raggiunta ieri per la prima volta dai tempi della bolla .com, appunto a marzo 2000. E poi, a rendere più tesi gli investitori, oltre ai dubbi sulla crescita globale, tra cui tra poco torneremo, è anche la crisi politica nel Regno Unito, i timori del mercato per una possibile virata sinistra del Labour, come testimonia peraltro il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato del Regno Unito. Quindi, insomma, ci sono, e poi c'è tutto il peso, no, del fatto che le banche centrali, Fed e BCE, possano pensare di rialzare i tassi proprio per fermare, prima ancora che parta, una nuova fiammata dei prezzi. Allora, tra poco noi torneremo un po' su tematiche economiche per capire anche se l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, restiamo ancora su questo argomento, però andiamo proprio più sui conti, può portare effettivamente degli effetti pratici positivi. E poi torneremo anche su altri argomenti. Allora, 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp. La prossima canzone che ascoltiamo insieme è quella di Miles Smith, My Mess.

0: allora prima vi ho fatto una domanda, vi ho detto: ma secondo voi da questo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping c'è un vincitore? Cioè chi secondo voi ha portato a casa un punto? Ma per dire, no? Chi secondo voi nei giorni, settimane, mesi successivi riuscirà in qualche modo a guidare un po' la situazione, visto che è ancora complicata, non abbiamo molti dettagli da questo incontro che c'è stato in Cina. E effettivamente, insomma, un po' di qualcuno scrive dei messaggi che, senza prendere, diciamo, di salvare né l'uno né l'altro, chi sostiene continuamente che, insomma, di Donald Trump non ci si possa fidare, nonostante poi ci siano stati questi sorrisini, no, queste strette di mano. E quindi la maggior parte degli osservatori, e mi pare di capire anche voi, parlano di un vertice senza vincitori né vinti, quasi forse un tentativo di congelare le tensioni. Però alla luce di ciò che è emerso, bisogna dire che questo incontro forse, non so, segna davvero un cambio di fase nei rapporti America-Cina, oppure dobbiamo considerarlo solo una tregua tattica. Saluto Alessandro Plateroti, giornalista economico, che è con me. Alessandro, buonasera, ciao, bentrovato.
1: Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera. Allora, chiedo anche a te la stessa cosa.

0: tutti. Esistono negoziati sulle relazioni, come impostare le relazioni. Allora, in questo senso io lo vedo un aspetto positivo. Primo, perché erano 9 anni che un presidente americano non andava lì, e quindi già questo, certo, è un segnale importante. Secondo punto, quando questi leader si vedono di persona e dialogano, è tutt'altro di quello che leggiamo sui social network o le dichiarazioni fatte ad uso e consumo del proprio elettorato di casa propria. Quindi quando sentiamo dichiarazioni violente o dure o di scontro, parlano più in casa che all'interlocutore dall'altra parte. Questa è la mia esperienza e quella che vediamo. Detto questo, se vediamo sul piano concreto, per darvi un po' un'analisi un po' più approfondita, ci sono risultati cari importanti per Trump sul piano economico, quelli che si vedono meno in Italia, ovvero l'agricoltura. Teniamo presente che una delle vulnerabilità più forti nello scontro fra Cina e Stati Uniti non erano i chip e basta, ma era la soia. Certo, la Cina importava più del 70% della soia dagli Stati Uniti, e la soia è un alimento base in Cina. Il blocco delle importazioni cinesi come ritorsione per le misure di Trump aveva messo in ginocchio gli agricoltori, hanno sbloccato la soia. Questa è una parte importante per l'elettorato di Trump in vista delle elezioni di novembre, perché arrivare con gli agricoltori scontenti sarebbe stato un grosso problema. Certamente ci sono altre questioni molto.
1: Peraltro, no, perdona, ti interrompo solo per questo. Tu giustamente hai ricordato l'appuntamento elettorale di novembre, e Trump ha invitato, così a livello temporale mi viene da buttarti lì questa cosa, ha invitato Xi alla Casa Bianca a settembre. Quindi non so cosa dobbiamo aspettarci, il fatto che Xi Jinping abbia già annunciato che andrà, ecco, giusto per proseguire un po' su quelli che potrebbero essere i rapporti futuri. Poi andiamo proprio sul tema commerciale.
0: Guarda, il discorso è questo, la cosa più delicata da trattare adesso. Dunque, Trump ha fatto un'apertura importante alla Cina attraverso Nvidia, la vendita di microchip che erano stati bloccati. Questa era una delle questioni che la Cina chiedeva diciamo in modo più sensibile, perché è importante per la loro industria dell'intelligenza artificiale. Ha ottenuto la Cina questo, l'America l'agricoltura, ci sono anche i motori della Boeing per gli aerei cinesi che verranno rimessi in discussione, quindi anche per l'industria ha fatto qualcosa. Ma sui grandi temi, e parlo in particolare di Taiwan, lì c'è il buio, nel senso che lì chi ha vinto la partita è il cinese. Per quale motivo? Perché ha avuto l'ultima parola.
1: Una questione che è stata affrontata da Xi Jinping, ma un po' evitata da Trump, forse perché ha avuto l'ultima parola la Cina, giusto? Prego,
0: esattamente,
1: prego,
0: non è un caso, a mio avviso. È stato un messaggio molto chiaro, perché lui non Xi Jinping deve far vedere anche lui in casa che è in grado di reggere bene lo scontro con l'America. Quindi ogni leader ha i suoi problemi. All'ultimo comitato che c'è stato per la sua rielezione esisteva un'opposizione interna e lo aspettavano al guado sul piano dell'economia, anche a Xi Jinping. Certo. Non è che il fatto che si tratti di un regime lo mette al sicuro dalla possibilità che qualche suo concorrente interno lo possa scalzare. Quindi anche lui doveva portare a casa un risultato. Il fatto che abbia parlato di Taiwan per ultimo, lì non è solo un messaggio all'America, a mio avviso, ma è un messaggio ai cinesi e ai giapponesi, ma soprattutto ai cinesi, per dirgli: io non arretro su un principio che è stata il filone su cui abbiamo costruito questa grande Cina, One China. Ce n'è una, poi ci saranno i territori di mare e quelli del mainland, però è una Cina, e loro non transigono su questo. Come si comporterà l'America? L'abbiamo visto, non è soltanto stato zitto, ha promesso di congelare la vendita di nuove armi a Taiwan. E questo
1: concludi, perdonami. Sì, questo è il segnale. Ma quindi è pragmatismo, secondo te, più che fragile? Cioè, insomma, non so se interpretarlo come un segnale di. Da una parte è vero, ha avuto l'ultima parola
0: doveva
1: la Cina.
0: Portare un successo a casa e dimostrare. Ecco. Guarda, la cosa che mi ha colpito molto una settimana fa è stata una domanda di un giornalista del New York Times che gli ha detto: ma lei lo sa che la considerano un fesso all'estero? Dumb. E lui ha detto: non è vero, nessuno mi considera. Una cosa patetica come scontro, no? Detto questo, il problema dell'immagine di Trump come presidente forse malato, demenziale, l'abbiamo sentito di tutte, no? Lo sai?
1: Doveva riaccreditarlo.
0: Certo. Il più importante leader che esiste al mondo oggi è, dopo lui, Xi Jinping, si è fatto vedere accanto a lui. Come dire, dite quello

0: che volete, ma io,
1: sono
0: vado
1: qua
0: in Cina e parlo,
1: certo,
0: io che comando ancora qua.
1: Assolutamente.
0: Tutto, guarda, la questione è molto delicata per l'America adesso, perché non è solo la questione di Hormuz, ma è anche quella dell'economia, perché l'inflazione gli sta scappando veramente al controllo.
1: Già, già. Senti, ma ti faccio questa domanda perché l'inflazione assolutamente è centrale, però l'altro aspetto che così mi è venuto ad analizzare, che voglio chiedere anche a te, è che abbiamo visto Trump accompagnato da Cook, Musk, Goldman Sachs. Insomma, secondo te si è trasformato...
0: Vi preannuncio anche un'altra cosa. Lì sarà oggetto di inchiesta, già sta girando la voce a Washington.
1: Perché ecco, vedi?
0: Lui ha investito personalmente in gran parte di queste società.
1: Sì.
0: L'ha fatto già da prima, però che cosa succede in questo? Ti porti esclusivamente quella parte di industria americana, tecnologica o comunque a te vicina, e non c'era nessun rappresentante delle industrie di base normale.
1: Ma
0: grandi,
1: no, certo, certo.
0: E questo però ecco, è il segnale anche di che cosa? Del ruolo strategico che ha la Cina per questi personaggi.
1: Assolutamente sì, ed è il fatto che Trump sta dicendo guarda, è vero che noi abbiamo bisogno di te, ma guarda io chi ti porto, chi c'è in America, no? Quanto l'America è grande, quanto l'America può farti diventare ancora più grande commercialmente. Ma infatti io ti stavo dicendo, il fatto di aver portato tutti questi personaggi ha trasformato il vertice in una sorta di, non so, passami l'espressione, fiera commerciale, però come hai detto tu, fiera commerciale di lusso, no? A parte il fatto che il business,
0: c'è anche un altro aspetto, il resto dell'amministrazione, al di là di Rubio, e mettiamo un po', non esiste.
1: Sì.
0: Cioè, non c'è una diplomazia economica vera, al di là del business che fai del cognato Kushner per conto suo.
1: Oggi, quindi oggi conta molto il business nel definire la geopolitica,
0: ma
1: no?
0: Lui
1: America
0: è
1: Cina,
0: il
1: almeno
0: business. L'impronta che ha dato Trump è esattamente questa. Cioè, lui ha portato i rapporti geopolitici e di diplomazia economica al piano di una trattativa commerciale che è quello che ha sempre fatto nella vita. Per cui lui chi stima? Chi ha più soldi di lui?
1: Certo, certo, assolutamente
0: di
1: sì.
0: Fatto,
1: assolutamente
0: è quello,
1: sì.
0: È
1: assolutamente
0: quello che
1: sì.
0: Gli arabi, i cinesi, o chi ha più le armi nucleari come lui, la Russia. Guardate, anche l'energia, sapete come finirà? Quello che sta venendo fuori? Che sdoganeremo il gas russo nuovamente con un passaggio di azioni ai fondi americani. Questo è quello su cui si sta lavorando. Quindi la geopolitica si fa gli affari.
1: No, appunto, però tu dicevi che arriverà presto qualcosa su questo, cioè sul fatto che la delegazione che si è portato Trump fosse composta appunto da...
0: Cioè sono varie inchieste purtroppo per lui, appunto. Due ce ne sono, una sui titoli, la manipolazione dei titoli di Stato.
1: Certo.
0: E l'altra c'è stata naturalmente anche su ogni volta che lui interviene dando indicazioni su quello che è dato economico, quindi comprate una cosa più un asset più che un altro è una manipolazione del mercato. Ora il presidente ha prerogative,
1: certo, assolutamente.
0: Esatto, ma se la famiglia compra comincia a diventare più che imbarazzante. Fra l'altro, ripeto, adesso si sta discutendo anche di quanto conflitto c'è fra le aziende di tech che lui ha portato e i suoi asset personali. Perché è ovvio che il titolo di Nvidia e di chi stava lì in borsa è volato. Perché?
1: Certo,
0: perché c'è anche un altro aspetto, e lo tocchiamo per ultimo, ma andare lì con Trump è il messaggio: questi sono gli uomini che io proteggo.
1: Ma no, ma chiaro, assolutamente. Vabbè, proprio due giorni fa, no? Nvidia ha avuto il record, due sedute fa, giusto? Sì,
0: appunto, stavo così.
1: Proprio quando lui è andato in Cina, assolutamente.
0: È una cosa assolutamente legata a questo.
1: Ecco, qui mi ricollego peraltro, tu prima hai citato l'inflazione, no? La preoccupazione. Qui mi collego in questo modo, credo che sia abbastanza diretto, non è neanche così tanto un volo pindarico. Mi mancano le risposte che Trump appunto dà alla sua gente, al suo popolo, alla sua America che vuole fare grande. Come fare grande l'America se poi appunto cominciamo a vedere indicatori macroeconomici che insomma preoccupano, perché appunto lo dicevi, lo accennavi tu poco fa, poi t'ho fermato perché prima volevo come dire entrare in questi capitoli, no?
0: Certo.
1: Quello resta il capitolo più gravoso?
0: Assolutamente. Primo, per la benzina, l'America si sposta in macchina e in aereo, le distanze sono quelle, il treno non esiste in America, non è un mezzo che viene utilizzato, quindi la questione dei carburanti per lui è vitale, la percezione dell'indebolimento americano in questo dei consumi, e i consumi sono il 70% del prodotto interno lordo americano, se cadono i consumi cade l'economia americana. Primo elemento, debito e deficit stanno esplodendo perché il costo di questa guerra non era preventivato e la legge di bilancio che lui ha fatto approvare, l'ha chiamata Big Beautiful Bill, l'ha chiamato, è una legge di spesa monster, vale 10 volte l'economia italiana, beh quella non faceva i conti con queste spese straordinarie. Allora che cosa è costretto a fare? A emettere titoli di Stato, debito. L'America sta emettendo debito a raffica. Con il rialzo dei tassi di interesse causa inflazione abbiamo un effetto combinato che economicamente è esplosivo, perché ho l'economia che si rallenta, si ferma, il debito che esplode, i tassi che salgono, i prezzi che salgono, il rischio è grosso. Ora è vero che loro hanno la banca centrale che può stampare il denaro che vuole, ma sul dollaro si regge l'economia mondiale, se il dollaro va fuori controllo, le ripercussioni sono globali, quindi il problema purtroppo riguarda tutti ancora per quello che avviene in America. Abbiamo sempre detto un raffreddore in America diventa una polmonite in Europa.
1: Come no, abbiamo visto già in passato, assolutamente. Quindi insomma, guarda, sono andata a riprendere, perdone se torno al punto di prima, perché volevo, io poi quando mi fisso non mi ricordavo le cifre precise. Pensate che il titolo Nvidia ha raggiunto un record di $236.46 giovedì, dopo che Washington, cioè ieri, ha autorizzato la vendita dei chip H200 a circa 10 aziende cinesi. Quindi insomma,
0: l'impatto che hanno questi annunci?
1: E il CEO ha descritto il summit tra il presidente Trump e la Cina come uno dei più importanti della storia dell'umanità. Però qui si va al discorso di prima, insomma, è un po' di conflitto di interesse, cioè,
0: ma assolutamente, guarda, ci sono delle, in America c'è anche un dibattito molto interessante che io per la mia cultura economica lo sento sensibile, anche la formazione che ho avuto al Sole 24 Ore per 30 anni. Sta diventando un capitalismo di Stato, cosa che in America non erano abituati. Loro erano abituati come struttura di capitalismo alle public company, dove non esiste un proprietario unico ma una moltitudine di azionisti, o alle aziende, diciamo così, più familiari, tipo quella della Ford, che ancora ci sono i Ford, o quelli del Walmart, no? Poche famiglie, ma tutto il capitalismo è diffuso. Trump sta facendo entrare il governo americano, già è entrato è stato Motorola, è entrato in altre importanti aziende, cioè lo Stato sta entrando nell'economia, che è una novità per loro. Certo. Noi lo chiamiamo lo Stato, è un ruolo di dirigismo economico dello Stato che era tipico dei governi socialisti o del marxismo, che è stato ripreso da lui. E in fondo, però, per chiudere con una chiosa, ho letto nel dibattito sui think tank americani, molto divertente, nella destra, che lodavano la Cina prima di questo viaggio, dicendo: vede, in fondo la democrazia non funziona, il loro sistema gli permette di governare bene, c'è un solo partito, un solo governo.
1: Certo.
0: Ecco, si stanno spostando verso quella direzione.
1: Ecco la chiosa giusta, e ti ringrazio insomma per aver appunto chiuso in questo modo.
0: Una chiosa molto lontana dalla nostra cultura, diciamo.
1: Assolutamente. No, assolutamente, questo è chiaro, con un sorriso ma che nasconde poi tante altre verità non di casa nostra. Grazie Alessandro Pralateroti, giornalista economico. Allora, 19, abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Caro Giorgio Berselli, diamo la linea alla redazione per le notizie, poi torniamo ancora qui con Italia No Limits.
2: È mezzanotte.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate domani le ricerche dei corpi dei 4 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
1: E non ci fermiamo mai, neanche noi. Buonasera ancora, 19:11 minuti, stiamo andando verso la fine, tra virgolette, di questa puntata di Italia No Limits, ma abbiamo ancora un po' di tempo per ragionare su alcune notizie del giorno. Intanto, perché non ci fermiamo mai, perché siamo in diretta sempre dalle 17 alle 20, non sempre con me, oggi è un'eccezione. Io sono Manuela Donghi, di solito c'è Roberto Poletti, poi c'è la seconda edizione dalle 22 all'1 e ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus, e naturalmente potete come sempre intervenire in diretta al 334 11 11 622 sia parlandoci, mandandoci messaggi vocali e anche scrivendoci messaggi. Quindi insomma, noi siamo sempre con voi, c'è sempre anche la nostra musica. Tra poco andremo ancora ad ascoltare qualcosa che ci è arrivato dal Salone del Libro di Torino, perché da ieri fino al 18 torna l'appuntamento, insomma l'appuntamento più importante dell'editoria. Ho anche un po' di notizie interessanti proprio sul fronte dell'editoria. Prima però ascoltiamo la canzone di Benson Boone, è questa.

0: allora andiamo anche noi virtualmente al Salone del Libro di Torino. Ci siamo andati anche poco fa, nella scorsa ora, con il collega Francesco Massardo, che peraltro alle 20 vi tiene compagnia con il timone delle 20, e tra poco vi faccio ascoltare qualche, diciamo, qualche voce, anzi una voce in particolare che ha catturato. Però vi do questa notizia perché fa riflettere. Pensate che la pirateria ha sottratto al settore editoriale dei libri 722 milioni di euro nel corso degli ultimi 12 mesi. Cioè, io pensavo, quando ho letto la notizia, ho detto sarà 12 anni. No, no, 12 mesi, il 30% delle vendite del settore al netto di scolastica ed export. Questo è 722 milioni di euro nel corso degli ultimi 12 mesi. E il dato è stato comunicato dall'Associazione Italiana Editori proprio nel corso del Salone del Libro di Torino. Numeri che vanno a pesare sul calo del mercato del libro, perché già sono stati comunicati dei dati nei giorni scorsi. Nel 2025 l'editoria italiana di varia natura ha visto un meno 2,2 con vendite complessive di 1,48 miliardi di euro, 32,7 milioni in meno dell'anno precedente. Invece l'editoria scolastica ha registrato un meno 2,2 e si è attestata a 773 milioni di euro, 17,2 milioni in meno dell'anno precedente. Poi vabbè, abbiamo anche quella universitaria che ha accusato la flessione più alta. Insomma, diciamo che in generale i dati sull'editoria pesano, sono pesanti. Pensate la pirateria quanto sottrae al settore editoriale. E questo si ripercuote anche sul sapere, no? Sul sapere in generale delle persone. Per esempio il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta, ha detto: negli atenei si sta diffondendo un sapere fragile costruito attraverso lo studio di compendi, dispense, riassunti generati con l'intelligenza artificiale. Quindi bisogna mettere al centro dell'attenzione il diritto d'autore, una divulgazione del sapere su basi trasparenti e fonti verificate, e quindi poi un modello di approfondimento e analisi della realtà basata sui libri. Detto questo, il nostro Francesco Massardo ha incontrato, tra gli altri, poi le voci le sentiremo anche nel corso delle prossime trasmissioni, Pier Giorgio Odifreddi al Salone del Libro di Torino, che ha presentato il suo nuovo libro e ne ha parlato anche con Francesco. Ascoltiamo.
1: Con Pier Giorgio Odifreddi, che qui al Salone di Torino presenta il suo ultimo libro, Cattivo Maestro. Ripensare ai tempi di oggi nell'ottica di un grande filosofo che però molti definirebbero anacronistico di questi tempi, come Bertrand Russell, ci porta diversi interrogativi. Il primo è che oggi la guerra sembra il metodo più istituzionale per risolvere le dispute. Chi è pacifista oggi è la minoranza. Era questo il mondo che ci avevano promesso dopo la Seconda Guerra Mondiale?
2: Ma in realtà anche ai tempi di Russell succedevano esattamente le stesse cose. Infatti negli anni 60, verso la fine della sua vita, lui manifestava contro la guerra in Vietnam, che è stata una delle grandi guerre coloniali post belliche, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cosa più straordinaria che mi ha colpito di Russell è il suo ultimo proclama due giorni prima di morire, ed è una lettera contro l'occupazione israeliana della Palestina. E uno la legge oggi, sono passati 56 anni che lui è morto nel 1970, e sembra di leggere quello che sta succedendo oggi. Molti giovani soprattutto non si accorgono di questo fatto, credono che quello che è successo a Gaza sia qualcosa di straordinario, di eccezionale, magari che dipende da Netanyahu, che se si eliminasse quel presidente del consiglio cambierebbe qualcosa. E invece questa è la storia del popolo palestinese, e 56 anni fa era esattamente uguale a oggi. Quindi noi siamo stati tranquilli in Europa, non ci siamo accorti che c'erano guerre, però le guerre c'erano in giro per il mondo. La guerra in Vietnam noi non l'abbiamo fatta, però molti si dimenticano che abbiamo fatto per 20 anni la guerra in Afghanistan, dal 2001 fino al 2021. Cioè, come mai di quelle non si parlava? Si parla di quelle che i media decidono che devono essere portate all'attenzione del pubblico, ed fa sempre, credo, bene andare a vedere quello che dicevano questi grandi che in parte hanno dedicato la loro vita anche a queste lotte pacifiste.
0: E allora questa era la voce di Pier Giorgio Odifreddi, catturata dal nostro collega Francesco Massardo al Salone del Libro di Torino. Beh, quanta verità, no? Perché poi è vero, ci sono tantissime guerre nel mondo e ormai ci stiamo facendo quasi l'abitudine, però quando ne parliamo, quando le ascoltiamo, ascoltiamo sempre le stesse, mentre invece quelle che, anche secondo Odifreddi, l'avete sentito, fanno rumore, no? Fanno più rumore attraverso i media. Vabbè, è un circolo un po' vizioso, è per questo che ogni tanto bisognerebbe fermarsi e capire capire effettivamente cosa divulgare e cosa, non dico non divulgare, ma cosa magari enfatizzare, ecco, un po' meno. Va bene, detto questo, fate un giro al Salone del Libro di Torino, fa sempre bene, i libri fanno sempre bene. E invece cosa farebbe bene alle famiglie italiane per avere protezione da questo nuovo shock dei prezzi dell'energia di cui si parla tanto? E tra poco lo chiederemo ai politici, perché sapete che in Italia no limits ci sono sempre anche loro. Misure concrete ne avranno tra poco qui con voi.

0: Centrale Europea ha lanciato un nuovo allarme sugli effetti economici della guerra in Medio Oriente. Nel bollettino economico che è stato pubblicato proprio oggi, l'Eurotower avverte che il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele rischia di colpire contemporaneamente inflazione, crescita economica e fiducia di famiglie e imprese, riaprendo anche scenari che ricordano la crisi energetica del 2022-2023. Quindi il principale fattore di rischio, lo abbiamo detto tante volte, lo continuiamo a dire, resta il mercato dell'energia. La domanda è, lo dicevo poco fa, quali misure concrete bisogna mettere in campo subito per proteggere famiglie e imprese da questo nuovo shock dei prezzi dell'energia, fermo restando che poi vedremo quanto durerà la guerra. Allora saluto Gaetano Pedulla, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a te, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera. Allora, intanto le chiedo se vi preoccupa lo scenario attuale. Lo so che può sembrare una domanda retorica, ma quanto vi preoccupa? E soprattutto, insomma, le famiglie e le imprese chiedono risposte anche un po' preventive, se vogliamo, che poi tanto preventive non sono. Da dove partire? Vado diretta proprio con questa domanda.
1: Giusto, lo scenario preoccupa moltissimo, dove partire è molto chiaro, solo che c'è qualcuno che non vuol sentire. Prima cosa, deroga al patto di stabilità. Noi, sai, come Movimento 5 Stelle abbiamo cercato di fare la massima opposizione perché l'Italia col ministro Giorgetti firmasse questo accordo che vincola oggi le finanze pubbliche e impedisce di dare sostegni immediati a chi sta pagando in modo fortissimo la crisi energetica. Le imprese e le famiglie con bollette spaventose non possono essere lasciate sole. Dunque, prima cosa, derogare al patto di stabilità. Seconda cosa, investire nelle rinnovabili. È qualcosa che può avere effetti molto rapidi, molto veloci, per consentire ai paesi europei di conquistare la nostra sovranità energetica, perché in paesi come la Spagna hanno investito e oggi possono pagare l'energia molto meno. Perché qui in Italia si è detto che si investiva in rinnovabili, ma poi non lo si è fatto fino in fondo. Il risultato, non abbiamo oggi una quantità di energia scorporata dal gas, dal petrolio, e quindi siamo costretti a approvvigionarci su un mercato dove i prezzi sono troppo alti.
0: Allora, ovviamente questo bollettino BCE da cui sono partita parla di rischi al ribasso per la crescita economica dell'area euro, questo è chiaro. Quindi al di là degli interventi immediati per imprese e famiglie, bisogna anche pensare a come strutturare al meglio l'Italia. Allora, io non lo nascondo mai, anche perché non si può nascondere. L'Italia ha proprio un problema strutturale, è da anni che non cresce, che resta ferma. Quindi al di là degli effetti che possiamo vedere, osservare dalla guerra in Iran, noi partiamo già da una base un po' deboluccia. Cioè, dove abbiamo sbagliato sempre? Perché poi abbiamo la coperta corta, poca crescita, però non abbiamo neanche tanta possibilità, dobbiamo considerare anche questo ovviamente, onorevole, lei lo sa, non abbiamo neanche troppa possibilità di intervento, perché se no mettiamo a rischio i conti pubblici, che già non sono propriamente a posto, abbiamo un debito pubblico da controllare. Quindi quali margini reali a suo parere abbiamo per fare una politica fiscale che possa essere un po' espansiva per la nostra economia?
1: Hai centrato tutti gli elementi sul tavolo. La zavorra con cui ci misuriamo, con cui corriamo, è quella dei conti pubblici. Come riusciamo a contenere il debito, che tra l'altro registro oggi, proprio oggi, ha toccato il nuovo record storico, 3.158 miliardi. Riusciamo a contenere il debito non con le politiche di austerità, che il governo nega di fare, ma nei fatti sono 4 anni che ci stanno proponendo. Si risponde al debito pubblico, si diminuisce il debito pubblico con la crescita. E come si ha la crescita? Cioè, come si fa crescere il PIL, il prodotto interno lordo? Lo si fa crescere mettendo soldi nelle tasche di famiglie e imprese. Dove si pigliano i soldi? I soldi si prendono dove, in questi 4 anni, che sono i 4 anni dall'inizio della guerra in Ucraina, ma sono anche i 4 anni quasi di governo Meloni. Dove sono finiti i soldi? Dove si sono concentrati in massima parte? Nei bilanci strepitosi, stratosferici, d'oro, di banche, assicurazioni, industria farmaceutica, industria della difesa e delle armi, mondo della finanza. Se noi andiamo a prendere non in modo, come dire, totale, perché è giusto che queste imprese, questo settore economico produca utili, ma quando gli utili diventano spaventosi, 112 miliardi solo del sistema bancario negli ultimi 3 anni, quando diventano esagerati, tu ne prendi un pezzo, questo, a questo serve la politica, ne prendi un po', li metti nelle tasche delle famiglie che possono pagarsi le bollette, possono fare la spesa, possono cambiare l'automobile, possono fare un piccolo lavoretto domestico, e così tieni in moto l'economia, così cresce il PIL e così tieni i conti in ordine e il debito sotto controllo. Se invece non hai la forza o il coraggio o la volontà, perché in 4 anni non è stato tolto uno scellino a questo settore, a questi settori economici che si sono così arricchiti, se non hai il coraggio di andare a bussare dove i soldi ci sono, devi accontentarti di guardare tutti gli altri settori dove i soldi non ci sono e promettere cose del futuro, tipo abbassare le tasse, togliere le accise, quante ce ne hanno promesse, e poi vedere che di fatto non viene realizzato nulla.
0: Allora, a dirla, intanto le chiedo una cosa, onorevole, lei può rimanere con noi ancora qualche minuto dopo una breve pausa? Possiamo
1: sì,
0: rubarle
1: volentieri.
0: Ancora qualche minuto?
1: Certo,
0: perfetto,
1: no,
0: perché
1: volentieri.
0: Così... ecco, grazie, così non lascio in sospeso il discorso, perché a dir la verità 2 punti che volevo toccare in base a quello che ci ha raccontato l'onorevole Pedulà. Poi, come ben sapete, come sempre fa Roberto Poletti in questa trasmissione, avremo anche la controparte, quindi un esponente di maggioranza e a cui farò le stesse domande. Però a dir la verità, dicevo, il debito pubblico non è mai stato tenuto sotto controllo, evidentemente gli errori ci sono sempre stati. Certo, adesso a dir la verità, un altro a dir la verità, si sta tornando a parlare di extra profitti, forse troppo tardi, non lo so, però in Italia il è troppo tardi siamo abituati a sentirlo. Allora, ancora tra poco, per questo volevo rimanesse con noi l'onorevole Pedulla e poi con noi anche un eurodeputato di Forza Italia, giusto per anticipare. Facciamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo qui su Giornale Radio.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 23 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: Eccomi ancora con voi, 19:34 minuti fino alle 20 starò con voi. Manuela Donghi, saluto anche Gabriele da Milano. Ciao Gabriele, bello ritrovarti anche qui, che mi chiede se mi ha convinto il viaggio di Trump in Cina. L'abbiamo parlato a lungo anche in questa puntata di Italia No Limits. Comunque Gabriele, non temere, perché la prossima settimana anche Next Economy sarà centrale. Ora stiamo parlando, no, di un altro tema che so che interessa anche te, perché scrivi sempre, insomma, che fare per risollevare un po' le sorti delle nostre tasche, di noi italiani, consumatori, singoli cittadini, imprese. Ci sono 2 aspetti che tra poco riprenderò con il mio ospite, l'onorevole Gaetano Pedulla, e poi ci raggiungerà anche un eurodeputato di Forza Italia, perché la politica italiana europea sta discutendo intanto della tassazione degli extra profitti, quindi questi guadagni eccedenti il normale rendimento aziendale, spesso generati appunto da fattori esterni come queste congiunture energetiche che stiamo vedendo, il rialzo dei tassi, e quindi insomma la misura mira, no, a prendere questi profitti da dare alle fasce vulnerabili, e quindi un tema. E poi debito pubblico, perché abbiamo ribadito quanto importante sia ridurre il debito pubblico italiano. Nel 2026 peraltro l'Italia ha superato anche la Grecia, l'Italia è diventato il paese dell'Unione Europea con rapporto debito PIL più alto, oltre 3.000 miliardi, e quindi il debito italiano salirà quest'anno al 138,6% del PIL. Per fare un confronto, quello greco scenderà al 136,8%. E allora che fare? Perché è da anni che non si fa granché, cioè è da anni che l'Italia è ferma. E allora tra pochissimo ripartiamo da qui, tra pochissimo, perché intanto ascoltiamo la canzone dei The Dichotomy, Darker Side. 334 11 11 622, e se volete partecipare fino alle 20 con me, sono qui, e poi anche dopo, perché l'informazione continua sempre.

0: ancora con noi l'onorevole Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ancora per una manciata di minuti, perché non volevo lasciare in sospeso la domanda che ho fatto poco fa. Allora, onorevole, lei ha citato il debito pubblico, io ho rincarato la dose dicendo che facciamo peggio della Grecia ormai, e poi dall'altra parte come sostenere le fasce più vulnerabili, soprattutto quelle più vulnerabili italiane, lei ha citato il ricorso agli extra profitti, quindi mettere una tassa sugli extra profitti per le società che guadagnano di più per eventi appunto esogeni. Se ne sta parlando, e però insomma, dicevo, a onor del vero se ne sta parlando, quindi probabilmente la strada sarà quella, però io dicevo a onor del vero, insomma, è da anni che l'Italia è bloccata. Poi lei ha detto da 4 anni il governo non dà risposte, e poi lo chiederò a un esponente della maggioranza, però perché l'Italia da 30 anni è ferma sul suo percorso, insomma, questo a me non quadra mai.
1: Vuoi una risposta chiara, molto diretta?
0: La ringrazio.
1: Perché hanno rubato il debito pubblico italiano negli anni 50-60, ha prodotto crescita e sviluppo. Poi dagli anni 70 in poi, anche per effetto della debolezza della lira, è andato, come dire, a impattare su dinamiche di mercato, per arrivare poi negli anni 80 e 90, l'era delle privatizzazioni, al furto del patrimonio pubblico del nostro paese, rubando agli italiani quello che era loro, costruito con sacrificio, facendo operazioni come, ma vogliamo ricordarne qualcuna? Basta citare quelle dell'epoca in cui Mario Draghi era direttore generale del Tesoro, quindi le impronte digitali sono il signor Draghi Mario. La più grande azienda telefonica al mondo, la SIP, poi Telecom, regalata col nocciolino dello 0,3% alla Fiat e poi ai capitani cosiddetti coraggiosi, con la più grande operazione leverage buyout della storia, cioè 100.000 miliardi di lire pagati dagli acquirenti favoriti dallo Stato, dal governo dell'epoca, con i soldi della stessa azienda. Vogliamo parlare delle autostrade? Qualcuno pensa che Benetton è diventato Benetton vendendo magliette? Le autostrade regalate ai Benetton, e così via, per tanti altri settori che sono stati, come dire, consegnati ad alcuni, ai soliti noti, diciamo così. Poi la dinamica ovviamente è andata ad accumularsi. L'Italia si è ritrovata con un debito pubblico gigantesco che non creava più nessuna possibilità di crescita. Ci siamo indebitati sul debito. Risultato, oggi ci troviamo in una situazione disastrosa che possiamo tamponare solo con la crescita, e per crescere questo paese ha bisogno di politiche economiche espansive, soldi subito alle imprese e alle famiglie per sostenere i consumi.
0: Sì, però che poi vengano anche, diciamo, messi in modo strutturale, perché poi quando sentiamo dire, no, e poi su questo la saluto, la ringrazio, poi ci sarà modo di risentirci, però dicevo, però quando dice soldi alle imprese, soldi alle famiglie, non deve passare, no, la politica anche del bonus. È da tanti anni che ormai siamo abituati a questo, ed è forse la politica che da una parte è più semplice perché arrivano soldi subito, però che costa anche di più, perché poi, no, questi in qualche modo questi soldi devono rientrare. Allora, grazie,
1: non c'è dubbio, finisco proprio in un secondo. Quello che dice è esattissimo, non c'è dubbio, la politica dei bonus serve, come dire, a tamponare situazioni immediate, l'hanno fatto i governi precedenti all'attuale, l'ho fatto molto anche il governo attuale. Il punto è che poi servono anche delle riforme strutturali, nel settore dell'energia, ma anche nel settore dell'economia, della finanza, dell'industria. C'è tanto da fare nel nostro paese. Io penso a una grande riforma, quella della sanità. La sanità, possiamo mettere 1 miliardo in più, 2 miliardi, 3 miliardi, è oggi un pozzo senza fondo, dove tra l'altro il denaro non si distrugge, perché guardate, la sanità pubblica va molto male da tanti anni, ma se guardiamo i bilanci della sanità privata, io sono un giornalista finanziario, guardo i numeri, i bilanci della sanità privata in Italia da moltissimi anni ogni anno crescono, aumentano i dividendi nelle tasche degli azionisti e proprietari. Ma possibile, sempre il pubblico paga per tutti e i privati, qualche privato, festeggiano bilanci d'oro?
0: Sì.
1: Lascio la domanda,
0: allora, guardi,
1: ma credo la risposta sia chiara.
0: No, non è un'interruzione, ma è semplicemente perché poi insomma bisognerebbe parlarne per ore, ma noi dividiamo in base alle nostre trasmissioni, ne parliamo sempre. Grazie all'onorevole Gaetano Pedulla. Allora, poi ci sono anche altri messaggi, intanto andiamo a sentire la canzone di Alanis Morissette, poi ritorno con voi ancora su questo. If you weren't so

0: Eccomi ancora con voi, 19:45 minuti. Io sono Manuela Donghi, oggi ho sostituito il collega Roberto Poletti, però sono state tre ore, insomma quasi tre ore ormai, veramente interessanti perché abbiamo toccato tanti punti e soprattutto questo ultimo punto, che poi è costituito da tanti puntini, è ancora più interessante perché stiamo ragionando un po' su indicatori economici che però ci fanno dire bene, allora c'è incertezza, c'è una visione buia per il futuro, abbiamo tanti problemi in Italia, però insomma concretamente la politica cosa può fare? Allora, giusto per riassumere, poco fa abbiamo ascoltato l'onorevole Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha insomma messo l'accento sulle non riforme fatte dal governo attuale, sul fatto che il governo attuale non si decida a procedere per esempio con una tassa sugli extra profitti per dare aiuto e sostegno alle famiglie e imprese, ma insomma io ho detto però non sostegno e aiuto così una tantum, deve arrivare un aiuto strutturale, e ha ribadito gli errori che sono stati fatti in passato. Saluto anche Marco D'Alecco perché scrive buonasera, perché non citano mai Prodi, con Eni eccetera, c'è un po' la sensazione però sempre, così facciamo un passo avanti, che insomma sempre gli errori sono degli altri, sempre gli errori li hanno commessi quelli che sono arrivati prima, però poi di fatto da 30 anni l'Italia è ferma, bloccata, allora evidentemente è una somma di errori e spero che non sia una somma di errori che si continuerà a fare. Allora buonasera, l'avevamo anticipato, all'onorevole Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi. Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, guardi, io non, la domanda gliel'ho già fatta indirettamente con il riassunto che ho fatto, cioè che lei sicuramente ha sentito, insomma c'è sempre la sensazione da parte di noi cittadini, metto in mezzo anch'io, onorevole, che sì, la praticità poi non arrivi, che si tenda sempre, no, a puntare il dito contro l'altro, eppure abbiamo un paese fermo. Allora, da dove ripartire? Ci dà qualche, come dire, riferimento pratico questa sera, in virtù anche del fatto che gli indicatori futuri non sono propriamente positivi? No, lo sa anche lei.
1: Lei ha detto bene, il paese ha detto sono 30 anni che non riparte, che non cresce come potrebbe. Sì, sono anche di più, dall'inizio degli anni 80 che le serie storiche, diciamo, soprattutto nel confronto con gli altri paesi europei, condannano l'Italia ad essere un paese con un meraviglioso passato di crescita dirompente, ruggente dal dopoguerra in avanti, ma a partire dagli anni Ottanta questo percorso, questo approccio virtuoso al tema dello sviluppo si è sostanzialmente invertito e abbiamo incominciato a ingrandire la struttura dello Stato, i costi della cosa pubblica, gli sprechi della cosa pubblica, il debito pubblico che oggi, non dimentichiamolo, il debito italiano oggi è il più alto debito pubblico europeo.
0: Lo abbiamo detto poco fa, peggio della Grecia, onorevole, l'abbiamo detto poco fa, assolutamente.
1: Esatto, con un fatto ancora più grave purtroppo, perché poi bisogna fare anche l'autocritica, come si fa l'autocritica nella vita bisognerebbe incominciare a farla anche in poi. Non c'è solamente il debito pubblico italiano, c'è anche la crescita, cioè la Grecia ha un debito che è diventato più basso di quello italiano in proporzione al PIL e ha una crescita del 2%, noi siamo a malapena allo 0,5, quindi c'è anche una prospettiva che è un po' complessa. Allora, qual è il punto? Io, se dovessi dire qual è la prima questione che manca all'Italia, è un vero investimento, mi scusi se dico una cosa che può sembrare diversa, sull'educazione. Il nostro paese investe, la spesa pubblica italiana dedica più del 15% alle pensioni, sacrosante. Assolutamente, però pensi, più del 15% del PIL va in pensioni e meno del 4% in formazione ed educazione. È un paese che guarda il passato, un paese che fa così, è vero che bisogna pensare assolutamente e doverosamente a sostenere chi ha tenuto in piedi l'Italia, è assolutamente sacrosanto, ma come si può pensare di avere un paese che abbia un futuro e una crescita, uno sviluppo, una capacità innovativa, quando meno del 4% del PIL va in educazione e quasi il 16% in pensioni? Allora c'è un problema di allocazione della spesa.
0: Esatto, non posso che essere d'accordo con lei, ma infatti quello che lei ci sta dicendo, cioè, mi permetta, vuole essere una battuta ovviamente onorevole, non sembra neanche che lo stia dicendo un politico, perché di solito ci si attacca ad altre cose, sembrano riflessioni che facciamo noi giornalisti al microfono quando gli ascoltatori scrivono, chiamano. Però appunto dicevo, visto che stiamo peraltro attraversando una nuova crisi, la crisi energetica soprattutto, che peraltro ha mostrato la fragilità del nostro paese, perché abbiamo dipendenze esterne, cioè servono strategie per accelerare, questo è il punto, ma su tanti fronti, perché non si fa mai, però, perché io dico non si fa mai, non solo adesso, non si è fatto nella 10 anni fa, non si è fatto 20 anni fa, evidentemente manca sempre qualcosa, però è il cosa che gli italiani devono comprendere, e soprattutto che cosa si può fare realmente al di là della propaganda. Ecco, visto che oggi lei sta parlando molto schiettamente, glielo chiedo altrettanto schiettamente.
1: Sul tema dell'energia è un altro tema che coglie il cuore della natura del modello di sviluppo dell'Italia, perché lo coglie. Perché l'energia è importante, ma non è uguale per tutti. Un paese manifatturiero, non dimentichiamo che noi abbiamo tassi di crescita bassi, un debito pubblico alto, però i numeri della manifattura italiana sono i secondi solo a quelli della Germania. La manifattura italiana è una manifattura molto brillante. Bene, quando hai una manifattura forte, quindi hai bisogno di tanta energia e ne hai bisogno sempre. Allora, qual è il problema di un paese come il nostro? Che oltre al tema sacrosanto della sostenibilità energetica, lo ripeto, sacrosanto, però se hai una manifattura forte, hai bisogno che le fabbriche non si fermino mai. Quindi oltre alla sostenibilità hai bisogno della sicurezza. Per avere la sicurezza hai bisogno di un mix energetico completo. Non basta l'investimento sulle rinnovabili, ma ci vuole. Ma non basta, perché le rinnovabili sono altalenanti e la fabbrica non può un po' accendersi, un po' spegnersi. Accanto alle rinnovabili devi avere sempre le fonti piatte, cioè quelle che non smettono mai di produrre energia. Sono di due tipi: o quelle da fossili, un tempo c'era il carbone, oggi c'è gas. E il gas, che è molto più sostenibile del carbone, non lo si può abbandonare se si ha una manifattura forte. E l'altro è il nucleare, che a medio-lungo termine ci garantirà, speriamo, anche questa sicurezza energetica. Se hai un mix energetico di questo tipo, il prezzo dell'energia, qui andiamo nel tecnico e chiedo scusa a lei e agli ascoltatori, lo dico in tre parole, però se hai il gas nel mix energetico e se hai una manifattura forte non puoi non averlo, nella produzione di energia ci vuole anche il gas, perché a differenza delle rinnovabili garantisce un'energia sicura sempre, devi togliere dal calcolo del prezzo dell'energia il termoelettrico, cioè il gas come fattore di produzione dell'energia. Perché? Perché col metodo di calcolo del prezzo dell'energia oggi, il prezzo lo fa fare il gas e il gas genera un prezzo di energia troppo alto. Bisogna, e qui è veramente tecnico e mi fermo, però bisogna scorporare il prezzo del gas dal prezzo del finale.
0: No, lei è arrivato in modo tecnico, però di questo, cioè, si è parlato anche a livello, ma dall'Europa arrivano delle risposte, visto che lei ci rappresenta in Europa.
1: Sì, cioè, guardi questa nel decreto energia si è di fatto, questo è un merito che va dato al governo, è stata fatta una proposta in cui si toglie il costo dell'ETS dalla produzione di energia da gas e l'Europa ha detto sì, è un buon modello che potrebbe sviluppare.
0: Vabbè. Almeno è un punto di partenza, diciamo così. Senta, visto che abbiamo citato anche, siamo in chiusura, ma debito pubblico eccetera, e siamo partiti anche poco fa, ho letto un po' di notizie che arrivano dal bollettino della Banca Centrale Europea, che ribadisce peraltro un approccio guidato dai dati, cioè sarà fondamentale capire nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quali dati arriveranno. L'Italia sta facendo abbastanza per non essere percepita come un fattore di rischio nei prossimi mesi? Perché sa, l'Italia da questo punto di vista, a onor del vero bisogna dirlo, si era risollevata, cioè il biglietto da visita italiano era diventato un po' più piacevole, no? Da tenere in mano e da valutare proprio per la stabilità politica rispetto ad altri paesi eccetera. Però ecco, in questo momento di incertezza viene il dubbio, anche con questi indicatori del debito pubblico eccetera, che si possa tornare indietro. Stiamo facendo abbastanza, onorevole?
1: No, secondo me no, le dico la verità, perché da un lato sono stati fatti errori nel recente passato che sono gravissimi, che hanno, e nei quali oggettivamente ci dobbiamo infilare tutti quanti, perché i 200 miliardi di euro di debito in più, pubblico in più generati dal super bonus, sono una colpa di tutti. Smettiamola di dire che sono la colpa solamente del governo che c'è. Cioè, l'abbiamo un po' voluto tutti, non l'abbiamo capito bene. Abbiamo
0: è stato un po' sottovalutato la portata, no, di questo.
1: Abbiamo sperato di rilanciare un fenomeno economico che di solito porta presso indirettamente filiere intere, diciamo manifatturiere, non solo, eccetera, che è l'edilizia, ma l'abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato i calcoli, poi ci sono stati i furbi, non li abbiamo beccati, in parte li abbiamo beccati in ritardo, alla fine se abbiamo 200 miliardi di euro di debito in più sulle spalle da portare avanti e che carichiamo sulle spalle dei giovani. Allora, di errori ne abbiamo fatti, tra l'altro chiedendo le deroghe al patto di stabilità, a me viene da ridere adesso quando vengono chieste ancora le deroghe al patto di stabilità, l'ultima volta che l'abbiamo chiesta abbiamo caricato di altri 200

0: Competizione libera sull'alta velocità nel trasporto ferroviario ha generato l'alta velocità più brillante in Europa, cioè quella italiana. Fidiamoci della capacità di impresa degli italiani.
1: Va bene, allora io, guardi, apprezzo la schiettezza con la quale lei ci ha parlato, mi auguro però che sia una schiettezza che poi possa essere condivisa dalla classe politica generale, che porti a prendere, come si suol dire, il toro per le corna, perché altrimenti, insomma, è vero che in questo momento il mondo è messo un po' sotto scacco da quello che sta succedendo, però è altrettanto vero che appunto l'Italia parte in svantaggio per il debito pubblico, per la burocrazia non ne parliamo, onorevole, poi magari ne parleremo un'altra volta. La lentezza con la quale purtroppo a volte si interviene, anche per questo a mio parere, credo, non è solo mancanza di volontà, a volte per fare una cosa insomma ci muoviamo come degli elefanti vicino a delle gazzelle, se vogliamo, noi siamo elefanti e gli altri sono gazzelle, quindi insomma non riusciamo a recuperare, però almeno la schiettezza è da apprezzare. Intanto quindi la ringrazio l'onorevole Massimiliano Salini, che ritrovate spesso peraltro qui con Roberto Poletti, che ritroverete, eurodeputato di Forza Italia. Allora, sono le 19:58 minuti, dobbiamo salutarci, il tempo di intanto ricordarvi che la nostra informazione continua con Francesco Massardo, il timone delle 20, poi nel weekend riparte la programmazione del fine settimana, io, Manuela Donghi, che vi ho tenuto compagnia in queste tre ore, riparto con la nuova settimana con Next Economy, ricordo dalle 11 alle 13 il programma dedicato all'economia e alla finanza, quindi vi aspetto lì. Ho ritrovato con molto piacere in regia Giorgio Berselli, c'è sempre Giorgio, però lui fa la sera e la mattina, quindi capita magari raramente di incrociarci, quindi saluto tutti i colleghi che mi hanno aiutata per questa puntata, Matteo Respinti naturalmente in redazione, e c'è Francesco Massardo già collegato, certo, a questo punto lo salutiamo e passiamo il testimone a lui. Francesco, pronto per il timone delle 20, buonasera, dopo il salone del libro peraltro, eccoci qua.
2: Eccoci, sì, ma in realtà io sono sempre qua a Torino, ho trovato insomma una postazione vagamente silenziosa per andare in onda, e tra poco sono pronto a partire. Abbiamo peraltro tanti temi di politica internazionale che andiamo ad affrontare tra pochissimo, dopo il news dal Regno Unito al Perù, alla Cina, agli Stati Uniti, quindi insomma una puntata che da Torino ci porta un po' in giro per il mondo, quindi grazie ancora per la linea e ci sentiamo tra pochissimo.
1: Figurati, Francesco, e poi sempre con il riflettore puntato appunto sul salone del libro di Torino. Allora, poi continuano ad arrivare i vostri messaggi, io vi ringrazio al 334 11 11 622, scrivete privatizzare aziende statali e svendere ancora una volta il bene pubblico, argomento da riprendere sicuramente. Allora, sono le 20, quindi vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona serata sul giornale radio, la radio libera di informare, da Manuela Donghi. È veramente tutto, grazie per l'attenzione, ciao.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Qui abbiamo gente furiosa.
16: È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni. Che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto, sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
17: Buongiorno! Venerdì 15 maggio 2026, San Torquato. E ricordate, il migliore insegnamento è imparare a fare degli errori per poi rimediare. Ciao!
18: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ieri sera ho visto in televisione, c'era Giuseppe Conte che diceva in televisione che quando c'era lui andava tutto bene, mamma mia come andavano bene le cose, quando c'era lui presidente tutto a posto, gli italiani guadagnavano, andavano a comprare, a fare la spesa, la roba non costava niente, perché lui aveva parlato con tutti, aveva parlato anche con le ditte che volevano andarsene dall'Italia, l'aveva fatte rimanere, perché Giuseppe e Gigino, che ci rappresentava all'estero, erano formidabili. Ma io voglio dire una cosa, cari compagnucci all'ascolto, ma siete seri quando dite queste cose? Ma veramente, ma voi dovete aprire un circo, qualcosa del genere, perché io sono veramente meravigliato. Ma come può uno dire in questa maniera? Persone che al governo hanno distrutto il paese, hanno fatto la più grossa, perpetrato la più grossa truffa ai danni dello Stato, il reddito di cittadinanza, il super bonus, ancora andate a dire agli italiani che vi seguiranno soltanto in quella parte del paese che sapete, che sappiamo, che vi seguiranno soltanto lì, che sappiamo, ma pensate che gli italiani ci crederanno ancora? Mamma mia, come siamo messi male in Italia. Meno male che sa la fortuna di avere Giorgia Meloni, che è perlomeno una persona seria, meno male. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.
19: Sveglia dormienti. Sveglia, perché frigge la storia soprattutto intorno a questo incredibile vortice che è la presenza degli italiani nel mondo in queste ore. Ora tralascio la morte dei 5 sub, non ho niente da dire né da raccontare, mi dispiace, è ovvio, ma sono tante le cose invece si devono ed è interessante raccontare. Allora Xi Jinping che avverte Trump sul rischio di Taiwan, E poi l'incontro fra il presidente cinese, il presidente americano, insomma tantissimi dettagli, ma questo va bene, è meno importante. Hormuz e lo stretto, due navi colpite, questo è già più interessante. Sono sempre gli iraniani che costruiscono in queste ore la proposta di accordo, la proposta di mediazione. È interessante capire come andrà a finire. Ma attenzione, più interessante, più curioso è che si sta litigando per il numero uno della FAO. Voi dite, beh, un'agenzia dell'ONU, chi potrebbe esserci? Ebbene, c'è uno scontro fra un candidato del PD, l'ex segretario Martina, ve lo ricordate, il giovane segretario del PD ai tempi subito dopo Renzi, e dall'altra parte invece c'è il candidato degli spagnoli, un candidato voluto da Sanchez. Quindi interessante questo derby che anima i giornali di oggi, così come è interessante, forse la cosa più interessante di tutto, potrei parlare solo di quello un'ora, che i nuovi ultimi sondaggi dicono, danno la fotografia di una leggera prevalenza del centro-sinistra o del campo largo, se volete, nei quesiti e nei sondaggi. L'ultimo è quello di Utrend. Ebbene, che cosa sta accadendo? Che i radicali immaginano un paese in cui, che cosa accadrà con la simulazione? Ecco, prendi, applica questa legge elettorale con la simulazione indotta dal Rosatellum, la legge elettorale voluta da Renzi in cui si vota dal 2017, ebbene con lo 0,1% in più la maggioranza dei voti andrebbero al campo largo. Quindi interessantissimo, perché qui si sta parlando di fare questa riforma, ma con l'ultimo dato, applicando la legge elettorale del Rosatellum, uscirebbe fuori una vittoria schiacciante grazie al premio di maggioranza del centrosinistra o campo largo. Però ricordiamoci sempre che si sta avvicinando il decennale della scomparsa di Marco Pannella, che sarà martedì 19, e esce un'intervista sul Corriere della Sera di Emma Bonino, fatta da Alessandra Rachi. Le battaglie sull'aborto, sulla cannabis, ci fecero diventare amiche, insomma una lunghissima intervista di una pagina, sicuramente un documento storico, sicuramente molto interessante. Allora 334 11 11 622 le vostre voci.
4: Ciao Luca, ma quel toscano lì quando può collegare finalmente la lingua al cervello, quel nostalgico? Come vorrei che ci fosse un film che lo riportasse indietro a quando davano l'olio di ricino. Ciao Nino 41.
20: Buongiorno, Edoardo da Roma. Ma Jonathan Di Prato ieri, Giuseppe come dice lui, dove l'ha sentito che diceva tutte queste cose? Forse c'è un'altra emittente dalla parte sua e arriva il messaggio modificato. È veramente indisponente.
19: Allora, per me ovviamente questo decennale, nei prossimi giorni la scomparsa di Pannella sarà la cosa più interessante, quindi dedicherò molte attenzioni sia nella lettura dei pezzi sia nel ragionamento. Che cosa rimane del leader radicale che oggi per molti giovani è un esimio sconosciuto? mi trovavo nella mia redazione, avevamo ospiti alcuni ragazzi del liceo classico di Pescara, eravamo al centro, ragazzi curiosi, colti, esperti. Beh, a un certo punto chiediamo: vabbè, ma che cosa pensate di Pannella? Risposta: e chi è Pannella? Nessuno di loro aveva la più pallida idea di chi fosse. E allora mi è venuto in mente che Pannella ha avuto questa sfortuna rispetto alla generazione digitale, che è la generazione dei selfie, dei social, dell'autorappresentazione. Lui era perfetto, nel senso che padroneggiava questi principi, però ancora non esistevano, non c'era ancora Instagram così dominante. Pannella probabilmente su Instagram avrebbe conquistato i profili di mezza Europa, ma quando lui faceva le sue grandi proteste, i suoi digiuni, le sue azioni dimostrative di disobbedienza civile, ancora non c'era quel codice. E quindi essere l'uomo sbagliato nel momento giusto.

0: Si è svegliato all'alba, come sempre, Nicola Compagnone. Sì. Sul ponte di comando lo sentite da questi arpeggi di chitarra folgoranti, cioè ovviamente il comandante Peter Bescapè, detto l'alpino. Sentite Crosetto, i paesi del Golfo sono grati all'Italia per il contributo alla ricostruzione. Sentite.
1: Intanto il ministro del Kuwait non è venuto a chiedere ma a ringraziare per ciò che abbiamo fatto per il Kuwait e per i paesi del Golfo durante questo periodo di crisi. Il loro auspicio è quello di riaprire i traffici a Hormuz, perché se per noi sono importanti, per loro sono vitali, per loro e per tutte le nazioni, soprattutto per il Kuwait, che è un piccolissimo paese in mezzo, diciamo, a paesi molto poco stabili. L'auspicio è di un ruolo del Golfo, l'auspicio è quello di un ruolo sempre più importante dell'Italia, che loro sentono vicina e di cui hanno condiviso tutti i passi che l'Italia ha fatto. Adesso tutti parlano di missione ONU per Hormuz, i primi a chiedere una missione internazionale di pace è stato il nostro paese a indicare l'ONU. Poi abbiamo le Nazioni Unite che sono bloccate dal fatto che basta un paese per bloccare qualunque decisione. Ci auguriamo, ripeto, che il viaggio in Cina possa servire anche a questo. A oggi, come sapete, la risoluzione su Hormuz, che è sottoscritta da oltre 112 paesi, è bloccata da Cina e Russia, quindi potrebbe invece in qualche modo sbloccarsi. Stiamo lavorando da questo punto di vista, ma siamo uno degli interlocutori su cui i paesi del Golfo fanno più affidamento per ritrovare una situazione di stabilità e di normalità.
0: Bene. Ancora Crosetto che parla di come stanno lavorando per una nuova missione UNIFIL in Libano con un mandato diverso. Sentiamo.
1: Per UNIFIL noi stiamo sviluppando e stiamo sottoponendo all'Unione Europea, ma anche al Consesso internazionale, partendo dall'ONU, l'idea che ha l'Italia sul futuro di una possibile missione. Siamo il paese che ha più esperienza in Libano, siamo il paese che ha avuto i maggiori contingenti e il maggior numero di comandanti, siamo uno dei paesi che conosce meglio quella situazione. È una situazione profondamente diversa da quella a cui nacque UNIFIL. Ne abbiamo parlato spesso col capo di Stato Maggiore. Noi siamo lì per una linea blu che adesso è inglobata nella linea gialla, per cui in un teatro di guerra. Siamo lì con una guerra che doveva essere finita in un periodo successivo e siamo durante del bel mezzo, diciamo, di una guerra che continua, per cui sono cambiate completamente la cornice entro quale si sviluppa UNIFIL. Abbiamo un'idea ben precisa, secondo noi dovrebbero continuare a operare sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma come sapete, ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima, basta un paese per bloccarlo, in questo momento siamo bloccati. L'alternativa è un approccio multinazionale, non basta l'Europa, ci sono nazioni come l'Indonesia, nazioni islamiche, di cui io vorrei la presenza in quella zona per ovvi motivi. Noi siamo lì e garantiamo tutte le comunità, ma io penso che le comunità anche etniche e religiose siano garantite se hanno anche vicinanza da questo punto di vista, e secondo noi abbiamo cooperato bene con tutte le nazioni indipendentemente dalle religioni e vorremmo continuare a farlo.
0: Pensate quante cose ancora da sentire e da dire oggi. Voglio sentire soprattutto i vostri messaggi a 334 11 11 622. Ma intanto sentite Giuli al Salone del Libro. Qui mi sento a casa più che altrove.
2: Ma con Buttafuoco si è chiarito? Si chiarirà?
3: Sì, ci siamo scritti.
2: Ma con Salvini non si è chiarito però.
3: Sì, certo, ma certo, non sopravvalutate. All my life
0: I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing. E sentite sempre Giuli, chiariti con Salvini, non bisogna sopravvalutare i retroscena. Sentite 54.

0: E poi c'è l'imbarazzo di Tajani sulle sanzioni americane sospese a Francesca Albanese, che è l'altra buona notizia di oggi. Non si possono fare le sanzioni ad personam, e lo dicono persino in America. Ma sentite Tajani come ci resta quasi male. 66.
1: Fatemi andare che...
2: Rapido indolore. Come commenta le decisioni del Tribunale di Washington che ha revocato temporaneamente le sanzioni a Francesca Albanese?
1: Mica di commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo.
2: I partiti di opposizione dicono che il governo italiano non ha difeso una connazionale italiana.
1: Le opposizioni possono dire sempre quello che vogliono in democrazia.
2: Vabbè, ma almeno è una buona notizia questa o no?
1: Grazie.
2: Prego.
0: Non è una buona notizia per Tajani, evidentemente era meglio avere l'albanese con il conto corrente bloccato in tutto il mondo, perché agli Stati Uniti non andava bene, e allora per noi è un motivo di festeggiare questa grossa novità. Ma sono le 7:27, manca pochissimo al primo gong, e allora sentiamo le vostre voci.
3: Ciao Luca, ciao Giuliano. Ma io ieri facevo una riflessione, no? La Meloni fa sempre la vittima sacrificale. Poretta, c'è la guerra, c'è questo, c'è quell'altro. Ma giusto per dire una cosa, lo scenario internazionale riguardo la guerra e tutto ciò che accade intorno ai governi, intorno agli stati, è ciò che riguarda anche tutti gli altri stati. Ora, voglio dire, anche la Spagna di Sanchez ha un quadro internazionale come quello dell'Italia, perché ha toccato tutti. E come mai la Spagna cresce e l'Italia invece è sempre a crescita zero? Poi, importante la notizia della nipote della russa, non so quanti soldi per il suo posto di lavoro, quello che faceva. E anche un'altra notizia bella, la Corte dei Conti, la Corte Europea ha sanzionato l'Italia per i contratti a termine, soprattutto per gli ATA all'interno della scuola. Beh, questo è il lavoro del governo Meloni, brava ovviamente l'Europa che ci garantisce e ci tutela. E poi grazie che mandate Jonathan all'inizio del programma, così ci togliamo sta purga e lo mandate a casa. Angelo da Roma, un bacione.

0: ci fermiamo per una brevissima pausa e torniamo più carichi che mai.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: È 1:31. Giornale Radio.
6: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
9: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
10: Miguel Luca, sabato 16 inizierà Nova, un evento di democrazia partecipata, e ogni proposta entrerà in un percorso nazionale. Può parteciparvi chiunque, anche i non iscritti al Movimento 5 Stelle, e ognuno può portare il suo contributo. A Milano l'incontro si terrà alla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria. Io trovo che sia una formula innovativa e moderna di concepire la politica. Vi aspettiamo e potete anche, entrando nel sito del Movimento, sapere dove sono i punti di incontro più vicini a voi, perché sono 100 in tutta Italia. Buona giornata a tutti, Patrizia da Milano.
11: Buongiorno Gennaro da Scalea. Stamattina prendo i siti, ho letto che il pseudo giornalista Sabatini, uno che va a Mediaset, ma ripeto, è un pseudo giornalista, uno che veramente fa cattiva pubblicità ai giornalisti, cioè se ne esce con una frase che gli pare strano, che il tennis comandi sul calcio. Cioè, signori, il calcio italiano sono tre mondiali che fallisce. Invece nel tennis abbiamo il numero uno al mondo, Sinner, che è una cosa fantastica. Tra l'altro adesso pare che stanno uscendo un sacco di ragazzi, sempre italiani, e stanno portando il nome dell'Italia ai vertici mondiali del tennis. Ripeto, Sinner numero uno, non l'abbiamo mai avuto, e questo pseudo giornalista dice: com'è che il tennis comandi sul calcio, per il famoso fatto degli orari? Ecco, questi giornalisti devono andare solamente a zappare la terra.
12: Buongiorno Telese, buongiorno qui da Bardi. Hai toccato un tasto mica da poco con Marco Pannella. Però secondo me non è solo un problema di social. Il problema è che non è stato tramandato probabilmente dai genitori di questi ragazzi, da quelli che hanno vissuto il periodo politico di Marco, che ha fatto delle battaglie enormi, enormi, gli dobbiamo tanto. E purtroppo o non hanno ricezione da un punto di vista proprio di di racconto, oppure i genitori veramente non lo hanno fatto nel modo giusto. Perché mio figlio ha 25 anni e ti posso garantire che io gli ho parlato di Marco Pannella, perché io l'ho vissuto a Roma, Marco, l'ho vissuto tanto, e ti posso garantire che ho trasmesso a chiunque, non solo a mio figlio, quello che è stato il suo lavoro politico, sociale per la nostra nazione e per i nostri principi. Un saluto, Giancarlo da Genova.
3: A Jonathan da Prato, la tua ignoranza ti rende quasi intelligente. Vai, vai, vai a fare il bischero, vai, vai.

col grido di battaglia del comandante Peter Pescapetto e Tolpino, quando intona, come se si rivolgesse a un amico, le note di David Bowie suonato dai Nirvana nell'arrangiamento di Kurt Cobain. Sentiamone qualche secondo.

0: voci.
1: Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi, Francesco l'abruzzese da Roma. Singolare Luca, come nella mia regione gli studenti non conoscano forse il più grande politico abruzzese che abbiamo avuto, Giacinto Pannella detto Marco, quello che fu il più grande leader socialista liberale, perché tale era, un socialista liberale, probabilmente della storia politica europea del dopoguerra. Grazie a lui bisogna spiegare a sti ragazzotti che abbiamo il 90% delle grandi conquiste sociali che ci sono oggi. Leader pragmatico, leader assolutamente oltranzista occidentale, leader che oggi, su questo ci metto la mano sul fuoco al 100%, sarebbe stato il più grande, il più strenuo difensore della causa ucraina e della democrazia israeliana. Andatevi a rileggere le dichiarazioni di Pannella su Israele quando, ai tempi delle intifada, tutti i propalle antesignani degli anni 70, degli anni 80 erano lì a difendere la Palestina libera, la Palestina libera, su, giù, a destra e a manca, e lui era lì a difendere strenuamente, forse uno dei pochissimi in un panorama politico italiano che si è sempre caratterizzato dall'appoggio alle cosiddette istanze palestinesi, lo Stato democratico israeliano. Dite anche questo su Marco Pannella, su Giacinto Pannella detto Marco, un gigante assoluto in tutto e per tutto. Un abbraccio a tutti.
0: Ci sono altre voci? E allora sentiamo, attingiamo ancora al nostro repertorio di giornata con una novità. Crozza, Veltroni, wow, mamma mia.
2: Buonasera Walter Veltroni.
3: Buonasera.
2: Ma senta, come le è nata l'idea di intervistare l'intelligenza artificiale?
3: Bene, io ho inventato il PD.
2: È vero, l'ha fondato
3: ho
2: lei.
3: Ho scritto romanzi tratti dalla mia vita, ho fatto il regista di film tratti dai romanzi tratti dalla mia vita.
2: Sì, è vero, è vero, è vero.
3: Tra l'altro, pacatamente, serenamente, adesso è pure andata in onda una fiction su Rai 1, tratta dai miei gialli col famoso commissario Bonvio, figura originale quella del commissario nei polizeschi.
2: Beh, insomma, adesso
3: che avrà sicuramente visto pure lei dal
2: ieri
3: momento
2: sera,
3: che ha fatto il 20,29%
2: vabbè,
3: di
2: ma
3: share,
2: non ci frega, no?
3: Battendo sonoramente e pacatamente Forbidden Fruit su Canale.
2: Sì, vabbè, ma adesso non ci dica cosa è andata la serata di ieri. Non...
3: Ecco, io sentivo che mi mancava l'intervista all'intelligenza artificiale.
2: Ho capito.
3: Che
2: no?
3: Non si pensi che sia figlia solo di ferraglia.
2: No, no.
3: Vede, l'intelligenza artificiale è un pezzo di ferro, ma anche un'amica.
2: Sì, suo famoso ma anche.
3: Pacatamente, serenamente, io mi relaziono con lei, che è un essere umano.
2: Grazie.
3: Ma anche con l'intelligenza artificiale.
2: No, io le ho chiesto però, vabbè.
3: Io mi relaziono con mia moglie, ma anche col mini Pimer.
2: Bene, questo le fa onore. Però, voglio dire, non le sembra strano farsi intervistare, anzi intervistare un'intelligenza artificiale? Come l'è nata questa...
3: Questa è una bellissima domanda.
2: Ma si me la ci sta.
3: Direttamente a lei.
0: I Foo Fighters, l'altra grande... meraviglia, e continuiamo con Veltroni in due, secondo pezzo, seconda tranche.
2: Ah, c'è l'intelligenza artificiale. Ah,
3: ciao intelligenza artificiale.
2: Ah, le parla?
3: Pacatamente, serenamente.
2: Sì.
3: Come pensi mi sia venuto in mente di intervistarti?
2: Sentiamo.
4: Ciao Walter, questa è una bellissima domanda.
3: Sì, certo.
2: Sì.
3: L'avevo detto anch'io che era una bellissima domanda.
2: Vabbè, ma infatti adesso non usciamo.
3: Ha visto però come intelligente.
2: Sì, vabbè, ci ha fatto i complimenti per la domanda.
3: Che siamo intelligenti, tutte e due.
2: Sì, lo è.
3: L'intelligenza artificiale, ma anche
2: va bene,
3: il sottoscritto Walter Veltroni.
2: Perfetto, però non ha risposto lì. Cioè non...
3: Rispondi, intelligenza artificiale. Come pensi mi sia venuto in mente di intervistarti?
4: Mi hai intervistato sul Corriere perché avevi l'ennesimo libro in uscita e non ti cagava nessuno.
2: Aia, urca però. Non è che è proprio. No, vabbè. Intelligenza artificiale così, no? Dice un po'.
3: Vede, sì, non si pensi che l'intelligenza artificiale, siccome è ferraglia, non sia dotata anche di una sensibilità, è anche ironica.
2: Ah, era ironia quella. Ah, sì.
3: Intelligenza artificiale, scusa, intelligenza, pacatamente, serenamente, che percentuale di ironia hai?
4: Sono al 95%.
2: Vabbè, certo, ironica, giusto. Sì.
3: Ecco, portalo un filino meno.
2: No.
3: 50, 40, ma anche al 3%. Va bene.
2: Ma così, è una citazione da Interstellar questa, va bene.
3: Mi lasci fare.
2: Sì,
3: so
2: sì,
3: io
2: sì.
3: Come trattare con le intelligenze superiori.
2: Per carità.
3: Pensi che una volta avevo anche a che fare con D'Alema.
2: È abituato, va bene.
3: Intelligenza artificiale.
2: Sentiamo.
3: Tu sai chi sono io, vero?
4: Certo, tu sei Walter Veltroni, sei stato sindaco di Roma, poi vicepresidente del Consiglio e poi hai fondato il PD. Ma hai fatto anche cose buone.
2: Guardi che secondo me la sta un po' prendendo in giro, eh.
0: Belle queste divagazioni sul tema. Secondo me hai fatto anche cose banali, risponderebbe l'intelligenza artificiale a un ipotetico intervistatore Walter Veltroni. Però, come forse sapete, quell'intervista c'è stata davvero e Crozza gioca sulle polemiche, gli sfottò che hanno seguito diciamo questa intervista qualche giorno fa di Walter Veltroni. La più bella battuta l'ho letta forse su X: io domani intervisto la mia lavatrice.

Ma proseguiamo quindi con le notizie di oggi. Una bellissima giornata oggi, non ve lo possiamo dire, ma ci arrivano notizie molto buone sulla competizione che riguarda gli ascolti, le radio. E il giornale radio cresce e svetta più che mai.

0: Allora, dobbiamo sommessamente ricordare che chiunque sostenga lo Stato di Israele sostiene uno Stato che è alla sbarra per genocidio e che in due anni, tre anni ha sterminato 70.000 persone, forse anche di più, ha bombardato 7 paesi sovrani, bombarda ospedali, bombarda ambasciate estere. Questo è lo Stato di Israele. Quindi questo è quello che le persone, alcune persone sostengono. Non dimentichiamocelo, è legittimo, per carità, ci sono state persone dalla parte dei nazisti, quindi non mi sorprendo che ad oggi ci siano persone che sono dalla parte di chi stermina persone. Questa è la realtà delle cose, fate i conti con la vostra coscienza.
1: Pizzesi da Roma, ma riesci a fare un discorso di senso compiuto? Stai elogiando Pannella, finisci con Pannella senza buttarla sempre in caciara. Mamma mia, che liore.
2: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma che cos'altro deve fare Israele per essere visto per quello che è? Cos'altro deve fare? Al di là del fatto di bombardare i civili, donne, uomini, bambini, al di là di quello, arresta in acque internazionali anche i nostri connazionali. Che altro deve fare? Prende a pugni una suora cattolica per strada, così, tanto per gradire. I coloni buttano giù case che non sono le loro. Vorrei vedere se venissero a casa vostra a fare a pezzi la vostra dimora e la vostra terra. Cos'altro deve fare Israele? Ah, dimenticavo, spara sui nostri soldati, sperona i nostri veicoli, invia droni contro i nostri soldati. Cos'altro deve fare? Ma questi patrioti, ma patrioti di che? La grande democrazia, alla faccia della democrazia. No, scusate, io spero che non vengano mai a bombardare casa vostra, ma quelli lo farebbero pure. Ciao ciao.
3: Ebbene, ha ragione Luciana, è il discorso, il primo discorso del Papa davanti agli studenti della Sapienza, l'immagine suggestiva, lui con tantissimi ragazzi.

0: Dad, la nostra missione è ancora lì dislocata, mentre convoca i due premier, Giorgia Meloni. Prima di sciogliere questo nodo bisogna trattare con l'Europa sull'energia. Sì, c'è un veto di Salvini sulla richiesta del SAFE e la richiesta di mettere soldi sul taglio della benzina o si ferma il paese. Quindi continua la fibrillazione su cosa fare di fronte alla crisi energetica nel governo e c'è la paralisi, pensate, delle nomine dopo il no, lo stop a Freni. La Meloni blocca Forza Italia, la nomina di Forza Italia all'antitrust. Quindi è la seconda fotografia che è costante dopo il referendum. Nel centrodestra sembra essersi perso lo spirito anche di disciplina che aveva governato fino al voto sui magistrati. Sentite, il giudice americano ha sospeso, come abbiamo ricordato, le sanzioni contro l'albanese. La relatrice speciale dell'ONU a Piazza Pulita, 75. Abbiamo creduto nella giustizia, ma ora serve un atto politico.
1: Innanzitutto è molto importante per me e per la mia famiglia quello che è stato riconosciuto ieri da un giudice federale statunitense, perché molti ci scoraggiavano dal sostenere quest'altro onere, perché non è facile portare in giudizio negli Stati Uniti soprattutto il presidente degli Stati Uniti, certo, con altri. Però noi veramente abbiamo creduto fino in fondo nella giustizia, e quello che il giudice ha fatto è mettere un'ingiunzione che ordina in via preliminare al prima di pronunciarsi sul merito, ma il merito l'ha già ampiamente anticipato, ordina al governo di togliermi dalla lista dei sanzionati. Adesso serve un atto politico che effettivamente mi rimuova il mio nome dalle sanzioni, altrimenti ovunque regna la sovranità statunitense quando si tratta di banche, incluso in Europa.
2: Compresa l'Italia, tra l'altro.
0: Landini. Esplode a Piazza Pulita, la Meloni descrive un mondo che non c'è più e la gente l'ha capito. 76.
3: Perché i prodotti che metti dentro alla spesa ne metti meno perché sono aumentati e i salari sono più bassi. Quindi non è il problema di andare a fare la spesa, il problema è di ascoltare le persone e di capire quello che sta succedendo. Perché uno dei problemi che noi abbiamo è che purtroppo ci siamo impoveriti e addirittura abbiamo fatto pochi investimenti e oggi è a rischio il nostro sistema industriale e non può il governo guardare da un'altra parte.
2: Quindi salari migliorati, inflazione, tasse diminuite, no, le tasse, occupazione aumentata, tutto falso, allora, no?
3: Bisogna secondo me essere onesti, no?
2: Sì.
3: E cioè il fisco è aumentato ed in particolare la tassazione media, lo dicono tutti, è aumentata. E nella tassazione media è aumentata sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, che tra l'altro in questi anni hanno pagato, come si dice in gergo, il fiscal drag, cioè quando aumenta l'inflazione mi aumenta il lordo ma non mi aumenta il netto perché non aggiorni gli scaglioni e tutto il resto. Quindi in realtà ci sono state delle entrate fiscali in più a carico di quelli che pagano già più tasse di tutti gli altri.
0: Ancora.
3: E da questo punto di vista siamo un paese che ha un livello di tassazione sul lavoro dipendente e i pensionati che è quasi il doppio della tassazione che c'è sui profitti, sulle rendite finanziarie e sulle rendite immobiliari. Se tu non intervieni lì, in realtà tu stai favorendo un processo di redistribuzione della ricchezza a danno da chi lavora e dall'altra parte, non lo dice, noi siamo il paese, tra un po' finisce il PNRR, no, i famosi investimenti.
2: Ora ci arriviamo.
3: No, ma lo dico perché uno dei punti...
2: Non cresce il PIL nonostante no, 209 miliardi.
3: Si è speso ad oggi la metà, ma quello che vorrei dire, dove si sta spendendo meno è proprio su un punto più importante per le persone, che è quello della sanità, che è quello della sanità pubblica, che è quello degli interventi sul territorio, che è quello delle assunzioni.
2: Allora...
3: Quindi sta descrivendo un mondo che non c'è. Questo, e la gente l'ha capito.
2: Ecco,
3: la gente
2: questo è un tema importante.
0: È molto importante, forse non vale solo per le battute dei Landini, ma attenzione perché sono le 7:54 e a quest'ora finiscono le abluzioni.

0: cerebrali della mattina. Nel dottor ingegner ragionier commendator Giuliano Guida Bardi. Giuliano, ci sei? E allora mi affido alle vostre voci.
1: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Volevo dire all'abruzzese da Roma che cosa andrebbero raccontate a tutto tondo, no? Sulla parte che interessa a lui. Era pro Israele, ma pensi che oggi avrebbe appoggiato Israele per quello che sta facendo? Pure Augas dice dichiaratamente di essere stato sionista e di aver creduto nel sionismo. Vai un po' a chiedere adesso che ne pensa. Non penso proprio che Pannella a oggi avrebbe appoggiato quello che sta a fare Israele, ma non penso proprio. Comunque sia, in tutto questo credeva e voleva pure dei diritti per uno Stato palestinese, uno Stato che proteggesse, e grazie a Unione Europea riuscì a dare una mano a entrambi, quindi in disola la parte di Israele. Buona giornata a tutti.
2: Ciao, sono Giuliana da Milano e mi associo a Silvana. A proposito di quello che diceva l'abruzzese su Israele e Marco Pannella cosa scriveva su Israele, sì, ma tu associ quindi questo governo a Israele? No, queste sono due cose diverse. L'Israele a cui si riferiva Marco Pannella era un'altra.
0: E allora è arrivato! Le masse si
3: sono
0: fermano,
3: abduito.
0: I frullatori vanno in tilt, le madri rovesciano le tazze del latte quando sentono
3: le lampadine si spaccano, le lampadine,
0: esatto,
3: si spaccano e urla di giubilo si diffondono per l'orbe terracqueo.
0: Ebbene, Giuliano, guidarmi per voi.
3: Guidarmi, le armi servono anche a tenerti, caro mio, e se ci fossero state un po' di armi, magari i vostri soldati dell'Unifil non sarebbero stati costretti ad andarsene nei rifugi. A volte servono, non sono belle, però servono, purtroppo, bisognerebbe dirlo. Purtroppo sarebbero servite anche ai nostri cugini ucraini stanotte, quando 24 morti, tra cui 3 bambini, sono stati purtroppo prodotti dall'ennesimo attacco silente, perché nessuno lo commenta, ovviamente, della Federazione Russa. Però silenzio.
0: No, non silenzio, è una cosa che ripeti sempre, pensavo fosse registrato.
3: E ripeto sempre,
0: non è
3: la ripetono
0: registrato.
3: Loro. Non la ripetono loro, stanotte c'è stato un massiccio attacco
0: davvero
3: missilistico.
0: Sì. Tutti i giorni c'è un attacco missilistico
3: e quindi
0: in Ucraina,
3: non diamo più notizia,
0: come commentiamo,
3: certo.
0: No, e diamo le notizie, l'hai appena fatto.
3: Parliamo solo delle
0: e
3: guerre che ci interessano, bene.
0: Allora, no, a me interessa molto, per esempio, il Libano, e non ho dato notizia che anche ieri Israele ha bombardato il Libano. Non stiamo dando notizia, bravo Giuliano, del fatto che a Gaza continua Israele a reprimere gli spazi, le libertà, per esempio quello degli operatori internazionali. Facciamo ogni giorno un alfabeto di tutto quello che non funziona con i conflitti che sono accesi.
3: Direi che un bombardamento
0: non,
3: 700
0: non mi avevi
3: chilometri
0: detto nulla.
3: Da casa andrebbe
0: non
3: ricordato.
0: Detto la tua opinione, l'abbiamo letto nella versione crozza, non mi hai detto la tua opinione sulla discussissima intervista di Veltroni all'intelligenza artificiale. Crozza ci dà la possibilità di tornarci su. Te l'ha piaciuta?
3: No, devo dirti che non. Io trovo intanto molto sbagliato chiamare uno strumento efficace come l'intelligenza artificiale intelligenza artificiale, perché di intelligente proprio non ha niente. È uno straordinario incrociatore e recepitore di dati, molto utile per una serie di scopi, tantissimi scopi, argomento che dovrà essere approfondito e implementato in questi anni, ma io di intelligente non ci trovo nulla nell'intelligenza artificiale. Non parlo ovviamente di Veltroni, non vorrei che fraintendessi o che sto parlando di lui dicendo che non ci trovo niente di intelligente. E nell'intervistare un motore di ricerca potentissimo, no, non lo trovo, non ci trovo anche lì niente di straordinariamente intelligente. E ti direi, ma anche
0: ma anche, lo spieghiamo, ma... chi non ricorda, ve ne abbiamo parlato tante volte, era la famosa battuta nell'imitazione di Crozza di tanti anni fa, del Veltroni candidato alle politiche, oddio, che era nel 2006, mamma mia, non ho più la memoria di una volta.
3: No, non è che non è la memoria, perché giustamente uno cancella dalla memoria dei dati che non servono proprio a niente, e meglio fa a ricordare, come stai facendo con ampiezza, il decennale prossimo 2008, della morte, ecco, di un grande italiano e di un grande politico, di un uomo che ha dato veramente moltissimo a questo paese e alla sua configurazione attuale, cioè Marco Pannella.
0: Ma Nicola Compagnone sta lavorando nella miniera della memoria, e quindi ne discuteremo tanto nei prossimi giorni. Oggi c'è questa intervista della Bonino che, devo dire, delude su un punto. È sempre rimasto un mistero il litigio negli ultimi 3 anni di vita di Pannella. Pannella e la Bonino quasi non si parlarono più. Lei oggi dice: non mi ricordo bene, smettemmo improvvisamente di parlarci. E no, dai, Giulia, è come arrivare al finale della gara dei 100 metri e non vedi l'immagine in cui si taglia il traguardo, cioè, come non te lo ricordi più?
3: Io penso che sia vero. No, penso che sia vero. Purtroppo le amicizie più forti, quelle più intense, a un certo punto si spengono senza che ci sia un motivo apparente, ma in realtà la somma di tanti motivi che hanno creato divisioni e allontanamenti, la vita prende direzioni diverse, e credo fortemente che la Bonino abbia detto assolutamente la verità. Non ci fu un motivo, litigarono perché ormai si trovavano su mondi diversi e Pannella aveva una velocità difficilmente raggiungibile.
0: Però era straordinaria la dinamica di quel litigio. Pannella continuò a dire: parlami Emma, parlami. A un certo punto lo diceva qui, là, in un'intervista, finché a un certo punto non chiamò una mattina Radio Radicale, vedi la radio, e disse: scusate ascoltatori, questo è un messaggio per Emma Bonino. Emma, ti sto aspettando, chiamami, facciamo una riunione come ai vecchi tempi. Ti giuro,
3: te ne ricorderò un'altra dopo il giornale radio.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Sono le 2:01.
5: Giornale radio.
8: Meteo.
9: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
13: Buongiorno, buongiorno Giornale Radio, buongiorno. Mi riattacco all'esordio di questa mattina del grande Guidabardi, che contesta il nome Artificial Intelligence. Infatti, si chiama Machine Learning Algorithm. Quella era la vera sigla, che significava effettivamente questa macchina che impara da se stessa. Un saluto, Carlo Antonio da Jesolo.
14: Buongiorno dal vostro padre spirituale. Volevo innanzitutto farvi un augurio di buona giornata, però volevo anche dire nel contempo: non accaniamoci contro questa ministra che sta tirando fuori, non si può dire in radio, però sta tirando fuori veramente il meglio di sé. Poi volevo dire un attimo una cosa anche agli amici della sinistra, che se gli stipendi non